0: nuova immersione per riportare in superficie gli ultimi due corpi che si trovano ancora nella grotta.
1: Sfidano di nuovo gli abissi Jenny, Patrick e Sami per riportare in superficie i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino, avvistati nella zona più remota della Grotta degli Squali, accanto alle salme della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri, già recuperate dai tre speleosub finlandesi. Stiamo facendo la nostra parte, dicono loro coi volti stanchi dopo una staffetta marina ad altissimo impatto, con attrezzature all'avanguardia che prevedono di replicare. Loro a portare i corpi da 60 a 30 metri di profondità per affidarli ai colleghi maldiviani, quindi dal penultimo tratto l'intervento degli agenti di polizia fino in superficie. Recuperate anche le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee delle vittime, ora al vaglio degli inquirenti, potrebbero fornire elementi utili a chiarire la tragedia. E spunta una nuova ipotesi su quanto accaduto: i sub italiani forse risucchiati dal cosiddetto effetto Venturi, ovvero l'aspirazione dovuta al restringimento dello spazio percorso da un fluido. Elena Baiocco, GR1.
0: Convalidato il fermo per Salim El Kudri, resta in carcere l'uomo che ha investito con un'auto e poi aggredito con un coltello alcuni passanti a Modena, ferendone 8. Secondo il giudice avrebbe portato avanti un'azione lucida, non dettata da patologie psichiche, con l'obiettivo di uccidere più persone possibile. Avrebbe anche pianificato la fuga in Marocco. Il 31enne si è avvalso della facoltà di non rispondere, accusato di strage e lesioni gravissime, esclusa l'aggravante del terrorismo. Calcio, i playoff di Serie B, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia al 95esimo e va in finale. Stasera si conoscerà la squadra avversaria tra Palermo e Catanzaro, con i calabresi forti del 3-0 dell'andata. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

siamo solo noi, che non abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo vomitare. Siamo solo noi, che non vi stiamo neanche più ad ascoltare. Siamo solo noi.

Cane, moglie e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi e facciamo colazione anche con un toast, il resto.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il caso Flottiglia. Israele conferma il fermo di tutti i 430 partecipanti alla missione e parla di operazione nel rispetto del diritto internazionale. Gli attivisti invece denunciano l'uso della violenza. 29 italiani trattenuti sulla vicenda. Interviene la Farnesina.
3: La vedetta della marina israeliana si avvicina all'imbarcazione della flottiglia, spara alcuni colpi, proiettili di gomma. Non sparate, dicono gli attivisti, alzano le mani. Si conclude così la missione della Global Sumudo Flottiglia, con l'abbordaggio in acque internazionali delle ultime imbarcazioni in rotta verso Gaza. 6 le barche bersagliate, una di queste italiana. Proiettili non letali, nessuno si è ferito, precisa Israele. Tutti intercettati, 430 attivisti e caricati su navi israeliane. 29 gli italiani, c'è anche l'eurodeputato 5 Stelle Caro Tenuto e l'esponente del PD toscano Antonella Bundo. Global Sumudo Flottiglia ha depositato un esposto denuncia per sequestro di persona per gli abbordaggi da parte di Israele avvenuti in acque internazionali. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto all'ambasciatore Luca Ferrari di inoltrare una richiesta formale a Israele affinché ai nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, piena protezione e garanzia dell'incolumità. Alba Arcuri, GR1.
2: Medio Oriente, le trattative Stati Uniti-Iran. Trump ribadisce: non permetteremo a Teheran di avere un'arma nucleare, per poi aggiungere di volerlo fare rapidamente in modo piacevole. Il presidente americano infatti definisce positivi gli sviluppi dei negoziati, ma precisa: posso concedere altri 2 o 3 giorni in più, forse fino all'inizio della prossima settimana. Il Senato americano vota per lo stop alla guerra contro l'Iran e Trump ufficializza che sarà a giugno al G7 in Francia. Intanto il Pentagono riduce da 4 a 3 le brigate americane di stanza in Europa e precisa che la collocazione dei militari sarà in funzione della capacità degli alleati della NATO di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. Raggiunta un'intesa dell'Unione Europea per la questione dazi con gli Stati Uniti, si tratta di un accordo provvisorio tra Stati membri ed eurodeputati, come annunciato dalla presidenza cipriota dell'UE per l'attuazione dell'intesa adottata nell'agosto scorso. Dal G7 Finanze l'appello a riaprire subito lo stretto di Hormuz, i timori per l'impatto su un'economia già colpita da altre crisi internazionali. Patto di stabilità da Bruxelles, spiragli per la proposta italiana di scorporare le spese per il caro energia. Non c'è solo la deroga, ci sono tante vie per arrivare al risultato e le stiamo esplorando tutte, spiega il ministro dell'economia Giorgetti. Intanto il governo sta lavorando alla proroga del taglio delle accise sui carburanti che scade il 22 maggio. La tragedia delle Maldive, riportati in superficie i corpi della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. Oggi riprenderanno le operazioni con il recupero dei corpi di Muriel Odenino e di Giorgia Sommacal. I 3 sub finlandesi impegnati nell'attività di ricerca dei nostri connazionali hanno consegnato alla polizia locale le telecamere GoPro trovate nelle grotte dell'immersione. Sull'incidente la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. La tentata strage di Modena ha convalidato il fermo del 31enne che sabato scorso ha travolto i passanti con la sua auto. La procura no all'aggravante del terrorismo. L'inviato
4: Salim El Kudri resta in carcere, ma l'amministrazione penitenziaria deve tenere sotto osservazione le sue condizioni psichiche.

0: anche e trasferirlo in un'altra struttura se necessario. Tuttavia, secondo la giudice che ha esaminato il caso, al momento non vi sono elementi per ritenere che abbia agito per una patologia psichica o che fosse incapace di intendere e di volere. Non dormiva più, aveva la tachicardia e sentiva delle voci. Questi, secondo il suo avvocato, i motivi per cui Salim si rivolse al centro di salute mentale di Castelfranco Emilia, disagio dimostrato anche da alcuni episodi di quel periodo. L'avvocato Fausto Gianelli.
1: Contatta delle basi NATO per chiedere com'è il menù e per informarsi come sarebbe arruolarsi, forse per andarci a lavorare.
0: La procura non gli contesta l'aggravante di terrorismo, né il movente d'odio religioso e nemmeno la premeditazione. Attualmente è in isolamento. Migliorano intanto le condizioni di alcuni dei feriti. La 69enne tedesca, che ha perso le gambe, respira e mangia da sola, tanto che si valuta il rientro in Germania. Per due donne le condizioni sono ancora critiche, seppur stabili. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
2: Sport, ciclismo, Giro d'Italia, Filippo Ganna vince la 10ª tappa, il portoghese Eulalio sempre in maglia rosa. Oggi la gara da Porchiari a Chiavari. Serie B, il Monza è la prima finalista dei playoff, ha sconfitto 2-1 la Juve Stabia. Oggi l'altra semifinale Palermo-Catanzaro, si parte dal 3-0 per i calabresi. Dall'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Nella notte i deputati europei e gli stati membri dell'Unione hanno raggiunto un'intesa provvisoria per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. Trump aveva minacciato Bruxelles di nuovi dazi in caso di mancata ratifica entro il 4 luglio. La questione Iran-Teheran resta sospesa tra l'oltranzismo dei guardiani della rivoluzione e la linea del presidente Pezeshkian: negoziare con dignità. Nuovi avvertimenti da Trump, ma il Senato americano vota una mozione per far sì che il presidente possa riprendere la guerra solo con l'appoggio del Congresso. La corrispondente:
3: spero che non dovremo fare la guerra, ma potremmo dover infliggere un altro duro colpo agli iraniani. Dal cantiere dove sono in corso i lavori per la ballroom della Casa Bianca, Trump risponde alle domande dei giornalisti sull'Iran. Sul tempo concesso a Teheran dice: aspetteremo altri 2 o 3 giorni, forse fino all'inizio della prossima settimana. Eravamo pronti a colpire, sottolinea Trump, che ha annunciato lunedì di aver sospeso un attacco contro l'Iran già programmato su richiesta di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, perché, ha spiegato, sono in corso negoziati seri. Secondo il Wall Street Journal, però, diversi funzionari di alcuni paesi del Golfo citati da Trump hanno detto di non essere stati a conoscenza di questo piano di attacco imminente e, secondo il sito Axios, in una riunione con i suoi consiglieri alla sicurezza nazionale convocata lunedì sera, Trump non aveva deciso di attaccare prima di annunciare la sospensione del raid. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Il caso della flottiglia fermata dall'esercito israeliano in acque internazionali. Gli attivisti denunciano di essere stati bersaglio di proiettili di gomma da parte della Marina di Tel Aviv. Abbiamo usato mezzi non letali dopo ripetuti avvertimenti, la replica. 29 gli italiani fermati, tra cui il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto, e portati nel porto di Ashdod. La Farnesina chiede garanzie per la loro incolumità e sicurezza. Proteste dalle opposizioni che chiedono un intervento anche a livello europeo contro Israele. Energia e rincari conseguenti alle tensioni internazionali tra le priorità di Giorgia Meloni, che oggi avrà un bilaterale con il premier indiano Modi. Con lui ieri sera visita al Colosseo. La premier è al lavoro anche sul dossier migranti.
4: L'idea è quella di una sala operativa congiunta a Tripoli a sostegno delle autorità libiche nella gestione dei flussi migratori irregolari. Se ne discute a Palazzo Chigi in una riunione a livello diplomatico fra Italia, Qatar, Turchia e Libia. Giorgia Meloni ha più volte rivendicato l'approccio italiano ai flussi, che è diventato anche europeo. Le parole della Presidente del Consiglio dopo che il Consiglio d'Europa ha riconosciuto formalmente le soluzioni cosiddette innovative sul modello del CPR italiano in Albania. La gestione della migrazione per la premier è centrale in un momento in cui i tanti scenari di guerra aperti rischiano di far accrescere i flussi verso l'Europa. Scenari, dall'Ucraina al Medio Oriente, che saranno fra i temi del bilaterale a Villa Panfili con il primo ministro indiano. Occasione per la firma di una serie di intese di partenariato strategico. Intanto va avanti a Bruxelles la trattativa con la Commissione, che non ha chiuso alla richiesta italiana di spostare una parte degli investimenti della difesa sull'energia senza calcolarli nel deficit. Venerdì, quando scadrà la proroga al taglio delle accise sui carburanti, Giorgia Meloni valuta la convocazione di un Consiglio dei Ministri sul dossier. Federica Ionta, GR1.
2: La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. Intanto sono state recuperate le telecamere GoPro delle vittime. Nelle prossime ore nuova immersione per riportare in superficie gli ultimi 2 corpi che si trovano ancora nella grotta, quelli di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Ieri erano stati recuperati quelli di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri grazie a un'articolata staffetta tra i sommozzatori del team finlandese Den Europe e i sub thailandesi. Convalidato il fermo per Salim El Kudri, resta in carcere l'uomo che ha investito con un'auto e poi aggredito con un coltello alcuni passanti.

0: a Modena, ferendone 8. Secondo il giudice avrebbe portato avanti un'azione lucida non dettata da patologie psichiche con l'obiettivo di uccidere più persone possibile, avrebbe anche pianificato la fuga in Marocco. Il 31enne si è avvalso della facoltà di non rispondere, accusato di strage e lesioni gravissime, esclusa l'aggravante del terrorismo. Odio razziale, apologia di fascismo e detenzione di armi, denunciato a Siena un gruppo di giovanissimi.
1: Accedevano al dark web i 13 minorenni tra i 16 e i 17 anni, tra loro anche una ragazza, al centro di un fitto scambio virtuale nel nome della propaganda di estrema destra. Tutto inizia a luglio 2025 con il ritrovamento di un fucile e alcune munizioni custodite a casa di due giovani, leader del gruppo di minori, secondo i successivi riscontri della Digos. Invii su invii per accreditarsi agli occhi degli altri, ma nelle conversazioni, secondo la questura, si progettava anche di passare ai fatti, armi alla mano, ad esempio nei confronti di alcuni stranieri, protagonisti di scontri tra fazioni avvenuti in città. Ai gruppi si accedeva solo con l'approvazione degli altri membri, Partito Repubblicano Fascista, l'eloquente nome della chat principale. Un'altra faceva riferimento alla scuola superiore frequentata da alcuni dei minori denunciati, secondo gli investigatori, tutti provenienti da famiglie della media borghesia senese. Servono attenzione, prudenza e senso di responsabilità. Queste le parole della sindaca di Siena, Nicoletta Fabio. Non puntare il dito, ma capire, così il cardinale arcivescovo Lo Iudice, che ribadisce: serve un patto per la famiglia. Firenze, Ilaria Esposito, GR1.
0: Calcio, i playoff di Serie B, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia al 95esimo e va in finale. Stasera si conoscerà la squadra avversaria tra Palermo e Catanzaro, con i calabresi forti del 3-0 dell'andata. È tutto, buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Il caso Flotilla. Israele conferma il fermo di tutti i 430 partecipanti alla missione e parla di operazione nel rispetto del diritto internazionale. Gli attivisti invece denunciano l'uso della violenza. 29 gli italiani trattenuti sulla vicenda. Interviene la Farnesina.
3: La vedetta della marina israeliana si avvicina all'imbarcazione della flottiglia, spara alcuni colpi, proiettili di gomma. Non sparate, dicono gli attivisti, alzano le mani. Si conclude così la missione della Global Sumud Flottiglia, con l'abbordaggio in acque internazionali delle ultime imbarcazioni in rotta verso Gaza. 6 le barche bersagliate, una di queste italiana. Proiettili non letali, nessuno si è ferito, precisa Israele. Tutti intercettati, 430 attivisti e caricati su navi israeliane. 29 gli italiani, c'è anche l'eurodeputato 5 Stelle Caro Tenuto e l'esponente del PD toscano Antonella Bundo. Global Sumud Flottiglia ha depositato un esposto denuncia per sequestro di persona per gli abbordaggi da parte di Israele avvenuti in acque internazionali. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto all'ambasciatore Luca Ferrari di inoltrare una richiesta formale a Israele affinché ai nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, piena protezione e garanzia dell'incolumità. Alba Arcuri, GR1.
2: Medio Oriente, le trattative Stati Uniti-Iran. Trump ribadisce: non permetteremo a Teheran di avere un'arma nucleare, per poi aggiungere di volerlo fare rapidamente, in modo piacevole. Il Senato americano intanto vota per lo stop alla guerra contro l'Iran. Trump sarà a giugno al G7 in Francia e intanto il Pentagono riduce da 4 a 3 le brigate americane di stanza in Europa e precisa che la collocazione dei militari sarà in funzione della capacità degli alleati NATO di contribuire con le proprie forze alla difesa del vecchio continente. Raggiunta un'intesa tra eurodeputati e paesi membri dell'Unione Europea per la questione dazi con gli Stati Uniti, si tratta di un accordo provvisorio, come annunciato dalla presidenza cipriota dell'UE, per l'attuazione dell'intesa commerciale con Washington adottata nell'agosto scorso. Dal G7 Finanze l'appello a riaprire subito lo stretto di Hormuz ed evitare ulteriori scossoni all'economia globale. Patto di stabilità da Bruxelles, spiragli per la proposta italiana di scorporare le spese per il caro energia. Non c'è solo la deroga, ci sono tante vie per arrivare al risultato e le stiamo esplorando tutte, spiega il ministro dell'economia Giorgetti. Intanto il governo sta lavorando alla proroga del taglio delle accise sui carburanti che scade il 22 maggio. Ed energia, rincari conseguenti alle tensioni internazionali tra le priorità di Giorgia Meloni, che oggi parlerà con il premier indiano Modi. Con lui ieri sera visita al Colosseo, la premier al lavoro anche sul dossier migranti.
4: L'idea è quella di una sala operativa congiunta a Tripoli a sostegno delle autorità libiche nella gestione dei flussi migratori irregolari. Se ne discute a Palazzo Chigi in una riunione a livello diplomatico fra Italia, Qatar, Turchia e Libia. Giorgia Meloni ha più volte rivendicato l'approccio italiano ai flussi, che è diventato anche europeo. Le parole della Presidente del Consiglio dopo che il Consiglio d'Europa ha riconosciuto formalmente le soluzioni cosiddette innovative sul modello del CPR italiano in Albania. La gestione della migrazione per la Premier è centrale in un momento in cui i tanti scenari di guerra aperti rischiano di far accrescere i flussi verso l'Europa. Scenari, dall'Ucraina al Medio Oriente, che saranno fra i temi del bilaterale a Villa Panfili con il primo ministro indiano. Occasione per la firma di una serie di intese di partenariato strategico. Intanto va avanti a Bruxelles la trattativa con la Commissione, che non ha chiuso alla richiesta italiana di spostare una parte degli investimenti della difesa sull'energia senza calcolarli nel deficit. Venerdì, quando scadrà la proroga al taglio delle accise sui carburanti, Giorgia Meloni valuta la convocazione di un Consiglio dei Ministri sul dossier. Federica Ionta, GR1.
2: La tragedia delle Maldive, riportati in superficie i corpi della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. Oggi riprenderanno le operazioni con il recupero di quelli di Muriel Odedino e Giorgia Sommacal. I tre subfinlandesi impegnati nelle attività di ricerca hanno consegnato alla polizia locale le telecamere GoPro trovate nelle grotte dell'immersione. Sull'incidente la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. La tentata strage di Modena ha convalidato il fermo del 31enne che sabato scorso ha travolto i passanti con la sua auto. La procura no all'aggravante del terrorismo. L'inviato.
0: Salim El Khoudry resta in carcere, ma l'amministrazione penitenziaria deve tenere sotto osservazione le sue condizioni psichiche e trasferirlo in un'altra struttura se necessario. Tuttavia, secondo la giudice che ha esaminato il caso, al momento non vi sono elementi per ritenere che abbia agito per una patologia psichica o che fosse incapace di intendere e di volere.

0: Non dormiva più, aveva la tachicardia e sentiva delle voci. Questi, secondo il suo avvocato, i motivi per cui Salim si rivolse al centro di salute mentale di Castelfranco Emilia, disagio dimostrato anche da alcuni episodi di quel periodo. L'avvocato Fausto Gianelli.
1: Contatta delle basi NATO per chiedere com'è il menù e per informarsi come sarebbe arruolarsi, forse per andarci a lavorare.
0: La procura non gli contesta l'aggravante di terrorismo, né il movente d'odio religioso e nemmeno la premeditazione. Attualmente è in isolamento. Migliorano intanto le condizioni di alcuni dei feriti. La 69enne tedesca, che ha perso le gambe, respira e mangia da sola, tanto che si valuta il rientro in Germania. Per due donne le condizioni sono ancora critiche, seppur stabili. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
2: Un'ultima ora, terremoto di magnitudo 5.9 in Giappone, nella prefettura di Kagoshima, nel sud del paese. Non è stato diramato l'allarme tsunami, non sono segnalati danni o eventi. Ed era l'ultima notizia. Linea Disco Sveglia.
3: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor, scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Buongiorno.
7: Inizia il disco sveglia.
6: Bene,
8: iniziato.
9: Sono Giuseppe, chiamo da Molo di Bari.
6: Sì.
10: Ciao
6: Giuseppe.
10: Buongiorno.
6: Buongiorno.
11: Buongiorno.
12: Buongiorno Italia, buongiorno.
6: Buongiorno Italia.
13: Maria. Buongiorno Maria.
12: Viva la buongiorno ragazzacci.
6: Sì, ciao, buongiorno.
12: Viva la Rai.
6: Viva la Rai, sempre. Viva l'Italia. Poi,
14: viva.
6: Disco
14: sveglia.
6: Buongiorno.
14: Così, ciao.
6: Anche meno.
11: Questo ingiustificato entusiasmo. No. Vabbè, dai. Possiamo chiudere qua.
6: Sì, buongiorno.
11: Buongiorno, buongiorno.
15: Un'altra giornatina.
6: La mattina.
15: Sì,
6: bene o male, sì, la rima mi preoccupa.
15: Questo programma per sì, ascoltatori
6: sì, pazzi. Pazzi, beh ragazzi.
15: Mando un saluto
6: sì,
15: tanto caro.
6: Ah,
11: ecco qua, dottore
6: Foderaro. Ma anche meno.
16: Vabbè, come diciamo noi abruzzesi,
6: come dire?
16: Areponnete.
6: Areponnete. Che significa?
11: Si riponga, sì, no, forse andatevene. Proprio
6: guarda, guarda qui, c'è un abruzzese doc, guarda, cioè, ha fatto capolino, capocella, vabbè.
11: E allora, sì, disco sveglia!
5: Disco sveglia!
3: Disco sveglia!
11: Anche questa puntata è andata, che sì, fatica.
6: Poi tutto
11: questo veramente un ingiustificato entusiasmo degli ascoltatori.
6: Ma forse
11: anche
6: lo sai perché?
11: Perché meno.
6: Oggi quanti ne abbiamo? Oggi 20.
11: 20
6: quindi
11: 20.
6: Sono entusiasti perché noi fra una quindicina
11: abbiamo
6: giorni,
11: quasi finito.
6: Sì, sì,
11: è vero.
6: E quindi è probabile che sia
11: va
6: questo.
11: Va bene,
6: qua.
11: E allora ringraziamo tutti. Linea sì, al nostro Umberto Broccoli.
6: Comunque, a Repunnet pure tu.
11: Successo.
17: Buongiorno, ascoltatori. Con la luce del mattino, la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
11: Oh, eccoci sì, qua allora, il buongiorno l'abbiamo fatto.
6: Sì, sì, ci siamo arrebunnati.
11: Ecco. Come sempre, si comincia con il primo sì, disco di oggi che parteciperà venerdì, forse l'ultimo sì, sarà l'ultimo pezzone della settimana, perché
6: sì,
11: poi
6: si comincia a fare la seconda fase, quella in cui riascoltiamo il meglio del meglio.
11: Bene, bene, allora ha scelto una bella canzone
6: sì, ho portato anche i croccantini, una pettorina, ecco.
11: Oggi avrebbe festeggiato il suo compleanno John Robert Cocker, detto Joe, e quindi mi sembrava doveroso, insomma, sì, ha fatto sì, una sì, bella cosa e ha scelto la canzone che forse
6: è un po' emblematica,
11: no,
6: quella
11: se
6: che
11: la ricordano
6: che tutti, non possono non, lui ne ha scritte altre dei
11: tante tante belle, però questa la associamo anche a delle belle immagini
6: sì, sì,
11: no?
6: Soprattutto un'immagine
11: Cocker
6: un po' sfocata, ma me la ricordo.

0: con Joe Cocker, Daniela Fuchs, 9 settimane e mezza.
1: E tu pensi a Kim Basinger, ma era bionda,
0: era bionda, ma sì, tutta, ricordo
1: bionda,
0: bene,
1: tutta bionda.
0: Era biondissima. Con questa canzone siamo entrati ufficialmente anche in questa puntata disco sveglia. La canzone venerdì la voterete. Intanto c'è anche una richiesta.
1: Ma a questo punto io l'ho detto prima, era bionda, perché adesso diventa rossa.
0: No.
1: Perché le donne sono così,
0: La richiesta dell'ascoltatore.
1: Sentiamo. Perché è proprio la rossa.
0: La rossa.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
2: Disco sveglia.
4: Buongiorno disco sveglia. Ignazio da Morlupo. Volevo iniziare la giornata con due artisti fenomenali. Penso a Iannacci Comodore, che scrisse per la Milva La Rossa. Buongiorno a tutti.
5: La primavera ormai passata, la pioggia

0: Hai capito? Milva con due L l'ha scritto, però va bene, Milva, ci siamo capiti. Ecco. Comunque la rossa, bella canzone, l'abbiamo riascoltata, sì, abbiamo omaggiato un'altra grande voce nel nostro panorama nazionale. Adesso, prima di entrare nel vivo, lei stamattina tutto bene?
1: Tutto a posto.
0: Tutto a posto, non ci cancello si è aperto. Importante, ecco, quello, le ciabatte
1: perché,
0: ormai
1: perché
0: sono.
1: Non hanno ancora rimontato, siccome ho fatto dei danni veri.
0: Certo che lei con tutti questi telecomandi, quello per le ciabatte, quello per cancello.
1: Tu mi hai anticipato, ecco, perché in realtà io ero convinto che era il cancello che non si aprisse.
0: Invece era
1: in realtà ho sbagliato il telecomando.
0: Era quello delle pantofole.
1: Infatti ho utilizzato il telecomando delle ciabatte per aprire il cancello. E quindi non si apriva.
0: Niente.
1: È qui, è lì, è su, è giù.
0: Al manacco.
1: E al manecolo!
0: Con la giravolta addirittura. Ascoltiamo addirittura i santi di oggi.
1: E oggi arriviamo volando perché la prima si chiama Aquila.
0: Sant'Aquila.
1: Ecco, Aquila. Ci saranno. Una volta sai che era vietato di dare ai bambini nomi di animali, ma soprattutto di luoghi. Però. Poi Aurea, sì. Aurea è una che si illumina, quando arriva in un posto si illumina.
0: Sì,
1: ecco.
0: Si illumina.
1: Ah, questo qui è difficile.
0: No, è difficile, è facilissimo. Austregesilio. Austregesilio. Quante... Noi non conosci un Austregesilio.
1: No, no.
0: Salutiamo tutti gli Austregesili all'ascolto.
1: Ecco. E Baudilio. Baudilio. Ecco.
0: Va bene, salutiamo anche i Baudili.
1: Poi c'è un Etelberto, male non fa.
0: Non manca mai l'Etelberto.
1: Lucifero.
0: No, c'è un santo che si chiama Lucifero.
1: Lucifero, sì. Vabbè. Ecco. E poi Plautilla.
0: Plautilla.
1: Plautilla. Che ti ha fatto però
0: no, no, che poi,
1: poi c'è Protasio,
0: io lo prendo ogni mattina, io
1: Protasio
0: io lo prendo ogni mattina, fa molto,
1: ecco,
0: bene,
1: ecco. Poi c'è Talaleo
0: o Talaleo.
1: Questo è quasi un gioco di parole,
0: sì, Talaleo.
1: Poi c'è Alcuino,
0: sì, beato,
1: Alcuino,
0: però,
1: Alcuino. E poi Colomba.
0: Oggi festeggiamo il compleanno di, sì, Tieco Abatantuono,
1: ecco,
0: che nasce
1: attore
0: a Milano il 20 maggio del 55.
1: Ora abbiamo trovato uno più vecchio di noi, va.
0: Sì,
1: ecco,
0: ma ce n'è ancora più vecchio,
1: Albano,
0: che è Albano Carrisi. Carrisi.
1: Albano Carrisi.
0: E poi un'altra grande artista, anche
1: sì,
0: lei. Insomma,
1: compie 80 anni.
0: Insomma,
1: compie 80 anni.
0: C'è una bella età.
1: E oggi c'è Cher.
0: Auguri a Cher, a Joe Cocker, lo abbiamo ricordato.
1: Sì.
0: E festeggiamo anche il compleanno del regista Gabriele Muccino.
1: E poi c'è anche un questo scrittore ho avuto modo di incontrarlo diverse volte.
0: Bravissimo.
1: Parliamo di Henry De Luca.
0: Henry De Luca, che è anche un bravissimo drammaturgo, un poeta, possiamo dirlo, e ha scritto delle belle frasi come questa che lei ci legge.
1: Ecco, oggi è il suo compleanno e amo gli alberi, ha detto Henry De Luca. Sono come noi, radici per terra e testa verso il cielo.
0: Hai capito? I giapponesi che giocavano a calcio.
1: Ma certo, ci possiamo far mancare
0: tutti
1: uno.

0: ex però, eh.
1: Oggi beh, sì, classe 65. Si chiama Yujito, calciatore giapponese.
0: Ex calciatore giapponese.
1: Per quanto riguarda invece le cantanti, dove oggi è Biela, oggi è veramente Biela, ma non è di Biela.
0: Vado,
1: Lei è bielorussa. Perché Biela non è la capitale della Bielorussia.
0: La cantante bielorussa dell'82.
1: Valla a vedere, valla
0: a vedere. Natalia Podolskaya,
1: Natalia Podolskaya.
0: Podolskaya, ecco, sì, adesso vado a vedere. Magari vederla è anche
1: è una bella bielorussa,
0: però,
1: guarda, biela.
0: Ma canta pure. E dobbiamo ascoltarla.
1: Sì, 30 secondi in bielorusso canta, eh. Eccola.

0: trovata?
1: Ecco,
0: tu non ti fidi, ma ti assicuro, guarda, con me, lo dico anche agli ascoltatori, state tranquilli. Per quanto riguarda le capacità artistiche, qualche dubbio lo sollevo, ma riguardo le qualità d'altra natura, quelle ce l'hanno tutte.
1: Devo dire, devo dire. Si chiama Natalia Jurevna Podolskaja, è bielorussa. Però è naturalizzata, ha già partecipato all'Eurovision Song dei 20 anni fa, era sicuramente giovanissima. E adesso
0: c'è una canzone,
1: quella di Mace, la nuova con Salmo e Colapesce. Li hanno messi tutti e tre insieme.
0: Ma sai perché? Perché il Salmo e Colapesce sono simili. Il Salmo è un pesce, no?
1: Salmo

0: fare certo, dipendente certo. Col salmo e con la pesce.
1: Sì,
0: certo,
1: sì, sì, sì, sì, certo, certo. Col salmo e con la pesce. Molto anni 80, va bene.
0: Certo.
1: Adesso invece non abbiamo notizie, vero?
0: Ma come
1: possiamo
0: no? Ma come no? Che domande che mi fai?
1: Sei fatto tardi.
0: Tu mi offendi,
1: mi
0: tu
1: mi
0: offendi.
1: Andare a dormire.
0: Allora, c'è questo signore, ha 23 anni.
1: Sì.
0: La sua colpa è quella che si è fatto fare una foto. La sua foto.
1: Era una foto pubblicitaria o la sua proprio?
0: No,
1: era
0: una foto pubblicitaria. Fa capolino sulle pagine del calendario romano una raccolta di 12 scatti religiosi sì. dedicati ai turisti. Di questa bella faccia rassicurante, a bravo ragazzo. Sì. Il suo volto piacevole e pulito ha attirato gli sguardi di molte persone e molti hanno comprato perché era un bel pretino, capito?
1: Ok.
0: Lui è Giovanni Galizia, originario di Palermo, ha 39 anni, ma la verità è che lui non è mai stato sacerdote.
1: Mai
0: stato sacerdote.
1: Era carnevale questo.
0: Giovanni in realtà è un assistente di volo. Ecco.
1: Okay.
0: Questa storia è iniziata con un amico di amici che faceva il fotografo.
1: Sì.
0: Questa storia la racconta Repubblica. Era il 2004, il fotografo Piero Pazzi.
1: Okay.
0: Ma già un fotografo si chiama Piero Pazzi.
1: Va bene.
0: Tu difenditi, fai fare foto.
1: Doveva fare un servizio.
0: Gli ha chiesto se gli andasse di partecipare ad uno shooting fotografico.
1: Sì. Sì.
0: E lui si è prestato. Su quella foto girano parecchie leggende metropolitane. C'è chi dice ad esempio che quel prete abbia ormai 84 anni, sia parroco a Milano.
1: Ma non è vero.
0: Chi è pronto a giurare che sia un prete ribelle, che si sia allontanato dalla chiesa perché non ne condivide più i principi, e chi abbia addirittura aperto la chiesa per conto suo.
1: Sì, tutta una letteratura si è sviluppata ecco. Attorno a questa foto.
0: E, questa, e questo è il volto, loro
1: fare,
0: lo conoscono tutti insomma.
1: Certo.
0: In 23 anni quella foto non gli ha mai fatto guadagnare, lui non ha fatto per soldi.
1: No.
0: Si è prestato
1: sì, per l'amicizia.
0: La mamma era così contenta, insomma. E gli altri preti del calendario, falsi anche quelli? Un altro di certo, ma forse non era nemmeno italiano. La foto mi ritrae davanti a una chiesa barocca della mia Palermo.
1: Palermo, dice. Bellissima, tra l'altro.
0: La chiesa di Gesù di Casa Professa.
1: Sì, bella.
0: Lo scatto, che non gli ha fatto far soldi, lo ha messo nei guai.
1: Perché?
0: Perché una volta è stata utilizzata da un giornale.
1: Aia.
0: Ed era legata alla vicenda di un
1: no,
0: prete.
1: No,
0: un prete
1: no.
0: Che bestemmiava,
1: no.
0: Si drogava e spacciava.
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì, l'ho sentita quella storia.
0: E hanno messo la foto sua di questo ragazzo. Quindi praticamente, ecco, attenzione a farsi le foto in altri panni.
1: Anche con amici.
0: Ad esempio, ecco, io ho trovato una foto in cui tu sei vestito come Village People. Vestito.
1: È un deepfake ormai fatto come l'indiano, il capo indiano. Il capo indiano.
0: L'indiano di
1: Torso Nudo.
0: E mi hanno chiesto delle cose. Ecco, delle cose. Dite, ma io non sapevo rispondere.
1: È fatto bene.
0: Oppure a me, ad esempio, io mi sono fatto una foto quando ero bimbo.
1: Sì.
0: L'uomo ragno. Ero vestito l'uomo ragno.
1: Esatto, si chiamava l'uomo ragno.
0: Ecco, tutti che cercano l'uomo ragno mi chiedono di fare delle cose, ma io non sono l'uomo ragno, quindi attenzione. In questo caso Giovanni ha 39 anni,
1: non fa
0: l'assistente di volo, non è mai stato prete, e soprattutto non bestemmia,
1: non spaccia, questa è cosa importante. Bene, allora le notizie arrivano quelle vere e noi torniamo domani.

0: GR1.
1: Buongiorno Derica Crispo, non permetteremo all'Iran di avere un'arma nucleare, lo ha ribadito Trump dopo che nelle scorse ore aveva lanciato un nuovo ultimatum, 2 o 3 giorni per arrivare a un accordo o attaccheremo. Secondo il New York Times, Washington e Tel Aviv avrebbero designato Ahmadinejad come successore del presidente iraniano Pezeshkian. I media riportano anche l'intenzione della Casa Bianca di ridurre il proprio contributo militare all'interno della NATO, mentre il Pentagono ha già annunciato il taglio delle brigate statunitensi in Europa da 4 a 3. Nella notte i deputati europei e gli stati membri dell'Unione hanno raggiunto un'intesa provvisoria per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. Trump aveva minacciato Bruxelles di nuovi dazi in caso di mancata ratifica entro il 4 luglio. Il caso della flottiglia fermata dall'esercito israeliano in acque internazionali. Gli attivisti denunciano di essere stati bersaglio di proiettili di gomma da parte della Marina di Tel Aviv. Abbiamo usato mezzi non letali dopo ripetuti avvertimenti, la replica. 29 gli italiani fermati e portati nel porto di Ashdod, tra cui il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto. La Farnesina chiede garanzie per la loro incolumità e sicurezza. Proteste dalle opposizioni che chiedono un intervento anche a livello europeo contro Israele. Nella notte fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, droni ucraini hanno attaccato un'area industriale nella regione russa di Stavropol, nessun danno, almeno 11 invece i feriti, di cui 2 in gravi condizioni a Dnipro e Sumy a causa dei raid di Mosca. E oggi Putin è in Cina, dove incontrerà Xi Jinping. Il tema del caro energia centrale al G7 Finanze che si è chiuso a Parigi, fondamentale riaprire lo stretto di Hormuz, si legge nel documento finale, mentre continua il dialogo tra Roma e Bruxelles sulle deroghe al patto di stabilità.
2: Dalla Commissione europea arrivano spiragli sulla proposta italiana di estendere le clausole della difesa alla crisi energetica. Lo ha confermato il vicepresidente dell'esecutivo comunitario Dombrovskis al termine del G7 Finanze a Parigi. Bruxelles studia il dossier e soprattutto cerca la formula che consenta di aiutare i governi senza dare l'impressione di aver già archiviato i nuovi vincoli di bilancio. Ed è qui che si inserisce la cautela del ministro dell'economia Giorgetti. Non c'è soltanto la deroga, ci sono tante vie per arrivare al risultato, precisa, e noi le stiamo esplorando tutte, ma è corsa contro il tempo poiché tra pochi giorni scade la proroga del taglio delle accise e il 25 maggio sta per scattare il fermo dell'autotrasporto. Gelsomina Testa, GR1.
1: La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive, la procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. Intanto sono state recuperate le telecamere GoPro delle vittime. Nelle prossime ore nuova immersione per riportare in superficie gli ultimi 2 corpi che si trovano ancora nella grotta.
3: Sfidano di nuovo gli abissi Jenny, Patrick e Sami per riportare in superficie i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino, avvistati nella zona più remota della Grotta degli Squali, accanto alle salme della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri, già recuperate dai 3 speleosub finlandesi. Stiamo facendo la nostra parte, dicono loro coi volti stanchi dopo una staffetta marina ad altissimo impatto, con attrezzature all'avanguardia che prevedono di replicare. Loro a portare i corpi da 60 a 30 metri di profondità per affidarli ai colleghi maldiviani, quindi dal penultimo tratto l'intervento degli agenti di polizia fino in superficie. Recuperate anche le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee delle vittime, ora al vaglio degli inquirenti, potrebbero fornire elementi utili a chiarire la tragedia, e spunta una nuova ipotesi su quanto accaduto: i sub italiani forse risucchiati dal cosiddetto effetto Venturi, ovvero l'aspirazione dovuta al restringimento dello spazio percorso da un fluido. Elena Baiocco, GR1.
1: Convalidato il fermo per Salim El Kudri, resta in carcere l'uomo che ha investito con un'auto e poi aggredito con un coltello alcuni passanti a Modena, ferendone 8. Secondo il giudice avrebbe portato avanti un'azione lucida, non dettata da patologie psichiche, con l'obiettivo di uccidere più persone possibile, e avrebbe anche pianificato la fuga in Marocco. Il 31enne si è avvalso della facoltà di non rispondere, accusato di strage e lesioni gravissime, esclusa l'aggravante del terrorismo. Calcio, i playoff di Serie B, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia al 95esimo e va in finale. Stasera si conoscerà la squadra avversaria tra Palermo e Catanzaro, con i calabresi forti del 3-0 dell'andata. Ciclismo, il Giro d'Italia, Filippo Ganna vince la 10ª tappa, il portoghese Eulalio sempre in maglia rosa, oggi la gara da Porcari a Chiavari. È tutto.

0: quasi di fronte a quella che è ancora oggi la facoltà di scienza della comunicazione. Massimo D'Antona, questo economista, usciva di casa, abitava proprio lì all'angolo tra via Salaria e via Po, percorreva a piedi questo tragitto che lo legava al suo ufficio, e dalle 5:30 del mattino c'erano due furgoncini parcheggiati lì a via Salaria, uno con una sorta di spioncino sul vetro bianco per vedere i movimenti di quelli che sono fuori, alcuni scooter vicino ai furgoni. Escono questi terroristi gallesi, Nadia Desdemona Lioce, e lo uccidono con una freddezza incredibile, addirittura con il colpo di grazia. Sembrava archiviata la stagione del terrorismo. La stagione del terrorismo difficilmente si archivia, perché esistono sempre queste teste calde che poi alla fine pensano di fare la rivoluzione, e la rivoluzione invece è rinviata, data a destinarsi. Vennero arrestati, anche il modo dell'arresto fu abbastanza problematico, perché nel 2003, il 2 marzo, sulla Roma-Firenze, un Emanuele Petri, che era il sovrintendente di polizia, era della Polfer, stanno facendo degli accertamenti dentro gli scompartimenti, e c'erano appunto Galesi e proprio la Nadia Desdemona Lioce, chiedono i documenti, probabilmente non se ne sarebbero nemmeno accorti, hanno cominciato loro a sparare, non gli agenti, gli altri, perché pensavano di essere stati scovati. Muore Galesi, la Lioce viene arrestata, credo che adesso se ne stia all'ergastolo in un carcere dell'Aquila in regime di 41 bis. È stata una pagina, sembrava archiviata, invece questa pagina è stata prepotentemente rimessa in pista. La voce che avete ascoltato era la voce di un giornalista storico del giornale radio, Bruno Rufolo, e a questo punto sentiamo anche la voce di lei, di Olga D'Antona, la moglie, che poi ha avuto una carriera politica, e dice: meno male, che per fortuna, che di Massimo qualcuno se ne ricorda, è stato un grande economista, ha avuto degli incarichi prestigiosissimi nell'ambito proprio della riforma del lavoro, e questo dimostra come e quanto, cerchiamo di essere chiari come ragionamento, nel momento più caldo delle Brigate Rosse gli attentati erano fatti verso degli esponenti delle istituzioni, quali che fossero, ma comunque di un certo rilievo. Non che Massimo D'Antona non la fosse, però non girava senza la scorta, per esempio, perché era un professore universitario. A questo punto tutti potevamo essere oggetto delle attenzioni dei terroristi. Sentiamo Olga D'Antona, sentiamo, dai.
1: Vedo che la figura di Massimo non viene dimenticata, è nel cuore di tanti, ha lasciato un vuoto. Lui era un pochino il centro della mediazione, riusciva a mettere d'accordo le parti sociali, a trovare il punto di mediazione, con un lavoro attento, con le sue qualità, riusciva sì sempre a trovare il punto di mediazione possibile. Mai come in questo momento ci sarebbe bisogno di una figura come Massimo D'Antona, io penso.
2: Per te che sono verdi gli alberi e rosa e fiocchi in maternità, è per te che il sole brucia a luglio.

0: per te una
1: ragazza. Giovanotti cantava per te nello stesso identico anno, quel 1999, anno del quale stiamo parlando, stiamo raccontando uno degli episodi di questo 1999. È bello ricordare che l'intervista, la voce della D'Antona, di Olga, è del 2020. Quindi quando dice sarebbe opportuno che noi non ci dimenticassimo di Massimo D'Antona, perché la mediazione, il cercare il punto di convergenza tra parti che sono apparentemente contrapposte con forza e quindi apparentemente non conciliabili, fa parte secondo me proprio del vivere civile, della democrazia e del vivere civile. Maestro Bernardini, cambiamo argomento, dai.

0: Beh, giustamente dobbiamo anche interrompere il flusso di notizie, quindi che succede? Succede che il 20 maggio del 2001 se ne va, esce di scena definitivamente Renato Carosone.
1: Ma chi t'ha fatto fa? Come si bella cavalla.
0: E non so se ci rendiamo conto quando questo Caravan Petrol era del 1958 e quando appunto c'era il boom economico e le automobili viaggiavano con la benzina super o con la benzina normale e tutto il mondo andava alla ricerca del petrolio. Come le cose stanno tutte quante lì ancora oggi? Oggi siamo un po' tutti quanti stretti, no? Viviamo stretti. Così Caravan Petrol, che invece a quel tempo era l'investimento principale, se pensiamo all'Eni di Enrico Mattei, che è tipo di quegli anni lì. Carosone se ne va con quel sorriso furbo, con questa tua tarantella legata al jazz, questa formazione rigorosamente americaneggiante. Si forma in America Renato Carosone, Carusone, ha detto poi Carosone. Nisa, Nicola Salerno è l'autore delle parole, con le parole di Nisa si raccontano queste favolette che diventano favole incredibili. Con quel gruppo musicale, compreso G.G. Di Giacomo, quando canta Napoli, e questo era G.G. Di Giacomo, il nipote di Salvatore Di Giacomo, il batterista che suonava la batteria ovunque, anche sui bicchieri, il maestro di Tullio De Piscopo, per capirci. Vogliamo sentire Carosone.
2: Io fui invitato dall'editore a musicare 3 testi per un concorso radiofonico, indetto per le case editrici. Ogni casa editrice presentava 3 pezzi. L'autore dei testi era Nisa, che io non avevo mai conosciuto. Napoletano, anche lui, e ci fu questa presentazione. Tirò fuori dalla tasca 3 testi, uno si chiamava Buonanotte, un altro O Sospiro e un altro Tuo Fa l'Americano. Quella che mi colpì di più, Tuo Fa l'Americano.

0: E qui metteva in scena la passione per l'America degli anni 50. Noi siamo stati adesso, perché noi siamo tutti quanti legati all'America, no? E non mi fate dire altro. Negli anni 50 si vedeva l'America come proprio i nostri salvatori. Era il 1956, se pensiamo che nel 54 c'è un americano a Roma di Alberto Sordi, cioè erano coloro i quali ci hanno portato libertà, quindi tutti masticavamo gomme americane, tutti vestivamo i blue jeans, tutti i soldi per Camel. Le Camel sono delle sigarette, no? Chi te li dà? La borsetta di mamma, whisky e soda, rock and roll. E il rock, lui fonde la bravura di Carosone, questo grandissimo musicista, di fondere quelle che sono state le sue esperienze etnologiche, etnomusicali, quelle appunto napoletane, con il grande jazz. Tant'è che ha scalato le classifiche in America. Caravan Petrol è andato in classifica in America, partendo da quel rock around the clock che aveva sancito l'ingresso del rock and roll in Italia. E proprio gli urlatori e il rock and roll lo portano a lasciarlo lo spettacolo nel 59. Dice: no, guarda, io non voglio avere a che fare, io sono un conservatore rivoluzionario. E chi è che non si riconosce in tutto questo? Sentiamo la voce di Renato Carosone ancora.
1: Ho lasciato perché arrivava la moda degli urlatori, i Beatles, eccetera. Io ho sentito il vento che cambiava, avendo stima, senza falsa modestia, delle cose che avevo fatto, temevo di essere sopraffatto da questa nuova moda. Ho detto: ma perché non mi devo ritirare? Perché non lascio le cose come stanno, come stavano molto bene? Ti ho lasciato, ho fatto un punto e basta, e ho chiuso.
2: Maruzzella, Maruzzella, te misero in dall'occhio mare e me misero.
0: So che in molti giovani ci ascoltano.

0: a quest'ora, e allora andate a riascoltare le canzoni di Carosone, che sono datate 70 anni fa, ma sono assolutamente attuali. Comunque sentiamo Claudio Urbani, chi è andato a svegliare stamane, eh?
1: Giorgetta Lesforo, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Cantautore, musicista. Parlare di Renato Carosone significa parlare di un artista dal talento sconfinato e poliedrico, un innovatore della musica italiana.
2: Beh, sicuramente è stato un rivoluzionario anche da un punto di vista culturale, non solo da un punto di vista musicale. Improvvisamente si affaccia sul panorama artistico nazionale un musicista vero, completo, un pianista diplomato al Conservatorio di San Pietro a Maiella a Napoli, che è riuscito a coniugare con grande naturalezza i ritmi tipici dello swing e del boogie americani con una certa napoletanità, aprendo la strada poi anche a musicisti che sono arrivati in seguito, fra questi anche Pino Daniele.
1: Carosone ha raggiunto successo e popolarità anche negli Stati Uniti senza mai incidere l'inglese. Evidentemente il suo linguaggio era davvero universale.
2: Credo che sia forse l'unico artista italiano ancora oggi ad aver scalato le classifiche discografiche più volte. Forse solo lui e Domenico Modugno sono riusciti in questo tipo di operazione a ottenere un successo internazionale. In qualche modo anche con la lingua napoletana ha unificato il paese. Se noi ascoltiamo le sue composizioni e i suoi arrangiamenti senza il testo e la melodia, andiamo a scoprire da musicisti che ci sono delle cose straordinarie.
1: Da musicista, quali sono le cose di Carosone che lei preferisce? Insomma, qualcosa che in qualche modo poi l'ha accompagnata anche nella sua professione.
2: Gli arrangiamenti sono la cosa che colpiscono. Ecco, era veramente straordinario. Poi con un sestetto, quindi non con l'utilizzo delle grandi orchestre come si faceva per gli interpreti che partecipavano ai vari festival di Sanremo.
1: Giorgetta Lesforo, grazie.
2: Grazie a voi, è stato un piacere, grazie.

0: 1957, facciamo un salto in quegli anni. Sabato 13 luglio si legge una notizia da sogno. Roma riceve una visita, Kim Novak. Per molti forse solamente un nome, soprattutto oggi. Kim è bellissima, sceglie Roma per le vacanze. Chi è? È un'attrice americana, ha lavorato con Hitchcock, è bellissima. La voce si diffonde a Roma, i romani vanno alla ricerca della bella bionda americana nei mercati attorno al Grand Hotel e caccia al divo, anche perché a Roma vengono proprio tutti. In quel periodo si affacciano a Fontana di Trevi, si fanno rincorrere dai paparazzi, salutano i bambini, stringono le mani alle donne di Roma. Le donne di Roma, già, così diverse, con quei capelli neri e i vestitini a fiori a mezze maniche e sempre il foulard in testa, non dimentichiamolo mai. Molte di loro non hanno ancora 30 anni e ne dimostrano quasi il doppio. Kim saluta tutte le sue colleghe romane e mentre loro vedono in quella bionda l'ideale sognato dei loro uomini, lei legge sulle facce delle romane più di un'ipotesi di sofferenza. Kim getta un soldino nella fontana e per sognare di ritornare un giorno. E le donne di Roma la vedono e vivono sulla loro pelle la contraddizione. Loro vorrebbero essere bionde negli Stati Uniti e venire a Roma di tanto in tanto. Invece l'aspetta il ritorno dai conti della spesa che non tornano, i mariti fuori casa che non tornano come i conti della spesa e quel loro vestitino liso a fiori. Un sogno speculare a quello degli uomini pronti a fare l'americano. E quegli uomini, ma non solo, cantano "Tubo fa l'americano", successo sempre verde di Nisa e Renato Carosone. Ecco, rileggendo le parole vedo la faccia simpatica di Renato, messo di tre quarti come il maestro Bernardini, al pianoforte, pronto a intonare il ritornello e prendere in giro la genuflessione dei compaesani contemporanei ridotti a strisce e stelle. E sono sicuro che state canticchiando anche voi, e anche voi dopo quasi 70 anni, 69, non illudetevi perché...
1: Ma si nati in Italia, si è a me.

0: Andiamo a finire, maestro, dai.
1: One more kiss.
0: 20 maggio 2005, muore Paul Ricoeur, filosofo francese. Magari dice poco a molti, ma è un grande studioso, io penso a tempo e racconto, alle sue riflessioni sulla metafora e sul tempo odierno, sul tempo di oggi, perché quello che lui scrive, pensa e dice è estremamente attuale. Sentiamo la sua voce, presa dal 1987, dalla radio del 87, sentiamo.
2: Credo che le grandi filosofie del passato abbiano sempre dialogato con le scienze. Platone con la geometria, Descartes con l'algebra, Kant con la fisica di Newton, eccetera. Ma al giorno d'oggi l'emergere delle scienze umane come scienze positive è un fatto essenziale della nostra cultura. E se la filosofia non tiene i contatti con queste scienze positive, il suo dialogo si chiude in se stesso.
0: Ecco, il rapporto tra scienze umane e scienze cosiddette esatte. Ecco, Paul Ricoeur, io qui è venuto il maestro Bernardini, che adesso emulo di Carosone, va al pianoforte. Sentite l'efficacia di questa sua frase, che secondo me si spalma perfettamente in questo secolo che oramai è cominciato, in questo millennio che è cominciato. Maestro, prego. Il dramma della modernità non è la mancanza di mezzi, ma l'incertezza dei fini. Abbiamo perfezionato gli strumenti, ma abbiamo smarrito la domanda sul perché agiamo. Dategli torto. Successo @rai.it, ci sentiamo domani.

0: Ore 6.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Israele conferma il fermo di tutti i 430 partecipanti alla Global Summit Flottiglia per Gaza e parla di operazione nel rispetto del diritto internazionale. Gli attivisti invece denunciano l'uso della violenza e un'ottantina di loro hanno iniziato uno sciopero della fame.
4: La marina militare israeliana ha sparato colpi, forse proiettili di gomma, su 6 imbarcazioni. Una è italiana. Si tratta di proiettili non letali, non ci sono feriti, precisa Israele, rispondendo a una richiesta di chiarimenti da parte dell'Italia. Centinaia gli attivisti fermati da fine aprile, 29 italiani, 3 residenti in Italia. C'è anche l'eurodeputato 5 Stelle Caro Tenuto e l'ex consigliera comunale del PD di Firenze, Bund. Global Summit Flottiglia ha depositato un esposto denuncia per sequestro di persona per gli abbordaggi da parte di Israele del 29 aprile, ma anche di quelli di ieri e oggi avvenuti in acque internazionali. Parla di uso della forza. Il ministro degli esteri Tajani ha sentito l'ambasciatore Luca Ferrari chiedendogli di inoltrare una richiesta formale a Israele affinché ai nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, piena protezione e garanzia dell'incolumità. Alba Arcuri, GR1.
3: La guerra in Medio Oriente, ancora spazio alle trattative tra Stati Uniti e Iran. Trump ribadisce: non permetteremo alla Repubblica Islamica di avere un'arma nucleare. In casa, per lui, venti contrari sul conflitto. Il Senato americano vota infatti per lo stop alle operazioni contro l'Iran. Una guerra che ha ridisegnato anche gli equilibri internazionali, pure interni agli alleati della NATO. Il Pentagono ha deciso di ridurre da 4 a 3 le brigate americane di stanza in Europa e precisa che la collocazione dei militari sarà in funzione alla capacità degli alleati NATO di contribuire con le proprie forze alla difesa del vecchio continente. E a proposito di vecchio continente, raggiunta un'intesa

0: 3 euro ai deputati e paesi membri dell'Unione. Si tratta di un accordo provvisorio, come annunciato dalla presidenza cipriota dell'UE, per l'attuazione dell'intesa commerciale con Washington adottata nell'agosto scorso. Stiamo parlando ovviamente dei dazi americani. La visita di Putin in Cina, il presidente russo è arrivato davanti alla grande sala del popolo di Pechino, accolto dal presidente cinese Xi Jinping. Le nostre relazioni sono ad un livello senza precedenti, aiutano la stabilità globale, ha affermato Putin prima del faccia a faccia con Xi Jinping. Anche per il capo del Cremlino, come per Trump, accoglienza con tutti gli onori, bambini schierati con fiori e bandiere. La tragedia dei 5 subitaliani morti alle Maldive, oggi meteo permettendo nuova immersione del team finlandese per riportare alla luce gli ultimi 2 corpi intrappolati nella grotta sottomarina. La procura di Roma indaga per omicidio colposo plurimo e attende il rimpatrio di tutte le salme per disporre le autopsie. Già recuperate e consegnate agli inquirenti le telecamere GoPro e le attrezzature delle vittime. A Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, che si è lanciato con l'auto sui pedoni nel centro della città sabato scorso. Pericolo di fuga e rischio reiterazione del reato. Le motivazioni: la sua azione è stata lucida e deliberata.
1: Salim El Kudri non ha avuto esitazioni sabato pomeriggio. È un dato certificato dalle indagini della squadra mobile, ma che lui stesso ha confermato al suo legale Fausto Gianelli.
2: È ovvio che lui si scaglia contro la folla cercando questo dramma, questa strage, e però non ne sa fornire spiegazioni, non dice neanche perché, dice solo andavo più forte che potevo.
1: L'udienza di convalida del fermo è durata meno di un'ora. Come è prevedibile, il 31enne resterà in carcere, in isolamento. Il giudice ha disposto anche un periodo di osservazione delle condizioni psichiche, attribuendo all'amministrazione penitenziaria di valutare l'opportunità del trasferimento in una struttura specializzata. Nessuna misura alternativa, scrive il GIP, si può considerare idonea, perché Salim El Kudri non possiede la capacità d'autocontrollo necessaria a rispettare le prescrizioni dell'autorità. Anche se c'è una patologia accertata dal centro di salute mentale, aggiunge, non è detto che al momento di compiere la strage fosse incapace di intendere e di volere. Sentite in questura le psicologhe di Castelfranco Emilia, che avevano diagnosticato la malattia, considerando però il ragazzo non pericoloso. Da Modena, Luca Ponzi per il GR1.
0: Il meteo, tempo prevalentemente sereno, poco nuvoloso su quasi tutta Italia, possibili isolati temporali sui rilievi veneti, liguri ed emiliano-romagnoli. Iniziano a salire intanto le temperature, che nel fine settimana in alcune zone potrebbero toccare anche i 30 gradi. E chiudiamo con lo sport. Al Giro d'Italia una grande prova di Filippo Ganna, che domina la cronometro Viareggio Massa, la sua 7ª vittoria in una corsa contro il tempo del Giro, eguagliato Merz. Ascoltiamo l'azzurro.
3: Io ho fatto la mia cronometro, sapevo di essere in buona forma, ho seguito quello che la squadra mi diceva di fare e è venuto un'ottima performance. Io, il mio obiettivo era arrivare qua alla cronometro con le gambe migliori possibili, dopodiché sarebbe cominciato un altro Giro d'Italia per Filippo.
0: E il portoghese Eulalio è riuscito a conservare intanto la maglia rosa. Sono le 6:05, vi lascio all'edicola di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.
4: Cose. Vedo il nemico quando sta per arrivare e mi faccio trovare pronto col cannone puntato.
5: Tratto da una storia vera.
6: Fuoco!
7: Affondalo!
6: Uomini in mare!
5: Uno straordinario Pierfrancesco Favino.
4: C'è un eroismo barbaro, ce n'è un altro davanti al quale l'anima si mette a piangere.
5: Regia di Edoardo De Angelis.
8: Il vostro posto vi avrà lasciato in mare. Perché voi ci avete salvato?
4: Perché siamo italiani.
5: Comandante, questa sera, 21:30, Rai 1.
9: Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Lunedì 25 maggio alle 14:55 su Radio 1 e Rai Play Sound.
7: Le 6 e 7 minuti, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. Israele e l'operazione Flotilla, ancora la cronaca, la strage sfiorata a Modena, poi gli esteri con Trump e l'Iran, Putin e Xi. Sono questi i grandi temi al centro delle prime pagine dei

i quotidiani di oggi. Partiamo da Repubblica. Israele spara sulla flottiglia, questo è il titolo d'apertura. Proiettili di gomma dei comando della Marina contro le barche per Gaza. Arrestati 29 militanti, tra loro deputato 5 Stelle, le opposizioni, il governo. Reagisca. C'è un'intervista, caro tenuto, Netanyahu dovrà rispondere del mio sequestro. A centro pagina, spese NATO, destra nel caos. La maggioranza presenta e poi ritira mozione sulla revisione del 5%. E ancora un commento di Maurizio Molinari, Putin da Xi, Cina a un bivio. Di spalla il tramonto del castrismo nella Cuba allo stremo, e poi in basso la cronaca, l'inchiesta di Modena. Il GIP El Kudri resti in carcere, non ha agito perché disturbato. Siamo al Tempo. Questo è il titolo d'apertura. Aveva ragione il Tempo, ma quale matto? Ora lo dice anche il giudice. Di spalla c'è il commento del direttore Daniele Capezzone. Panico a sinistra, meglio non parlare più di Modena, si mette male alla redazione unica, non resta che buttarsi contro Salvini. Poi identikit del terrore nell'Unione Europea, gli attentatori e l'Europa, 3 su 4 nordafricani immigrati regolari con cittadinanza europea. Questo è quanto scrive il Tempo in prima pagina. Passiamo all'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. Gli schiavi di Albuti aprono il processo al sistema Libia. Giustizia alla Corte Penale dell'AIA, l'udienza dei testimoni contro il collaboratore di Al-Masri, arresti illegali, torture, stupri di migranti. Un editoriale, il fallimento più ingiusto, 26 bambini dietro le sbarre, questo è invece il titolone d'apertura, Italia al carcere duro. Cresce l'affollamento, aumentano i suicidi e raddoppiano i bambini dietro le sbarre, più ricorsi per trattamenti inumani e degradanti, ostacolato l'ingresso delle associazioni. Il rapporto di Antigone, sono 64.436 le persone recluse a fronte di una capienza di 51.265 posti. Questo è quanto scrive l'Avvenire in prima pagina. Siamo al Foglio. Quando il racconto della pazzia svela imbarazzi o sciacalli oltre Modena, guida politica alle strumentalizzazioni della follia di fronte al terrore, scrive il Fatto Quotidiano. Vediamo il Domani. Israele spara contro la flottiglia, pirateria di Stato, ma l'Unione Europea è muta. L'IDF, l'esercito israeliano, assalta le ultime imbarcazioni della missione. Tel Aviv, usate armi non letali, non ci sono feriti. USA, Iran, Trump continua il balletto, governo nel caos su caro benzina e riarmo, cancellata mozione. Oggi incontro Xi Putin, un'alleanza fondata sul gas e il predominio di Pechino. C'è un commento, Trump e Putin, due autocrati uniti dai loro insuccessi, i fallimenti in Ucraina e Iran, così scrive il Domani. Vediamo il Manifesto, quotidiano comunista, muro di gomma. Hanno anche sparato pallottole di gomma per fermare le ultime barche della flottiglia arrivate a 80 miglia da Gaza. La marina israeliana alla luce del sole assalta e sequestra in acque internazionali 400 attivisti. Netanyahu esulta, il governo italiano non condanna. A centro pagina la destra si fa la guerra per il riarmo, la maggioranza chiede di rivedere l'impegno di spesa al 5%, poi il governo ordina il dietro front. Vediamo Libero. Non è matto, questo è il titolo d'apertura. Attentato a Modena, il GIP smonta la sinistra. La giudice, nessun elemento per ritenere che il gesto di El Kudri sia conseguenza della sua patologia psichiatrica. Zittito chi vuole ridurre tutto a un momento di follia. Il commento, l'editoriale del direttore Mario Sechi, ecco chi sono i veri pazzi in questa storia. A centro pagina una notizia dagli esteri, Zapatero e Sanchez nei guai, crollano i miti spagnoli del PD, ex premier indagato e paese in crisi. E poi di spalla intervento di Israele, tutti a terra, è finita la gita della flottiglia. In basso i dubbi dei cattolici sull'enciclica di Leone, è un pezzo di Antonio Socci, perché occuparsi di intelligenza artificiale, punto di domanda. Passiamo al Giornale. Superare l'emergenza energia, l'Europa apre alla proposta italiana, si tratta sulla flessibilità. Dombrovskis, la valutiamo. Giorgetti, ci sono tante strade. Il titolone è dedicato alla cronaca, all'attentato di Modena, la pazzia non c'entra, Salim voleva la strage, il GIP

esclude il terrorismo, ma smonta le tesi buoniste. Si indaga sulla possibile istigazione. Stranieri violenti instabili in Italia 700, mine vaganti. Gli esteri, sempre a centropagina, Medio Oriente, flotiglia, italiani fermati, Tajani, dovete liberarli. In basso, la tragedia delle Maldive, recuperati altri due corpi, le GoPro in mano ai PM. Passiamo alla verità. La verità apre così: se esci di casa per uccidere cristiani, per i PM non esiste la premeditazione. L'inchiesta sull'autore del macello di Modena parte morbida, con queste premesse finirà in clinica e sarà liberato dopo pochi anni. Ma il GIP voleva uccidere più persone possibile e non pare causa del disturbo schizoide. Pericolo di fuga, forti legami in Marocco. A Salim non contestano neppure le aggravanti di terrorismo e odio razziale. Poi c'è una fotonotizia, il richiamo a un servizio di Paolo Del Debbio, a pagina 11, occhio a Bannacci, il suo partito cresce e imbarca i delusi del centrodestra. E a centropagina, clamoroso, in carcere ascoltano i dialoghi tra avvocati e detenuti. Un ex PM illegale umbro a Perugia, diritti della difesa violati, si avvantaggia l'accusa. Questo è quanto scrive La Verità in prima pagina. Passiamo al Fatto Quotidiano. 5% irrealistico, Crosetto blocca la mozione Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia. Gli si è ristretto il riarmo, questo è il titolone. Governo bollito, la maggioranza chiede di revocare l'impegno NATO, poi si rimangia tutto. Un successo delle opposizioni unite. E poi in alto, Bibi sequestra l'intera flotiglia, 400 rapiti, incluso Mantovani, pirateria anche con proiettili svuotati e speronamenti. Questa era la prima pagina del Fatto Quotidiano. Siamo al Sole 24 Ore. Al via da oggi il Festival dell'Economia, dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani, a Trento fino a domenica 24 maggio. E poi il titolone invece è questo: intelligenza artificiale, una raffica di IPO da 4.000 miliardi, tiene alti umore e indici a Wall Street. E a centropagina, accise, nuova proroga degli sconti, più fondi al trasporto locale. Vediamo La Stampa. La Stampa apre così: tiro alla flotiglia. L'esercito israeliano spara contro le barche, 29 italiani fermati, la Farnesina protesta. Di spalla l'attentato di Modena, cittadinanza agli egiziani eroi, Tajani sfida Salvini. E poi sempre di spalla, 10 anni dalla morte, Pannella, quel nemico perfetto che tutti i partiti ora rimpiangono, è un lungo commento di Flavia Perina. Centropagina gli esteri, Putin in ginocchio da Xi Jinping, oggi il vertice in Cina, Iran, il pressing di Trump, l'accordo va chiuso entro domenica. C'è un commento di Stefano Stefanini, Pechino manovra i rivali indeboliti. E poi la geopolitica, così l'intelligenza artificiale controllerà anche l'atomica. Questa è la prima pagina della Stampa. Vediamo il Corriere della Sera. Flotiglia, spari, arresti in mare, difesa, il caso della mozione di maggioranza, rivedere le spese, NATO al 5% del PIL, poi il dietrofront. Proiettili di gomma sulle barche, tra i fermati il deputato del Movimento 5 Stelle Carotenuto, Tajani, Israele garantisca l'incolumità degli italiani. Un commento sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, il riarmo e il dialogo di Giuseppe Sarcina. Poi c'è una fotonotizia a centropagina, Putin dall'alleato Xi, la sfida all'Occidente, lo zar a Pechino tra affari e conflitto. Ancora un'analisi, il costo della guerra per le imprese, 25 miliardi di dollari. E ancora Spagna, l'ex premier sotto inchiesta, traffico di influenze, accusa sciocca a Zapatero, icona della sinistra. E poi dagli esteri, Maldive, ritrovate le telecamere, recuperati due sub persi nella grotta senza più aria. E ancora la cronaca in basso, Modena, il Cudri resta in carcere, voleva la strage ma per il PM non è terrorismo. Allora andiamo subito a pagina 2 del Corriere della Sera, è il caso Flotiglia, Medio Oriente in fiamme, flotiglia intercettata, fermati tutti i 29 italiani, c'è anche un deputato. Attivisti verso Ashdod, colpi contro le barche, la replica, avvertimento con mezzi non letali. In basso ci sono i racconti.

0: un lungo servizio di Monica Ricci Sargentini, prima i satelliti giù, poi il silenzio, sapevano che poteva succedere. I legali dei militanti nei casi precedenti denuncia per sequestro di persona. Sempre sullo stesso argomento andiamo al sempre il Corriere della Sera, a pagina 3, il governo Meloni e Tajani condividono la linea a tutelare l'incolumità, opposizioni in pressing. Allora sentiamo subito sul caso Flotilla la portavoce italiana di Flotilla, che è Maria Elena D'Elia.
1: Le navi della Marina Militare israeliana stanno sparando proiettili di cui non conosciamo bene la tipologia, se siano proiettili veri, proiettili di gomma, ma anche se fossero di gomma è gravissimo perché possono provocare danni, ferite, incidenti, cadute in mare, ma poi non c'è nessun motivo, voglio dire, stanno già compiendo un atto criminale, su questo atto criminale ci mettono sopra anche l'utilizzo delle armi.

Era la voce di Olivia Adin. Proseguiamo con la lettura dei giornali. Eravamo rimasti al caso Flotilla. Siamo a Repubblica, pagina 4. Israele spara sulla flotilla. In acque internazionali tra i fermati 29 italiani. La missione umanitaria bloccata dall'IDF al largo delle coste egiziane. Lo Stato ebraico usati strumenti non letali attivisti ad Ashdod. Sullo stesso argomento ci sono due paginoni del Fatto Quotidiano. La flotilla fermata con gli spari, prese tutte le barche, oltre 400 sequestrati, c'è anche l'inviato del Fatto. Siamo a pagina 2 e pagina 3. In basso a pagina 2, cosa accade ora? Nelle mani della polizia resta l'ipotesi delle celle a Keziot. Gli attivisti oggi ad Ashdod, rischio trattamenti speciali per i recidivi e i palestinesi. E nella pagina successiva, appunto a pagina 3, Meloni rimane in silenzio in cambio del rilascio entro 24 ore senza carcere.

0: reazioni politiche, i 29 italiani, il governo più vicino a Bibi, così scrive il Fatto Quotidiano alle pagine 2 e 3. Vediamo ancora Repubblica, pagina 5, l'opposizione all'attacco, il governo ora reagisca, Tajani sente l'ambasciatore, la Farnesina ha ricevuto rassicurazioni sull'arrivo in Italia oggi dei connazionali, PD, AVS e 5 Stelle colpiti e sequestrati è inaccettabile. Vediamo Libero a pagina 5. Le ONG, pallini di gomma contro di noi, Israele stoppa tutte le barche, naufraga la flottiglia Propal, i 430 attivisti fermati dall'IDF a 100 miglia da Gaza, bloccati anche 30 italiani, Tel Aviv, finita un'azione di propaganda al servizio di Hamas. Questo è quanto scrive Libero a pagina 5. In basso, sempre sulla stessa pagina, c'è un servizio di Francesco Storace, si alza il livello, la sinistra dopo il governo Meloni accusa perfino il presidente Mattarella. La portavoce italiana della flottiglia d'Elia, il silenzio del Quirinale ci lascia sconcertati. Così Libero dunque a pagina 5. Siamo alla Stampa, pagina 3, c'è un'intervista di Niccolò Carratelli a Dario Carotenuto. Questo è un rapimento di massa, il governo intervenga per tutelarci. Le ultime parole del deputato 5 Stelle prima del fermo. Una scorta italiana avrebbe impedito la pirateria. Vediamo il giornale, il mondo antagonista, pagina 6, violenze sulla flottiglia, il governo chiede conto ma i 5 Stelle vanno all'attacco, la Farnesina verifica le voci sull'uso di proiettili di gomma, persi i contatti col deputato Carotenuto, così scrive il giornale. Il Corriere della Sera, adesso siamo alla tragedia di Modena, alla strage sfiorata di Modena, pagina 14, El Kudri voleva la strage, ma per il PM non è terrorismo, cercava di colpire più persone possibile, non ha agito per i suoi disturbi, sì alla perizia psichiatrica. Sullo stesso argomento, la pagina successiva, sempre del Corriere della Sera, lo scontro politico, la spinta di Forza Italia, un riconoscimento ai due egiziani eroi di Modena. Il Libero invece, a pagina 2, non è matto l'azione che ha provocato 8 feriti, la tentata strage di Modena, scrive Libero, a pagina 2, il GIP smentisce la sinistra, nessuna prova che Salim agì per i disturbi psichici, la giudice convalida il fermo, non ci sono elementi per ritenere che l'azione sia dovuta a una crisi, con l'auto voleva colpire più persone possibili. Salvini, parole importanti, non bisogna ridimensionare l'atto terroristico. Proprio su questo tema sentiamo l'avvocato di El Kudri, Fausto Giannelli.
1: Non viene contestato né il fine letta del terrorismo, non viene contestato odio razziale, non c'è un movente religioso al momento e non c'è neanche una premeditazione accertata. Per il resto dell'interrogatorio abbiamo pensato, viste le condizioni, che non aveva senso aggiungere altro. Fa altre conversazioni deliranti perché sappiamo che contatta delle basi NATO per chiedere com'è il menù e per informarsi come sarebbe arruolarsi, frasi casuali, in uno ricordo questa critica a Chiara Ferragni che guadagna dei soldi senza meritarli, ma cerchiamo post che non spiegano nulla.
0: Il giornale, le pagine 2 e 3, l'ombra del terrore, El Kudri voleva la strage, non ha agito per pazzia, il GIP puntava a colpire più persone possibili, controlli su PC e cellulare per capire se si è autoesaltato su internet o se è stato spinto da qualcuno, così scrive il giornale a pagina 2. Andiamo a pagina 3, l'Islam si scagiona, era solo un folle, ma ora spuntano le prime divisioni, l'avvocato dell'indagato è lo stesso di Abu Rawa, braccio destro di Hannun. Andiamo alla pagina successiva, pagina 4, le menti violente, stranieri isolati e instabili, ecco l'esercito dei 700 Salim, sono liberi e pericolosi, scrive il giornale. A pagina 4, i dati del Ministero della Salute, l'alert dei PM sui soggetti persi dai centri di supporto e a rischio crimine, la società di psichiatria, scelta di radicalismo più alta nei fragili. Noi ci fermiamo per qualche minuto, voi restate con noi.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.

0: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, mercoledì 20 maggio. Al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio si assisterà ad un aumento della instabilità circoscritto a ridosso dei rilievi, con rapidi rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata su Alpi e Prealpi centro-orientali e con isolati piovaschi pomeridiani lungo la dorsale calabra e la Campania interna. Al sud e sulle due isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato. Ventilazione debole o localmente moderata dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali, con venti deboli a regime di brezza sul resto del territorio nazionale. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi l'Adriatico meridionale e lo Ionio. Temperature massime in sensibile e generale aumento, con valori di diurni decisamente caldi e gradevoli che si attesteranno diffusamente intorno ai 24-26 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 6:28 minuti, andiamo in A4 Milano-Brescia, traffico rallentato al momento tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. In A12 Genova-Rosignano vi segnaliamo lavori in corso nel tratto tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in entrambe le direzioni. Ci spostiamo in autosole sul tratto Firenze-Roma, al momento rallentamenti tra Ponzano Romano e la diramazione di Roma Nord in direzione della capitale. Andiamo proprio nella capitale, sul tratto urbano della A24. Code tra Portonaccio e la tangenziale est in quest'ultima direzione. Sempre nella capitale, code anche sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. E in chiusura in A3 Napoli-Salerno vi segnaliamo rallentamenti tra Porto e Napoli Centro in direzione di Napoli. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Le 6:29 minuti, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Rivediamo velocemente le prime pagine dei quotidiani da poco. In edicola La Repubblica, Israele spara sulla flottiglia, proiettili di quella marina contro le barche per Gaza. Arrestati 29 militanti, tra loro deputato 5 Stelle, le opposizioni, il governo reagisca. Un'intervista, caro tenuto, Netanyahu dovrà rispondere del mio sequestro. A centro pagina, spese NATO, destra nel caos. La maggioranza presenta e poi ritira mozione sulla revisione del 5%. Un richiamo in prima pagina a un commento di Maurizio Molinari. Putin da Xi, Cina a un bivio. Poi dopo il tramonto del castrismo nella Cuba allo stremo. Ancora la cronaca, l'inchiesta di Modena, il GIP e il Cudri resti in carcere, non ha agito perché disturbato. Questa era Repubblica. Andiamo al Fatto Quotidiano. 5% irrealistico, Crosetto blocca la mozione Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, gli si è ristretto il riarmo, questa è l'apertura. Governo bollito, la maggioranza chiede di revocare l'impegno NATO, poi si rimangia tutto, un successo delle opposizioni unite. Poi in alto, Bibi sequestra l'intera flottiglia, 400 rapiti incluso Mantovani, pirateria anche con proiettili svuotati e speronamenti. Siamo all'Avvenire, il titolone è dedicato al rapporto di Antigone, sono 64.436 le persone recluse a fronte di una capienza di 51.265 posti, Italia al carcere duro, questo è il titolo. Cresce l'affollamento, aumentano i suicidi e raddoppiano i bambini dietro le sbarre, più ricorsi per trattamenti inumani e degradanti, ostacolato l'ingresso delle associazioni. E poi in alto, gli schiavi di Albuti aprono il processo al sistema Libia, alla Corte Penale dell'AIA l'udienza dei testimoni contro il collaboratore di Al-Masri, arresti illegali, torture, stupri di migranti. Vediamo il giornale. Superare l'emergenza, l'energia. L'Europa apre alla proposta italiana. Si tratta sulla flessibilità. Dombrovskis, la valutiamo. Giorgetti, ci sono tante strade. E poi il titolone dedicato alla cronaca, l'attentato di Modena. La pazzia non c'entra, Salim voleva la strage. Il GIP esclude il terrorismo, ma smonta le tesi buoniste. Si indaga sulla possibile

istigazione, stranieri, violenti, instabili, Italia, in Italia 700 mine vaganti. Sempre a centro pagina, Medio Oriente, flotiglia, italiani fermati, Tajani, dovete liberarli. E in basso la tragedia delle Maldive, recuperati altri due corpi, le GoPro in mano ai PM. Andiamo a Libero, non è matto. Attentato a Modena, il jeep smonta la sinistra. La giudice, nessun elemento per ritenere che il gesto di El-Khoudry sia conseguenza della sua patologia psichiatrica. Zittito chi vuole ridurre tutto a un momento di follia. L'editoriale di Mario Secchi, ecco chi sono i veri pazzi in questa storia. Poi a centropagina una notizia dagli esteri, Zapatero e Sanchez nei guai, crollano i miti spagnoli del PD, ex premier indagato e paese in crisi, di spalla intervento in Israele, intervento di Israele, tutti a terra, è finita la gita della flotiglia. E poi in basso i dubbi dei cattolici sull'enciclica di Leone, perché occuparsi di intelligenza artificiale? Punto di domanda. Siamo al manifesto Muro di gomma, questo è il titolo d'apertura. Hanno anche sparato pallottole di gomma per fermare le ultime barche della flotiglia arrivate a 80 miglia da Gaza. La marina israeliana alla luce del sole assalta e sequestra in acque internazionali 400 attivisti. Netanyahu esulta, il governo italiano non condanna. E a centropagina la destra si fa la guerra per il riarmo, la maggioranza chiede di rivedere l'impegno di spesa al 5%, poi il governo ordina il dietro front. Chiudiamo con La Stampa, tiro alla flotiglia, questo è il titolo d'apertura, l'esercito israeliano spara contro le barche, 29 italiani fermati, la Farnesina protesta, c'è poi l'attentato di Modena, cittadinanza agli egiziani eroi, Tajani sfida Salvini, di spalla la politica, 10 anni dalla morte, Pannella, quel nemico perfetto che tutti i partiti ora rimpiangono, è un lungo commento di Flavia Perina. A centropagina gli esteri, Putin in ginocchio da Xi Jinping, oggi il vertice in Cina, Iran, il pressing di Trump, l'accordo va chiuso entro domenica, c'è un commento di Stefano Stefanini, Pechino manovra i rivali indeboliti e poi un'analisi, la geopolitica, così l'intelligenza artificiale controllerà anche l'atomica. Noi fra poco avremo con noi per commentare le notizie del giorno il direttore della ADN Kronos, Davide Desario, ci fermiamo davvero per qualche minuto.

0: Erano i Negramaro con Meraviglioso. Buongiorno, Davide Desario, direttore della DN Cronos. Benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua, ma è davvero così meraviglioso questo mondo, Davide? I negoziati procedono, ma Trump non esclude i raid, insomma. Partiamo, ecco, da questo mondo in pericolo.
1: Beh, direi proprio che no, non è tutt'altro che meraviglioso, almeno lo avevamo disegnato così, lo avevamo pensato così, ma ci ritroviamo in tutt'altra, diciamo, cosa. I negoziati vanno avanti, Trump continua ovviamente il suo gioco, e anche di questi tempi, in questo momento, anche le parole sono un'arma. Lui la usa continuamente per, diciamo, forzare le trattative per arrivare dove vuole arrivare, quindi diciamo a portare a casa quello che secondo lui è il risultato migliore, a partire dal nucleare per quanto riguarda Teheran. Sì. Questo è il suo punto fondamentale. Io credo che lui non si fermerà fin quando non otterrà questo risultato, che però devo dire è stato accolto anche dalla Cina nello stesso modo.
0: Ora, in questo mondo così poco meraviglioso, come dicevi, arriva anche questo allarme dalla Corea del Nord. C'è una lunga analisi di Gabriele Segre a pagina 8 della Stampa. Bomba atomica. La Nord Corea annuncia la vendetta nucleare automatica se Kim viene ucciso. È la resa del fattore umano nel nuovo mondo della proliferazione digitale.
1: Pronto?
0: Eccomi, io ti sento benissimo. Pronto? Davide Desario. Davide Desario, io ti sento benissimo, cerchiamo di capire.
1: Sì, eccoci.
0: Allora, ti dicevo, c'è questa lunga analisi di Gabriele Segre a pagina 8 della Stampa. Bomba AI, tra parentesi, atomica. La Nord Corea annuncia la vendetta nucleare automatica se Kim viene ucciso. È la resa del fattore umano nel nuovo mondo della proliferazione digitale. Ormai l'algoritmo suggerisce anche il bombardamento eticamente sostenibile. Ecco, ci voleva pure l'allarme dalla Corea del Nord, Davide.
1: Beh, ma purtroppo sono saltate più o meno tutte le regole di ingaggio che avevamo stabilito più o meno dopo la Seconda Guerra Mondiale. È per questo che anche diventa difficile gestire la situazione, perché comunque non ci sono più i soliti, diciamo, soggetti al tavolo, cioè la vecchia Europa, l'Occidente, la Russia, la Cina. Ci sono anche tante altre realtà, ora in questo caso la Corea del Nord, ma pensiamo anche a tanti altri protagonisti non ufficiali. Oggi la pace nel mondo, gli equilibri sono decisi anche da Hamas, anche dall'ISIS, anche da Hezbollah, ma anche da soggetti esterni come Musk, ad esempio, no? Che ha un potere incredibile con i suoi satelliti. Questi non sono stati, e quindi non rispondono a diciamo le regole di ingaggio stabilite tanti anni fa, ed è per questo che anche la NATO, l'ONU faticano in un certo qual modo ad intervenire e a gestire i momenti di crisi, perché sono dei soggetti che non rispondono a queste regole, non le rispettano. La Corea del Nord la inserirei in questi nuovi soggetti.
0: Andiamo a pagina 17 di Repubblica. Putin alla corte di Xi, cerca garanzie politiche e sbocchi per stesso argomento. Trattato dal giornale a pagina 13, un aiuto nelle guerre e i rapporti di forza, ma Xi vuole da Putin uno sconto sul gas. Lo zar sbarca a Pechino per ottenere appoggi dall'alleato, la Cina resta fredda. Ecco, la Cina in tutto quanto questo contesto internazionale così delicato, che cosa farà?
1: Ma diciamo la verità, la Cina è

il vero, diciamo, antagonista dell'Occidente, il vero antagonista degli Stati Uniti. E se una volta noi dicevamo c'era la corsa al nucleare, sì, oggi la corsa è un'altra, oggi la corsa è all'intelligenza artificiale. Chi gestirà l'intelligenza artificiale?

0: tutta una serie di cose che vanno portate avanti, ad esempio con le terre rare e lo sviluppo di certe realtà attraverso, ovviamente serve grandissima energia.
1: Pronto?
0: Cina la cerca.
1: Sì, adesso ti sento.
0: L'America ce l'ha, la Cina l'energia deve cercarla anche altrove, quindi ad esempio ha avuto un botta d'arresto con l'intervento in Venezuela, deve trovare altra energia. La Russia può essere sicuramente un alleato da questo punto di vista.
1: Andiamo alla cronaca, pagina 12, sempre di Repubblica. Il Cudri rimane in carcere. La GIP, non è detto che il gesto sia legato ai disturbi psichici. Modena, convalidato il fermo, voleva colpire più persone possibili, rischio di fuga, dubbi sulle sue condizioni mentali. Lui non risponde e dice solo, è giusto così. Che idea ti sei fatto di questa storia?
0: Beh, è una storia molto complicata e dispiace che venga letta da entrambe le parti anteponendo la lente dell'ideologia politica. Il tema è che sicuramente la situazione generale, quella che abbiamo raccontato fino ad oggi, fino adesso, è una situazione che non fa che far esplodere qualsiasi tipo di criticità. E in questo caso è successo a Modena, potrebbe succedere in tante altre parti, bisogna ovviamente cercare di prevederle, prevenirle e stare molto, diciamo, in allerta, perché in situazioni di crisi sociale ogni soggetto o tipologia di soggetto può poi portare avanti delle situazioni come quella che abbiamo da Modena. È molto complicato. Sicuramente c'è qualcosa anche in questo caso che non ha funzionato a livello di controlli, soprattutto perché c'erano dei precedenti, perché il soggetto aveva dato più di un segnale sotto vari punti di vista, sia psichiatrico che ovviamente anche di radicalismo religioso, ecco.
1: A cavallo tra cronaca e politica, pagina 10 di Libero, all'assemblea di Confedilizia, Meloni rilancia il piano casa con sfratti più veloci e stretta contro gli abusivi, tuteliamo i proprietari. Ci voleva o non ci voleva secondo te, giusto o no?
0: Ma assolutamente sì, purtroppo il tema della casa in Italia è complicato, mancano molte case popolari, ma dall'altra parte per troppo tempo si è strizzato l'occhio anche o all'abusivismo o peggio ancora a chi occupa le abitazioni, togliendole magari a chi ha bisogno. Un piano casa serve, è un tema molto importante in Italia e vale sia per chi ha bisogno di un alloggio a prezzi calmerati, ma anche per quanto riguarda il punto di vista industriale e chi le costruisce e chi ne è proprietario.
1: Chiudiamo sempre con la politica, stiamo a pagina 18 della Stampa. Alla Camera l'iniziativa per ricordare il leader radicale, Mattarella ha impresso un segno nella storia del paese. Pannella, 10 anni dopo, il nemico perfetto che tutti rimpiangono, scrive Flavia Perina, il signor Hood è il galantuomo che a 10 anni dalla morte tutti vorrebbero ancora e ancora come amico e o come nemico, fa lo stesso, scrive Flavia Perina, lo rimpiange Vincenzo Paglia, lo ricorda Casini, lo ricorda Luciana Castellina, insomma chi era Pannella?
0: Pannella era sicuramente un fuoriclasse, era sicuramente una persona per bene, era sicuramente un uomo che sapeva fare politica e sapeva fare comunicazione in tempi in cui non avevamo internet e social, eppure lui sapeva comunicare e portare avanti delle battaglie molto complicate ma mandando segnali importanti. Ha sicuramente scritto delle pagine fondamentali della politica e delle battaglie sociali nel nostro paese.
1: Ti ringrazio davvero molto, Davide Desario, direttore della DN Cronos, grazie e buon lavoro a te e alla tua squadra.
0: Grazie a tutti voi.
1: Grazie. Si chiude così l'edicola di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Massimiliano Savino, in regia Mauro Convertito. Noi torniamo come sempre domani, sempre dopo il GR1 delle 6. A domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana.
2: Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il punto di oggi.
4: Non ci

0: salvi più.
1: Il libro di oggi è La ferita di Wyszynski di Gaetano Sabatteri, edito da Sellerio. Per presentarlo, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, lo faccio con le parole di Andrea Camilleri.

Amo, studentessa di discendente di una delle più antiche famiglie siciliane. Dall'autopsia emergono due ematomi alla testa e potrebbero essere stati causati dalla caduta oppure da qualcosa di più inquietante. Anni dopo, Leonardo Lonardo, impiegato dell'Istituto di Storia della Sicilia, trova per caso un ritaglio di giornale nascosto in un libro. Racconta della morte di Maddalena liquidata come un incidente e scopre poi che il giudice che archiviò il caso si dimise subito dopo. Il giudice è Rosario Fanara ed è lo stesso che affitta una villetta a Giallonardo. Spinto da una sensazione difficile da spiegare, Leonardo decide di trascorrere lì le vacanze con la moglie. Raccoglie informazioni sulla famiglia Pancamo e grazie a un professore viene a conoscenza di un episodio lontano nel tempo, risalente al 1943. Professore, quello di Pancamo è cognome importante? Pancamo? Certo, il professor Marcello Pancamo, docente emerito di criminologia e anatomia patologica all'Università di Palermo, deputato fin dalla prima legislatura all'Assemblea regionale siciliana, eletto nelle liste comuniste, Pancamo, come no, uno dei pochi a custodire il segreto di Wyszynski. Wyszynski chi? E quanti vuole che ce ne siano? Andrei Wyszynski, quello di Stalin. Appunto, quello lì, lo conobbi. A Mosca? Domandò esterrefatto Leonardo. Ma chi ha parlato di Mosca? Qui a Palermo l'ho conosciuto.

Il racconto si sposta allora a quel periodo. Durante un agguato a un avvocato siciliano, Micinski, braccio destro di Stalin, rimane ferito per caso e viene curato proprio dal dottor Pancamo. Un episodio apparentemente secondario, ma destinato a tornare più avanti. Sabatteri qui gioca anche coi nomi, perché uno dei capi comunisti presenti sul posto si chiama Montalbano. E proseguendo nelle sue ricerche, Leonardo

Leonardo scopre anche una lunga rivalità tra i Pancamo e un'altra famiglia, i Pintacorona, una faida che affonda le radici nell'Ottocento e che nel tempo si è spostata anche sul piano politico. Da una parte i Pancamo, vicini ai comunisti, dall'altra i Pintacorona, legati alla Democrazia Cristiana. Continuando a scavare negli archivi, Leonardo trova alcuni appunti scritti dallo stesso Fanara, pagine che sembrano mettere in dubbio la versione ufficiale e a riaprire il mistero, e il giudice così scrive: non vi è preavviso alcuno allorquando i fatti vengono a sovvertire la nostra vita e la routine che avevano potuto considerare grigia o solito consueta la riscopriamo d'un tratto confortante. Eppure avrei dovuto capire ben prima d'ora, ora che tutto si è consumato, con violenza, con rancore, avrei dovuto intuire quanto tarlava i sonni apparentemente sereni e le giornate tutto sommato placide della mia famiglia. Avrei dovuto, ma non l'ho fatto. Nel frattempo, durante le sue ricerche, Leonardo è avvicinato anche dall'ultimo discendente dei Pintacorona, un avvocato interessato alla vicenda. L'uomo lo prende sotto braccio e lo invita con insistenza a dare il giusto peso al nome dei Pintacorona nelle sue indagini. Sarebbe bello se ognuno scrivesse la sua storia, ciascuno come vuole, come crede, soprattutto come sa. Ma la storia è scritta dagli storici e questo è il guaio, perché tutto non sanno, mischini, non possono sapere, vanno a tentoni, cercano una cosa, ne trovano un'altra e devono farla stare dentro la scatola chiusa della loro tesi, del loro obiettivo. A questo servono le prefazioni, lo sa? Con questo testo si vuole dimostrare quanto segue, minchiate! E se qualcuno non ha patta precisa, è colpa della storia minuscola che non vuole stare dentro la storia maiuscola, anche se uno ce la ficca dentro, ma se c'è la prefazione, allora anche ciò che esce fuori può stare dentro, perché alla fine, cari signori, la tesi è questa e tutto il resto minchiate. La frase con cui lo congeda è quella che dà il senso a tutto l'incontro. Voglio dire solo una cosa: i Pancamo non sono eroi, neppure i Pintacorona lo sono, ne vogliamo passare per eroi, ma nemmeno vogliamo passare per fessi.

0: volere.
1: Piano piano emergono nuove verità. Leonardo incontra l'avvocato Attilio Macchi, che in realtà è il gemello di Alfredo Pinta Corona, un giovane affetto da schizofrenia. L'uomo rivela a Leonardo un segreto della sua famiglia legato proprio a Maddalena. Alfredo prese a seguirla, a spiarla, a studiarne le mosse all'insaputa di lei. Tutto questo l'ho saputo dopo, tardi, troppo tardi. Ritengo ne fosse innamorato in qualche modo, affascinato, e non riusciva ad ammettere che ancora una volta un pancamo potesse avere ragione su un Pinta Corona, perfino nel turbamento dei sentimenti. E il suo racconto finisce così. E che avrei dovuto fare? Denunciare mio fratello, farlo rinchiudere in un manicomio criminale. Quella ragazza era morta, ma Alfredo era morto molto prima di lei. Anche questa rivelazione non basta a chiarire quello che ormai appare sempre più come un omicidio. Il romanzo si chiude con un finale a sorpresa per Leonardo. Nasce la sua prima figlia ed è un evento che lo riporta alla realtà e lo allontana dal vortice dell'indagine. E sarà l'unico che riesce a dimenticare. E il lupus in fabula della ferita di Wyszynski, di Gaetano Savatteri, è l'impossibilità di scordare. Nel romanzo si intrecciano epoche diverse, dall'Ottocento alla Seconda Guerra Mondiale, dagli anni Ottanta fino ai tempi nostri, dove i protagonisti, i Pancamo e i Pinta Corona, nello scorrere della vita ricoprono gli stessi ruoli. Ed è come se il tempo non scorresse davvero, le offese restano vive, i ricordi non si attenuano, il risentimento non si spegne. Questo è il libro, questo è il conto e questa la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto la ferita di Wyszynski di Gaetano Savatteri, perché nulla è archiviato e consegnato alla memoria, ogni storia ha la propria brace. E il nostro sa benedica.

sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Luciano Pecoraro. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono Giobbe Covatta e questa è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con AMREF e ASPIS. Voi direte, e da dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? Noi il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: GR1.
1: Flottiglia per Gaza, concluso l'abbordaggio israeliano, spari con proiettili di gomma sulle barche degli attivisti fermati, 30 gli italiani, Tajani si è assicurata la loro incolumità. Stati Uniti, il Pentagono annuncia il taglio da 4 a 3 delle brigate di stanza in Europa. Da Trump nuovo ultimatum all'Iran, hanno pochi giorni per un accordo. Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, voleva una strage, scrive il GIP, ma non è possibile parlare di terrorismo, i disturbi psichici sono da accertare. Lo sport, Giro d'Italia, dominio di Ganna nella cronovia Reggio Massa, Eulalio resiste in rosa. Tennis, si prolunga lo stop di Alcaraz che rinuncia anche a Wimbledon. Buongiorno da Luana Cremasco. Conclusa la spedizione della Global Sumud flottiglia in rotta verso Gaza, Israele ha abbordato le ultime imbarcazioni, ha fermato tutti gli attivisti, tra questi ci sono 30 italiani. Tel Aviv parla di operazione nel rispetto del diritto internazionale. I militanti invece denunciano l'uso della violenza, un'ottantina di loro hanno cominciato uno sciopero della fame, oggi arriveranno nello Stato ebraico.
2: Arriveranno in tarda mattinata nella città di Ashdod i 430 attivisti a bordo delle imbarcazioni della flottiglia sequestrate ieri sera. La vedetta della marina israeliana ha sparato diversi colpi con proiettili di gomma tra le urla degli attivisti che alzando le mani chiedevano di non sparare. Tra le imbarcazioni che hanno cercato di sfidare il blocco navale israeliano su Gaza, in vigore da 18 anni, anche una italiana, a bordo 29 concittadini, tra i quali l'eurodeputato 5 Stelle Dario Carotenuto. Per protestare contro il loro rapimento illegale, in segno di solidarietà con gli ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane, almeno 87 partecipanti hanno iniziato uno sciopero della fame, mentre la Global Sumud Flottiglia ha depositato un esposto denuncia per sequestro di persona per gli abbordaggi da parte di Israele del 29 aprile, del 18 e del 19 maggio, avvenuti in acque internazionali. Ad Ashdod gli attivisti incontreranno i rappresentanti consolari. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto all'ambasciatore Luca Ferrari di non una richiesta formale a Israele affinché i nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, piena protezione e garanzia dell'incolumità. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Il Dipartimento della Difesa americano ha annunciato il taglio delle forze armate statunitensi di stanza in Europa da 4 a 3 brigate, riportando il contingente ai livelli del 2021. In prospettiva, si legge nella nota del Pentagono, gli Stati Uniti metteranno gli alleati NATO nelle condizioni di assumersi la responsabilità

0: responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. Una decisione questa che arriva in un contesto internazionale non semplice, contrassegnato da frizioni con il vecchio continente, dal conflitto mediorientale. Sul fronte iraniano c'è ancora spazio, seppur limitato, per le trattative. Sentiamo la corrispondente.
1: Trump concede all'Iran un periodo di tempo limitato per trovare un accordo. 2 o 3 giorni o forse fino all'inizio della prossima settimana. Dal cantiere dove sono in corso i lavori per la sala da ballo della Casa Bianca, il presidente parla di sviluppi positivi, ma avverte: potremmo dover infliggere un altro duro colpo a Teheran, e aggiunge: ero a un'ora dall'ordinare l'attacco, poi sospeso su richiesta di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. E a fine giorno, durante il Congressional Picnic, Trump assicura: concluderemo la guerra molto rapidamente e non avranno l'arma nucleare. Anche il vicepresidente J.D. Vance conferma che i colloqui vanno avanti, ma la posizione dell'Iran non è chiara, dice, e aggiunge: siamo pronti a riaprire la campagna militare. E il Wall Street Journal riferisce che i mediatori definiscono scarsi i progressi nei negoziati tra Washington e Teheran e che Stati Uniti e Israele sono pronti a sferrare nuovi attacchi entro pochi giorni. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: Guerra in Iran, che è tra i temi al centro del faccia a faccia tra il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Putin, in corso a Pechino. In Medio Oriente è urgente una tregua globale, importante continuare i negoziati, evitare una ripresa delle ostilità, ha dichiarato il presidente cinese, ribadito da Trump che le relazioni tra Pechino e Mosca sono un livello senza precedenti e aiutano la stabilità globale. Anche per Putin, come per Trump, accoglienza con tutti gli onori, bambini schierati con fiori e bandiere. Il primo ministro indiano Narendra Modi è in Italia. Questa mattina vedrà il presidente Mattarella, poi l'incontro con la premier Giorgia Meloni, alla quale seguirà una conferenza stampa a Villa Panfili. Il bilaterale sarà l'occasione per firmare una serie di intese nei settori del trasporto marittimo, dell'agricoltura, dei minerali critici, del contrasto ai reati finanziari. I due leader discuteranno anche di dossier internazionali. E in una lettera congiunta al Corriere, Meloni e Modi, che ieri sera sono stati in visita notturna al Colosseo, parlano di un'alleanza strategica per il futuro tra Italia e India su energia, tecnologia, valori comuni per ridisegnare, dicono, gli equilibri globali. La premier intanto è al lavoro anche sul dossier energia, in vista della scadenza venerdì delle misure sulle accise. In programma un consiglio dei ministri per votare la proroga del taglio e poi misure per l'autotrasporto. Dopo il G7 finanziario, che si è appena concluso a Parigi con l'imperativo di riaprire lo stretto di Hormuz, resta aperto il dialogo con Bruxelles sulla possibile deroga al patto di stabilità. Il tesoro esplora anche altre vie, ma il commissario europeo Dombrovskis apre comunque al confronto, ponendo condizioni sui consumi. Sentiamo il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti.
2: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, sicuramente in merito di autotrasporto, trasporto pubblico locale, cioè i settori impattati. C'è anche il tema di rinnovare lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione. Stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe.
0: Caro Energia, che resta al centro del confronto politico anche con il giallo dell'articolo che chiedeva di rivedere il tetto del 5% alle spese NATO, articolo poi scomparso dalla mozione di maggioranza votata in Senato.
3: Alla fine tutto rimane com'è, obiettivo 5% del PIL per la spesa militare. A ipotizzare di restare al 2, visto il caro energia, era stata una mozione di maggioranza, ma la riga incriminata al dunque viene cancellata. Nessun giallo, rassicura il centrodestra. Claudio Borghi, Lega.
4: È una mozione che parla di energia, è giusto discutere su quella, per le spese militari ci sarà tempo di discutere in modo più approfondito.
3: E sull'energia la richiesta della maggioranza rimane la sospensione del patto di stabilità, un controsenso, dice Procaccini da Fratelli di Italia, guardando con fiducia al dialogo con Bruxelles, non intervenire. Idea che le opposizioni condividono, imputando però al governo la fragilità dell'Italia a partire dalla dipendenza dal gas e dalle spese militari promesse a Trump. Sono allo sbando, dice dal PD Elly Schlein, sanno che è un obiettivo irrealistico e litigano tra loro. Il 5 Stelle Giuseppe Conte.
5: Che si trattava di spese folli, noi l'abbiamo detto dall'inizio e sono insostenibili. La maggioranza di governo va in cortocircuito.
3: Progressisti uniti anche sulla flottiglia. Siria, l'esecutivo tuteli gli attivisti, chiedono e sanzioni Israele. Lucio Bondi, GR1.
0: Dazi, i deputati europei e gli stati membri dell'Unione hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. Il presidente Trump ha minacciato nuove tariffe se l'accordo non verrà ratificato entro il 4 luglio. Per raggiungere un compromesso, il Parlamento ha ritirato diversi emendamenti che gli americani consideravano inaccettabili. La Cina intanto ha annunciato un'intesa quadro con Washington per una riduzione reciproca su una quantità di prodotti per un valore di almeno 30 miliardi di dollari per ciascuna parte. Lo riporta una dichiarazione del Ministero del Commercio di Pechino a pochi giorni dall'incontro di Trump con Xi Jinping. La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo plurimo, mentre si attende il rimpatrio di tutte le salme per disporre le autopsie. Recuperate le telecamere GoPro delle vittime, oggi nuova immersione per riportare alla luce gli ultimi due corpi rimasti in profondità.
6: Sfidano di nuovo gli abissi Jenny, Patrick e Sami per riportare in superficie i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino, avvistati nella zona più remota della Grotta degli Squali, accanto alle salme della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri, già recuperate dai 3 speleosub finlandesi. Stiamo facendo la nostra parte, dicono loro coi volti stanchi dopo una staffetta marina ad altissimo impatto, con attrezzature all'avanguardia, durata 2 ore e mezzo, che prevedono di replicare. Loro a portare i corpi da 60 a 30 metri di profondità per affidarli ai colleghi maldiviani, quindi dal penultimo tratto l'intervento degli agenti di polizia fino in superficie. Recuperate anche le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee delle vittime, ora al vaglio degli inquirenti, potrebbero fornire elementi utili a chiarire la tragedia, e spunta una nuova ipotesi su quanto accaduto: i sub italiani forse risucchiati dal cosiddetto effetto Venturi, ovvero l'aspirazione dovuta al restringimento dello spazio percorso da un fluido. Elena Baiocco, GR1.
0: A Modena ha convalidato l'arresto per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha travolto i passanti con la sua auto. Il nostro inviato.
7: Salim El Kudri resta in carcere. La giudice ha confermato il fermo e nel farlo scrive che al momento non vi sono elementi per ritenere che lo abbia fatto per una patologia psichica, né che fosse incapace di intendere e di volere. La GIP ritiene sia comunque quantomeno opportuno disporre un periodo di osservazione psichiatrica.
8: Gli viene contestato la strage con lesioni gravissime. Non viene contestato né il fine letto di terrorismo, non viene contestato odio razziale, non c'è un movente religioso al momento e non c'è neanche una premeditazione accertata.
7: Questo è il quadro delle accuse nelle parole del suo difensore Fausto Gianelli. Il 31enne ha fornito agli inquirenti codici per accedere ai telefoni e agli altri dispositivi in suo possesso, ma pur collaborando si è avvalso della facoltà di non rispondere. È ancora molto confuso, spiega l'avvocato, che poi riferisce il pensiero del padre del giovane.
8: Non ci sono né in arabo né in italiano scuse abbastanza grandi per quello che mio figlio ha fatto. Io mi vergogno.
7: Il legale ha chiesto che venga sottoposto ad una visita psichiatrica per curarlo e far sì che possa collaborare. Migliorano intanto le condizioni di alcuni dei feriti, ma 2 donne restano critiche, seppur stabili. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
0: A Roma il processo sul femminicidio di Ilaria Sula. Ha chiesto l'ergastolo per il fidanzato Mark Sampson, 24enne che la accoltellò in casa nel marzo del 2025 per poi far sparire il cadavere in un dirupo fuori città. Un omicidio programmato, eseguito con freddezza perché lei rivendicava più spazi, hanno dichiarato i PM Maria Perna e Giuseppe Cascini nel corso della requisitoria. Le loro voci raccolte da Ilaria Dionisi, sentiamole.
9: Questa è la famosa logica del o con me o con nessun altro.
10: Questo ragazzo non ha avuto nessuna pietà, forse l'ha guardata morire. Questo, a nostro avviso, impone l'applicazione della pena massima.
0: Di nuova economia per i salari del pubblico impiego, una piccola ripresa dopo anni di perdita di potere d'acquisto a fronte dell'inflazione. Lo evidenzia ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.
11: Negli ultimi 10 anni le retribuzioni del pubblico impiego sono cresciute complessivamente del 14,9%. Nello stesso periodo però l'inflazione è cresciuta del 22%. Tradotto nella vita di ogni giorno, il potere d'acquisto in pratica è diminuito. Qualcosa però si muove. I rinnovi contrattuali promossi dall'esecutivo tra il 2024 e il 2025 hanno portato in busta paga il 2,7% in più a fronte di un aumento dei prezzi dell'1,5%. 5%, una sorta di piccolo recupero. Resta comunque una distanza da colmare, perché l'impatto dell'inflazione su spesa quotidiana come energia e alimenti, cresciuti a causa di tensioni geopolitiche internazionali, si fanno sentire sulla vita di ogni giorno. E il tema dei salari, nel pubblico impiego come nel privato, resta al centro del confronto tra governo e sindacati. In sostanza, ci sono piccoli segnali positivi, ma la partita sul recupero del potere d'acquisto rimane aperta. Lorenzo.

0: Opice GR1.
1: Il meteo, tempo prevalentemente sereno, poco nuvoloso su quasi tutta Italia, possibili isolati temporali sui rilievi in Veneto, in Liguria e anche in Romagna. Cominciano a salire le temperature che nel fine settimana in alcune zone potrebbero toccare i 30 gradi. E siamo allo sport con il Giro d'Italia, ma anche tennis, calcio, il punto qui in studio, Manuela Collazzo.
2: Il calcio con i playoff di B e la festa dell'Arsenal campione d'Inghilterra, e in Inghilterra a Wimbledon non vedremo Alcaraz. Arriveremo a tutto questo, ma è la straordinaria crono di Filippo Ganna, una crono da record a meritare l'apertura. Da Viareggio a Massa l'azzurro domina la decima tappa del Giro d'Italia, 7 successi in carriera nelle crono al giro come Merckx. Eulalio resiste in rosa, oggi si arriverà in Liguria a Chiavari. Alcaraz, dicevamo, lo spagnolo sempre alle prese con l'infortunio al polso, via social ha fatto sapere che sarà costretto a rinunciare anche a Wimbledon, lo rivedremo forse ad agosto, non è ancora pronto per giocare nonostante le sue condizioni siano in miglioramento. Questo significa che Sinner potrà allungare ancora in testa alla classifica. I playoff di B, Monza prima finalista, ha superato 2-1 la Juve Stabia, sarebbe bastato anche un pari per passare. Stasera Palermo Catanzaro, si riparte dal 3-0 del Catanzaro nella gara di andata. E infine la Premier League, lo dicevamo, l'Arsenal campione d'Inghilterra 22 anni dopo l'ultima volta, il City fermato sul pari in casa del Bournemouth, la squadra di Arteta ha potuto così festeggiare il titolo senza scendere in campo.
1: E siamo al cinema a Cannes, oggi due film in concorso, Notre Salut ambientato nella Francia di Vichy e The Man I Love con Rami Malek, premio Oscar per il ruolo di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody. Ieri grande accoglienza per un regista molto amato, già premiato al festival, ma mai con la Palma d'Oro.
3: La pellicola, aunque parece que es un che tratta di astrazioni.
1: È Pedro Almodóvar che racconta la sua Amarga Navidad, Amaro Natale, storia di un regista in crisi di creatività e a caccia di storie che ruba dalle esistenze degli altri. Il cinema è la mia vita, ha dichiarato Almodóvar, una passione fisica, la più grande delle mie passioni. Sono le 7:15 e la linea va ai GR regionali, poi radio anch'io. I temi di oggi, le trattative tra Stati Uniti e Iran con il nuovo ultimatum di Trump sul nucleare, mentre l'Italia si interroga sull'aumento della spesa militare. Poi l'inverno demografico italiano, poche nascite, gli interventi per aiutare le famiglie a invertire la rotta. Con Francesca Rinaldi, qui su Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna come sempre alle 8.
4: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
8: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
9: Concentratissimo. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
10: Ci siamo. Torna a Play Memories.
11: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
12: Vogliamo la commedia!
11: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri, a 4,69 euro.
16: I
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali.

0: canali della RAI.
1: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: Saluti romani per commemorare Almerigo Grill, scontri con gli antagonisti, un cronista del piccolo colpito da un pugno in testa. È successo ieri pomeriggio a Trieste nel viale 20 settembre.
3: Electrolux ritiri il piano di 1700 esuberi e arrivi al tavolo ministeriale con un piano da condividere con le istituzioni e le parti sociali e la posizione del ministro Urso e delle regioni. Questa mattina presidio davanti ai cancelli di Porcia.
2: Chito Fusine conferma al tavolo regionale 19 licenziamenti, un quinto della forza lavoro. Finfiom e Wilm hanno proclamato lo sciopero per venerdì.
3: Nella giornata mondiale degli insetti impollinatori e delle api emerge con prepotenza la questione del consumo di suolo che ruba spazio e cibo agli insetti impollinatori.
2: Un falco pescatore della Lituania si è ritrovato in difficoltà in un allevamento di trote e è stato preso in carico dall'Università di Udine.
3: Oggi la cerimonia di apertura a Lignano dei giochi nazionali estivi Special Olympics, ai quali partecipano attivi con disabilità cognitive.
2: La Pallacanestro Trieste lancia un appello ai tifosi a non disertare il Palarubini giovedì in occasione di gara 3 dei quarti dei play-off.
3: Nel calcio la partita di domenica Napoli-Udinese sarà off limits invece per i tifosi del Friuli Venezia Giulia, l'ha deciso il prefetto di Napoli che ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti nella nostra regione.
2: Buongiorno da Daniele Lettige, Nada Ciocchi. Innanzitutto il meteo del 20 maggio. Il cielo è da nuvoloso a coperto su tutta la regione. Le temperature registrate poco fa: Trieste 15 gradi, Gorizia 9 gradi e 5 decimi, Udine 13, Pordenone 13 gradi e mezzo, Tolmezzo e Forni di Sopra 9 gradi, Tarvisio e Piancavallo 6, Sappada 5, Monte Zoncolan 6 gradi, Sullussari 5 gradi, Alignano 16, Agrado 15 gradi.
3: Queste le previsioni per oggi. Al mattino cielo da poco nuvoloso a variabile. In giornata maggiore nuvolosità sulla zona montana con probabili rovesci e temporali sparsi, che successivamente nel pomeriggio potranno interessare anche pianura e costa. Venti a regime di brezza.
2: In apertura la cronaca con gli scontri in viale 20 settembre a Trieste durante la manifestazione dell'estrema destra in ricordo di Almerigo Grill. Sul posto si sono recati anche gli antagonisti. La polizia in assetto antisommossa ha caricato. Un giornalista del Piccolo è stato colpito con un pugno alla testa, è stato medicato in ospedale. Sentiamo i dettagli.
4: Saluti i fascisti e poi scontri. Un giornalista che finisce in ospedale. Andata nel peggiore dei modi la commemorazione di Almerigo Grills, il reporter triestino e militante politico morto in Mozambico nel maggio dell'87, organizzata da alcuni movimenti di estrema destra. In via Paduina, davanti all'ex sede del Fronte della Gioventù, nelle vicinanze di viale 20 settembre, si sono schierate alcune decine di persone che hanno scandito per 3 volte «Onore al camerata Almerigo Grills presente», tendendo il braccio nel saluto romano al modo classico di un funerale fascista. A poche decine di metri la contromanifestazione di protesta, in arrivo da viale 20 settembre, tenuta a distanza da un cordone di polizia e carabinieri in assetto antisommossa. Dopo la commemorazione, alcuni militanti di estrema destra, in reazione agli insulti che arrivavano dalla contromanifestazione, si sono diretti di corsa verso gli antagonisti. La calma sembrava ritornata, ma poi sono nati degli scontri nei quali sono stati utilizzati come armi improprie anche sedie e tavolini dei locali pubblici della zona interessata. La peggio è toccata a Giampaolo Sarti, cronista del quotidiano Il Piccolo, che è stato colpito con un pugno alla testa ed ha dovuto essere ricoverato in ospedale. Le forze dell'ordine hanno respinto i militanti di sinistra con gli scudi verso viale 20 settembre, cercando di impedire che le due fazioni venissero a contatto. La situazione è tornata sotto controllo solo dopo una mezz'ora, senza che la tensione potesse dirsi completamente sciolta. «Caro aggressore con la testa rasata», scrive Giampaolo Sarti via social, rivolgendosi a chi lo ha colpito, «mi importa poco che tu sia di estrema destra, come penso, o faccia parte degli estremisti e delle ali antagoniste. Mi importa constatare», scrive ancora Sarti, «che la città è pesantemente cambiata. C'è un clima buio e c'è gente che pensa di autodeterminarsi per darsi un senso con la violenza, come un tempo». Andrea Vardamiga, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Passiamo al mondo del lavoro e all'avvertenza Electrolux, Ministero e Regioni sulla stessa lunghezza d'onda in merito ai 1700 esuberi annunciati dall'azienda.

0: Irricevibili, l'azienda presenta un nuovo piano per arrivare a un confronto condiviso. Questa mattina, intanto, i lavoratori dello stabilimento di Porcia, dove la multinazionale svedese prevede la chiusura di due linee produttive, saranno davanti ai cancelli per un'assemblea pubblica preludio di uno sciopero. Convocata per oggi anche l'assemblea dei 320 lavoratori di Startec a Trieste, che dall'amministratore unico non hanno ricevuto alcuna chiarezza.
1: Il piano presentato da Electrolux è inaccettabile, va ritirato. Nette le parole del ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso nell'incontro in videoconferenza con i rappresentanti delle regioni sede degli stabilimenti italiani di Electrolux. Dalla riunione, in vista del tavolo del 25 maggio, è emersa una posizione pienamente condivisa tra governo e regioni: difendere la capacità produttiva italiana, salvaguardare l'occupazione e respingere ogni decisione che metta a rischio il futuro industriale del gruppo nel nostro paese. La Regione, hanno dichiarato in una nota gli assessori alle attività produttive Bini e al lavoro Rosolen, ritiene indispensabile il ritiro del piano di riorganizzazione presentato da Electrolux e la definizione di un percorso condiviso. E intanto il territorio si mobilita. Stamane alle 9 i cittadini sono invitati dai sindacati davanti allo stabilimento di Porcia. Domani alle 18.30 sarà la volta dei 50 sindaci del Friuli Occidentale. La preoccupazione, scrive il sindaco di Porcia Marco Sartini, non riguarda solo i lavoratori direttamente coinvolti, ma le loro famiglie, le imprese dell'indotto, l'equilibrio sociale di un intero sistema territoriale. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli, Venezia Giulia.
2: L'Achito di Fusine, che produce catene da neve, ha confermato al tavolo convocato dalla Regione i 19 licenziamenti, cioè un quinto della forza lavoro in un territorio che non offre sbocchi manifatturieri. I dipendenti, già in stato di agitazione, sciopereranno per 8 ore venerdì 22 maggio. A proclamare lo sciopero le segreterie territoriali di FIOM, CGL, FIM, CISL, assieme alle RSU.
0: La politica in Consiglio regionale prosegue la discussione della legge Omnibus, che ieri ha subito una battuta d'arresto su richiesta delle opposizioni, infastidite dai 65 emendamenti al testo presentati dalla Giunta. Intanto, nella Galleria dei Passi Perduti, oggi alle 13.30, si inaugurerà la mostra fotografica Terremoto Friuli 1976-2026, organizzata in collaborazione con il centro di archiviazione CRAF di Spilimbergo.
3: Oltre 60 emendamenti presentati dalla Giunta alla vigilia della discussione sulla legge Omnibus, la norma multisettoriale al vaglio del Consiglio, troppi secondo l'opposizione. Per la minoranza depositare gli emendamenti prima dell'Aula significa ledere la dignità degli eletti e delle commissioni. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Patto per l'Autonomia sono concordi nel definire svilente il metodo, con loro Serena Pellegrino di Alleanza Verdi Sinistra.
4: Quando si è sulla soglia della discussione in Aula vediamo arrivare gli emendamenti più interessanti per voi. Ovviamente, ovvero quelli con contributi puntuali e somme destinate a questa o quella iniziativa.
3: Per il centrodestra gli emendamenti andavano presentati adesso perché c'è un effettivo bisogno che entrino subito in vigore. Sarebbe troppo tardi attendere l'assestamento di bilancio estivo di luglio. Antonio Calligaris della Lega fa l'esempio del sostegno alle imprese per il caro carburanti.
5: 14,4 milioni da storni per intervenire sulle imprese per il caro carburante, e il diesel è a 1,99 oggi, era a 2,10 e possiamo farlo con 2 mesi o 3 di ritardo.
3: Gli aiuti per l'aumento dei costi per il carburante saranno estesi anche alle grandi imprese, come prevede un subemendamento di Giunta illustrato dall'assessore Sergio Bini. La misura è stata pensata principalmente per le aziende di trasporto. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: La riasfaltatura di molte strade centrali di Trieste è già avviata grazie ai 16 milioni dell'assestamento di bilancio comunale, che prevede anche altre poste, tra le quali 1 milione 200 mila euro per la riqualificazione di Piazza Libertà.
1: Si è partiti da via Milano con la scarificazione dell'asfalto danneggiato e si proseguirà in via Svevo, Campielisi, Gretta, Roiano. Strade, carreggiate, marciapiedi della città di Trieste cambiano look. Il sindaco Roberto Di Piazza, nel presentare alla stampa la variazione dell'assestamento di bilancio, sottolinea gli ultimi 3 milioni di euro in conto capitale destinati alle strade, che si aggiungono ai 2 milioni investiti lo scorso anno, ai 5 milioni e 4 messi nel 2024 e, dice l'assessore al bilancio Everest Bertoli, a fine giugno destineremo a questo capitolo di spesa un'ulteriore variazione di bilancio da 1 o 2 milioni di euro. I soldi, dice Di Piazza, non mancano.
6: Ci sono sempre meno ditte, ovviamente, e queste erano impegnate col Giro d'Italia, adesso sono partiti e non si fermano più. In più adesso sto stracciando altre risorse, per cui insomma metteremo a posto sta città.
1: L'assestamento di bilancio vale 16 milioni di euro di spesa corrente, 182 milioni in conto capitale. Al sociale, ha detto Bertoli, destinati 2 milioni di euro, ai teatri 1 milione 8.

0: progetto, 1,2 milioni alla cultura, 1 milione alle mense scolastiche, 400.000 euro per ampliare gli orari di apertura dei musei civici, al verde pubblico 550.000 euro. E a margine della conferenza il sindaco ha parlato dell'ex silos di Porto Vecchio di proprietà di Coop Alleanza 3.0, mentre l'area esterna è ormai prossima alla trasformazione in parcheggio da 500 posti.
1: La città ha bisogno di questo parcheggio.
0: È sfumata la vendita del silos agli austriaci da 19 milioni di euro. L'auspicio del sindaco è che non venga più venduto. Su questo arriva il no comment da parte di Coop, ma Di Piazza spiega perché in prospettiva, secondo lui, non converrebbe.
1: Il silos è una grande opportunità per le Coop. Provate a immaginare un supermercato, un albergo, tanti negozi. Davanti ai 63 ettari del Porto Vecchio diventa una grande opportunità. Secondo la mia opinione non gli conviene vendere.
0: Trieste, Navitaliani, TGR Friuli, Venezia Giulia.
2: La sesta commissione consiliare del Comune di Trieste, su proposta della formazione Adesso Trieste, ha promosso l'audizione del presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Orientale, Marco Consalvo. L'iniziativa nasce dalla volontà di instaurare sin da subito un confronto costruttivo con la nuova governance portuale, nella consapevolezza del ruolo strategico che il porto riveste per lo sviluppo economico e infrastrutturale della città. Il gruppo consiliare ha posto all'attenzione del presidente Consalvo una serie di temi ritenuti centrali. Tra i dossier evidenziati figurano in particolare le infrastrutture connesse al Molo Ottavo, la stazione di Servola e il nuovo terminal destinato ai traffici ungheresi, oltre alla necessità di valutare soluzioni alternative e maggiormente sostenibili per la localizzazione e la gestione del terminal croceristico.
3: Partirà oggi a Udine una nuova fase del piano di asfaltature che riguarderà i quartieri cittadini della zona nord, mentre proseguono ancora le opere in diverse strade della zona ovest della città, dove alcuni dei lavori sono prossimi alla conclusione. Il valore complessivo delle lavorazioni previste per quest'anno ammonta a circa 1.200.000 euro.
2: Sempre a Udine, la Giunta De Toni ha approvato l'aggiornamento 2026 del Piano Comunale di Emergenza, documento strategico che analizza preventivamente i rischi presenti sul territorio. Tra gli scenari presi in considerazione figurano il rischio blackout, idraulico e idrogeologico, idropotabile, industriale, inquinamento ambientale, neve e ghiaccio, sanitario, sismico e vento forte. Per ciascuno scenario e per ciascun livello di allerta, il piano individua le competenze delle diverse funzioni del centro operativo comunale, così da garantire una catena decisionale operativa chiara. Le procedure operative prevedono moduli, istruzioni e contatti già pronti all'uso, integrati con mappe, elenchi e schede tecniche. Il piano sarà ora discusso dal Consiglio Comunale.
3: Cambio di strategia da parte del Comune di Gorizia per affrontare l'annosa questione della Livarna alla luce di quanto accaduto lo scorso 25 aprile, quando una colonna di fumo scuro e denso proveniente dalla fonderia di Salcano a ridosso del confine si è riversata sulla zona nord della città. Il sindaco Ziberna ha inviato una richiesta di informazioni e chiarimenti all'azienda stessa e una serie di enti e istituzioni italiani e sloveni, fra cui i Ministeri degli Affari Esteri e dell'Ambiente e la Commissione Europea. La lettera sollecita la Livarna a porre in essere con la massima urgenza ogni misura per cessare le emissioni moleste nel territorio italiano e inviare le attestazioni di rispondenza degli impianti alle normative. All'ispettorato sloveno per l'ambiente si chiede di provvedere all'ispezione e al controllo dello stabilimento per attestarne la conformità. Dall'agenzia slovena per l'ambiente ARSO di fornire i dati del monitoraggio delle emissioni del 25 aprile. Ai Ministeri degli Affari Esteri e dell'Ambiente si chiede di attivare i canali di cooperazione con le omologhe autorità slovene per assicurare il rispetto degli obblighi internazionali e comunitari. Alla Regione, all'ARPA, il Comune chiede di attivare un programma di monitoraggio congiunto con ARSO sulla qualità dell'aria nell'area di confine.
2: A2A ha presentato il bilancio di sostenibilità annunciando che la riconversione della centrale elettrica di Monfalcone sarà conclusa a metà 2027.
0: Il gruppo A2A, Multi Utility Italiana nel settore energia e ambiente, che in Italia sta investendo 23 miliardi di euro fino al 2035, in Friuli Venezia Giulia solo nel 2025 ha messo a terra 166 milioni di euro in infrastrutture e impianti. L'investimento più corposo riguarda la centrale di Monfalcone, dove continuano i lavori per la realizzazione dell'impianto a ciclo combinato ad alta efficienza, via per sempre il carbone, dal 2027 solo metano e predisposizione per l'idrogeno. Lorenzo Spadoni, direttore Generazione Trading di A2A.
4: Sarà una centrale a gas ad altissima efficienza, allo stato dell'arte della tecnologia, predisposta anche per

0: poter utilizzare idrogeno oltre al gas naturale.
1: Di nucleare ancora non si parla.
0: Di nucleare al momento, diciamo, è un argomento che noi non affrontiamo.
1: Siamo un falcone di qui al 2035, A2A è impegnata a investire oltre 600 milioni di euro anche nel resto del Friuli Venezia Giulia, è stato ricordato presentando a Trieste il 10° bilancio di sostenibilità, il gruppo Fa Energia Pulita.
0: Abbiamo messo in servizio nel 2025 un parco fotovoltaico da oltre 60 MW e ne stiamo costruendo un altro da oltre 100 MW. E poi gestiamo il nucleo idroelettrico della centrale di Somplago, la diga dell'Ambiesta, dove stiamo realizzando un importante investimento per l'adeguamento sismico della diga.
1: A2A nel 2025 ha restituito al territorio 39 milioni di euro tra ordinativi alle imprese del Friuli Venezia Giulia, stipendi ai dipendenti e dividendi agli azionisti. Trieste, Anna Vitariani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Visita in regione per l'ex ministra dell'istruzione Maria Stella Gelmini, che giudica positivamente la riforma degli istituti tecnici e plaude al ritorno delle province.
3: Dare al civismo rappresentanza nazionale e ricostruire l'alleanza scuola-famiglia. Due tra i principali obiettivi per noi moderati, indica la senatrice Maria Stella Gelmini a Udine, prima di spostarsi a Cividale del Friuli per la campagna elettorale. Da ex ministra dell'istruzione è positivo il suo giudizio sulla riforma valditara degli istituti tecnici, contro la quale hanno preso posizione anche gli insegnanti del Malignani. Per Gelmini, necessario puntare sulla comunità educante, anche fuori dall'orario scolastico, potenziando le attività con il coinvolgimento del terzo settore. Per noi moderati, impossibile un rafforzamento del centrismo in seno all'attuale coalizione di centrosinistra. Il partito punta a riunire il voto popolare, cattolico, riformista, europeista, ma anche civico.
4: Sono tante le liste civiche che si cimentano con le competizioni comunali, però non c'è una sintesi a livello nazionale. Noi vorremmo anche accogliere all'interno del nostro progetto politico l'espressione civica.
3: Applauso di Gelmini al ritorno delle province. Bisogna recuperare il livello intermedio. Il centralismo non aiuta a governare bene i territori, ha detto. Ma contrarietà al terzo mandato.
4: Fedriga sarà decisivo nella scelta del nuovo candidato, ma credo che insomma i due mandati debbano essere salvaguardati.
3: Giulia Manzan, consigliera comunale a Udine, ha parlato di immobilità del centrosinistra su Cinema Odeon, Villa Toppani e Casa Cavazzini, criticando una mancanza di visione ambiziosa per un rilancio culturale di Udine rispetto a Trieste, Go 2025 e Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Sono due i casi di tubercolosi confermati tra gli studenti dell'Istituto Scolastico Carducci Dante di Trieste nella sede di Via Corsi. Il primo caso risale alla fine dello scorso dicembre, quando l'azienda sanitaria Giuliano-Esantina aveva messo in atto le misure di profilassi previste. Il secondo caso di malattia è stato invece scoperto a marzo e ha fatto estendere i controlli all'intera popolazione scolastica della succursale. 30 persone sono risultate positive al test Mantù, ma la positività al test segnala un'eventuale infezione prima che possa evolvere in malattia, e che nella maggior parte dei casi identifica una forma di infezione latente, ha spiegato la direttrice della struttura complessa Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda sanitaria Ariella Breda. I soggetti positivi al test sono quindi in buona salute e non trasmettono l'infezione, ma sono sottoposti a profilassi antibiotica.
2: Una borsa di studio dedicata alla memoria di David Sassoli finanzierà al CRO di Aviano un progetto di ricerca sulla riabilitazione dei pazienti affetti da mieloma multiplo. L'iniziativa nasce grazie ai fondi raccolti dopo la morte dell'ex presidente del Parlamento europeo, avvenuta nel gennaio 2022 all'Istituto Oncologico Friulano, attraverso donazioni di familiari e amici e i proventi del libro dal titolo La saggezza e l'audacia, discorsi per l'Italia e per l'Europa, con la prefazione di Sergio Mattarella. Il bando è rivolto a laureati triennali nelle professioni sanitarie della riabilitazione e consentirà a un giovane professionista di lavorare in un progetto dedicato alla teleriabilitazione oncologica e ai percorsi personalizzati per pazienti ematologici.
5: Alaa Faraj, vincitore della 22esima edizione del premio Terzani per il romanzo Perché ero ragazzo, è un uomo libero. Dopo 11 anni trascorsi nelle carceri siciliane, durante i quali si è sempre proclamato innocente, la Corte d'Appello di Messina ha accolto l'istanza di revisione del processo e disposto la sua scarcerazione. Dopo la drammatica strage di Ferragosto del 2015, Faraj era stato condannato a 30 anni per concorso in omicidio plurimo e violazione delle norme sull'immigrazione. Sulla base di testimonianze frettolose e confuse, era stato indicato come lo scafista del barcone nella cui stiva furono trovati i corpi di 49 persone morte durante la traversata. Lo scorso dicembre il presidente della Repubblica Mattarella gli aveva concesso la grazia parziale. La decisione della Corte d'Appello di Messina restituisce a Farage la piena libertà in attesa dell'udienza del prossimo ottobre.
2: L'informazione ai tempi dei social e dell'intelligenza artificiale, il tema dell'incontro organizzato dall'Università di Udine, dall'Ordine dei giornalisti e dall'Associazione della Stampa del Friuli Venezia Giulia, in cui giornalisti ed esperti si confronteranno sugli impatti e le sfide poste dall'intelligenza artificiale al mondo dell'informazione. L'incontro sarà dedicato alla memoria di Piero Villotta, già presidente regionale e consigliere nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Al termine saranno consegnati i riconoscimenti della quinta edizione del premio di laurea in suo ricordo, appuntamento alle 10 al Polo Universitario di Santa Chiara a Gorizia.
5: I meccanismi della dipendenza emotiva e psicologica indotta dagli algoritmi dei social e dalle applicazioni di intelligenza artificiale saranno al centro dell'incontro organizzato dall'Associazione Media Educazione Comunità per fornire strumenti concreti agli adulti, docenti ed educatori. Parteciperanno al webinar online della MEC in programma alle 18 Michela Miniger, lo specialista di cittadinanza Giacomo Trevisan e il giornalista Davide Sciacchitano. Il webinar è gratuito, si svolgerà alle 18, il link per accedere è sul sito dell'Associazione MEC.
2: Si celebra oggi la giornata mondiale delle api, istituita dalle Nazioni Unite per promuovere azioni concrete a tutela degli insetti impollinatori. Abbiamo intervistato Francesco Nazzi, professore di entomologia all'Università di Udine, per sapere perché sono importanti gli impollinatori e soprattutto qual è il loro stato di salute.
6: Gli insetti impollinatori sono importanti perché facilitano la riproduzione delle piante con fiore, che sono importanti anche per la nutrizione umana. Diciamo, per dare qualche numero, che l'85% delle piante con fiore ha bisogno di impollinatori per riprodursi e che 3/4 delle colture più importanti per l'alimentazione umana necessitano di impollinatori per dar luogo a una produzione di cibo.
5: Quindi si può dire che un buono stato di salute degli insetti impollinatori e anche delle api è segnale di un buono stato di salute dell'ambiente in generale?
6: Si può dire senz'altro, campionando nettare e polline dalle piante in un'area molto vasta, si trasmettono informazioni preziose sullo stato di salute dell'ambiente, oltre a farci capire con la loro stato di salute quanto l'ambiente, in termini di ricchezza di fiori e di pascolo, è sano per esse e anche per noi, in effetti.
5: E nella nostra regione qual è lo stato di salute oggi degli insetti impollinatori? Per esempio anche il fatto dei prati che sono sempre più spesso falciati li aiuta oppure gli dà fastidio?
6: È bene distinguere, quando parliamo degli impollinatori, il caso delle api mellifere dal caso delle api selvatiche. L'unità di misura per le api mellifere è l'alveare e il numero di alveari presenti in regione è in crescita perché gli apicoltori contribuiscono alla riproduzione di questi alveari. Invece per quanto riguarda le api selvatiche, in generale si assiste a una rarefazione. Ci sono tante ragioni, la più importante forse è la qualità dell'ambiente di vita di questi insetti. Devono avere a disposizione miliardi di fiori per sopravvivere per un anno. Ebbene, questi miliardi di fiori non sono più disponibili, purtroppo, perché l'ambiente è in continua trasformazione. Basti pensare che ogni secondo che passa, 2 metri quadrati di suolo vengono consumati nella nostra regione, ovvero vengono ricoperti di asfalto o cemento.
5: Scomparso nel secolo scorso, il falco pescatore è ricomparso in Italia grazie ad alcuni progetti di reintroduzione. Ora una ventina di coppie vive tra Toscana, Sicilia e Sardegna. In Friuli Venezia Giulia, invece, questi esemplari sono solo di passaggio, come quello trovato ferito a un'ala in Friuli.
7: È stato trovato ferito in un allevamento di trote a Polcenigo, dove era andato a pescare in una pausa del suo viaggio verso casa in Lituania. Ora questo esemplare raro di falco pescatore, 1,5 kg di peso per un'apertura alare di 1,70 m, è ricoverato in terapia intensiva nel centro di recupero della fauna selvatica dell'Università di Udine, diretto da Stefano Pesaro.
8: È andato a sbattere contro delle reti di protezione, appunto a difesa dei pesci. ma probabilmente lo stato generale di malessere legate a cause naturali, probabilmente a un'alta carica parassitaria che abbiamo riscontrato nelle feci di questo individuo. Di antibiotico resistenza che si stanno verificando ovunque, non solo per l'uomo ma anche per gli animali, potrebbero mettere a repentaglio anche lesioni che apparentemente sono minimali.
7: La

0: prognosi dunque non è sciolta e il falco è stato sottoposto ad una terapia antibiotica e antidolorifica.
1: Lo monitoriamo praticamente giornalmente pesandolo, gli facciamo un'alimentazione forzata, ossia questi animali quando vengono recuperati e manipolati dalle persone vanno incontro ad uno stress, perché ovviamente non ci considerano dei benefattori o comunque dei medici, ma bensì

0: fanno pensare a qualcosa di positivo, però è ancora troppo presto.
1: Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Le intense precipitazioni degli ultimi giorni hanno interessato solo marginalmente la fascia alpina, concentrandosi sulla pianura, e quindi la preallerta siccità rimane. Il consorzio di bonifica Cellina Meduna segnala un quadro idrico delicato nel Pordenonese. Lungo l'asta del Meduna permane un deficit di portata, mentre il Cellina si mantiene su valori ordinari. Il sistema dei laghi risulta al massimo delle capacità attuali in Val Cellina, diverso invece il discorso in Val Tramontina, dove i bacini languono. Al momento non c'è alcuna emergenza, spiegano però Walter Colussi e Massimiliano Zanetti, rispettivamente presidente e direttore del consorzio Cellina Meduna. La stagione irrigua non è ancora ufficialmente avviata e le temperature basse limitano la traspirazione del terreno. Per una valutazione più precisa sarà necessario attendere alcune settimane. Monitoriamo l'evolversi del meteo e continuiamo a lottare contro gli sprechi e le perdite delle rette.
3: Passiamo alla cultura. Per il cartellone degli eventi della Festa della Patria del Friuli, questa sera alla Biblioteca di Casarsa della Delizia, alle 20:30, il friulanista e docente di lingua friulana Claudio Romanzin terrà una conferenza dal titolo Letterature furlane, fuarte, un viaggio attraverso i bestseller della letteratura friulana di ieri e di oggi.
2: Nel 1977 Omero Antonutti era un affermato attore di teatro ed è con Padre Padrone che quell'anno inizia la sua carriera cinematografica. La Cineteca del Friuli ricorda il grande attore friulano, scomparso nel 2019, proprio con la proiezione del film capolavoro dei fratelli Taviani. Palma d'Oro al Festival di Cannes. Presente alla serata anche la vedova Graziella Morreale Antonutti, che illustrerà l'attività dell'associazione culturale che si propone di conservare la memoria delle opere dell'attore. Alle 20:30 al Cinema Sociale di Gemona.
3: Italiani come voi, una storia di resistenza ed esilio tra Istria e Italia è il titolo del volume in cui la giornalista Itti Drioli racconta l'esodo forzato della famiglia da Isola d'Istria, mentre il padre, antifascista e oppositore del regime titino, era incarcerato in Jugoslavia. L'autrice lo presenterà alle 17:30 al Circolo della Stampa di Trieste, l'intervista nella prossima edizione del giornale radio.
2: Imbattibili giochi di parole, neologismi scatenati, incontenibile comicità. Alessandro Bergonzoni sarà questa sera al Teatro Nuovo Giovanni da Udine con Arrivano i Dunque, spettacolo che mescola scrittura brillante, viaggi nei territori più inesplorati della lingua italiana alla ricerca di un futuro di pace assoluta e definitivamente più accogliente. Sipario alle 20:30.
3: Ci rimane inaugurare questa sera allo stadio Tegil di Lignano Sabbiadoro della 40ª edizione dei giochi nazionali estivi Special Olympics, evento sportivo che fino a domenica porterà sul territorio regionale per un'intera settimana 3.000 atleti con e senza disabilità intellettive che gareggeranno in squadre miste, impegnati in 21 discipline. Durante la cerimonia di inaugurazione, che inizierà alle 21, l'ingresso delle delegazioni sportive sarà accompagnato da musica e spettacoli fino all'arrivo della Fiamma della Speranza e all'accensione del tripode, gesto simbolico con cui verranno ufficialmente proclamati aperti i giochi.
2: Trieste Basket, con un comunicato stampa, invita i tifosi a non disertare Palla Rubini giovedì in occasione di gara 3 dei quarti di playoff contro il Brescia, gara per la quale la tifoseria organizzata ha già annunciato che non ci sarà per protesta contro la presidenza della società. La società intanto nel comunicato evidenzia il segnale positivo rappresentato dalla fideiussione per l'iscrizione al prossimo campionato, importante per garantire continuità sportiva e mantenere a Trieste una realtà di alto livello. Per la società guidata da Paul Mattiassic, riempire l'impianto e sostenere la squadra in un momento così importante è un segnale concreto del legame tra la squadra e la città ed è un elemento importante anche per i futuri investitori che guarderanno al progetto Pallacanestro Trieste.
3: Il calcio, trasferta vietata a Napoli per i tifosi friulani, disposizione del prefetto in vista del match di domenica contro l'Udinese. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha disposto infatti per l'incontro di calcio tra Napoli e Udinese, in programma domenica alle 18, il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Friuli Venezia Giulia. Il provvedimento è stato adottato su determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, che hanno evidenziato i profili di alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica.
2: Pallanuoto femminile. A pochi giorni dalla sfortunata partita in Eurocup, la squadra femminile di pallanuoto Trieste torna alla Bianchi per la gara 1 dei quarti di finale playoff di Serie A contro Cosenza. Inizio alle 20.
4: rassegna stampa.

0: Tubercolosi, 30 positivi al liceo Dante Carducci, è il titolo di apertura del Piccolo di Trieste, che specifica: stanno bene e non sono contagiosi. Quindi Startech in bilico, 320 convocati in assemblea questa mattina. Al centro pagina il rito per Grills, con una foto della polizia in antisommossa in viale 20 settembre, saluti romani, insulti e tafferugli, cronista ferito. Rotta balcanica, piante dosi dal vertice dei ministri dell'interno dei paesi del Mediterraneo, che si è tenuto a Rovigno, conferma la proroga dei controlli al confini. Il Piccolo guarda anche a Lubiana, dove Janša, il leader del centrodestra, ci riprova, scrive il quotidiano. Cioè, Janez Janša, già più volte alla guida del paese, ha intessuto sufficienti alleanze con i partiti dello schieramento di centrodestra e destra per ottenere la maggioranza in Parlamento e ha così ottenuto il mandato di formare il nuovo governo. Quindi dal Piccolo un titolo sull'assestamento di bilancio comunale: la giunta di piazza stanzia 1.200.000 euro per l'inferriata recinto di piazza Libertà. Il giornale si occupa anche dei nodi dello sport cittadino, con la Triestina che non si sa se giocherà in D al Rocco, e ancora 72 rate di debito con il comune, e la pallacanestro di Trieste con le prevendite di gara 3 playoff che vanno a rilento.
1: Ferrovie, 20 cantieri per avere treni più veloci, questo è il titolo di apertura del Messaggero Veneto di oggi. Regionali cancellati e Frecciarossa in ritardo sulla linea Venezia-Trieste. Lavori alla Tisana, Tor Viscosa, San Giorgio di Nogaro, disagi fino a domenica. Tra i viaggiatori, austriaci spaesati e studenti in cerca dei bus sostitutivi a Cervignano. Sull'edizione di Udine, nella fotonotizia, torna libero dopo 10 anni il premio Terzani alla Farage, grato a Udine e all'Italia che mi ha accolto. Tra i richiami, il ministro dell'istruzione Valditara ai prof del Malignani: sulla riforma degli istituti professionali siete informati male. A Gemona, invece, di nuovo insieme i calciatori scampati al sisma, sopravvissero saltando dal terrazzo di un condominio. Sull'edizione di Pordenone, la mossa di Confindustria sugli esuberi Electrolux, l'avvertenza diventi una questione europea. Poi la politica, con il dibattito sulla legge Omnibus, lotta ai rincari dalla regione, aiuti alle imprese. Nei richiami, Piazza del Popolo cambierà look per la capitale della cultura 2027. E poi, poche piogge in montagna nel Friuli occidentale, allarme siccità.
0: Il Piccolo di Gorizia ha due titoli di peso dedicati alle questioni ambientali che affliggono Gorizia e Monfalcone. Livarna, a Gorizia appunto, ultimatum di Ziberna, il titolo principale. A fianco, con la foto della ciminiera della A2A, la notizia della riconversione dal carbone al gas della centrale entro la metà del 2027. Quindi la Marcelliana, che abbraccia la comunità islamica per la festa del sacrificio. A Monfalcone, la parrocchia, che già aveva aperto a Ramadan ai musulmani, rende disponibile il campo in vista della celebrazione del 27 maggio, per la festa del sacrificio appunto. E ancora lo sport: Jacobs riaccende i motori, oggi sarà in gara sui 100 metri a Savona, rimesso in pista dal coach goriziano Camossi.
1: Anche il dorso di Udine del Gazzettino titola sulle ferrovie, ma in modo molto più critico: caos treni, l'unica linea va in tilt, regionali, merci e alta velocità tutti in coda sulle rotaie. Poi una notizia di cronaca: gira con una barra di ferro nascosta in auto, denunciato 19enne, il giovane era anche senza patente e assicurazione. Nella fotonotizia, Udinese, 600 tifosi in festa a Tricesimo all'evento del coordinamento dei club, tante speranze per il futuro. Infine, la frana di Forniavoltri, piano anti-isolamento dalla regione, 600.000 euro. Sul dorso di Pordenone del Gazzettino il titolo è: per la festa dello sport esplode però la rissa. Dopo la finale Under 15 tra Sacilese e Casarsa, volano botte sugli spalti tra i genitori, violenza e una bottiglia brandita. Poi l'Electrolux, da Roma al Friuli, l'azienda annulla il piano, mentre a Porcia la fase 2 della battaglia, assemblea e sciopero con il vescovo. Nella fotonotizia una storia a lieto fine: Lorenzo batte il male e torna a scuola, cura e trapianto, a 8 anni supera la leucemia. Infine ancora cronaca: vandali all'osservatorio di Montereale, danni e attività sospese.
0: Ancora qualche appuntamento, stand-up comedy per ricordarci che la risata è ancora la miglior arma contro il caos e contro le giornate troppo tranquille. Si intitola Coniglia, a proporlo è uno dei talenti emergenti della comicità italiana, il palermitano Salvo Di Paola, in scena a Trieste al Teatro Miela alle 21.
1: Prende il via oggi a Trieste Cromatismi al Tartini 2026, cartellone cameristico concepito per le giovani generazioni in collaborazione fra il Conservatorio e

0: L'associazione Chamber Music. Il primo appuntamento è un omaggio alla violinista triestina Fernanda Selvaggio nel primo anniversario della sua scomparsa. A proporlo il Quodlibet Trio d'Archi con un programma su musiche di Haydn e Beethoven alle 20:30 al Conservatorio Tartini.
1: C'è chi sale in corriera con l'abbonamento, chi con la borsa della spesa, chi con una giornata storta già alle spalle. E poi c'è Davide Destradi che da quelle corriere ha saputo tirar fuori un'intera galleria di personaggi e scene memorabili che racconterà nell'incontro dal titolo Ridade con Dade, dedicato ai libri in cui ha fatto confluire questi aneddoti. Appuntamento alle 18 allo Spazio Cultura di Borgo San Mauro a Sistiana.
0: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11:10 in onda Vue of Evelyn D. Alle 11:20 a Volo Radente, che si occuperà di Antivirus, del Festival dell'Acqua e del premio Goffredo Parise per il reportage 2026 che è stato conferito alla scrittrice Ilaria Tutti.
1: Questo è tutto per il giornale radio che è stato redatto e condotto da Daniele Lettige e Nada Cioc con la collaborazione tecnica di Paolo Cassano, ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Da tutti noi l'augurio di una buona giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'automobile GAT di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da cielo variabile e con maggiori annuvolamenti nella zona montana, associati anche a possibili precipitazioni sparse che dal pomeriggio potranno estendersi anche alle zone di pianura. In autostrada sulla A4 Trieste-Venezia, al momento il traffico è sostenuto ma scorrevole, attenzione alle code a tratti che si registrano tra Portogruaro e San Donato di Piave, dove in entrambe le direzioni si passa da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia. Sulla A23 Alpe Adria, attenzione invece a lavori tra Pontebba e Coccao. Sul tratto A Sistiana-Rabuiese, ricordiamo nel tratto compreso tra Padriciano e Cattinara in direzione Trieste è chiusa la galleria Carso, c'è quindi l'uscita obbligatoria a Padriciano per proseguire sulla 202 DIR e reimmettersi all'altezza di Cattinara sulla 202. Ancora lavori li segnaliamo sulla tangenziale sud di Udine, dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina vengono chiuse le rampe di immissione in tangenziale da Udine, la rampa B, e da Pordenone la rampa H, con successivo restringimento e chiusura della corsia di sorpasso. Sulla tangenziale ovest di Udine, dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina, ci sarà quindi un restringimento con chiusura della corsia di sorpasso in direzione sud verso Venezia per circa 1 chilometro. Tra i cantieri di lavoro lungo la viabilità ordinaria segnaliamo sulla strada regionale 352 di Grado un transito a senso unico alternato nel comune di Grado solo nella fascia oraria diurna tra le 8:30 e le 17. E poi ancora segnaliamo la presenza di riduzioni di carreggiata con transito a senso unico alternato sulla strada regionale 356 di Cividale tra i comuni di Tarcento, Nimis e Attimis, mentre ancora per un paio di giorni la strada regionale 305 variante di Mariano rimane chiusa nel comune di Cormons lungo la direttrice Udine Mariano con deviazioni indicate sul posto lungo la viabilità adiacente. E tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7:18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia, Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: code tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Ci spostiamo ora in Toscana, sulla Firenze Pisa Livorno al momento 2 km di code nel tratto tra Ginestra Fiorentina e l'Astra Assigna in direzione di Firenze. Andiamo nella capitale, sulla diramazione di Roma Sud, 1 km di code, siamo tra la barriera di Roma Sud e Monte Porzio in direzione dell'Autosole. E in chiusura vi portiamo sulla tangenziale di Napoli, al momento

0: si segnalano code e traffico intenso tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10.28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
2: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
3: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
4: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Spari sulla flottiglia, Israele blocca le imbarcazioni, 29 gli italiani fermati, tra loro un deputato 5 Stelle. Contro di noi l'uso della forza. Tajani, verifiche immediate, le opposizioni, l'esecutivo sanzioni. Tel Aviv. Telediplomatiche, incontro Xi Putin in Cina. Il Financial Times, Draghi o Merkel, possibili mediatori con il capo del Cremlino. Iran, ancora un ultimatum di Trump. Il Pentagono riduce da 4 a 3 le brigate americane di stanza in Europa. Italia-India, la nuova rotta strategica. Giorgia Meloni riceve il primo ministro Modi. Lettera dei due leader al Corriere della Sera. Tra i nostri paesi un'alleanza più forte che guarda al futuro. Dazi, Stati Uniti, UE, raggiunta intesa su accordo commerciale. Bruxelles, esaminiamo la richiesta di Roma di deroga al patto di stabilità. Governo verso la proroga del taglio delle accise. Maggioranza e centrosinistra, scontro sulle spese per la difesa. Modena, voleva la strage, ma non è terrorismo. Convalidato l'arresto di Salim El Kudri, da accertare i disturbi psichici, mentre si analizzano PC, telefonini e manoscritti sequestrati. La tragedia alle Maldive, consegnate agli investigatori le telecamere dei due sub riportati in superficie, altra immersione del team finlandese per recuperare le ultime salme. Un insetto piccolo, un ruolo da gigante. È la giornata delle api, custodi degli ecosistemi. Senza di loro sarebbe a rischio gran parte della produzione agricola di tutto il pianeta. Il cinema, la mia vita, Khan abbraccia Almodovar e il suo Amarga Navidad. Ovazione per Minotaur del regista russo dissidente Zviagintsev. Ciclismo, il giro Super Ganna nella cronovia Reggio Massa, oggi si arriva in Liguria. Tennis, Alcaraz rinuncia anche alla stagione sull'erba, non sarò a Wimbledon. Buongiorno da Luana Cremasco. Si conclude quindi la spedizione della Global Sumud Flottiglia in rotta verso Gaza. Israele ha abbordato tutte le imbarcazioni, ha fermato gli attivisti. Ci sono anche una trentina di italiani per protestare contro il loro rapimento illegale in segno di solidarietà con gli ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Scrivono su Telegram, dalla flottiglia almeno 87 partecipanti hanno cominciato uno sciopero della fame. La ricostruzione di quanto accaduto nel servizio della corrispondente.
4: Perché ci state sparando? Urlano gli attivisti ai militari israeliani. È pomeriggio quando improvvisamente, durante le operazioni di abbordaggio delle ultime imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia, i militari dal loro gommone sparano verso gli attivisti proiettili di gomma. Colpi di avvertimento, fa sapere Israele. Uso della forza, la denuncia degli stessi attivisti. Tra loro ci sono anche italiani. Un episodio che ha scatenato la rabbia di molti governi. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto verifiche immediate con le autorità israeliane per fare luce su quanto è accaduto. Dopo due giorni di operazioni in mare, 430 attivisti della flottiglia sono stati presi e trasferiti su navi israeliane. Tra loro 29 sono nostri.

0: nostri connazionali. Ora sono ancora in viaggio verso il porto di Ashdod. Qui verranno presi in carico dalla polizia. Per tutti scatterà l'espulsione da Israele. Chi rifiuterà dovrà comparire davanti al giudice. Un'azione, quella israeliana, ancora una volta compiuta in acque internazionali, che ha provocato la rabbia di molti paesi, ma Israele lo ha più volte ribadito. Chi cercherà di rompere il blocco imposto su Gaza verrà fermato. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: La guerra in Iran. Continuano le trattative tra Washington e Teheran in vista di un possibile accordo. Il presidente Trump concede altro tempo alla diplomazia. Ma intanto la Casa Bianca procede con il disimpegno militare in Europa. Mentre sul fronte ucraino, di fronte allo stallo dei negoziati, l'Unione Europea valuta un ruolo autonomo nel confronto con la Russia di Putin. Facciamo il punto qui in studio. Francesco Mincone.
2: Due novità arrivate nella notte: una comunicazione ufficiale del Dipartimento della Difesa americano e un'indiscrezione del Financial Times. Partiamo dal Pentagono, che ha comunicato il taglio del numero di brigate dell'esercito americano di stanza in Europa, da 4 a 3 brigate, quindi circa 4.000 soldati in meno. Si torna ai numeri del 2021, cioè al dispiegamento precedente l'invasione russa dell'Ucraina. Questo comporterà un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia, afferma il Pentagono. Nel nuovo scenario, gli Stati Uniti si preparano a mettere gli alleati europei nella condizione di assumersi la responsabilità della difesa convenzionale del vecchio continente, spiega il Dipartimento della Difesa americano. L'altra novità, che riguarda gli equilibri strategici europei, la riferisce il Financial Times, che confermerebbe la ricerca di un ruolo autonomo europeo nel confronto con la Russia di Putin. Si starebbe valutando la nomina di un negoziatore europeo. Secondo il quotidiano finanziario, i nomi sul tavolo sono quelli dell'ex cancelliera tedesca Merkel e dell'ex banchiere centrale ed ex presidente del Consiglio Mario Draghi. I ministri degli esteri europei potrebbero discutere il tema in una riunione a Cipro la prossima settimana. Di fronte al sostanziale stallo nei negoziati tra americani e russi sull'Ucraina, anche se poco fa da Mosca il rappresentante di Putin Dmitriev ha affermato che presto ci sarà una nuova missione dell'inviato di Trump Steve Witkoff in Russia. Mentre sul fronte medio orientale, Trump concede altro tempo alla diplomazia alla ricerca di un accordo con l'Iran. Vogliono un'arma nucleare, ma noi li fermeremo, finiremo presto il lavoro, ha ribadito il presidente americano parlando della possibilità di raggiungere un accordo entro 2 o 3 giorni, o forse all'inizio della prossima settimana, per scongiurare la ripresa della guerra, una prospettiva che soprattutto i paesi arabi del Golfo vorrebbero evitare. Intanto Pechino in questi giorni si conferma il crocevia della diplomazia internazionale. Dopo la visita di Trump è in corso la visita del presidente russo Putin, ci racconta tutto il corrispondente.
3: 5 giorni dopo la visita di Trump, Pechino resta al centro della diplomazia globale con l'arrivo di Vladimir Putin. In piazza Tiananmen il benvenuto, tappeto rosso, inni nazionali, salve di cannone, rassegna della guardia d'onore e saluto festoso dei bambini hanno fatto da sfondo alla cerimonia che rinsalda la loro incrollabile alleanza. Le relazioni tra Russia e Cina sono a un livello senza precedenti e aiutano la stabilità globale, ha detto Putin nell'incontro bilaterale nella grande sala del popolo. La Russia resta un fornitore affidabile di energia nella crisi medio orientale. È imperativo fermare il conflitto, ha risposto il presidente cinese. I nostri due paesi devono collaborare alla creazione di un sistema di governance globale più giusto. Con la crisi in Medio Oriente torna centrale il progetto Power of Siberia 2, il gasdotto che con ulteriori 50 miliardi di metri cubi annui di capacità darebbe a Mosca ossigeno alle sue finanze dissanguate dalla guerra in Ucraina. Da Pechino nello Porto GR1.
1: Il primo ministro indiano Narendra Modi è in Italia. Questa mattina vedrà il presidente Mattarella, poi l'incontro con la premier Giorgia Meloni. In una lettera congiunta al Corriere, Meloni e Modi, che ieri sera sono stati in visita al Colosseo, parlano di un'alleanza strategica per il futuro tra Italia e India su tecnologia, energia, valori comuni per ridisegnare, scrivono, gli equilibri globali.
4: 7° incontro in 3 anni, Giorgia Meloni e Narendra Modi parleranno alla stampa a Villa Panfili poco prima di pranzo. Il bilaterale sarà l'occasione per firmare una serie di intese nei settori del trasporto marittimo, dell'agricoltura, dei minerali critici, del contrasto ai reati finanziari. E poi i due leader discuteranno dei dossier internazionali, la situazione in Medio Oriente,

0: Il conflitto in Ucraina e la sicurezza nell'Indo-Pacifico. Meloni resta prudente di fronte alla questione degli investimenti militari e all'obiettivo NATO delle spese in difesa pari al 5% del PIL. Fra meno di due mesi il vertice dell'Alleanza Atlantica in Turchia. Anche la sicurezza energetica è una priorità del governo, ha scandito più volte la Presidente del Consiglio, per cui ora bisogna tutelare famiglie e imprese dai costi crescenti dell'energia, e potrebbe essere convocato venerdì il Consiglio dei Ministri per deliberare la terza proroga delle misure antirincari dei carburanti. Di quante settimane si potrà allungare il taglio delle accise e con quali coperture è ancora da capire. Federica Ionta, GR1.
1: A proposito di energia, dall'Ecofin di Parigi il ministro Giorgetti ha continuato la trattativa con Bruxelles sulle possibili deroghe al patto di stabilità. Sul tema dazi invece, mentre la Cina ha annunciato un'intesa con Washington per una riduzione reciproca su una quantità di prodotti, qualcosa si muove anche in Europa. Dopo un lungo confronto cominciato con gli accordi del luglio scorso con Washington, Bruxelles ha trovato un punto di intesa sulle tariffe per le esportazioni industriali statunitensi verso l'Unione. Ce ne parla qui in studio Giuseppe Di Marco.
2: Sì, nel cuore della notte i membri del Parlamento europeo e gli Stati membri hanno raggiunto un'intesa provvisoria per attuare l'accordo di Thornberry concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. Il sì è arrivato dopo mesi di pressione di Trump, che aveva minacciato di imporre nuove tariffe se il via libera non fosse arrivato entro il 4 luglio. Il blocco dei 27 aveva stipulato un accordo con Washington fissando dazi del 15% sulla maggior parte delle merci europee, ma non aveva ancora mantenuto la promessa di eliminare i dazi sulla maggior parte delle importazioni americane. L'UE onora i propri impegni, ha commentato la Presidente della Commissione von der Leyen. Accolgo con favore l'intesa, ha aggiunto. Insieme possiamo garantire un commercio transatlantico stabile, equilibrato e reciprocamente vantaggioso. Intanto resta aperta la trattativa con Bruxelles sull'estensione della clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia. Il ministro dell'Economia Giorgetti dal G7 di Parigi ha annunciato la proroga dello sconto sulle accise.
3: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, sicuramente in merito di autotrasporto, trasporto pubblico locale, cioè i settori impattati. C'è anche il tema di rinnovare lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione. Stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe.
1: E il caro energia resta al centro del confronto politico, anche con il giallo dell'articolo che chiedeva di rivedere il tetto del 5% alle spese NATO. Articolo poi scomparso dalla mozione di maggioranza votata in Senato, bocciata invece quella delle opposizioni.
4: Il testo, forse una vecchia versione, non si sa chi l'abbia scritto e non l'avremmo mai firmato. Così Lucio Malan, Fratelli d'Italia, al Corriere, dopo il dietro fronte della maggioranza sulla mozione per le spese NATO. Partito della Premier che insiste sull'esclusione dei costi dell'energia dal patto di stabilità. E dopo il confronto con la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, Nicola Procaccini.
5: È stato un incontro franco in cui si è manifestata una apertura alle esigenze rappresentate dal governo italiano.
4: Forza Italia auspica un dialogo costruttivo con Bruxelles, a rivendicare le misure sul caro carburante. La Lega, che Laura Ravetto lascia per aderire a Futuro Nazionale. Maggioranza in cortocircuito, replica Giuseppe Conte. Si sono rimangiati questa mozione confermando che si tratta di spese folli e insostenibili. Stessa linea di Verdi Sinistra. Governo allo sbando, rincara la segretaria del PD Elly Schlein e Francesco Boccia.
6: La maggioranza ha presentato una mozione e poi l'ha cancellata facendo una clamorosa retromarcia. È evidente che Giorgia Meloni e la destra sono sempre succubi di Donald Trump.
4: Opposizioni che incalzano il governo perché si attivi per la liberazione degli attivisti della flottiglia, tra loro anche il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto. Di fronte all'ennesimo atto illegale, dicono, l'esecutivo imponga sanzioni contro Israele. Filippa Misano, GR1.
1: Migranti, calo degli sbarchi in tutta Europa nei primi mesi del 2026, lo dicono gli ultimi dati resi noti dall'agenzia Frontex.
7: È la fotografia scattata per i primi quattro mesi dell'anno da Frontex, agenzia dell'Unione Europea di monitoraggio dei flussi migratori e dei movimenti alle frontiere esterne. 28.500 persone sbarcate in 120 giorni, meno 40% rispetto allo stesso periodo del 2025. Riduzione che riguarda in modo sostanzialmente omogeneo tutte le principali rotte di migrazione irregolare che attraversano il Mediterraneo e che tocca punte del meno 70% su quella spagnola. Per l'Italia si registra un calo del 45%. Frontex sottolinea che la diminuzione è dovuta a fattori ben precisi, quali accordi con gli stati di partenza e condizioni meteo non favorevoli nei mesi scorsi, ma allo stesso tempo mette in guardia sul rischio di un nuovo innalzamento della pressione alle frontiere europee, causa

0: turbolenze internazionali. E a fronte del calo degli sbarchi, evidenzia l'agenzia, resta comunque drammatico il costo umano delle traversate, con 1.200 persone morte nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno. Bruno Sokolovic, GR1.
1: La mafia libica arriva davanti alla Corte Penale dell'Aia. Ha cominciato il processo ad Al-Bouti, torturatore, accusato di crimini di guerra contro l'umanità per violenze, stupri, omicidi nelle carceri in Libia. Un sodale di Al-Masri con il quale condivide i capi di imputazione e che si trova in Olanda perché è stato fermato in Germania un anno fa. I report delle Nazioni Unite hanno evidenziato come questi crimini costituiscano parte integrante di un sistema che comprende traffico di esseri umani, droga e petrolio. Sono le 8:14 minuti, siamo alla cronaca con l'attentata strage di sabato scorso a Modena, convalidato l'arresto per il 31enne che ha travolto i passanti con la sua auto. Sentiamo l'inviato.
2: Salim El-Khoudry non ha risposto alle domande, non era abbastanza lucido, riferisce il suo legale, ma ha rivelato subito il codice di sblocco del suo iPhone, aiutando così nell'indagine. Per la giudice al momento non si può dire che fosse incapace di intendere o di volere.
3: Tipo, io chiederò una visita, per cui lui bisogna essere visitato da un psichiatra, di riprendere una terapia che lo stabilizzi e quelle medicine che gli consentono anche di capire, di rispondere agli interrogatori, di dare un contributo. Poi capiremo se il posto migliore dove deve stare è un carcere o una struttura psichiatrica giudiziaria.
2: Così il suo avvocato Fausto Gianelli. Sul fronte dell'inchiesta si sta procedendo all'analisi di PC, telefonini e delle decine di pagine manoscritte sequestrate a casa sua. La procura non gli contesta la premeditazione, l'odio razziale e nemmeno l'aggravante terroristica. Ancora il suo avvocato.
3: La polizia lo esclude al momento, non hanno trovato nessuna frase, nessun messaggio, un video che facciano pensare all'aver maturato una consapevolezza terrorista islamista. E loro stanno scandagliando ogni mail, ogni contenuto, ogni file, tutto quello che è nei computer cellulari.
2: Migliorano intanto le condizioni di alcuni dei feriti, ma due donne restano critiche, seppur stabili. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
1: La tragedia dei 5 subitaliani morti alle Maldive. La procura di Roma indaga per omicidio colposo plurimo, mentre si attende il rimpatrio di tutte le SAM per disporre le autopsie. Oggi nuova immersione dei 3 speleo sub finlandesi per riportare alla luce gli ultimi 2 corpi rimasti in profondità.
4: Facciamo la nostra parte, ribadiscono Jenny, Patrick e Sami, che affrontano nuovamente gli abissi per riconsegnare alla superficie, ai loro cari, i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino, avvistati nella zona più remota della Grotta degli Squali, accanto alle salme della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri, già recuperate dai 3 speleosub finlandesi, i volti stanchi dopo una staffetta marina ad altissimo impatto, con attrezzature all'avanguardia durata 2 ore e mezzo che prevedono di replicare. Loro a portare i corpi da 60 a 30 metri di profondità per affidarli ai colleghi maldiviani, quindi dal penultimo tratto l'intervento degli agenti di polizia fino in superficie. Recuperate anche le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee delle vittime, ora al vaglio degli inquirenti, potrebbero fornire elementi utili a chiarire la tragedia e spunta una nuova ipotesi su quanto accaduto. I sub italiani forse risucchiati dal cosiddetto effetto Venturi, ovvero l'aspirazione dovuta al restringimento dello spazio percorso da un fluido. Elena Baiocco, GR1.
1: A Roma il processo sul femminicidio di Ilaria Sulla. Ha chiesto l'ergastolo per il fidanzato Mark Sampson, il 24enne che la accoltellò in casa nel marzo del 2025 per poi far sparire il cadavere in un dirupo fuori città. Un omicidio programmato ed eseguito con freddezza perché lei rivendicava più spazi, hanno dichiarato i PM Maria Perna e Giuseppe Cascini nel corso della requisitoria. Le loro voci raccolte da Ilaria Dionisi, sentiamole.
5: Questa è la famosa logica del o con me o con nessun altro.
6: Questo ragazzo non ha avuto nessuna pietà, forse l'ha guardata morire. Questo, a nostro avviso, impone l'applicazione della pena massima.
1: A Napoli tensioni alla prima udienza del processo al 19enne Alessio Tucci, reo confesso dell'omicidio di Martina Carbonaro, uccisa a 14 anni a colpi di pietra nel maggio 2025 in un cantiere abbandonato di Afragola. Prima e dopo l'udienza offese, minacce tra la famiglia di Tucci e quella della vittima. Al microfono di Nello Di Costanzo ascoltiamo il legale della famiglia Carbonaro, Sergio Pisano.
7: C'è stato questo gesto del dito portato alla gola da parte del padre dell'imputato che ha detto io ti uccido, ti taglio la gola nei confronti dei genitori di Martina.
1: Oggi 20 maggio è la giornata mondiale delle api. L'obiettivo è sensibilizzare sul loro contributo fondamentale alla nostra sopravvivenza e sulle minacce crescenti che affrontano a partire da distruzione di habitat, pesticidi, riscaldamento globale.
8: Il 75% delle colture

0: colture mondiali dipende dagli impollinatori, il 90% delle piante selvatiche è dall'impollinazione. Sono numeri che fanno ronzare e che ci ricordano quanto sia importante tutelare le 20.000 specie di api in tutto il mondo, non solo nella giornata a loro dedicata. Giuseppe Cefalo, presidente Unione Apicoltori Italiani.
1: Sicuramente le colonie di api da miele selvatiche in natura non esistono più. Le api da miele esistono perché c'è qualcuno che le accudisce e le protegge, e questi sono gli apicoltori. Nel frattempo il cambiamento climatico mette in discussione anche gli equilibri tra gli habitat e l'insetto stesso.
0: Quali i principali contributi degli impollinatori sulla biodiversità?
1: Tutelare gli habitat, evitare erosione dei suoli agricoli.
0: Tema di quest'anno, la partnership tra umani e api.
1: La quantità di polline, la qualità dei nettari, un ritorno di informazioni che solo le api possono dare.
0: Mauro Zanda, GR1.
2: Il meteo, tempo prevalentemente sereno con qualche possibile temporale sui rilievi in vista un rialzo delle temperature. Ascoltiamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
3: Il tempo è stabile, ancora per oggi però avremo qualche temporale in area alpina e sui monti e le colline delle regioni centro-meridionali. Tempo buono anche nei prossimi giorni, con rischio di temporali via via più basso, con temperature che continueranno ad aumentare e arriveranno verso il weekend i primi valori intorno ai 30 gradi.
2: Un museo dedicato agli scacchi con oggetti di ogni materiale e dimensione provenienti da tutto il mondo è stato inaugurato nel Castello Inferiore di Marostica, che si affaccia sulla piazza della cittadina in provincia di Vicenza, dove ogni 2 anni si gioca la suggestiva partita con centinaia di figuranti.
4: Nel campo del Castello Damaso, una di sfida al nobile sioco degli scacchi.
5: Dove un museo degli scacchi se non la Marostica, nota in tutto il mondo per la partita a scacchi con personaggi viventi. Un percorso espositivo in 4 sale tematiche, scacchiere prodotte in Europa, America, Africa e Asia, opere d'arte e di alto artigianato, da piccolissime a monumentali. Tutto questo fa parte della collezione di Giovanni Longo, che ha voluto renderla visibile al pubblico in questo museo di Marostica.
6: Questa collezione nasce dalla mia passione per gli scacchi, prima come giocatore, poi come organizzatore e poi come collezionista. Ci sono scacchi che arrivano da tutto il mondo, dal 700 ai giorni nostri, dagli intagliatori indiani, cinesi, fino alle scacchi di Bai, Arman e altri grandi artisti dei giorni nostri.
5: E nel museo degli scacchi di Marostica anche 4 video tematici.
6: Uno lo storico, uno è la mia introduzione, uno dei campioni del mondo e uno invece per i bambini, così una fiaba per bambini, perché il museo deve essere ovviamente visitabile da tutti.
5: Federico Pietranera, GR1.
2: Il cinema oggi a Cannes, The Man I Love, con l'attore premio Oscar Rami Malek. Ieri grande accoglienza per Pedro Almodovar e il suo Amarga Navidad. L'inviata.
7: Pedro Almodovar e Cannes, una storia d'amore lunghissima, ma la Palma d'Oro manca al carnet di Almodovar e dunque a 77 anni eccolo in concorso con Amarga Navidad, da domani anche nei cinema italiani.
8: Sì, a me sempre mi ha interessato.
7: Mi interessa da sempre il processo creativo, dice del suo film su un regista in crisi che scrive saccheggiando le vite degli altri.
8: Non lo vedo come un lavoro.
7: Per me il cinema non è neanche un lavoro, ma una passione totale. Fisica, non ho niente che mi interessi più del cinema nella vita.
8: Perché non hai altra cosa che interessi più nella vita.
7: E questa è l'ovazione in sala per Minotaur del regista Zviagintsev. E nel concorso di oggi arriva la Francia di Vichy in Notre Salut e la New York del 1980 in The Man I Love con Rami Malek, che ricordando il suo Oscar è stato importante per tutta una comunità, per l'Egitto da cui viene la mia famiglia, ha detto. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: È una star della musica, ma ha nel curriculum anche prove d'attore. A volte ha interpretato se stesso, ora è a Stromboli per mettersi nei panni di un nuovo personaggio. C'è anche il fondatore e frontman dei Rolling Stones, Mick Jagger, nel nuovo attesissimo progetto cinematografico di Alice Rohrwacher. Set blindatissimo, grande cast internazionale, da Josh O'Connor a Jessie Buckley, attrice che ha vinto l'Oscar per Hamnet, fino a Dakota Johnson. Jagger sarà il guardiano del faro, a quanto pare un ruolo breve ma centrale. Sono le 8:23 minuti e tra poco torna a radio anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
9: Buongiorno Luana, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.

0: Tra poco parleremo di calo demografico, il calo delle nascite. Perché in Italia nascono sempre meno bambini, cosa questo significa anche dal punto di vista economico e cosa si può fare per invertire la tendenza.
1: E restate allora al nostro ascolto. Questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo. Oggi in regia Emanuele Di Cavio e Patrizio Gotti. Al microfono Luana Cremasco, dalla redazione del GR1. Una felice giornata, la linea va allo sport.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
5: La spesa intelligente!
6: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
8: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo? Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
9: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Da oltre 40 anni lavoriamo e ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
11: GR1 Sport.
1: Buongiorno da Manuela Collazzo. Il calcio verso l'ultima giornata di Serie A, verso gli ultimi verdetti. Sarà una domenica anche di saluti tra il Napoli e Conte. Sembra davvero finita, si pensa alla risoluzione consensuale. Conte libero per un eventuale ritorno in nazionale, Napoli su Sarri. Manovre per il futuro pure alla Juventus, dove in attesa della chiusura della stagione è in discussione il progetto Comolli, a maggior ragione se non dovesse arrivare la qualificazione in Champions. I playoff di B, il Monza in finale, eliminata la Juve Stabia, battuta 2-1, ma al Monza sarebbe bastato anche un pari. Stasera il nome della seconda finalista, Palermo o Catanzaro, il Catanzaro forte del 3-0 dell'andata. In Premier League la festa dell'Arsenal, campione d'Inghilterra 22 anni dopo l'ultima volta, grazie al pari del City in casa del Bournemouth. City pronto a salutare Guardiola dopo 10 anni e 20 trofei. Maresca dovrebbe essere il nuovo allenatore. Per l'Arsenal c'è ancora un obiettivo stagionale, la Champions. Il 30 maggio sfiderà i campioni in carica del Paris Saint-Germain. Stasera invece finale di Europa League a Istanbul, Friburgo, Aston Villa. Al Giro d'Italia la crono record di Filippo Ganna era il più atteso nella Via Reggio Massa, non ha tradito. Oggi la Corsa Rosa arriva in Liguria.
12: La cronometro di ieri, stravinta da Filippo Ganna, riscrive la classifica generale senza però stravolgerla. Eulalio resta in rosa, ma adesso ha soltanto 27 secondi di vantaggio su Vingegaard. Per Ganna è arrivato l'ottavo successo al Giro d'Italia e in questa edizione ci sarà anche un arrivo nella sua Verbania. Logico farci un pensierino.
13: Sì, quella sì, poi ovvio, non c'è solo quella, ci sono altre. Io il mio obiettivo era arrivare qua alla cronometro con le gambe migliori possibili, dopodiché sarebbe cominciato un altro Giro d'Italia per Filippo.
12: L'undicesima tappa passerà dalla Toscana alla Liguria, da Porcari a Chiavari, con oltre 2.800 metri di dislivello. Dopo i primi 90 chilometri pianeggianti, tre salite tutt'altro che banali che sembrano strizzare l'occhio a una fuga. Gli strappi ripidi di Colla de Scioli e Cogorno prima del finale, breve discesa che porta dentro l'abitato con un ultimo chilometro in rettilineo e piatto, dove chi sarà in fuga dovrà guardarsi da eventuali contrattaccanti. Finalmente il bel tempo arriva sulla Corsa Rosa, ma la frazione potrebbe essere comunque insidiosa per gli uomini di classifica. Da Chiavari con Jacopo Teodoro, Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Tennis, lo stop di Alcaraz si prolunga, Sinner blinda il primato in classifica.
14: Niente Wimbledon per Alcaraz. Il murciano ha annunciato che il suo polso, infortunato a Barcellona, sta migliorando ma non abbastanza. E così dopo Roland Garros, Carlitos salterà anche la stagione sull'erba. Niente Queens, dove avrebbe difeso il titolo, né tantomeno il terzo slam stagionale. Un bottino di 3.800 punti in fuga.

0: Humo senza poterlo provare a difendere. Quando rientrerà in campo lo spagnolo avrà nella migliore delle ipotesi poco più di 8.000 punti in classifica. L'alto atesino è a 14.750 e tutto fa pensare che possa addirittura aggiungere qualcosa, visto che in contumacia Carlitos il resto della concorrenza sembra impotente davanti al suo dominio. Avversari cercasi insomma. Nel frattempo Jannik fa i conti ed è già certo di agganciare Hewitt a 80 settimane da numero 1 del mondo, decimo all-time da quando è stata introdotta la classifica computerizzata nel 1973. Ma di questo passo sarà cosa certa anche l'aggancio alle 101 di Agassi, che vale il nono posto, possibile entro fine anno e anzi a questo punto altamente probabile. Luca Cesaretti, GR1.
1: Playoff scudetto di basket, gara 2 dei quarti, colpo di Trento in casa della Virtus Bologna, 87-84, Trento pareggia la serie, allunga Venezia che ha battuto ancora Tortona, 87-75. Le 8:29 ci fermiamo, grazie e buon ascolto su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Alla ricerca della qualità.
6: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
7: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
6: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
8: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
15: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
16: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
17: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
18: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
19: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
20: I nuovi dati Istat certificano che in Italia continua a calare la natalità, la popolazione sotto i 59 milioni e che le donne scelgono di avere il primo figlio sempre più tardi. L'età media del parto è diventata quasi 33 anni. Nel 2025 nascite in calo di quasi il 4% rispetto all'anno precedente e diminuisce anche la fecondità, 1,14 figli per donna. Per l'Italia, tra i paesi in fondo alla classifica europea, sono i numeri più bassi di sempre, un trend calante che continua da anni. Sono le regioni del centro ad avere la fecondità più bassa, la regione in cui si hanno meno figli è la Sardegna, il Trentino Alto Adige è quella con la fecondità più elevata.
21: Buongiorno, sono Roberto da Padova. Per quanto riguarda

0: La denatalità, secondo me, mettere tutto sul piano economico non rende giustizia, nel senso che le coppie e soprattutto le nuove generazioni usufruiscono dei sacrifici che i genitori hanno fatto a suo tempo. E quindi, secondo me, la società è tanto egoista, si guarda all'io e non al noi. Fare figli non solo è un accrescimento come persona, come coppia, ma è la natura stessa che porta a questa grandiosità.
1: Homo sapiens in 250.000 anni è arrivato a raggiungere 1 miliardo di individui ai primi del Novecento, del XX secolo. Nell'arco di 100 anni, rispetto a quei 250.000, da 1 miliardo è passata a 8 miliardi in soli 100 anni. Io questo problema del calo delle nascite non solo non lo vedo, ma mi sembra un problema del tutto antropocentrico. Non riusciamo a guardare oltre il proprio naso, non riusciamo a capire che forse l'anagrafica non è qualcosa che si fa con il PIL o con le politiche interne, ma è qualcosa che va studiata a livello un po' più ampio, un po' più globale, con un'attenzione a priorità forse un po' più grandicelle, come per esempio il benessere del pianeta.
2: Buongiorno Alberto Di Biella, una considerazione. Premetto che credo che tutti gli incentivi già adottati dal governo e i nuovi proposti contro la denatalità sono da apprezzare, ma credo che bisognerà lavorare molto su creare le condizioni di città e di comunità più sicure. Le giovani famiglie devono essere tranquille e sicure di poter vivere in sicurezza, senza il timore di dover uscire di casa con la preoccupazione di ciò che potrebbe accadere ai propri figli. Quindi abbinare una politica incentrata sulla sicurezza, sul rispetto delle regole e dei valori della nostra comunità, e una regolamentazione dell'immigrazione molto più attenta, con misure di espulsione per chi straniero delinque, anche in questo modo si incentivano le nascite.
3: Il calo delle nascite è un problema serio che riguarda tutti i paesi occidentali. Finora in Italia non sono stati adottati strumenti atti a invertire la rotta. Mi chiedo, ma c'è qualche paese virtuoso? Se sì, quali strumenti ha utilizzato per invertire la rotta? Vito da Sesto San Giovanni.
4: 8:36, di nuovo buongiorno, bentornati a Radio Anch'io. In Italia la natalità continua a registrare i minimi storici, confermando quello che viene chiamato l'inverno demografico. Lo abbiamo ascoltato all'inizio di questa copertina. Nel 2025 i nati sono scesi a circa 355.000, meno 3,9% rispetto al 2024. In termini assoluti parliamo di 15.000 nati in meno. Buongiorno a Luca Tremolada del Sole 24. Buongiorno Luca.
5: Buongiorno ai tuoi ascoltatori.
4: Buongiorno Luca, allora come hai sentito è un tema che sta attirando molto l'attenzione dei nostri ascoltatori. I dati sono impietosi.
5: Ma i dati sono impietosi, io parto sempre da uno che mi colpisce parecchio. Gli over 67 nel 2080, per cui insomma, guardiamo un po' più avanti, saranno il 30% della popolazione, vuol dire che noi uscendo per strada avremo un'altissima probabilità di trovare non un pensionato, ma insomma una persona che ormai si avvia nella terza fase della vita, e questo è un dato gigantesco per l'Italia. Ricordiamo che siamo il paese più vecchio d'Europa. L'altro dato, secondo me, da prendere assolutamente in considerazione è che, l'avete detto anche voi, però la perdita sempre al 2080 è di 13 milioni di persone, vuol dire che ci saranno 13 milioni di italiani in meno. L'impatto di essere in meno in Italia ha delle ripercussioni gigantesche, a partire dalle pensioni, dalla sanità, insomma chi pagherà le nostre pensioni, e soprattutto come si rimette in circolo, no? Insomma, come possiamo ritornare ai livelli, non dico insomma di paesi più virtuosi da questo punto di vista come quelli sudamericani, però insomma a livelli europei o quantomeno del nord Europa.
4: Ecco Luca, quello che mi colpisce è che l'Istat però prevede da qui al 2040 un incremento delle nascite. Nel 2040, secondo almeno le previsioni attuali, potrebbero tornare a superare le 400.000 unità, per poi tornare a scendere. Come si fa a non farle tornare a scendere?
5: Allora, posso, insomma, io faccio il giornalista, sono un giornalista, una data journalist, per cui insomma sostanzialmente sono stato allevato per guardare i numeri. Quello che ci dicono i numeri è che in Italia noi rispetto ad altri paesi europei abbiamo, diciamo, una

0: una partecipazione dei giovani e delle donne al mercato del lavoro molto inferiore, e abbiamo soprattutto dei servizi per l'infanzia non paragonabili a quelli di paesi del nord Europa. Quando dico servizi dell'infanzia intendo dagli asili nido alle scuole a tempo pieno, ai congedi parentali, al sostegno per la cura degli anziani, no? A me era molto colpito negli interventi dei tuoi ascoltatori quando qualcuno ha detto: no, ma non è vero, i giovani fondamentalmente non hanno un motivo economico per non fare figli, perché i pensionati danno una fortissima mano ai giovani. Questo è assolutamente vero. Oggi le pensioni vengono anche utilizzate per aiutare i giovani, ma evidentemente questo non basta e soprattutto non vale per tutto. Ti do un numero per capirci. Dal 2005 al 2025, quindi insomma più o meno negli ultimi 20 anni, il reddito reale delle famiglie italiane è rimasto quasi fermo, mentre la ricchezza si è concentrata. Che cosa vuol dire? Vuol dire che fondamentalmente le giovani coppie si fanno i conti. Quando noi assistiamo a una ripresa delle nascite, molto spesso è legata a famiglie molto più ricche che fanno 2 o 3 figli. Quello sta un po' accadendo, cioè stanno aumentando le famiglie numerose e benestanti, mentre la maggior parte delle famiglie ci pensa 2 volte.
1: Senti Luca, ma questo calo delle nascite è un problema prettamente italiano o riguarda anche altri paesi occidentali?
0: Allora, riguarda, beh, innanzitutto storicamente noi e il Giappone ci siamo sempre scambiati un po' lo scettro del paese con grandi difficoltà demografiche, però per esempio guardiamo il caso della Cina. La Cina, che ha avuto un boom demografico pazzesco, tanto che poi sono state messe in atto delle misure, no, per cercare di arrivare alle famiglie con pochi figli, hanno visto che la denatalità è cominciata a calare e hanno messo in campo delle politiche sociali, per cui adesso sta riprendendo. Questo per dire che insomma la politica può fare tantissimo per la demografia.
1: Assolutamente, ne parleremo tra poco. Per ora ti ringrazio, Luca Tremolada del Sole 24 Ore.
2: Il tema della natalità è sempre stato una delle 4 questioni principali alle quali ci siamo dedicati in ogni legge di bilancio. I numeri non sono incoraggianti, però io credo che che i numeri non siano incoraggianti, anche perché noi prima o poi dobbiamo affrontare il fatto che la questione è anche molto culturale. Noi nell'affrontare questa materia abbiamo scelto di concentrarci sul tema delle mamme lavoratrici, perché il messaggio che vogliamo che passi è che i figli non sono un ostacolo, perché purtroppo se questo messaggio passa, e rischia di passare, ecco, mettiamola così, guardi, noi possiamo mettere in campo tutti gli strumenti che vogliamo, non risolveremo il problema. Spesso noi citiamo l'immigrazione come diciamo strumento per risolvere il problema della denatalità. I nati di seconda generazione sono diminuiti in Italia dai 80.000 del 2012 ai 50.000 del 2023, nonostante sia aumentata la popolazione immigrata. Noi abbiamo cercato di concentrare il nostro lavoro su tutto quello che poteva dare ai genitori e particolarmente alle mamme il senso della libertà nella scelta di un figlio, il senso del fatto che un figlio aggiunge qualcosa, non toglie niente. Chiaramente per fare questo c'è bisogno di un welfare adeguato, ed è quello che noi abbiamo fatto con i congedi parentali, con i bonus sugli asili nido, con la decontribuzione delle mamme. Non basta se non cambiamo un po' la mentalità.
1: Era Giorgia Meloni, la nostra Presidente del Consiglio, l'avrete riconosciuta. Buongiorno ad Alessandra Minello, ricercatrice in demografia al Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Padova. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi e a chi ascolta.
1: Autrice anche di un testo recente, Senza figli, scelte, vincoli e conseguenze della denatalità. Allora Minello, è solo una questione economica perché si fanno meno figli in Italia?
3: Assolutamente no. Beh, certo, dobbiamo dire che nelle coppie a doppio reddito a lavoro stabile la fecondità è più alta. Questa è una dimensione che sicuramente ha un ruolo, però c'è una dimensione culturale particolarmente forte. Mi colpiva quel che diceva Meloni, diceva: rischia di passare il concetto che avere figli ostacoli la carriera. È oggettivo che ostacola la carriera, e il messaggio è già passato. C'è un'indagine

0: recente Istat sui giovani e le giovani che ne parla di questa consapevolezza. Sanno le ragazze che avranno dei rallentamenti nella loro carriera se hanno figli, sanno i ragazzi che non li avranno.
1: E quindi bisogna agire anche sul mondo del lavoro.
0: Certo, bisogna agire sul mondo del lavoro tenendo ben presente però che ci sono tante altre dimensioni.

0: di non accettare di avere un figlio quando le condizioni in questo momento sono quelle che sono, anche quelle personali in termini per esempio di carico, di cura, che sia cura e anche lavoro mentale esclusivamente sulle spalle delle donne.
1: Quindi lei dice c'è una componente valoriale culturale molto importante anche alla base di questa, di questo trend.
0: È molto forte, sì, ma intanto sta aumentando l'accettazione della vita senza figli e quindi come dire anche l'appetibilità di una vita che non necessariamente vede la genitorialità come parte del percorso di vita, e dall'altra c'è anche appunto una consapevolezza di quello che può voler dire avere figli in un contesto diverso. E poi questo ce lo dicono anche i dati altrove, se guardiamo in Europa per esempio è calata notevolmente la fecondità anche in quei contesti, penso ai paesi nordici, penso alla Svezia, alla Finlandia, ma anche la Francia, in cui di base ci sono tutte le condizioni economiche di welfare per avere tanti figli, eppure stanno calando anche lì.
1: Quindi non è una questione prettamente italiana.
0: No, è una questione globale, non solo europea, ma globale. Ci sono delle roccaforti, diciamo, per esempio pensiamo ai paesi dell'Africa subsahariana che hanno una fecondità più alta rispetto all'Europa, ma comunque sta calando notevolmente anche lì nel corso degli ultimi decenni.
1: Grazie ad Alessandra Minello, lo ricordo, ricercatrice in demografia al Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Padova.
2: Buongiorno. Il calo delle nascite è strettamente correlato all'età pensionabile delle donne. Una volta le donne nonne a 55-60 anni potevano aiutare le figlie, le nuore nell'accudimento dei neonati. Adesso gli asili nido sono carissimi per certe famiglie, non possono permettersi di pagare 800 euro al mese un asilo nido quando sì e no prendono 1000 euro di stipendio, e poi si pretende anche che abbiano il mutuo per pagarsi e comprarsi una casa.
3: Buongiorno, sono Roberta da Torino, sono mamma di due figli di 10 e 13 anni. Il problema secondo me non è tanto il nido, perché finché i bambini sono piccolini, tutto sommato sì, i nidi ci sono cari, però hai una possibilità, ma il problema è poi quando questi bambini crescono, i bambini non possono stare tutto il giorno da soli o piazzati a fare le varie attività, bisogna stargli dietro, oppure noi genitori dobbiamo lavorare 40 ore alla settimana come se i figli non li avessimo.
4: Buongiorno, Raimondo da Gaeta. Io ho 5 figli, devo dire la verità, spero che non ne facciano figli, perché purtroppo il mondo è brutto parecchio. Per cui secondo me questo è il motivo principale, a parte l'economia, tutto quanto.
5: Buongiorno, sono Fabio Rosin da Jesolo. Volevo solo dire, finché non ci saranno i soldi per le famiglie, per poter vivere tranquillamente, ma che comunque è la cosa fondamentale, questo vale per tutto il mondo.
1: Elena Bonetti, buongiorno, presidente di Azione, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla transizione demografica, buongiorno. Buongiorno Bonetti, allora lei è stata anche ministro per le pari opportunità e la famiglia tra il 2019 e il 2022, ha sentito tantissimi messaggi, ci sono arrivate tantissime soluzioni diverse, ma anche cause diverse vengono identificate. Quanto può intervenire la politica secondo lei?
6: La politica intanto deve intervenire urgentemente, perché la questione del calo delle nascite nel nostro paese sta assumendo livelli drammatici che in prospettiva disegnano una non sostenibilità economica, sociale del sistema paese. Le cause sono molteplici, anche abbiamo sentito dei messaggi adesso telefonici, ma la politica deve raccogliere queste cause e costruire le risposte. Sicuramente c'è un tema che riguarda la scelta delle donne e l'impossibilità per le donne ancora di poter pienamente conciliare una scelta di maternità con la prospettiva e la scelta lavorativa. E questo però apre un grande tema, cioè quanto oggi le donne sono messe nelle condizioni di poter essere madri e lavoratrici in modo contestuale. E non è un problema solo di scelta femminile, è proprio un problema del sistema del mondo del lavoro. Passi avanti se ne sono fatti, ma certamente non sono sufficienti. Tant'è che in Italia noi siamo all'ultimo posto come tasso di occupazione femminile e come tasso di natalità a livello europeo. C'è però un grandissimo tema, che è quello dei servizi.

0: Oggi il fatto che il carico di cura sia solo sulle donne porta anche a guardare il fatto che non ci siano servizi di supporto alle famiglie. Da un lato si vanno promossi i congedi anche per i padri, ma vanno implementati i servizi. Gli asili nido non sono sufficienti e sono troppo cari, ma giustamente un'ascoltatrice diceva c'è il dopo, c'è il dopo asilo nido, il fatto che oggi le scuole terminano a luna in molte parti ancora del paese e che d'estate ci siano 3 mesi vuoti nei quali le famiglie sono un po' abbandonate a se stesse per il tema educativo del carico di cura dei figli non è più accettabile. Ecco, adesso in Parlamento c'è una legge su questo.
1: Ecco, Bonetti, chiaramente non è una questione che nasce oggi, è nata negli ultimi credo decenni, si parla di 20-30 anni per invertire il trend, però bisogna cominciare da subito. Quindi le sue proposte, le proposte di azione.
0: Beh, innanzitutto bisogna investire sui giovani, è una cosa di cui si parla troppo poco, ma il grande tema che noi oggi abbiamo è che i giovani, soprattutto i giovani formati, se ne vanno all'estero. Questo significa che in prospettiva le famiglie le formeranno all'estero, ma che oggi viene a mancare una scelta lavorativa, una forza lavorativa nel nostro paese. Quindi il tema giovanile è fondamentale. Il secondo punto è implementare i servizi territoriali, scuola, educazione, un grande investimento sulla scuola per supportare le famiglie. La terza questione è continuare con insistenza a promuovere il lavoro femminile, la possibilità piena di conciliare la questione, il tema familiare, la scelta di maternità con il lavoro delle donne. Su questo bisogna ancora di più ingaggiare le imprese, rimuovendo i costi che le imprese hanno. Pensiamo agli asili nido aziendali, anche su questo abbiamo fatto una proposta per poter sostenere appunto anche l'esperienza della genitorialità. C'è poi un altro tema che però non può essere eluso, che è lavorare oggi già da subito per garantire in tutte le parti del paese quella piena abitabilità, cioè la questione della casa rimane un grande tema. Il fatto che noi abbiamo investito soltanto sui mutui e non su un'agevolazione per gli affitti è una questione che impedisce a tante giovani coppie di avere quella autonomia anche per poter vivere da soli, iniziare in un'età precoce o adeguata da un punto di vista anche biologico della scelta di vita per diventare genitori e farsi una famiglia.
1: Grazie Elena Bonetti, tanti ci hanno scritto a proposito delle sue parole anche sugli asili nido perché ce ne sono pochi. Grazie Elena Bonetti, presidente di Azione, e do il buongiorno anche a Renata Polverini, responsabile nazionale Dipartimento Welfare di Noi Moderati. Buongiorno Polverini.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, ha sentito, stiamo parlando tanto di denatalità, quello che si può fare e quello che sta facendo questo governo.
2: Ma guardi, intanto volevo dire che sono in grande sintonia con la Presidente Bonetti, stiamo lavorando come Dipartimento Welfare di Noi Moderati proprio su una riforma complessiva del sistema di welfare, e io penso che la prima cosa alla quale oggi la politica deve guardare è una grande alleanza fra maggioranza e opposizione, chiunque sia in maggioranza e chiunque sia opposizione, per dare le poste concrete, perché altrimenti rischiamo di fare e di smontare costantemente un sistema che oggi non è più in grado di dare quelle risposte che servono. Io penso che c'è bisogno di lavorare sicuramente sui giovani, sulle donne, c'è bisogno però secondo me anche dal punto di vista culturale di cominciare a guardare alle famiglie, perché se non cresciamo con un'idea che chi si deve far carico del futuro dei figli e soprattutto di metterli al mondo è la famiglia e non soltanto la donna. C'è anche un'altra grande questione che oggi riguarda demografico, perché se da un lato non si fanno figli è anche perché le donne non solo devono lavorare, perché è difficile lo stipendio andare avanti soprattutto se si hanno figli, ma c'è anche tutto il complesso della famiglia, di la famiglia stessa, le donne in particolare si devono prendere cura come per esempio la questione degli anziani,
1: degli anziani, il lavoro
2: oggi
1: di cura,
2: abbiamo anche questo grande problema.
1: Ecco, quindi, Polverini, mi scusi, esistono tantissimi bonus per le famiglie, bonus nuovi nati, ho fatto una piccola ricognizione, bonus mamme, bonus asilo nido, oltre all'assegno unico, la carta dedicata a te, che in qualche modo comunque è riservata alle famiglie per gli acquisti di beni alimentari e di prima necessità, è stato introdotto il bonus libri scolastici anche per le scuole

0: secondari di secondo grado, bonus scuole paritarie, ma secondo lei c'è una conoscenza da parte delle famiglie di tutte queste possibilità a cui si può accedere?
1: Guardi, lei mi ha anticipato perché io stavo dicendo proprio questo. Nel nostro progetto, diciamo, di nuovo sistema di welfare, e approfitto per invitare la Presidente Bonetti, l'avrei fatto in questi giorni, per il 25 faremo un grande evento. Ecco, dicevo, c'è proprio la grande questione dei bonus, politiche serie, integrati, leggi che vadano avanti nel tempo, perché vede, le faccio un piccolo esempio. Io da presidente di regioni misi un bonus per i neonati di 500 euro. Quando dopo qualche anno non ero più in regione, incontrai una famiglia al supermercato che mi disse: secondo figlio questo bonus non c'era. E quindi non solo c'è, come dire, andando avanti con i bonus, questo stop and go continuo, ma c'è anche il fatto che molto spesso le persone non lo sanno. Molte di queste magari capitano al patronato per il 7:30 e gli viene raccontato ciò a cui hanno diritto. Molte persone non lo sanno nemmeno. Quindi secondo me c'è una questione imponente che riguarda appunto i bonus che lei citava, che vanno reinseriti in un discorso generale e complessivo, perché altrimenti non andremo da nessuna parte.
0: C'è poi la questione della sicurezza economica. Abbiamo pochi secondi, perché tanti ci dicono: per fare figli non basta uno stipendio, ci vuole una casa. Esatto. Si fa un confronto con la lira, ci si accorge che il paragone è impietoso, e poi tra alcuni giorni le scuole finiscono e lì cominceranno grossi problemi. 10 secondi.
1: Questo è un altro problema enorme, perché oggi la questione estiva, i centri estivi sono carissimi e soprattutto sono tutti quasi privati, quindi questa è una delle prime cose da affrontare. Concludo dicendo che sono molto vicino a una famiglia che ha 4 bambini. Ecco, questi genitori già stanno pensando a come sistemare figli, perché mandare 4 bambini in 4 centri estivi per una famiglia normale, non certo, che ha un reddito basso, è praticamente impossibile.
0: È improponibile, vero?
1: Esatto.
0: Grazie a Renata Polverini, responsabile nazionale del Dipartimento Welfare di Noi Moderati. Grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato. In console oggi Massimiliano Savino, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, ad Amarra Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. Ora la linea va al GR1 delle 9, poi Progetto Benessere con Viviana Verbaro. Noi torniamo domani poco dopo le 7:30. Buona giornata a tutti.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
0: Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Lunedì 25 maggio alle 14.55 su Radio 1 e Rai Play Sound.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
8: Deposito Super Smart Premium.
7: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: GR1.
1: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Subito la tragedia di 5 sub italiani morti alle Maldive con un'ultima ora. Fonti locali riferiscono che sono stati recuperati gli ultimi 2 corpi. Le immersioni del team di speleosub finlandesi sono riprese questa mattina. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo plurimo e attende il rimpatrio di tutte le salme per disporre le autopsie. Già recuperate e consegnate agli inquirenti le telecamere, GoPro e le attrezzature delle vittime. Il Dipartimento della Difesa americano ha annunciato il taglio delle forze armate americane di stanza in Europa da 4 a 3 brigate, riportando il contingente ai livelli del 2021. Secondo il Pentagono, questo comporterà un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. In prospettiva, si legge nella nota del Pentagono, gli Stati Uniti metteranno gli alleati NATO nelle condizioni di assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. Sul fronte medio orientale, presidente Trump concede altro tempo alla diplomazia alla ricerca di un'intesa con l'Iran. Vogliono un'arma nucleare, ma noi li fermeremo, finiremo presto il lavoro, ha ribadito il presidente americano parlando della possibilità di raggiungere un accordo entro 2 o 3 giorni o forse all'inizio della prossima settimana per scongiurare la ripresa della guerra. Una prospettiva che soprattutto i paesi arabi del Golfo vorrebbero evitare. Intanto, dal New York Times trapela che Israele e Stati Uniti avrebbero valutato Ahmadinejad come possibile leader dell'Iran qualora si fosse giunti ad un cambio di regime. L'ex presidente iraniano è stato il responsabile della repressione dell'Onda Verde del 2009. La visita di Putin in Cina, accoglienza con tutti gli onori, bambini schierati con fiori e bandiere e incontro con Xi Jinping nella grande sala del popolo di Pechino. Le nostre relazioni sono a un livello senza precedenti e aiutano la stabilità globale, ha affermato Putin. In Medio Oriente è urgente una tregua globale, è importante continuare i negoziati ed evitare una ripresa delle ostilità, ha dichiarato Xi Jinping. Il colloquio tra i due, durato circa 90 minuti, è stato definito amichevole. Russia e Cina hanno raggiunto un accordo su una questione energetica fondamentale, ha annunciato Yuri Ushakov, consigliere del presidente russo. E a pochi giorni dall'incontro di Trump con Xi Jinping, il Ministero del Commercio di Pechino ha annunciato un'intesa quadro con Washington per una riduzione reciproca su una quantità di prodotti per un valore di almeno 30 miliardi di dollari per ciascuna parte. Intanto i deputati europei e gli stati membri dell'Unione hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'intesa commerciale conclusa la scorsa estate con gli Stati Uniti. Il presidente Trump ha minacciato nuove tariffe se l'accordo non verrà ratificato entro il 4 luglio. Per raggiungere un compromesso, il Parlamento ha ritirato diversi emendamenti che gli americani consideravano inaccettabili. Mercati finanziari all'avvio delle contrattazioni in Europa. Colleghiamoci con Milano con Chiara Merico.
2: Sì, borse europee deboli in avvio di seduta. Milano si muove poco sopra la parità, mentre Londra, Francoforte e Parigi in territorio negativo, e sono in calo anche le piazze asiatiche sulle preoccupazioni per l'aumento dell'inflazione legato alla guerra in Medio Oriente e la possibilità sempre più concreta che le banche centrali di conseguenza aumentino i tassi di interesse. Il ribasso di oltre un punto percentuale Tokyo, calano anche in Seoul le piazze cinesi. Chiusura con il segno meno anche per la borsa di New York, dove il Dow Jones ha archiviato le contrattazioni in calo dello 0,65%, lo Standard & Poor's 500 dello 0,67%, il Nasdaq dello 0,84%. Negli Stati Uniti cresce anche la pressione sui titoli di Stato, con il rendimento dei treasury decennali salito al 4,69% ai massimi dal gennaio del 2025, e c'è attesa questa sera per la trimestrale di Nvidia, che darà segnali importanti sul settore dei chip e dell'intelligenza artificiale. Nel pre-market il titolo cresce dello 0,93%. Stabile ma sempre su livelli elevati questa mattina il prezzo del petrolio, con il Brent che si posiziona poco sotto i $110 al barile e il WTI che invece sfiora i $103 al barile. A voi.
1: Caso flottiglia per Gaza. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto all'ambasciatore italiano di appellarsi a Israele perché ai nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, piena protezione e garanzia dell'incolumità. Proteste di vari paesi, attivisti in sciopero della fame dopo che la marina di Tel Aviv ha sparato proiettili di gomma contro le imbarcazioni. I membri degli equipaggi sono stati arrestati ed è in corso il trasferimento verso il porto di Ashdod. Il meteo, tempo prevalentemente sereno o poco nuvoloso su quasi tutta Italia, possibili isolati temporali sui rilievi veneti, liguri ed emiliano-romagnoli. Cominciano a salire le temperature che nella fine della settimana in alcune zone potrebbero toccare i 30 gradi. Calcio, la lunga attesa è finita. Dopo 22 anni l'Arsenal torna a vincere la Premier League. A una giornata dalla fine il pareggio del Manchester City non lascia speranze alla squadra di Guardiola. Per i tifosi dei Gunners una lunga notte di festeggiamenti e dalla società londinese inno e video della celebrazione. Belongs to all of us il titolo, e ci sono proprio tutti: la leggenda Wenger, l'allenatore Arteta, i tifosi sugli spalti, i giocatori negli spogliatoi e sul campo. Rai Radio 1 alle 9:05 minuti, ora c'è Progetto Benessere, prossimo GR1 alle 10. Buon ascolto.
0: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99
6: euro. La spesa intelligente.
7: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: Progetto Benessere, per una vita più sana.
13: Rai Radio 1, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Mercoledì 20 maggio, sono le 9:08 minuti. Io sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio: 342-864-8832. Mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. Invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi celebriamo la giornata internazionale delle api, sentinelle del nostro ecosistema e produttrici di sostanze straordinarie per la nostra salute, ma parleremo anche di prevenzione medica e di una battaglia importante, quella contro la malattia di Huntington, con la campagna Ti do la mia parola, una puntata ricca di scienza, natura e anche di cuore. Ma prima concediamoci un momento dedicato alla musica, come sempre scelta per noi da Corina De Laurentiis.

0: ed è Radio 1 Progetto Benessere. Oggi, dicevamo, celebriamo la giornata internazionale delle api, instancabili custodi della biodiversità che ci regalano veri e propri tesori alleati del nostro benessere come il miele. Con l'esplosione della bella stagione, tuttavia, la maggiore frequenza all'aperto rende più probabili i piccoli incidenti. Scopriamo quindi come affrontare al meglio le punture di questi altri insetti tipici della primavera, salvaguardando la nostra salute nel pieno rispetto del loro ruolo ecologico. Ne parliamo con il nostro medico di fiducia in presenza qui negli studi di Saxa Rubra. Do il bentornato a Giorgio Sesti, che è professore ordinario di medicina interna alla Sapienza Università di Roma. Benvenuto, ed è anche il direttore della medicina interna dell'ospedale Sant'Andrea qui a Roma. Bentornato a Progetto Benessere, professore.
1: Grazie dell'invito.
0: Facciamo un tema oggi molto per tutti, no? Che può capitare a chiunque di noi di trovarsi in una situazione del genere. Allora, se ci punge un'ape, una vespa o chi per loro, come ci dobbiamo comportare?
1: Allora, la puntura dell'ape è quella un po' più pericolosa, perché l'ape lascia il pungiglione dentro la cute, mentre la vespa no, e poi poverina l'ape muore, mentre la vespa può pungere più volte, quindi non lascia il pungiglione. Quindi sta tutto nel trattare la puntura di ape. La prima azione da fare è quella di togliere il pungiglione, perché ovviamente lì c'è il veleno, che è quello che causa il gonfiore o può causare poi reazioni anche più gravi allergiche, e quindi il primo atto è quello di rimuovere il pungiglione dalla puntura.
0: Come lo facciamo?
1: Allora, per rimuovere il pungiglione, se si è molto pratici e si sta attenti, ci sono le famose pinzette, quelle che si usano per l'estetica, per togliere i peli superflui, che possono essere utilizzate, però bisogna stare attenti, perché c'è il rischio di far approfondire il pungiglione o di spezzarlo. Quindi è meglio usare degli strumenti con superfici molto lisce e sottili. Per esempio vanno bene, non so, le carte di credito, la carta d'identità, cioè tutte quelle plastificate, oppure un ago. Ovviamente lo sterilizziamo magari con un po' di alcol o con il fuoco, in modo tale che si riesca a sollevare il pungiglione, che è abbastanza visibile, si vede bene questo puntino nero, e in questo modo rimuoverlo. Dopodiché ovviamente dobbiamo pulirlo, al solito acqua e sapone è il primo, vanno bene anche i disinfettanti, però se non si ha altra disposizione va benissimo acqua e sapone. E l'altra cosa, se abbiamo a disposizione o il ghiaccio oppure anche basta l'acqua fredda, per esempio l'acqua della temperatura di Roma è circa 13 gradi, quindi se uno mette il rubinetto sotto la cosa, la mano, il punto dove è stato appunto, serve per evitare che il veleno si diffondi, perché ovviamente il freddo fa costringere tutti i vasi appunto della zona ed evita che si possa diffondere il veleno. Quindi quella è le prime azioni da fare senza farmaci. Ovviamente se poi c'è una puntura un po' o altro, ci sono le solite creme o antistaminiche o cortisoniche che si usano normalmente in tutte le reazioni allergiche da puntura.
0: Quindi diciamo che nella nostra valigetta del dottore, quella che ognuno di noi del pronto soccorso deve avere a casa, queste creme dobbiamo tenere.
1: Se andiamo in zone dove c'è il rischio di esposizione all'aperto, è meglio tenerle, anche se già è sufficiente avere dell'acqua e sapone o disinfettante per tamponare le prime azioni.
0: Senta, ma la scadenza deve essere proprio rispettata? Perché spesso ce le scordiamo nell'armadietto, diciamo la verità, funzionano comunque.
1: Allora, tutti i farmaci, la scadenza viene fatta in base alla efficacia, in cui si è sicuri che il farmaco è efficace. Successivamente non è che il farmaco è tossico, perde di efficacia, quindi se funziona al 100% fino alla data di scadenza, 3 mesi dopo probabilmente le molecole hanno avuto un deterioramento e la loro efficacia può essere dell'80%, del 70%, quindi non sono tossiche, però funzionano meno, questo dobbiamo tenerlo conto.
0: Ok, sì, assolutamente. Intanto arrivano le prime domande dai nostri ascoltatori, però prima vorrei restare su queste punture che noi stiamo analizzando nella normalità, un ponfo, un rossore, un gonfiore. Ma se invece questo ci provoca una reazione allergica, come ce ne accorgiamo? Quali sono i primi segnali? Come ci dobbiamo comportare?
1: questo è il punto veramente delicato. Come tutte le reazioni allergiche, alcune allergie banali, appunto la puntura che fa semplicemente un ponfo locale, non è un problema. Il problema è la persona che invece è allergica a sostanze contenute nel veleno dell'ape, che possono determinare quella che è la reazione più grave in generale dell'allergia, che è lo shock anafilattico.
0: Sì.
1: Lo shock anafilattico è un evento molto grave, molto serio, in cui c'è un abbassamento della pressione arteriosa, perché è proprio uno shock.
0: Sì.
1: Ci si sente ovviamente un grande malessere, e soprattutto si possono avere dei fenomeni respiratori molto importanti, perché si gonfiano le mucose della
0: quindi
1: della
0: è il
1: fauce.
0: Gonfiore il sintomo.
1: E il gonfiore si sente proprio, ci si strozza, si sente che il fiato inizia ad avere dei fischi, dei rumori, e anche si ha affanno respiratorio. Quello è un sintomo molto pericoloso e molto precoce di allergia. In questi casi,
0: scusi professore, sì, da profana, ma può capitare anche a chi non è allergico, oppure a chi non sa di essere allergico?
1: Allora, c'è sempre per avere l'allergia occorre avere un primo contatto, quindi è la seconda reazione a un allergene.
0: Sì.
1: Quindi diciamo in prima battuta non dovrebbe succedere niente, però se io ho una seconda puntura e sono stato esposto al veleno, per cui ho una reazione tossica allergica, allora in quel caso devo ricordarmi che devo stare estremamente attento a evitare la puntura, e soprattutto, perché qui veramente bisogna chiamare immediatamente 118, sì, medico e quant'altro, perché non bastano i farmaci che possiamo avere a casa come un cortisone e melantistaminico, ma dobbiamo avere per forza l'adrenalina.
0: Mm-hmm.
1: Quindi è un farmaco da maneggiare attentamente, sotto controllo medico, e che è l'unico farmaco che blocca questo effetto devastante che si ha soprattutto respiratorio, oltre che avendo una situazione di shock si ha un abbassamento repentino della pressione.
0: Quindi noi che assistiamo a una situazione del genere, c'è questa terribile abitudine, quando succede qualcosa, di girare un video. Invece di girare un video, prendiamo il telefono in mano e chiamiamo il 118.
1: Chiamiamo subito il 118 dicendo che quella persona respira male, lo mettiamo a terra in sicurezza, come al solito quando uno ha uno svenimento, quindi la posizione è poggiata, attenzione a consentire ovviamente di respirare, se è possibile tenere i piedi in alto, cioè fare le stesse manovre che si hanno con le persone che hanno un mancamento, uno svenimento, una lipotimia, cioè metterlo in sicurezza.
0: E soprattutto chiamare
1: il 118,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: È tempo dipendente.
0: Allora io vado dagli ascoltatori che ci stanno scrivendo in tantissimi. Professore, dice: lavoro la sera nell'orto familiare, la puntura dei papatacei la considero la più fastidiosa, dura giorni e da prurito intenso, come si può alleviare il prurito?
1: Con creme antistaminici e cortisone, e quelle però sono punture fastidiose, ma tranne appunto i casi in cui uno è allergico, non gravi.
0: Ok. Antonio dice: mio figlio è stato punto per la prima volta da una vespa e non ha avuto nulla. Una seconda volta è stato punto sul braccio e gli si è gonfiato a distanza di poche ore tutto l'arto, non riusciva più a muovere neanche il polso per quanto era gonfio. Potrebbe essere allergia la sua?
1: Sì, perché la seconda puntura, se ha avuto una reazione del genere molto grave, vuol dire che è allergico al veleno dell'ape.
0: Sentiamo un WhatsApp audio che è arrivato al nostro 342 864 8832. Prego la regia.
2: Dicono che anche se non sei allergico alla puntura delle api, se ti colpisce uno sciame e dai 7 punture puoi morire appunto per shock anafilattico. È vero tutto questo? Maura Udine.
1: Allora, questo è vero, perché effettivamente ovviamente la dose di un'ape, di un veleno di un'ape è piccola. Se però io vengo colpito da decine e decine di ape, è la quantità di veleno che determina quella reazione, anziché essere solo localizzata e generalizzata. E quindi si hanno le reazioni tipiche del fatto che io ho un veleno in circolo, e può determinare uno shock.
0: Questo non succede però a chi diciamo alleva le api, no?
1: Allora bisogna considerare che l'ape è un insetto molto tranquillo. L'ape punge soltanto per difesa sua, cioè si sente in pericolo, o per difendere l'alveare. Quindi se noi non stuzzichiamo l'alveare, anche se ci ronzano intorno, non le proviamo a cacciare o altro, l'ape non aggredisce.
0: Mm-hmm. Ok, diversamente dalla vespa che è più antipatica.
1: Allora, la vespa invece va in giro attratta soprattutto dalle sostanze zuccherine dolci, quindi la vespa è più antipatica perché è più, diciamo, insistente.
0: Gli piace anche il pesce, però... Senta, Bruno da Cagliari chiede: cosa fare se si trovano zecche attaccate al corpo? Pure questa è una cosa importante.
1: Allora, la zecca è, parliamo di un, in questo caso di un insetto particolarmente pericoloso, perché la puntura della zecca è legata a una malattia grave, una rickettsiosi, diciamo, infezione, che è la febbre bottonosa del Mediterraneo, che è una condizione infettiva molto grave che richiede ovviamente terapia antibiotica, che va riconosciuta, e soprattutto è riconoscibile perché la zecca lascia una sorta di bottone, infatti sì, bottonosa o di escara, oppure di una macchiolina nera, ovviamente arrossata intorno, che è il punto in cui la zecca si è incuneata nella cute. Allora lì va tolta, perché la zecca, diciamo, entra tutta, quindi va tolta con le pinzette, in questo caso la zecca, sì. E ovviamente va fatta anche una terapia antibiotica di copertura, perché è una febbre infettiva e, come tutte le febbre infettive, può essere grave, cioè può dare febbre alta, mais e così via.
0: Ma non è solo la vicinanza da un cane che ci può causare, allora, questo, anche nell'erba, facendo una passeggiata possiamo, o sulla spiaggia addirittura.
1: Allora, in genere occorre un vettore animale, quindi diciamo quello che colpisce è la zecca, che dall'animale, quindi generalmente i cani, passa all'uomo.
0: Sì.
1: La precauzione per chi lavora in campagna è quella, ad esempio, di coprirsi, quindi usare i pantaloni lunghi, cioè o stivali, cioè bisogna evitare di avere le gambe esposte, le braccia esposte, quindi basta già quello che fa da barriera per la puntura, e quello ci protegge.
0: Questo ce lo dicevano anche come protezione del sole qualche giorno fa.
1: se io vado invece con la superficie esposta, perché loro cercano le superfici calde, umide, così è ovvio che sono più esposto, e quindi non faccio prevenzione. In ogni caso è meglio prevenire.
0: Avere peli sul corpo non significa niente.
1: No.
0: Quello possiamo essere anche glabri. Senta, veniamo alle odiate zanzare, perché ci stiamo andando incontro a una stagione in cui diventerà una lotta intestina quotidiana. Ci dica.
1: Allora, la zanzara, diciamo quelle normali che siamo abituati a trattare, ovviamente agiscono prevalentemente nelle ore serotine, sono fastidiose, specie di notte quando ronzano, però la puntura di zanzare non dà fenomeni allergici. L'unica aggressiva è la famosa zanzara tigre, che però devo dire è combattuta adeguatamente in gran parte dei comuni italiani, facendo delle disinfezioni, diciamo, nelle zone soprattutto paludose. Quello che posso dare di consiglio al solito per la prevenzione della zanzara è anche lì coprirsi, usare i repellenti, usare le zanzariere, i consigli della nonna, diciamo, e in caso di puntura basta semplicemente usare anche quegli stick commerciali dell'ammoniaca, sono sufficienti, perché per fortuna la puntura della zanzara è fastidiosa, che dà prurito, però non è pericolosa.
0: E anche quello che non ti fa dormire, quello, poi si apre un altro
1: è la cosa
0: capitolo
1: peggiore.
0: Infatti sull'importanza del sonno, sul benessere del sonno, io non la mando via se non mi dice cosa fare in caso di puntura di medusa, morso di medusa, come si dice?
1: Allora, il morso di medusa è estremamente fastidioso, perché ovviamente siccome è un tentacolo colpisce più parti con le ventose, allora la cosa da fare è quella di usare la stessa acqua di mare e non l'acqua dolce per levare, pulire il più possibile la parte, perché quello che è irritante sono ovviamente le ventose della medusa, quindi vanno asportate il più possibile queste ventose della medusa usando acqua del mare per sciacquarla. Quindi ce l'abbiamo a disposizione, è abbastanza semplice, si vede bene la parte colpita, e anche lì puoi usare al solito la pomata cortisonica successivamente, perché ovviamente c'è una reazione cutanea.
0: E il rimedio della nonna dell'urina?
1: Io userei l'acqua di mare, tanto c'è a disposizione.
0: Grazie tantissime al professor Giorgio Sesti per aver risposto alle curiosità mie e dei nostri ascoltatori. Ci fermiamo qui per la prima parte di Progetto Benessere, diamo la linea alle previsioni del tempo, prima ascoltiamo insieme un brano musicale.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, mercoledì 20 maggio. Al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio si assisterà ad un aumento della instabilità circoscritto a ridosso dei rilievi, con rapidi rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata su Alpi e Prealpi centro-orientali e con isolati piovaschi pomeridiani lungo la dorsale calabra e la Campania interna. Al sud e sulle due isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, ventilazione debole o localmente moderata dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali, con venti deboli a regime di brezza sul resto del territorio nazionale, mari generalmente poco mossi o localmente mossi l'Adriatico meridionale e lo Ionio, temperature massime in sensibile e generale aumento, con valori diurni decisamente caldi e gradevoli che si attesteranno diffusamente intorno ai 24-26 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Radio 1, progetto benessere. Eccoci qua, siamo tornati per trattare un tema di grande impatto sociale, perché sapete che maggio è il mese della sensibilizzazione di varie patologie, fra cui la malattia di Huntington, una rara patologia genetica e neurodegenerativa impattante e invalidante. La Fondazione LIR, cioè la Lega Italiana Ricerca Huntington, ha lanciato una campagna, Ti do la mia parola. Siamo in collegamento con il direttore scientifico, che è il professor Fernando Squitieri, e abbiamo con noi anche una testimonianza diretta, quella di Elisa Riccio. Benvenuto a Squitieri, direttore scientifico Lega Italiana Huntington, e a Riccio. Salve.
6: Buongiorno. Buongiorno. Salve a lei e ai radioascoltatori.
5: Buongiorno. Allora, cominciamo con il direttore cercando di definire che cos'è questa patologia e soprattutto, professore, i primi sintomi.
6: È una complessa malattia genetica, quindi ereditaria, neurodegenerativa, come lei ha accennato, progressiva, invalidante, estremamente grave, che si accompagna a tante manifestazioni cliniche ambigue inizialmente, che incrociano sintomi nella sfera mentale e in quella fisica, con delle caratteristiche particolari che saltano subito agli occhi, come per esempio quella del movimento involontario, la cosiddetta corea, che dal greco significa danza, perché non si controllano più i movimenti, ma soprattutto con delle manifestazioni collegate al comportamento, che sono quelle che poi maggiormente impattano nella vita delle persone.
5: Senta, ci dà un po' di numeri?
6: Sì, guardi, la malattia di Huntington è sicuramente una malattia rara, perché rientra nei numeri delle malattie rare. In Italia noi stimiamo, da una nostra indagine che la Fondazione LIR ha eseguito qualche anno fa, che ci sono circa 6.000 persone ammalate, perché stimiamo una prevalenza di circa...
5: Rara ma non rarissima, quindi...
6: Il fatto che non sia così tanto rara è perché non è soltanto il numero delle persone che manifestano sintomi che è rilevante, ma soprattutto quelli che hanno una mutazione, una predisposizione ad ammalarsi, e che sono 5 volte di più, come in genetica si usa fare. Cioè, se una persona, se una mutazione è nota e una persona manifesta una malattia dominante come l'Huntington, vuol dire che almeno altre 5 possono avere una mutazione e manifestarla in futuro. Quindi parliamo di un problema di 30-40.000 persone in Italia.
5: Senta, l'età delle manifestazioni, generalmente poi sappiamo che queste cose sono sempre molto relative.
6: L'età è quella nel pieno della vita produttiva di un individuo, quindi tra i 30 e i 50 anni, ma non si possono escludere delle situazioni molto molto più tardive, così come purtroppo, come sentirete anche dalla testimonianza più tardi, colpisce certe volte anche i bambini, anche molto piccoli, e questa è una cosa che poi rappresenta una

0: piena, diciamo, di dolore, un motivo di sofferenza particolarmente intenso quando si verifica.
1: E allora lei accennava all'avere, diciamo, il privilegio di una testimonianza diretta, perché poi una cosa sono le parole, quello che possiamo raccontare, quando poi le malattie incidono sulla pelle di chi le vive, allora si cambia un po' registro. Per questo ringrazio particolarmente Elisa Riccio per la sua disponibilità a essere con noi ai nostri microfoni. Elisa, ci dica.
2: Ok, come accennava il professor Spettieri, purtroppo ci sono anche casi in cui la malattia è pediatrica. Io, nella mia famiglia, mio marito, il padre di mio marito, due dei miei figli e purtroppo anche delle bambine. Una di queste non c'è più. Si è ammalata a 5 anni, si è ammalata, ha cominciato insomma a mostrare i primi segni di malattia e purtroppo 2 anni fa ci ha lasciate. E questa è, cioè, è una, come accennava, diceva anche il professore, è una sofferenza indescrivibile, perché certo. Una bambina piccola, poi io pensavo sempre, la mia bambina, la mia, a 12 anni si è quasi, era ragazzina, quindi magari si esce con le amichette, si va al cinema la domenica pomeriggio, niente, perché lei purtroppo stava sulla sedia a rotelle, non parlava, perché non riesci a parlare, perché a un certo momento non riesci neanche più a parlare, alimentata con la PEG, pannolone, insomma una situazione molto molto
1: drammatica,
2: molto drammatica.
1: Senta,
2: drammatica,
1: Elisa, sì. Ma che cosa significa convivere quotidianamente con l'Huntington anche da caregiver, perché immagino che lei abbia dato il suo sostegno, sì, a tutti questi, sì, cari che ha avuto vicini.
2: Sì, infatti ho cominciato con mio marito e poi ecco con la bambina. Che significa? Significa, allora, per me non è stata una fatica, perché l'amore porta a superare la fatica.
1: Certo.
2: Però la fatica che non superi è vederli soffrire. Quello quello non lo superi affatto, perché insomma alla fine c'hanno anche dolori, perché c'hanno dolori alle gambe, la notte non si dorme, è faticoso. Molto, molto faticoso.
1: Quello che possiamo fare noi è darle il nostro abbraccio collettivo, complessivo.
2: Grazie.
1: Qui dai microfoni di Radio 1, e soprattutto fare il nostro dovere, fare informazione, fare conoscenza.
2: Informazione, sì.
1: Perché
2: sì,
1: quello è il nostro veramente obbligo. Tornerei al direttore scientifico Asquitieri per capire le cause, la diagnosi, cosa possiamo dire in più su questa brutta malattia?
0: Intanto mi permetto di associare il mio abbraccio ad Elisa, che ha una forza indescrivibile e ci fa comprendere che le malattie, anche quando sono rare, purtroppo non sono tutte uguali. Questa è una di quelle malattie che ha delle caratteristiche particolari e uniche che la rendono particolarmente motivo di sofferenza per intere famiglie, perché non è soltanto una malattia, è una storia familiare che coinvolge tutti, quindi è una cosa che deve essere sottolineata. La causa è una causa genetica nota, è una mutazione in un gene conosciuto che si può indagare anche prima che le manifestazioni cliniche si presentino. E questo va sottolineato, perché le persone, soprattutto, è molto importante, perché persone anche giovani possono scegliere di eseguire un test genetico. Quello che però bisogna sottolineare è che quando questo si sceglie, e oggi diventa sempre più presente questa richiesta, perché anche le prospettive di terapia e di speranza stanno aumentando, e le persone vanno accompagnate in quel percorso, cioè è necessario che chi esegue un test genetico sia accompagnato. Noi abbiamo un'organizzazione che lo fa e che in qualche maniera
1: aiuta. Ma invece, direttore, alla nascita?
0: Trattandosi di una malattia per cui non abbiamo una cura risolutiva in questo momento, le linee guida internazionali non raccomandano di eseguire un test genetico di screening senza che ci siano delle manifestazioni cliniche o dei sospetti clinici, per cui in generale noi non possiamo eseguire un test genetico di routine in chi non ha già dei sospetti.
1: Chiaro.
0: Per proteggere le persone,
1: certo,
0: ovviamente.
1: E invece la diagnosi come la fate?
0: La diagnosi è clinica da un punto di vista del riconoscimento delle manifestazioni, che sono molto complesse alle volte perché si incrociano sintomi psichiatrici e sintomi legati al movimento. E viene poi confermata dal test genetico. Quindi fondamentalmente queste sono le due azioni fondamentali principali che noi eseguiamo.
1: Senta, i disturbi psichiatrici spesso sono i primi a comparire. Di che manifestazioni stiamo parlando? Perché possono diventare per voi neurologi un campanello d'allarme importante?
0: Guardi, io la ringrazio molto per questa domanda, perché mi dà la possibilità di sottolineare ancora una volta che la parte mentale, la fragilità mentale, quella collegata alla salute mentale, è particolarmente importante in questa malattia e in molte malattie neurodegenerative. In questi casi quello che noi rileviamo è la ambigua modifica della personalità di un individuo, cioè le persone cambiano, diventano improvvisamente da miti a aggressive, possono sviluppare delle psicosi, possono sviluppare delle alterazioni che non avevano mai avuto prima, andare incontro alla depressione grave, e c'è il più alto
1: quello può mettere in allerta anche i familiari a un certo punto.
0: C'è il più alto indice di suicidi di qualsiasi altra malattia per questa malattia, ancora una volta non sono tutte uguali, quindi il disagio psicologico e la fragilità ambientale rappresentano alcuni degli aspetti che la Fondazione LIR sta esaltando in tutti i modi all'attenzione delle società scientifiche, dei medici e delle istituzioni.
1: Professore, siccome ci piace anche guardare il bicchiere mezzo pieno, le cure stanno evolvendo. Cosa abbiamo adesso di disponibile? Però immagino che la ricerca stia andando avanti tutti i giorni.
0: Sì, sì, assolutamente sì, molto velocemente anche. Ci sono tre cose che io le voglio sottolineare. La prima è che le persone sono invitate, e questo è un appello, soprattutto persone giovani che hanno familiarità per questa malattia, a farsi avanti, a partecipare a programmi di ricerca osservazionale che ci consentono di riconoscere e di ricostruire meglio la storia naturale di questa malattia. Questo sta avvenendo e ci sta facendo capire dove non dobbiamo sbagliare. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è, ci sono, conoscendo la causa della malattia, delle strategie di terapia sperimentale che si stanno sviluppando, mirate soprattutto a aspetti o biologici, quindi collegati proprio alla causa della malattia, quindi interferendo con l'RNA, che poi è il messaggero che produce la proteina tossica, oppure anche con dei farmaci sotto forma anche di compresse sperimentali che in qualche modo interferiscono con meccanismi biochimici della malattia, e alcuni di questi farmaci stanno per andare in fase 3 di studio. Quindi ci sono dei tentativi anche di terapia genica, se ne è parlato tanto, alcuni cominciano ad avere dei risultati promettenti, ma non è troppo presto.
1: Quindi siamo speranzosi. E il terzo punto, direttore?
0: È quello di non commettere errori. E il terzo punto è quello di utilizzare la possibilità delle risorse che sono oggi a disposizione sul piano anche clinico, non soltanto farmacologico, ma anche riabilitativo, quindi la fisioterapia, la logopedia, la psicoterapia, tutto quello che è utile per aiutare le persone che vivono un disagio del genere, perché lo affrontino in una maniera, diciamo così, qualitativamente migliore per la loro vita. Questa è una cosa che non è mai sottolineata abbastanza, è che il Piano Nazionale Malattie Rare contempla nell'ultima sua versione di fianco alle terapie farmacologiche appropriate, che purtroppo certe volte si accaniscono troppo su aspetti collegati alla parte fisica, non abbastanza a quella mentale.
1: È chiarissimo. Professore, le leggo un messaggio, lo scrive Giuseppe, vorrebbe sapere nei bambini come si riconosce la malattia.
0: La malattia nei bambini è completamente diversa dall'adulto. È una malattia che purtroppo ci si accorge certe volte magari a scuola, oppure un bambino piccolo comincia a cadere spesso, sviluppa delle posture distoniche, e ha un ritardo nel cominciare a camminare o a parlare, e ha un rendimento scolastico difficile, più scarso. Cioè, è possibile che la condizione si accompagni ad un'involuzione piuttosto che ad un'evoluzione, ad una crescita. Questa condizione non si associa alle manifestazioni tipiche delle persone adulte, come la corea o altri movimenti involontari.
1: Quindi ancora più ambiguo rispetto ai sintomi che ci ha descritto per gli adulti. E volevo tornare da Elisa Riccio, perché vorrei capire quanto è importante sentirsi parte di una comunità come quella della LIR, la Lega Italiana Ricerca Huntington.
2: È molto importante perché non ti senti sola.
1: Certo.
2: Non ti senti sola, e qualsiasi domanda fai, qualsiasi problema hai, chiedi, e loro ti rispondono, ci sono, per questo è molto importante, sì. Molto importante.
1: A proposito di Lega Italiana di Ricerca, professore,

0: campagne come Ti do la mia parola, che abbiamo citato all'inizio, per combattere lo stigma sociale che ancora circonda questa e purtroppo altre malattie rare. Di che cosa si tratta questa volta? Cosa avete organizzato?
1: Adesso, in questa occasione di questo mese di maggio, noi abbiamo voluto associare alla parola anche la possibilità di dare in qualche modo

0: testo, dove sottolinea alcuni aspetti fondamentali collegati alla malattia, che esponenti del Ministero, esponenti delle istituzioni e delle principali società scientifiche hanno firmato e approvato. Quindi noi vogliamo che si parli di più di malattia, che il disagio psicologico e psichiatrico sia contemplato, che ci sia un'interdisciplinarietà fra le professioni sanitarie, perché non si parlano mai abbastanza, perché sì, la malattia di Adler venga inclusa nella programmazione sanitaria, perché ci sia la clinica aderente alla ricerca.
1: E allora io mi permetto, prima di salutarvi, di fare una sintesi. È fondamentale rompere il silenzio su questa patologia genetica, perché solo con la conoscenza riusciamo poi ad affinare le armi della cura. Grazie a Fernando Squitieri, grazie soprattutto, professore, non me ne voglia, Elisa Riccio, perché ci vuole tanto tanto coraggio per condividere un'esperienza dura come la sua. Grazie a entrambi di essere stati con noi.
2: Grazie a lei che ci ha ospitati.
1: Un abbraccio, Elisa. Andiamo in musica e poi torniamo su temi più leggeri.

0: ed è Radio 1 Progetto Benessere. Torniamo nella giornata internazionale delle api ai frutti dell'alveare, ma guardiamoli dal punto di vista della tavola. Come possiamo utilizzare il miele e la propoli non solo come rimedi, ma come veri e propri alleati della nostra alimentazione? Lo chiediamo alla dottoressa Deborah Rasio, che è specialista in oncologia, nutrizionista, ricercatrice presso la Sapienza Università di Roma, che come ogni mercoledì ci guida nella giungla, come la definiamo noi, della nutrizione. Bentornata Deborah Rasio.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti.
0: Allora, cara prof, ridiamo il nostro numero di telefono agli ascoltatori: 342-864-8832 per le domande WhatsApp in diretta, anche audio. Cominciamo con i temuti zuccheri del miele. Qual è la differenza nutrizionale tra il miele grezzo, Deborah, e lo zucchero bianco raffinato?
1: Vabbè, la differenza è un mondo intero, perché da una parte abbiamo un alimento vivo, complesso, dall'altra parte è un alimento completamente morto, perché lo zucchero è stato estratto dalla pianta e quindi viene privato da tutte le informazioni che conteneva dentro la pianta. Invece nel miele queste informazioni rimangono, quindi possiamo immaginarlo quasi come una farmacia che deriva dai fiori o dalle cortecce degli alberi, ed è concentrata, perché pensate che nel miele ci sono fino a 180 sostanze bioattive che agiscono in contemporanea e che creano una specie di rete di segnali. Quindi dentro abbiamo enzimi, acidi organici, tracce di vitamine, minerali, addirittura un'azione

0: digestione prebiotica, cioè
1: che
0: ci sono delle molecole.
1: Però,
0: Sì, no, ma è incredibile, cioè è una sostanza viva che interagisce con noi e che paradossalmente ci protegge dallo stress ossidativo, dall'infiammazione, favorisce la riparazione tessutale, protegge per esempio il miele aggiunto allo yogurt, si è visto che protegge i lattobacilli dello yogurt dalla degradazione nello stomaco e quindi questi lattobacilli arrivano nell'intestino mentre normalmente vengono distrutti dall'acidità dello stomaco, quindi è veramente una magia questo miele.
1: Senti Deborah, molti diabetici oppure persone a dieta lo evitano il miele, ma c'è differenza nel modo in cui il nostro corpo metabolizza il miele rispetto al saccarosio?
0: Allora, tantissima differenza, perché pensate che è paradosso, no? Più dice, vabbè, il miele contiene zucchero, quindi ne devo mangiare poco, ma in realtà numerosissimi studi hanno visto che consumare fino a 40 grammi al giorno di miele, che corrispondono a 2 cucchiai interi,
1: accidenti.
0: Ovviamente parliamo... Sì, di un miele non trattato termicamente, ok? Perché per mantenere tutte queste straordinarie proprietà deve essere grezzo, se no la cottura, il calore le distrugge.
1: E dove lo troviamo il miele grezzo? Se andiamo al supermercato immagino che sia trattato.
0: No. Guarda, oramai anche nei supermercati si trova. Allora, la maggior parte dei mieli grezzi lo troviamo perché è solido, quindi lo riconosciamo perché rimane solido. Però non è una regola assoluta, perché ci sono dei fantastici mieli grezzi che sono liquidi, come per esempio il miele di acacia o il miele di castagno, quindi non è una regola assoluta. Però si può chiedere se nel dubbio si trova nelle erboristerie, di mieli buoni nel nostro paese produce davvero tanti. Ma pensate che consumare quindi 2 cucchiai nei pazienti con diabete tipo 2, quindi parliamo di persone che hanno difficoltà a gestire gli zuccheri, paradossalmente riduce la glicemia, riduce la glicata, riduce i trigliceridi e il colesterolo cattivo e si è visto, uno dice ma com'è possibile, perché queste 180 molecole agiscono, migliorano il metabolismo del glucosio a livello del fegato, spengono lo stress ossidativo e l'infiammazione, che è una causa di aumento dell'insulina e della glicata, e regolano il microbiota che è coinvolto nella gestione del glucosio, quindi in realtà è un alimento di cui i diabetici possono usufruire nonostante sia dolce, con moderazione, però 2 cucchiai al giorno non è poco, e anche favorendo, come dicevamo, la qualità, cioè un miele grezzo.
1: Questo anche per chi è a dieta, stesso meccanismo. Se voglio perdere peso, un cucchiaino di miele me lo concede.
0: Allora, non conosco studi che dimostrino che l'aggiunta di miele impatti la perdita di peso. Le calorie ci sono, però è il segnale che queste calorie portano che cambia, capito?
1: Assolutamente. Allora, un'altra differenza che solo tu ci puoi spiegare, la differenza è tra il miele in cottura rispetto a quello consumato crudo.
0: Allora, praticamente, così come lo zucchero è un alimento morto, se noi cuociamo il miele cambia tutto. Allora, si perdono gli enzimi sopra i 42 gradi si inattivano e sono enzimi molto importanti, il potere antiossidante si trasforma, ma la cosa più problematica è che la cottura fa sì che gli zuccheri del miele, che sono glucosio e fruttosio, si degradano rapidamente, si formano le sostanze chiamate furani. Vabbè, ce n'è una abbastanza nota e abbastanza complicata, 5-idrossimetilfurfurale, è una cosa complicata, che si trasforma addirittura in composti tossici, genotossici, cioè in grado di attaccare il nostro DNA e creare mutazioni nel nostro DNA. E quindi dobbiamo evitare il miele cotto e soprattutto evitare di cucinare prodotti da forno con il miele, perché noi sappiamo oramai che le cotture al forno fanno questa reazione che si chiama reazione di Maillard, che è un imbrunimento, no, dello zucchero, ma che dà luogo anche a tanta acrilammide, che è una sostanza cancerogena che è molto presente nei prodotti da forno.
1: Se facciamo una torta e per esempio ci suggeriscono al posto dello zucchero di mettere il miele, sbagliatissimo. Così
0: sbagliatissimo.
1: Come nel tè bollente, ci sono tanti ascoltatori che stanno scrivendo questo, si può usare per dolcificare le bevande calde? No. E allora quando si dice che fa bene alla gola, camomilla col tè? No.
0: Camomilla
1: scusa, con il miele?
0: Sì, ho capito.
1: Una crasi.
0: Tiepida.
1: Camomilla tiepida.
0: Non calda. Ancora meglio, prendiamo un cucchiaino di miele e lo lasciamo depositare nelle tonsille, lo lasciamo sciogliere gradualmente e dopo ci beviamo la camomilla tiepida, non calda.
1: Allora, prima di salutarci al volo, tra le tantissime varietà, acacia, castagno, eucalipto, oltre al gusto, cambiano anche le proprietà del miele e quindi quello che può fare bene oppure no?
0: Allora sì, il miele

0: Più scuro, più ricco di polifenoli antiossidanti. La melata è proprio particolare perché non deriva dai fiori, ma deriva proprio dalla corteccia, dalla linfa degli alberi trasformata dai batteri, ed è un miele poco dolce ma molto ricco di sostanze antiossidanti. E poi abbiamo questa superstar che è il miele di Manuka, che viene dalla Nuova Zelanda e che contiene una sostanza che si chiama metilgliossale, che è proprio antibatterica, addirittura distrugge, ma questo lo fa anche il miele nostrano, distrugge batteri che resistono agli antibiotici. Quindi nei bambini sopra l'anno di vita, se hanno la tosse, risparmiamo la maggior parte degli sciroppi per la tosse, che in genere non sono efficaci ma contengono tante sostanze indesiderate. Il miele grezzo, mi raccomando, sopra l'anno, perché sennò ci può essere una contaminazione da botulino che il bambino, ecco, non riesce a gestire, con un pH gastrico non ancora sviluppato. Quindi sopra l'anno un cucchiaino di miele grezzo, più scuro meglio è, e può fare veramente meraviglie per tosse e infezioni delle prime vie respiratorio, consumato anche tutti i giorni in prevenzione.
1: Benissimo, grazie Deborah Rasio, specialista in oncologia, nutrizionista, ricercatrice, Deborah, presso la Sapienza Università di Roma. Noi ci sentiamo il prossimo mercoledì, abbiamo già individuato l'argomento, poi ti daremo indicazioni, se così possiamo continuare a fare questi spazi che sono veramente interessantissimi. Ho una marea di messaggi, però prima di chiudere vi vogliamo ricordare che anche quest'anno, in occasione dell'ultima puntata, ci ritroveremo insieme alla Croce Rossa Italiana per l'evento Vivere Progetto Benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale, una giornata dedicata a fare prevenzione, screening, visite gratuite, ma anche un'occasione di discussione e confronto con i grandi medici e ricercatori che hanno contribuito a fare della nostra trasmissione un punto di riferimento autorevole per parlare di salute e benessere. L'appuntamento sarà a Roma, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 12 giugno dalle 9 alle 17, e noi vi aspettiamo. Intanto ci fermiamo qui, ci sentiamo domani, parleremo del singhiozzo, dell'incontinenza e poi di nuove sperimentazioni cliniche in occasione del Clinical Trials Day, e saremo in collegamento con Antonio Gasparrini, che è il direttore scientifico della Fondazione Policlinico Gemelli. Vi ricordiamo che per riascoltare le nostre puntate c'è l'app Rai Play Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro. In redazione Francesco Abellino, in regia Laura Nerozzi, alla parte tecnica oggi c'è stato Alessandro Adriani. Vi lasciamo al GR1 delle 10, a domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Sono stati recuperati anche gli ultimi 2 corpi rimasti in profondità.
4: Si è conclusa l'operazione di Jenny, Patrick e Sami. I sub finlandesi si sono immersi per l'ultima volta nella grotta di Alimata e hanno recuperato i corpi della 22enne Georgia Sommakal e della ricercatrice Muriel Oddenino. Ieri erano state riportate in superficie anche le salme della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. L'operatore Gianluca Benedetti era già stato ritrovato nei giorni scorsi. Il team di SpeleoSub ha recuperato tutta l'attrezzatura tecnica dei sub italiani. Il materiale è già nelle mani degli inquirenti, comprese le GoPro dei sommozzatori. I 5 italiani sono morti tutti nella parte più remota della caverna marina che stavano esplorando, ad una profondità di 60 metri. Ancora da chiarire cosa abbia provocato la tragedia. Tra le ipotesi c'è lo spaesamento, oppure il cosiddetto effetto Venturi, che avrebbe risucchiato i sub nella zona più profonda della grotta. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Gli inquirenti ascolteranno anche i connazionali che erano a bordo della barca da cui le vittime si sono tuffate per la loro ultima immersione. Eleonora Fioretti, GR1.
3: Dazi, i deputati europei e gli stati membri dell'Unione hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'intesa commerciale conclusa la scorsa estate con gli Stati Uniti. Il presidente Trump ha minacciato nuove tariffe se l'accordo non verrà ratificato entro il 4 luglio. Per raggiungere un compromesso, ritirati diversi emendamenti che gli americani consideravano inaccettabili. E secondo fonti citate dal Financial Times, i governi europei valutano la possibilità di affidare a Mario Draghi o Angela Merkel il compito di rappresentare l'Unione in eventuali negoziati con Putin sulla guerra in Ucraina. Putin, che oggi è a Pechino, nella nota congiunta alla fine dei colloqui con il leader cinese Xi Jinping, si legge che gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l'Iran violano il diritto internazionale e mettono in discussione la stabilità del Medio Oriente. È in corso il trasferimento verso la città di Ashdod degli attivisti della flottiglia fermati da Israele dopo l'abbordaggio di tutte le barche. Per tutti scatterà l'espulsione.
5: Arriveranno in tarda mattinata nella città di Ashdod i 430 attivisti a bordo delle imbarcazioni della flottiglia sequestrate ieri sera. La vedetta della marina israeliana ha sparato diversi colpi con proiettili di gomma tra le urla degli attivisti che, alzando le mani, chiedevano di non sparare. Tra le imbarcazioni che hanno cercato di sfidare il blocco navale israeliano su Gaza, in vigore da 18 anni, anche una italiana, a bordo 29 concittadini, tra i quali il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto. Per protestare contro il loro rapimento illegale, in segno di solidarietà con gli ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane, almeno 87 partecipanti hanno iniziato uno sciopero della fame, mentre la Global Sumud Flottiglia ha depositato un esposto denuncia per sequestro di persona per gli abbordaggi da parte di Israele del 29 aprile, del 18 e del 19 maggio, avvenuti in acque internazionali. Ad Ashdod gli attivisti incontreranno i rappresentanti consolari. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto all'ambasciatore Luca Ferrari di inoltrare una richiesta formale a Israele affinché ai nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, piena protezione e garanzia dell'incolumità. Azzurra Meringolo, GR1.
3: La visita in Italia del primo ministro della Repubblica dell'India, Narendra Modi. In questi minuti l'incontro al Quirinale con il capo dello Stato Mattarella. Tra un'ora e mezzo quello a Villa Panfili con la premier Meloni. Tra Italia e India legame strategico per il futuro, scrivono Meloni e Modi in una lettera congiunta pubblicata dal Corriere della Sera. Tra i due anche un colloquio informale, ieri sera a cena, seguito da una visita al Colosseo. A Coltella, durante una lite, la madre che per salvarsi si lancia dalla finestra. A Carentino, in provincia di Alessandria, arrestata una donna di 30 anni che, viste le condizioni psicofisiche, è ora agli arresti domiciliari nel reparto di psichiatria dell'ospedale locale. A dare l'allarme una vicina. La madre, che oltre alle ferite da arma da taglio ha riportato diversi traumi da caduta, è stata ricoverata ed è in gravissime condizioni. A Cannes oggi 2 film in concorso, Notre Salut, ambientato nella Francia di Vichy, e The Man I Love con Rami Malek.
6: But if you're playing a woman, you stress the gentle curves of the body movement in a figure eight.
3: Già premio Oscar per il ruolo di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, l'attore americano è protagonista del musical queer firmato dal regista.

questa Ira Sachs, pellicola che racconta la storia di Jimmy George, artista teatrale e performer che vive nella New York di fine anni Ottanta, segnata dall'AIDS. Il film esplora un periodo sospeso tra malattia e morte in cui il protagonista trova l'ultimo grande amore. Sono le 10:05, prossimo GR1 alle 11:00.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 20 maggio, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong, l'ospite di oggi, collegato con noi Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera, giornalista, scrittore, in libreria con La Costituzione non è di sinistra, contro l'uso politico della carta, edito da Silvio Berlusconi, editore. Buongiorno Antonio Polito.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Ecco, prima di parlare del libro io vorrei partire Antonio Polito dalla politica internazionale, insomma quello che accade nello stretto di Hormuz, la crisi iraniana. Ieri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto: ero a circa un'ora dall'ordinare nuovi bombardamenti martedì, li ho fermati e darò 3 giorni per chiudere l'accordo. Sembra questo l'ennesimo ultimatum che l'inquilino della Casa Bianca dà all'Iran. Secondo te siamo a un punto di svolta o sarà insomma l'ennesima dimostrazione di una difficoltà dell'amministrazione americana di gestire il regime degli ayatollah, che si è mostrato molto più resiliente di quanto si pensava?
2: Sì, a me sembra un altro penultimatum, no? Trump sta tentando di alternare un po' la minaccia e la blandizie per ottenere dall'Iran ciò che non ha ottenuto col primo attacco, e cioè soprattutto la soluzione a quantomeno duratura, se non definitiva, del problema dell'arricchimento dell'uranio nel nucleare iraniano, e soprattutto la riapertura di quello stretto che prima della guerra era aperto secondo le regole internazionali, adesso invece è di difficile navigazione, con le conseguenze che stiamo vedendo nelle nostre tasche anche, no? Dal punto di vista dell'inflazione, del prezzo dell'energia, eccetera. Diciamo che è abbastanza impantanato in questa guerra, forse era troppo grande il boccone, a differenza del Venezuela, per lui, e allo stesso tempo un'altra dimostrazione del fatto che oggi, al tempo di oggi, le guerre contro un paese medio grande non si possono vincere, si possono soltanto combattere per ottenere poi dopo un accordo, che è quello che sta tentando di fare lui. È un po' specularmente la situazione della Russia con l'Ucraina, che doveva essere una cosa da 3 settimane, un po' come quella di Trump in Iran, e invece si trascina da un tempo superiore a quello dell'intera Seconda Guerra Mondiale.
1: Peraltro ricordiamo che è in corso la missione del presidente russo Vladimir Putin a Pechino per confermare, Antonio Polito, quell'amicizia senza limiti, no, fra Cina e Russia. Ma che cosa succede se appunto Trump era pochi giorni fa lui a Pechino, questo dialogo fra Stati Uniti, Russia e Cina si intensifica, l'Europa sembra rimanere fuori dai giochi, dai grandi giochi geopolitici internazionali?
2: Beh, innanzitutto spicca, diciamo così, la crescita di status e di prestigio della Cina di Xi. L'MLM, senza fare guerre, diciamo, ma mostrando i muscoli, perché militarmente la Cina è cresciuta ed è oggi da considerare una superpotenza globale, anche se non ovviamente a livello degli Stati Uniti e forse nemmeno della Russia ancora, però diciamo in questa posizione di apertura commerciale, di seduzione, di politica, diciamo, di seduzione di paesi più poveri, per esempio in Africa, di investimenti, la Cina ha assunto una posizione abbastanza simbolicamente rappresentata da questa doppia visita di cui dicevi tu, cioè uno dopo l'altro i due capi degli Stati Uniti e della Russia sono andati a trattare con lui. Secondo me si sta anche costruendo una specie di G3, ecco, che certamente rende ancora più irrilevante dal punto di vista strategico globale l'Europa, la quale però, bisogna dire, ricordarlo sempre, sta reggendo il peso della guerra in Ucraina, e lo sta reggendo bene, perché l'Ucraina è ben lungi dal perderla quella guerra.
1: Xi Jinping rappresenta anche la Cina come un'isola di stabilità rispetto della imprevedibilità di Donald Trump?
2: Ma certo, naturalmente, senza dubbio, soprattutto sul piano degli interessi commerciali, per esempio, no? La Cina è un paese diciamo, non per ragioni nobili, ma per ragioni come dire, di interesse, è un paese che ha una preferenza assoluta per la libertà dei commerci, perché le conviene ovviamente, quindi chiaramente rappresenta anche un elemento di stabilità mondiale ed è anche l'ancoraggio allo stesso tempo di tutti quei paesi non occidentali, non del blocco occidentale se così vogliamo dire, di tutta quell'area, diciamo così, emergente del mondo, no? Dei BRICS, ed è anche il punto di riferimento di quest'area che non vuole accettare l'egemonia americana, quindi si trova in una posizione di mezzo, impero di mezzo proprio, molto favorevole.
1: Che idea ti sei fatto, Antonio Polito, dell'ennesimo caso della Global Sumud Flotilla, insomma queste imbarcazioni di attivisti bloccati dalle forze di difesa israeliane? Il Ministero degli Esteri israeliano dice che non c'erano aiuti a bordo, sicuramente un'operazione di elevato impatto mediatico anche degli italiani, 29 italiani presenti, e insomma il nostro governo ovviamente ha chiesto di assicurare la totale incolumità dei nostri connazionali che ritorneranno presto in patria. Che idea ti sei fatto? Sono operazioni sicuramente a elevato impatto mediatico?
2: Ma sono operazioni a quel fine, diciamo, sono operazioni di propaganda pro Gaza, pro Palestina, pro PAL. Diciamo, la portata umanitaria non esiste, non solo non è rilevante, non esiste. Però sono legittime, sono operazioni legittime, perché chiunque può prendere il mare e in acque internazionali navigare sostenendo una causa, e la reazione di Israele questa volta, ancora più che la precedente, è una reazione al di fuori di ogni diritto internazionale, perché è sequestrare delle persone su una nave in acque internazionali. Quindi il governo italiano fa bene, anzi dovrebbe fare anche con maggior energia, diciamo, una protesta formale nei confronti di Israele e soprattutto una messa in mora dal rischio di maltrattamenti o di detenzione di persone che non hanno commesso reati.
1: Sì, mi hanno colpito le parole che ha scritto sui social Mario Martone, che è uno dei massimi registi italiani viventi, a proposito del suo film Fuori, che verrà in programma al Festival del Cinema Italiano in Israele. E insomma Mario Martone ha scritto: sapere che il mio film verrà proiettato nelle sale israeliane mi mette i brividi. Però insomma anche queste parole lasciano un po' spiazzati, no? Perché insomma se i film dovrebbero, come ogni forma di arte dovrebbe essere fruibile a ogni latitudine, tu che pensi?
2: Ma a me mette i brividi quello che ha detto Martone, che tra l'altro conosco, una persona di valore e razionale, perché diciamo, lasciamo stare la questione più generale, che non si può confondere mai il governo di Israele con Israele, no? È come a Milano che vogliono interrompere il rapporto, il
1: gemellaggio con Tel Aviv, che però gemellaggio è con Tel Aviv,
2: ma appunto che c'entra Tel Aviv? Cioè Tel Aviv è una città che è in piazza quasi ogni sera contro le politiche del governo Netanyahu, contro la guerra. Allo stesso modo vale per le sale cinematografiche. Gli israeliani non sono Israele, ecco, come gli italiani non sono l'Italia, anche quando l'Italia fa cose che magari a qualcuno può dispiacere. Ma nel caso specifico trovo ancora più singolare questa osservazione, perché potrei accettare il fatto che ci si rifiuta di come posso dire, di importare dei prodotti israeliani, no? una forma di boicottaggio, ma l'idea che non si possano esportare i prodotti italiani presso il pubblico israeliano è veramente singolare, è come dire, è un modo di, come dire, punire se stessi più che di punire il pubblico israeliano. Comunque,
1: anche Pietrangelo Buttafuoco alla Biennale di Venezia si è trovato, Antonio Polito, a dover gestire un po' questa confusione tra i passaporti degli artisti e le azioni dei governi con la Russia, ma anche con Israele.
2: Lì è un po' diverso però, perché il padiglione russo non è il padiglione degli artisti russi, è il padiglione del governo russo, perché
1: sì, di proprietà della Federazione Russa.
2: Non dobbiamo mai dimenticare che lì i padiglioni sono gli stati sono appartengono agli stati e sono e rappresentano gli stati. Quindi in realtà, tant'è vero che una delle organizzatrici del padiglione è una congiunta stretta, credo la figlia addirittura del ministro degli esteri Lavrov, vabbè, ma questo è un aspetto marginale. Quindi la Russia, la Federazione Russa è colpita da sanzioni dell'Europa, per cui non si poteva proprio aprire quel padiglione, infatti hanno dovuto trovare un escamotage per consentire a, diciamo, di esporre all'interno del padiglione degli artisti scelti dal regime russo. Insomma, francamente, per la Biennale, che ha una storia invece di lotta a favore del dissenso, soprattutto in Russia, soprattutto nella Russia sovietica, è uno strano contrappasso.
1: Antonio Polito, che è successo ieri in Senato? Tu, da attento osservatore delle cose politiche, insomma, questo cortocircuito dentro il centrodestra, in una mozione che parlava di energia è stato inserito un elemento che voleva, diciamo, indicare il superamento dell'impegno del 5% nelle spese destinate alla NATO, insomma, firmato dai capigruppo della maggioranza. Poi c'è stato il passo indietro, però insomma da Palazzo Chigi è arrivato un rimprovero forte.
2: Beh, insomma, quella mozione che era stata presentata dal centrodestra avrebbe potuto scriverla Giuseppe Conte uguale perché è la linea che sostiene Conte da mesi. Cioè, veramente è incredibile quello che è successo, ma ne stanno succedendo tante da dopo il referendum. È come se si fosse perso un po' la bussola, ecco, nella maggioranza di centrodestra. Forse un indebolimento della presa della leadership, no? Che è uscita un po' ammaccata dal risultato referendario. Però, a mio modo di vedere, quello che sta succedendo è superiore per autodanno, per autodistruzione, a quello che era, a quello che giustificherebbe la sconfitta referendaria. C'è qualcosa di più. La mia opinione, la mia impressione è che il rischio di non vincere, cioè, prima era certo che il centrodestra vincesse, adesso il rischio di non vincere, la possibilità anzi di perderle, sta un po' spingendo ogni componente al si salvi chi può, ognuno pensa un po' a se stesso, e si vede che lì dentro, nella maggioranza, soprattutto nella Lega, c'era qualcuno che aveva voglia di mettere la manina contro il riarmo, perché sappiamo che nella Lega questa posizione è forte, e quindi è finita nella mozione. Certo, il danno è enorme, infatti è come smentire quella mozione, smentiva la firma di Giorgia Meloni sotto gli accordi presi in sede NATO.
1: Certo,
2: cioè un atto di sfiducia alla Premier.
1: Ma sono gli echi della sconfitta referendum giustizia, oppure appunto la preparazione alle politiche dell'anno prossimo col fenomeno Vannacci, che peraltro, insomma, sembra dai sondaggi accreditato fra il 3 e il 4% dei consensi?
2: Ma diciamo, ripeto, è troppo rispetto agli esiti di quella sconfitta, perché quella sconfitta è stata onorevole oltretutto, nel senso che è vero che è stata netta, ma il sì ha preso il 53%, ma se pensiamo che il referendum di Renzi fu sconfitto col 60% e quello di Berlusconi anche, capiamo che è stata anche una sconfitta gestibile. Il punto vero è un altro, che da quella sconfitta l'idea che si è insinuata nell'opinione pubblica, nei sondaggi, nel referendum, che stavolta la partita sia aperta e che si possa perdere, ha spinto un po' tutte le componenti di questa maggioranza, generalmente molto divise, ma come dire, che coprivano le loro queste divisioni sotto il manto di una leadership invincibile, come era appariva quella di Giorgia Meloni, adesso stanno riemergendo, ognuno pensa un po' a se stesso, e quindi quella che era una coalizione di governo rischia di trasformarsi in una mera alleanza elettorale, facendo il percorso inverso a quello che invece dovrebbe fare il centrosinistra, che è solo un'alleanza elettorale al momento.
1: Hai visto questa dinamica anche dopo l'attentato di Modena, con la Lega che ha chiesto ha rilanciato la proposta di legge per la revoca della cittadinanza, mentre Forza Italia dice diamo la cittadinanza ai due egiziani che hanno aiutato a bloccare il criminale?
2: Assolutamente, quella è proprio una dimostrazione plastica.

0: delle culture diverse e talvolta opposte sul piano anche civile proprio, no? Delle componenti del centrodestra. Aggiungo tra l'altro che la legge attuale, una legge del 92, già prevede il ritiro della cittadinanza in casi di sentenza passata in giudicato per atti di terrorismo, quindi sì, se quello fosse stato un terrorista, alla fine dell'iter giudiziario gli sarebbe tolta la cittadinanza. Quindi questo discorso è un po' diciamo campato in aria, ma aggiungici questo:
1: la Lega vorrebbe estenderlo, no, ad altri reati, stupro, spaccio.
0: Appunto, esatto, però questo non diciamo francamente nel caso di un'azione compiuta da una persona in grave disagio psichico non ha molto senso. Oltretutto, come sappiamo, lui appunto è un italiano da tutti gli effetti, nel senso che proprio è nato in Italia, ha studiato in Italia, ha preso la laurea in Italia, quindi, insomma. Ma il punto da segnalare politicamente è questo, che queste due forze, Forza Italia e Lega, sono entrambe sottoposte a uno stress politico molto forte dovuto a una concorrenza esterna. Nel caso di Forza Italia, la pressione di Marina Berlusconi per andare in una direzione più autonoma, indipendente, liberale, centrista, se così vogliamo dire, no? Rispetto alla leadership di Forza Italia. Nel caso della Lega, perché c'è Vannacci e perché la concorrenza di Vannacci è molto forte per la Lega. La Lega oggi nei sondaggi è ai minimi storici della legislatura, molto bassa, e Vannacci è molto alto, anche più alto di quanto io avrei potuto ipotizzare.
1: Nel tuo libro La Costituzione non è di sinistra, tu insomma contesti l'idea di questo quasi monopolio, no, che la sinistra ha rivendicato negli anni sulla carta costituzionale. È un paradosso che l'ultima importante riforma costituzionale l'abbia fatta proprio il centro-sinistra, parlo della riforma del titolo V del 2001?
0: Non è un paradosso, è proprio la prova di questo che dico, nel senso che si è costruito, la sinistra è riuscita, la nuova sinistra è riuscita a costruire questo paradigma per cui la Costituzione è di sinistra, è il programma politico del centro-sinistra. Più volte anche la segretaria Schlein, interrogata, dice: ma qual è il vostro programma se andate al governo? Il nostro programma è la Costituzione. Ora, la Costituzione non è un programma di governo, è un patto, un compromesso per costruire, è un pezzo dell'architettura su cui si regge la Repubblica, e è di tutti per questa ragione, non può essere invocata o usata contro gli altri. L'argomento che ha consentito questa operazione con la Seconda Repubblica è il fatto che delle forze del centrodestra nessuna discende da padri costituenti, perché sono nate dopo, come Forza Italia, come la Lega, addirittura nel caso di Fratelli d'Italia derivano dal movimento sociale, che invece non fece, ovviamente non partecipò alla costituente. E questo però cosa produce? Produce un diritto, un potere di veto della sinistra su quella manutenzione della Costituzione che è essenziale, come lo è stato nel caso della riduzione dei parlamentari. Però quella era stata proposta a sinistra e quindi è passata. Se invece questa manutenzione, come è stato nell'ultima occasione, viene proposta da destra, diventa immediatamente incostituzionale. In questo modo il riformismo finisce male, insomma, nel senso che
1: il libro è molto interessante. Tu parli dell'equilibrio fra diritti e doveri e parli anche della seconda parte della Costituzione, Antonio Polito, quella sul funzionamento dello Stato, quella che risente, no, anche un po' dell'esperienza della dittatura fascista, e quindi ha prodotto un sistema che, insomma, da anni lo sentiamo dire, ha poteri limitati del Premier, il bicameralismo perfetto, l'ambiguità dei poteri del Presidente della Repubblica nello scioglimento delle Camere. Questo governo voleva intervenire con il premierato, ma difficilmente riuscirà a farlo entro la fine della legislatura. Come se ne esce?
0: Ma la ragione per cui la seconda parte della Costituzione, cioè quella non dedicata ai valori, no, ai principi supremi, ma all'ordinamento, a come funzionano le istituzioni, è francamente, diciamo così, deficitaria, ambigua. Così non lo dico io, lo dicevano i padri costituenti mentre l'approvavano, dicendo: questa roba poi andrà rivista, riguardata dalle future generazioni. Nasce dal fatto che mentre la scrivevano, nella prima parte DC e socialcomunisti erano al governo insieme, e quindi

0: come dire, erano alleati. Sì. Da questo punto in poi, dal maggio del 47, si rompe quell'alleanza e quindi i due scrittori della carta sanno che uno dei due perderà le prossime elezioni e rischierà di brutto, perché allora c'era la guerra fredda. Sì. E allora niente, si accordano per farla in modo tale che nessuno, chi vincesse le elezioni non avesse troppo potere nei confronti dell'altro, quindi è figlia della guerra fredda e va riformata.
1: Bene, allora stasera peraltro presenterai La Costituzione non è di sinistra a Roma insieme a Paolo Mieli e a Giuseppe Conte. Buona giornata e grazie ad Antonio Polito. Io ringrazio redazione Roberta Genuini e Lara Guerzoni, in regia Filippo Mosticone. Pimpon torna domani. Buona giornata da Annalisa Chirico.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Che fa? Dai, chi la soluzione ha?
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
12: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
11: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
12: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
11: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
12: Terme dell'Emilia Romagna.
11: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
13: Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Lunedì 25 maggio alle 14:55. Su Radio 1 e Rai Play Sound.
14: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
13: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
15: Onda Verde. Viaggiare informati.
16: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeirai. Mobilità, sono le 10:29, andiamo in A4 Milano-Brescia, traffico intenso tra la barriera di Milano Est e Viale Monteceneri in direzione di Torino. Ci spostiamo in A10 Genova Ventimiglia, rallentamenti al momento per lavori in corso tra Finale Ligure e Pietra Ligure in direzione di Ventimiglia. In auto soli sul tratto Firenze-Roma, 4 km di code e traffico congestionato, siamo tra Valdarno e Arezzo in direzione della capitale. Ci spostiamo nella capitale sul tratto urbano della 24, code tra Porto

0: zona c'è la tangenziale est in quest'ultima direzione. Sulla tangenziale di Napoli vi segnaliamo traffico intenso tra la barriera di Napoli Est e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. In chiusura andiamo in A14, 3 km di code per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 12:25. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Mille. 5 per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS. A te non costa nulla. E fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
3: Formato famiglia. Generazioni a confronto.
4: Buongiorno da Diana Alessandrini, mercoledì 20 maggio. In questa puntata cominciamo collegandoci con la Maratona Bullismo, un evento che oggi e domani trasforma Piazza Mastai a Roma nella Piazza del Rispetto. Sarà un grande spazio aperto di incontro, ascolto, partecipazione dedicato a giovani, famiglie e scuole. Dalla Piazza del Rispetto passeremo alla Città dei Ragazzi, quella che sognava Antonio Cederna, ambientalista intellettuale che, pensate, negli anni del boom economico denunciava la speculazione edilizia e la distruzione di parchi e ville che sottraevano spazi vitali ai ragazzi. Ecco quanto sono attuali ancora i suoi scritti. E allora parleremo di bambini e ragazzi come architetti di mondi, anzi capiremo come dare loro le competenze perché sognino e progettino mondi a loro misura. Nella seconda parte, come sapete, il mercoledì c'è lo spazio in cui le famiglie note si raccontano. Quest'oggi abbiamo deciso di dedicare questa mezz'ora al ricordo delle vittime della strage di Capaci, di cui sabato 23 si celebra il 34esimo anniversario. Allora saranno con noi Alfredo Morvillo, fratello di Francesca, magistrato e moglie di Falcone, e Rosaria Costa, vedova di Vito Schifani, uno dei tre agenti della scorta rimasti uccisi nell'attentato. 335-699-2949 e formato famiglia @rai.it. Entriamo nella puntata collegandoci, come vi dicevo, con la Piazza del Rispetto a Roma, dove è in corso la Maratona Bullismo 2026, evento nazionale promosso in collaborazione con ADN Cronos dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile, ed è con noi il presidente Luca Massaccesi. Buongiorno, benvenuto.
5: Buongiorno a tutti, grazie.
4: Due giorni insieme, oggi e domani, con tante attività. Per dire cosa, Massaccesi? Qual è il messaggio?
5: Beh, il messaggio è quello che rivolgiamo ai ragazzi. Abbiamo fatto anche un sondaggio che ci descrive questi ragazzi sempre più soli, ma c'è un dato importante nuovo, che il 32% dei ragazzi oramai si confidano con l'intelligenza artificiale, dove trovano interlocutori sempre attenti, sempre validi. Quindi diciamo che i ragazzi sono sempre più nel web e sempre meno alla ricerca di contatti umani. Quindi quello che abbiamo voluto creare è una piazza del rispetto, dove, pensate, 35 partner si sono dati appuntamento, dall'Agenzia Spaziale Italiana, l'INPS, Poste Italiane, abbiamo fatto un annullo filatelico proprio in questo momento, la polizia, l'esercito, le Fiamme Oro sono venute, insomma, carabinieri a cavallo, insomma un grandissimo evento, una piazza bellissima dove i ragazzi si stanno ritrovando e stanno comunicando vis-à-vis con tantissime istituzioni e con 13 campioni del mondo che ora parleranno sul palco.
4: Ecco, perché poi il cuore delle iniziative dell'osservatorio che Luca Massaccesi presiede, anche con la presenza veramente di personaggi dello sport di grandissima levatura, la testimonial tra tutte Annalisa Minetti, campionessa paralimpica e non soltanto, è proprio centrato sullo sport, no? Luca, uno dei vostri progetti fondamentali che proponete le scuole è proprio rispetto allo sport, e lo sport lo portate quest'oggi in questa Piazza del Rispetto.
5: Sì, ci sono 13 campioni del mondo, dicevo, e quindi affronteremo temi con loro, ma non parleranno di quanto sono bravi, di quanto hanno performato nello sport, ma parleranno ai ragazzi di come loro hanno affrontato la sconfitta. Per esempio, i ragazzi non sanno più perdere, non sanno più, non accettano un no, quindi parleranno di ansia, di come un atleta prima di

0: salire sul quadrato di gara o sul campo, deve combattere l'ansia, deve gestirla, lo stress. Quindi parleremo di paura e quindi di come gestire la paura. Sono tutte attività che i ragazzi oggi affrontano, pensano che siano insormontabili, poi alla fine c'è chi è stato ragazzo come loro, è riuscito a vincere queste emozioni e a raggiungere grandi risultati. Ecco, questa è una cosa bella che ci piace.
1: Che vi piace comunicare, e lo farete tra l'altro anche poi con un documentario oltre la medaglia, e quindi sarà un racconto proprio dedicato alle emozioni, alle paure, alle fragilità vissute dagli atleti olimpici e paralimpici che sono lì oggi nella Piazza del Rispetto. Luca Massaccesi ha citato l'Agenzia Spaziale Italiana, l'Esercito, la Polizia Postale, insomma davvero grandi partner. Tra i progetti sarà presentato anche Bally Buster, è un'app. Ci vuole raccontare di che si tratta?
0: Allora, oggi firmeremo pure un protocollo. Bully Buster praticamente è un'app che viene scaricata dai ragazzi, è stata creata in un progetto Erasmus dall'Università Ingegneria di Cagliari, Federico II di Napoli e gli Atenei di Bari e Foggia, Aldo Moro e Foggia. Quindi un processo, un percorso importante, sono 5 anni che ci stanno lavorando. Con noi ci sarà il professor Marcialis, che è il direttore del centro di ricerca. Quindi è un'app che misura la biometria, che misura tantissime cose e che riesce a comunicare, a dare un SOS in quei momenti apicali dove i ragazzi stanno per compiere dei gesti importanti. Oggi non posso svelare di più, oggi la presenteremo anche la parte innovativa, quindi firmeremo il protocollo d'intesa, perché dalla scienza che ci dà questi grandi risultati poi dobbiamo arrivare al pratico, altrimenti parliamo solo. Quindi dobbiamo distribuirla ai ragazzi. Noi facciamo dei progetti anche di peer education gratuiti per tutte le scuole d'Italia, quindi ci sembra una cosa importante. Ma permettetemi di dire l'ultima cosa: ci sono 9 panel. La maratona bullismo è una maratona culturale, quindi noi abbiamo fatto 9 panel tematici, quindi 18 ore di convegni consecutivi, una vera e propria maratona culturale dove 100 relatori professionisti saranno con noi e tratteremo temi specifici: la famiglia, quindi lo sport, le istituzioni, la scuola, la tecnologia, come interagiscono i ragazzi in queste tematiche. Tutti gli atti del convegno li porteremo poi in Senato a ottobre, dove avremo studiato bene questi temi e soprattutto faremo anche un'analisi predittiva per capire il disagio, come sta evolvendo e dove ci dovremo trovare fra 3-4 anni in attività di prevenzione, perché non possiamo sempre rincorrere il momento e l'emergenza.
1: Un grande lavoro quello che fa l'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e il Disagio Giovanile. Io ringrazio il presidente Luca Massaccesi. Insomma,
0: grazie,
1: buona maratona.
0: L'appuntamento. Grazie mille.
1: Piazza Mastai a Roma, che si trasforma in Piazza del Rispetto, oggi e domani li trovate lì per scoprire insieme tutte le attività da fare. Noi sentiamo Elisa Amore.

0: parlato della Piazza del Rispetto, che dovrebbe essere oggi uno dei centri nevralgici di città pensate a misura di ragazzi, un tema, quello proprio della città dei ragazzi, che viene da lontano e che rappresentò una parte importante dell'impegno di un intellettuale ambientalista antelittera, ma come Antonio Cederna, che nei suoi scritti indagò il rapporto tra urbanistica, infanzia e qualità della vita nell'Italia del boom economico. E pensate, nel 1963 scriveva: il grado di civiltà urbanistica di un paese può essere illustrato anche solo da quanto esso fa per la gioventù, per offrire a bambini e ragazzi nella vita di città le migliori condizioni per il gioco, lo svago e le attività del tempo libero. Ecco, noi ne parliamo con Giulio Cederna, che è impegnato nel campo della ricerca e dell'intervento in favore dell'infanzia a rischio, è figlio di Antonio, ha 30 anni dalla scomparsa del padre, ha raccolto una trentina di articoli nel libro Nella polvere, negli sputi, crescere nell'Italia del boom e altri scritti sulle città dei ragazzi. Buongiorno Cederna, benvenuto.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Buongiorno, un punto di arrivo, quella della città dei ragazzi e di come doveva essere o forse non essere, che si chiarisce nella mente di suo padre, di Antonio Cederna. Forse sbaglio dicendo dopo la paternità, dopo i primi viaggi alla scoperta dell'urbanistica europea?
1: No, è proprio così. Nel 1957 Antonio Cederna diventa padre, nasce mio fratello Giuseppe, un noto attore.
0: Sì, già lo ricordano, gli ascoltatori, diciamo immediatamente appena esatto. Ho lanciato l'apertura mi hanno scritto: Antonio Cederna è il papà dell'attore Giuseppe di Marrakesh Express? Ho
1: esatto,
0: risposto in privato di sì.
1: Sì, è di Mediterraneo, insomma, subito dopo nascerà mia sorella Camilla nel 1960 e proprio in quegli anni, anche in coincidenza anche con i primi viaggi che comincia a fare all'estero, nel 59 va a Londra, nel 60 va ad Amsterdam, poi andrà in Danimarca, si comincia a rendere conto di due cose: che all'estero, in questi paesi, i nuovi quartieri in costruzione sono caratterizzati da una grande disponibilità di spazi attrezzati per bambini e ragazzi, per le famiglie, per il gioco libero e dei figli, e mentre nei quartieri italiani, dove lui padre deve cominciare a portare in giro la domenica, il sabato, i figli quando non scrive, non c'è niente di tutto questo. Comincia a diventare un rovello nei suoi articoli. In genere Antonio Cederna è conosciuto più per il suo impegno in difesa dei beni artistici ambientali, eccetera. Invece comincia a scrivere una serie di articoli proprio dedicati a questo tema, in difesa, diciamo, dei diritti ante litteram dei bambini e dei ragazzi. Quindi quello che ho cercato di fare in questo libro è quello appunto di raccogliere questo aspetto che è un po', diciamo, stato passato in secondo piano e che invece diventa fondamentale, perché di bambini e di ragazzi si comincia a parlare quando si diventa padri, quando si vede cosa si fa all'estero e quando si comincia a guardare cosa succede nei nuovi quartieri dell'edilizia, quindi nelle cosiddette, quelle che oggi chiamiamo periferie.
0: Esattamente, la interrompo soltanto perché nel libro appunto curato da Giulio Cederna il secondo capitolo si intitola proprio Città Verdi e Terra Bruciata, raccoglie gli articoli dal 59 al 61 e c'è un articolo che si intitola proprio Un giardino a Balduina, considerazione di un padre. Ne leggo un piccolo stralcio perché credo sia veramente indicativo e ci spiega anche il titolo, no? Nella polvere e negli sputi di questo libro. Dice: qui a Roma, come altrove, nei quartieri costruiti da pochi anni, i ragazzi giocano nelle strade, i bambini razzolano nella polvere e negli sputi.

sputi delle aiuole sparti traffico, le madri portano a spasso i neonati sui marciapiedi, i vecchi siedono davanti ai portoni come animali impagliati, la fatica degli spostamenti dalla casa all'asilo, alla scuola, al mercato, all'ufficio, per l'inadeguatezza e il cattivo funzionamento dei

0: stradale, la mancanza di spazi verdi, lo sconvolgimento delle strade per la caotica sistemazione dei servizi sono altrettanti risultati dell'assenza di una qualsiasi politica di pianificazione coordinata, del disinteresse supremo dei responsabili per la vita dei cittadini. Nel quartiere dormitorio la cortina di cemento si chiude come una trappola. Ecco, mi sembra che siano parole estremamente attuali e che ci fanno conoscere non soltanto l'ambientalista, non soltanto quello che poi sarà anche il politico, ma soprattutto la sua forte vocazione anche educativa che vedeva nella città.
1: Sì, assolutamente. Antonio Cederna, diciamo, continuamente quando parla della città porta in primo piano il suo aspetto fondamentalmente educativo, la città e la necessità di educare anche la cittadinanza, le famiglie ai diritti che in qualche modo bisogna esigere per poter vivere in un ambiente più a misura di vita quotidiana di famiglie, di bambini, di ragazzi, di madri anche. Sappiamo che questi quartieri, soprattutto in quegli anni, progettati soprattutto, diciamo, da uomini maschi che magari forse non avevano in mente tutte le esigenze che una famiglia si trova a, o forse non se ne curavano più di tanto. Quindi la città ha un grande, noi sappiamo oggi, tra l'altro abbiamo cominciato a imparare, allora si comincia a parlare del tempo libero, no? Perché sì, chi vive in città ha dove va, dove porta i figli, dove passa il tempo, quindi c'è questo sovrappiù di tempo nel pomeriggio, che è un tempo che noi sappiamo oggi che è fondamentalmente educativo. Nei progetti di contrasto alle povertà educative oggi sappiamo quanto è fondamentale che si impara a scuola, ma si impara anche in un ambiente, per esempio, naturale, in una villa, giocando insieme, giocando in maniera salutare. Purtroppo in molte nostre periferie ancora oggi sappiamo che non è così, purtroppo soprattutto in alcune zone della città la possibilità di accesso a spazi protetti, fruibili, dove si può fare un sano esercizio fisico non a pagamento, e quindi, diciamo, anche per le fasce della popolazione meno agiata, sono molto molto rari, a volte non ci sono proprio, e questa è una grossa ingiustizia, e bisogna che la politica sia a livello locale che nazionale si preoccupi di questo.
0: E che poi è, diciamo, anche credo l'eredità, no, che lei ha preso su di sé con il suo impegno, occupandosi delle condizioni in cui vivono le nostre periferie, bambine e bambini, ha curato per 10 anni l'Atlante dell'infanzia a rischio per Save the Children, Giulio Cederna, quindi si dedica anche alla promozione di progetti di rigenerazione urbana in cui hanno un ruolo attivo le giovani generazioni. Ecco, questa nuova generazione, la generazione Z, la generazione Alfa, così attenta ai temi ambientali, sarebbe piaciuto ad Antonio Cederna?
1: Beh sì, sicuramente il fatto che cominci dalle giovani generazioni, dai bambini, dai ragazzi una nuova sensibilità, che siano nati anche dei movimenti negli ultimi anni per richiedere verde, per richiedere attenzione al futuro, alle emissioni di gas di serra, sarebbe sicuramente stato qualcosa di fondamentale e importante. Certo, oggi bisogna capire come bambini e ragazzi che allo stesso tempo hanno sempre con sé altri strumenti per passare il loro tempo libero, gli schermi, come vedono oggi i ragazzi lo spazio quando stanno fuori magari insieme a degli amici, e magari stanno insieme fuori in una villa, ma stanno tutti quanti su uno schermo.

0: oggi sicuramente c'è una in atto anche una mutazione antropologica e sono cose che dobbiamo studiare. Oggi capiamo alcune cose. Io voglio anche ricordare una cosa importante, cioè che questi articoli vanno dal 50 ai primi anni 70 sono interessanti perché raccontano proprio un primo sentire, un primo modo di vedere questo aspetto in città dei ragazzi. Poi questa cosa in Italia si manifesta compiutamente all'inizio degli anni 90 con altre persone come Francesco Tonucci, la città dei ragazzi di Fano, si fanno delle cose importanti nel nostro paese in questa direzione, ci sono i consigli comunali dei bambini e dei ragazzi, c'è cioè l'UNICEF che se ne occupa, ci sono tante realtà che hanno lavorato in questa direzione. Diciamo che negli ultimi anni un po' ci si è fermati,
1: non c'è dubbio.
0: A un certo punto c'è stata una
1: involuzione invece che una evoluzione proprio in questo senso. Cederna, in realtà io vorrei continuare a parlare perché la città dei ragazzi è un tema veramente fondamentale. Le chiedo, le lancio la proposta di tornare con noi per parlare nello specifico di questo dibattito che si è fermato, di queste proposte che sono quasi regredite e di invece degli impegni, ad esempio anche quello della Fondazione Bulgari per la quale lei lavora e che dirige proprio nelle periferie per una anche insegnare ai giovani a condividere l'impegno per la città che sia a loro misura. E quindi spero potrà essere con noi da qui alla fine del palinsesto di nuovo per parlare di questo argomento. Intanto ricordo Nella polvere, negli sputi, crescere nell'Italia del boom e altri scritti sulle città dei ragazzi, curato da Giulio Cederna, di Antonio Cederna. Grazie, buon lavoro, a risentirci.
0: Grazie mille a lei.
1: E credo sarebbe piaciuto ad Antonio Cederna il campus estivo creativo per inventare nuove civiltà per bambini dai 6 ai 12 anni di cui stiamo per parlare. Il titolo è Architetti di Mondi e si terrà al MUDEC, il Museo delle Civiltà di Milano, dall'8 al 24 giugno. Io do il buongiorno ad Annalisa Scandroglio, responsabile dei progetti educativi di 24 ore Cultura MUDEC. Benvenuta.
2: Buongiorno, grazie mille di averci invitati.
1: Ci ha sentito insomma la chiacchierata con Cederna.
2: Mi stavo ascoltando.
1: Ecco, io credo che la linea davvero sia quella, ma le chiedo qual è l'obiettivo, io direi più il pensiero didattico formativo che c'è dietro questo campus.
2: Certo. Beh, Architetti di Mondi intanto nasce da una riflessione molto contemporanea, quindi assolutamente legata al tema di cui stavate raccontando. Viviamo in un momento storico in cui gli adulti ovviamente stanno facendo molto fatica ad immaginare soluzioni condivise, quindi alle città, al rapporto con l'ambiente, alla convivenza o all'isolamento sociale. E ci troviamo spesso già in sistemi che sono costruiti o decisi. Invece con questo progetto ci siamo chiesti che cosa succederebbe se invece partissimo dall'infanzia, quindi da uno sguardo che non è ancora completamente abituato a considerare il mondo come qualcosa poi di inevitabile. E nel campus i bambini non inventano poi solo mondi fantastici, ma devono capire da dove si comincia a costruire una società, quindi come si convive, quali regole servono, che rapporto abbiamo con la natura e come si condividono gli spazi. Diciamo che abbiamo pensato ad un allenamento immaginativo e civile.
1: Assolutamente, un allenamento interiore, esplorando la propria identità, ma ragionando sulla cittadinanza globale, sperimentando, collaborando, osservando, no? E tutto questo come lo traducete giorno per giorno, facendo cosa con questi bambini, ragazzi, perché poi a 12 anni insomma cominciano
2: certo,
1: ad essere ragazzi.
2: Esatto. In realtà il target è molto vario, quindi è molto interessante anche vedere come si gestiscono non soltanto attraverso la costruzione di qualcosa di comunque così interessante e molto pratico, quindi il digitale in qualche modo viene dimenticato, soprattutto perché ormai utilizzato diariamente, invece qui è un campus che si dedica al fare a tutti gli effetti, quindi non è solo un laboratorio creativo, ma costruiranno mappe gigantesche, inventeranno ecosistemi, progetteranno architetture, tutti i simboli, i rituali, gli oggetti quotidiani, le popolazioni che vivranno all'interno. Ma la parte più interessante sicuramente sarà l'ultimo giorno, il venerdì, dove le varie civiltà, saranno 4, si dovranno incontrare, comunicare e raccontarsi.
1: E capirsi, mi viene da pensare, in un momento in cui invochiamo la pace da più parti e invece

0: vediamo guerra. Dunque, Annalisa, abbiamo ancora un minutino e mezzo per dire reazioni dei bambini che hanno frequentato il campus Architetti di Mondi, perché non è la prima edizione e quindi c'è già un terreno, insomma, che avete sondato, e feedback dai genitori.
1: Certo, allora in realtà è il primo anno che trattiamo la tematica di costruzione di mondi nuovi, quindi in realtà seguiamo spessissimo quello che accade a livello sociale. Quello che invece riscontriamo dai genitori, ma soprattutto dai ragazzi che partecipano, è vedere come collaborano attivamente, non soltanto all'interno del laboratorio che è stato già predefinito, ma nei momenti di pausa. Un esempio molto interessante è sicuramente vedere come anche tutta l'idea di inclusività è stata inserita, quindi siamo non solo noi educatori molto attenti a ciò che avviene e al loro rapporto, ma anche tra loro, se c'è qualcuno in difficoltà non c'è necessità di chiedere, ma sono già loro attivi nell'essere una comunità all'interno di uno spazio, quindi anche questa parte sicuramente molto interessante. I genitori, per quel che insomma ci raccontano, sono sempre con noi e sono sicuramente interessati a quello che i loro figli insomma portano avanti anche all'interno di un campus estivo come questo,
0: che poi in realtà è anche un modo per riattivare il dialogo con i genitori, no? Anche su una attualità e su una costruzione del futuro. Allora, dall'8 giugno al 24 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 16:30, le iscrizioni sono aperte. Fino a quando c'è tempo per iscriversi?
1: Beh, in realtà andiamo di settimana in settimana, quindi bene, direi che è possibile già farlo, già da tempo ormai, ma insomma contattateci, iscriveteci, soprattutto se avete più informazioni da chiederci. Ecco, tutto qui.
0: Annalisa Scandroglio, il MUDEC, sono a disposizione per le vostre richieste. Grazie davvero per essere stata con noi e con gli Architetti di Mondi, un campus estivo veramente interessante. Grazie davvero. Sheryl Crow.
1: Grazie a voi.
0: Run, baby, run.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina.

0: Baldetti, un'ultima ora che arriva da Israele. Cominciano ad arrivare a Ashdod gli attivisti della flottiglia bloccati dall'esercito dello Stato ebraico. Hanno viaggiato a bordo di imbarcazioni dell'IDF. La ONG che li assiste legalmente ha già incontrato alcuni di loro. Ci sono, lo ricordiamo, anche 29 italiani. Siano liberati al più presto, l'appello del ministro degli esteri italiani. Almeno un'ottantina sono in sciopero della fame. Proseguono le trattative tra Stati Uniti e Iran, ma da Teheran arriva una nuova pesante minaccia.
1: La guerra in Medio Oriente rischia di estendersi oltre i confini regionali se Stati Uniti e Israele dovessero riprendere gli attacchi contro la Repubblica Islamica dell'Iran. L'avvertimento arriva dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. I nostri colpi devastanti vi schiacceranno, dicono i pasdaran iraniani. Queste tensioni si inseriscono in un contesto già segnato da forti pressioni diplomatiche dopo che il presidente degli Stati Uniti Trump ha concesso ulteriore tempo ai negoziati nel tentativo di raggiungere un accordo con Teheran. Trump ha ribadito la volontà di impedire che l'Iran si doti di un'arma nucleare. Il presidente ha inoltre indicato la possibilità di un'intesa nel giro di pochi giorni, al massimo all'inizio della settimana prossima, per evitare una nuova escalation militare. Una prospettiva di ripresa del conflitto che preoccupa in particolare i paesi del Golfo, interessati a scongiurare un allargamento della guerra nella regione. Azzurra Meringolo, GR1.
0: Con la guerra in Iran, lo scenario economico è in deterioramento. Nella sua analisi di maggio, il Centro Studi di Confindustria conferma che con il prolungarsi della chiusura di Hormuz, il petrolio resta troppo caro. Cresce l'inflazione, cala la fiducia delle famiglie, il credito è a rischio. Potrebbero frenare consumi e servizi. Gli investimenti del PNRR, rileva ancora Confindustria, restano le uniche spinte dirette per la produzione industriale. Ancora morti in Libano, almeno 19 in raid aerei israeliani nel sud del paese, tra le vittime anche donne e bambini. Il Papa ha invocato la fine del conflitto durante l'udienza generale. Continua anche la guerra russo-ucraina, mentre Putin è a Pechino. Dal Cremlino il messaggio: l'operazione militare continuerà fino alla vittoria completa. Alle Maldive, recuperati dagli speleosub finlandesi gli ultimi due corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità. Sono Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Ieri erano state riportate in superficie le salme della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. Già in Italia quella dell'operatore Gianluca Benedetti. Recuperate anche tutte le attrezzature e le GoPro delle vittime che aiuteranno a capire quanto accaduto. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo plurimo. Saranno disposte le autopsie. La visita in Italia del primo ministro della Repubblica dell'India, Narendra Modi, ora al Quirinale, ricevuto dal presidente Mattarella. La sua presenza testimonia la comune volontà di densificare al massimo possibile la nostra collaborazione, ha detto il capo dello Stato accogliendo Modi, atteso a breve a Villa Panfili per il bilaterale con la premier Meloni, cui seguirà un pranzo di lavoro a cui parteciperanno anche i vertici di alcuni gruppi industriali italiani e indiani. Prove d'estate da oggi con l'anticiclone africano che comincerà ad espandersi dalla penisola iberica verso la Francia e entro il weekend raggiungerà Regno Unito e mezza Europa. Anche in Italia già da oggi se ne sentiranno gli effetti con un rialzo delle temperature. Sentiamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
2: Il tempo è stabile, ancora per oggi però avremo qualche temporale in area alpina e sui monti e le colline delle regioni centro-meridionali. Tempo buono anche nei prossimi giorni, con rischio di temporali via via più basso, con temperature che continueranno ad aumentare e arriveranno verso il weekend i primi valori intorno ai 30 gradi.
0: Oggi, 20 maggio, è la giornata mondiale delle api. Obiettivo: sensibilizzare sul loro contributo fondamentale alla nostra sopravvivenza e sulle minacce crescenti che affrontano, a partire da distruzione di habitat, pesticidi, riscaldamento globale.
3: Il 75% delle colture mondiali dipende dagli impollinatori, il 90% delle piante selvatiche dall'impollinazione. Sono numeri che fanno ronzare e che ci ricordano quanto sia importante tutelare le 20.000 specie di api in tutto il mondo, non solo nella giornata a loro dedicata. Giuseppe Cefalo, presidente Unione Apicoltori Italiani.
4: Sicuramente le colonie di api da miele selvatiche in natura non esistono più. Le api da miele esistono perché c'è qualcuno che le accudisce e le protegge, e questi sono gli apicoltori. Nel frattempo il cambiamento climatico mette in discussione anche gli equilibri tra gli habitat e l'insetto stesso.
3: Quali i principali contributi degli impollinatori sulla biodiversità?
4: Tutelare gli habitat, evitare erosione dei suoli agricoli.
3: Tema di quest'anno, la partnership tra umani e api.
4: La quantità di polline, la qualità dei nettari, un ritorno

0: RAI Radio 1, programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E alle ore 11, 5 minuti e 57 secondi il buongiorno vi arriva da Giacomo Plotzner in diretta dagli studi RAI di Udine. Siamo in onda grazie a Marco Rasi che ci segue alla parte tecnica. Oggi la nostra programmazione regionale apre come di consueto con l'appuntamento di UEO Fevelin D delle 11.09. Crescita economica centrata sulla reindustrializzazione, rendere il Friuli Venezia Giulia attrattivo per i migranti economici e contrastare il terremoto demografico. Questi sono gli input che emergono dal rapporto economico dell'osservatorio OSE di rilancio a Friuli, che ha messo in evidenza indici in flessione e sempre più persone da inserire nel mondo del lavoro. Alle 11.20 è il momento di A Volo Radente, la prima puntata parlando di antivirus balzato sulle cronache mondiali in seguito allo scoppio di un focolaio su una nave da crociera. Cosa aspettarsi e fino a quando l'allerta va tenuta alta? A seguire scopriremo uno degli appuntamenti del Festival dell'Acqua di Staranzano. La giornalista di guerra Barbara Schiavulli ci porterà infatti con il suo Il viaggio con Radio Bullets in Groenlandia a comprendere quanto questa terra sia specchio di una trasformazione in atto che riguarda tutti. Il premio Goffredo Parise per Reportage 2026 è stato conferito alla scrittrice Ilaria Tuti per il suo intenso racconto del terremoto che colpì il Friuli nel 76. Rivivremo insieme a lei la sua riflessione. Poi il nostro collegamento in esterna ci porterà a Lignano, dove tutto è pronto per i 41esimi giochi nazionali estivi Special Olympics, che porteranno in regione 3.000 atleti con e senza disabilità intellettive impegnati in 21 discipline. Chiuderemo parlando di giovani, con le loro voci, ma anche con le loro parole, messe per iscritto attraverso il progetto culturale ed editoriale Passi d'Inchiostro. Alle 12.30 è il momento dell'informazione regionale, di cui il collega Daniele Lettig ci dà qualche anticipazione.
2: Buongiorno a tutti. Partiamo dallo sciopero dei lavoratori dell'Electrolux di Porcia, stabilimento coinvolto nel piano di tagli della multinazionale svedese e dove dovrebbero essere soppresse due linee produttive. Da questa mattina i lavoratori sono riuniti in assemblea pubblica davanti ai cancelli della fabbrica, un'assemblea a cui partecipano anche i sindaci del territorio e il vescovo di Pordenone, Giuseppe Pellegrini. Da una crisi industriale a un'altra, sempre oggi è prevista anche l'assemblea dei 320 lavoratori di Startech a Trieste, che dall'amministratore unico non hanno ancora ricevuto alcuna chiarezza sul futuro dello stabilimento. Tra le altre notizie del nostro giornale radio faremo un punto sui casi di tubercolosi riscontrati in un istituto scolastico di Trieste, con i soggetti positivi al test che sono in ogni caso in buona salute e sottoposti a profilassi antibiotica e non trasmettono l'infezione. Poi andremo a Gorizia per sentire come si sta preparando la città per il grande afflusso di pubblico atteso la prossima settimana per il concerto di Cesare Cremonini all'ex Campovolo.
1: E la nostra programmazione riprenderà alle 13.29 con Tandem FVG, il programma di educazione ambientale in collaborazione con ARPA, puntata dedicata al mestiere del meteorologo. Ospite infatti un previsore dell'Osservatorio Meteo Regionale che ci spiegherà i retroscena del mestiere e la sua grande passione per questo settore della fisica. Poi alle 13.55 Traguardi, una stella friulana brilla nel firmamento mondiale della ginnastica ritmica. L'atleta dell'ASU e Fiamma d'Oro Tara Dragaš torna dal Portogallo con due medaglie d'oro, confermandosi tra le protagoniste assolute del panorama internazionale. Ma la lista dei successi si arricchisce di altre vittorie da parte di sportivi regionali. È la rivincita di quelli che erroneamente vengono definiti sport minori. Poi punto di domanda alle 14.20. Che cosa cerchiamo quando chiudiamo uno zaino? In un mondo interamente mappato, recensito e taggato, il viaggio rischia di trasformarsi in un semplice atto di consumo. Ma per le nuove generazioni la rotta sta cambiando, dal quiet travel alla ricerca del silenzio, fino al purful travel, dove l'impatto sociale conta più del souvenir. Poi, con il portale dei giovani, con il centro Eurodec, scopriremo come fare per svolgere delle esperienze all'estero e quali opportunità di mobilità esistono. E infine parleremo anche di nuovi modi per viaggiare e vivere il viaggio. Infine, UEO Fevelin D delle 15.15. Sono aperte le iscrizioni al centro estivo sportivo bilingue per bambini e ragazzi voluto dall'Atletica 2000. 4 settimane al campo sportivo.

0: di Aris di Rivignano e oltre attività sportive e laboratori, con tante opportunità di conoscere la storia, la lingua e la cultura friulana. Per ora è tutto, un caro saluto da Giacomo Plotzner, buon proseguimento di ascolto con le nostre trasmissioni.
1: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
2: La crescita economica si ha di concentrare sulla reindustrializzazione, vale a dire la produzione, la logistica, il trasporto, i servizi e le imprese. Rindenti il Friuli Vignesi e Giulia attraente per migrants economics. Quentri il terremoto demografico può tocchi anche mantenere i giovani che avanti via plui di 1000 ogni ante e ultimi 20 anni. Queste sono le visioni che vengono fuori dal rapporto economico pubblicato di poco dall'Osservatorio Rilancia Friuli, che ha evidenziato come che anche la regione e ha una crescita d'ogni dal zero e che tra cumò e il 2029 mancherà sempre più int per rientrare al mondo del lavoro. Temi dunque di grande attualità con la situazione grigia che si sta vivendo per le incertezze che ha procure in Lisueris che sono in corso e che affrontin con l'economista che l'ha mettuta ad un rapporto di rilancio in Friuli che è Fulvio Mattioni. Buondì e benchiatate.
3: Grazie a voi, Atris.
2: Un saluto a lui e a lui naturalmente di Antonella Lanfrit con Giacomo Plotzner ai regie. Dunque, ben chiatata. Allora, prima di entrare al merito del rapporto, un evos di esperti incontri un problema che le imprese come assicchiati a vivi, no? E anche che scafasi proprio della manifattura. In condi qual criteri si può di all'investicumo e ci molti si fa le imprese con queste gradazioni di volatilità e anche di consumo scaralenti?
3: Se non viene occupato, bisogna recuperare persone che vengono a cercare il lavoro, chi di noi. Naturalmente persone che vengono per lavorare e come la migrazione che viene già implantata in Friuli Venezia Giulia sono famesi in realtà, quindi non viene che a venire a schiampe e a farsi al di mare, a venire a farsi a me e a volfa una vignica insieme a noi. E dicono che non mancano, sono tante. Le imprese neste dicono che mancano più di 80.000 persone, mancherà un più di 80.000 lavoratori dal giro di 5 anni, come che tu avevi già accennato tu. E queste robe qui ci voglio di un bel
2: fanno
3: economie poi piccole.
2: È sicuro.
3: E vuol dire un voto 9% in manco di economie. È chiaro che un voto 9% in manco di economie è un terremoto. Faccio che comunque di altre bande e noi vengono una popolazione anziana e io purtroppo sono i trachei
2: come se giovani spartano timpe però
3: capito ma con Parisi giovani spartano timpe oltre a una volontà di sentirsi giovani che sarebbe di la verità però vola anche una sanità e un sistema di assistenza alle clare che se tu non tu hai lavoro, tu as manco il tasse e tu as manco la possibilità di intervenire come che tratti a Silvio Giacomo, no? La sanità sicuramente hanno attraverso un grandissimo momento e anche il sistema di tutta la chiesa di riposo che non ti possa che vin insomma pare di potenziale in timo perché in liste di attesa non di più
2: sicuro.
3: Però per tornare diciamo a un tema più allegri comunque il primo aspetto sarebbe che li tignissi in questi spesi in questi nevosti in questa parte in via
2: ma c'è mica si fa ecco perché chi ha sempre il ponte la si imprese sa dire chi ha le lavori ma loro vanno via perché il foresta le sempre poi angolose di poi e loro dicono no perché chi non ci attinge che non splas cioè sta da economist il pont critic
3: il pont critic è che appunto bisogna ingolosire come che tu dicevi tu ingolosia vuol dire non nome che tu dà su un stipendio che se ti ragionevole ma se proprio non tu arrivi a dare un stipendio beh insomma tu ti vorresti dopo il titolo dice Calè no però se ti metti svissi in alche e quindi non sai, una sanità che funzioni, un'assistenza che funzioni, dai asilo che funzioni, un incentivo alla nascita, perché sì. Il problema che viene anche è che facciamo sempre manco il frus. E a questo punto non è che noi possiamo vecchios, possiamo dare una mano in che senso? Quindi il presidente che

0: frusca, nascevi 15 anni fa e si passasse a 6.600, cioè sì, vuol dire manco di 1 su 3.
1: E la prospettiva è in chimò forse.
0: Beh, dal nord, cioè, la prospettiva era che di incentivare da poi di base, invece di fare in plan di risalire in montagne che fra 15 anni e varing di Giavà, alzare smiore incentivare la nascita e parli bene, insomma, no.
1: Sì, anche se lì è un altro fattore che purtroppo vi tieni con, che è anche la inti in età fertile che è di mancul, no? Ma in tutto caso ha bisogno fa per sburtare in che direzione lì. Ma tornando alla manifattura, no? Che è un degli elementi importanti del rapporto, cioè la questione della reindustrializzazione, cioè è un'idea di fondo, si vive di servizi sì, ma se noi la manifattura, se noi l'industria, insomma non puoi dirsi neanche i servizi, svaresti di tornare lì, ma stanno che magari non si rimane a fare imprese per decreto, no? Anche i giovani scambò di fa di scommetti tagli essi imprenditori, mi pare che è una crisi anche lì o no?
0: Beh, diciamo che noi un po' di anni fa avevamo anche un sistema di incentivazione per i giovani sperimentale che purtroppo non è mai diventato una politica ordinaria. Si chiamava Imprenderò, già dall'idea, no? Il nome. Dopodiché, dopo un po' di anni, non vengo tutto, neanche un franco, super ubelipa, cioè che pensavo di vivere e venga l'attualità, evidentemente in nome di turismo, che ne rube piccole.
1: Tocca l'incid, per esempio, perché anche rilancia impresa alla metut che snumers, no? Cioè l'economia dal turismo sulle economie complessive, sul PIL complessivo della regione, tocca a parte.
0: Allora, se capisco proprio il turismo in senso stretto, bisogna attorno al 4% dal PIL facente, il PIL da regione, poi un altro 1%, diciamo, per robe scollegate, però diciamo li metti a confronto con la manifattura, che comunque è una roba che noi abbiamo fatto e abbiamo saputo fare e continuiamo a fare, che avvale a manco 12 volte di più, perché non è il nome la manifattura in sé, che avvale fa sconto un 23-24% dal PIL. Ma è un traino per tutta una serie di settori terziari, no? I trasporti, la logistica, la professione.
1: Sicuro, d'ogni dalla crisi demografica che si ha di fronte, secondo te queste volatilità, ti torni un po' alla domanda dall'imprint, no? Internazionale, che insomma si sa c'è che le vuoi, non si sa neanche, no, c'è che le domande, neanche tra qualche ore, isalo un ulteriore problema? Proprio di parlare di industrializzazione.
0: Ma che il problema lì è un problema strutturale dell'economia. Okay. Il punto è che se regioni che non sono vicine arrivano a reggi, che il problema è un aldismo, ma facciamo bene di farlo anche noi. Tieni in presente che noi, rispetto per esempio al Trentino, all'Emilia Romagna, al Veneto stesso, anche se lui ha cominciato a avere difficoltà, alla Lombardia, eccetera, eccetera, noi varessimo, come dire, una colomba dal cilindro magic che sarebbe il nostro bilancio regionale. Quindi in presente che noi abbiamo un bilancio da regione Friuli Venezia Giulia, Friuli Venezia Giulia come economia e come persone sa val circa il 2% dall'Italia. Il bilancio da regione Friuli Venezia Giulia ha val un quarto da finanziario regionale. Allora sono time base e un alvarese di che stanchi a bessa chi io metto che fa tante scommesse sulla sviluppo importante. Una dei giovani e l'altra è l'immigrazione economica che hanno scovente, selezionare le persone che hanno scovente, però vuoi dire, tu hai svoltato da schiave, da testimoni, da servizi alla famiglia, che compensi il fatto che magari non riviene a pagare tanto, no? Comunque i servizi sono un top. Le risorse, come aggiungi anche alla retribuzione.
1: Grazie Sun Grum per essere stato con noi e Venus dat che stesse, insomma, Venus contati il rapport. Un saluto a lui e a Duci di Antonella Lanfrit con Marco Rasi e Partecnica e non si torna a sentire domani.

0: a volo radente. Panoramiche zoomate sull'attualità della regione.
1: E alle 11:20 e 46, buongiorno da Antonia Pillosio.
2: Buongiorno anche da parte mia, Giacomo Plotzner, in diretta dagli studi di Udine.
1: Noi invece dagli studi di Trieste, dallo studio numero 5 della RAI per il Friuli Venezia Giulia. Ringrazio al mixer audio Marco Ferrito e in regia Edoardo Veglia.
2: Qui da Udine Marco Rasi alla parte tecnica invece.
1: Benissimo, ciao Giacomo. Allora, iniziamo il nostro programma oggi parlando di antivirus, il virus dei topi balzato sulle cronache mondiali per la sua variante Andes in seguito allo scoppio di un focolaio su una nave da crociera. Dunque, cosa aspettarsi e fino a quando l'allerta va tenuta alta?
2: A seguire andremo a Staranzano per scoprire uno degli appuntamenti del Festival dell'Acqua. Difatti fino a domenica 24 non mancheranno incontri. Quello di cui parleremo vede protagonista la giornalista di guerra Barbara Schiavulli in programma proprio domenica, che ci porterà con il suo Il viaggio di Radio Bullets in Groenlandia a comprendere quanto questa terra sia specchio di una trasformazione in atto che riguarda tutti.
1: Il premio Goffredo Parise per il reportage 2026 è stato conferito alla scrittrice Ilaria Tuti per un suo intenso racconto, un reportage della memoria, nel quale costruisce una narrazione del terremoto che colpì il Friuli 50 anni fa. Riviveremo con lei questa esperienza.
2: E poi per il nostro collegamento in esterna andremo a Lignano, dove tutto è pronto per i 41esimi giochi nazionali estivi Special Olympics, che porteranno in regione 3.000 atleti con o senza disabilità intellettive impegnati in 21 discipline. E chiuderemo la trasmissione parlando di giovani, con le loro voci ma anche con le loro parole messe per iscritte. Si tratta del progetto Passi d'Inchiostro, che si è prefissato di esprimere il disagio e tutto quello che concerne il mondo dei ragazzi under 25, raccontando se stessi la complessità per l'appunto di essere giovani oggi. Bene Antonia, ben trovata a te e a tutte le persone all'ascolto.
1: Grazie Giacomo, anch'io saluto tutti e apriamo quindi la nostra puntata parlando di antivirus. E abbiamo qui con noi, per saperne di più, abbiamo invitato il professor Carlo Tascini, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Benvenuto a Volo Radente.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Professore, dobbiamo preoccuparci dell'antivirus e che cosa sappiamo di questo virus?
3: Allora, l'antivirus è un virus che è conosciuto da tanto tempo e che ha diversi virus con diversa distribuzione e diversi quadri clinici. Prima di tutto c'è un virus che colpisce sia l'est asiatico, è stato scoperto in Corea durante la guerra di Corea, ma anche la Russia e anche l'est Europa. Uno di questi è stato isolato per la prima volta in Slovenia, quindi molto vicino a noi, che danno una forma di febbre emorragica con insufficienza renale, che è una malattia abbastanza grave ma non gravissima, con una mortalità bassa sotto il 5%. E poi c'è un antivirus, questo antivirus americano, che invece dà una forma cardiopolmonare, cioè con una polmonite e un'insufficienza cardiaca. Purtroppo questo dà una mortalità del 20-30%. E come tutti hanno letto, c'è stato un esperimento perfetto, che è quello di una nave da crociera, dove è salito purtroppo un paziente che aveva preso questo virus, probabilmente nella zona andina, non nella zona della Terra del Fuoco, dove è stato detto in precedenza, perché i colleghi argentini non avevano mai provato questo virus a quelle latitudini. Questo passeggero andava in giro nel Sud America, diciamo anche per zone di campagna, montagna, eccetera, perché era un appassionato ornitologo, e quindi probabilmente è venuto a contatto col virus, che viene trasmesso da un topo, appunto, che si chiama topo dalla coda lunga, che è diffuso sia in zone pianeggianti che montane

0: dell'Argentina, del Cile e del Brasile. Il contatto con le deiezioni di questo topo può far prendere il virus e quindi oppure anche col morso, anche se è più raro. Questo questo passeggero è salito sulla crociera e sono stati a lungo tutti insieme nella nave, perché poi hanno fatto rotta verso l'Antartide e poi dall'Antartide verso l'Europa, passando da isole sperdute come Tristan da Cunha, Sant'Elena, eccetera. Quindi questo ha comportato una diffusione all'interno della nave, anche se i casi non sono stati tantissimi, quindi ci vuole un contatto molto stretto con le persone, certo, e principalmente con le persone molto malate, si chiamano i super diffusori. Ecco, queste sono le informazioni che abbiamo al momento.
1: Cioè, i sintomi, scusi professore, cioè, ci ha un po' già delineato sulla questione riguardo alla diffusione del contagio per l'appunto con i topi, ma i sintomi, ecco, come si manifesta, come possiamo riconoscerlo?
0: Sì, è difficile, perché all'inizio sono sintomi tipici delle infezioni, con febbre, in questi casi sintomi respiratori associati principalmente alla polmonite, poi ci può essere alterazione della coagulazione come avviene nelle infezioni gravi, e quindi si possono avere anche macchie che si chiamano petecchie, eccetera. Però dal punto di vista, diciamo, dei sintomi è una sindrome respiratoria come tutte le altre, quindi è il, diciamo, è il criterio epidemiologico quello, sì, che ci deve far scattare l'allarme. E purtroppo però questo virus ha una caratteristica che lo rende in un certo qual modo attenzionabile, perché il periodo di incubazione è 3 settimane in media. Quindi ricordarsi dei contatti negli ultimi 3 settimane è molto difficile, e in alcuni casi è arrivato a 40 giorni. Tanto che anche il nostro ministero ha dato indicazioni nelle 4 persone che erano state in un certo qual modo a contatto, se vogliamo, tra virgolette, con una delle pazienti sbarcate dalla nave da crociera in Sudafrica, sono in isolamento per 40 giorni. Ecco, questo è il punto un po' più difficoltoso,
1: un po' più critico.
0: Di questo virus.
2: Ecco, come viene diagnosticato l'antivirus?
0: Ecco, l'antivirus, ripeto, dato che era un virus conosciuto anche da noi, ci sono dei test sierologici per la ricerca degli anticorpi sul sangue, le IgG e le IgM. Questa variante Anders è contenuta già in test disponibili in Italia. Poi se qualcuno ha dei dubbi, abbiamo anche dei laboratori di riferimento, che sono i laboratori dello Spallanzani e del Sacco di Milano. Inoltre si può amplificare il genoma di questo virus e ci sono test disponibili probabilmente a breve anche nella nostra regione.
1: Ecco, e davanti, insomma, ci stiamo muovendo un po' per dare così delle coordinate per non solo identificarlo, ma anche come comportarsi nell'eventualità, o comunque se ci sono dei sintomi riconducibili a. E quindi anche il medico, davanti ad un caso sospetto, qual è l'accorgimento, il comportamento che è meglio che adotti?
0: Ma questi sono accorgimenti che noi chiamiamo precauzioni universali, nel senso, se ti trovi di fronte a una sindrome respiratoria, diciamo, è buona cosa in genere anche per il personale sanitario, quando visita il paziente, ad esempio indossare la mascherina, i guanti, eccetera. È ovvio che se c'è un criterio epidemiologico, quindi una sindrome respiratoria acuta in un paziente che ha viaggiato da poco, bisogna, ma questo al di là dell'antivirus,
1: certo,
0: quando si visitano, essere un attimo attenti, cosa che facciamo sempre principalmente noi delle malattie infettive, perché siamo il riferimento per questo tipo di paziente, quindi veniamo consultati quando ci sono casi un po' particolari. Però è una buona norma un po' per tutti, che, diciamo, è anche rimasta dopo il Covid, no? In passato non usavamo mai le mascherine nemmeno per viaggiare, adesso è diventato uno strumento per tutti, non

0: solo per i medici ma anche per chi viaggia, per ridurre il rischio, ma non dell'antivirus, ma di prendersi magari in vacanza dei virus respiratori che possono essere fastidiosi per la vacanza stessa, specie durante per esempio il periodo del viaggio aereo, specialmente dei viaggi prolungati, che si sta tante ore a contatto uno con l'altro.
1: Certo, e c'è una cura per l'antivirus?
0: No, purtroppo non abbiamo una cura al momento. Ci sono stati alcuni focolai epidemici appunto in Argentina, uno proprio della zona andina vicino a San Carlo di Bariloche nel 2018, e hanno tentato alcune terapie, una è la ribavirina che è un antivirale, i numeri non erano altissimi e non ha dimostrato un'efficacia elevata che al momento per cui si possa raccomandare. Come abbiamo fatto per il Covid, i colleghi argentini hanno usato il siero dei pazienti guariti. Ecco, anche su questo ci sono dei casi clinici che sono andati bene, però non c'è uno studio, come è successo anche per il Covid, che dimostri in modo chiaro che il plasma dei pazienti guariti possa essere utile. Io direi che oggi forse è la terapia più ragionevole in caso di avere un paziente malato, come è stato per il Covid, è stato molti pazienti trattati col plasma iperimmune.
1: Certo. Bene, allora noi ringraziamo il professor Carlo Tascini per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Ecco, ci teniamo in contatto così vediamo anche
2: se ci sono ulteriori aggiornamenti.
1: Esatto.
0: Ecco. Sì, io direi che comunque adesso la situazione è tranquilla, il messaggio è di tranquillità, anche perché come voi vedete non ci sono stati altri casi secondari, dobbiamo aspettare ancora qualche settimana, ma poi penso che verrà chiuso questo.
1: Bene.
2: E questo ci è rincuorante al di là di tutto, perché l'ennesimo, insomma, dopo è facile, dopo il Covid, no, c'è più sensibilità, vicinanze, quindi anche l'emotività prevale la razionalità, quindi sapere che possiamo stare tranquilli comunque giova a tutti, direi. Quindi nuovo grazie ed eventualmente certo. Per altri aggiornamenti, professor Tascini.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci. Giacomo, ora noi andiamo invece a Staranzano.
2: Sì,
1: giusto?
2: Voltiamo pagina, proseguiamo la nostra trasmissione proprio da Staranzano. Antonia, dici bene, perché è in corso il Festival dell'Acqua. Noi, in compagnia della giornalista di guerra Barbara Schiavulli, racconteremo del suo appuntamento che la vedrà protagonista domenica 24. La salutiamo, è collegata al telefono. Buongiorno e benvenuta, Schiavulli.
3: Buongiorno a voi.
2: Allora, diciamo intanto il titolo dell'incontro, il viaggio di Radio Bullets in Groenlandia, e quindi la volontà di comprendere quanto questa terra si specchi di una trasformazione in atto che riguarda tutti. E Schiavulli, anzitutto, di che trasformazione stiamo parlando? Cosa sta accadendo proprio in Groenlandia adesso?
3: Allora, stiamo parlando di una trasformazione che è quella del cambiamento climatico. La Groenlandia, che è l'isola più grande al mondo e che si trova letteralmente al Polo Nord, è diventata terra contesa ed è un'autonomia legata alla Danimarca, quindi Europa, è una terra contesa perché ricca di forti giacimenti, quindi di interesse per le risorse, ma anche per il fatto che con lo scioglimento dei ghiacci si stanno creando delle rotte che sono di tanto interesse agli Stati Uniti. L'abbiamo visto cosa è significato in questi giorni la chiusura dello stretto di Hormuz in tutt'altro posto, ma l'apertura invece in un altro potrebbe significare un cambio delle rotte di navigazione, motivo per il quale a gennaio, ma già prima aveva dato un po' sentore, il presidente americano ha minacciato di prendere oppure comprare l'isola per poter di fatto fare quello che sta facendo, insomma, in giro per il mondo. E io che mai avrei pensato, seguendo di più il Medio Oriente, l'Africa, il Centrasia, di finire tra i ghiacci della Groenlandia e raccontare questo cambiamento.
1: E quindi che cos'ha di diverso rispetto a tutti gli altri, diciamo, scenari critici la Groenlandia, per diventare un emblema quindi di questo mutamento internazionale?
3: Beh, in particolare intanto la riservatezza del posto, non è mai stato sulle cronache dei giornali, lì vivono gli eschimesi.

0: l'Inuit, questa popolazione molto tranquilla, molto isolana, che vive ancora a contatto, loro parlano di madre, dello spirito della terra, della dea del mare, sono molto tranquilli e mai si aspettavano di ritrovarsi sotto minaccia, cosa che li ha veramente irritati. Infatti ci fu a gennaio una grossa manifestazione dove scese in piazza tutta la capitale, parliamo di 20.000 persone, perché tutta l'isola fa 50.000 persone, quindi è un posto piccolo e loro si sono ritrovati a pensare cosa ci succederà, perché siamo pochi, perché non siamo armati, perché nessuno ha mai immaginato che potessero essere motivo di discussione internazionale. Proprio in questi giorni un inviato americano è tornato in Groenlandia, se ne è parlato probabilmente poco perché ovviamente le notizie sono altri e ben peggiori, però significa che la situazione non è del tutto fuori pericolo. Gli americani restano interessati a quella zona e ci tengono un occhio.
1: Sì, continuano a guardarlo. E Schiavulli, quando l'abbiamo presentata abbiamo detto giornalista di guerra, ma non solo, perché lei è anche analista di politica internazionale con i suoi libri, i suoi racconti, audio, insomma, diciamo così, ci accompagna la scoperta di scenari, luoghi e situazioni, per cui la prospettiva è proprio quella dall'interno e da chi si accinge a guardare le cose mentre accadono, diciamo così, ma appunto nel mentre accadono e mentre lei le osserva, come si fa poi a, è una domanda più di lavoro questa qua, lo scenario l'abbiamo descritto, ma insomma forse è interessante evidenziare anche questo, dal vedere al mettere per iscritto e raccontare tutto questo che lei stessa sta facendo adesso con noi.
0: Beh, il giornalismo per me è questo, andare sui posti e raccontarlo attraverso le voci delle persone, soprattutto quelle più dimenticate, soprattutto quelle che i conflitti li subiscono, non che li fanno o che comunque sono interessati o ancora di più ci guadagnano. La guerra, che secondo me non dovrebbe mai essere un'opzione politica, diventa importante raccontarla dal basso per far capire alle persone, poi eventualmente a scegliere, da che parte vuole stare. L'unico modo per farlo è andarci, quindi io sono da poco tornata dal Libano per esempio, ma può essere anche tra i ghiacci della Groenlandia, dove l'unico pericolo grosso era scivolare ed è stato un pericolo reale, però in tanti altri casi invece si è letteralmente sotto le bombe.
2: Ecco, parlando un attimo della Groenlandia, come è stato il suo incontro con la gente? Ecco, che tipo di rapporto è riuscita a instaurare?
0: Devo dire che è diverso dal solito, perché i paesi medio orientali sono molto diversi, sono molto più caldi letteralmente. La gente però era, in qualche modo voleva parlare perché era infastidita da quello che stava succedendo, si è ritrovata però 700 giornalisti internazionali arrivati da tutto il mondo senza essere mai stata sotto i riflettori, quindi appena vedevano una telecamera molti scappavano, per fortuna io solo un taccuino e quindi diventava più facile la gestione.
2: Certo. Sì. E quindi è riuscita a parlare poi alla fine, ecco, cosa le hanno detto adesso al di là dell'indignazione?
0: Sì, parlavano tutti, si raccontavano, volevano un po' ritornare a prima, quando nessuno si occupava di loro. L'essere così esposti sicuramente non è stato piacevole per loro. Poi ho cercato anche di inoltrarmi in quelle che sono le loro tradizioni, i loro costumi, anche il loro cibo, che è completamente diverso dal nostro, essendo un'isola dove non c'è neanche un albero. Quindi tutto quello che loro hanno è importato, mentre quello che producono è più pesce, loro mangiano addirittura le foche, cacciano, e tutto quello che cacciano però lo devono mangiare. Insomma, uno stile di vita a cui non siamo sicuramente abituati e che però era interessante, perché entravi in un mondo che probabilmente, se non ci fosse stato purtroppo Trump, io non avrei mai visitato.
1: Ah sì, per assurdo si arriva a riconoscere questo, la scoperta di una cultura, di un'identità completamente altra dalla nostra, che se non fosse stato per queste ragioni sarebbe rimasta là, non ne sarebbe venuta a conoscenza, di conseguenza noi attraverso i suoi racconti. Però di racconti appunto parla, lei dice che raccontare è ancora una forma di resistenza, in che senso?
0: Nel senso che il giornalismo è una parte importante, è un fondamento della democrazia e delle società civili, quindi il racconto, le parole, l'uso anche forte delle parole, soprattutto nei contesti di conflitto, sono più che mai necessarie oggi, non l'IT.

0: linguaggio, non il continuare a scontrarsi, semplicemente raccontare una storia e far sì che le persone sappiano. Sapere fa sì che si possa cambiare il mondo. Se uno purtroppo non lo sa perché non arriva ad avere delle notizie, resta nell'ignoranza ed è più facilmente controllabile.
1: Ecco, questa è sì una situazione che così ci accorgiamo, tutto sta attorno a noi e quindi la possibilità di scegliere dipende dalle condizioni che ci vengono date per prendere una data decisione. Quindi questo genere di impegno, di lavoro, fa appunto in modo che le persone, indipendentemente dalla scelta che prendono, schiavulli, l'importante è sapere che siano consapevoli della scelta che fanno perché documentata e raccontata.
0: Esattamente.
1: La salutiamo e la ringraziamo ricordando l'appuntamento di questa domenica ore 18:30 al viaggio di Radio Bullets in Groenlandia con Barbara Schiavulli, dialoga con l'autrice Fabiana Martini, Sala del Bianco, appunto a Staranzano per il Festival dell'Acqua. Buon lavoro e buon incontro per domenica, Schiavulli, un saluto.
0: Grazie a voi e ci vediamo presto.
1: A presto.
2: Benissimo, e adesso prima di ascoltare un po' di musica, Giacomo,
1: sì.
2: Noi faremo ascoltare ai radioascoltatori un'intervista che ho registrato con Ilaria Tuti, perché le è stato conferito il premio Goffredo Parise per il reportage 2026, un reportage della memoria nel quale lei costruisce una narrazione del terremoto che appunto colpì il Friuli 50 anni fa. La sua naturalmente è una riflessione post terremoto e la rivivremo insieme a lei. Ma adesso ascoltiamo un

0: Ilaria Tutti, scrittrice friulana, autrice di una decina di libri tradotti in 23 lingue, con i tuoi romanzi dedicati ai casi della commissaria Teresa Battaglia, hai anche ispirato l'omonima e fortunata fiction televisiva I casi di Teresa Battaglia, che è stata trasmessa in prima visione su Rai 1 e che probabilmente appunto rivedremo a partire dal prossimo autunno. Tra un po', diciamo forse tra un mese circa, esce il tuo prossimo libro ed è Un poco la notte e un poco l'alba, edito da Longanesi. Ci puoi anticipare qualcosa?
1: È un romanzo storico che affonda le radici nel nostro Friuli, nel suo cuore verde montano della Carnia. È un romanzo che indaga un fatto che pochi conoscono, la nostra regione, l'invasione cosacca durante la Seconda Guerra Mondiale. Indagherà la guerra, ma non è una guerra di trincea, è un'occupazione che ha portato due popoli a confrontarsi, a guardarsi negli occhi e forse alla fine anche a trovare l'uno nell'altro un riflesso di comunale.
0: E da lì appunto anche l'idea del titolo.
1: L'idea del titolo, sì, quindi è l'attraversamento di una grande notte, perché è stata un'esperienza tragica e difficile, però alla fine ci sono stati anche dei raggi di luce in questa esperienza. Un titolo che ho preso da Pierluigi Cappello, da un suo scritto in prosa che raccontava il nostro Friuli, il Friuli di un tempo, e mi è parso magnifico e anche calzante.
0: Allora lo leggeremo con cura. Oggi, Ilaria Tutti, ti abbiamo invitato a volo radente anche per parlare del 50° del terremoto in Friuli Venezia.

Italia. Tu sei nata a Gemona il 26 aprile del 1976 e il 6 maggio del 1976, in 59 secondi, il terremoto si può dire che ha sbriciolato la tua città medievale, che ha avuto anche il numero più alto

0: per casa e grida e lacrime per la buona notte nel mio decimo giorno su questa terra. Cosa ti ha insegnato il terremoto?
1: Sono le fondamenta della mia esperienza di vita su questa terra. E è un'esperienza poi che è nata soprattutto nei racconti familiari, quindi è stato un patrimonio di esperienze familiari che mi ha accompagnato nei racconti. Quindi sono cresciuta con quell'immaginario, con quelle parole della perdita, però anche della speranza, della ricostruzione. Noi avevamo perso la casa, non era crollata ma era diventata inagibile, abbiamo dormito alla ghiaccio in macchina come tantissime persone quelle notti, abbiamo fatto l'esperienza della tenda, io veramente ho avuto un catino, una bacinella di plastica, quelle per il bucato come culla, con un cuscino di fortuna a consolarmi, perché c'era il terrore di rientrare in casa. Madre non poteva nemmeno allattarmi per lo shock, stava molto male, quindi ecco, questo penso che mi abbia formata profondamente, e lo dico sempre che il terremoto un po' mi è entrato nel DNA, ma come a tantissime persone. Poi c'è stata l'esperienza di vita nei prefabbricati, un'esperienza che è durata a lungo, fino ai miei 8-9 anni, ed è stata, devo dire, un'esperienza che mi porterò sempre nel cuore, difficile per gli adulti sicuramente, ma loro stessi lo dicono, lì si era riformata la comunità, il tessuto sociale che il terremoto aveva smembrato, noi quegli amici, quelle amicizie ce le portiamo ancora nel cuore e nella vita di tutti i giorni.
0: Ecco, tu hai sottolineato che il terremoto è stato per tutti noi, mi ci metto anch'io, che abbiamo vissuto questo trauma, un lutto collettivo, però la guarigione non poteva che essere collettiva, come appunto tu stavi dicendo adesso. Ecco, come si è riusciti a superare questo?
1: È stato un processo lungo, è stato sicuramente un lutto collettivo non solo per le persone, per le tante persone che hanno perso i loro cari sotto le macerie. Io ricordo per esempio all'elementare quando mi dissero che un mio compagno aveva perso la mamma, lì a quell'età lì ti rendi conto, no? Quello che è stato, ho cominciato un po' a rendermi conto anche della tragedia. Ma è stato un lutto anche per chi ha perso tutto, per chi non aveva più la casa, per chi non aveva i propri oggetti cari, per chi guardava il proprio paese e non riusciva più a riconoscerlo. È stato un lutto non ritrovare più le famiglie con cui eri abituato a vivere, perché lì c'è stato proprio un rischio di smembramento totale della nostra comunità, non solo di Gemona ma per tantissimi altri comuni del Friuli. Elaborare tutto questo è stato un trauma, e devo dire che secondo me nelle aree che sono poi sorte, prima le tendopoli, poi nei lunghi anni nei prefabbricati, questo stare assieme, questa prossimità anche fisica, questo ritrovarsi continuamente nello sguardo, nella mano allungata per l'aiuto dell'altro, ci ha aiutato tantissimo a superare, ad avere speranza. E poi grazie anche ai tantissimi volontari arrivati da tutta Italia, ma anche da tutto il mondo, ad aiutare, che io incontro ancora nei ricordi, che tanti mi regalano quando mi vedono.
0: Certo, infatti tu hai scritto: le persone furono la vera spinta che fece rialzare il Friuli dal terremoto. E però sottolinea anche che i giovani furono capaci di disegnare il futuro. Come?
1: Io ho accennato a questa cosa importantissima, forse un po' sottovalutata: organizzarono un volantinaggio con grandissima determinazione quando ancora le persone erano nelle tendopoli, quindi in grande difficoltà, per raccogliere firme a favore dell'istituzione dell'università a Udine. Era un punto che ancora mancava, un punto culturale, un perno fondamentale. E all'inizio non furono capiti, perché c'era tanto da ricostruire, c'erano i morti da piangere, però loro furono fortissimi in questo, devo dire con grandissima lungimiranza, perché volevano che le persone, le future eccellenze di questa terra si formassero proprio sul territorio, non arrivassero da altri luoghi, e questo è stato, penso, ecco, una

0: pupille di luce.
1: Tu hai raccontato molto bene prima che cosa significa nell'intimo non avere un riparo dove tornare. Ecco, cosa stai insegnando a tua figlia?
0: A mia figlia insegna ad apprezzare banalmente la casa che abbiamo. Io da piccola avevo proprio questa linea tracciata molto precisamente, no? Di quello che era la mia vita nei prefabbricati e quella che era la grande fortuna dei miei compagni, dei miei coetanei che avevano invece ancora la casa o l'avevano già ricostruita. Sentivo che c'era qualcosa di diverso, di riuscivo a riconoscere quella grande fortuna. E ancora oggi, quando addormento mia figlia, le insegno ad apprezzare quello che abbiamo, che ogni tanto passa sotto traccia, non viene così presente, così quotidiano quasi, che non ne rileviamo più l'importanza. Invece che bella la casa che abbiamo, che fortuna, no? Ritrovarci qui la sera, sentirci al sicuro, al riparo. Siamo veramente fortunati. Ecco, questi pensieri di gratitudine, secondo me, sono molto importanti, anche formativi.
1: Ilaria Tuti, tu però dicevi anche, raccontando questa atmosfera di vita in comune, giusto, che avete vissuto, avete avuto anche tanti papà, tante mamme in quei duri momenti, diciamo, dopo il terremoto.
0: Sì, c'era chiaramente un modo di vivere che oggi non c'è più. Ogni tanto io sento questa malinconia, la provo, magari quando cammino per strada, passeggio in certe anche d'estate, e si vedono già le case chiuse, non c'è questa vita di comunità. A volte facciamo fatica anche a conoscere i nostri vicini di casa, ma questo è per vita che facciamo, è molto veloce, è sempre piena di impegni, e quando arriviamo a casa la sera ci chiudiamo nel nostro piccolo mondo. Ecco, quella vita era molto diversa, noi bambini eravamo liberi, adesso è molto difficile vedere dei bambini che giocano per e la vita si è fatta più complessa e forse ci sono anche più pericoli, forse si conoscono meglio i pericoli, non lo so, però penso che la mia generazione sia stata l'ultima ad aver assaporato veramente quella grande libertà. Noi bambini veramente mi ricordo questi pomeriggi lunghissimi passati a giocare nei campi, tra gli alberi, nei canali di irrigazione che erano le nostre piscine estive, e si rincasava solo all'imbrunire alla sera, no? Però questa libertà era sorvegliata comunque, perché c'era sempre un adulto che ci teneva d'occhio, magari in lontananza, proprio per questo spirito di comunità che c'era. Io lo dico, ero figlia un po' di tutti, avevo diversi papà e diverse mamme che ancora oggi ricordo con tanto affetto. Ecco, questa vita, quando è finita l'esperienza dei prefabbricati, mi ha un po' mancato.
1: Probabilmente anche la tua vena anche creativa legata alle radici della Carnia, delle nostre montagne, è anche dovuta, diciamo, forse anche a questo momento che tu hai vissuto. Cosa ne pensi?
0: Io penso di sì, penso che sia stato un imprinting fondamentale, un modo di crescere che in qualche modo mi ha plasmato. Anche, è stato veramente un amare la propria terra e un amare anche le persone che ci circondavano, con questa grande curiosità che ho verso l'essere umano nelle sue imperfezioni, nel momento di difficoltà che ogni creatura può dare anche il meglio di sé.
1: Senza dubbio. Ilaria Tuti, chiudiamo questo nostro incontro con un messaggio rivolto al futuro. Ecco, secondo te i giovani di oggi cosa possono imparare da tutto questo?
0: Io ho grandissima speranza nelle nuove generazioni, anche se vengono un po' bistrattate, no? Tendiamo a essere sempre molto critici, però il mondo che gli abbiamo consegnato non è facile, non è positivo. Io penso che gli abbiamo rubato un po' anche la speranza, dicono no, che queste nuove generazioni sono le prime che non avranno la speranza di migliorare la propria condizione, mentre tutti noi siamo riusciti un po' a farlo, no? Si veniva un po' dal meno e si aveva la speranza di fare qualcosa in più, abbiamo tolto anche questo a loro. Io penso che serva molto dialogo, perché devono molto, avendo contezza del passato, della memoria, di quello che è stato fatto.

0: anche dalle generazioni passate, loro possano attingere ispirazione e forza per superare le grandi, grandissime sfide che dovranno affrontare in futuro. Quindi questo dialogo, questo trasmettere i ricordi è molto importante. Io purtroppo ho perso i nonni troppo presto, molto presto, alcuni non li ho neanche conosciuti. Ecco, vorrei tanto avere quei tesori di ricordi in certi momenti per sentirmi più forte, avrei voluto veramente averli accanto per poter chiedere. Ecco, non lasciamoci sfuggire chi ha l'opportunità questi momenti.
1: Bene, io ti ringrazio Ilaria Tuti per essere stata con noi. Ricordo il titolo del tuo prossimo libro ed è Un poco la notte e un poco l'alba, edito da Longanesi. Arrivederci. Grazie. Allora al prossimo incontro.
0: Grazie, grazie di cuore, a presto.
1: E ora un po' di musica.

0: e alle 11.59.25 a volo radente sulle note di Gianna Nannini per scoprire dove si trova il nostro inviato Marco Fornasin. Ciao Marco, dove sei?
1: Buongiorno Antonio, buongiorno Giacomo, un caro saluto a tutte le persone all'ascolto. Oggi ho scelto di venire a Lignano un po' perché insomma piano piano sta arrivando la bella stagione, quindi mi avvicino al mare, e un po' per parlarvi di un evento proprio fenomenale, come cantava Gianna Nannini appunto, o per meglio dire speciale, perché è proprio questo il nome dell'evento, gli Special Olympics, giunti quest'anno alla sua edizione numero 41 ed ospitati per la prima volta a Lignano Sabbiadoro, nello specifico al Bell'Italia Village. Non solo, in realtà, perché come gli ultimi giochi olimpici di Milano Cortina, anche questi Special Olympics sono sparsi in varie località lungo il confine, diciamo, tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, insomma lungo il tagliamento, con un cuore pulsante però che, come vi dicevo, è qui al Bell'Italia Village a Lignano. Cosa sono quindi gli Special Olympics e soprattutto cosa hanno di speciale? Ce lo facciamo raccontare dal nostro ospite di oggi, che è Giuliano Clinori, direttore di Special Olympics FVG, presidente regionale CSE e componente della giunta del CONI del Friuli Venezia Giulia. Allora, quindi intanto buongiorno e grazie per essere con noi.
2: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
1: Allora, abbiamo detto Special Olympics, spieghiamo che cos'è, cosa sono.
2: Allora, Special Olympics è un movimento

0: Merito riconosciuto a livello mondiale dal CIO. In Italia è una benemerita del CONI e lo scopo è usare lo sport per migliorare la qualità della vita dei nostri ragazzi, che sono tutti atleti con disabilità intellettiva. Quindi lavoriamo molto sia sui ragazzi, sull'inclusione, sulle famiglie e sui volontari.
1: Quali sono, un po' ce l'ha già anticipato, ma quali sono le finalità e anche gli obiettivi di un momento come questo?
0: Sì, le finalità, premetto che questo per Special Olympics come giochi nazionali penso sia il record, perché abbiamo 22 discipline e circa sono 3.000 gli atleti più tecnici e accompagnatori, per cui è l'evento più grande mai stato fatto e quasi tutto in un'unica località, perché oltre per l'Italia c'è il tennis, le bocce, l'equitazione, quindi come hai già detto tu sono coinvolti anche delle strutture sportive limitrofe. Però la finalità, come ho detto, per Special non è tanto quanto il risultato finale, ma è il mezzo che ci permette di migliorare la qualità della vita dei ragazzi. Quindi attraverso lo sport il ragazzo acquisisce autonomia, migliora la qualità di vita e la salute chiaramente dei ragazzi, ma accresce anche la capacità di relazionarsi con gli altri atleti, le famiglie. E hanno dei risultati incredibili, perché la famiglia portando il ragazzo, per quello noi teniamo molto agli eventi di apertura, alle cerimonie. Infatti questa sera al Tegel ci saranno quasi 7.000 persone, 4.000 atleti che sfileranno, e sarà una cerimonia molto sfarzosa, perché il messaggio che noi vogliamo dare alle famiglie che hanno magari difficoltà con qualche figlio che ha difficoltà intellettive, di portarlo a fare sport, perché attraverso lo sport abbiamo dei risultati incredibili.
1: Allora torniamo a parlare, partiamo dallo sport. Quali sono, ci ha già detto insomma alcune delle discipline, 22 discipline, però non le chiedo di farci l'elenco generale, però insomma ci sono degli sport anche curiosi, quindi le chiedo se ci racconta magari quegli sport che uno non si aspetta da dei giochi olimpici, e poi insomma abbiamo detto che questi giochi sono sparsi non solo a Lignano. Quali sono le altre località in cui si svolgono?
0: A Lignano avremmo, allora, tutti gli sport di squadra sono inclusivi. Cosa vuol dire? Che lo sport viene fatto tra ragazzi normodotati e atleti con disabilità. E qui a Lignano nello specifico abbiamo tra canottaggio, rowing, la ginnastica, abbiamo il nuoto in varie specialità, la danza, le bocce al bocciodromo, che l'abbiamo riaperto proprio in occasione dei giochi. Sempre a Lignano abbiamo la pallavolo al palazzetto comunale, poi il golf, l'equitazione a Cordovado in provincia di Pordenone, l'atletica la faremo a Bibione, e il bowling, il problema di struttura l'abbiamo fatto a Portogruaro, perché aveva un bowling che poteva sostenere questo tipo di evento. I numeri sono importanti, già le prime risposte delle delegazioni sono positive, è un successo. Io ho tenuto molto a averli qui in Friuli, perché volevo far conoscere, siamo orgogliosi della nostra regione, delle nostre strutture, che sono delle eccellenze, però vedo che la risposta di ritorno è favolosa, perché mi ringraziano tutti, perché non hanno mai visto strutture così comode, pratiche, anche la disponibilità della cittadinanza, dell'accoglienza che hanno avuto.
1: A proposito di strutture, io sono arrivato qui stamattina e già dalle 10:30 più o meno, probabilmente anche da molto prima, si sente sin dalla strada la musica, si sentono i fischi degli arbitri, sono già partite le attività. Cosa c'è in programma oggi e fino a quando andranno avanti queste attività?
0: Sono già partiti in quarta, infatti il tennis è già operativo al circolo del tennis club di Lignano, il nuoto è già partito, molto, perché i numeri sono elevatissimi e quindi abbiamo tempo fino a domenica. Praticamente alla fine di ogni giornata abbiamo tutto un cerimoniale anche per le premiazioni, quindi adesso si è inserita una macchina da combattimento, abbiamo circa 250 volontari. Qui ringrazio le scuole che ci hanno dato, ci sono molti ragazzi, perché il messaggio di Special Olympics è rivolto soprattutto ai giovani, che guardino la disabilità con altri occhi, con occhi. Difatti i volontari che vengono qua e fanno attività con i ragazzi all'inizio sono preoccupati e a volte un po' spaventati, quando finiscono i giochi sono pianti, baci.

0: si abbracci, perché si instaura un rapporto proprio di amicizia con gli atleti, e quindi questo è anche un messaggio importantissimo per noi, ci rivolgiamo ai giovani proprio per questo.
1: Ho percepito per l'appunto un clima molto festoso qui, io sono qui diciamo all'accettazione degli atleti e ho visto delle scene molto belle di persone che evidentemente si conoscono da una vita e che hanno molto piacere a ritrovarsi in un'occasione come questa. Un po' ce l'ha già detto prima, ma cosa rappresentano per gli atleti ma anche per le famiglie occasioni come questa di trovarsi, di stare insieme, di comunque gareggiare, ma appunto di riconoscersi, di ritrovarsi in un'occasione come questa?
0: Per le famiglie è importante perché è un'occasione per loro per scambiarsi un sacco di informazioni di come funziona la loro regione. Difatti c'è l'area famiglia dove si scambiano alcune informazioni che a volte sono importantissime per come relazionarsi con gli organi pubblici, con gli enti pubblici, e per loro è un punto d'incontro molto importante. Per i tecnici anche, perché su come trattare con dei protocolli la disabilità ci può adeguare alcuni sport. Infatti c'è il board mondiale, che cerchiamo di ampliare sempre più le discipline che possiamo inserire, che siano adatte ai ragazzi. Ma la cosa più straordinaria sono i ragazzi, perché per loro si ritrovano, ormai si conoscono a livello mondiale, perché ci saranno in Australia, mi pare, i mondiali quest'anno. E quindi per loro è una festa e festeggiano, l'ultimo che arriva festeggia come fosse arrivato primo, e ogni sera c'è festa, musica, balli, abbracci, c'è un clima diciamo non di tensione come diciamo le Olimpiadi sportive, che tutti gli atleti sono molto, sì anche qua c'è la tensione perché ognuno darà il massimo sicuramente. Ma poi la sera è una gran festa per tutti, con balli, bracci a bracci, ed ci consiglio chi è alle vicinanze di venire a trovarci, perché è un clima bellissimo, proprio affettuoso e sincero.
1: Ecco, a tal proposito, la possibilità di assistere agli Special Olympics è aperta a tutti, immagino. Volevo capire come fare a venire a guardare, a osservare le gare, ma soprattutto perché farlo? Perché una persona che magari non fa parte di questo mondo dovrebbe, secondo lei, venire a dare un'occhiata, ad assistere a queste gare e chiaramente a vedere anche tutto l'ambiente circostante?
0: Sì, ma è fondamentale, secondo me, perché chi vede come si comportano i nostri atleti durante le manifestazioni, i volontari, chi si avvicina al mondo della disabilità come lo fa Special Olympics, cambia la visione della disabilità. Cioè alla fine, a fine evento, poi non sai chi è il disabile e chi è il normodotato, perché ci accorgiamo che di volere un mondo dove ognuno venga accettato a secondo di quello che è, senza nessuna barriera mentale. E questo con Special Olympics lo si trova, perché anche i ragazzi volontari la disabilità non la vedono più, perché diventano amici. Difatti anche negli alberghi mi dicevano proprio prima, vi dico due episodi di oggi. Allora, i ragazzini, dove c'era il centro, uno dei centri che abbiamo preso come campeggi, ha fatto amicizia con i nostri ragazzi, quindi stasera vuol venire a vedere la cerimonia, assolutamente vuole venire ai giochi perché hanno stretto un legame di amicizia. Ma questa mattina, dove c'era la nostra collega che stava inserendo in tutti i pullman che andavano nelle varie location sportive, era molto nervosa, anzi era diciamo distrutta, perché doveva caricare centinaia di ragazzi. Si è avvicinato un ragazzo disabile e gli ha detto: ma dai, cosa te la prendi, tanto moriamo tutti, almeno muori con sorriso sulla bocca. E quindi l'ha spiazzata, ha detto: guarda, mi ha cambiato la giornata. E difatti ero tutta nervosa, tristissima, e mi sono messa a sorridere. Questo per dirvi il mondo di Special, che è un mondo bellissimo, ci fa riflettere anche noi su noi stessi e su rapportarsi con gli altri.
1: Ci diceva prima che tutti gli sport di squadra sono degli sport inclusivi. Cosa vuol dire nella pratica? Ci può fare un esempio di uno sport specifico e come si sviluppa, insomma, in questa situazione specifica?
0: No, ovviamente ci sono dei regolamenti

0: viene messo sia in base alla disabilità dell'atleta, un punteggio, e i normodotati hanno anche loro un regolamento, quindi quando, non so, nel calcio sono specifici nel modo che ogni atleta è fondamentale per il fine della partita, perché mentre i normodotati possono palleggiare eccetera, quando tocca la palla un atleta con disabilità, vi faccio un esempio, magari che si trova in area avversaria, può scegliere se o tirare il rigore e con dei portieri anche qui con disabilità, quindi al fine del risultato è fondamentale anche la parte del disabile, quindi tutta, diciamo, la gara o il regolamento è fatto in modo non che venga distolto la parte anche sportiva, ma che ognuno sia fondamentale nelle proprie capacità.
1: E allora ricordiamo, insomma, rinvitiamo tutti i nostri ascoltatori, quelli che passassero per Lignano ma non solo, di venire a dare un'occhiata agli Special Olympics. Ricordiamo, insomma, se c'è un sito di riferimento in cui trovare tutto un programma o dove seguire le gare, e poi ricordiamo anche l'appuntamento di questa sera.
0: Sì, l'appuntamento di questa sera sarà una cerimonia bellissima dove sarà la sfilata di tutti i nostri atleti e ci sarà il giuramento dell'atleta. Quindi vi aspettiamo tutti, chi vuole venirci a trovare, e buona giornata a tutti.
1: Benissimo, allora noi salutiamo Giuliano Clinori, direttore di Special Olympics FVG, presidente regionale CSE e componente della giunta componente della giunta CONI Friuli Venezia Giulia, per essere stato con noi. Lo lasciamo libero perché nel tempo di questa intervista ha ricevuto, penso, 8 telefonate, quindi grazie mille e buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
1: Ed ora ascoltiamo un po' di musica.

0: 12, 15, 16, riprendiamo la linea dallo studio e ora Giacomo, chiudiamo la trasmissione parlando di giovani con le loro voci ma anche con le loro parole messe per iscritto.
1: Esatto, e so, Antonia.
0: E so che tu li hai ospiti a Udine.
1: Sono qui in studio con me in tre di loro a rappresentare questa voglia di esprimersi, come dicevi, con le parole, in particolare con le parole messe per iscritto, in un tempo come quello attuale, diciamo così, che tende un po' all'omologazione, e le parole servono ad aprire squarci di umanità, così almeno dicono loro. È il progetto che si chiama Passi d'Inchiostro, è un progetto culturale editoriale con cui giovani under 25 di tutta Italia raccontano se stessi e la complessità di essere giovani oggi, di

0: Quindi il buongiorno e il benvenuto ai nostri ospiti, Elia Trentin.
1: Buongiorno.
0: Ad Alice Bozzetti.
2: Buongiorno.
0: E salutiamo anche Giovanni Tomasetti.
3: Buongiorno.
0: Allora, Elia ed Alice sono membri del comitato direttivo del progetto del libro, mentre Giovanni è uno degli autori che ha contribuito attraverso le sue esperienze, i suoi vissuti, il suo sentito a raccontare di sé e di questa complessità di essere giovani oggi, come abbiamo detto. Ma prima di entrare nel vivo della pubblicazione, insomma del lavoro, Elia Trentin, raccontaci l'anima del progetto, quando è nato e quali sono le motivazioni urgenze anche che vi hanno spinto.
1: Allora, grazie Giacomo, è un progetto che nasce un po' come le cose più belle per caso. Stavo curando incastri e lì eravamo 9 poeti. Nella mia testa, diciamo, si è inserito il germe di un'idea riguardante l'ampliamento degli autori. Ho detto, cavolo, potremmo farlo in 10, poi potremmo farlo in 15, poi potremmo farlo in 20. E quando questa idea si sviluppava sempre di più nella mia mente, ho iniziato a conoscere persone. In un'università si stava diffondendo la voce, amici di corso e anche di altri corsi iniziavano ad avvicinarmi e dire ho saputo che avete in mente qualche altro progetto, sai, anch'io scrivo, vorrei partecipare. E così tanti giovani, soprattutto attraverso i social, la mia pagina e quella di Incastri e anche le nostre personali, ci scrivevano centinaia di giovani da tutta Italia dicendoci ciao Elia, ciao Alice, c'è Incastrati, noi scriviamo, abbiamo una voce, vogliamo avere un posto in cui questa voce viene espressa. E diteci cosa ne pensate, vorremmo collaborare con noi, con voi. E poi ovviamente c'è il più timido, quello che dice di più, che parla di più, e ci siamo accorti che era un'esigenza dei giovani, della nostra generazione, scrivere e mettere questi scritti in un qualcosa di concreto.
4: E allora Alice Bozzetti, come avete dato forma editoriale a questo progetto?
2: E sono perfettamente d'accordo, anche perché la cosa inaspettata più che altro è la risposta. Ci aspettiamo in un mondo di iperconnessione, di relazioni anche sempre più frammentarie, che non ci sia questa ricerca dell'altro, ma in realtà non è così, anzi i giovani vogliono parlare e vogliono anche scrivere.
0: Sì, e difatti questo è l'elemento interessante, perché parli di passi di inchiostro, scusate, nuova generazione che scrive se stesse, come sottolineava Alice, un mondo abbastanza frammentato, e quindi anche questo concetto dell'iperconnessione in realtà dimostra quanto sempre in contatto gli uni con gli altri, ma in una maniera che non è così profonda e così autentica. Ma siete riusciti a contattare, siete stati in realtà contattati da autori provenienti da tutta Italia, da Biella fino a dove, Elia?
1: Abbiamo anche una ragazza della campagna e un ragazzo, diciamo, per l'ovest, che viene dal Piemonte. Sono ragazzi che vengono comunque prevalentemente dalle nostre zone più o meno del Triveneto, semplicemente perché è più facile conoscerci, è più facile contattarci, ma in questi anni, diciamo, di lavoro nel mondo della cultura ho avuto la fortuna e abbiamo avuto la fortuna di conoscere tante persone da tutta Italia, e questo è stato il progetto, è stata la scusa per rincontrarle, per inserirle in un progetto comune. È bello ricordare anche che la casa editrice è Tempo al Libro di Mauro Gurioli, che è di Faenza, quindi dell'Emilia Romagna, anche la casa editrice, quindi non è friulana, anche se comunque il cuore del progetto rimane qua in Friuli, rimane a Udine, della città di Udine, perché è qua, diciamo, che si è composta l'idea ed è nato il progetto, ha fatto i primi passi.
4: Ecco, Giovanni Tomasetti, tu come autore, come hai contribuito e quali sono stati i tuoi dubbi e le questioni alle quali volevi dare forma?
3: Ma allora, io personalmente ho contattato Elia perché ero interessato a partecipare a un progetto di questo tipo, perché in realtà ho già avuto esperienze di scrittura e non pubblicazione, insomma, per canali ufficiali, ma ho pubblicato nel giornale scolastico. L'ho sempre trovata una modalità espressiva che secondo me, al di là del fatto che caratterizza me, caratterizza, come dicevamo anche prima, tanti giovani oggi che tendono a tenerselo per sé. Una volta, durante una nostra discussione, abbiamo parlato di quanti giovani scrivano nelle note del telefono, banalmente, tenendosi per sé questi pensieri loro, e trovo che questa iniziativa qui sia veramente una cosa potentissima, perché ci permette di, tra virgolette, entrare un po' nelle menti degli altri, che è una cosa che nella nostra generazione è molto difficile, per quanto tanti ragazzi cerchino di addentrarci, ecco.

0: Non lo so, io in realtà, se devo dire personalmente, di dubbi non ne ho avuti molti, perché io mi sono buttato a capofitto. Secondo me uno degli scopi che dovrebbe avere questo progetto è fare in modo che tanti altri giovani abbiano sempre più voglia di buttarsi a capofitto, cioè abbandonarsi e lasciarsi go with the flow, non so come dire, lasciarsi andare al...
1: Entrare, vedere quello entrare, che nasce, esatto. Sì, farsi un po' travolgere anche. Prego, Antonio.
2: Anche aprirsi al mondo, in sostanza.
0: Sì, assolutamente. Secondo me la scrittura può essere una strada eccezionale per aprirsi al mondo, per aprirsi a nuove esperienze e nuove conoscenze. Infatti questo progetto, un altro grande vantaggio che ha, e chiudo poi, è quello di farci legare tra noi ragazzi, perché ne abbiamo parlato veramente tante volte di quanto sia un'occasione unica, irripetibile e importantissima per legarci tra noi ragazzi.
1: Sì, sicuramente un'opportunità di crescita personale, oltre che insomma della possibilità di condividere questo progetto editoriale. Ricordiamo però, forse l'abbiamo dato per scontato, ma si scrive, ci faccio l'esempio delle note, quindi quello può essere quasi un diario, ma ci sono diverse forme di espressione con cui uno degli autori sceglie di esprimersi, quindi diteci insomma quali sono state le modalità scelte.
3: Allora, abbiamo deciso di dare più libertà possibile ai ragazzi, perché appunto questa forte idea di permettere di esprimersi, diciamo, quindi si va soprattutto in due sezioni, poesia e prosa. Perché non vogliamo limitarci, appunto, quindi dai racconti brevi, epistole, ma anche forme ibride di narrazione.
1: Molto bene, Lia, condivide, insomma. Diciamo un'altra cosa, secondo me, che è importante. Ti avrei chiesto, Alice, così, che immagine restituisce di voi giovani questo progetto, ma forse dici cosa emerge, quali sono le tematiche, cioè parlate di voi in che modo, cosa delle poesie, della prosa racconta di voi?
3: L'idea è proprio di dare un'immagine della gioventù di oggi, perché il tema, un po' il filo rosso di tutta questa raccolta, alla fine è quello di raccontare qualcosa in cui gli autori si rispecchino, quindi un forte lavoro di introspezione, di riflessione personale, e su questo vogliamo porre l'accento, perché emerge una generazione che vuole esprimersi e non ha paura di affrontare il proprio mondo interiore, certo, e di vederlo nero su bianco, soprattutto questo, e soprattutto emerge una generazione che ha voglia di fare, voglia di buttarsi, come diceva anche Giovanni. Quindi questo, soprattutto.
2: Ma ci puoi fare degli esempi per capire un po' meglio, ecco, qualche contenuto, qualche cosa?
0: Ma se posso permettermi di intervenire io, dico, con tanti altri ragazzi ci siamo confrontati, in realtà... Molto spesso parliamo anche dei disagi della nostra generazione, secondo me soprattutto. Posso fare l'esempio banalmente su quello che ho scritto io, il mio testo. Io scrivo prosa, e il mio testo è molto incentrato sulle difficoltà di scegliere, sulle conseguenze che una scelta può comportare nella vita. Non saprei, cioè è difficile definire un solo tema centrale di quest'opera, ed è proprio questa la sua forza, secondo me. Cioè ognuno di noi, ognuno degli autori ha la piena libertà di espressione, che spesso è una cosa anche disarmante, cioè nel senso uno si trova a dire puoi parlare di quello che vuoi, è difficile, è un po' come la domanda a piacere durante un esame, può essere la cosa che ti salva come può essere la cosa che ti frega.
1: Certo.
0: Ma
1: beh, l'esempio che ci hai fatto, comunque la difficoltà di fare una scelta, ad oggi è sicuramente uno dei temi che immagino sia trasversale anche a sentiti e introspezioni
0: molto,
1: di altri ragazzi, vostri colleghi.
0: Tra l'altro, secondo me, è adatto anche al fatto della difficoltà di scegliere di buttarsi in un progetto come quello che è questo libro proprio.
1: Se tu dici stamonte, proprio,
0: esatto,
1: cioè il fatto di partecipare,
0: cioè...
1: qualifica un certo tipo di generazione di giovani.
0: Poi dopo c'è certo chi scrive magari anche di cose più positive, però insomma, tendenzialmente se uno arriva a scrivere come forma espressiva vuol dire che non riesce a esprimere qualcosa a parole. E il più delle volte questo è inevitabilmente legato a qualcosa di negativo. Però, insomma...
1: Sì, Antonia, ci avviciniamo alla fase finale della puntata, però
3: sì,
1: chiediamo ad Elia, Trentin, perché sappiamo che ci sarà una presentazione a settembre in quel di Udine. Al di là di questo, avete altre tappe future? Ci sono qualche anticipazione che ci potete dare?
4: Allora, prima di un'anticipazione devo ricordare una roba fondamentale, perché il libro è sostenuto dall'Associazione Scrittori FVG Under 25, che cura la parte, diciamo, organizzativa, quella burocratica più difficile, che per noi giovani è difficile. Ci sostiene al 100% e posso dire, penso ufficialmente adesso, che noi presenteremo a settembre al festival Underground Giovani e Storie, sempre dell'Associazione Scrittori FVG, che dà l'occasione a Under 25 di dirigere uno spazio culturale nella bellissima cornice di Udine. E inoltre è un libro che sarà presentato nelle scuole, posso dire ufficialmente che saremo al Kennedy di Pordenone e anche in tante altre scuole che hanno accolto, penso, buona parte degli autori, in modo da portare questo messaggio anche ad altri ragazzi, anche più giovani di noi, assolutamente.
1: Voi quanti anni avete?
4: Io 19.
3: 20.
0: 20.
1: Ecco, più giovani di voi, quindi insomma già rende l'idea.
4: E l'importante quindi è quello di creare umanità. Questo qua non è un progetto in cui l'importante è il libro, ma è l'incontro, l'amicizia, stringere connessioni, combattere la solitudine.
2: Bene.
4: Essere persone umane.
1: Sì, sì, chiarissimo. Grazie molto e buon lavoro anche per la scelta di creare nuove connessioni, nuove condivisioni, nuovi rapporti, quale quella che avete scelto, che è l'arte della poesia, della scrittura in generale. Nasce come poesia ma poi diventa tutto il resto. Grazie ai nostri ospiti. Ringraziamo quindi Elia Trentina, Alice Bozzetti e Giovanni Tomasettig.
2: Bene Giacomo, siamo arrivati alla fine, ringraziamo anche i nostri colleghi qui a Trieste al Mixer Audio, Marco Ferrito, in regia Edoardo Veglia,
1: Marco Rasi alla parte tecnica qui da Udine.
2: A ben risentirci il prossimo mercoledì alle 11.20 e ora linea a un po' di musica e poi al GR.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Molti cittadini e rappresentanti delle istituzioni davanti ai cancelli dell'Electrolux di Porcia hanno partecipato all'assemblea pubblica indetta dai lavoratori e dai sindacati contro gli esuberi.
2: La violenza politica ritorna in viale 20 settembre a Trieste come negli anni 70 e 80, se lo chiedono in molti, dopo i saluti fascisti in onore ad Almerigo Grills, gli scontri con gli antagonisti e il pugno sferrato al giornalista del Piccolo. Sentiremo la sua testimonianza.
1: Molte le testimonianze di solidarietà al giornalista aggredito, ferma condanna bipartisan di quanto avvenuto anche in consiglio regionale.
2: I giudici del Tribunale amministrativo si prendono del tempo per decidere sul ricorso del premio Lucchetta contro la Regione, che ha escluso il premio giornalistico dai contributi.
1: Navette viabilità rimodulate a Gorizia per ospitare il concerto di Cesare Cremonini domenica 31 maggio. Si tratta del primo grande concerto al campo volo, attese 30.000 persone.
2: I best seller della letteratura in friulano, protagonisti della serata dedicata alla cultura friulana a Casarsa. A Trieste, Itti Drioli presenta il libro Italiani come voi, una storia di resistenza ed esilio tra Istria e Italia, in cui racconta la storia del padre antifascista e antititino.
1: Buongiorno da Daniele Lettige e Nada Cioc. Apriamo con i temi del lavoro. Davanti ai cancelli dell'Electrolux di Porcia, tantissimi lavoratori che hanno aderito allo sciopero contro gli esuberi, ma all'assemblea pubblica hanno partecipato anche tanti cittadini e rappresentanti del mondo della politica e delle istituzioni. Si attende ora l'incontro con l'azienda convocata al Ministero lunedì 25 maggio.
3: Un piano industriale da respingere con forza, tutti insieme, governo nazionale, associazioni industriali e lavoratori. L'assemblea pubblica, promossa da FIM, FIOM e WILM, insieme alle RSU aziendali all'esterno dei cancelli della Electrolux, chiama tutti a raccolta, circa 800 dipendenti dopo l'annuncio di 1.700 tagli, di cui 400 proprio nello stabilimento di Porcia. Pietro Mancino, FIOM CGL.
4: Quello che possono fare le istituzioni e la politica è quella di cominciare a ragionare in termini diversi, in termini di protezione delle filiere industriali più importanti, dei settori strategici di questo paese.
3: Nel piazzale, sindaci del territorio, ma anche l'arcivescovo Pellegrini, a dare il proprio sostegno ai lavoratori, la difesa del posto di lavoro e la difesa stessa della dignità umana e del futuro di un'intera comunità che non può essere sacrificata, ha detto l'arcivescovo. Si teme la chiusura dello stabilimento oppure la vendita ad un gruppo cinese. Gianni Piccinin, FIM CISL.
5: Il 25 l'unica parola d'ordine sarà ritiro del piano industriale, se vogliamo chiamarlo piano, e con l'aiuto di tutti, istituzioni locali, regionali e anche governo, assolutamente vogliamo prendere in mano una situazione che va modificata non nel licenziamento dei lavoratori ma attraverso delle politiche industriali che diano aiuto all'impresa, ma non solo a questa impresa.
3: Il messaggio di Confindustria Alto Adriatico, Confindustria Veneto Est, Confindustria Ancona, Confindustria Romagna e Asso Lombarda è a difesa della competitività produttiva, del lavoro e della filiera dell'indotto. Le associazioni concordano sulla necessità di una risposta coordinata a livello nazionale in vista del tavolo ministeriale il 25 maggio. La questione supera il perimetro della singola azienda. Roberto Zami, WILM.
6: Che si tratti di cessione o di acquisto, l'elemento centrale diventa il mantenimento sul territorio delle produzioni. Diventa anche necessario che l'Unione Europea difenda le nostre produzioni, le nostre aziende.
3: Pordenone, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Il giornalista del Piccolo di Trieste, Giampaolo Sarti, colpito ieri pomeriggio da un pugno alla testa durante gli scontri in viale 20 settembre in occasione della commemorazione di Almerigo Grills, racconta ai nostri microfoni che cosa è successo.
7: All'inizio ci sembrava tutto molto tranquillo, con una percezione di tensione che arrivava da una agitazione che avevamo dalle parte delle forze dell'ordine, non tanto da parte dei reparti mobili quanto piuttosto della Digos, che era particolarmente attenta. Nel giro di pochi istanti abbiamo sentito urlare e i gruppi di...
8: Subito dopo il saluto?
7: No, ben prima. I gruppi antagonisti hanno iniziato ad avanzare dalla parte di Largo Bonifacio, per chi conosce Trieste lo sa di cosa stiamo parlando, da Largo Bonifacio verso Via Timeus, verso la direzione del Teatro Rossetti per capirci, e a quel punto un gruppo nutrito di persone appartenenti all'estrema destra è andato di corsa nella loro direzione.
8: E ti è arrivato da dietro qualcuno che per impedire che tu riprendessi
7: sì.
8: queste...
7: Allora io con i colleghi ci siamo tenuti a debita distanza, facendo però delle immagini, delle foto, delle riprese video. E una persona di questi gruppi militanti di destra si è staccata dal retro del gruppo e mi ha colpito.
8: Sta tornando quel clima di violenza politica a cui in realtà noi non eravamo abituati perché abbiamo ancora un'età non troppo avanzata,
7: sì.
8: però che effettivamente nei nostri anni c'erano ancora le code di questi pestaggi tra destra e sinistra.
7: Ne parlavo con il mio capo servizio, Pietro Comelli, ha scritto anche un libro, Trieste a destra, per ricordare quegli anni, gli anni 70, gli anni 80, gli anni in cui il viale rappresentava un po' il fulcro, il simbolo di queste lotte. Sembra che siamo tornati in quegli anni. Vedo anche nelle altre manifestazioni, ho visto nelle altre manifestazioni molta violenza, molto desiderio di usare tematiche che potrebbero essere relative per farsi del male, sostanzialmente.
9: Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Al collega Giampaolo Sarti è arrivata la piena solidarietà della Federazione Nazionale della Stampa, il sindacato dei giornalisti, ferma condanna dell'ennesimo episodio di violenza anche dall'Ordine dei giornalisti, che chiede anche alle forze dell'ordine maggiore sensibilità alla difesa dei colleghi durante le manifestazioni. L'ANPI di Trieste esprime solidarietà e vicinanza al giornalista brutalmente aggredito durante quella che definisce la commemorazione del fascista Grills. Fabio Vallon, presidente dell'ANPI, specifica che quanto avvenuto ieri in via Paduina è una manifestazione fascista e come tale va sanzionata secondo le leggi della Repubblica, e aggiunge che il premio giornalistico intitolato a Grills non sia altro che un tentativo di riabilitazione del fascismo. Analoga presa di posizione anche per Elisa Moro e Tiziana Cimolino, esponenti di cittadine di Alleanza Verdi e Sinistra. Adesso Trieste condanna con fermezza la reazione violenta messa in atto dai partecipanti alla commemorazione di Almerigo Grills nei confronti di chi contestava verbalmente e a debita distanza il raduno neofascista. Nulla può giustificare aggressioni e scontri fisici. La città non può e non deve abituarsi ai ritorni di gesti e atteggiamenti che appartengono a una cultura politica incompatibile con i valori democratici e antifascisti sanciti dalla Costituzione, conclude la nota di Adesso Trieste.
2: E delle violenze di ieri a Trieste si è parlato anche in apertura della seduta del Consiglio regionale. Intervenendo sull'ordine dei lavori, il consigliere del Partito Democratico Francesco Russo ha espresso solidarietà al giornalista aggredito. Spero che la politica dica una cosa molto semplice, ha detto Russo, che la violenza non ha diritto di cittadinanza. Stefano Mazzolini, della lista Fedriga, che presiedeva l'assemblea, ha condiviso la solidarietà a nome del Consiglio. Tutto ciò che è violenza, indipendentemente dal colore politico, ha detto Mazzolini, va sempre respinto.
1: Il TAR del Friuli Venezia Giulia si riserva di pronunciarsi sul ricorso della Fondazione Lucchetta contro esclusione dagli eventi inseriti nel finanziamento triennale della Regione.
10: Attendono con ansia la decisione del TAR gli organizzatori del premio giornalistico Lucchetta Ota d'Angelo Crovatin, che dal 2004 assegna riconoscimenti ai reporter che raccontano le zone di guerra e i diritti violati dei bambini. Dopo l'udienza in Camera di Consiglio di stamattina, il Tribunale amministrativo si riserva di pronunciarsi sul ricorso della Fondazione Lucchetta contro l'esclusione dall'elenco degli eventi inseriti nel finanziamento triennale 2026-2028 della Regione, che farebbe perdere al premio l'unico sostegno pubblico da 140.000 euro l'anno che finora aveva ricevuto. Si tratta del secondo ricorso presentato dalla Fondazione. Nelle scorse settimane il TAR aveva già emesso un'ordinanza in cui riconosceva la ragionevolezza delle contestazioni. Non risulta chiara, secondo quella prima decisione, la ragione per cui la Fondazione ha ottenuto un punteggio che la colloca nella fascia discreta della graduatoria per il finanziamento, punteggio definito dallo stesso TAR irragionevole e illogico. Il TAR aveva chiesto quindi alla Regione di riesaminare la decisione, fissando al 23 settembre il pronunciamento definitivo sulla vicenda. La Fondazione però ha presentato allora un secondo ricorso, chiedendo un'accelerazione al TAR, perché con la sentenza a settembre non sarebbe riuscita a organizzare il premio in tempo, in caso di ammissione ai fondi. Il Tribunale si riserva ora di emettere già nei prossimi giorni una sentenza nel merito, che chiarisca in modo definitivo la questione. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Già cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia, Iuri Giacomelli, presidente del Forum Italia-Slovenia, ieri è stato insignito dell'onorificenza di ufficiale dell'Ordine della Stella d'Italia, uno dei più alti gradi che la Repubblica Italiana può riconoscere. Formalmente attribuito dal presidente Sergio Mattarella, il titolo è stato assegnato a Lubiana dall'ambasciatore Giuseppe Cavagna. Ricevo questa onorificenza con il profondo sentimento di gratitudine e umiltà davanti a tutti voi, protagonisti di un percorso straordinario e gratificante, ha dichiarato Giacomelli. Un percorso, ha proseguito, che accomuna i nostri interessi più genuini come soci e amici dell'Italiansko-Slovenski Forum, Forum Italo-Sloveno. Accolgo questo onore conferitomi dalla Repubblica Italiana come un riconoscimento del merito di gruppo, quindi di tutti coloro che sono partecipi di questa metamorfosi importante nei rapporti tra i due popoli e tra i due stati.
2: I due casi confermati di tubercolosi e i 30 positivi al test Mantoux al liceo Dante Carducci di Trieste riportano di attualità la malattia.

0: malattia che fu quasi endemica nel XIX secolo. Con i test che segnalano una possibile latenza del batterio e la disponibilità degli antibiotici, la TBC oggigiorno non rappresenta un allarme sociale, ma sentiamo i dettagli.
1: Medico da 40 anni, professore di pneumologia all'Università di Trieste, direttore del reparto di pneumologia qui ad Asugi, a Catinara, Marco Confalonieri spiega: io stesso sono entrato in contatto con la tubercolosi eppure non sono mai stato ammalato. Non c'è miglior modo per rassicurare sul caso di cui tutta la città parla. I 30 casi di soggetti infetti di tubercolosi studenti del liceo Carducci Dante di Trieste, infetti ma non malati. Cosa significa, professore, e perché dice: io stesso, seppur vaccinato durante i miei studi di medicina, sono stato infetto eppure non mi sono mai ammalato?
2: Vuol dire che il mio sistema immunitario riconosce il bacillo della tubercolosi in quanto è venuto in contatto durante la sua vita. Io professionalmente ho avuto tanti contatti con questo bacillo, essendo appunto pneumologo. Io ho le cellule immunitarie che fanno sì che il test alla Mantù, per fare un esempio, piuttosto che il quantifero, anche un test su sangue, risultano positivi. Non ho mai avuto la tubercolosi. Il fatto che si possa fare una terapia preventiva aiuta le persone che sono infette a non sviluppare tubercolosi nel corso della loro vita, anche di decine di anni dopo, quando per qualche motivo il nostro organismo si indebolisce, come nell'età anziana.
1: Due casi di fatto malati dove le persone, una studentessa e un'educatrice, in realtà non avevano sviluppato sintomi gravi. 30 i ragazzi che sono risultati infetti. Perché è importante fare la terapia antibiotica? In cosa consiste?
2: La terapia antibiotica consiste nell'assunzione di due farmaci per 3 mesi, non continuativamente, tra altre cose, non tutti i giorni, e questo tipo di terapia aiuta a sterilizzare la presenza o la permanenza di eventuali bacilli anche quando non danno una malattia.
1: Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: La Guardia di Finanza di Trieste ha confiscato beni mobili e immobili per 2 milioni e mezzo di euro a 2 aziende e 4 persone, queste ultime condannate in via definitiva per reati tributari, evasione delle accise sugli idrocarburi e autoriciclaggio nell'ambito dell'acquisizione della Depositi Costieri Trieste S.p.A. avvenuta nel 2017, all'epoca importante realtà imprenditoriale cittadina operante nello stoccaggio e movimentazione di prodotti petroliferi. I nuovi acquirenti presentavano elementi di contiguità con clan camorristici e avevano utilizzato la Depositi Costieri Trieste per condurre operazioni di commercializzazione di prodotti petroliferi in evasione d'imposta attraverso una gestione che ha poi portato la società al fallimento, circostanza per la quale è stato aperto un procedimento per bancarotta. Nel corso del procedimento gli indagati sono stati destinatari anche di un provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla Prefettura di Trieste.
0: Gorizia si prepara ad ospitare il primo concerto sul campovolo, quello di Cesare Cremonini, che salirà sul palco il 31 maggio. Uno dei nodi organizzativi, la mobilità, è la modificata viabilità per ospitare un evento da 30.000 persone.
4: Un evento straordinario per l'Isontino e per tutta la regione sarà il concerto di Cesare Cremonini ad aprire un nuovo capitolo per l'area riqualificata dell'aeroporto goriziano Duca d'Aosta. Il primo grande concerto, che darà inizio anche al tour Cremonini Live 26, è previsto per il 31 maggio, tra 20 e 25 mila biglietti già venduti per un totale di 30 mila posti. Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia.
5: Sappiamo che quando chiamiamo 30.000 persone, 25.000 persone, ne traggono beneficio tutti coloro che vivono in un perimetro molto più ampio, ma anche in Slovenia, perché alcuni verranno per il fuori porta, molti verranno invece a pranzare o a cenare o a dormire e magari approfitteranno per visitare anche il nostro territorio.
4: La sicurezza verrà garantita da 3 piani logistici, quello della viabilità, dei servizi di trasporto e dei parcheggi, che vede la partecipazione delle istituzioni, in primo luogo il Comune di Gorizia, la Regione, l'APT e le forze dell'ordine. Saranno disponibili fino a 9.000 posti auto, 4.000 parcheggi solo all'interno dell'area dell'aeroporto. La formula per i servizi di trasporto sarà quella del treno più bus, ci saranno treni straordinari e 2 navette per collegare la città e la stazione ferroviaria con il luogo dell'evento, per un totale di 10.000 posti. Posti. 4 treni straordinari per il rientro partiranno nella notte, 2 in direzione Trieste, 1 verso Portogruaro Caorle e 1 in direzione Venezia Santa Lucia. Per la sicurezza dei partecipanti è prevista un'ampia collaborazione tra polizia stradale, polizia locale, altre forze dell'ordine e protezione civile. La viabilità sarà modificata.

0: data dalle ore 14. Gorizia, Barbara Ferluga, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Siamo al meteo, il cielo è sereno su costa e pianura, coperto sull'arco montano, le temperature registrate poco fa, Trieste 19 gradi, Udine e Gorizia 22 gradi,

0: Maggiore nuvolosità sulla zona montana, con probabili rovesci e temporali sparsi, che successivamente potranno interessare anche pianura e costa, venti a regime di brezza. Domani, al mattino, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le zone, al pomeriggio, sulla zona montana, probabile variabilità con la possibilità di qualche rovescio o locale temporale, venti sempre a regime di brezza.
1: In occasione della giornata mondiale delle api, il comitato Solviamo i Campi di Via Grado di Monfalcone propone una visita guidata dalla guida naturalistica Alice Sattolo dell'area dove dovrebbe sorgere il futuro campus scolastico in Via Grado, appunto, per scoprire la biodiversità dove ai margini di un fitto boschetto si può ammirare anche la fioritura dell'orchidea selvatica Ophrys apifera. Appuntamento alle 17:45.
0: Per il cartellone degli eventi della Festa della Patria del Friuli, questa sera alla Biblioteca di Casarsa della Delizia, alle 20:30, il friulanista e docente di lingua friulana Claudio Romanzin terrà una conferenza dal titolo Letterature furlane, fuarte, un viaggio attraverso i bestseller della letteratura friulana di ieri e di oggi. Quali sono questi bestseller? Gli abbiamo chiesto.
2: Iniziamo subito con una grande fregatura, nel senso che bestseller veri non ce ne sono, nel senso che la letteratura friulana è un po' di nicchia, è legata soprattutto a libri, vincitori di concorsi o cose di questo tipo, però abbiamo delle eccezioni, per esempio il bestseller per l'eccellenza nella letteratura, nella prosa friulana, è un libro pubblicato nel 1960 che ha avuto ben 10 edizioni, che è una raccolta di racconti di Riedo Puppo, si intitola Per un pel. Dopodiché ovviamente il libro più famoso è Prime di Sere di Carlos Gorlón. Poi ovviamente abbiamo molti altri libri, esempio il primo in assoluto, il primo romanzo che si può definire tale friulano è L'Aghe da Pete la Cleve di Dino Virgili. Una curiosità così è che sia Dino Virgili che Riedo Puppo erano entrambi di Ceresetto, e di Ceresetto era anche un'altra scrittrice che è diventata famosa negli anni 70, Yolanda Mazzon, con il libro Di là de Ret. Quindi in qualche modo Ceresetto è il cuore della letteratura, almeno della letteratura in prosa friulana.
0: Si può dire che oggi c'è un po' una riscoperta della letteratura in friulano, o non si è mai estinta questo modo di esprimersi, questo modo di pubblicare?
2: Sicuramente non si è mai estinta, ha sempre continuato. Quello che è cambiato nel tempo è il tipo di letteratura, il tipo di scrittura, nel senso che fino agli anni 60-70 la letteratura friulana era fondata soprattutto su scritti legati alla, comunque alla cultura, alla tradizione specifica del Friuli. Invece negli ultimi decenni si è visto un ammodernamento, diciamo così, dello scritto, degli autori friulani, che hanno allargato il loro giro di interesse. Quindi per esempio abbiamo scritti di argomento fantascientifico, oppure di interesse politico, oppure libri anche ambientati decisamente fuori dal Friuli.
1: L'eliminazione delle barriere architettoniche è fondamentale anche per una libera fruizione della cultura. In corso in questi minuti a Muggia l'inaugurazione della rampa che consente alle persone con disabilità motoria di accedere all'area comunale che ospita il Teatro Verdi di Muggia, il bar del teatro. Si tratta di un primo passo verso l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche.
0: Italiani come voi, una storia di resistenza ed esilio tra Istria e Italia è il titolo del volume in cui la giornalista Itti Drioli racconta l'esodo forzato della famiglia da Isola d'Istria mentre il padre, antifascista e oppositore del regime titino, era incarcerato in Jugoslavia. L'autrice lo presenterà alle 17:30 al Circolo della Stampa di Trieste. L'abbiamo intervistata.
3: Mio padre era un irredentista, un antifascista e poi si è opposto strenuamente al regime comunista quando è venuto ad occupare l'Istria italiana. È stato condannato a 12 anni di carcere, ne ha fatti quasi 8 di carcere duro, lavori forzati in una fortezza intorno a Lubiana, ed è stato liberato solo perché c'è stato uno scambio di prigionieri con la Jugoslavia quando hanno fatto il memorandum di Londra. Noi nel frattempo, prima che mio padre venisse liberato, noi eravamo rimasti in Istria perché mia mamma se no temeva di non poter mai più tornare a visitarlo, a vederlo se fosse scappato intorno a... Però ci espulsero una notte nel novembre del 53 e vennero a casa con i fucili e ci ordinarono di andarcene.

0: entro 3 giorni.
1: Oggi il dramma dell'esodo ha avuto finalmente il riconoscimento pubblico che per tanto tempo si era aspettato, e perché però è ancora una memoria che in certo modo divide, secondo lei?
0: Perché non si vuole conoscere la ragione dell'altra parte, perché secondo me l'unico modo per non dividere è sapere cosa è successo all'altro, e quindi capire anche il motivo per cui l'altro ha agito in un modo. Io nel libro riporto una conversazione con mio padre dove gli dice: non si può condividere la memoria, la storia non è condivisa, però la si può conoscere, studiare, e conoscendola quindi capirne le ragioni e le motivazioni.
2: Scelti i 3 finalisti del 13° premio Friuli Storia, premio nazionale di storia contemporanea organizzato dal Circolo della Storia, e 3 autori selezionati dalla giuria scientifica sono Giovanni Cadioli, ricercatore dell'Università di Padova, dove insegna storia dell'Unione Sovietica, ha scritto Il pianificatore su Nikolaj Vasnevskij, lo stratega che elaborò la pianificazione economica quinquennale sovietica. Il secondo finalista è Giovanni Coco, nel libro Un mosaico di silenzi studia il rapporto di Papa Pio XII con la questione ebraica. Il terzo autore in lizza è Richard Overy, tra i più autorevoli storici britannici, che in pioggia di distruzione ha ricostruito il contesto che portò a Hiroshima, interrogandosi sulla necessità della bomba atomica per porre fine al conflitto mondiale.
1: Siamo allo sport, cerimonia inaugurale questa sera allo stadio Tegil di Lignano Sabbiadoro per la 41esima edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, evento sportivo che fino a domenica porterà sul territorio regionale per un'intera settimana 3.000 atleti con e senza disabilità intellettive che gareggeranno in squadre miste impegnati in 21 discipline. Durante la cerimonia di inaugurazione, che inizierà alle 21, l'ingresso delle delegazioni sportive sarà accompagnato da musica e spettacoli fino all'arrivo della Fiamma della Speranza e all'accensione del tripode.
2: Pallanuoto femminile, la squadra femminile di Pallanuoto Trieste appunto torna alla Bianchi per la gara 1 dei quarti di finale playoff di Serie A1 contro il Cosenza, inizio alle 20.
1: Il canottaggio, ci saranno anche 4 atleti del Friuli Venezia Giulia nella nazionale Under 19 che parteciperà ai campionati europei di Brandeburgo in Germania previsti sabato e domenica. Si tratta di Lorenzo Iago Dinic della ginnastica triestina che gareggerà nel singolo, Novak Mitrovic e Piero Blasig del Circolo Saturnia di Trieste impegnati nel 2 senza maschile e di Elia Bressan del Circolo San Giorgio di Nogaro che disputerà il doppio maschile assieme a Eduardo Moschella Primicerio del Tevere Remo di Roma.
2: E questo è tutto per il giornale radio che è stato redatto e condotto da Daniele Lettige e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Marco Ferrito e Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Paolo Nuzzo. Da tutti noi l'augurio di un buon pomeriggio.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: Estinguere il finanziamento in anticipo, la polizza ad esso collegato si estingue contestualmente e si ha il diritto al rimborso della parte del premio della polizza pagato ma non goduto, appunto per il periodo intercorrente tra la data di estinzione e la scadenza del contratto di assicurazione.
6: Quindi controllate.
5: Ricordiamoci che l'intermediario deve attivarsi per l'estinzione anticipata anche della polizza assicurativa senza attendere la richiesta del consumatore.
6: Quindi è in automatico.
5: Pertanto, è in automatico e anche il rimborso del costo è automatico.
6: Grazie Lina Sguasser, avvocata consumatori attivi, per essere stata qui con noi a Sportello Italia a cura di Paola Bonanni, che torna come sempre domani su Radio 1 intorno alle 12.30. Grazie in regia a Filippo Mosticone, Emanuele Rinnaudo alla parte tecnica, Cristina Saccoli in redazione. Siamo su Rai Play Sound, adesso ci sono i colleghi del giornale radio del GR1. Da Paola Nania un saluto, una buona giornata.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
7: 5 per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per 1000.aism.it.

0: Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Lunedì 25 maggio alle 14:55 su Radio 1 e Rai Play Sound. Questo è un podcast original Rai Play Sound.
1: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
2: Welcome to the European Southern Observatory.
1: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
0: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Rai Play Sound o scarica l'app.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
9: Uno sono io!
10: Uno sono anch'io!
8: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Al Quirinale l'incontro Mattarella-Modi, rafforzare la cooperazione Italia-India in corso e bilaterale con Giorgia Meloni. Visione comune del futuro, scrive la Premier. Flotilla, il ministro Tajani al governo israeliano, rilasciare i nostri connazionali. Decine di attivisti annunciano, abbiamo iniziato uno sciopero della fame contro un atto di pirateria. Maggioranza sempre con gli italiani, ma così non si aiuta Gaza. Opposizione, il governo imponga sanzioni a Netanyahu, confronto politico anche su economia e lavoro. La città ambita a Pechino, dopo Trump arriva Putin, al centro dei colloqui Cina-Russia, petrolio, nucleare, trasporti e crisi internazionali. Nel buio della grotta alle Maldive recuperate anche i corpi di Giorgia Sommaca, Lemuria e Loddenino, ipotesi dello spaesamento, inquirenti al lavoro sull'attrezzatura tecnica. Cannes, c'è anche un po' d'Italia, selezionato il cortometraggio di Antonio Donato sul red carpet, atteso Robbie Williams per l'evento più glamo del festival. Musica, arriva il tormentone estivo, Sorry, scusa, lo siento, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, già in cima alle classifiche, una favola gotica tra amori e fantasmi. Buongiorno da Giorgio Schiavoni, in corso a Villa Panfili, a Roma, il bilaterale tra la Premier Meloni e il presidente indiano Narendra Modi. Sul tavolo accordi tra i due paesi in tanti settori, dalla tecnologia all'energia, passando per i trasporti marittimi e l'agricoltura.

0: Per gli aggiornamenti andiamo in diretta da Federica Ionta.
1: Bene. Con la forza industriale italiana.
2: Buongiorno da Villa Pamphili, dove Giorgia Meloni ha appena aperto le dichiarazioni alla stampa. Accanto al primo ministro indiano Narendra Modi sentiamo la presidente del Consiglio.
1: Investimenti, occupazione di qualità, collaborazione industriale, e siamo da questo punto di vista determinati a esplorare fino in fondo tutte queste opportunità.
2: In apertura di queste dichiarazioni Giorgia Meloni ha ricordato che questa è la prima visita di un premier indiano a Roma in 26 anni. Vogliamo riannodare i fili del nostro rapporto fino a portarlo ai livelli più alti di sempre. Ciò vuol dire, ha proseguito, che le relazioni bilaterali diventano da oggi un partenariato strategico speciale. Questo è il settimo incontro tra Meloni e Modi, tre i business forum. I numeri sono di questa collaborazione. L'obiettivo annunciato da Giorgia Meloni è passare da 14 a 20 miliardi di euro di scambi commerciali entro il 2029. Sicurezza e stabilità, elementi essenziali, hanno sottolineato entrambi i leader. In agenda di questo colloquio c'è il corridoio IMEC, percorso commerciale che collega India ed Europa attraverso la penisola arabica, poi le guerre Ucraina-Medio Oriente con gli sforzi per la pace in Iran e la chiusura di Hormuz. È previsto, dopo queste dichiarazioni, un pranzo con i vertici di grandi gruppi industriali italiani e indiani. Intanto è arrivata qui a Villa Pamphili la notizia che la premier Meloni non sarà ascoltata domani a Palazzo Chigi dai PM per la causa per diffamazione contro Fabrizio Corona, come inizialmente previsto, per impegni istituzionali. Da Villa Pamphili con Federico Foroni, linea allo studio.
0: E prima dell'incontro con la premier, Modi è stato accolto al Quirinale dal presidente della Repubblica Mattarella. Sentiamo le sue parole.
3: La sua presenza manifesta la comune volontà di intensificare in ampia misura, al massimo possibile, la nostra collaborazione. So che anche, mi sono detto, ha incontrato una rappresentanza della comunità indiana in Italia, che è una comunità molto apprezzata, che opera in maniera dinamica, attiva, laboriosamente, contribuendo alla vita del nostro paese.
0: La flottiglia. 87 dei 430 attivisti fermati da Israele diretti a Gaza hanno iniziato uno sciopero della fame, mentre altri, messi in ginocchio con le mani legate dietro la schiena, testa a terra, sono stati obbligati ad ascoltare l'inno israeliano. La corrispondente Maria Gianniti.
4: Sono arrivati a bordo di due navi militari israeliane al porto di Ashdod i 430 attivisti della flottiglia, tra loro anche 29 italiani. L'incontro con il team di avvocati dell'associazione Adalla. Al momento c'è stato l'arresto di una degli attivisti, cittadina israeliana con doppio passaporto. Per gli altri le procedure di identificazione e poi verso l'espulsione, che si vuole avvenga in tempi rapidi. Il ministro degli esteri Tajani è stato in contatto con il collega israeliano Gideon Sar, ha chiesto che i nostri connazionali vengano rilasciati al più presto. Tra gli italiani anche un deputato dei 5 Stelle, Dario Carotenuto. Gli ultimi abbordaggi ieri pomeriggio, quando alcuni militari israeliani hanno sparato proiettili di gomma contro le imbarcazioni della flottiglia, hanno denunciato gli attivisti. Un atto di forza, hanno detto. Israele ha parlato di semplici colpi di avvertimento. Ora si cercherà di procedere speditamente verso l'espulsione dei partecipanti che hanno denunciato il sequestro forzato da parte delle forze israeliane. Si sta per concludere così la nuova missione voluta dal movimento, che aveva come obiettivo rompere l'assedio di Gaza, un blocco che però Israele non vuole venga violato. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
0: Ed è sempre infuocato il fronte libanese, con 19 morti causati dai raid di Israele nelle ultime 24 ore. All'Iran Donald Trump ha concesso 2 giorni per trovare un accordo, ore di frenetico lavorio diplomatico, quindi per scongiurare la ripresa dell'offensiva militare israelo-statunitense.
5: Islamabad continua a guidare gli sforzi di mediazione. Il ministro dell'interno pakistano è arrivato a Teheran per colloqui con le autorità iraniane. L'ultima finestra concessa dal presidente Trump per trovare un'intesa è di appena 2 giorni. Il Pentagono era pronto a tornare ad attaccare la Repubblica Islamica già ieri, ma poi i leader di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati hanno convinto il capo della Casa Bianca a sospendere l'offensiva su vasta scala, in modo da valutare la percorribilità di una nuova proposta negoziale trasmessa dall'Iran tramite la diplomazia pakistana. Per Washington la priorità resta il tema dello stretto di Hormuz, come anche l'azzeramento delle ambizioni atomiche della Repubblica Islamica. Stanotte conversazione prolungata e drammatica fra Trump e Netanyahu, dice l'emittente israeliana Canale 12. Secondo il New York Times, Israele e Stati Uniti avrebbero valutato l'ex presidente Ahmadinejad come possibile leader dell'Iran qualora si fosse giunti a un cambio di regime.

0: nel paese. Intanto in Libano la tregua rimane lettera morta. I bombardamenti israeliani di ieri hanno ucciso almeno 19 persone. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: E la vicenda della flottiglia è al centro del confronto tra i partiti. Sentiamo.
2: Nettamente al fianco di qualunque italiano in difficoltà all'estero, dice Fratelli d'Italia, pur non condividendo la missione degli attivisti della Sumud Flottiglia, un'operazione che non aiuta Gaza, secondo Forza Italia, posizione condivisa da noi moderati. Dalle opposizioni il PD e 5 Stelle parlano di atto di pirateria e chiedono la liberazione degli italiani, mentre AVS rilancia sulle sanzioni contro Israele. E sulle spese destinate alla difesa, dopo l'eliminazione dalla mozione di maggioranza in Senato del paragrafo sulla rimodulazione del 5%, Fratelli d'Italia minimizza, era un testo vecchio, e rilancia sulla politica economica. Scurria.
3: Grazie a Giorgia Meloni cresce in Europa la consapevolezza di agire contro la crisi energetica in favore di famiglie ed imprese. È la dimostrazione che l'Italia è autorevole ed è ascoltata.
2: Dal PD parlano di esecutivo lo sbando. Chiara Braga.
4: Meloni non ha idea di come affrontare la crisi economica dovuta alla guerra scatenata da Trump, ma intanto pagare il prezzo sono sempre cittadini, imprese e famiglie.
2: Il Movimento 5 Stelle parla di governo a pezzi, ha perso la bussola credibilità, dicono, definendo vergognosa una norma del decreto lavoro salva imprenditori perché limita la responsabilità dei datori di lavoro nei contenziosi, dicono. Carla Macrellino, GR1.
1: L'economia italiana rallenta a maggio, secondo Confindustria, che nell'analisi mensile parla di frenata di consumi e servizi per il caro energia.
5: È un quadro a tinte fosche quello tracciato da Confindustria. Lo scenario economico nazionale a maggio continua a deteriorarsi, spinto anche dall'impatto delle tensioni geopolitiche che mantengono elevato il prezzo del petrolio. Ed è proprio il costo dell'energia a spingere maggiormente sull'inflazione, che nel mese di aprile è risalita al 2,7%, con i prezzi dei prodotti energetici che su base annua sono cresciuti di oltre il 9%. Il rischio che si prospetta può essere una vera frenata nei consumi, perché lo scenario contrastato che si è venuto a creare porta famiglie e imprese ad avere meno fiducia nel futuro. A sostenere l'economia resta soprattutto il PNRR, che continua a spingere gli investimenti e rappresenta al momento il principale motore della crescita. In questo contesto, avverte Confindustria, aumentano i rischi per i prossimi mesi. Tra inflazione, tensioni energetiche e possibile stretta del credito, le prospettive per l'economia italiana restano fragili e orientate al ribasso. Lorenzo Opice, GR1.
1: Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'intesa commerciale conclusa la scorsa estate con gli Stati Uniti. L'UE onora i propri impegni, commenta la Presidente della Commissione von der Leyen, ma l'esecutivo europeo avverte che l'accordo potrà essere sospeso. In diretta l'inviata a Strasburgo.
6: Dobbiamo finalizzare presto l'accordo con gli Stati Uniti, ha detto Ursula von der Leyen qui in plenaria a Strasburgo, perché dobbiamo chiudere un capitolo turbolento delle relazioni transatlantiche. Dunque, bene l'intesa sui dazi, stiamo onorando gli impegni, interviene anche Metsola, Presidente del Parlamento europeo, siamo un partner affidabile, l'intesa sui dazi rende tutti più forti, un'intesa raggiunta nella notte tra il Consiglio e dunque le cancellerie europee e il Parlamento, che torna su quell'accordo firmato lo scorso agosto in Scozia, che appunto limava i dazi e le tariffe al 15%, un accordo che è giunto dopo mesi molto turbolenti, perché il Presidente degli Stati Uniti Trump aveva minacciato di riportare al 25% le tariffe su alcuni comparti fondamentali, come ad esempio l'automotive, se questo accordo non fosse stato raggiunto appunto all'interno dell'Unione Europea. Ciò invece è accaduto, il voto finale è previsto alla prossima sessione di plenaria qui a Strasburgo del Parlamento europeo. A Strasburgo è tutto, linea a te.
1: La visita di Putin a Pechino tra esaltazione della relazione bilaterale Russia-Cina e crisi internazionali attuali. Il corrispondente.
7: Dopo Trump tocca a Putin. La Cina sempre più baricentro tra le grandi potenze, anche se l'asse con Mosca resta strutturale. La nostra alleanza mai così solida, dice Putin. Le relazioni tra Russia e Cina contribuiscono alla stabilità globale, sostiene. Cina e Russia devono promuovere una governance globale più giusta e ragionevole, risponde Xi. È il suo vecchio sogno di un ordine mondiale alternativo a quello a guida occidentale. Trump si era portato i mega manager. Putin arriva con 8 ministri e i vertici di Rosneft e Gazprom, petrolio e gas. Sul tavolo anche Power of Siberia 2, progetto per un super gasdotto, ma Pechino prende tempo. Firmano una quarantina di contratti, dall'energia nucleare ai trasporti e ovviamente le crisi internazionali. Ucraina. Cina e Russia sostengono gli sforzi per una pace duratura, si legge nella dichiarazione congiunta, ma è necessario affrontare integralmente le cause profonde della crisi. Mentre dal Cremlino fanno sapere l'operazione speciale continua fino alla vittoria. Sul Medio Oriente, urgente la cessazione delle ostilità, ribadisce Xi. Si rivedranno in Cina al vertice APEC a novembre. E non solo, Putin ha invitato Xi in Russia il prossimo anno. Pechino, Marco Clementi, GR1.
1: Rai Radio 1 alle 13:12 minuti, siamo alla cronaca. La tragedia delle Maldive: sono terminate le operazioni di recupero dei corpi dei 5 subitaliani deceduti durante un'immersione. Portate in superficie anche le attrezzature tecniche, comprese le telecamere GoPro, che serviranno a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo plurimo.
8: Insieme fino al fine, in una cavità raggiungibile solo attraverso uno stretto cunicolo, le autorità maldiviane si affrettano a dire che sono grotte già esplorate in passato e quelle grotte hanno restituito uno dopo l'altro alla squadra di sub finlandesi i 5 corpi dei nostri connazionali. Questa mattina quello della biologa marina Muriel Odennino e di Giorgia Sommacal, figlia 22enne della professoressa universitaria Monica Montefalcone, recuperata ieri insieme al ricercatore Federico Gualtieri. Il corpo di Gianluca Benedetti è già in Italia e dagli abissi del mare all'abisso dei dubbi sembra che le vittime indossassero ancora l'attrezzatura, i PC e i polsi. La docente universitaria ha una tuta corta non adatta a 60 metri di profondità. Recuperate anche le videocamere e le immagini aiuteranno a capire profondità, percorso e consumo d'aria. Si ipotizza il disorientamento. I sub finlandesi non aggiungono altri dettagli.
9: Potrebbe essere un errore umano, non posso rilasciare ulteriori commenti. L'immersione è molto legata all'attrezzatura, all'esperienza.
8: Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Arrestata a Catania una donna di 30 anni insieme al suo compagno 46enne con l'accusa di aver maltrattato e di aver commesso abusi sulla figlia minorenne. Le indagini sono iniziate dopo una segnalazione da parte della scuola frequentata dalla giovane, che è stata affidata ad una struttura protetta. Sicurezza, libertà e equilibrio sono i temi al centro dell'incontro di questa mattina al Foro Italico tra 300 studenti delle scuole superiori di Roma e i campioni olimpici, un'iniziativa promossa dal Viminale per sensibilizzare i più giovani sull'impegno quotidiano delle forze dell'ordine.
10: L'Unione Europea per la sicurezza nazionale e la gestione delle frontiere, la stessa sicurezza che va bilanciata con la libertà, in un equilibrio necessario in ogni democrazia. Il vice capo della Polizia, Giancarlo Di Vincenzo.
11: Avvicinare i ragazzi alle istituzioni per spiegare loro tutte le iniziative messe in campo grazie ai fondi europei.
10: E il Ministero dell'Interno, per spiegarlo a 300 studenti romani, ha voluto chiamare i campioni olimpici, come Alice D'Amato, primo storico oro individuale femminile nella ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi, che ricorda così quel momento.
12: All'inizio non capivo niente, perché per me riuscire a raggiungere il livello più alto di un atleta è stato davvero incredibile e ancora oggi raccontarlo mi fa venire i brividi.
10: Da Aldo Montano, oro nella sciabola ad Atene 2004, ultimo erede di una grande famiglia dello sport, un appello ai genitori.
13: Io ho avuto il piacere di fare qualcosa per divertirmi. Vedo un po' troppi genitori pressanti, presenti, estremamente invasivi nella vita di un adolescente. Adolescenti sono adolescenti, si devono divertire.
10: Dal Foro Italico, Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Sono in miglioramento le condizioni dei feriti della tentata strage di Modena. È ancora grave la donna di 53 anni ed è stato dimesso l'uomo di 59 anni che aveva subito un trauma craniofacciale. Il punto sul fronte delle indagini.
14: È l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari a fotografare il profilo di Salim El Kudri e della sua azione sabato scorso. Il 31enne italiano, figlio di genitori di origini marocchine, è sicuramente affetto da una patologia psichiatrica, un disturbo schizoide, ma è capace di intendere e di volere, e lo era quando ha portato la sua macchina nel centro di Modena falciando un gruppo di persone, ferendone gravemente 8, scrive il GIP, che convalida il fermo e secondo il quale però non vi sono allo stato elementi per ritenere che il gesto compiuto dall'uomo sia conseguenza di tale disturbo. Il giudice ritiene in ogni caso opportuno disporre un periodo di osservazione psichiatrica. A El Kudri, nonostante avesse portato con sé un coltello con il quale dopo essere sceso dalla vettura ha ferito una persona, non viene contestata la premeditazione, così come nemmeno l'aggravante del terrorismo e dell'odio razziale. Chi indaga intanto passa al setaccio cellulari, PC, supporti informatici di Salim, mentre sono state ascoltate anche le due psichiatre che nel recente passato lo hanno seguito nel centro di salute mentale di Castelfranco Emilia. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Il generale libico al-Masri ricorre contro la Corte Penale Internazionale che lo accusa di crimini di guerra e contro l'umanità.

0: caso di processo il militare chiede di essere giudicato nel suo paese d'origine. Intanto all'Aia prende il via il dibattimento a carica del braccio destro di Al-Masri, Al-Buti, arrestato in Germania l'anno scorso. Nel carcere di Mitiga inflitte torture estreme sui migranti, sono le accuse della vicepresidente della Corte Penale Internazionale. Rafforzare il cammino di unità tra i cristiani è una nuova preghiera per la pace in Medio Oriente, in particolare per il martoriato Libano. Lo ha chiesto Papa Leone aprendo l'udienza generale in piazza San Pietro. Ascoltiamo le sue parole.
1: In attesa della Pentecoste chiediamo allo Spirito di Dio di risvegliare le coscienze umane con i suoi doni, di distoglierle dall'ingiustizia, dalla violenza e dalla guerra e di rinnovare il volto della terra.
0: Il motore di ricerca di Google entra nell'era dell'intelligenza artificiale agentica e reinventa la ricerca.
2: Apri la saracinesca esterna, Hal.
3: Mi dispiace, David. Purtroppo non posso farlo.
4: È la voce di Hal 9000, il leggendario computer di bordo di 2001 Odissea nello spazio. Una macchina capace di conversare con gli esseri umani, comprendere il contesto, prendere decisioni autonome e persino sviluppare una sorta di autocoscienza. In pratica, molte delle caratteristiche che oggi associamo agli agenti di intelligenza artificiale, una modalità che, annuncia Google, affiancherà ora la fortunata svolta conversazionale del popolare motore di ricerca attraverso l'introduzione appunto di aiutanti attivi in background, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Massimo Canducci insegna Innovation Management all'Università di Torino.
5: Innanzitutto bisogna dire che con gli agenti AI non stiamo più parlando di strumenti che rispondono a domande o a ricerche tradizionali su Google, ma sistemi che riducono il numero di decisioni che l'essere umano prende direttamente proprio perché lo guardano al posto nostro.
4: Controindicazioni?
5: Questa perdita un po' del nostro controllo su quello che accade a valle del processo.
4: Mauro Zanda, GR1.
0: Cinema, il Festival di Cannes, a 3 giorni dalla chiusura, propone in concorso Not Salut sulla Francia di Vichy e The Man I Love con il premio Oscar Rami Malek, e tra gli eventi il film sul generale De Gaulle, L'inviata.
6: Non è più un sogno, adesso diventa un mestiere, non è più un hobby.
7: Lui è Antonio Donato, unico italiano della Kenzen qui a Cannes, con il suo cortometraggio Oh Boys.
6: Cosa succederebbe a noi uomini se non avessimo questo bisogno di impressionare gli altri?
7: Ed oggi un bel numero di arrivi da Cinecittà, dove è stato girato Roma Elastica di Mandy Co con Marion Cotillard, ma anche Isabella Ferrari, Ornella Muti, Franco Nero. È arrivato Robbie Williams, che canterà domani sera all'evento più glamour, quello Amfar, mentre il festival oggi riflette sulla storia. Due film ambientati nel 1940, Notre Salut, in concorso nella Francia di Vichy, e fuori concorso l'epopea di De Gaulle con Benoît Magimel. Siamo invece nel 1980 a New York, con la comunità gay travolta dalle morti per AIDS, in The Man I Love di Ira Sachs. Sono arrivato a New York nell'84, ha ricordato il regista. È una storia che arriva direttamente da quel momento della mia vita. E sulla Montée des Marches arriva il premio Oscar Rami Malek. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
0: Una storia di fantasmi con vista sull'estate. Sarà uno dei tormentoni dei prossimi mesi il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento.
8: Una notte così calda che sembrava la finale.
0: Uscito da pochi giorni, scala già le classifiche di piattaforme digitali e radio. Per il live c'è ancora tempo, il gruppo ha annunciato un tour negli stadi per l'estate del 2027.
8: Lavorava come spettro nelle ville abbandonate.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Laria Sotis, coordinamento d'edizione Nicole Ramadori, in regia Massimo Vasciaveo e Patrizio Gotti, al microfono Giorgio Schiavoni. Restate con noi, ora c'è lo sport. Buon ascolto.
9: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
14: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni su

0: sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
1: Che Ava, che Ava, Daikin, la soluzione a...
0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
7: La spesa intelligente!
8: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
10: GR1 Sport.
11: Buongiorno da Giacomo Prireschi. Iniziamo dal ciclismo. È in corso l'11ª tappa del Giro d'Italia, partita dalla Toscana, arriverà dopo 195 chilometri a Chiavari. In Liguria, in rosa, c'è sempre il portoghese Eulalio, ma ci dice di più Manuel Codignoni.
12: Siamo nel corso di una fase di discesa, 154 chilometri al traguardo. C'era stato un tentativo di fuga anche interessante da parte di 12 uomini, tra cui Giulio Ciccone, Davide Ballerini, che una tappa l'ha già vinta a questo Giro d'Italia, e Cristian Scaroni, ma sono stati ripresi perché quella di oggi è una tappa in cui quasi certamente la fuga buona arriverà e dunque tutti quanti vogliono andare in fuga, e se qualcuno non riesce ad entrare nella vascoperta poi tira per cercare di rientrare. Affrontata la fase di discesa, come detto, in cui il gruppo della Maglia Rosa si è spezzato in due, ma ci sarà a breve il ricongiungimento perché nonostante si continui ad andare forte è interesse di tutti quanti cercare di viaggiare assieme per quello che riguarda gli uomini di classifica, ma si susseguono gli scatti e i controscatti sui viali che dalla Toscana portano alla Liguria, l'arrivo di Chiavari dove ci troviamo in questo momento. In Maglia Rosa c'è sempre Afonso Eulalio, il portoghese che è riuscito ieri a difenderla dall'attacco a cronometro di Jonas Vingegaard, che però si è avvicinato ed è a 27 secondi dal leader. Il migliore degli azzurri è Giulio Pellizzari, che è nono a 3,36, e da Chiavari con Danilo Ambra a te la linea.
11: Grazie a Manuel Codignoni. Passiamo al calcio. Manca una sola giornata alla fine del campionato, ancora da decidere le posizioni per quanto riguarda le coppe europee. Intanto già si parla dei possibili movimenti sulle panchine di Serie A e non solo, sentiamo.
13: Non sempre più indizi fanno una prova, e tanto per cominciare non è neanche detto che la lunga parabola di Pep Guardiola a Manchester sia arrivata al capolinea. 10 anni, 20 trofei e la resa dei Citizen, che ieri sera pareggiando in casa del Bournemouth hanno aritmeticamente consegnato il titolo all'Arsenal dopo 22 anni di attesa. Ma il tecnico catalano ha frenato: non c'è nessun annuncio, devo prima parlare con il club. Dunque Enzino Maresca, candidato numero uno alla successione, per ora può attendere, ma l'ipotesi resta piuttosto concreta. E allora nel domino generale delle panchine nostrane ed europee potrebbe inserirsi una tessera di enorme peso. Con realismo va ricordato che l'accostamento Guardiola nazionale italiana va inserito più nella casella suggestioni. Molto più probabile che al capezzale degli azzurri torni Antonio Conte, che dopo l'ultima alla Maradona contro l'Udinese dovrebbe annunciare una separazione consensuale e pacifica. Il Napoli, e qui si innesca la reazione a catena, sarebbe già al lavoro su Sarri, corteggiato però anche dall'Atalanta per il dopo Palladino, il quale a sua volta potrebbe rigenerare la Lazio. Alla fiera dell'est delle panchine anche Allegri e Spalletti non possono dirsi del tutto certi del proprio futuro, molto dipenderà dall'epilogo della stagione. Insomma, Chivu, Gasperini, mettiamoci anche Fabregas, le certezze finiscono qui. Per il resto la giostra degli allenatori è pronta a partire. Guido Ardone, GR1.
11: Ancora calcio perché stasera scenderanno in campo i tedeschi del Friburgo contro gli inglesi dell'Aston Villa per la finalissima dell'Europa League. Si gioca anche una semifinale di ritorno dei playoff di Serie B fra Palermo e Catanzaro. All'andata era finita 3-0 per i calabresi. Chi vince si giocherà domenica la promozione in Serie A contro il Monza. In chiusura il tennis, le qualificazioni in Francia, Roland Garros, passano il turno Pellegrino, Cecchinato e Cina, eliminato Travaglia, più tardi Maestrelli sfida lo spagnolo Carballes Baena, Cadenasso lo svizzero Riedi, al femminile eliminata Pigato, in campo ora Trevisan con l'egiziana Sheriff, primo set all'italiana, poi il derby azzurro in semifinale, Bronzetti Stefanini per accedere al tabellone principale. È tutto per lo sport, grazie per averci seguito e ancora buona giornata.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio. Una serata con ancora qualche annuvolamento per i monti tra la Calabria e la Sicilia orientale e per le Alpi di nord-est, con piogge isolate in esaurimento. Cielo altrimenti sereno sul resto del paese. Domani, giovedì 21 maggio, l'alta pressione sarà ancora dominante. La giornata inizierà con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo qualche nube in più sulla Calabria tirrenica. Verso metà giornata le nubi aumenteranno di nuovo sui monti e le colline del centro tra Basso Lazio e Abruzzo e al sud, specie tra Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, dove ci sarà qualche isolato rovescio temporale. Nuove ampie schiarite verso il tramonto e nella serata. Temperature in ulteriore aumento al nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna. Vento però ancora teso tra maestrale e tramontana, su parte del centro e sul meridione, isole comprese. Ventilazione che manterrà mossi o localmente molto mossi i mari che bagnano il meridione e terrà anche un po' più fresca l'aria sempre per le regioni meridionali. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: E si riparte sul nostro tandem, tandem FVG. Io sono Tania Marmai, in fedele compagnia di Paolo Fedrigo. Ciao Paolo.
1: Ciao Tania, pronti per pedalare? Quando si va a pedalare è fondamentale controllare anche previsioni meteo, no?
0: Sì, poi di sti tempi, adesso che con questa primavera ormai inoltrata, la variabilità.
1: Noi la cerata è pronta, è sempre pronta da indossare.
0: Che poi sfatiamo, sì. Anche è bello andare in giro con la pioggia,
1: ma
0: non
1: è bellissimo.
0: Quella battente forte, però è un altro modo di scoprire anche la natura.
1: Certo,
0: viene
1: su un po' di fango, però dai, si fa.
0: Ma sì, ci sono odori diversi, c'è questa atmosfera forse anche un po' malinconica, non so, sono un po' troppo romantica.
1: Sì, forse. Forse sì. E allora, come avrete capito, oggi parliamo di meteo, il meteo presente nella nostra vita. E allora c'è un altro quiz, i quiz sul meteo sono bellissimi. Perché sai che esistono, perché mi piacciono un sacco, perché ci sono una serie di proverbi, sai che ci sono.
0: Sì, no, adoro i proverbi.
1: Ecco,
0: vai.
1: Brava, allora tu sarai preparatissima. Io chiedo già scusa perché adesso ne leggerò uno in friulano. Ok, io ragazzi non è che proprio lo parlo tanto bene.
0: Forse
1: però
0: dovremmo poi chiedere all'ospite.
1: Forse dovremmo chiedere all'ospite la. Ok, la. Allora te lo leggo e tu mi devi dire se il proverbio dice un qualcosa che riguarda il meteo. Dovrei dirmi se è vero o falso, cioè okay. È un qualcosa che viene confermato anche a livello meteorologico, quindi a livello scientifico, oppure no, è una cosa popolare che rimane lì e non ha valenza, diciamo, nei numeri. Allora leggo il primo. Ulif bagnat pasche sutte, ulif sut pasche bagnade, che tradotto così per anche tutti gli altri significa domenica delle palme bagnata, Pasqua asciutta, e l'inverso ovviamente. Lo confermi?
0: Difficile.
1: Cioè, se piove la domenica delle palme, la Pasqua è asciutta.
0: Io lo confermerei perché è un detto che sento da sempre.
1: Da sempre? Però non ti sei mai fermata a Pasqua a vedere se la.
0: No, perché di solito è Pasquetta piove.
1: Di solito Pasquetta piove, e allora quindi cosa fai? Dici che è vero?
0: Io confermo, sì.
1: È vero, allora se piove la domenica delle palme, Pasqua è asciutta. Vero o falso? Ed è falso,
0: okay.
1: Ed è falso, scientificamente non sta in piedi. E poi ce n'è un'altra, qui riesco a leggerla in maniera un po' più facilitata. Madonna Candelora, se la vien col sole bora dell'inverno semofora, se la vien con piove vento dell'inverno semo dentro. Allora, vero o falso?
0: Questo immagino non sia friulano.
1: No, questo non è friulano. Se la vien col sole bora.
0: Ma cioè, hanno un principio di verità.
1: Quindi
0: è vero.
1: Vero. È vero. Oh, invece questa, poi il nostro ospite ci spiegherà, non so neanche se lui sa il perché, però al 66% dei casi è confermato che succede anche a livello scientifico.
0: Quindi uno pari.
1: Uno
0: via,
1: pari.
0: Terzo.
1: E poi, allora, previsioni meteo. Sai che c'è già gente che guarda le previsioni a 15 giorni e vuole la previsione perfetta anche 20 giorni prima. Tra 100 anni, noi non ci saremo.
0: Tanto noi non le vedremo.
1: Tra 100 anni ci saranno previsioni quasi perfette a un mese di distanza. È vero o è falso?
0: Falso, sempre perché sono un po' romantica, non mi piacerebbe sapere.
1: Non mi piacerebbe sapere tutto in anticipo, ed è falso, ed è falso, ed è falso. Brava, stai migliorando.
0: Dai,
1: sei, dopo quel quiz,
0: tutti
1: in poi, via, basta.
0: Quindi, meteo, previsioni, chi abbiamo qua con noi?
1: Allora, su Tandem oggi a pedalare con noi, mi fa molto piacere perché c'è un mio collega, Francesco Sioni. Ciao Francesco, ben arrivato.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: E giovane previsore, diciamo giovane perché è molto più giovane di me, non di te, ma insomma, giovane previsore del nostro settore meteo di ARPA, quindi dell'Osservatorio Meteo Regionale. E allora, com'è andata con i quiz con Tania? Brava.
2: Ma mi sembra non erano facili. Brava.
0: Bene, grazie, mi fa piacere. Poi penso che Francesco Sioni sia uno di quei volti che i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici conoscono perché vedono, insomma, anche nei momenti di informazione regionale. Il meteo è sempre tutta una sorpresa, questo è anche il bello, però per voi è il vostro anche quotidiano.
1: E tra l'altro io partirei subito chiedendoti, la Madonna Candelora, confermi, proverbio che funziona?
2: Allora, dai dati avevo fatto appunto questa statistica così per curiosità, ed è incredibile che venga vero, cioè nel senso che se appunto piove la Madonna Candelora, di base abbiamo temperature nei 15 giorni successivi che sono minori rispetto alla media. Io almeno l'ho verificato così, è molto alla buona. Però è incredibile che comunque venga un 66%, che è una cosa che non ha, cioè non ha nessun riscontro a livello scientifico, almeno non c'è un motivo particolare per cui dovrebbe succedere. Potrebbe benissimo prendere il giorno prima, il giorno dopo, ed è, no, ed è incredibile.
1: Vedi, funziona. Mentre la Domenica delle Palme,
2: no, quella,
1: no, qui lì non ci siamo.
2: Lì non ci siamo, no, ma è quello che mi aspetterei. Però in qualche modo sì, evidentemente c'è qualcosa nei proverbi tradizionali.
0: C'è qualche
2: tradizionali.
0: Altro proverbio che hai testato?
2: Ho testato, no, ma ce ne sono tantissimi, che però non questi legati al territorio, poi ce ne sono tantissimi.
0: Dove ce n'è uno, vai. Se vai, il Matayura al cappello, esatto, sì. Allora verrà la pioggia.
2: Sì, sì, funziona? Sì, sì, funziona, questo, ma questo è una base scientifica. E la cosa interessante, girando appunto, andando nelle varie università della terza età a fare divulgazione, è bello come ognuno ce l'abbia coniugato a seconda del territorio con il monte di riferimento, no? Quindi, ad esempio, può essere la Mariana per i Tolmezzini, può essere il monte Raut per la Pedemontana, ed è legato proprio al fatto che quando appunto arrivano flussi umidi da sud, questi trovano la barriera orografica e quindi c'è sollevamento, una nube si forma sulla cima delle montagne, quelle affacciate sulla pianura, proprio ad esempio il Matayur per le valli del Natisone o appunto la Mariana, eccetera eccetera, e si forma appunto questo cappello che in qualche modo infatti presagisce l'arrivo, o anzi anticipa più che presagisce l'arrivo di possibili piogge. Quindi questo è un proverbio.
1: Ma senti, il dolore che io sento al mio ginocchio destro è collegato al meteo? No, non c'è. No, anche lì c'è gente.
2: Anche lì, no, sicuramente c'è un collegamento molto forte. Ad esempio, io ho vissuto un periodo per la magistrale a Innsbruck, dove c'è appunto un vento di fen, quindi di caduta, ci sono dei giorni con questo vento rafficoso, aria molto secca, cielo sereno, e ci sono parecchi studi proprio anche psicologici sull'impatto che effettivamente è vero e che ha sulla gente, cioè dopo un po' la gente, diciamo, semplifico, va fuori di testa, cioè questo tipo di tempo ha un effetto psicologico molto forte.
0: Io devo dire che subisco molto i cambiamenti di meteo nella stessa giornata. Devo dire, già qua si vede tra proverbi e già noi che abbiamo invaso Francesco Sioni di domande, che c'è della passione, che però non è solo nostra, veramente ci sono tanti

0: persone che osservano da così, da puri appassionati, il meteo. Però ci descrivi una tua giornata tipo?
1: Allora, diciamo che appunto in ARPA abbiamo due tipi di giornate. Dipende se se siamo in turno di previsione, cioè se effettivamente facciamo le previsioni, oppure se ci dedichiamo ad altra attività. Se ci dedichiamo ad altra attività, ovviamente facciamo un'attività, diciamo, da impiegato standard, ok? Quindi facciamo ricerca, sviluppo, abbiamo alcune attività di divulgazione, usciamo sul territorio a fare alcuni controlli. Se invece appunto abbiamo il turno di previsione, lì siamo effettivamente le persone responsabili di fare le previsioni, quindi lì si comincia, diciamo, alle 8 di mattina, si arriva in ufficio, la nostra sede appunto a Ialmicco, dietro al cubo della protezione civile, lì dietro ci sono i nostri uffici, e il previsore arriva e appunto inizia, accende il computer e inizia a consultare appunto i modelli meteorologici, che sono appunto gli strumenti che ci permettono di fare le previsioni, e da lì arrivano alcune scadenze. La prima scadenza, diciamo entro le 11, bisogna emettere i bollettini per la protezione civile, quindi diciamo la stima di alcuni fenomeni che arriveranno sul territorio in modo quantitativo e probabilistico: pioggia, neve, vento, probabilità di gelicidio, mareggiate e tutto questo tipo, tutti i fenomeni, e appunto entro le 11 dobbiamo emettere questi primi bollettini.
2: Che poi in base a questi dati possono eventualmente essere emesse le allerte meteo che vengono emesse dalla protezione civile.
1: Esattamente, okay. Questa è la procedura. Infatti proprio alle 11 abbiamo il briefing con la protezione civile, in cui abbiamo appunto una discussione in cui il previsore illustra la situazione per come pensa che evolverà, e la protezione civile poi appunto, usando appunto queste informazioni, poi vede se emettere o no l'allerta. Alle 11:15 abbiamo il briefing tra noi previsori, quindi all'interno di appunto della nostra struttura dell'osservatorio meteorologico, discutiamo tra di noi che appunto le previsioni, poi c'è la parte di previsione vera e propria per la gente, diciamo, quindi le previsioni che poi escono sul sito meteo.fvg.it, che hanno ovviamente un altro standard, e dopo si è sempre a disposizione della sala meteo per eventuali chiamate e la reperibilità appunto anche dopo le ore di lavoro, nel caso succedesse qualcosa siamo appunto disponibili per rispondere. Ecco,
2: quanti siete nel settore meteo e un po' come è organizzato il lavoro? Facciamo un po' entrare in radio, non si vede, ma possiamo raccontare: c'è una sala meteo, ci sono un sacco di schermi. Sai, Tania, io sono andato, non ci capivo niente, ma loro sono i nostri esperti, ci sono, vedete anche i vari fronti come si stanno muovendo, quindi è un lavoro da seguire, da fare continuamente, no?
1: Esatto, diciamo che ci sono questi due aspetti dell'ambito di fare il previsore meteo: l'aspetto previsionale, che è quello appunto che ho detto, però c'è anche la parte di monitoraggio, quindi vedere in tempo reale che cosa sta succedendo sulla regione. Questo lo facciamo attraverso gli strumenti di telerilevamento, quindi appunto le stazioni meteo della protezione civile, il radar appunto sempre della protezione civile a Fossalon, che riesce appunto a vedere le precipitazioni su tutta la regione, e poi appunto anche il satellite. Noi guardiamo queste informazioni e siamo appunto in sei previsori meteo che facciamo delle turnazioni, che di base sono: c'è qualcuno che fa dal lunedì al giovedì le previsioni, e poi c'è un altro che fa dal venerdì alla domenica, perché ovviamente tutte le previsioni devono uscire 365 su 365, quindi noi siamo operativi tutto l'anno. Ecco.
0: Prima nel quiz c'era la domanda, no, di quanto tempo prima possiamo prevedere il meteo. Ecco, quanti giorni prima possiamo avere effettivamente una previsione che sia affidabile?
2: Diciamolo.
1: Allora, io dico sempre che la previsione buona, secondo me, è quella che io faccio oggi per domani. Quella è veramente, okay, diciamo, buona. Dopodiché,
2: prima,
1: attendibile, secondo me, fino a tre giorni, quindi anche dopo domani è buona. Poi quello che noi facciamo è mettiamo una tendenza, quindi per il terzo e quarto giorno quello che facciamo è mettere appunto un testo piuttosto breve, senza andare troppo nel dettaglio, perché già lì l'informazione inizia un attimo a perdersi ed è già più difficile individuare esattamente che cosa succederà. Ovviamente pensare di andare oltre, bisogna affrontarlo con altri mezzi, cioè non è più una previsione deterministica come quella che scriviamo sul sito, ma diventa una previsione probabilistica, cioè c'è una certa probabilità che possa piovere, che non possa piovere, o appunto che ci sia vento o no.
2: Quindi tra 100 anni, la domanda del quiz, ci saranno previsioni meteo per una previsione perfetta, quasi perfetta, a 20 giorni? La risposta è no.
1: No, perché proprio c'è questo problema, insomma, o caratteristica, insomma, ognuno può vederla anche da un punto di vista romantico, ecco, della caoticità del sistema Terra. Cioè il sistema Terra è

0: un sistema caotico? Questo vuol dire, riprendendo appunto le famose parole di Lorenz, può un battito di farfalla in Texas generare un tornado appunto altrove? Piccolissime variazioni delle condizioni iniziali, quando si fanno appunto fanno partire i modelli, possono determinare grandi variazioni nel futuro. E quindi perfino tra 100 anni, probabilmente con intelligenza artificiale, con potere computazionale sempre maggiore, sarà molto molto difficile riuscire ad avere previsioni deterministiche molto molto buone, perché appunto è un limite della natura, ecco.
1: Ma in un anno c'è un periodo dove c'è più caoticità e uno meno, o di base, indipendentemente dalle stagioni, funziona sempre in modo uguale?
0: No, è una domanda ben posta, nel senso che l'estate è il periodo più difficile, perché appunto ci sono altri tipi di dinamiche. D'inverno abbiamo fronti molto marcati, di solito comunque molto chiari da prevedere, e le piogge sono stratiformi, quindi le tipiche piogge che abbiamo invernali, pioggerelline oppure nevicate molto deboli. D'estate invece c'è il problema della convezione dei temporali, che assume appunto una caratteristica in più di imprevedibilità. Cioè, nonostante a parità di condizioni, diciamo, che un previsore vede sulla regione, quello che può succedere tra 2 o 3 ore può essere molto differente, e quindi è molto, anche i modelli ad alta risoluzione, quindi quelli che ad esempio ci danno delle informazioni perfino a chilometro per chilometro, fanno molta difficoltà a capire dove i temporali si innescheranno, che traiettoria faranno, che tipo di temporale sarà, e quindi l'estate è sicuramente la stagione più difficile.
2: Una domanda un po' su quello che penso ognuno di noi può osservare in regione. Stanno aumentando i temporali, sono più intensi. Che cosa state osservando? C'è qualche cambiamento anche a livello di fenomeni meteo nella nostra regione?
0: Per quanto riguarda i temporali, abbiamo da poco fatto uno studio guidato appunto dal mio collega Agostino Manzato nel nostro ufficio, ed è legato ai temporali e come si stanno modificando sul nord Italia. E abbiamo visto appunto che il radiosondaggio, questo pallone sonda che viene inviato dall'aeronautica militare nella zona di Rivolto, misura in modo chiaro un aumento della temperatura e dell'umidità in regione, in modo proprio sempre crescente. Insomma, stanno aumentando in modo netto le temperature a tutte le quote e l'umidità in regione. Questo ci farebbe appunto attendere dei temporali, un aumento dei temporali. In realtà dalle osservazioni non si vede. Cioè, non c'è un trend significativo di aumento di fulmini sul nord Italia. E per quanto riguarda le piogge estive, guardate su 1 ora, su 3 ore, su 6 ore, non stanno aumentando le piogge convettive. L'unico segnale è quello dato dalla grandine, che appunto sembra avere un trend, diciamo, una diminuzione della frequenza, ma un aumento nella dimensione. Questo è l'unico segnale che abbiamo, però non sembra che l'attività convettiva di per sé stia aumentando, se non per questo segnale legato appunto alla grandine.
2: Io volevo capire una cosa, voi avete sicuramente contatti con, immagino, diretti con attività come gli agricoltori, anche chi organizza un evento, chi è che contatta appunto il vostro settore, e che tipo di attività avete? Penso un'attività quasi giornaliera, no? Con certe attività produttive.
0: Sì, diciamo che appunto, essendo un servizio pubblico, il nostro numero della sala meteo è sempre disponibile, chiunque, qualsiasi cittadino può chiamare, e quindi riceviamo domande, diciamo, delle più disparate.
2: Cioè, posso fare la grigliata o...
0: Diciamo che sì. Potenzialmente sì. Si può chiamare anche per quello.
2: Non diciamolo troppo,
0: però sono capitate, insomma, appunto, abbiamo un sacco di contatti con attività di vario tipo all'aperto, concerti, cinema all'aperto d'estate, ma si va anche fino appunto al pescatore che effettivamente deve uscire all'aperto, c'è una situazione con scirocco, con libeccio, deve capire se mettere giù le reti, che tipo di effetti potrebbero esserci, ma appunto chiama anche la persona comune che vede appunto un temporale in corso, deve fare un tragitto in macchina e vuole capire che tipo di rischi corre. Ecco, poi abbiamo ricevuto anche mamme che hanno chiamato per le figlie perché si sposavano tra 1 mese, volevano sapere il tempo, ma chiaramente
2: nemmeno tra 100 anni.
0: Esatto, questo non facciamolo, non chiamiamo per...
2: Non chiamate per le figlie.
0: Per questo tipo di cose, perché non saprei come rispondere. Ecco.
1: Ti è mai capitato che questa passione incidesse sulla tua vita, nel senso che proprio rimanevi incantato a guardare il movimento di queste nuvole o
0: sì,
1: stai
0: sì,
1: già annuendo
0: assolutamente sì. Beh, questo è un grande classico, insomma, cioè quando uno, appunto, anche se non sono di turno, ma c'è un evento meteo interessante in corso, e le serate si passano a guardare i dati e le osservazioni, perché

che appunto se c'è qualcosa di interessante la cosa va oltre, ecco, da piccolo guardavo appunto i temporali, ero affascinato fuori dalla finestra, poi questa cosa si è un po' tramutata nel mio lavoro e penso che quasi tutti, anzi direi tutti i miei colleghi la vivono allo stesso modo, diciamo, perché è la cosa bella della meteorologia, è qualcosa che impatta la vita di ogni giorno, no? E quindi

0: in modo pratico nella realtà. Ecco. Altri aspetti invece è più difficile capirli perché è più difficile vederli ed è anche più difficile spiegarli a, ad esempio a una persona comune. Appunto nell'ambito meteo c'è il lato opposto, no? Che chiunque in qualche modo si sente anche tutelato a, appunto, a, dare, a dire la sua perché lo vive, vive la meteorologia. Ecco.
1: Quindi sguardo verso l'alto sempre. Allora, torniamo alla grandine perché sai, a Tandem cerchiamo anche di un po' dare delle informazioni a tutte le persone che ci stanno ascoltando e anche coinvolgerle, quindi sappiamo che c'è un'interessante attività di Citizen Science, quindi di collaborazione assieme, legata proprio alla grandine. Come funziona e di cosa si tratta?
0: Esatto, visto che appunto il Friuli Venezia, il nord-est, ma il Friuli Venezia Giulia in particolare è un hotspot per i temporali forti e per la grandine, già ormai da più di 30 anni è presente appunto questa rete di misurazione della grandine. Funziona appunto con dei pannelli, diciamo di materiale molto simile al polistirolo, che vengono posti al di fuori, all'aperto, da dei volontari, appunto adesso ci torniamo, e questi pannelli vengono colpiti dalla grandine, lasciano delle impronte. Noi quello che facciamo è li raccogliamo a fine stagione, li analizziamo e da questo riusciamo a dedurre le dimensioni dei chicchi della grandine.
1: In base all'impronta che lasciano nel
0: pannellino. Esatto, esattamente rispetto all'impronta. Mm. In questo modo poi riusciamo ad avere delle statistiche riguardo a appunto la grandine sta aumentando, come quello che vi dicevo prima, sta aumentando e che tipo appunto in dimensione, in frequenza. Questa attività appunto si basa completamente sull'attività di volontari. Inizialmente era partito chiaramente i primi volontari erano quasi tutte persone legate all'ambito agricolo perché sono quelle che hanno un impatto,
1: anche,
0: esatto, certo. Un impatto maggiore, però in realtà adesso nel tempo si sta aprendo sempre di più anche ai meteo appassionati, quindi chiunque se è interessato a un giardino sufficientemente diciamo grande e a un posto che non è coperto da alberi o da appunto edifici può posizionare questo pannello all'esterno. E noi appunto le passiamo ad aprile a consegnare i pannelli e a, di solito a settembre-ottobre a ritirarli.
1: Ecco, non abbiate paura, non è che se mettete il pannellino vi chiamate la grandine.
0: Esatto, assolutamente no, assolutamente no.
1: Come si fa? Dove si trovano le informazioni? Sul sito direttamente?
0: Sul sito meteo.fvg.it trovate appunto informazioni sulla campagna grandine scrivendo appunto alla mail meteo@arpa.fvg.it potete appunto segnalare il vostro interesse a collaborare, poi chiaramente valuteremo a seconda in particolare delle posizioni se appunto
1: avete
0: è interessante.
1: Mappato quindi la regione?
0: Tutta la regione è mappata, però ci sono zone molto molto dense per cui non è necessario avere ulteriori pannelli e zone invece che sono scoperte in cui sarebbe molto interessante avere qualche altro collaboratore.
2: Da quanti anni è che va avanti questa ricerca?
0: Da 30 anni, ecco. Ed è una cosa praticamente unica, non proprio unica, ma è rarissima in tutta Europa.
2: Ecco, quindi cioè, continuiamo con questa ricerca, esatto. Che è veramente interessante. Noi purtroppo abbiamo finito il tempo a disposizione e ringraziamo di cuore Francesco Sioni, previsore dell'Osservatorio Meteo Regionale dell'ARPA FVG. E un'ultima curiosità. Qual è la colonna sonora che ti ascolti mentre guardi le nuvole, il temporale in arrivo?
0: Riders on the Storm dei Doors, ovviamente.
2: Perfetto, allora ci lasciamo con questa canzone. Un ringraziamento anche a Eugenio Giuffrida al di là del vetro e un ringraziamento anche a Paolo Fedrigo.
1: E grazie Tania Marmai e alla prossima puntata.
2: Ciao!
1: Ciao!

0: E bentornati a tutti voi cari ascoltatori, l'appuntamento è con lo sport ogni mercoledì alle 13.55, per chi non ce la fa c'è sempre l'opportunità di ascoltare tutte le puntate su Rai Play Sound, basta cercare con la lente la parola Traguardi. Dopo questo breve remind do il benvenuto a Paolo Cassano che oggi fa squadra con me, si trova in regia impegnato alla parte tecnica. E lo sentite l'entusiasmo della mia voce, perché con me c'è una campionessa, una doppia campionessa, una doppia medaglia d'oro alla recentissima World Challenge Cup. Do il benvenuto a Tara Dragaš, benvenuta, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per l'invito, buongiorno a tutti.
0: Allora, complimenti per questo risultato, io ti presento, hai solo 18 anni ma hai già veramente un sacco di vittorie alle spalle, sei una ginnasta dell'Associazione Sportiva Udinese e delle Fiamme Oro dallo scorso anno, sei allenata dalla mamma Špela Dragaš e tu hai iniziato a 4 anni, giovanissima proprio con lei, quindi il tuo destino era segnato, stai proseguendo con risultati fantastici. Ricordiamo che come junior già ti eri conquistata 3 ori ai Giochi del Mediterraneo nel 2022 e 2 ori nella Coppa del Mondo Junior, argento al nastro agli Europei di Tel Aviv, e poi hai debuttato nella categoria senior nel 2023 alla World Cup di Sofia con Raffaeli e Baldassarri, due nomi che conoscono bene tutti gli appassionati di ginnastica. Dopodiché il 2025 è stata l'anno della tua esplosione con l'oro al nastro e bronzo alla palla alla World Cup di Milano. Il primo oro nella Coppa del Mondo con un punteggio di tutto rispetto 28.80 per arrivare a quello che invece è stato il tuo risultato migliore lo scorso weekend al nastro con 29.95, vicinissima ai 30 punti. Come

0: commenti questa tua prestazione?
1: Sono sicuramente molto contenta di tutto il percorso che sto facendo, quindi a partire dal percorso da junior, che è una categoria, diciamo, di età limitata, quindi un pochino le ginnaste un pochino più piccole, e sono molto contenta di tutto il percorso fatto da junior, quindi poi sono molto contenta del progresso fatto poi nella categoria senior, e sicuramente una cosa che mi rende molto orgogliosa è l'anno 2025, che è stato, come ha detto lei, un anno di esplosione con grandi risultati che ho ottenuto. Sono molto contenta perché vedo il progresso costante, che è ciò che cerco nella mia carriera, nel mio percorso sportivo, perché credo che sia molto più importante la soddisfazione personale, quindi vedere il progresso costante, vedere che sto raggiungendo i piccoli obiettivi che mi sto ponendo di giorno in giorno, e quindi questa è una cosa che mi rende molto fiera.
0: Sai che io, dopo questa tua dichiarazione, ti avvicino a un grande campione che ci sta regalando veramente spettacolo e soddisfazione. Si tratta di Jannik Sinner, che in una disciplina sicuramente lontana dalla tua, ma anche lui ha affermato quello che ci hai appena detto, cioè al di là del risultato della singola competizione, ciò che più conta è migliorare se stessi. Tanto rispetto per voi sportivi che spostate l'asticella sempre un po' più in là. E devo dire che non sei la sola ad essere contenta del tuo percorso, perché anche la tua allenatrice, anche la tua mamma ha dichiarato la sua contentezza per il tuo percorso, i continui miglioramenti che stai raccogliendo. E nelle gare appunto appena conclusesi in Portogallo, ci riferiamo alla recente World Challenge Cup, sei andata fortissimo alla palla e al nastro, tanto che qualche piccolo errore al cerchio e nel all around si è nascosto dietro queste esplosioni artistiche e tecniche del nastro e della palla, dove sei riuscita appunto a primeggiare acchiappando ben due ori. Ma per coloro che non sono così esperti di ginnastica ritmica, noi dobbiamo spiegare un sacco di cose. Innanzitutto ci sono diversi attrezzi che voi utilizzate. Li elenco velocemente: si tratta della fune, del cerchio, della palla, delle clavette e del nastro. Secondo te qual è l'attrezzo più difficile da governare nelle esibizioni?
1: Allora, sicuramente ogni attrezzo è molto molto differente dall'altro, quindi dipende molto dal soggetto. Ogni attrezzo deve essere capito.
0: Il tuo preferito?
1: Io non ne ho uno preferito, però sicuramente le clavette sono un pochino più difficili, perché banalmente sono due. Bisogna stare molto più attenti a ogni piccola cosa, perché non solo se lancio una clavetta, ad esempio, può comunque scivolarmi dalla mano l'altra, anche se magari l'azione principale la sta facendo una.
0: Certo.
1: E quindi bisogna avere una doppia concentrazione. E invece il nastro è difficile, perché molto spesso non dipende solo da te, quindi dipende dall'umido che c'è fuori, perché se è molto umido il nastro risulta più pesante, più appiccicoso, quindi più difficile da maneggiare. Se fa molto più caldo, magari noi sudiamo e quindi rischia di appiccicarsi al corpo, e quindi è molto più difficile da gestire. Quindi direi che clavette e nastro sono un pochino più di base, un pochino più difficili per questi due motivi. Certamente anche la palla col caldo, si sudano le mani, può scivolarsi dalle mani, ecco, quindi ogni attrezzo è difficile e ogni attrezzo deve essere capito, e bisogna proprio adeguarsi all'attrezzo e alle condizioni che ci sono in quel momento.
0: E una singola gara per esercizio, circa quanto dura? La vostra coreografia che durata deve avere?
1: I nostri esercizi hanno tutti la durata di 1 minuto e mezzo.
0: Ok.
1: Per la squadra invece sono 2 minuti e mezzo, quindi per gli esercizi di gruppo, di squadra. Invece per gli individuali sono sempre 1 minuto e mezzo.
0: Cosa guardano i giudici nel momento in cui vi esibite? Il punteggio finale so che è dato dalla somma di 3 diversi aspetti. Una è la difficoltà, una è l'esecuzione e una è la parte artistica. Ce le spieghi una ad una? Per difficoltà che cosa intendiamo?
1: Allora, il punteggio delle difficoltà è un punteggio che parte da zero e In base agli elementi che si fanno nell'esercizio, perché noi abbiamo un codice dei punteggi nella ritmica, e quindi ogni elemento che viene presentato ha un valore che le giudici hanno ben studiato prima di portarsi all'esame di giuria. Loro devono avere questi elementi tutti ben studiati, e quindi ogni elemento che facciamo ha un valore.
0: Bene.
1: Quindi si parte da zero, in base a quel valore dell'elemento che viene presentato si aggiungono punti. C'è la difficoltà d'attrezzo, quindi difficulty of apparatus, e invece poi c'è la parte delle difficoltà di corpo, che è DB, difficulty of body,
0: che sono le esibizioni dei salti, l'equilibrio. Bene.
1: Esatto, invece DA sono le difficoltà d'attrezzo, che sono tutte quelle, quei piccoli maneggini che vengono chiamati così, o anche giochini che vengono fatti con gli attrezzi.
0: Nel caso del nastro, proprio i voli,
1: esatto, perfetto. Esatto. Viene valutata anche la reazione, quindi quanto è veloce una reazione.
0: E qui si apre, diciamo, la parte psicologica di voi sportivi, di voi ginnaste, perché effettivamente dovete avere la capacità di reagire prontamente ad un imprevisto, a un'esecuzione che non viene realizzata come sperato o come provato ripetutamente. Voi avete un allenamento anche a questo? Da un punto di vista psicologico c'è qualcuno che vi affianca, vi sostiene, vi dà le dritte?
1: Sì, sicuramente siamo accompagnate anche da un percorso, diciamo, psicologico, mentale, di allenamento mentale, che ci permette di rimanere comunque lucide in pedana e cercare di poter gestire la situazione nel migliore modo possibile e anche il più veloce, perché alla fine un minuto e mezzo è davvero poco.
0: Certo.
1: Quindi in quel minuto e mezzo dobbiamo riuscire a reagire in zero secondi proprio.
0: Senti, hai citato il punteggio legato all'esecuzione. Spiegaci, in questo caso si parte da 10 e si va a togliere, è corretto?
1: Esatto. Nella componente dell'esecuzione, come nella componente artistica, ci sono anche si parte da 10 ed è un punteggio che viene penalizzato, quindi da 10 va a scalare il punteggio in base alle penalità che si ricevono.
0: La peggiore quale può essere? La caduta dell'attrezzo?
1: Sì, ci sono diversi tipi di penalità che poi possono essere maggiori o minori. Minori sono magari 0,10 per una tenuta di un equilibrio, 0,10 può essere per una spalla alta, per un ginocchio piegato, per un piede non tirato. Quindi queste sono le penalità, diciamo, più da dettaglio che le giudici vedono durante l'esercizio e poi vanno a penalizzare. Possono essere invece penalità maggiori, che possono essere magari 0,30, 0,50, 0,70, fino ad arrivare a un punto
0: in caso
1: dove vengono penalizzati
0: di un errore clamoroso.
1: Sì, esatto, gli errori quelli visibili anche a un pubblico non esperto.
0: E io mi rivolgo al pubblico non esperto che ci sta ascoltando. Vi rendete conto della definizione, del dettaglio di ognuno di questi esercizi, di queste esecuzioni? Si guarda la spalla un po' più alta, il gomito più o meno piegato, c'è una precisione veramente millimetrica, e questo suppongo comporti ore e ore di allenamento. Nello specifico, tu quanto tempo dedichi alla ginnastica nell'arco della settimana?
1: Allora, io nella mia società, che è la Udinese di Udine, mi alleno dalle 8 del mattino fino alle 4 e mezza, con diciamo mezz'ora, 45 minuti di pausa, per 6 giorni a settimana, quindi sono
0: Dedichi la tua vita veramente alla ginnastica, ginnastica ritmica, a cui, dicevamo, ti sei avvicinata da piccolissima. Io ti faccio questa domanda: sei felice?
1: Molto, sono molto felice, perché è stato tutto, diciamo, un percorso non scelto, perché ero piccolissima, non avevo, diciamo, ancora la lucidità di scegliere il mio percorso. Sono stata buttata a giocare in palestra, perché mia mamma andava a lavoro da allenatrice e quindi io andavo in palestra con lei, poi prendevo gli attrezzi, giocavo con gli attrezzi, giocavo con le ragazze più grandi. Quando loro facevano gli esercizi io gli correvo dietro, copiavo gli esercizi, cercavo di fare anch'io come loro, e nella mia testa io ero identica a loro. E questa, secondo me, io ero convinta di me stessa, che io sapevo fare tutto, che io potevo essere come le grandi, eccetera. Quindi è una cosa che mi rende molto felice. Adesso, riguardando i video, riguardando tutte le foto, È una cosa che veramente mi rende molto molto felice.
0: Tutta la dedizione che dedichi a questa disciplina non ti pesa, la risceglieresti e questa è la vita che vuoi.
1: Assolutamente sì.
0: Bene, questo veramente ci fa doppiamente piacere, perché la felicità, al di là appunto della medaglia ricevuta, la felicità del quotidiano è ciò che veramente fa la differenza in termini del successo, sempre e comunque in questo caso del successo sportivo. È stata con noi Tara Dragaš, recentissimo doppio oro alla World Challenge Cup che si è disputata in Portogallo. Hai superato la stessa Raffaeli. Un tuo commento quando tu sei andata nel gradino più alto del podio davanti a lei e davanti a Vera Tugolukova, cosa hai pensato?
1: Diciamo che quando gareggio io penso solo a dare il mio massimo, a fare il meglio che posso fare in quel momento, con quelle condizioni e con quell'atmosfera, quindi passare davanti a persone del genere sia una cosa che mi rende molto onore. Però devo dire che anche se fossi dietro, ma so che di aver dato il massimo, sarei contenta comunque. Potermi anche allenare qualche volta con Sofia è una cosa che mi aiuta molto, perché è un grandissimo esempio per tutte noi ginnaste, Sofia, quindi
0: certo.
1: È una cosa davvero bella potermi allenare con lei ed è per me un grandissimo esempio.
0: Quanta saggezza nelle parole di questa ragazza, 18 anni e veramente esperienze da raccontare e da vendere. Allora, un complimento in più a Tara Dragaš e un grande in bocca al lupo. Adesso il prossimo obiettivo che noi ti auguriamo è arrivare ai cerchi olimpici. Ce la faremo.
1: Grazie.
0: Grazie per essere stata con noi, per averci fatto conoscere da vicino la ginnastica ritmica.
1: Grazie a voi.

0: campionessa ad un campione per scoprire un altro di quegli sport estremi, pieni di adrenalina, dove la forza nelle braccia, l'equilibrio e un po' veramente di sana spericolatezza fanno la differenza. Stiamo parlando della canoa, nello specifico lo slalom in canoa. Non immaginatevi le acque calme del mare aperto, ma immaginatevi invece le rapide di un fiume dove ci sono onde, mulinelli e poi la calma di una vasca prima di nuovamente procedere verso le rapide e la velocità. Perché vi parlo di questo? Perché un nostro corregionale che vive a Sacile si è guadagnato il titolo di campione nazionale under 23 proprio nella canoa, nello slalom. A Merano lo scorso weekend ci sono stati appunto i campionati e lui si conferma campione. È Marino Spagnol e gli diamo subito il benvenuto.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: E grazie per essere con noi con questo titolo sulle spalle. Prima di raccontare la tua esperienza diamo qualche informazione, perché non è così scontato che tutti conoscano come si svolgono le gare dello slalom in canoa. Si tratta di una gara dove i canoisti devono navigare e superare delle porte attraverso un percorso. Ci sono tre diverse categorie: c'è il kayak monoposto con gli atleti seduti con una doppia pagaia, c'è la canoa monoposto e gli atleti in questo caso stanno in ginocchio con una pagaia singola, oppure la canoa biposto dove gli atleti sono due e sempre gareggiano in ginocchio. Le porte sono verdi o rosse e quelle verdi devono essere superate in avanti, quelle rosse devono essere superate all'indietro. E già qua c'è qualcosa che non torna, sicuramente qualcosa di difficile, perché dicevamo poi c'è la corrente che trasporta la canoa. Raccontaci tu come si affronta la preparazione in questo sport così appunto particolare, perché non è sufficiente saper governare una canoa, ma bisogna saper, diciamo, anche invertire la rotta rispetto alla corrente.
1: Sì, esatto. L'allenamento per prepararsi una gara viene fatto di solito in inverno, poi in estate c'è la stagione, principalmente fisico, ma c'è anche un aspetto tecnico molto importante.

0: perché non è facile riuscire a far sembrare facile una cosa così difficile.
1: No, ma non è facile neanche guardandoti, devo essere sincera. Nessuno pensa che sia semplice, se questo ti può rassicurare. Ci sono delle penalità anche.
0: Esatto, se si toccano le porte, infatti è il contrario dello sci praticamente,
1: okay.
0: Se si toccano le porte i giudici danno 2 secondi di penalità che si aggiungono alla fine, invece si saltano, quindi non passi dentro le porte,
1: sì?
0: E hai 50 secondi, quindi praticamente hai, diciamo, finito la gara, perché
1: certo,
0: 90 secondi di gara...
1: Con 50 secondi di penalità, veramente,
0: esatto.
1: Diciamo che ti sei segnato il destino, no? della gara. Come funziona poi? Proprio tu hai citato lo sci, ci sono tra virgolette prime e seconde manche o c'è una gara unica che determina poi il vincitore?
0: Di solito le gare funzionano con una semifinale in cui passano 12 atleti.
1: Sì.
0: E poi una finale in cui si dà tutto quello che si ha per arrivare alla fine nel migliore dei modi. Chi riesce a fare meno errori e a essere più veloce alla fine vince.
1: Ok, la lunghezza del percorso che hai affrontato nello scorso weekend è di 200 metri. Ma leggo che la difficoltà è di terzo o quarto grado. Ci spieghi le difficoltà?
0: Ci sono 6 gradi di difficoltà.
1: Ci picchia.
0: Alcuni dicono 5 gradi, altri 6 gradi, dipende. E ovviamente crescendo più sali di grado, più è difficile. Terzo grado inizia a essere un fiume dove richiede un certo tipo di abilità.
1: Ci sono già appunto delle rapide piuttosto insidiose, immagino.
0: Sì, esatto, corrente, onde.
1: E quindi
0: noi chiamiamo buchi.
1: Diventa determinante saper leggere l'acqua, ok? Diciamo così.
0: È un aspetto importantissimo.
1: Ma e quindi avete la possibilità di provare il percorso di gara prima della gara o come ci si prepara? Appunto perché ogni fiume, ogni percorso è a sé.
0: Sì, esatto. Allora, infatti di solito ci vuole almeno una settimana di preparazione per preparare al meglio una gara. Tu provi il fiume? E quindi ci sono già le porte d'allenamento montate in cui puoi provare combinazioni, seguire un po' l'acqua, capire come si muove, perché anche quanto è fredda o calda l'acqua determina anche le sensazioni che poi vai a sentire. E poi il giorno della gara, che montano invece il percorso ufficiale, quello lo puoi solamente guardare da fuori e lo provi solamente facendo la gara, quindi
1: hai
0: quella possibilità.
1: Ok, quindi appunto c'è in ogni caso l'incognita dell'ultimo minuto, diciamo così.
0: Sì.
1: E allora io ti chiedo, quanta storia da canoista hai alle spalle? Tu hai 21 anni, a che età hai cominciato?
0: Questa è una bella domanda, perché mio papà mi ha sempre portato da appena ero nato, quindi da subito. Ovviamente all'inizio eravamo in 2 in canoa,
1: certo.
0: Poi crescendo intorno ai 5-6 anni ho iniziato ad andare da solo con la mia canoetta e infatti le prime gare che ho fatto sono state fatte insieme a mio papà qua a Tacile, dove io ero davanti, ci sono proprio le foto di io che dormivo durante la gara. Sì.
1: Ecco, diciamo che non hai mai avuto paura dell'acqua.
0: No.
1: Vero? Senti,
0: poi,
1: dobbiamo...
0: Da più piccoli magari sì, hai un attimo, perché vedi tutto ti sembra gigante.
1: Certo.
0: Poi piano piano stai divertendoti, impari.
1: E c'è una storia proprio a livello familiare, perché tuo papà ti ha portato in acqua consapevolmente, proprio perché la sua attività è legata alle canoe, lui le costruisce e a questo punto io ti chiedo, hai una canoa personalizzata? È possibile personalizzare le canoe di gara?
0: Ogni canoa è personalizzata, ogni atleta dentro ci mette anche l'impostazione come la preferisce. Io mi sono fatto la mia, aiutato comunque dal mio papà, perché alcuni pezzi in carbonio che ho dentro me li ha fatti lui. Sì, e poi anche nel livello io ho la fortuna che, essendo che le fa, mi metto lì e le dico, guarda, quello mettilo un po' più in qua, questo un po' più in là, e questa è una parte divertente anche da fare.
1: Sei sicuramente avvantaggiato da questo punto di vista.
0: Da questo punto di vista, sì. E quindi sì, ogni canoa è personalizzata, anche la taglia, i volumi, anche il modello di canoa, ognuno si sceglie quello con cui si trova meglio.
1: E quante ore dedichi?

0: dedichi all'allenamento in vista appunto delle gare? Ormai hai detto la stagione estiva è stagione di gare, in questo momento quante ore ti alleni?
1: Di solito vado in canoa due volte al giorno, una due volte al giorno, tutti i giorni. Uh-huh. E ci sono anche allenamenti di palestra nel mezzo, perché comunque ci vuole molta forza, come detto prima. Comunque all'incirca fa un'oretta e mezza ad allenamento.
0: Beh, insomma, un'ora e mezza intensa proprio per la forza necessaria per poter praticare questa disciplina. Quali sono gli appuntamenti, le prossime scadenze, quali sono le gare che ti aspettano?
1: Mi sono qualificato per andare a fare i mondiali Under 23.
0: Bene.
1: A Cracovia.
0: Complimenti. Quando si svolgeranno?
1: I primi di luglio. Uh-huh. E con la squadra partiremo il 21 di giugno. Si è iniziata la preparazione per arrivare lì i più carichi possibili.
0: Assolutamente. Come te la senti? Sei emozionato?
1: Molto emozionato.
0: Beh.
1: Me la sento bene, però sì, da buon sportivo siamo tutti un po' scaramantici, quindi...
0: Certo. Certo.
1: Non si parla troppo presto.
0: Non, esatto, non rilasciamo dichiarazioni prima del tempo. Noi potremo sicuramente aggiornarci, perché siamo curiosi di sapere come affronterai anche questa prova. Ti facciamo tutti i nostri migliori in bocca al lupo e grandi complimenti per aver nuovamente guadagnato il titolo di campione italiano slalom under 23 in questo sport che oserei definire estremo. Complimenti.
1: Grazie mille, grazie mille.
0: E allora con Marino Spagnol siamo giunti al termine. Io ringrazio anche Eugenio Giuffrida che mi sta aiutando alla parte tecnica. L'appuntamento è sempre per le 13:55 ogni mercoledì o riascoltabile in podcast su Rai Play Sound. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Rai Friuli Venezia Giulia e buon pomeriggio a tutti.

0: quale strada devo prendere?
1: Dipende da dove vuoi andare. Punto di domanda. Dubbi, domande e curiosità per capire il mondo di oggi.
2: Buon pomeriggio, iniziamo questa nuova puntata di Punto di domanda. Un saluto da Riccardo Cicconetti
3: e Sara Segantin.
2: E oggi non vogliamo stare fermi in studio, vogliamo uscire proprio dallo studio, uscire dalla sede e metterci in viaggio, è così, Sara?
3: Siamo invidiosi di chi è in mezzo al deserto, in cima alle montagne, in fondo al mare. Oggi andiamo a dare qualche spunto, qualche assaggio dell'estate sempre più vicina, e a chi, ahimè, come noi è in un bunker a lavorare, beh, cerchiamo di farlo un po' sognare.
2: Esatto, perché con i nostri ospiti scopriremo delle opportunità per i giovani, però anche esempi diversi di viaggio.
3: Però vorrei darti prima qualche dato, Riccardo, perché devi sapere che tra la generazione Zeta e Alfa va molto di moda il quiet travel e il purposeful travel.
2: Cosa sono, scusa?
3: No, perché qua questi anglismi. Allora, il viaggio tranquillo e il viaggio con proposito, con uno scopo. Ossia, oltre il 65% dei giovani viaggiatori sceglie la meta in base all'impatto positivo che può lasciare sul territorio.
2: Però
3: c'è un'altra cosa interessante. La conosci, la sindrome di Wanderlust?
2: No.
3: Beh, è legata a un recettore del gene DRD4, che è soprannominata il gene dell'esploratore. E è il gene di chi non riesce a star fermo nello stesso posto. Io devo averne tanti di questo tipo, perché anche la sedia continua a traballare. Comunque,
2: quindi confermi che esiste questa
3: è una questione
2: sindrome.
3: Genetica, Riccardo.
2: Va
3: qui
2: bene.
3: Purtroppo non ci si può far niente, e quindi chi come noi ama andare di qua o di là, non c'è cura.
2: E persone che vanno di qua e di là le conosceremo in questa puntata, ma iniziamo perché parliamo anche di opportunità di mobilità internazionale per i giovani, e lo facciamo presentando il portale dei giovani, un portale nazionale, un progetto di Euro Desk Italia. Lo facciamo con Laura Cossu,

0: responsabile della redazione del Portale dei Giovani. Buon pomeriggio, Laura.
1: Buon pomeriggio Riccardo, buon pomeriggio Sara, innanzitutto vi ringrazio per avermi invitata.
0: Grazie a te per essere con noi, perché adesso vogliamo scoprire tutte le opportunità e anche come funziona proprio il portale. Qui con noi però in studio abbiamo anche Mattia Vinzi, funzionario direttivo di Europe Direct e Eurodesk Italia del comune di Trieste, e lavora appunto presso il servizio informazione istituzionale Open Government dell'ufficio comunicazione. Ciao Mattia.
2: Ciao a tutti.
0: Anche per presentare poi le opportunità, tra l'altro appunto ricordiamo che Europe Direct Eurodesk lavora col portale dei giovani, quindi adesso capiamo anche come lavorate insieme e soprattutto quali sono le opportunità. Laura Cossu, come funziona il portale dei giovani e come può essere utilizzata la vostra piattaforma?
1: Sì, allora Riccardo, io intanto ci tenevo a fare una doverosa premessa. Io lavoro presso l'ufficio di coordinamento nazionale Eurodesk Italy, che si trova a Cagliari. Prima di entrare nel vivo e scoprire che cos'è il portale dei giovani, vorrei fare una piccola premessa su chi siamo, perché è proprio qua che risiede il valore delle informazioni che offriamo.
0: Certo.
1: Eurodesk è la rete ufficiale di informazione sui programmi europei Erasmus Plus e Corpo Europeo di Solidarietà. Abbiamo un mandato diretto dalla Commissione Europea per orientare i ragazzi e le ragazze tra le tantissime opportunità che l'Unione Europea offre. Questo significa che ogni informazione che forniamo è ufficiale, verificata e affidabile, che è un aspetto da non tralasciare oggi, insomma, per non perdersi nel mare delle informazioni che circolano sul web.
0: Sì.
1: In Friuli Venezia Giulia, mi preme dirlo, siamo molto attivi grazie a una legge regionale che cofinanzia gli enti che scelgono di investire nell'informazione dedicata ai giovani, aderendo alla nostra rete. Sul territorio abbiamo ben 9 centri Eurodesk. La maggior parte sono ospitati all'interno dei comuni, ma ne abbiamo anche uno presso una comunità montana, Carnia Tolmezzo, e uno gestito da un'associazione, l'Associazione Casa per l'Europa di Gemona.
3: Quindi siete davvero capillari sul territorio, Laura Cossu.
1: Sì.
3: Io voglio chiederti quali sono però le offerte, le iniziative, le proposte che si possono trovare nel portale dei giovani, come si utilizza la vostra piattaforma?
1: Sì, allora potete immaginare il portale come un database di informazioni e opportunità, quindi diciamo che il sito si struttura in 6 canali tematici: studiare, lavorare, volontariato, Erasmus Plus, viaggiare e partecipare. Ogni canale a sua volta è suddiviso in una sottocategoria che permette di facilitare la ricerca e anche di filtrare i contenuti sulla base di schede opportunità e guide informative. Le guide servono per capire come funzionano i programmi europei Erasmus Plus e Corpo Europeo di Solidarietà, ma anche per avere più informazioni per quanto riguarda le realtà dei vari paesi europei rispetto a tematiche come ad esempio i sistemi universitari, l'alloggio, il trasporto e così via. Le schede opportunità invece sono di fatto delle call aperte alle quali è possibile candidarsi e contengono tutte le informazioni su come farlo e i riferimenti di chi promuove queste call.
0: Erasmus Plus e Corpo Europeo di Solidarietà, in cosa consistono? Poi chi è che può candidarsi effettivamente?
1: Allora, per quanto riguarda il programma Erasmus Plus, prevalentemente promuoviamo gli scambi di giovani, che sono delle opportunità rivolte a giovani di età compresa tra i 13 e i 30 anni, e nel canale volontariato, specialmente ciò che riguarda il Corpo Europeo di Solidarietà, i progetti di volontariato, quindi esperienze di volontariato alle quali i ragazzi tra i 18 e i 30 anni possono candidarsi. Per quanto riguarda gli scambi di giovani, si tratta di esperienze tendenzialmente brevi, quindi che vanno dai 5 ai 21 giorni, in cui i ragazzi incontrano ragazzi provenienti da altri paesi europei e hanno l'opportunità di scambiarsi, diciamo, esperienze, idee su una tematica di interesse. Le tematiche sono veramente varie, può essere lo sport, la salute mentale, la parità di genere, insomma, ce ne sono veramente tantissime.
0: Sì.
1: Anche per quanto riguarda i progetti di volontariato, le tematiche sono tantissime. Questi progetti possono avere o una durata, diciamo, breve, quindi entro i 2 mesi, oppure una durata più lunga, arrivando fino all'anno, quindi un anno di volontariato all'estero.
0: Ma al di là dell'età c'è una selezione? Come si può partecipare?
1: Allora, i partecipanti, per quanto riguarda gli scambi di giovani, è possibile candidarsi attraverso i moduli che vengono messi a disposizione dalle associazioni che promuovono i progetti, e in questo caso il portale è molto utile perché noi riportiamo il link al modulo di candidatura. Il processo di selezione ovviamente è in capo all'organizzazione, che decide come svolgerlo.
3: E
1: per quanto riguarda invece il volontariato,

0: volontariato col corpo europeo, è possibile candidarsi attraverso il portale europeo per i giovani, al quale è necessario registrarsi prima di inviare la propria candidatura.
1: E allora adesso scopriamo anche qua a livello locale qual è l'attività del centro, ricordo Europe Direct Eurodesk con Mattia Vinzi. Allora innanzitutto facciamo anche un po' di chiarezza sull'attività proprio di Eurodesk e Europe Direct.
2: Certo, allora il Comune di Trieste dal 1999 partecipa a una selezione europea per ospitare un centro di informazione Europe Direct. E i centri di informazione Europe Direct hanno l'obiettivo di portare l'Unione Europea più vicina ai cittadini, come informando, ascoltando e coinvolgendo direttamente i cittadini. Quindi diamo informazioni a 360 gradi sull'Unione Europea a tutti i cittadini. Dal 2003, quindi qualche anno dopo, il Comune ha deciso di aderire anche alla rete Eurodesk, Eurodesk Italy. Questa struttura, questa nostra adesione ci dà la possibilità di lavorare più nel concreto proprio sulle opportunità di mobilità, proprio perché portare l'Unione Europea vicino ai cittadini non è un compito facile.
1: Sì.
2: E alle volte è quasi più semplice portare i cittadini più vicini all'Unione Europea. E per questa ragione li facciamo viaggiare, incontrare e fare tanto volontariato.
1: E quindi poi le attività che svolgete poi quotidianamente quali sono? In che modo e perché ci si può rivolgere a voi?
2: Allora, ci si può rivolgere a noi per avere informazioni in generale, come dicevo, sull'Unione Europea a 360 gradi, ma poi anche nello specifico sulle opportunità di mobilità. Noi sfruttiamo molto il portale dei giovani, anche il portale europeo dei giovani, proprio per trovare delle informazioni. Ma secondo noi il punto di forza del nostro centro è quello che siamo un punto di contatto presente sul territorio, e radicato nel territorio. Quindi, tra parentesi, oltre a essere nel nostro ufficio, che sta subito dietro Piazza Unità a Trieste, in via della Procureria, anche usciamo molto spesso dal nostro ufficio e quindi partecipiamo a delle fiere, a degli eventi, eventi di piazza, ad incontri, a career day, a diverse cose. Quindi è possibile incontrarci e quindi avere una persona con la quale parlare e confrontarsi sulle tematiche, problematiche
1: che ci sono, che sono presenti.
3: Infatti anche sì. Dubbi, domande, perplessità, appunto, quali sono i dubbi più diffusi tra chi vuole partire? Soldi, lingua, burocrazia?
2: Allora, esattamente, queste
1: abbiamo
2: centrati.
3: Mi chiedono un prestito di solito.
2: No? Allora, no, come diceva Laura, i progetti di Erasmus Plus e di Corpo Europeo di Solidarietà sono pensati per tutti quanti e quindi sono gratuiti. Per permettere la partecipazione è prevista la gratuità. Cosa significa? Esempio di volontariato. Abbiamo visto esperienza individuale di lungo periodo, solitamente diciamo tra i 6 e i 12 mesi, ma formalmente dai 2 ai 12 mesi, sì. Più anche la possibilità con i progetti di gruppo per stare sotto i 2 mesi, tutto quanto spesato, un viaggio di andata e di ritorno, il vitto, l'alloggio, un corso di lingua, un tutor, un mentor, è importante una piccola paghetta, diciamo, che si aggira circa i 150 euro al mese, dipende dal paese di destinazione. Quindi tutto quanto coperto, i ragazzi non devono spendere nulla. Burocrazia al minimo, perché appunto, come diceva sempre Laura, è sufficiente registrarsi al portale europeo dei giovani. Ci si può registrare già al compimento del 17° anno di età, ma si può partire solo al compimento del 18° anno.
1: Quindi festeggiare partendo il 18°, ma queste opportunità sono attive durante tutto l'anno, ci sono dei periodi specifici?
2: Gli enti di accoglienza ricercano dei volontari durante tutto l'anno e quindi tendenzialmente cercano di coprire tutto l'arco temporale. Una delle una delle difficoltà però è proprio questa, trovare il periodo giusto, perché molti ragazzi dicono ma prima studio, dopo faccio questo, dopo faccio quell'altro, e quindi è richiesta una certa flessibilità nel dare la propria disponibilità. E comunque l'elemento fondamentale, più importante, è proprio la motivazione, e quindi richiede ai ragazzi, ricordo tra i 18 e i 30 anni, richiede una certa flessibilità, soprattutto temporale. Noi da Trieste abbiamo formato tanti ragazzi, abbiamo inviato più di 100 ragazzi in tutta Europa e anche oltre l'Europa, perché dopo questo magari si può parlare anche dove si può fare questa esperienza.
1: Sì.
2: Cerchiamo di fare una formazione per partenza il più dettagliata possibile, e quindi alcuni ragazzi cercano determinati progetti, qualcuno in un ambito specifico, ambiente, cultura, sociale, sport. Quello che cerchiamo di far capire ai ragazzi è che l'importante è partire. Poi il progetto si adatta, deve esserci un reciproco beneficio, l'ottica win-win, tutti devono vincere da questa esperienza, perché l'ente che accoglie il volontario deve crescere.
3: Certo.
2: E il volontario deve crescere, ma deve anche lasciare qualcosa della sua esperienza, dei suoi desideri.
1: Certo, del suo essere anche, insomma, dove va, ma dove si va quindi?
2: I paesi del Corpo Europeo di Solidarietà Volontariato sono sicuramente i 27 paesi dell'Unione Europea e poi anche alcuni paesi partner. E quindi è possibile andare ad esempio in Turchia, in Norvegia, in Islanda, ma anche poi in altri paesi partner. Quindi è praticamente possibile andare quasi in tutto il mondo.
1: Sì.
2: Ma il finanziamento principale riguarda i paesi del programma. Quindi ci sono meno opportunità di fare il volontariato fuori dall'Unione Europea, diciamo.
1: Ma ci sono degli appuntamenti che ci vuoi ricordare anche per conoscere poi meglio le attività che fate?
2: Certo, il nostro centro è attivo sul territorio, quindi prima di tutto consiglio di controllare i nostri canali sia social, siamo su Facebook, sul nostro sito web. Però un appuntamento importante si svolgerà il 28 maggio. Si chiama Un Mare d'Europa e si svolgerà proprio in Piazza Unità d'Italia a sì. Trieste. È un evento nato per sempre sensibilizzare le strategie dell'Unione Europea, però rivolte in particolare alla tutela dell'ambiente marino. È un evento aperto al pubblico e le informazioni appunto saranno disponibili sul nostro sito. L'evento sarà dalle 16.30 alle 18.30.
1: Perfetto.
3: Mattia, un paio di consigli pratici per chi sta per partire?
2: Partire, la prima cosa. ed essere disposti, accoglienti al nuovo che arriva. Una cosa però effettivamente, il consiglio poi che do, visto che bisogna interfacciarsi con altre realtà, altre persone che parlano altre lingue, e solitamente la lingua tra l'altro di lavoro è l'inglese, è fare attenzione alla comunicazione. Molte volte si danno per scontate molte cose, ma appunto non essendo madrelingua in questa lingua comune, consiglio di fare attenzione e soprattutto se non si è capito bene, meglio chiedere una volta in più.
3: Visto che i malintesi sono sempre in agguato anche quando parliamo in italiano, mi hai fatto venire in mente, Mattia, c'è una filastrocca di Gianni Rodari proprio sull'importanza di partire. Dice: chi non parte in verità in nessun posto arriverà, e quindi questo primo passo fuori dalla porta sicuramente, e con il vostro supporto insomma, è forse il traguardo più grande.
1: E ricordiamo appunto anche il canale del Portale dei Giovani, quindi Laura Cossu, dove si può trovare il portale?
0: Ci trovate su Instagram, Facebook, canale WhatsApp Eurodesk Italy Daily News e potete iscrivervi alla nostra newsletter mensile.
1: Perfetto, allora così abbiamo dato tutte le coordinate. Ringraziamo ancora Laura Cossu del Portale dei Giovani per essere stata con noi. Grazie mille Laura.
0: Grazie a voi.
1: E grazie Mattia Vinzi del Centro Europe Direct Eurodesk del Comune di Trieste. Grazie mille.
2: Grazie a voi. Let me tell you.

torniamo qui con Punto di Domanda, sempre dagli studi RAI di Trieste. Tante le domande, soprattutto se si parla di dove andare in viaggio, qual è la prossima destinazione. Io vi racconto di un viaggio che ha fatto la storia. Era il 1972 e con un minivan scassato, $400 in tasca, Tony e Maureen Wheeler

0: sono partiti per un viaggio da Londra all'Australia. Al loro ritorno si mettono a scrivere una guida su un tavolo della cucina. Il titolo era Cross Asia on the Cheap, quindi attraversare l'Asia con la minima spesa. Non sapevano all'epoca che avrebbero cambiato il nostro modo di guardare il mondo e avrebbero fondato quella che è ancora oggi un riferimento per il viaggio, la Lonely Planet, le guide che ci fanno compagnia intorno al mondo. E con noi abbiamo il privilegio di avere il direttore per l'Italia, Angelo Pitro. Buongiorno Angelo.
1: Buongiorno a voi.
0: Io, Angelo, mi permetto, volevo introdurti in altro modo, ma la tua biografia, quella che mi hai mandato, la leggo così.
2: Dobbiamo leggerla,
0: sottrarci. Vai Riccardo, vai.
2: 25 anni di lavoro con le guide di viaggio hanno reso Angelo insofferente nei confronti del lavoro d'ufficio, cerca continuamente una scusa per viaggiare e spesso la trova, per la gioia sua e dei colleghi, che quando è via possono finalmente lavorare in pace. È il direttore di Lonely Planet Italia, questo l'abbiamo detto, e fondatore di Ulisse Fest, la festa del viaggio. Allora, Angelo Pitro, rispecchia bene, insomma, tutto il tuo lavoro questa bio, giusto? L'abbiamo letta in maniera corretta?
1: L'avete letta in maniera corretta ed è tutta la verità. Io addirittura prima di cominciare a fare questo mestiere facevo fatica a viaggiare perché non amavo gli aerei, ero claustrofobico, e poi invece, insomma, ho abbandonato tutti i miei, ho superato tutti i miei confini mentali e sono diventato un appassionato di viaggi e ho cercato di farne più possibili, ma insomma non arriverò mai a quello che hanno fatto Tony Morin Wheeler e i grandi nostri fondatori che tuttora continuano a viaggiare per il mondo.
0: Beh, devo dire che il discorso degli aerei non è un problema, tanto inquinano, adesso sono pure senza carburante, quindi privilegiamo volentieri altri mezzi di trasporto. In questo la Lonely Planet è bravissima anche a darci consigli. Ma com'è cambiata? Ormai avete superato i 50 anni, siete passati dalla carta ai PDF, ai blog, ai social. Cosa succede?
1: Ma è successo di tutto in questi almeno 25 anni in cui io sono stato qui, in questa casa editrice, e tutto quello che è successo ha, secondo me, allo stesso tempo cambiato tutto e lasciato tutto com'era, un po' citando il gatto pardo, nel senso che sono arrivate tutte le cose che tu hai detto, il digitale, i tanti media, i podcast, i video, tutto quello che sappiamo, il web innanzitutto. Ma contemporaneamente i libri, almeno per quanto ci riguarda, sono rimasti il cuore della nostra attività, e devo dire, anche guardando più in generale come si è evoluto il mondo dell'editoria, la parte di editoria libraria in generale non ha subito i stessi contraccolpi che per esempio ha avuto la carta stampata, i quotidiani, che sono stati veramente devastati. Quindi per noi si è trattato di aggiungere altri strumenti, sia perché sono strumenti fondamentali per rimanere in contatto con il nostro pubblico, che è sempre stato, fin dall'origine di queste guide, uno dei segreti appunto del successo di Lonely Planet, perché già nelle prime edizioni venivano integrati i suggerimenti dei viaggiatori, no? Che ci scrivevano all'epoca delle lettere per dire: guardate, sono stato in quel posto, quel locale che segnalavate, quel ristorante, quell'albergo, quella spiaggia non sono più presenti, non sono più interessanti, la spiaggia è rovinata e così via. E noi li abbiamo sempre integrati. Questo dialogo si è trasferito sul digitale e questo non ha fatto altro che diventare quello che all'epoca era qualcosa di, come posso dire, che faceva solo Lonely Planet sostanzialmente in questo settore. Oggi invece è proprio la base del modo in cui ci si racconta i viaggi, lo scambio continuo attraverso i social, così come un tempo c'erano le noiosissime serate con la proiezione di diapositive. Ecco, quindi è cambiato il mondo, noi abbiamo cercato di rimanere al passo, allo stesso tempo oggi noi, come 50 anni fa, viviamo soprattutto di vendita di libri cartacei, sì, PDF, insomma, digitali.
2: Parlando anche del domani, come vedete cambiare poi il viaggio? Si parla di turismo spaziale, no? Di rewilding, quindi due cose che vanno ovviamente in contrasto, rewilding e tornare quindi alla natura selvaggia, però verso quale direzione sta andando il desiderio di esplorare?
1: Ma allora, guarda, negli ultimi anni, lo sappiamo, nel post pandemia l'amore per la natura e per fortuna anche la sensibilità, soprattutto da parte delle giovani generazioni, in questa direzione è esplosa, così come

0: i cammini, sono esclusi i viaggi in bicicletta e così via, i viaggi senza aereo. Noi abbiamo pubblicato un libro, una guida che appunto incoraggia a viaggiare senza aereo in Europa, per dirne una. Allo stesso tempo, ahimè, non possiamo non guardare quello che abbiamo sotto gli occhi, e quello che abbiamo sotto gli occhi è che dopo decenni di apertura totale del mondo, in realtà quello che abbiamo di fronte è un mondo che si sta richiudendo su se stesso, a cominciare dai luoghi in guerra. Prendiamo l'Iran. L'Iran è stata per decenni una destinazione meravigliosa e così lontana dai nostri standard da essere amata dai tutti i viaggiatori più avventurosi. Quindi paradossalmente quello che in questi anni ci troveremo a dover fare è a recuperare quella autonomia, quella la bellezza di potersi, di poter attraversare i confini in libertà, che abbiamo dato per scontato troppo a lungo, finché è arrivato questo tsunami nel quale siamo completamente immersi in questo momento, e che dal quale io penso che dovremmo uscirne quanto prima, me lo auguro con tutto il cuore.
1: Siamo tutti d'accordo dal profondo del cuore, a tutti gli effetti non solo ce l'auguriamo ma ci adoperiamo per andare in tal senso. Ma c'è un'altra pratica che si fa sempre più viva quando parliamo di viaggio: uno, l'effetto jetting, cioè i ragazzi scelgono le mete in base alle serie TV, o ancora di più in base ai post che trovano sui social. C'è questa moda del selfie travel, no? È successo, succede anche vicino a noi, no? Su Seceda la scorsa estate c'erano file multichilometriche per un selfie con la stessa inquadratura dei grandi influencer. Cosa ne pensi di questo fenomeno?
0: Beh, anche qui non c'è niente di nuovo sotto il sole. Per tornare appunto al Grand Tour, al 700 e così via, c'erano i grandi pittori che venivano in Italia e che appunto ritraevano certi gli scorci che poi si trasformarono, diedero vita al termine pittoresco. E tutti i loro connazionali volevano venire in Italia per andare a vedere esattamente quell'inquadratura che c'era nel quadro. Ma tornando più vicino a noi, io ricordo quando ho cominciato nel 2000 a lavorare in casa editrice, qualcuno diceva: io compro sempre la guida Lonely Planet, così so dove non andare, perché così non trovo sicuramente degli italiani dall'altra parte del mondo. Quindi c'è sempre stato, come dire, qualche cosa che portava a seguire la massa, per così dire. Ma come dicevo prima, forse una delle ragioni, una delle cose che veramente distingue quello che vogliamo chiamare viaggiatore o turista, che per me sono due termini intercambiabili, se insomma per evitare di fare discorsi nobilitici. Ecco, quello che mi caratterizza davvero è la curiosità e la voglia di andare altrove. Io, se vedo un posto dove c'è la coda, dove c'è troppa gente, non sono interessato, o magari lo faccio anche, non voglio neanche qui essere snob, però contemporaneamente voglio fare anche altro. Certo. Allora, forse mi verrebbe farsi una lista prima di partire di quelli che sono i luoghi troppo frequentati e cercare di non esagerare, un po' come si fa con l'alcol.
2: sì, e poi insomma, interessante questa riflessione, anche se poi vedendo certi influencer forse viene un po' di nostalgia per i grandi pittori invece, che erano gli influencer del passato, diciamo. Ma in
0: chiusura
2: esatto. Ma in chiusura ti chiediamo di consigliarci qualche meta per quest'estate che sta arrivando, qualche meta magari underdog, non così tanto conosciuta, però che consiglieresti e che meriterebbe il nostro tempo.
0: Guarda, noi ogni anno pubblichiamo un libro che si chiama Best in Travel, dove mettiamo insieme 50 destinazioni che suggeriamo appunto di visitare, che secondo noi hanno buone ragioni per essere visitate nell'anno che sta per arrivare. Quindi qui ce ne sarebbe però per tutti i gusti, da quelli più sofisticati, vado a caso, c'è la possibilità di fare trekking con campeggio libero nel Tagikistan, a proposito di luoghi.
1: Questa mi piace, questa mi piace.
0: Fino a suggerire il Botswana, oppure luoghi come l'outback australiano, dove insomma è sempre un piacere. Purtroppo, come dicevo prima, quest'anno la cosa più importante è riuscire a trovare il gasolio per allontanarsi. Allora vi propongo una meta che è anche abbastanza vicina al nostro paese e che non

è stata più una guida del nostro catalogo per almeno 20 anni, ed è l'Algeria. L'Algeria, lo sappiamo, negli ultimi anni ha fatto un percorso che le ha consentito di rientrare tra le destinazioni visitabili, è molto vicina e allo stesso tempo è completamente sconosciuta alla maggior parte di noi. Io stesso non ci sono mai stato perché per troppi anni è stato

0: Grazie davvero Angelo Pitro per essere stato qui con noi, per le storie, le riflessioni e per i tanti consigli.
1: Grazie e buon viaggio a tutti.
0: Grazie ancora ad Angelo Pitro, direttore di Lonely Planet Italia, e adesso noi andiamo a viaggiare sui sogni assieme a Francesco Franchi Morelli, da biologo a esploratore dell'anima. Da 6 anni vive viaggiando e ha trasformato il movimento in un vero e proprio percorso di vita e di life coaching. Volto del viaggio consapevole, collaborativamente anche con progetti umanitari in tutto il mondo. Buongiorno Francesco.
2: Ciao Sara, buongiorno a te.
0: Io vorrei chiederti come sei passato dai laboratori di biologia alla polvere della strada.
2: Ce l'abbiamo un po' di tempo perché la storia è lunga.
0: Racconta.
2: Diciamo che quando sei giovane, esci da scuola, intraprendi una strada che è quella che ti indicano, no? Quindi dopo il liceo scientifico l'unica materia che mi piaceva era la biologia, avevo un'idea. Ho detto vabbè, iscriviamoci all'università, che è la strada che la società, i genitori, la famiglia, tutti
3: più standard,
2: indicano, sì, perché è quella che ti darà il lavoro. Ho seguito quel binario lì fino a che ho capito che non era il mio, anche se non me ne pento. La biologia mi ha dato tanti strumenti ed oggi, dopo un po' di anni di viaggio, la risento di nuovo mia, sotto altre forme. Quindi il viaggio con la biologia, la natura, gli ecosistemi che ho vissuto sono stati un po' un viaggio nel viaggio, e quindi da lì, da laurea in biologia, poi ne sono passate tante altre. Sono stato ufficiale della Marina, indossando una divisa, poi ne ho indossato un'altra, sono stato capotreno sull'alta velocità, tutti i lavori che comunque mi davano una stabilità economica ma non mi hanno mai soddisfatto pienamente, non stavo ascoltando la mia voce, quella che davvero mi faceva sentire me stesso. E poi con il Covid è cambiato tutto, perché con il Covid ho avuto un'illuminazione, diciamo così, di farmi quelle famose domande: sono felice? Cosa sto facendo nella mia vita? La risposta è stata no, e lì ho trovato il coraggio di cambiare tutto e di dedicarmi all'unica cosa che davvero mi fa sentire un fuoco dentro, che è il viaggio.
3: Viaggiare, che poi tra l'altro, appunto, noi spesso diciamo viaggiamo per conoscere il mondo, però tu sostieni anche che il viaggio sia importante verso l'interno, cioè sia più importante quello, il viaggio proprio verso l'interno. Ma che cosa si intende per viaggio dentro di noi?
2: Beh, questa è una consapevolezza che ho raggiunto negli ultimi anni, perché anch'io sono partito viaggiare per scoprire, no? Per mera curiosità di scoprire posti, di vedere luoghi, di conoscere culture diverse, quindi un viaggio classico lo possiamo definire. Dopo aver attraversato una 50ina di paesi, aver vissuto con comunità indigene, aver visto e vissuto soprattutto, perché ad oggi per me il viaggio non è vedere ma è vivere, ho raggiunto determinate consapevolezze che mi fanno dire che se uno riesce a guardarsi dentro, anche prima di partire, il viaggio diventa uno strumento di crescita personale potentissimo.
0: Francesco, una domanda che tolgo un po' dalla bocca dei nostri ascoltatori, delle nostre ascoltatrici: come si fa anche dal punto di vista economico a dire prendo, vado, viaggio? Tu vivi in un van, se non erro, però comunque c'è un quotidiano a cui far fronte.
2: Sì, ovvio. Diciamo che io ho iniziato a lavorare quando avevo 12 anni, la cultura del lavoro mi è stata inserita dentro con la forza. non ho mai smesso di farlo, conosco il valore del denaro, del lavoro. Diciamo che quando poi ho deciso di cambiare tutto, l'ho fatto con cognizione di causa, quindi lavorando, privandomi di alcune cose che per me non erano più essenziali, dando priorità ad altre, e quindi in un primo momento creandomi un cuscinetto che mi permettesse di viaggiare a tempo indeterminato per qualche anno, e dopodiché sono arrivati altri lavori, quindi non ho mai smesso di lavorare, e se non trovavo un lavoro che faceva il caso mio, me lo sono creato.
3: E lì, insomma, ci sta anche la volontà, appunto, che spinge anche a trovare queste soluzioni. E ritornando anche al discorso che facevi prima, quindi viaggiare anche un po' per ritrovarsi, c'è un esercizio di life coaching che consiglieresti ai ragazzi per trasformare magari una vacanza in un'esperienza di crescita?
2: Allora, sicuramente possiamo già differenziare due termini, cioè la vacanza è un viaggio, perché anche io vado in vacanza delle volte. Quando
0: in vacanza da viaggio,
3: quando torni a casa,
2: esatto.
3: No.
2: Esatto. Io torno in vacanza nella mia Ischia, ecco, che è il posto dove sono nato, e
3: non male, posso dire.

0: Sono abbastanza frustrato, devo dire la verità. Però da quell'isola sono scappato, in un certo senso, quando ero diciottenne, perché la vedevo come una costrizione. Oggi ci torno con piacere in vacanza, che sono giorni di totale spensieratezza, no? Viverla con gli amici, con la famiglia, eccetera. Il viaggio invece è quello che ti fa andare fuori dalla zona di comfort, quindi provare nuove esperienze dove non conosci nessuno, non conosci la lingua, e quindi ti fa sforzare di andare oltre. Se mi chiedi un esercizio di coaching nei viaggi che ti accompagno, o comunque nelle consulenze che faccio, faccio domande. Il coaching è un po' questo, fare domande a cui non si è mai giunti, e spesso queste domande trovano delle risposte che sono potentissime.
1: E c'è anche qualche paese, magari qualche viaggio che ti ha colpito più di altri per qualche ragione, per quello che hai trovato, anche per le persone, le culture magari che hai conosciuto?
0: Questa è una domanda che mi fanno sempre e a cui faccio sempre tanta fatica a rispondere, perché il viaggio per me è qualcosa di meraviglioso, e ogni luogo mi ha lasciato qualcosa. Se devo darti due posti che però porto nel cuore, sono il Madagascar e lo Sri Lanka.
2: Come mai?
0: Il Madagascar, come dicevamo all'inizio, è il paese che negli ultimi 2 anni mi ha ricambiato la vita, facendomi vedere tutto da un altro punto di vista, e quindi portandomi alla dimensione del viaggio, che è quella di creare un impatto positivo invece di consumare, basta, e su cui oggi sto fondando tutta la mia comunicazione, il mio essere. E lo Sri Lanka perché ho conosciuto il popolo più bello che ho mai conosciuto in viaggio. L'apertura e la gentilezza che ho trovato in Sri Lanka non l'ho trovata da nessuna parte. Poi io ho un'anima latina, quindi sono innamorato di tutto il Sud America, sto per tornare in Amazzonia, vabbè.
1: Insomma, diverse mete nel cuore le porti.
2: Ogni viaggio è un viaggio. Ascolta Frankie, hai nominato il Madagascar, un paese tra l'altro molto caro anche al mio cuore, e capisco quello che racconti. Parlaci di Ed Formada, del lavoro, della scelta che hai fatto a riguardo.
0: 2 anni fa ormai, forse un po' in più, sono entrato in contatto con questa Onlus che mi ha fatto vedere davvero il mondo sotto un altro punto di vista. Erano anni che cercavo un'esperienza di volontariato, ma forse non è mai arrivata, perché poi ho conosciuto loro e ho visto l'enorme lavoro che fanno sul campo a Tulear, quindi al sud del Madagascar, la città più povera del Madagascar.
2: Una città, ricordiamo, che è una delle mete più importanti per il turismo sessuale e anche minorile,
0: esatto,
2: in tutto il mondo.
0: Quindi. Esatto, oltre a tutto il resto che c'è, perché si potrebbe parlare delle difficoltà abitative, della mancanza d'acqua, oltre al turismo sessuale, traffico di organi.
2: La trine a cielo aperto.
0: È veramente impegnativa la situazione giù, però ho trovato delle persone che fanno quello che stanno facendo perché hanno vissuto sulla propria pelle. Davide e Nicole, fondatori di Ed Formada, sono delle persone eccezionali e mi sono sentito di volerli supportare, quindi sono 2 anni che collaboro con loro in vari modi, ed ogni anno cerco di tornare almeno 2 volte all'anno in Madagascar.
2: E tu adesso dove sei in questo cambiamento e anche nel mondo? Da dove ci parli?
0: Vi parlo da Fuerteventura, che è diventata la mia casa, o meglio la mia base, perché poi da qui continuo a spostarmi frequentemente.
2: Il tuo punto vacanze?
0: Beh dai, diciamo che no, è l'unico posto nel mondo che ad oggi chiamo casa, dove mi sento bene, dove ho le mie persone, quelle che mi rispecchiano, che voglio avere vicino. E a livello emotivo, ti posso dire dove sono. Vengo da un altro importante cambiamento, come ti dicevo, un bel annetto tosto, che però mi sta portando a essere ancora più vicino alla versione più autentica di me, possiamo dire, quella in cui mi sento bene. Quindi sto ricevendo.
1: E noi siamo pronti a seguirti, insomma, a seguire anche tutte le tue prossime esperienze. Allora, grazie mille a Francesco Frankie Morelli per essere stato con noi. Grazie mille.
0: Grazie a voi, grazie mille.
2: Buon viaggio.

0: E dopo aver viaggiato perlomeno con la mente e con il cuore, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Tutte le puntate, ricordiamo, sono su Rai Play Sound. Ci sentiamo il prossimo mercoledì. Un saluto da Riccardo Cicconetti
1: e Sara Segantini.
2: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio da Elisabetta Tanzaccolo in studio per questa terza edizione del nostro giornale radio. Crisi Electrolux in primo piano con l'assemblea pubblica organizzata dai sindacati e che si è tenuta questa mattina. Davvero gremito il piazzale davanti allo stabilimento di Porcia. Non c'erano solo i dipendenti ma anche le istituzioni e tanti cittadini del territorio arrivati per manifestare solidarietà e il futuro però che resta incerto.
2: Noi siamo
3: un piano industriale da respingere con forza, tutti insieme, governo nazionale, associazioni industriali e lavoratori. L'assemblea pubblica, promossa da FIM, FIOM e WILM, insieme alle RSU aziendali all'esterno dei cancelli della Electrolux, chiama tutti a raccolta, circa 800 dipendenti dopo l'annuncio di 1700 tagli, di cui 400 proprio nello stabilimento di Porcia. Pietro Mancino, FIOM CGL.
4: Quello che possono fare le istituzioni e la politica è quella di cominciare a ragionare in termini diversi, in termini di protezione delle filiere industriali più importanti, dei settori strategici di questo paese.
3: Nel piazzale, sindaci del territorio, ma anche l'arcivescovo Pellegrini, a dare il proprio sostegno ai lavoratori, la difesa del posto di lavoro e la difesa stessa della dignità umana e del futuro di un'intera comunità che non può essere sacrificata, ha detto l'arcivescovo. Si teme la chiusura dello stabilimento oppure la vendita ad un gruppo cinese. Gianni Piccinin, FIM CISL.
5: Il 25 l'unica parola d'ordine sarà ritiro del piano industriale, se vogliamo chiamarlo piano, e con l'aiuto di tutti, istituzioni locali, regionali e anche governo, assolutamente vogliamo prendere in mano una situazione che va modificata non nel licenziamento dei lavoratori ma attraverso delle politiche industriali che diano aiuto all'impresa ma non solo a questa impresa.
3: Il messaggio di Confindustria Alto Adriatico, Confindustria Veneto Est, Confindustria Ancona, Confindustria Romagna e Asso Lombarda è a difesa della competitività produttiva, del lavoro e della filiera dell'indotto. Le associazioni concordano sulla necessità di una risposta coordinata a livello nazionale in vista del tavolo ministeriale il 25 maggio. La questione supera il perimetro della singola azienda. Roberto Zami, WILM.
6: Che si tratti di cessione o di acquisto, l'elemento centrale diventa il mantenimento sul territorio delle produzioni. Diventa anche necessario che l'Unione Europea difenda le nostre produzioni, le nostre aziende.
3: Pordenone, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: È degenerata in scontri e tafferugli tra attivisti di destra e manifestanti antifascisti ieri in via del 20 settembre a Trieste, la commemorazione di Almerigo Grills. Tra i quattro feriti anche

0: che è giornalista del Piccolo Giampaolo Sarti, che era sul posto per documentare i fatti e che, secondo le ricostruzioni, sarebbe stato colpito da un militante di destra. Gli agenti della Questura di Trieste sono al lavoro anche per identificare le persone che, schierate lungo via Paduina, hanno ricordato Grills con il saluto romano. Ma sentiamo la testimonianza del cronista.
1: All'inizio ci sembrava tutto molto tranquillo, con una percezione di tensione che arrivava da una agitazione che avevamo dalle parti delle forze dell'ordine, non tanto da parte dei reparti mobili quanto piuttosto della Digos, che era particolarmente attenta. Nel giro di pochi istanti abbiamo sentito urlare e i gruppi di...
2: Subito dopo il saluto?
1: No, ben prima. I gruppi antagonisti hanno iniziato ad avanzare dalla parte di Largo Bonifacio, per chi conosce Trieste lo sa di cosa stiamo parlando, da Largo Bonifacio verso Via Timeus, verso la direzione del Teatro Rossetti, per capirci, e a quel punto un gruppo nutrito di persone appartenenti all'estrema destra è andato di corsa nella loro direzione.
2: E ti è arrivato da dietro qualcuno che per impedire che tu riprendessi queste...
1: Allora, io con i colleghi ci siamo tenuti a debita distanza, facendo però delle immagini, delle foto, delle riprese video. E una persona di questi gruppi militanti di destra si è staccata dal retro del gruppo e mi ha colpito.
2: Sta tornando quel clima di violenza politica a cui in realtà noi non eravamo abituati, perché abbiamo ancora un'età non troppo avanzata, sì. Però che effettivamente nei nostri anni c'erano ancora le code di questi pestaggi tra destra e sinistra.
1: Ne parlavo con il mio capo servizio, Pietro Comelli, ha scritto anche un libro, Trieste a destra, per ricordare quegli anni, gli anni 70, gli anni 80, gli anni in cui il viale rappresentava un po' il fulcro, il simbolo di queste lotte. Sembra che siamo tornati in quegli anni. Vedo anche nelle altre manifestazioni, ho visto nelle altre manifestazioni molta violenza, molto desiderio di usare tematiche che potrebbero essere relative per farsi del male, sostanzialmente.
3: Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Dalle violenze di ieri a Trieste si è parlato in apertura della seduta del Consiglio regionale. Intervenendo sull'ordine dei lavori, il consigliere del PD Francesco Russo ha espresso solidarietà al collega aggredito. «Spero che la politica dica una cosa molto semplice», ha detto Russo, «che la violenza non ha diritto di cittadinanza». Stefano Mazzolini, della lista Fedriga, che presiedeva l'Assemblea, ha condiviso la solidarietà a nome del Consiglio. «Tutto ciò che è violenza, indipendentemente dal colore politico», ha detto Mazzolini, «va sempre respinta». Parole di ferma condanna nei confronti della violenza, delle intimidazioni, giungono dal gruppo consigliare di Forza Italia, che chiede che ogni manifestazione pubblica possa svolgersi nel rispetto della sicurezza, della legalità e della serenità dei cittadini. Condanna alle violenze e solidarietà al giornalista coinvolto anche dal Movimento 5 Stelle, che dice no a nostalgie autoritarie. L'ANPI chiede che siano sanzionati sul piano penale coloro che hanno fatto il saluto fascista, e anche la consigliera regionale di Alleanza Verdi e Sinistra Pellegrino si attende che le autorità preposte facciano piena luce sull'accaduto e perseguano chi si è reso responsabile di questi gesti. A Sarti è arrivata, tra gli altri, anche la solidarietà del presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia. Diamo un'occhiata al tempo. Il cielo è sereno su pianura e costa, coperto sull'arco montano. Le temperature registrate alle 14. A Trieste 20,5 gradi, a Udine e Gorizia 25, a Pordenone 23,5, a Tolmezzo 21,5, a Tarvisio e Forni di Sopra 18,5, a Sappada 15 gradi, a Piancavallo 11. Sul Monte Zoncolan 10,5, sul Monte Lussari 10, a Lignano 23 gradi, a Grado 20 gradi. Le previsioni dell'ARPA regionale. Stasera al mattino, questo pomeriggio cielo da poco nuvoloso a variabile. In giornata maggiore nuvolosità sulla zona montana, con probabili rovesci e temporali sparsi, che successivamente nel pomeriggio potranno interessare anche pianura e costa. Venti a regime di brezza. Al mattino cielo sereno poco nuvoloso su tutte le zone, al pomeriggio sulla zona montana e in genere sulle zone orientali sarà probabile variabilità con la possibilità di qualche rovescio o di qualche locale temporale. Venti a regime di brezza. 30 studenti positivi alla tubercolosi al liceo Carducci Dante di Trieste frequentano la sede di Via Corsi, tutti asintomatici e non contagiosi. Due casi di infezione lieve accertati, una studentessa e un'educatrice. Ma l'azienda sanitaria rassicura, la situazione è sotto controllo.
4: Medico da 40 anni, professore di pneumologia all'Università di Trieste, direttore del reparto a

0: Martinara. Marco Confalonieri spiega: io stesso sono positivo alla tubercolosi, eppure non sono mai stato malato.
1: È capitato anche a me, non ho mai avuto sintomi e segni, sto bene. E ho avuto sempre sì diversi contatti con persone con tubercolosi, ma senza nessun problema.
0: Non c'è miglior modo per rassicurare la popolazione sulla vicenda di cui tutta la città parla. I 30 casi di studenti positivi al test Mantoux per la tubercolosi al liceo Carducci Dante di Trieste. Il test è stato fatto dopo che una studentessa e un'educatrice del liceo avevano riscontrato sintomi lievi. È partito il tracciamento su 100 ragazzi, ma i 30 risultati positivi non sono malati, non sono contagiosi.
1: Perché infezione e malattia sono cose diverse. Chi è infetto non contagia nessuno, perché è una reazione immunitaria.
0: Tutti sottoposti a profilassi con terapia antibiotica per 3 mesi, poiché l'infezione latente e un domani da anziani potrebbe emergere.
1: In un momento in cui l'organismo è debilitato, poi si sviluppa la malattia. Fare la cura preventiva vuol dire che questo soggetto non contagia, non trasmette, ma preveniamo per lui lo sviluppo futuro di questa malattia.
0: E mentre l'attività di tracciamento in via precauzionale è stata estesa a tutto il plesso di via Corsi, la preside Carmela Testa rassicura genitori e docenti rispetto alla psicosi scatenata dalla notizia che ha provocato anche la cancellazione di un viaggio a Berlino.
2: Abbiamo organizzato un viaggio di istruzione a Napoli e ho accompagnato io stessa la scolaresca per rassicurare genitori, studenti e tutta l'opinione pubblica che non c'era alcun rischio contagio. Ma la psicosi si è diffusa al di là della città di Trieste, perché stamani mi ha contattato il collega di Udine, il collega Gervasutti dell'Istituto Percoto, per un evento a Rossetti che si terrà in data 28, e volevano far saltare l'evento perché temevano il contagio. I ragazzi non sono infetti, i ragazzi non sono contagiosi e si procederà con lo screening.
0: Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Potrebbe arrivare a giorni la sentenza del TAR del Friuli Venezia Giulia sull'esclusione della Fondazione Lucchetta Otta d'Angelo Hrovatin dai finanziamenti pubblici erogati dalla Regione.
4: Attendono con ansia la decisione del TAR gli organizzatori del premio giornalistico Lucchetta Otta d'Angelo Hrovatin, che dal 2004 assegna riconoscimenti ai reporter che raccontano le zone di guerra e i diritti violati dei bambini. Dopo l'udienza in Camera di Consiglio di stamattina, il Tribunale amministrativo si riserva di pronunciarsi sul ricorso della Fondazione Lucchetta contro l'esclusione dall'elenco degli eventi inseriti nel finanziamento triennale 2026-2028 della Regione, che farebbe perdere al premio l'unico sostegno pubblico da 140.000 euro l'anno che finora aveva ricevuto. Si tratta del secondo ricorso presentato dalla Fondazione. Nelle scorse settimane il TAR aveva già emesso un'ordinanza in cui riconosceva la ragionevolezza delle contestazioni. Non risulta chiara, secondo quella prima decisione, la ragione per cui la Fondazione ha ottenuto un punteggio che la colloca nella fascia discreta della graduatoria per il finanziamento, punteggio definito dallo stesso TAR irragionevole e illogico. Il TAR aveva chiesto quindi alla Regione di riesaminare la decisione, fissando al 23 settembre il pronunciamento definitivo sulla vicenda. La Fondazione però ha presentato allora un secondo ricorso, chiedendo un'accelerazione al TAR, perché con la sentenza a settembre non sarebbe riuscita a organizzare il premio in tempo, in caso di ammissione ai fondi. Il Tribunale si riserva ora di emettere già nei prossimi giorni una sentenza nel merito che chiarisca in modo definitivo la questione. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Diventa definitiva la condanna di 4 persone nella vicenda giudiziaria legata all'acquisizione della Depositi Costieri di Trieste nel 2017. La Cassazione ha respinto il ricorso degli imputati sulla sentenza di condanna di secondo grado. Definitiva anche la confisca di beni per 1 milione operata a suo tempo dalla Guardia di Finanza. A questa somma si è aggiunto 1,5 milioni, che consiste in conti correnti, automezzi e quote societarie di altre 2 imprese con sede in Campania, operanti nel settore dei trasporti, intestate a prestanome ma gestite de facto da uno dei soggetti condannati, beni individuati negli ultimi mesi dalle Fiamme Gialle. Gorizia si appresta ad ospitare tra pochi giorni la data zero del tour di concerti di Cesare Cremonini, tra i cantautori italiani più amati, un evento che tra l'altro inaugurerà i nuovi spazi riqualificati all'aeroporto Duca d'Aosta.
6: Un evento straordinario per l'Isontino e per tutta la regione sarà il concerto di Cesare Cremonini ad aprire un nuovo capitolo per l'area riqualificata dell'aeroporto goriziano Duca d'Aosta, il primo grande concerto che darà inizio anche al tour Cremonini Live 26

0: È previsto per il 31 maggio, tra 20 e 25 mila biglietti già venduti per un totale di 30 mila posti. Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia.
1: Sappiamo che quando chiamiamo 30.000 persone, 25.000 persone, ne traggono beneficio tutti coloro che vivono in un perimetro molto più ampio, ma anche in Slovenia, perché alcuni verranno per il fuoriporta, molti verranno invece a pranzare o a cenare o a dormire e magari approfitteranno per visitare anche il nostro territorio.
0: La sicurezza verrà garantita da tre piani logistici, quello della viabilità, dei servizi di trasporto e dei parcheggi, che vede la partecipazione delle istituzioni, in primo luogo il Comune di Gorizia, la Regione, l'APT e le forze dell'ordine. Saranno disponibili fino a 9.000 posti auto, 4.000 parcheggi solo all'interno dell'area dell'aeroporto. La formula per i servizi di trasporto sarà quella del treno più bus, ci saranno treni straordinari e due navette per collegare la città e la stazione ferroviaria con il luogo dell'evento, per un totale di 10.000 posti. Quattro treni straordinari per il rientro partiranno nella notte, due in direzione Trieste, uno verso Portogruaro Caorle e uno in direzione Venezia Santa Lucia. Per la sicurezza dei partecipanti è prevista un'ampia collaborazione tra polizia stradale, polizia locale, altre forze dell'ordine e protezione civile. La viabilità sarà modificata dalle ore 14. Gorizia, Barbara Ferluga, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Cerimonia inaugurale questa sera allo stadio di Lignano Sabbiadoro della 41esima edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, evento sportivo che fino a domenica porterà sul territorio regionale per un'intera settimana 3.000 atleti con e senza disabilità intellettive che gareggeranno in squadre miste impegnati in 21 discipline. Durante la cerimonia di inaugurazione, che inizierà alle 21, l'ingresso delle delegazioni sportive sarà accompagnato da musica e spettacoli fino all'arrivo della Fiamma della Speranza. Ed è tutto per questa terza edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Mario Bazzi, per la parte tecnica in regia Roberto Cavallari e Carlo Morello. Da parte di Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: Uè, o Fèveling di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
5: A son viertis lis iscrizions al centro estif sportif bilingual par frosse fantas volut de atletiche 2000 di Codroip. Un mes dai dis di giuin ai dis di lui a aris di Rivignante Ur tra attivitas sportivis, laboratoris, escursions in bici a pit con tantis opportunitas di cognossi la storie, la lingue e la culture furlanis. Buon dopo misdì a tutti gli ascoltatori e a tutti gli ascoltadors de bande di Erika Dami dai studi Sarai di Udin per queste nuove puntate di Vue o Fèvelindì che o potesse ascoltare in streaming su sede fvg.rai.it e torna a ascoltare su Rai Play Sound. O saluti i nostri ospiti in collegamento telefonico ven Massimiliano Ghiro, ideador dal Centri Estif Sportif Bilingale, istruttore di Atletica Lizere per Atletica 2000. Mandi Massimiliano.
6: Mandi Erika, mandi a Ducius che in scolte.
5: Dunque, il Centri Estif Sportif Bilingale ven da urde esperienze di un Centri Estif, no? Caliere nassù già dal 2020. E perciò avevo pensato che al fosse importante fa invia un centri bilingual.
6: Sì, esatto. Dicin che l'idea di fare il centro sportivo estif a nasal 2020 dopo il problema dal Covid, quindi una forma per poter far recuperare i frutti, purtroppo il tempo perduto per la sospensione delle attività. Allora, l'idea di Sina non si è venuta dopo l'anno passato per quel che riguarda il fallo sapere che altri, ma in realtà dal 2020 la nostra

0: una forma per poter far recuperare i frutti, purtroppo il tempo perduto per la sospensione delle attività. Allora, l'idea di Sina non è venuta come l'anno passato, per quel che riguarda il farlo sapere che altri, ma in realtà dal 2020 la nostra modalità non è che si è cambiata, nel senso che io insieme agli altri animatori fin dalle prime edizioni Cinzia Francesca sono sempre usata per la parfurlan con i frutti, sono sempre pensate proponute attività le adis insomma ai nostri territori sia da un punto di vista culturale che da un punto di vista territoriale, quindi non si è venuto fuori in realtà da mondo spontaneo. L'anno passato, ripensando così al nostro percorso, mi dite, beh, magari può essere una roba che può mi apprezzare se lo rende in pubblico in qualche maniera. E quindi vindome contato quel che fa già vinza.
1: E secondo te è stato così, è stato presiato, perché di fatto anche in altri centri estivi, no? De furlanie, di sensita bae anche per furlan, però o altre sono proprio voluto marcarlo a clar, no? Tal non, preme di dot, sì. Ma anche te locandine, tai materiali di comunicazione, no? Come si cominciate, come si furlan passate, anche che stan. È stato presiato queste scelte, viso questa sensazione?
0: Sì, io penso di sì, e oltre che essi in qualche maniera un riscontri personale, soggettivo, che i capodini essi dei commenti, di gradimento, di bande dalle famiglie, dei genitori, poi svilo anche sulla base dei numeri, nel senso che abbiamo avuto un numero in crescita anche l'anno passato, quindi evidentemente la formula è plasuda e anche è stata una curiosità, quindi sì, devi dire che insomma un riscontri a lei.
1: Positivo. Trosprus e Fruttis e Fantas e Fantattis hanno frequentato il corso, i centri sportivi estivi l'anno passato?
0: L'anno passato, non su 4 settimane, abbiamo avuto un totale di 260 presenze, che dopo ha dovuto una novantina di frutti, nel senso che uno ovviamente può fare più turnos. Quindi sono 90 frutti fisicamente differenti, per 260 presenze, che insomma attacchino a diventare numeri. Sì, a volte importanza.
1: Sì. Anche perché dopo da Urde e Frosse sono anche gli fameis, no? È tutto un movimento che si crea. Ma ascolta, si fevelavi al Pui Furlan o Taglian allora? Da che centri estivi chialanta l'edizione stade?
0: Ma allora, cui frutti, no, sì, la lingua prevalente è il Taglian. Questo purtroppo è un dato di fatto, al essere anche non vuole affrontare il problema di Sintrobis Noveris. È vero che in un contesto lì che come non che Fasin provina stimolaio a favela parfurlana in Tivai di favela parfurlan al venfour, cioè dal senso anche quel che apparentemente non spizza una parola di furlan, dopo in realtà prove a stare sotto e al calven for, perché dopo anche avvengono a chioio di solito i nonos, che sono i principali recuperatori dei frutti, e che si rivolgono ai frutti quasi unicamente per furlan. Quindi il furlan a Luanta, l'orele, e tal contesto familiare sicuramente alle presente. Dopo passata dalla parte in qualche maniera passiva che attiva, lì ho lavorato sicuramente un po' più.
1: Mi visi che questo discorso lo veng già fatto, no? Venga stai che tanti, no? Frose, frutis, fantacins, non fevel in furlan, però lo capissin, come che tu disi sto, no? Luante, sì. Orele. Ma come che succede a Pondi spesso alle proprie fondamentali create situazioni come che poi essere chiesta dai vostri centri estivi sportivi la che si fevele furlan perché presto tard, no? Si può stia passò la lingua.
0: Sì, esatto, infatti questa è una roba che disin veramente positiva che io dal mancul, dal mattissul ve ne stai che anche frutti che magari non favela in furlan, io urio a distanza di Ains, cresciuto, e tante volte siamo venuti a salutarmi per furlan, a mi favela in per furlan, anche di Fitri in realtà non lo favelavi, quindi vuol dire che di qualche bande dopo la pre-

0: Candyman's al dovente non univoco in qualche maniera, ma al dovente anche produttivo. Dopo non sai se chi su al succedi all'interno della stessa famessa, al succedi qui contesti lavorativi o con altri scontesti anche mo che il Balassavelu, però a vuol dire che al calreste soprattutto al ben coltivato comunque.
1: Queste riflessioni disin, che tu stai facendo disin, trasferibile anche dal contesto scolastico, dal domande perché l'udis per cui che non ascolta tu sei di mestiere insegnante, no?
0: Sì.
1: E tu insegni lettere al Marinelli di Udin, ma tu sei anche docente di Furlan te scuole primarie, no? Allora, sulla fonte proprio delle tue esperienze, che il covendite fin cum vali anche dall'ambiente scolastico e c'è come interessi dal tuo punto di vista per sticcia anche mo, no, di plui a Fevelà, Furlan e a sburtà che ste lenghe?
0: Sì, è una domanda
1: importante.
0: Sì, infatti, allora, sicuramente tali elementars alven insomma fatti il Furlan, anche i numeri insomma pubblic si sa che è una buona risposte di banda dalle famiglie al ben fatto, e di solito allude a farlo percepire anche positivamente ai frutti, cioè il frutto che fa sfurlana le contenti di farlo di solito, perché è una roba differente, perché magari arriva un insegnante esterno, poi di nessi più fattori, però è una roba positiva che dove a fa apprezzare il furlana. Dopo io che scolasticamente si va in davanti qui anche si piace, hai anche per problematiche normative, nel senso che dalle scuole superiori Furlan insomma non è proieduto, quindi o a svilupparte come attività extra, a me mi capita di fare magari qualche lezione, qualche approfondimento per esempio, ma se no non gli è sinto proieduto, si viene a piardi. Come ogni nuovi direttivi ministeriali, per esempio, dicono che bisogna dare più peso alla storia locale. Secondo me, non dal nostro contesto, avresti ottime potenzialità per fare una storia locale, magari in lingue o con dei approfondimenti sulla lingua anche, che sì, anche in modalità CLIL al limite, no? Quindi, vale a dire, io ti presenti l'argomento, ma ti lo spieghi furlan, ipotesi.
1: Si ferma in par un pulse musicale, dopo torna a Fevelà con Massimo.

0: Continuiamo a favela con Massimiliano Ghiro dal Centri Sportivi Festivi Bilengal, che si farà dai 10 di giugno ai 10 di luglio a Aris di Rivignan Teor. Anche che stan tant sport, tante possibilità di conoscere storie, lingue e culture dal Friul. Massimiliano Ghiro, c'è molto l'isfaseso conosce, forse è fantastico che si iscrive al Centri.
1: Allora, sicuramente innanzitutto vale dedicare a un centro sportivo, quindi vin una prevalenza di attività di zonk fondamentalmente lì che è proiettata proprio dell'attività fisica. Tra le varie robis non proponi in ogni settimana una gita che quindi a scugna vieni fatta o a peito in bicicletta, e in che occasione per esempio non li esplora i nostri territori e lì butti in drenti anche dalle nozioni di storia locale proprio. Mi vendo al già per esempio un itinerario che spesso fa in Jumanina Sterp, allora si conta di come che è scommenzata la rivoluzione dalla Joibe Graf, che parte dopo la Joibe Graf, sin comunque a Aris, quindi lì io partendo in Villa Otelio, ex Villa Savorgnan, e lì sarebbe il paese là che si è davolzuda in parte, ma anche la storia di Lucina e Luigi, Venastai, Romeo e Giulietta, e quindi disin, attraverso dalle escursions io partendo a far conoscere il territorio locale e se calè davvore. Dopo altre attività che mi vengono dal chiaro, perché chiaramente lì anche da paura a quel che all'Ufrisse la stagione, esatto, e faccio in fa il Mazzè di San Duam, quindi a Chiapassoli le vari plantis che a Podinchiatà bagnati dalla rosada, e continui il parzè di Chistu, faccio in la barca di San Pieri, che non sempre avvengo, ma provino a farlo ogni anno. E quindi insomma chi secondo me qualcuna delle attività. Dopo ovviamente la lingua che avendo prade prevalentemente all'El Furlan, e quindi anche i Zoux gli proponin prontato su quel, quindi si rin in qualche maniera di fa diventare il Furlan un veicolo, no? In qualche maniera picche un focus su quel evonde. Anche per farlo diventare una roba naturale, spontanea, perché avresti di essere l'obiettivo in qualche maniera.
0: Den qualche informazione pratica proprio, no? Sulle iscrizioni, cioè sì. Si fa a iscriversi?
1: Allora, dal SID, dall'Atletica 2000, alle il rimando, il link per la pre-iscrizione in questo momento, e dopo esistono comunque i volantini che vi ho fatto, la che ti attraverso anche dai recapiti telefonici eventualmente per qualsiasi informazione non si potete domandare, e fondamentalmente l'unica roba che ha coventa è un certificato medic no agonistic, che se un frutto al fazza attività sportiva al varese comunque di velezà, e appunto la modulistica che dopo affichiate online. E il centro sportivo appunto si sviluppa io per la settimana dal lunedì al venerdì in orari di mattina, quindi dalle svolta a misdì, e chi stanno tra l'altro scomenzando da una data un po' anomale, nel senso che scomenzando di miarco che è un day, che è il days, per via che din la possibilità di iscrivere i frutti subito dopo la fine della scuola, che chi stanno a finire a manco dalle nostre bandi il NOUF, e quindi si simmitudo insomma di impegno per garantire questo servizio in più anche chi stanno, se no bisognava aspettare qualche di allora per non lasciare io con le mani in mano, mi dite va bene,
0: fa con l'ice in place, no?
1: Sì, esatto.
0: Faccio che questo è un tema insomma, no, di second plan. I frusi e i fantasca possono iscriversi a andare a Sustra il 2012 e il 2019, giusto?
1: Sì, esatto.
0: Ascolta, riveniante ora

0: Sempre più Furlan, mi viene resta idea, no? Perché il centro come in Fevelat, Cumò, appunto, si tiene a Aris e a Rivignante Or si fa anche la dunada dai Furlan. Se tu sei proprio tra le anime di questa dunada che stampa altre, ieri rivade, è stata fatta, rivade la terza edizione. C'è molto isolato questa terza edizione, stai crescendo questa manifestazione?
1: Sì, infatti lì a casa meta, senza che proprio te, io sono di Teor, per cui la fase in proprio lì, chi sta nella terza edizione è la De Ben, sin content che al sedi in qualche maniera, al tacchè di diventare un event anche in qualche maniera che al tacchè a muoversi un po' sugli social di ambito, nel senso che. Beh, la stessa Radio Rai hanno già domandato a poter venire a fare la diretta e quindi insomma per noi è stato un motivo di bravura e anche di soddisfazione perché insomma vuol dire che stiamo lavorando bene in qualche maniera e quindi insomma sia auspicando che anche questa roba poter crescere dal team. Anche lì l'idea è che è proprio di arrivare coinvolti in maniera trasversale ogni tipo di fascia sociale, sia di età, quindi un'attività fai giovani, ai più grandi, ai fruits e via avanti, sia anche un ambito profondamente differente, quindi che è il culturale, che è il sportivo, che il musicale, a che l'enogastronomica, una sorta di vetrina, ecco, in senso là.
0: Gli ultimi secondi, cominciano a darsi d'onghi allora i furlans.
1: Beh, allora, l'idea di che fieste lì l'avevi in disà, però il nome lo ricordi sempre al vendi un editoriale di Walter Tomada sulla patria del Friuli, che si domandava quanto avvignerà la dunata dei furlans, che era la dunata degli alpini saudi in quell'anno. E l'intento sarebbe proprio quello, no? Di creare in qualche maniera un reclam che fa sì che avvenga in donne i furlans, sia di casa che anche di fuori magari. E con queste prime tre edizioni, un po' di reclam lo tacchina iodi, la
0: Come
1: ponte,
0: vi vengo?
1: l'auguria alle quelche sedi.
0: Calcresede Tajans. Grazie di cuore allora Massimiliano Ghiro, pari essi stat con noi queste puntate di Vueo Fevelindile, potete tornare a ascoltare su Rai Play Sound. Un saluto alle bande di Erika Adami, Doton con Giacomo Plotner a Regie e Dario Nardini ai part tecniche. Si torna a sentire domando pomisde, sempre alle 3:15. Mandi ad utis e ad occhi.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Attenzione.
2: Ma guarda Cristiano, dopo una tappa a cronometro c'è sempre un po', come dire, bisogna capire le gambe come stanno, parlo ovviamente degli uomini di classifica, perché se qualcuno si accorge che magari si sfila un pochettino, visto che il finale è veramente articolato, c'è una discesa veramente complicata, poi discesa e 6 km d'arrivo, insomma, bisogna stare in guardia, bisogna stare davanti, non bisogna perdere l'attimo fuggente, come si dice. Attenzione, perché non è poi così scontato che qualcuno ci possa provare.
1: 62 km, 400 metri al traguardo, davanti Mas della Movistar, Harper della Pinarello, Narvaez, Team UAE Emirates, 19 secondi sul gruppo di ex compagni di fuga, 3-10 c'è la maglia rosa, il gruppo della maglia rosa. Ci risentiamo alle 16.30 sulle strade del Giro.
3: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
5: Wannabe, il futuro che vorrei.
6: Ben trovati da Francesca.

0: Ceci, benvenuti a Wanna, vi raccontiamo le nuove generazioni. I nostri contatti 335-699-2949, messaggi sms, whatsapp e messaggi audio, e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. 80 anni fa, il 25 giugno, si riuniva l'Assemblea Costituente con il compito di scrivere la nostra Costituzione. Nei giorni scorsi, da Parma, è stato lanciato un progetto politico e culturale che mette i giovani al centro delle scelte per il futuro del Paese. Una Costituente del futuro, composta da under 35, che porterà alla nascita di un'Assemblea Nazionale sul futuro. È un'idea di Ecosistema Futuro, iniziativa di ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, e raccontarci tutto questo il direttore scientifico di ASVIS, Enrico Giovannini. Buon pomeriggio, professore.
1: Buon pomeriggio a lei.
0: Economista, già presidente dell'Istat, ex ministro del lavoro nei giorni scorsi. Dunque è partito questo progetto a Parma, che tra l'altro l'anno prossimo sarà capitale europea dei giovani. C'è stata la prima piazza per il futuro, che è la prima tappa di questo percorso. Ci racconta questa iniziativa, da quale idea nasce e quali sono gli obiettivi, professore?
1: L'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ASVIS, fondata 10 anni fa per attuare in Italia l'Agenda 2030, ha lanciato l'anno scorso questo nuovo progetto che si chiama Ecosistema Futuro, con l'obiettivo di mettere il futuro, o meglio i futuri, al centro del dibattito culturale, economico, politico del Paese. Però per parlare di futuro non possono essere assenti i giovani e le giovani. Dunque abbiamo creato questo filone di attività con l'idea di creare una vera e propria Assemblea Nazionale sul futuro, una specie di Parlamento a grande maggioranza di giovani, che partirà l'anno prossimo a Parma, che sarà la capitale europea dei giovani. E quindi il 13 maggio, durante il Festival dello Sviluppo Sostenibile, abbiamo annunciato la creazione della Costituente, cioè un gruppo di 40 ragazzi e ragazze che dovranno creare le regole di funzionamento dell'Assemblea e saranno aiutati da 12 mentori, ex presidenti del Consiglio, della Camera, della Corte Costituzionale, che nel corso del 2026 aiuteranno appunto la Costituente a definire le regole, e poi nel 27 partiremo con la nuova Assemblea, sperando che tutta questa iniziativa spinga anche le forze politiche che nel 27 si confronteranno in vista delle elezioni del Parlamento a dare molto più spazio ai giovani, perché ricordiamolo, abbiamo il Parlamento più vecchio nella storia della Repubblica, perché con la riduzione del numero dei parlamentari sono stati mandati a casa i parlamentari giovani, non certo quelli più anziani.
0: Ecco, è un progetto, un'iniziativa anche provocatoria per riportare l'attenzione sui giovani. Tra l'altro, con il referendum noi abbiamo visto che i giovani sono interessati alla politica, anche se forse in forme diverse, e chissà se poi torneranno alle urne anche per le elezioni politiche con quell'affluenza che ha visto il referendum.
1: Ma noi l'abbiamo già segnalato nel corso del 2025. I grandi media forse hanno riscoperto i giovani in occasione del referendum, ma i dati lo mostrano chiaramente. Ora però bisogna passare dal riconoscimento al coinvolgimento. L'attività dei giovani non solo è continua, ma va valorizzata. E questa iniziativa, un po' provocatoria, come lei ha detto, può essere un modo per farlo.
0: La Costituente e poi l'Assemblea Nazionale, che compiti avranno? Su quali temi, su quali argomenti si confronteranno i componenti?
1: Si confronteranno su quello che i membri dell'Assemblea decideranno, ma lei ha richiamato proprio la piazza sul futuro, uno nuovo esperimento, la prima si è svolta a Parma, per coinvolgere i giovani, per identificare i problemi, guardarli da un punto di vista diverso, nuovo, e magari proporre soluzioni diverse. Quindi immaginiamo che l'Assemblea possa, con rapporti con il Parlamento, il Governo, ma anche altre istituzioni, alimentare un dibattito politico diverso da quello che vediamo, che non è particolarmente apprezzato neanche dalle persone meno giovani.
0: Abbiamo anche due giovani in collegamento che fanno parte di questa Costituente, Ginevra Yes, 26 anni. Ciao Ginevra.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: E Florian Seco, 27 anni. Un saluto anche a te.
3: Buon pomeriggio.

0: Partiamo da Ginevra, una laurea triennale in relazioni internazionali e scienze diplomatiche, una doppia laurea magistrale in studi europei tra Francia e Italia, attualmente lavori a Bruxelles. Ti occupi di clima e ambiente, che è uno dei temi che stanno a cuore ai giovani. Che cosa ti ha portato a partecipare a questa iniziativa?
1: Per me essere parte della Costituente, quindi l'organo che getterà le basi per l'Assemblea Nazionale sul Futuro, che è un primo esperimento in Italia di democrazia deliberativa nazionale, che è dedicato appunto alle politiche di lungo periodo. La mia motivazione deriva proprio da costruire delle politiche di lungo periodo, dal desiderio di contribuire attivamente a questo primo spazio di partecipazione democratica nazionale, mettendo a disposizione il mio interesse per la partecipazione civica, per il clima, per l'ambiente, per la sostenibilità.
0: Quali sono i temi? Sicuramente il clima e l'ambiente è tra questi, ma anche gli altri temi che ti stanno più a cuore e che anche porti come partecipazione a questo percorso, a questo progetto?
1: Il tema più importante che mi sta a cuore e che porto dentro questo percorso è sicuramente quello della lotta al cambiamento climatico e della conseguente necessità di una transizione ecologica ed energetica che sia giusta ed inclusiva. Credo che oggi la sfida climatica non debba essere come un costo, un ostacolo, ma soprattutto come un'opportunità per costruire un'Italia più resiliente, pulita, meno dipendente dai combustibili fossili e da stati non democratici, e libera quindi anche da emissioni e inquinamento. È molto importante per me sottolineare che il cambiamento climatico non è solo una questione ambientale, ma anche una questione politica, economica, sociale, geopolitica, che riguarda tantissimi aspetti, dalla salute delle persone alla sicurezza alimentare, alla stabilità sociale e al futuro delle nuove generazioni, che è proprio quello che mi sta più a cuore. È il tempo di agire ora, e il cambiamento climatico non aspetta i tempi della politica, e quindi credo che è molto importante portare questa tematica al centro delle discussioni della Costituente e in seguito dell'Assemblea Nazionale sul futuro, perché rischia sempre di sparire più dal dibattito pubblico, magari oscurato da guerre, tensioni geopolitiche e altre emergenze. Eppure vediamo che il mondo continua a scaldarsi, gli eventi climatici estremi sono sempre più frequenti, ma la transizione ancora non sta avanzando abbastanza rapidamente per rispettare gli accordi di Parigi, anche se vediamo dei progressi, vediamo degli investimenti su rinnovabili.
0: E sappiamo poi anche quanto le rinnovabili sono poi insomma legate a tutto quello, lo vediamo anche in questo periodo di, come dicevi tu, di guerre, di conflitti, quanto poi è tutto legato. Tu sei di Pordenone e vivi attualmente a Bruxelles, con l'idea di tornare in Italia, perché poi quello dei ragazzi che se ne vanno è uno dei tanti problemi sul tavolo.
1: Esatto, questo sì è uno dei problemi delle emergenze in cui l'Italia si trova. Diciamo che io spero sempre ho sempre la speranza di poter tornare nel mio paese, in Italia, a cui sono molto attaccata.
2: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
3: Buongiorno, apriamo questa edizione dell'Ora della Venezia Giulia del notiziario con l'assalto subito ieri dal giornalista del Piccolo Gianpaolo Sarti, colpito nel pomeriggio da un pugno alla testa durante gli scontri avvenuti in viale 20 settembre per la commemorazione di Amerigo Grills. Questa è la sua testimonianza raccolta ai nostri microfoni.
4: All'inizio ci sembrava tutto molto tranquillo, con una percezione di tensione che arrivava da una agitazione che avevamo dalle parti delle forze dell'ordine, non tanto da parte dei reparti mobili quanto piuttosto della Digos, che era particolarmente attenta. Nel giro di pochi istanti abbiamo sentito urlare e i gruppi di...
5: Subito dopo il saluto?
4: No, ben prima. I gruppi antagonisti hanno iniziato ad avanzare dalla parte di Largo Bonifacio, per chi conosce Trieste lo sa di cosa stiamo parlando, da Largo Bonifacio verso Via Timeus, verso la direzione del Teatro Rossetti, per capirci. E a quel punto un gruppo nutrito di persone appartenenti all'estrema destra è andato di corsa nella loro direzione.
5: E ti è arrivato da dietro qualcuno che per impedire che tu riprendessi queste...
4: Allora io con i colleghi ci siamo tenuti a debita distanza, facendo però delle immagini, delle foto, delle riprese video. E una persona di questi gruppi militanti di destra si è staccata dal retro del gruppo e mi ha colpito.
5: Sta tornando quel clima di violenza politica a cui in realtà noi non eravamo abituati, perché abbiamo ancora un'età non troppo avanzata, sì. Però che effettivamente nei nostri anni c'erano ancora le code di questi pestaggi tra destra e sinistra.
4: Ne parlavo con il mio capo servizio, Pietro Comelli, ha scritto anche un libro, Trieste a destra, per ricordare.

0: Ricordare quegli anni, gli anni 70, gli anni 80, gli anni in cui il viale rappresentava un po' il fulcro, il simbolo di queste lotte. Sembra che siamo tornati in quegli anni. Vedo anche nelle altre, ho visto nelle altre manifestazioni molta violenza, molto desiderio di usare tematiche che potrebbero essere relative per farsi del male sostanzialmente.
1: Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Al giornalista è arrivata la piena solidarietà della Federazione Nazionale della Stampa e Sindacato dei Giornalisti. Ferma condanna dell'ennesimo episodio di violenza anche dall'Ordine dei Giornalisti, che chiede anche alle forze dell'ordine maggiore sensibilità alla difesa dei giornalisti durante le manifestazioni. Cimolino, esponenti cittadini di Alleanza Verdi e Sinistra, adesso Trieste, condanna con fermezza la reazione violenta messa in atto dai partecipanti alla commemorazione di Amerigo Grizz nei confronti di chi contestava verbalmente e a debita distanza il raduno neofascista. Nulla può giustificare aggressioni e scontri fisici. La città non può e non deve abituarsi a ritorni di gesti e atteggiamenti che appartengono a una cultura politica incompatibile con i valori democratici e antifascisti sanciti dalla Costituzione. E delle violenze di ieri a Trieste si è parlato anche in apertura della

0: Della lista Fedriga, che presiedeva l'assemblea, ha condiviso la solidarietà a nome del Consiglio. Tutto ciò che è violenza, indipendentemente dal colore politico, ha detto Mazzolini, va sempre respinto. E ora cambiamo argomento. Il TAR delle Friuli Venezia Giulia si riserva di pronunciarsi sul ricorso della Fondazione Lucchetta contro l'esclusione dagli eventi inseriti nel finanziamento triennale 2026-2028 della Regione.
1: Attendono con ansia la decisione del TAR, gli organizzatori del premio giornalistico Lucchetta Ota d'Angelo Crovatin, che dal 2004 assegna riconoscimenti ai reporter che raccontano le zone di guerra e i diritti violati dei bambini. Dopo l'udienza in Camera di Consiglio di stamattina, il Tribunale amministrativo si riserva di pronunciarsi sul ricorso della Fondazione Lucchetta contro l'esclusione dall'elenco degli eventi inseriti nel finanziamento triennale 2026-2028 della Regione, che farebbe perdere al premio l'unico sostegno pubblico da 140.000 euro l'anno che finora aveva ricevuto. Si tratta del secondo ricorso presentato dalla Fondazione. Nelle scorse settimane il TAR aveva già emesso un'ordinanza in cui riconosceva la ragionevolezza delle contestazioni. Non risulta chiara, secondo quella prima decisione, la ragione per cui la Fondazione ha ottenuto un punteggio che la colloca nella fascia discreta della graduatoria per il finanziamento, punteggio definito dallo stesso TAR irragionevole e illogico. Il TAR aveva chiesto quindi alla Regione di riesaminare la decisione, fissando al 23 settembre il pronunciamento definitivo sulla vicenda. La Fondazione però ha presentato allora un secondo ricorso, chiedendo un'accelerazione al TAR, perché con la sentenza a settembre non sarebbe riuscita a organizzare il premio in tempo, in caso di ammissione ai fondi. Il Tribunale si riserva ora di emettere già nei prossimi giorni una sentenza nel merito che chiarisca in modo definitivo la questione. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: E per la cronaca, due casi confermati di tubercolosi con 30 positivi al test Mantua al liceo Dante Carducci di Trieste riportano di attualità la malattia che si pensava appartenere al passato, ma con i test che segnalano una possibile latenza del batterio e anche la disponibilità degli antibiotici, la TBC oggigiorno non rappresenta un allarme sociale. Sentiamo.
2: Medico da 40 anni, professore di pneumologia all'Università di Trieste, direttore del reparto a Cattinara, Marco Confalonieri spiega: io stesso sono positivo alla tubercolosi, eppure non sono mai stato malato.
3: È capitato anche a me, non ho mai avuto sintomi e segni, sto bene, e ho avuto sempre sì diversi contatti con persone con tubercolosi, ma senza nessun problema.
2: Non c'è miglior modo per rassicurare la popolazione sulla vicenda di cui tutta la città parla. I 30 casi di studenti positivi al test Mantoux per la tubercolosi al liceo Carducci Dante di Trieste. Il test è stato fatto dopo che una studentessa e un'educatrice del liceo avevano riscontrato sintomi lievi. È partito il tracciamento su 100 ragazzi, ma i 30 risultati positivi non sono malati, non sono contagiosi.
3: Perché infezione e malattia sono cose diverse. Chi è infetto non contagia nessuno, perché è una reazione immunitaria.
2: Tutti sottoposti a profilassi con terapia antibiotica per 3 mesi, poiché l'infezione latente un domani da anziani potrebbe emergere.
3: In un momento in cui l'organismo è debilitato, poi si sviluppa la malattia. Fare la cura preventiva vuol dire che questo soggetto non contagia, non trasmette, ma preveniamo per lui lo sviluppo futuro di questa malattia.
2: E mentre l'attività di tracciamento in via precauzionale è stata estesa a tutto il plesso di via Corsi, la preside Carmela Testa rassicura genitori e docenti rispetto alla psicosi scatenata dalla notizia che ha provocato anche la cancellazione di un viaggio a Berlino.
4: Abbiamo organizzato un viaggio di istruzione a Napoli e ho accompagnato io stessa la scolaresca per rassicurare genitori, studenti e tutta l'opinione pubblica che non c'era alcun rischio contagio. Ma la psicosi si è diffusa al di là della città di Trieste, perché stamani mi ha contattato il collega di Udine, il collega Gervasutti dell'Istituto Percoto, per un evento a Rossetti che si terrà in data 28, e volevano far saltare l'evento perché temevano il contagio. I ragazzi non sono infetti, i ragazzi non sono contagiosi e si procederà con lo screening.
2: Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: La Guardia di Finanza di Trieste ha confiscato beni immobili e immobili per 2 milioni e mezzo di euro a 2 aziende e 4 persone, queste ultime condannate in via definitiva per reati tributari, evasione delle accise sugli idrocarburi e autoriciclaggio nell'ambito dell'acquisizione della Depositi Costieri Trieste S.p.A. avvenuta nel 2017, all'epoca importante realtà imprenditoriale cittadina dello stoccaggio e movimento.

0: alimentazione di prodotti petroliferi. I nuovi acquirenti presentavano elementi di contiguità con clan camorristici e avevano utilizzato la depositi costieri Trieste per condurre operazioni di commercializzazione di prodotti petroliferi in evasione di imposta attraverso una gestione che ha poi portato la società al fallimento, circostanza per la quale è stato aperto anche un procedimento per bancarotta. Nel corso del procedimento gli indagati sono stati destinati anche di un provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla prefettura di Trieste. Cambiamo decisamente argomento perché Gorizia si prepara ad ospitare il primo concerto sul campo volo, che è quello di Cesare Cremonini, che salirà sul palco il 31 maggio. Uno dei nodi organizzativi è la mobilità e la viabilità, che sarà modificata per ospitare un evento da 30.000 persone.
1: Un evento straordinario per l'Isontino e per tutta la regione sarà il concerto di Cesare Cremonini ad aprire un nuovo capitolo per l'area riqualificata dell'aeroporto goriziano Duca d'Aosta. Il primo grande concerto, che darà inizio anche al tour Cremonini Live 26, è previsto per il 31 maggio, tra 20 e 25 mila biglietti già venduti per un totale di 30 mila posti. Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia.
2: Sappiamo che quando chiamiamo 30.000 persone, 25.000 persone, ne traggono beneficio tutti coloro che vivono in un perimetro molto più ampio, ma anche in Slovenia, perché alcuni verranno per il fuoriporta, molti verranno invece a pranzare o a cenare o a dormire e magari approfitteranno per visitare anche il nostro territorio.
1: La sicurezza verrà garantita da tre piani logistici, quello della viabilità, dei servizi di trasporto e dei parcheggi, che vede la partecipazione delle istituzioni, in primo luogo il Comune di Gorizia, la Regione, l'APT e le forze dell'ordine. Saranno disponibili fino a 9.000 posti auto, 4.000 parcheggi solo all'interno dell'area dell'aeroporto. La formula per i servizi di trasporto sarà quella del treno più bus, ci saranno treni straordinari e due navette per collegare la città e la stazione ferroviaria con il luogo dell'evento, per un totale di 10.000 posti. Quattro treni straordinari per il rientro partiranno nella notte, due in direzione Trieste, uno verso Portogruaro Caorle e uno in direzione Venezia Santa Lucia. Per la sicurezza dei partecipanti è prevista un'ampia collaborazione tra polizia stradale, polizia locale, altre forze dell'ordine e protezione civile. La viabilità sarà modificata dalle ore 14. Gorizia, Barbara Ferluga, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Siamo quasi alla conclusione di questa edizione del notiziario dell'Ora della Venezia Giulia, redatta e condotta da Dario Ronzoni con la collaborazione tecnica in studio di Carlo Morello. Dopo di noi il programma Sconfinamenti, con una puntata divisa in due parti. Si inizierà con la comunità degli italiani di Spalato e la fresca inaugurazione della nuova sede, mentre nella seconda parte, a un anno esatto dalla scomparsa, si illustrerà il docufilm Nino Benvenuti, un campione per amico, insieme all'autore e regista Gianni Virgadaura. E ora l'ultimo servizio. Italiani come voi, una storia di resistenza ed esilio tra Istria e Italia, il titolo del volume in cui la giornalista Itti Drioli racconta l'esodo forzato della famiglia da Isola d'Istria, mentre il padre, antifascista e oppositore del regime titino, era incarcerato in Jugoslavia. L'autrice lo presenterà alle 17.30 al Circolo della Stampa di Trieste. L'abbiamo intervistata.
3: Mio padre era un irredentista, un antifascista, e poi si è opposto strenuamente al regime comunista quando è venuto ad occupare l'Istria italiana. È stato condannato a 12 anni di carcere, ne ha fatti quasi 8 di carcere duro, lavori forzati in una fortezza intorno a Lubiana, ed è stato liberato solo perché c'è stato uno scambio di prigionieri con la Jugoslavia quando hanno fatto il memorandum di Londra. Noi nel frattempo, prima che mio padre venisse liberato, noi eravamo rimasti in Istria perché mia mamma, se no, temeva di non poter mai più tornare a visitarlo, a vederlo, se fosse scappato intorno a... Però ci espulsero una notte nel novembre del 53 e vennero a casa con i fucili e ci ordinarono di andarcene entro 3 giorni.
4: Oggi il dramma dell'esodo ha avuto finalmente il riconoscimento pubblico che per tanto tempo si era aspettato, e perché però è ancora una memoria che in certo modo divide, secondo lei?
3: Perché non si vuole conoscere la ragione dell'altra parte, perché secondo me l'unico modo per non dividere è sapere cosa è successo all'altro e quindi capire anche il motivo per cui l'altro agite in un modo. Io nel libro riporto una conversazione con mio padre dove gli dico

Cioè, non si può condividere la memoria e la storia, non è condivisa, però la si può conoscere, studiare, e conoscendola quindi capirne le ragioni e le motivazioni.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: Tempra Dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli,

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Carlo Morello alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Puntata di Sconfinamenti che oggi dedichiamo alla Dalmazia. Oggi nella prima parte ci colleghiamo con Spalato, cuore della Dalmazia, dove nelle scorse settimane è stata inaugurata la nuova sede della Comunità degli Italiani. Con noi la presidente Antonella Tudor, che guida una realtà impegnata nella tutela della lingua, della cultura e dell'identità italiana sulla costa dalmata. Benvenuta a Sconfinamenti.
1: Buongiorno e grazie dell'invito.
0: Grazie Presidente Tudor. Allora partiamo dall'inizio, partiamo dalla base, partiamo dalla giornata dell'inaugurazione. Che emozione è stata vedere finalmente aperta questa nuova sede della Comunità degli Italiani di Spalato?
1: Devo dire che è stata una grande emozione, perché dopo 9 anni ci siamo traslocati in una nuova sede e nel giro di poco tempo siamo riusciti appunto ad organizzare il trasloco di tutti i libri, di tutti i mobili, di tutto il nostro inventario, diciamo. È stata una grande emozione, perché avevamo anche presente diversi ospiti illustri che ci hanno fatto proprio i complimenti, perché nel giro di poco tempo abbiamo trovato una sede centrale, accessibile, quindi veramente tutto perfetto è andato. È stata difficile, però come ogni cosa che alla fine finisce bene, è sempre difficile all'inizio, dico sempre io.
0: Chiaro.
1: Quindi l'emozione era stata grande, insomma.
0: E quindi una nuova sede, e qual è stato il motivo per il dover cercare una nuova?

0: sede?
1: Allora, noi praticamente noi disponiamo di due sedi, una è di proprietà dell'Unione Italiana e nell'altra eravamo in affitto, perché questa di nostra proprietà, diciamo, è abbastanza piccola, è impossibile sistemare i 4.000 volumi che abbiamo in lingua italiana. Quindi eravamo in affitto in un'altra sede, lo stesso in zona centrale, però dopo 9 anni appunto il proprietario ha deciso di non andare più in affitto, quindi abbiamo dovuto in poco tempo organizzarci, però siamo insomma riusciti a sistemare tutto.
0: E parliamo quindi un attimo della comunità degli italiani di Spalato, città storicamente veneziana, italiana, in cui questa impronta è ancora visibile. Quanti sono gli italiani iscritti alla comunità? Come
1: allora, noi abbiamo più o meno 400 soci iscritti, tra soci sostenitori e soci effettivi. Quindi l'interesse è vivo, anche nella cultura, diciamo, croata esiste sempre questo interesse, questo legame con l'italiano. Basti pensare che anche il dialetto spalatino ha moltissime parole italiane. Quindi bisogna dire che anche noi facciamo abbastanza pubblicità riguardo le attività che facciamo, tramite i social e tutto, e in continuazione ci contattano sia italiani presenti in loco, ma anche croati, insomma. Quindi cerchiamo di darci da fare, perché appunto vediamo che anche c'è interesse per la nostra lingua e la nostra cultura.
0: Ecco, quindi c'è interesse, è percepita questa origine anche un po' veneziana. E non è osteggiata, non ci sono quei problemi come magari in passato ci sono stati?
1: No, assolutamente. Devo dire anche, per esempio, adesso che c'è stato l'Eurovision, tantissimi croati che insomma tifavano l'Italia, devo dire, per la musica, la lingua, ci sono insieme. Quindi
0: c'è questo avvicinamento, sì. Diciamo. Ma i soci, la parte, diciamo, la componente italiana, italofona, è di gente, persone di lontana origine, dalmata, dall'italiana, diciamo, oppure ci sono anche italiani di seconda generazione che, essendo una meta Spalato soprattutto turistica molto importante e molto ricettiva, penso che ci saranno anche forse qualche italiano che, come in tutti i posti del mondo,
1: new entry, ci sono tanti italiani che questi sono sposati, sono venuti qui a vivere o hanno trovato lavoro, quindi sono anche di nuova generazione che non hanno niente a che fare, diciamo, con gli antenati che erano dalmati italiani, quindi non c'entrano niente, però appunto vengono a Spalato e ci vengono a conoscere e dopo rimangono in sua comunità.
0: Certo, perché comunque gli italiani si spostano ovunque, non è una roba, una cosa strana. Tornando all'inaugurazione, chi era presente all'inaugurazione? C'era autorità locali, penso anche qualcuno da Trieste?
1: Sì, infatti erano presenti sia il presidente dell'Università Popolare di Trieste, Dino Jerian, ma anche il direttore generale dell'UPT, Fabrizio Somma, era presente anche la console onoraria d'Italia a Spalato, la presidente della Dante Alighieri di Spalato, la presidente della comunità di italiani di Lesina, Alessandra Tudor, e anche alcuni rappresentanti della facoltà di italianistica. Quindi l'interesse appunto è stato vivo e sì, insomma, siamo stati contenti dell'apertura delle persone, degli ospiti presenti.
0: Ho capito. E la sede storica, mi diceva, adesso si trova in centro, in pieno centro città, no?
1: Sì, è proprio la nostra sede istituzionale, vicino al peristilio e alla cattedrale di San Doimo, quindi è a 5 minuti a piedi comunque da questa nuova sede, quindi sono proprio vicinissime.
0: Ho capito. E quali sono i rapporti che avete con le altre comunità degli italiani della zona?
1: Se avete... della zona, la più vicina è
0: Zara, immagino, sì.
1: Però anche in passato abbiamo organizzato delle collaborazioni con le altre comunità, come per esempio con Zagabria, con Pola, quindi cerchiamo insomma di darci da fare. Adesso c'è la nuova anche comunità di Lesina, che questa adesso è vicina, quindi adesso faremo sicuramente qualcosa. E devo dire che anche collaboriamo molto anche con le minoranze nazionali di Spalato. Io, tra le altre cose, sono anche rappresentante della minoranza italiana nella contea spalatina, quindi anche organizziamo certe attività anche con le altre minoranze. Per esempio, ogni anno per la giornata dedicata all'Europa, che è il 9 maggio, in occasione di quella giornata è sempre organizzato un festival delle minoranze e noi siamo anche presenti con la nostra cantante, quindi cerchiamo di darci da fare anche in quel campo là.
0: Lei prima ha citato la comunità di Lesina, che è un'isola adiacente di fronte,
1: sì, sì, sì,
0: dopo Brazza,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Quindi c'è anche,
1: sì,
0: un'altra,
1: sì,
0: comunità importante anche in quel.
1: Sì, è stata, diciamo, creata già da tempo, però è stata accettata dall'Unione Italiana da poco, quindi è una new entry, diciamo. Allora cercheremo adesso di organizzare qualcosa anche con la comunità di Lesina.
0: Ok. E quali sono le prossime sfide di questa vostra rinnovata comunità degli italiani di Spalato, quali progetti futuri avete?

0: Allora, tra i progetti sempre i soliti, diciamo, portiamo avanti i corsi di italiano, che abbiamo 11 corsi di italiano per adulti e bambini, ragazzini, dal corso per principianti fino al corso avanzati. Continuiamo anche con i corsi enogastronomici, con le degustazioni di vino, con gli allenamenti di calcio nelle scuole locali. E dopo l'estate anche portiamo avanti un nuovo progetto che si chiama Il mare unisce ciò che la terra divide. Sarà un progetto che mostrerà i legami tra l'Italia e la Croazia tramite una collaborazione con il comune di Gaeta in Italia, quindi questa è una cosa nuova. E dopo anche organizzeremo qualcosa sicuramente anche per la settimana della lingua italiana nel mondo, quindi insomma abbiamo diversi progetti in piano.
1: Capito, quindi sì, siete molto una comunità molto viva mi pare di percepire. E, chi desidera ringraziare, qualcuno che desidera ringraziare in particolare per questa operazione, nuova sede della comunità degli italiani, anche perché avete trasportato più di 4.000 libri, no? Mi stava spiegando prima.
0: No, innanzitutto vorrei ringraziare l'Unione Italiana e l'Università Popolare di Trieste, perché veramente ci hanno sempre appoggiato, senza di loro questo sarebbe impossibile, quindi devo dirlo. E un ringraziamento speciale va anche ai soci che hanno dato una mano, che hanno aiutato in questo trasloco con attività di volontariato. Veramente ci siamo dati da fare nel giro di un mese, come ho già detto prima, insomma, quindi devo veramente ringraziare tutti per questo.
1: Ho capito. E quindi mi sta dicendo che comunque i rapporti sono buoni sia con Trieste, Università Popolare Italiana, anche con le istituzioni italiane, mi stava raccontando,
0: ottimi,
1: era presente.
0: Ottimi, devo dire, veramente sono sempre disponibili. Ogni volta abbiamo avuto appunto questo problema, ci sono subito venuti incontro, quindi veramente sia con appunto l'Università Popolare di Trieste ma anche con l'Unione Italiana, quindi rapporti ottimi da sempre.
1: Capito. Spalato, una città comunque caratterizzata dal turismo, no? Una zona molto molto turistica, quindi avrà delle peculiarità un po' tutte sue, particolari, diciamo, rispetto a altre zone. Il turismo è in tutti Croazia, chiaramente, però è una città storica, quindi avete qualche particolarità in più rispetto ad altre zone? Si tratta anche di una città, quindi chiaramente non si tratta di
0: Devo dire che riguardo le altre zone, non so, qui vengono tantissime navi da crociera e abbiamo diverse soci, per esempio, che sono anche guide turistiche. Devo dire che tutti gli italiani chiedono e sentono subito la presenza italiana qua a Spalato, quindi anche le nostre guide mostrano sempre la comunità, quindi devo dire c'è questa cosa in più magari rispetto alle altre, con la scusa di questo del turismo presente. Appunto i tantissimi italiani che vengono o tramite la nave da crociera o che sono di passaggio per andare nelle isole, insomma tutti chiedono e sentono la presenza italiana in loco.
1: Si percepisce proprio, quindi
0: sì.
1: E il rapporto comunque voi come Italia, e penso anche da un punto di vista mediatico, non so, semplicemente vedere un telegiornale o ascoltare una radio, è più improntato alla parte centro Italia, no? Agli dirimpettai, diciamo così, non è come il caso.
0: Dipende, per esempio io la prima volta che sono venuta in comunità io ho sentito subito il mio dialetto veneto, quindi mi sono subito sentita a casa perché sono nata a Venezia.
1: Si percepiva un accento veneto,
0: sì. No, appunto per quello, io la prima volta che sono capitata per puro caso sono entrata dentro, c'erano le signore istriane che parlavano il mio dialetto, quindi sono rimasta scioccata, per dire, perché io non sapevo dell'esistenza, ormai sono passati 15 anni. Non c'erano su Facebook, non c'erano i mass media, diciamo, per poter venire a sapere della comunità. Quindi per puro caso, quindi per dire, io ho sentito il dialetto veneto, quindi casa mia, mi sono sentita a casa. Infatti devo dire, i soci che si associano insomma al nostro sodalizio sentono subito un calore, tipo una casa. E questa è una bellissima cosa, perché vedo appunto che vengono volentieri in comunità, non è una cosa che devono per forza o sentono un peso. No, volentieri, tipo ogni volta, non so, che si organizzano le feste, qualcuno porta i dolci, qualcuno, tutti, tipo si va a casa di qualcuno, tipo ospiti, per quello è un'atmosfera, diciamo, calorosa.
1: Calorosa.
0: Bello.
1: E Tudor, un cognome importante il suo, mi sembra sia un suo concittadino con il quale io ho avuto l'onore di lavorare, l'allenatore poi dell'Udinese, all'epoca di Udinese.
0: Mio cugino, perché anch'io sono mio papà dall'isola di Lesina, appunto, Igor Tudor, siamo cugini.
1: Bene, abbiamo scoperto anche questa. Sì, ho avuto il piacere di lavorare con lui quando ero, insomma, si lavorava all'Udinese,

0: ufficio stampa e lui era allenatore quell'anno là e dopo la sua carriera ha preso il volo. Bene. E un cognome anche importante da un punto di vista, diciamo così, delle casate, non c'entra niente con i Tudor inglesi.
1: No.
0: Bene. Presidente Antonella Tudor, a questo punto noi la ringraziamo per essere stata con noi in nostra compagnia. Le auguriamo in bocca al lupo e buon lavoro per il proseguo del lavoro, delle attività della comunità degli italiani di Spalato, che continua a rappresentare un ponte culturale importante tra le due sponde dell'Adriatico. Grazie per essere stata con noi a Sconfinamenti.
1: Grazie mille a voi e buon pomeriggio.
0: Grazie a lei. Adesso facciamo una breve pausa e poi riprendiamo con l'anniversario, oggi è l'anniversario della morte di Nino Benvenuti, e parleremo del docufilm Nino Benvenuti, un campione per amico, del regista siciliano Gianni Virgadaula.
2: Avevo 13 anni, continua a dire, ma non avevo mai visto il pugilato, non sapevo cosa fosse un sacco. Per fare cosa? Per dare dei pugni. Ma come si fa? Si mette dei guanti, non li ho, li ho fatti io. Insomma, mi sono inventato il pugilato.
3: Niente ambulanze, ma poco c'è mancato nel match Benvenuti Hegerle al Palazzo dello Sport di Roma. Nino Benvenuti, riconoscibile per i pantaloncini neri, parte come un razzo e tenta di fulminare l'avversario con la corrente ad alta tensione dei suoi diretti.
4: Nino Benvenuti aveva, a mio avviso, una grande classe, ma quello che lo contrastingueva davvero era il suo gancio sinistro e il diretto destro. Segno non solo di grande tecnica pugilistica, ma anche di grande nobiltà pugilistica.

0: Torino è stato comunque un simbolo per tanti, è stato un simbolo per chi come me viveva nella Trieste, ero ragazzo in quegli anni, ovviamente più giovane di lui, ma mi ricordo quanto era un mito per tutti, anche perché era una Trieste piena di esuli, era comunque insomma uno dei nostri.
1: Sì, naturalmente il sinistro doveva usarlo molto velocemente perché lui era talmente attento e svelto che non poteva anticipare.
2: La diretta venne di notte, ecco, io trascurai la bella moglie per tradirla con Benvenuti.
3: In quegli anni, diciamo negli anni 70, io ero una bambina e ogni tanto in televisione vedevo le immagini dei mitici incontri con Griffith. Devo dire che quelle immagini per me sarebbero rimaste semplicemente tali se per l'appunto non ci fossero state negli anni a seguire le persone che poi realmente con le loro emozioni mi hanno raccontato l'importanza di mio padre.
4: I would like the repeaters this file.
5: Well now, Nino, why do you smile when you get hit?
4: When you smile?
5: You smile, why do you smile when you get hit? We were talking about that.
4: I smile everything.

0: E quello che abbiamo appena sentito e che stiamo finendo di sentire è il trailer televisivo del docufilm Nino Benvenuti, un campione per amico, del regista siciliano Gianni Virgadaulia, che abbiamo in collegamento con noi. Benvenuto a Sconfinamenti.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Allora, oggi facciamo la dovuta premessa: è trascorso un anno esatto dalla morte di un grande campione dello sport, quel Nino Benvenuti, che oltre a essere stato un campione della boxe, ha rappresentato uno dei più chiari esempi di esuli istriano, e che ha saputo riscattarsi dopo aver perso tutto assieme alla propria famiglia, la casa, il suo paese natale e più in generale la sua stessa infanzia e adolescenza. Gianni Virgadaulia, regista siciliano, ha deciso di fare un docufilm. Partiamo dall'inizio. Chi è Giovanni Virgadaulia? Prima di partire, sappiamo già chi è Nino Benvenuti. Partiamo da chi è lei? Ci racconti?
1: Beh, io sono un regista che lavora nel cinema e nella televisione da già 40 anni, ma che ha una seconda passione, che è appunto quella della boxe. Questa passione mi ha portato in maniera privilegiata e fortunosa a conoscere Nino Benvenuti di persona, di cui sono divenuto amico. La nostra è stata un'amicizia molto lunga, molto bella, molto importante, e quindi non è stato difficile poi pensare di poter realizzare un omaggio, un tributo alla sua carriera, alla sua vita, a tutto quello che di bello e di straordinario lui ha rappresentato.
0: E dovremo avere in linea anche il presidente dell'Unione degli Istriani, Massimiliano Lacota, è così?
2: Sì, buonasera, buon pomeriggio
0: anche a lei, perché questo docufilm è stato presentato all'Unione degli Istriani poco tempo fa, no? Giusto?
2: Certo.
0: E quindi diciamo, partiamo dal perché, cosa ha significato questa proiezione e questo docufilm per l'Unione degli Istriani, al di là degli istriani in sé, insomma, di tutto il popolo dell'esodo?
2: È stato importante perché Nino Benvenuti è stato un'icona dell'esodo istriano, un simbolo di rivincita, di riscatto rispetto appunto al dramma dell'esodo, che ha coinvolto 350.000 persone. E quando appunto nei lavori preparatori il regista ci aveva in qualche modo fatto sapere, chiedendoci anche eventuale materiale, siamo stati contenti di dare patrocinio, poi, perché tutto questo enorme lavoro fatto da Gianni Virgadaulia, a cui va il merito di aver fatto emergere il Nino vero, il Nino magari conosciuto a livello di pubblico ma nei dettagli no, abbiamo detto subito di sì e abbiamo cercato di fare il possibile, e cerchiamo di fare il possibile per portare questo docufilm ovunque, a partire dalle scuole, affinché si sia conosciuta la storia di Nino Benvenuti come pugile, come campione, ma anche come uomo e come appunto esponente, ma più che esponente, come uomo dell'esodo, qual è stato.
0: È stato anche per lei una scoperta questo Nino Benvenuti un po' particolare, un po' diverso da quello che siamo abituati a vedere?
2: Beh, sicuramente sì, perché ha dato anche informazioni che io personalmente non avevo e che molti di noi non avevano. Qui, quando è stato presentato, ci sono stati tantissimi esuli da Isola d'Istria, qualcuno che l'aveva conosciuto ovviamente quando era piccolo, queste persone, ma anche qualche parente, ci sono venuti addirittura i due fratelli, quindi c'è stata la possibilità di scoprire qualche cosa di Nino, qualche carattere di Nino che magari non si sapeva. E poi, siccome è stato anche un amico di Gianni Virgadaulia, grazie a Gianni appunto e gli aneddoti che anche quel giorno durante la presentazione sono stati riportati, hanno costituito appunto una novità, un arricchimento ulteriore rispetto a questa figura che appunto ha dato lustro all'esodo istriano tramite appunto il riscatto dello sport con le vittorie del grande pugile.
0: Certo. E quale messaggio secondo lei ci ha lasciato Nino Benvenuti alla fine della sua esperienza terrena e con tutta la sua esperienza anche sportiva e umana, diciamo così?
2: Beh, il messaggio è quello appunto del riscatto, no? Che nonostante tutto, ripartendo da zero, anche in un contesto difficile, si può ottenere, se c'è la determinazione, se c'è la voglia di fare, se c'è anche l'onestà dei comportamenti, si può raggiungere risultati che uno si aspetta e può anche, come dire, raggiungere. E dall'altro, appunto, che si rimane sempre con i piedi per terra, perché Nino poi alla fine ha dimostrato di essere uomo, di essere umano, di essere un cattolico, di ringraziare comunque, come dire, per quello che ha avuto e per quello che ha anche dato, voglio dire. Quindi questo è un messaggio che molto si addice al modo di essere del popolo istriano in generale, no? Quindi un popolo mite, un popolo pacifico, un popolo laborioso, e queste erano caratteristiche che una volta di più sono state dimostrate anche attraverso la vita e lo stile di vita di Nino Benvenuti.
0: Che poteva essere un esempio, no? Rappresentare un esempio anche per le nuove generazioni.
2: Sicuramente, nuove generazioni che sono disattente a tutto quello che le circonda, perché il mondo ormai è cambiato, non è il mondo che c'era fino a qualche tempo fa, voglio dire, ma questo non per retorica.

0: Ecco, e proprio per riportare per l'attenzione questi esempi, bisogna che questi esempi siano conosciuti. Ecco perché questo docufilm è stato importante ed importante è proprio pubblicizzarlo affinché si sappia la vita di questo campione, da dove è iniziato e dove è arrivato, insomma, no? In un momento estremamente importante anche per l'Italia della crescita economica, che anche attraverso la sua icona, quello di un grande sportivo, di un grande campione, come dire, ha dato lustro, insomma, un po' alla nazione italiana.
1: Avete altri progetti come Unione degli Istriani di questo tipo, di carattere magari più cinematografico in progetto oppure?
0: No, a breve termine no, ci siamo molto concentrati in particolare qualche anno fa sui 100 anni di nascita di Alida Valli, e avevamo, come dire, contribuito in maniera consistente all'epoca, ma la dinamica è stata molto diversa rispetto a quel progetto, che ha fatto sì appunto che Alida Valli tornasse di nuovo sotto un aspetto appunto molto più vicino a noi, vicino al popolo istriano, un'icona, insomma, qual era all'epoca, e parliamo di un tempi ancora più lontani se vogliamo, però voglio dire, abbiamo fatto un'operazione all'epoca partecipando attivamente anche con un contributo finanziario alla riscoperta, tra virgolette, di questa grande attrice in questo caso. Con Nino Benvenuti il percorso è stato diverso, ma siamo stati animati dallo stesso spirito, insomma, no? Quello di far conoscere al popolo italiano, ma chiunque, insomma, no? Un personaggio che fa parte appunto del nostro popolo.
1: Certo.
0: Popolo istriano.
1: E, a questo punto io ringrazio per essere stato con noi per questo breve intervento il presidente dell'Unione degli Istriani, Massimiliano Leacota.
0: Grazie a voi.
1: Grazie. E proseguirei appunto con il regista di questo docufilm, Nino Benvenuti, Un campione per amico. Virga D'Aula, poco fa abbiamo sentito questo trailer, un trailer che chiaramente essendo televisivo si sono sentite solamente le voci. Chi erano queste voci che si udivano, questi interventi che si sono accavagliati?
2: Beh, intanto il docufilm si è avvalso veramente di tante importanti e belle testimonianze. Noi abbiamo ascoltato la voce innanzitutto di Natalie Bertorello Benvenuti, la figlia di Nino, che si è prestata, io la ringrazio molto per questa sua testimonianza fondamentale, importante per arricchire e impreziosire maggiormente il film. Chi meglio di una figlia può parlare del proprio padre, e che padre. E quindi poi abbiamo sentito la voce anche di Pupi Avati, questo grande regista con il quale io collaboro da oltre 25 anni, quindi anche Pupi ha dato il suo contributo, ma ho ascoltato così, mi pare c'erano pure le voci di alcuni campioni italiani di oggi, ma tante altre testimonianze sono state date. Per cui questo insieme di voci, questa coralità di voci ci ha restituito quello che era effettivamente Nino Benvenuti, perché sicuramente c'è stata unanimità da parte di tutti nel riconoscere, come diceva il presidente Leacota, non solo un grandissimo campione sul ring, ma anche fuori dal ring, un uomo che ha dato tanto, un uomo generoso, una persona tra l'altro di classe, elegante, intelligente. Insomma, non è mancato nulla a Nino, devo dire, quasi che il destino lo avesse voluto ricompensare di quegli inizi tristi, sicuramente drammatici, che visse da bambino nella sua Istria.
1: E come è strutturato questo docufilm? Cioè, come sono solo testimonianze, ci sono immagini d'epoca, immagino di sì, delle sue vittorie?
2: Sì. Noi abbiamo il contributo di molte immagini dell'Istituto Luce, dove possiamo vedere Nino in azione in alcuni combattimenti importanti, ma abbiamo avuto una, devo dire, corposa documentazione anche fotografica, raccolta non solo attraverso gli archivi della Federazione Pugilistica Italiana, che patrocina il film, ma anche attraverso privati, cioè collezionisti privati che spontaneamente hanno dato questo materiale spesso sconosciuto, inedito, e quindi a ciò poi si è aggiunta pure anche una parte minima ma presente di fiction, dove ci sono stati degli attori che hanno in qualche modo impersonato taluni personaggi presenti nella storia di Nino.
1: Ed è stato difficile recuperare questi filmati? Come

0: con queste immagini è stato qualcosa di impegnativo oppure?
1: Ma sì, quanto si vuole fare una ricostruzione storica importante, seria, che abbia un suo percorso logico, pertinente con, anche con l'epoca, eccetera, bisogna, io dico sempre, bisogna studiare, quindi bisogna ricercare, certo. bisogna trovare questi materiali, cercarli, avere proprio la pazienza, perché a volte un frammento di pellicola o di fotografia ti riproduce una storia, un momento importante, in un frame ci può essere tutto, insomma.
0: Chiaro. Io direi a questo punto di fermarci un attimo, fare una breve pausa musicale e poi ritorniamo con il regista del docufilm su Nino Benvenuti a un anno

0: Una carezza in un pugno di Adriano Celentano, e come non c'è modo migliore, credo, per immedesimarsi nel periodo di Nino Benvenuti, il periodo delle sue vittorie. Oggi siamo qui a parlare con il regista Gianni Virga d'Aula del suo docufilm Nino Benvenuti, un campione per amico. E quindi lei prima ci ha fatto cenno della sua grande passione per la box. Come è nata, quindi, quella che l'ha portata ad avere questa amicizia, questa stretta amicizia con Nino Benvenuti? Come nasce la sua passione per la box e come nasce quindi di conseguenza questa amicizia?
1: Ma il fatto ha voluto che io ascoltassi la radiocronaca del match mondiale di Nino Benvenuti nel 1967, quindi allora avevo solo 10 anni, e quindi quel primo incontro, ascoltato alla radio la notte quando papà mi gettò letteralmente giù dal letto, devo dire che sortì questo effetto magico di innamoramento della box che mi portò poi a frequentarla pure. Cioè, io sono stato un discreto pugile dilettante, e quindi ho poi percorso un po' tutte le tappe, perché sono stato anche 24 anni nella Federazione Pugilistica Italiana, ma ho scritto pure per

0: ufficiale, l'organo ufficiale della federazione, che si chiamava Box Ring. Ho scritto per 31 anni ed è stato il mitico, il grande giornalista sportivo Roberto Fazzi, che mi diede il contatto di Nino Benvenuti. Quindi ci fu il primo approccio, il primo incontro, che avvenne, ricordo, all'ambasciata argentina a Roma, e da lì nacque subito un'amicizia, un'empatia, un'affettuosità che ci portò a condividere molte, molte belle esperienze. Io ho scritto anche qualche libro di box e Nino Benvenuti puntualmente ne scriveva le prefazioni. Quindi gli sono grato anche per questo. Dunque questa amicizia si è sviluppata nell'arco, direi, di quasi 40 anni, 36-37 anni, fino alla sua scomparsa, ed è stato molto gratificante, perché per un bambino che da piccolo era stato affascinato da questo idolo, da questo campione, e poi poterlo conoscere di persona e condividere con lui tanti bei momenti, è stato un privilegio, sicuramente un aspetto fortunato della mia esistenza, dove ho conosciuto tanti grandi, e fra questi pure Nino, l'immenso Nino Benvenuti.
1: Certo, credo che non sia, appunto, sia il sogno di tanti bambini e diventare amici dei propri idoli o del proprio idolo, insomma, no? Ha avuto questa grande opportunità, questo grande onore. Quindi lei con Nino Benvenuti ha questo rapporto durato praticamente 40 anni, e penso avrò dovuto anche intervistarlo, avrò dovuto scrivere di lui.
0: L'ho intervistato in molte occasioni, soprattutto in concomitanza con degli anniversari che riguardavano i suoi combattimenti più importanti, con Neil Griffith, oppure anche con Sandro Mazzinghi. Sì, ho scritto tanto di Nino, abbiamo condiviso veramente tante tante cose, era nostro uso vederci, incontrarci in un bar, entrambi amavamo la cioccolata calda, quindi in inverno cosa ordinavamo lo sapevamo già, non c'era bisogno cosa prendi, cosa non prendi, prendevamo una cioccolata calda.
1: Una cioccolata calda a Roma, che magari non c'è neanche tanto freddo, non so, mi viene da pensare. E quindi il rapporto è sempre stato un po' così forte, come scrivere di uno che è il tuo idolo, che tante volte bisogna si incrocia professionalità con appunto amicizia, penso sia un po' borderline,
0: sì,
1: si direbbe.
0: È stato questo il rapporto, e con un unico rammarico, perché con Nino avevamo parlato spesso di realizzare un film. D'altronde sui grandi campioni di box sono stati realizzati tanti capolavori, insomma, conosciamo i titoli, no?
1: Quindi era un'idea di farlo, di questo film con lui ancora in vita, fare un...
0: Esatto, questo era il mio sogno, ma anche il suo. Io ho scritto due sceneggiature per poter arrivare a questo, però non, questa operazione, questo progetto non è stato fortunato, perché devo dire onestamente ci furono anche delle figure che magari nell'ombra
1: avete trovato degli inciampi, diciamo così, degli intoppi,
0: alcuni così, ma altri secondo me anche voluti, e quindi fatalmente poi Nino si è ammalato, e in quel momento è scattata l'idea di poter realizzare almeno questo docufilm. La cosa triste è che l'ultimo giorno in cui facevo l'ultima intervista a Roma ad un giornalista Rai proprio per questo film, Nathalie, la figlia di Nino, mi informava che il papà era stato ricoverato in gravi condizioni e da quell'ultima crisi non ne sarebbe più uscito, per cui fu molto molto molto
1: molto difficile, anche chiaramente
0: anche se io alla prima romana alla Casa del Cinema dissi: Nino oggi qua non c'è fisicamente con il corpo, però lui è un credente come lo sono pure io, chiaro. E sono sicura che da qualche parte lui è seduto là che si gode lo spettacolo e che guarda il film comunque.
1: Esatto. Con lei parlava mai della sua terra d'origine?

0: L'Istria, e magari lei, Virga D'Aulea, lo conosceva già quella storia degli istriani dell'esodo, oppure l'ha scoperta tramite lui?
1: Allora, io conoscevo la storia dell'esodo, ma in maniera molto,
0: Superficiale,
1: diciamo,
0: sì.
1: superficiale, parziale, quindi non, Nino è quello che invece mi ha, con molto, fra l'altro con molto garbo, perché nei suoi racconti, sebbene a volte drammatici, c'era una serenità comunque che faceva parte del suo carattere. C'è una capacità di analizzare le cose sempre con intelligenza, con serenità, per cui c'era molto dolore, ma lui sapeva mascherarlo bene, quindi, e raccontava queste vicende, devo dire, in maniera molto, molto, molto garbata, molto, molto pulita. Non ho mai sentito dalla sua bocca delle frasi inopportune o altro,
0: Rancore.
1: rancore, ma io penso che non era nel carattere di Nino. D'altronde Benvenuti lo dimostrò anche sul ring, combatteva degli incontri spietati, ma poi voleva rimanere amico degli avversari, sia che avesse vinto o che avesse perduto, vedi Monzon. Quindi in Benvenuti c'era tutta la consapevolezza del dramma suo, della sua terra, della sua gente. Però viveva non con distacco, anzi, però con serenità
0: Ho capito.
1: questo fatto che lo riguardò.
0: Un'ultima domanda prima di chiudere. Dove è possibile vedere questo docufilm?
1: Ma noi siamo tuttora in trattative per poter portare il film o in un grosso network.
0: Tipo le piattaforme, quelle.
1: Sì, o su una piattaforma, siamo proprio in trattative, però siccome non vogliamo neppure sminuire questo progetto che è fresco di giornata, cioè il film è copyright 2026, quindi è come se fosse ancora un neonato, un bambino, quindi non vogliamo bruciarlo, anche alla luce dei consensi, delle critiche, dei giudizi veramente estremamente positivi, a volte commoventi, che sono stati dati durante le prime importanti proiezioni. Quindi stiamo valutando una serie di cose perché il film possa avere una sua visibilità, ma in un contesto serio e giusto, come Nino Benvenuti merita.
0: Ho capito. Gianni Virga D'Aulea, regista del docufilm Nino Benvenuti, un campione per amico, grazie per essere stato con noi a Sconfinamenti.
1: Grazie, grazie a voi, grazie ai radioascoltatori. E dato che è il primo anno che Nino se n'è andato, comunque accendiamo una candelina per lui,
0: Giusto,
1: anche qua
0: giusto.
1: giù.
0: Grazie ancora, purtroppo anche quest'oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento con Sconfinamenti, i nostri microfoni quindi si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Carlo Morello alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: abbiamo trasmesso l'ora della Venezia Giulia.
1: Il rientro di Marcel Jacobs, semifinale dei 100 metri, secondo posto per lui, questo il responso cronometrico, 10 e 11, non omologabile però, causa vento. La semifinale è stata vinta dal britannico Romer Glave intorno alle 17:30, la finalissima a cui accederà appunto anche Marcel Jacobs. Un'informazione di servizio per ciò che riguarda l'informazione flash che anticiperemo di qualche minuto per consentirvi poi l'ascolto completo del finale di tappa alle 16:46 esatte. Ritorniamo a Chiavari.
2: Con 15 km ancora da percorrere, con Harper che si aggancia a Massenarbeitz, ancora 2 km di salita, Manuel.
3: Australiano sta andando veramente forte, è stato tra i grandi animatori della fuga, ha già vinto peraltro una tappa al Giro d'Italia l'anno scorso, ricorderete, con un'impresa pazzesca, la tappa con arrivo a Sestriere, la tappa in cui Simon Yates ribaltò il Giro d'Italia, e adesso insomma si è riunito a quelli davanti. I tre però stanno parlando, si stanno un po' guardando, perché la scena è stata un po' questa. Praticamente Eric Massa è partito ed è scattato, gli ha dato dietro Narváez. Eric Massa più riprese si è voltato verso Narváez a dirgli dammi un cambio, Narváez si è rifiutato, i due hanno rallentato, è rientrato Harper è arrivato, si è messo davanti, a sua volta ha chiesto cambi, sia Massa che Narváez hanno fatto un po' il verso dell'indiano, si sono girati dall'altra parte, hanno rallentato, dietro stanno per rientrare gli altri, è ripartito nuovamente Eric Massa. Tutto questo per dire che non c'è assolutamente accordo tra questi tre, non è assolutamente detto che possano arrivare, e infatti l'allungo nuovamente di Eric Mas fa sì che gli vada dietro solo Narváez, con Harper che si stacca e fa l'elastico. Cristiano.
2: Bruttissimo cliente per Mas, Jonathan Narváez.
4: Sì, come dicevamo prima, Mas vuole provare a vincere una tappa, a cambiare il suo giro, però ha bisogno di una tappa con un arrivo in salita. Se andiamo a guardare il finale di oggi, no, non è assolutamente il favorito Narváez, oltre che essere fortissimo anche in salita, adesso in volata è uno dei più forti, e quindi la vedo dura per lui.
2: Ci provano a resistere Crescioli e Ulisse, ma fanno fatica sulle rampe di questa salita. Massa Narváez lì davanti, Ghiro.
5: Sì, un peccato che Ulisse, insomma, sia lì a bagnomaria, non riesca a tenere ritmo, non ha molto dai due di testa, però deve cercare di resistere, perché nel caso in cui insomma i due si guardino un po' nella parte finale, rientrare vorrebbe dire anche giocarsi le sue carte. Attenzione, Massa che non è, forse Giovanni magari mi potrà aiutare, Massa non è proprio così un fulmine di guerra nelle discese, invece Narváez è veramente molto scaltro.
2: Tante cadute, no, per Massa anche
4: sì,
2: in discesa.
4: Sì, appunto, non è il suo forte, né un arrivo allo sprint, né la discesa, e credo che a questo punto possa anche pensare di accontentarsi di un bel secondo posto, perché potrebbe dargli morale per provarci nuovamente in una tappa più adatta.
2: 14 km e 3 al traguardo, 1200 metri allo scoglionamento, davanti Massa e Narváez, ma facciamo un po' d'ordine lì davanti, Manuel.
3: Allora, Massa e Narváez continuano a essere là davanti da soli, con Narváez che insiste nel non voler dar cambi ad Eric Massa, e l'azione dei due procede praticamente a strappi. A una ventina di secondi c'è Diego Ulissi che ha superato di fatto Chris Harper, e in realtà li vede là davanti, perché non è così lontano, li vede e ha lasciato

0: attaccato alle code di quelli là davanti per poi magari rientrare di rincorsa un po' come i cavalli al Palio di Siena, no Cristiano?
1: 14 chilometri al traguardo finale per Mas e Narváez. Oggi anche forse la prima giornata calda del Giro d'Italia, Ghiro.
2: Sì, diceva prima il nostro meteorologo, oggi giornata calda e infatti oggi abbiamo visto spesse volte i corridori andare a cercare da bere, andare a cercare dei liquidi per potersi dissetare, integrare, e quindi attenzione perché dopo una tappa a cronometro dove si è speso molto, dove si è sudato molto, è importante anche l'alimentazione, soprattutto per i corridori della classifica.
1: 13 km 7 dal traguardo, sulle rampe di questa salita, quella di Cogorno, con Narváez che e Mas inseguiti da Vlasov e Harper, con una discesa impicchiata verso Chiavari, anche quella da interpretare al massimo livello di attenzione. A 3 minuti il gruppo Maglia Rosa, Manuel.
0: Gruppo Maglia Rosa che viene sempre controllato dalla Bahrain Victorious, dalla Visma Lisa Bike. Abbiamo visto anche il team Ineos andare là davanti, ovviamente non si sobbarca l'onore, l'onere dell'inseguimento la Bora Red Bull di Giulio Pellizzari, già Indri, perché ha Alexander Vlasov là davanti che insomma può cercare di giocarsi le proprie carte. Attenzione perché Diego Ulissi sta per raggiungere proprio Vlasov e Harper, segno che i fuorigiri fatti dai due per cercare di star dietro a Mas e Narváez sono costati qualcosa, 23 secondi di ritardo. Se Diego Ulissi ne ha, deve cercare di usare questi due come trampolino per provare a scollinare quantomeno con una quindicina di secondi, non di più, per provare poi magari in discesa rischiando più del dovuto e contando sul fatto che appunto Mas non è un drago in discesa, di rientrare e di giocarsi le sue carte.
1: È una possibilità concreta secondo te, Giovanni Visconti?
3: Beh, è una possibilità, però 25 secondi non sono così pochi da recuperare in discesa, una discesa lunga 5-6 km che terminerà 8 km all'arrivo. È possibile, però secondo me non proprio, ecco, in questo momento.
1: Con Narváez che cerca di affiancare Henrik Mas nella fase finale della salita, dove c'è tantissima gente, tantissimi spettatori per salutare il passaggio del Giro d'Italia. Scollinamento adesso con Mas e Narváez, 25 secondi su Vlasov, su Harper e su Ulissi che stava per raggiungere, anzi ha ufficialmente raggiunto gli altri, Ghiro.
2: Sì, effettivamente così, però c'è un altro dettaglio: se ci fosse una discesa dove vedi gli avversari, i fuggitivi là davanti, no? A un rettilineo di 100 metri, il problema è che quella discesa lì è molto articolata, quindi tu non riesci mai ad avere un punto d'appoggio, ed è proprio questo il problema che avrà Ulissi. Però Ulissi in questo momento sta cercando di fare l'andatura, cerca di limare più possibile il vantaggio che hanno i fuggitivi.
1: Non da un cambio Narváez, Henrik Mas al comando della corsa, 12 km e 7 dal traguardo, Manuel.
0: Che bisognerebbe capire se non ha dato un cambio a Mas, perché non ne aveva per poter dar cambi ad Henrik Mas in salita, considerato che sulla carta Henrik Mas è più scalatore rispetto a Jonathan Narváez, oppure se ha cercato di fare il furbo. Di certo Henrik Mas non poteva smettere a sua volta di tirare, perché se si ferma lui con l'altro che non gli dà cambi, poi gli sarebbero rientrati da dietro, e come giustamente diceva Giovanni Visconti, meglio un eventuale secondo posto piuttosto che niente. Arrivano allo scollinamento intanto anche Cristian Scaroni e Ludovico Crescioli. Scaroni ha raggiunto, grande lavoro, ricordiamo è caduto in discesa una cinquantina di chilometri fa da parte del corridore del team XDS Astana, mentre Diego Ulissi, dopo aver tirato nella parte finale della salita il suo terzetto, adesso si mette a ruota in attesa di iniziare la discesa, che hanno già iniziato invece Henrik Mas e Jonathan Narváez con lo spagnolo sempre davanti all'ecuadoriano.
1: Torniamo allo studio
4: e io saluto, grazie Cristiano, il collega Ferdinando Tarsitani, appuntamento anticipato di qualche minuto con le notizie del GR1 delle ore 17. Buonasera.
5: Buonasera, in primo piano c'è la flottiglia. Inammissibile e inaccettabile che questi manifestanti siano sottoposti a un trattamento lesivo della dignità umana, così Giorgia Meloni sulle immagini diffuse dal ministro israeliano Ben-Gvir, che deride gli attivisti della flottiglia manettati e bendati in ginocchio nel porto di Ashdod. Il ministro Tajani ha annunciato la convocazione dell'ambasciatore di Tel Aviv. Sul caso interviene Netanyahu. Israele ha tutto il diritto di fermare le flottiglie che sostengono i terroristi di Hamas, scrive in un comunicato il premier israeliano, specificando però che il modo in cui il ministro Ben-Gvir ha trattato le persone non è in linea con i valori e le norme del paese. Da Israele un trattamento vergognoso e riprovevole, attivisti esposti come trofei, la denuncia della Global Subud Flottiglia.

0: è anche al centro del dibattito politico. Noi gli israeliani non li arrestiamo in mare, sottolinea il ministro della difesa Crosetto. Dure reazioni anche da parte dell'opposizione dopo il video il governo adotti sanzioni e metta fine agli accordi con Israele. Perché Meloni non vuole sanzionare il governo criminale di Netanyahu, chiedono PD, 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Alle Maldive sono stati recuperati anche i corpi di Muriel Odenino e Giorgia Sommacalla. Si fa sempre più strada l'ipotesi di uno spaesamento dei subacquei durante l'immersione nella grotta. La Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia sulla prima salma riportata in superficie, quella di Gianluca Benedetti. Un 15enne di origine tunisina è stato arrestato a Firenze con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Il giovane avrebbe manifestato la disponibilità a compiere azioni violente, ricevendo indicazioni sulla scelta dei possibili obiettivi e mostrando interesse per l'approvvigionamento di armi. Il GIP del Tribunale per i minorenni nel capoluogo toscano ha disposto la custodia in un istituto penale minorile. Chiudiamo con il meteo: ci aspetta un fine settimana con picchi di 30 gradi, intanto tempo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, con possibili isolati temporali sui rilievi. È tutto.
1: Grazie a Ferdinando Tarsitani e noi siamo pronti a ritornare sulle strade del Giro fino alla conclusione della tappa. Cristiano.
2: Fase di discesa per Narvaez, che è qualche metro avanti a Eric Massa al comando della corsa, 10 chilometri esatti dalla conclusione, a 25 secondi il gruppetto formato da Harper, Blasov e Ulissi, più lontani tutti gli altri, a 3:14 il gruppo della maglia rosa, che ha superato l'ultima salita di giornata, ma è molto sgranato e direi anche molto ridotto in termini numerici. Manuel,
3: molto ridotto in termini numerici, bisognerà vedere se qualcuno dei big è caduto nella trappola del team Ineos Net Company, che si è messo a tirare nella parte finale con un Egan Bernal davanti a tutti. È stato lui che ha scollinato in testa a tutti nel gruppo della maglia rosa. Abbiamo notato Jonas Vingegaard, abbiamo notato anche la maglia azzurra, la maglia rosa di Afonso Eulalio, abbiamo visto anche nelle prime posizioni l'altro uomo del team Net Company Ineos, Tim Enaresman. Bisogna vedere se di fatto gli altri ci sono tutti. Penso di sì, però di certo l'andatura è stata importante da parte del gruppo della maglia rosa in quella salita per cercare un po' di testare le gambe di tutti quanti i big. Mentre in discesa, dicevi bene, Narvaez si è messo davanti a dettare lui le linee dopo aver visto, dopo un paio di curve, che, come si dice in gergo letteralmente, Eric Mas non veniva giù. Cristiano.
2: Asfalto al momento perfetto, nuovo direi sul tracciato, ma tante curve, Ghiro, qua per arrivare in fondo.
4: Certo, bisogna guidare in modo attento, è una tappa lunga, 195 chilometri, quindi i corridori hanno percorso tanta strada e bisogna essere concentrati e riuscire a fare delle belle traiettorie e guardare sempre avanti. Attenzione, perché Radio Corsa, che stiamo ascoltando, ci sta dicendo che Ulissi è a 18 secondi, quindi vuol dire potrebbe anche succedere qualcosa che possa cambiare un po' la gara.
2: Ecco, io ho sempre ovviamente grande rispetto per chi fa a questa velocità le discese. Come si fa a non avere paura, Giovanni?
5: Come si fa a non aver paura? Quando sei lì forse non ti rendi neanche conto, l'adrenalina, sei lì che stai lottando per una tappa del Giro d'Italia. E adesso, tornando alla condotta di gara di Narvaez, io credo che prima abbia fatto il furbo, nel senso ha detto: Mas, io ho già vinto due tappe, sei te che devi fare il risultato, portami più avanti che puoi, poi vediamo. Adesso però non può più controllare Mas, è arrivato il suo momento, deve dare i cambi. Ulissi, anche lui un bravo discesista, non è lontano, quindi massima attenzione anche per lui.
2: 8 chilometri al traguardo, Narvaez e Mas lì davanti, Manuela.
3: E io credo che abbia ragione Massimo Ghirotto quando dice che arriverà praticamente uno da solo, perché sia Mas che Narvaez inizieranno ben presto a rendersi conto, anche avvisati dalle radioline, che si iniziano a guardarsi da dietro, rientrano. È una prospettiva che non piace a nessuno e credo che uno dei due cercherà di piantare in asso l'altro per provare, diciamo, ad arrivare da solo e non correre il rischio di fare quella specie di surplus nell'ultimo chilometro, negli ultimi 2-3 chilometri, e rischiare appunto che da dietro rientrino. A disegnare le traiettorie in discesa per il terzetto degli inseguitori è Vlasov, il corridore del team Bora Red Bull, che si tira dietro Ulissi e Harper in terza ruota a 20 secondi, ce li segnala Radio Corsa. In questo momento si cerca di raddrizzare quanto più possibile le traiettorie, ma di certo stanno andando forte, molto forte anche davanti, perché la fluidità di guida della bicicletta che sembra avere in questo momento Jonathan Narvaez è ben superiore rispetto a quella di un Eric Massa, che corregge spesso in inserimento e anche in uscita, e spesso volentieri finisce anche molto largo, a differenza di Narvaez, che infatti adesso si volta dietro a cercarlo per vedere se ce lo ha lì nelle vicinanze. A voi.
2: Giovanni Visconti, Movistar, molto attiva.

0: In queste prime 11 tappe evidentemente c'è la volontà comunque di trovare la vittoria, perché è una squadra che è arrivata con una missione sì di fare classifica, ma con una squadra forte questo giro.
1: Sì, ho avuto modo di parlare anche con qualcuno dello staff e c'è un po' di rammarico, perché con Massa erano arrivati qui con l'idea di far classifica e stanno lottando giorno dopo giorno e non è arrivata la vittoria, se la meriterebbero ampiamente. E purtroppo quello che ho notato è che c'è sempre stato alla fine forse l'uomo sbagliato al momento sbagliato, perché poi abbiamo trovato anche corridori come Narvaez che la stanno facendo da padrona. Sicuramente però hanno il tempo per rifarsi, se continuano con questa attitudine se lo meritano anche.
0: Difficoltà nel finale non da poco, Chiro.
2: Sì, c'è uno strappo ai meno 5 dall'arrivo, ci sono 1200 metri con una pendenza del 4%, quindi potrebbe anche succedere che Narvaez prova anche a scrollarsi di dosso Massa, oppure ci può anche provare Massa, dipende un po' dalle gambe. Così, dalla sensazione che abbiamo qua, Narvaez è veramente più in palla.
0: Finita la discesa dentro l'abitato di Lavagna, tra due ore di folla per Massa e Narvaez, 6 km alla fine, Manuel.
3: E tra l'altro Narvaez sta continuando a giocare con grande intelligenza, per non dire furbizia. Appena è finito la discesa si è lasciato sfilare da Enric Mas e adesso è Mas a tirare il duo. Mas che si è trovato davanti un po' a sorpresa, a un certo punto poi si è girato come vedere se Narvaez fosse lì, e Narvaez si è girato dall'altra parte quasi a non voler incrociare lo sguardo del suo compagno di fuga. Non sia mai che mi chieda un cambio. Si è tolto gli occhiali Jonathan Narvaez, va detto che gran parte della discesa che era stata effettuata dai due fuggitivi era in ombra, e adesso si mette Narvaez, dà per la prima volta un cambio al proprio compagno di squadra. In condizioni normali hanno terminato la discesa anche i tre inseguitori, davanti a tutti c'è Harper che ha fatto un lavoro, si è sobbarcato veramente un lavoro importantissimo, che in questo momento si lascia sfilare lasciando spazio davanti a sé a Vlasov. Diego Ulissi è in mezzo tra i due, vedremo se ci sarà l'accordo e soprattutto vedremo se davanti inizieranno a fare questi giochetti di guardarsi, cosa che in questo momento sembra, perché c'è Narvaez che si sposta per far passare Enric Mas, il quale non sembra proprio intenzionato a dare il massimo in questo momento. Chissà che dovesse esserci qualche esitazione non potrebbe favorire il ritorno da parte dei tre inseguitori. Non è ancora detta l'ultima parola, secondo me, Cristiano.
0: 3 chilometri la fase di neutralizzazione in caso di caduta o foratura, problema meccanico. 5 chilometri esatti alla fine si è superato il Fiumentella, che divide di fatto Lavagna da Chiavari, il fiume, con davanti sempre Mas e Narvaez a 18 secondi. C'è il gruppo che insegue, ma con questi due, lo spagnolo e il corridore dell'Ecuador, sono sempre più vicini a lottarsi il successo finale. Giovanni?
1: Sì, diciamo che tra questi due corridori all'attacco chi può perderci da un eventuale rientro dei tre inseguitori è senza dubbio Mas. Non credo che Narvaez abbia paura di affrontare lo sprint in 5 piuttosto che in 2. Certamente è sempre più semplice affrontare uno sprint in 2 con un Mas poi come avversario, però in questo momento chi ci perderebbe è Mas, che comunque si sta controllando, si sta parlando con Narvaez, è un po' stizzito, un po' innervosito, però io mi porterei a casa un bel risultato, un secondo posto che mi dà morale, piuttosto che un quinto alla fine di una giornata così dura.
0: Narvaez si mette davanti, guarda il suo avversario, Chiro.
2: Sì, allora piuttosto di niente meglio piuttosto, però caro Giovanni, delle volte per vincere le corse bisogna anche tentare di perderlo o rischiare di perderle, quindi si sa, se arriva in volata Mas sarà battuto, allora a quel punto lì sai che c'è, caro Narvaez, portami tu all'arrivo e poi mi posso anche giocare una goccia di sangue se gli è rimasto, nel senso è metaforica la cosa, e mi posso giocare qualcosa, ma sappiamo Mas è abbastanza fermo in volata, è uno scalatore.
0: È un po' come se ci fossero Visconti e Ghirottoli davanti.
4: Sì, non mi batterebbe.
1: No, allo stesso modo direi Narvaez si dice portami te, l'arrivo, io ho già vinto due tappe, va bene così, posso arrivare anche terzo. Non è vero, chiaramente vuole vincere, però ripeto, tra questi due se rientrassero i tre dietro, Narvaez rimane il favorito numero uno.
0: 4 chilometri alla fine, davanti Mas e Narvaez, 17 secondi, il gruppo che insegue, Manuel Cotignoni.
3: Prova nuovamente l'allungo Enric Mas, dopo che ha fatto una specie di surplus, Narvaez non gli molla la ruota assolutamente, gli resta lì attaccato. Questo arrivo mi ricorda, vedremo se sarà quello il finale, un Amstel Gold Race di tanti anni fa, era il 2019, dove si sono ritrovati nella stessa situazione in cui sono adesso Enric Mas e Jonathan Narvaez, Julian Alaphilippe e Jakub Fuglsang, con i due che sostanzialmente andavano avanti di comune accordo fino ai 4-5 km, dopodiché Fuglsang ha smesso di tirare, della serie non ti porto fino al traguardo perché tanto mi batti, hanno fatto una specie di surplus e da dietro è arrivato un gruppetto tirato da un ragazzino che all'epoca era un giovane di belle speranze che li ha superati tutti quanti in tromba. Quel ragazzino si chiamava Matteo.

0: Van der Poel, Cristiano.
1: 3,5 km alla fine con le pennellate in curva di Narváez e Enric Mas. Guido.
2: Sì, Narváez che cerca di alimentare questi pochi chilometri all'arrivo, adesso c'è un tratto leggermente in discesa, si viaggia attorno ai 50-52 km all'ora, dietro i tre che lo stanno inseguendo, comunque vanno d'accordo, cercano di limare il più possibile e chissà, si riduce un po' il vantaggio, in questo momento siamo a 18 secondi, mancano 3,5 km.
1: È difficile ovviamente controllare dal punto di vista mentale una sfida del genere quando sai insomma che stai indietro dal punto di vista della velocità, bisogna ricorrere a tutte le strategie possibili, Giovanni.
3: Sì, io credo che sia difficile per Mas in questo momento, Narváez ha un morale così alto, una gamba così buona che non ha paura di sbagliare, secondo me sta facendo le mosse giuste, quando vede che si avvicinano troppo dietro va davanti e aumenta un po' la velocità di nuovo, a questo punto credo che gli convenga anche a lui cercare di arrivare allo sprint in due piuttosto che far rimescolare le carte, perché tutto può succedere, alla fine un arrivo così è sempre pieno di insidie e quindi vedremo, ma rimane il fatto che Narváez in questo momento sta facendo tutto quello che doveva fare nel modo giusto ed è il favorito.
1: E infatti si volta Mas, come giustamente sottolineava Visconti. Manuel.
4: Si volta, adesso davanti c'è Narváez che disegna questa curva di 90 gradi verso destra tra due ali di folla transennate, andando ad alimentare l'azione, e adesso finta lo scatto addirittura Enric Mas che si rimette davanti, sarà un finale al cardiopalma. Voi
1: 2,2 km al traguardo per Mas e Narváez, 15 secondi Harper, Vlasov e Ulissi, siamo nel centro di Chiavari, poi si arriva sul lungomare, altre curve, altri rischi, altri pericoli,
2: ma adesso i tre che inseguono, Harper, Vlasov e Ulissi, devono cercare un'alchimia, diciamo così, no? Non si può stare lì a pensare tira te o tiro io, no, bisogna andare dritti, bisogna cercare di chiudere, ma sarà veramente difficile, comunque 14 secondi.
1: Con anche la strada in ciottolato in questo momento, ritrovano l'asfalto i due battistrada a 1700 metri dal traguardo. Mas e Narváez a giocarsi l'undicesima tappa, Giovanni.
3: E attenzione, per Narváez l'unico errore da non fare è andare troppo piano in finale con questa sicurezza, perché da dietro con lo slancio dell'inseguimento un Ulissi altrettanto veloce potrebbe prendergli nello scatto quei metri difficili da rimontare, quindi l'unica cosa che non deve fare adesso è rallentare troppo l'andatura, ogni tanto passare davanti, dare un cambio a Mas, e tenere quell'andatura necessaria per arrivare a giocarsi la tappa allo sprint.
1: Si controllano però i due lì davanti, Ghiro,
2: sì.
1: Si guardano in faccia,
2: sì,
1: una sfida da Sergio Leone.
2: Chi è la pistola più pronta a questo punto, vedremo, credo che Narváez ce l'abbia proprio già lì sul fodero, mezza diciamo aperta, però ho visto che Mas prima si è tirato il cinghietto oppure si è stretto la scarpa, vuol dire che ci vuole provare.
1: 1100 metri alla fine, curva a destra e si imbocca il rettilineo finale di circa 1000 metri con Mas che è davanti all'ultimo chilometro, Narváez è lì a ruota, Giovanni.
3: Sì, e adesso credo che starà a ruota il più possibile Narváez, aspetterà i metri finali, però ripeto c'è da stare attenti perché adesso si avvicinano, sono a 14 secondi e se si fermano troppo da dietro arrivano lanciati, è una situazione pericolosa per Narváez che passa davanti in questo momento.
1: Parte Jonathan Narváez, il corridore dell'Ecuador a 700 metri, entrambi si erano voltati, anche Mas, per quantificare il margine sui tre che inseguono. Narváez sempre davanti in questi ultimi metri dell'undicesima tappa, controlla Mas, evidentemente prova a partire da dietro, ma Narváez è lì davanti e controlla lo spagnolo della Movistar.
2: Ma è chiaro, si erano fermati, è passato davanti, ha tirato sull'andatura, lui è sicuramente più veloce ma deve guardarsi indietro e infatti si mette tutto la sua sinistra, guarda la sua destra, ma credo che ormai i giochi siano fatti.
1: C'è ancora una fase di surplus tra i due contendenti per il successo finale, con Narváez che cerca il trista a questo giro, sarebbe anche la quinta tappa in assoluto al Giro d'Italia a 200 metri, prova ad avanzare Enric Mas, risponde Jonathan Narváez sulla sua sinistra con l'avanzare da parte del corridore dell'Ecuador che è davanti di una bici intera, ancora lui, ancora Jonathan, ancora Narváez, e sono tre a questo giro.
3: Gran vittoria per lui e per la UAE che una volta di più dimostra di essere grande squadra anche senza il leader caduto nelle prime tappe. Bel terzo posto di Diego Ulissi.
1: con Narváez che ha avuto gioco facile in volata su Enric Mas. Quinta vittoria al Giro d'Italia per Narváez. L'abbraccio adesso con Enric Mas, meglio di Carapaz per quanto riguarda ovviamente gli ecuadoregni, sì, però sì. 5 tappe a giro, 3 in queste per Narváez. Ma insomma, cosa dire?
2: No, dire che può fare il capitano tranquillamente in qualsiasi squadra, perché questo corre nella UAE di un certo Pogacar, no? Quindi di solito va a fare il gregario, però veramente ha una forma strepitosa e a questo punto sono sempre 5 le squadre che in questo giro hanno vinto una tappa e tutti gli altri stanno a guardare.
1: E 7 soltanto i corridori in 11 tappe, perché abbiamo avuto la doppietta di Magnier, la doppietta di Vingegaard, la tripletta del numero 9 della UAE, ovvero Jonathan Narváez, con ovviamente la UAE che sta facendo quello che forse non avrebbe fatto senza la caduta di Yates. Ma meglio o peggio così, secondo te, Giovanni?
3: Beh, alla fine, se guardiamo chi era il favorito di questo giro, ossia Vingegaard, probabilmente il giro non l'avrebbe vinto Yates, quindi portarsi a casa tutte queste tappe credo che sia una bella gioia per la squadra. E non so cosa sia migliore per loro, hanno vinto così tanto con i loro capitani che forse anche un podio non vale come vincere 3 o 4 tappe al Giro d'Italia.
1: E viene portato in festa Jonathan Narváez, ormai per lui tutto il protocollo di premiazione è ampiamente conosciuto, perché per la terza volta verrà premiato come vincitore di tappa. Vince lui all'undicesima frazione da porcare a Chiavari, la prima sotto il sole, sotto il bel tempo. Sarà così, come abbiamo sentito, fino almeno alla prossima settimana, con la seconda piazza per Enric Mas e il terzo posto di Diego Lissi. Tra poco, tra un minuto circa, arriverà anche il gruppo della maglia rosa, Giovanni Scaramuzzino.
0: E allora noi ne approfittiamo per dare al volo l'esito di alcuni incontri validi per la qualificazione al tabellone principale tennistico di Parigi. Ci sarà il derby italiano in finale, perché Andrea Pellegrino ha superato il sudafricano Harris per 3-6-6-0-6-3, mentre Marco Cecchinato, a prossimo avversario proprio di Andrea Pellegrino, ha liquidato il greco Sakellaridis. In finale anche, ma in altra parte del tabellone, Federico Cina, l'australiano Tomic 6-2-6-4, nulla da fare per Travaglia, battuto 7-5-7-5 dallo statunitense Zeng. Terzo set, Francesco Maestrelli opposto allo spagnolo Carballes Baena, 6-2 per l'italiano, 3-6 per lo spagnolo, e poi c'è stato un intervallo medico, quindi, che ha ritardato il proseguio di questa sfida. Tra poco dovrebbero scendere in campo anche Gianluca Cadenasso e l'elvetico Riedl. Cadenasso, se mi si fa infortunato, era oltre la posizione numero 500, adesso punta a entrare magari tra i primi 150 al mondo. Tra le ragazze eliminate Trevisan e Pigato alle 17:30, derby Bronzetti Stefanini ad Amburgo. Qui siamo invece nel tabellone principale, ma sempre sulla terra rossa, Darderi, Luciano Darderi alle 18:30 affronterà il tedesco Hoffmann, linea che adesso, prima di tornare a Chiavari, si aggiunge di un gradito protagonista, perché diamo il buon pomeriggio a Paolo Savoldelli. Ciao Paolo.
5: Ciao a tutti.
0: Beh, 2 giri d'Italia nel suo carniere, oggi l'ennesimo successo di Narváez. L'anno scorso c'era Isaac Del Toro che puntava alla classifica generale e che il giro l'ha perso, c'è chi dice buttato via sul colle delle finestre, ma la formazione, anche priva di Pogacar, riesce a essere sempre protagonista. Sono già 3 i successi parziali di Narváez. Paolo.
4: Beh, ti chiedo scusa, mi interrompo subito dalla zona dell'arrivo perché siamo con Giulio Pellizzari. Giulio, prima di tutto la domanda d'obbligo è: come stai oggi?
6: Ma diciamo ho sofferto parecchio anche oggi, però dai, abbiamo salvato, speriamo di avere 2 giorni tranquilli.
4: Ieri comunque sei andato molto bene a cronometro, quindi tutto sommato stai facendo vedere anche tanto carattere e tanta voglia di difenderlo questa posizione.
6: Sì, beh, sicuramente abbiamo lavorato tanto per questo giro, quindi cerchiamo di tenere duro finché si riesce.
4: È sempre questo virus, questo che ti dà fastidio, c'è qualcos'altro anche?
6: No, beh, per fortuna è solo quello. Però sai, quando si corre è difficile recuperare, speriamo in 2 giorni tranquilli e di poter recuperare.
4: Grazie, in bocca al lupo. A voi la linea.
0: Paolo Savoldelli. Grazie. Su Narváez.
5: Beh, ha dimostrato di essere nettamente il più forte, in volata con Mas a un certo punto si è rimesso a tirare per non farsi riprendere, cioè Mas l'ho anche anticipato un pochino, ma non gli ha neanche preso la ruota ai 200 metri, l'ho affiancato, l'ha superato e era nettamente il più forte, ma credo che Mas

0: che era una gara persa arrivando con lui, o lo staccava prima o il verdetto era già scritto.
1: E andiamo proprio a Chiavari, c'è Paolo Savoldelli con voi, Cristiano.
2: Ovviamente un grande abbraccio a Paolo Savoldelli, dal modo in cui anche ha esultato per la vittoria.
3: Ti chiedo scusa, siamo con uno degli animatori della giornata di quest'oggi, Cristian Scaroni, innanzitutto come stai?
4: No dai, se ci ho pedalato sopra vuol dire che non c'è niente di rotto, questo è importante, sicuramente c'è qualche scoriazione importante, qualche botta e quella caduta non ci voleva, ma dai, qualche giorno siamo pronti per dare battaglia ancora.
3: Anche perché la condizione c'è, ti abbiamo visto rimontare veramente con una furia pazzesca.
4: Sì, purtroppo non è bastato, comunque abbiamo onorato la tappa dalla caduta fino alla fine, insomma.
3: Grazie, complimenti. A voi la linea. Grazie Cristiano.
2: Dicevamo ovviamente, Paolo insomma conosce benissimo il protocollo delle interviste perché insomma ha fatto parte anche di questo mondo, no, mediatico che segue il giro e quindi si sentono anche le voci dei protagonisti. Dicevo, dal modo in cui ha esultato Narváez, mi sembra che non è uno che si accontenti perché questa vittoria l'ha fortemente voluta. Ecco, ho fatto la stessa domanda a Giovanni Visconti poco fa, Paolo. Secondo te è andata meglio per dire alla UAE che insomma ha perso subito il suo capitano per concentrarsi poi sulle tappe?
0: Ma è andata meglio sì, anche se credo che comunque con quei corridori che aveva come Narváez avrebbero corso ancora in questo modo, mandando i corridori all'attacco per vincere le tappe.
5: Victory number three in this Giro d'Italia. What was the most difficult part of the stage for you today?
0: È stato sicuramente meglio, sono riusciti a portare a casa delle tappe importanti.
3: Da Paolo Savoldelli, oggi è destino che lo interrompiamo. Siamo con Leonfond du Pays della tappa di quest'oggi, no? Andrea Raccagni, prima di tutto l'emozione di correre per queste strade.
6: Sì, è stato incredibile. Diciamo, la prima parte non è proprio vicino a casa, ma poi quando dal bracco in poi ho veramente percepito un supporto incredibile. Non avevo visto in nessun'altra tappa per nessun altro corridore di casa una città, comunque un territorio così che sostenesse così un corridore, e è stato veramente incredibile. Ho avuto sicuramente un po' di gamba in più.
3: Abbiamo visto anche infatti provarci a essere in evidenza, ti sarebbe piaciuto essere protagonista ancora di più di come comunque sei stato?
6: Sì, come ho detto, non è facile prendere le fughe al giro, purtroppo quando la prima fuga è andata via un po' di tatticismo, la seconda, diciamo, quelli che sono rientrati sono andati di gambe, in entrambi i casi sono stato un po' in difficoltà, però diciamo col passare dei chilometri c'era più stanchezza, mi sono sentito discretamente bene e ho voluto comunque dare tutto per questa giornata qua a casa.
3: Grazie, complimenti.
6: Grazie.
3: A voi la linea.
2: E allora dicevamo, Paolo, insomma una UAE che ha beneficiato forse, per modo di dire, della caduta di Yates, ma tu dicevi che forse avrebbe fatto più o meno lo stesso, sarebbe stato lo stesso spartito?
0: Ma io non credo che un corridore come quello che ha vinto oggi si sarebbe sacrificato per tirare per Yates. Secondo me loro non avevano il corridore più forte del giro, cioè non avevano Pogacar, quindi secondo me avrebbero portato a casa comunque delle vittorie parziali, magari non inseguendole così come obiettivo principale, ma Narváez avrebbe corso per vincere e portare a casa delle vittorie che sono comunque sempre molto importanti.
2: E allora ha vinto Narváez, non cambia nulla o poco in classifica generale, con Eulalio sempre in rosa, 27 secondi di vantaggio su Vingegaard, 1,57 su Aresman, Pellizzari è sempre nono a 3 minuti e 36, risale un po' la china ovviamente Cristian Scaroni che riguadagna qualche posizione. Giovanni Visconti per il nostro ospite, Paolo Savoldelli.
7: Ciao Paolo, un piacere sentirti. Niente, ma io più che altro voglio raccontare a chi ci ascolta quanto eri bravo in discesa. Oggi i corridori, se non hanno il computerino con le curve ben indicate, si arrabbiano col direttore sportivo, con la squadra, vogliono sapere alla perfezione quello che li aspetta. Qual era il tuo segreto per andare così forte in discesa?
0: Ma credo di essere stato fortunato, dotato di madre natura, di una grande abilità, e soprattutto ero abbastanza freddo, cioè non mi facevo mai trovare in difetto. La prima regola era sfruttare tutta la strada, usarla tutta, le strade durante le grandi corse sono chiuse, e cercare di piegare la bicicletta mai fino al limite, perché quando arrivi al limite ovviamente cadere, anche se sei bravo, è sempre facile. Era forse un po' più facile perché i mezzi

0: meccanici che avevamo erano meno rigidi, erano più guidabili, le ruote erano un po' più basse. Adesso i mezzi che hanno a disposizione i corridori e soprattutto la posizione che hanno in bicicletta li porta ad essere molto più avanzati sulla bici, e questo rende, è il contrario di quello che bisognerebbe fare per andare forte in discesa. Infatti li vedo spesso in difficoltà. Guardavo proprio oggi anche Scarroni scendere in discesa, che ha fatto alcune curve veramente male, ok? Aveva avuto un problema in precedenza, e quando si cade, ovviamente tu lo sai meglio di me, che si rimane frenati per tutto il giorno, però vedo che sono tutti un pochino più limitati che ai nostri tempi, ma è dovuto proprio al mezzo meccanico e alla bicicletta e alla posizione.
1: Allora, ricordiamo ancora una volta la vittoria di Jonathan Narváez, felicitazione per lui da parte di Mauro Gianetti, che è il capo supremo del team UAE, ha battuto allo sprint Mas per distacco, è arrivato terzo Lissing, classifica generale sempre Eulalio, maglia rosa con 27 secondi su Vingegaard, 1.57 su Aresman, Pellizzari, migliore degli italiani, è nono in a 3 minuti e 36 dal portoghese della Bahrain. Insomma, sulle questioni tecniche, grande spiegazione da parte di Paolo. Cosa gli vuoi chiedere, Ghiro?
2: Allora, Paolo, il numero uno sulle spiegazioni tecniche. Ciao Paolo, ciao Paolino, ti ho sempre chiamato Paolino.
0: Sì, ciao Ghiro, ciao ciao.
2: Volevo dire a Giovanni, guarda che nel 96 l'ho fatto passare io Argentin, Paolo Savoldelli, chiudo parentesi. Allora, vengo una domanda, Paolo, come leggi la cronometro di Vingegaard ieri? Cioè, ci sono due correnti di pensiero, c'è chi ha detto che ha, insomma, così agito di conserva, c'è chi dice che invece era tutta e affaticato, tu come la leggi questa cosa?
0: Secondo me era tutta e affaticato, perché era 40 km, era tutta piazza e non ha mai fatto in passato delle cronometro forti di questo tipo. Aveva vinto incredibilmente quella crono qualche anno fa al Tour, dando 2 minuti al secondo a Pogacciaro, via dicendo, o 3 minuti al terzo, ma era una cronometro con la salita corta alla fine del Tour. Qui siamo all'inizio. Basta guardare i primi 10 arrivati nella cronometro di ieri, sono quasi tutti alti 1,90 m, tranne il decimo che è 1,83 m, 1,90 m, 1,88 m, quindi non era la cronometro per Vingegaard, l'ha fatta a tutte, è arrivato stravolto e non si sta risparmiando. Non lo so, più che altro a me mi ha lasciato un po' perplesso la sua condotta in salita, perché ha fatto proprio il minimo indispensabile, cioè non ha mai provato a dare un minuto agli avversari, ad esempio, per mettere un po' di distacco e stare più tranquillo. Non so se si senta proprio così superiore da potersi permettere di aspettare, o se non sia al 100%. Non riesco a capire un po' la sua condotta di corsa. Sicuramente Pogacciare era più spettacolare, perché quando veniva per vincere il giro ogni giorno si provava sempre, lui invece fa il minimo indispensabile.
1: Eh sì, in effetti 6 vittorie di tappa per Tadej Pogacar, che però la prima tappa voleva la rosa, l'ha persa, sai chi l'ha presa?
3: Da un certo Narváez.
1: Bravo, bravo Giovanni, sapevo che avevi la risposta pronta. A Paolo Savoldelli invece vorrei chiedere Pellizzari, l'abbiamo sentito al microfono di Manuel Codignoni, insomma, questo problemino fisico, cosa che può succedere durante una corsa di 3 settimane, un minuto e mezzo, qualcosa di più rispetto al podio, non rispetto a Vingegaard ma rispetto al podio, è un obiettivo concreto possibile per il corridore marchigiano secondo te?
0: Ma credo che sia un obiettivo ancora possibile. Quando ho visto che è andato in difficoltà sono rimasto un po' male, sono rimasto sorpreso, perché comunque sul Blockhaus era andato forte, e però poi dopo si è saputo che aveva qualche problema fisico. Non sarà facile guarire correndo in bicicletta, perché anche una tappa come quella di oggi, corsa tutta dall'inizio alla fine, non è che sia il massimo per ristabilirsi, ma i corridori hanno un fisico comunque fuori dal comune. Normalmente lui va sempre forte nell'ultima settimana, ha già fatto 2 sesti posti in 2 corsa tappe, è ancora in crescendo in una grande squadra, ci sono tutti i presupposti perché ce la faccia salire sul podio. Cioè, se non avesse avuto questo problema lo davo per secondo o terzo quasi sicuramente. Staremo a vedere se si riprenderà, incrociamo le dita perché ne abbiamo bisogno.
1: Direi proprio di sì, insomma, perché la grande speranza per quanto riguarda il ciclismo italiano per le corse a tappe, per altre questioni, insomma, qualche corridore buono ce l'abbiamo, ad esempio Paolo Jonathan Milan, però anche in questo caso è ancora mancato l'acuto, no, del velocista della Lidl, perché?
0: Ma secondo me non ha la solita gamba, perché le volate che ha fatto, avrei tolto la caduta quando ha vinto Ballerini e così, ma nelle volate

0: precedenti non l'ho visto brillantissimo, probabilmente non è ancora in palla, perché non c'è un altro motivo.
1: E allora ricordiamo ancora una volta la vittoria di Jordan Narváez allo sprint a 2 con Mas a Chiavari, con l'Olio che rimane in maglia rosa, non cambiano neanche le altre maglie, la maglia ciclamino dei velocisti della classifica a punti sarà sempre sulle spalle di Paul Magnier, quella azzurra degli scalatori su quelle di Jonas Vingegaard, maglia bianca dei giovani per Afonso Eulalio, il corridore portoghese che è anche il leader della classifica generale. E allora direi a questo punto di tornare da Giovanni Scaramuzzino allo studio di Roma.
2: E prima di salutare Paolo Savoldelli, Paolo, ti volevo chiedere, no? Allora, di Narváez abbiamo già parlato ed è il nome di chi sta onorando per sé e per la sua squadra il Giro d'Italia, no? Ecco, quanti corridori secondo te hanno invece decisamente puntato la loro stagione proprio sul Giro, come obiettivo primario, obiettivo principe, diciamo così, sia per la classifica generale, sia per le tappe, sia per le volate e così via. Ecco, e se riesci tu, cosa hai capito dopo metà giro, a farci qualche nome, perché da questa prima parte di Corsa Rossa si evince anche che si può arrivare a questa prova di 3 settimane con una condizione solo accettabile, giocarsi comunque le proprie carte e vedere cosa succede. Chi è che è al massimo della forma al Giro d'Italia? Vingegaard non è parso, per esempio.
0: Ma allora o si nasconde o se no non è ancora al 100%, però prima del Giro d'Italia tutte le corse che ha fatto le ha vinte, il Giro d'Italia è venuto per vincerlo, quindi forse si sta un pochino nascondendo. Allora, rispondendo un po' alla prima tua domanda, quanti sono i corridori che puntano al Giro d'Italia? Sono tanti e soprattutto ci sono delle squadre che sanno che magari al Tour de France c'è un livello ancora più alto e diventa difficile ottenere un risultato, e cercano al Giro d'Italia di portare a casa un qualcosa per fare magari un proseguo della stagione più tranquillo dopo magari le classiche che non sono andate molto bene perché sono state ad appannaggio di un solo corridore praticamente. E il Giro d'Italia non credo che si possa vincere essendo al 90%, ma bisogna essere sicuramente in grande condizione.
2: Grazie davvero a Paolo Savoldelli, alla prossima con i tuoi commenti e le tue considerazioni. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità.
3: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da €16.950.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
6: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
7: Deposito Super Smart Premium.
8: Esatto!
6: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da €16.700 IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Fuori giro, il dopo tappa.
2: 17 e 28 minuti, trasmissione dedicata alla Corsa Rosa, che si avvale come sempre della regia di Ombretta Conti. Oggi alla console quindi curano l'assistenza tecnica Daniele Di Noia e Francesco Pio Naglieri. Adesso un salto nel passato, 50 anni fa, beh, ne abbiamo recentemente parlato a proposito dello sport, del tennis in particolare, no? Adriano Panatta nel 76 e Jannik Sinner nel 2026.

0: il vincitore degli internazionali d'Italia. Ebbene, in quello stesso 1976, ma passando al ciclismo, quindi 50 anni fa, l'ultimo acuto al Giro d'Italia del grande Felice Gimondi, in occasione del prestigioso anniversario, un doveroso ricordo di quell'impresa che il campione bergamasco portò a termine, lo ricordiamo, a quasi 34 anni di età, lasciandosi tra l'altro alle spalle fior di campioni, come fece anche in volata nel giorno dell'arrivo della Corsa Rosa tappa nella sua città, Bergamo appunto, secondi decisivi che riviviamo nel racconto di Adriano De Zan.
1: Lo sprint sulla sinistra Moser, sulla destra c'è Merckx, testa a testa al centro Gimondi, Merckx, poi Baroncelli e Moser. Nemo profeta in patria, ammonivano i romani, ma Gimondi è riuscito a smentire l'antico detto. Uno sprint fra i grandi, uno sprint che ha visto vincente Felice Gimondi.
0: Massimo Ghirotto, ti chiedo un ricordo di Felice. Il campione lo conosciamo, l'uomo è stato per anni tuo dirigente responsabile alla Bianchi.
2: Sì, io insomma 20 anni ho fatto con Felice. Beh, insomma, mi ha lasciato veramente un segno molto profondo. È un uomo di una dimensione di altri tempi, ma che aveva la schiena dritta, cioè lui era o bianco o nero. Per dirti, lui non conosceva le mail, i fax, queste cose. Lui voleva andare a guardare le persone negli occhi ed è insomma è stato ogni volta che lo incontravo mi alzava l'asticella della sua conoscenza e anche della mia, perché Felice mi ha insegnato molto ed è stato fondamentale per quello che ho imparato nel proseguo della mia carriera da tecnico.
0: Ritenevamo doveroso, no, questo Cristiano omaggio a uno dei grandi del ciclismo italiano. Per ciò che riguarda invece questo Giro d'Italia, se si deve parlare di delusione, tu Cristiano, Giovanni, l'indice a metà corsa dove lo puntiamo? Verso chi?
3: Ma io direi una squadra, poi sentiamo anche l'opinione di Ghiro e di Giovanni. Io dico, per me la delusione grande è Lidl Trek. Io non saprei trovare un'altra squadra che ha deluso, anche perché non è che non ci hanno provato, perché ci hanno provato sia nelle tappe ovviamente in volata, ma ci ha provato anche Ciccone nelle salite. Giovanni, che dici?
4: Io non posso che confermare, perché a Milan non è il Milan che conosciamo, si è lasciato prendere un po' dal nervosismo, anche qualche dichiarazione secondo me al di sopra delle righe, cioè al di sopra di quello a cui ci è abituato più che altro. Ciccone ci ha provato e forse troppe volte nel modo sbagliato, oppure sbagliando le mosse, non facendolo nel momento giusto. Tutto questo è indice di grande nervosismo in squadra. Lo stesso Guercilena, il team manager, oggi leggevo un'intervista, ha dichiarato che il loro giro è ben lontano dalla sufficienza, quindi se lo dicono loro stessi.
3: Anche perché insomma alla partenza in Bulgaria io e Mane insomma abbiamo incrociato ovviamente i protagonisti, e tra questi anche Jonathan Milan, che ha detto a Manuel che l'obiettivo non è del Giro d'Italia, l'obiettivo della stagione era vincere la prima volata e indossare la maglia rosa. Quindi evidentemente c'era anche un grande carico di aspettative su questo giro per la Lidl Trek.
2: Credo che lo stesso Milan stia vivendo un senso di frustrazione, no? Poi ci ha riprovato, non gli è andata bene, è ancora lì che cercherà. Adesso probabilmente la prima vera volata sarà quella di Milano, quindi bisogna aspettare molto, e a Milano bisogna arrivarci, a Roma bisogna arrivarci, e questo anche
3: noi bisogna arrivarci, cioè,
2: certo, noi ci andiamo in macchina,
0: Ghiro, ti ricordi che a Chiavari ci andavamo in bicicletta? Però noi facevamo un tempo, Cristiano, io, Ghirotto, anche Roberto Colini, le Gran Fondo, siamo partiti in provincia di Parma, ti ricordi? Eravamo giovani, oltre 20 mi pare, anche 25. Anche 25, sì.
2: No, devo dire che io poi in cima sono salito in bus, Giovanni.
0: Ah, è vero.
2: Però, velocemente la risposta, no? Allora, Giovanni ha fatto un'analisi della Lidl Trek. Io poi aggiungo questo. In questo Giro d'Italia ci sono 5 squadre che hanno vinto una tappa, cioè la UAN ha vinto 4, la XDS Astana 2, la Visma 2, la Sudal 2 e la Netcompany ieri con Ganna ne ha vinta una. Tutte le altre, vabbè, piazzamenti, massa, secondo posto, ci accontentiamo. Beh, ma però insomma il giro non si può accontentare, Giovanni. Al giro bisogna qua per provare a vincere. Poi chiaro, trovi un Narvaez che te ne vince 3 e allora
3: È difficile.
4: È un ragionamento giusto, però secondo me tante di queste squadre che non hanno vinto sono arrivate

0: qui sperando di far bene, non sicuramente per come è arrivata la Lidl Trek, con un Milan che doveva vincere delle tappe, con un Ciccone che doveva vincere delle tappe, magari provare a indossare la maglia degli scalatori, e quindi quando le aspettative sono diverse, secondo me il peso del voto da dare è ben diverso.
1: Eh sì, sicuramente. Poi forse, se vogliamo trovare, non dico un'altra squadra da bocciare, ma da rimandare, o qualcheduno da rimandare in questa prima fase, oltre alla Lidl Trek che tra l'altro non ha protetto nemmeno troppo il suo capitano, ovvero ovvero Derek G, io insomma non metterei troppo avanti la Red Bull, non so cosa ne pensate, perché sono venuti con due capitani, però poi a un certo punto bisogna capire chi lo fa, chi è il capitano, quale risorse abbiamo. Oggi Vlasov in fuga, sì, ci può anche stare, però insomma una squadra che come forza è quantomeno pari o poco distante dalla Visma, Giovanni Visconti.
0: Sì, sì, hai detto benissimo, effettivamente si fa fatica a dare anche la sufficienza piena a questa squadra, a Red Bull Bora, perché comunque sono qui con due leader che per il momento non stanno facendo benissimo, adesso non stanno bene anche a livello fisico.
2: Scusa, siamo con il vincitore di giornata, the winner of the day, Jonathan Narváez. Your victory number three in this Giro d'Italia. In Fermo, you told me we played smart as a team. Today you play smart, but you play also strong.
3: No, yeah, it was strong all day. But if you see the first part of the race, we missed the first group. We don't have no one in, and then we missed the second group. We don't have nobody in the breakaway, and then I think also we missed the third group. And then the team helped me. The team helped me a little bit, but I knew it's a good day for me because I am good on this weather. At home, I train every day at this temperature.
2: And what about the emotion about this victory number three here in Giro d'Italia? Did you ever expect something like this?
3: Yeah, of course. I think I respect a lot the climbers, no? Like in the uphill part in the mountains, Henrik was really strong, and I was just allowed to stay on his wheel.
2: Thank you very much and congratulations. Traduco rapidamente le parole di Jonathan Narváez, ha detto non è stato assolutamente facile, anche perché come avete visto la prima fuga non c'eravamo, la seconda fuga non c'eravamo, la terza fuga non c'eravamo, la squadra mi ha aiutato molto a tenere cucita la corsa per poi rientrare, e da lì in poi insomma ho giocato le mie carte. E poi ha anche detto riguardo insomma alla fase di corsa in cui era assieme a Narváez, ha detto io rispetto Narváez ma non riuscivo a dargli cambi in salita perché non ce la facevo, l'avete visto, insomma io con queste temperature vado bene, queste sono un po' le mie tappe, i miei arrivi, ma in salita non tengo la rota di Narváez, e quindi è stata un po' diciamo anche grazie al suo aiuto che siamo riusciti ad arrivare, e poi insomma si è giocato le sue carte e ha ottenuto questa vittoria per la quale è molto molto soddisfatto. A voi.
1: E allora insomma parlavamo poi con il nostro Giovanni Visconti della Red Bull, la squadra insomma che vuole provare a contendere il successo finale alla Visma di Vingegaard. Giovanni.
0: Sì, per concludere il mio ragionamento stavo dicendo che anche oggi due uomini in fuga, ma soprattutto Vlasov, un uomo importante in salita per questa squadra, un uomo che in una fuga del genere oggi 9 volte su 10 non può vincere, o stacca tutti o non vince lo sprint, e lo ha dimostrato anche oggi. Quindi sprecare tutte queste energie per un uomo che potresti ritrovarti nelle tappe importanti per un quarto, un quinto posto, che per carità è sempre un bel piazzamento, non credo che però possa fare la differenza per Red Bull Bora.
1: E che ne dici, Ghiro, sulla formazione di Hindley e di Giulio Pellizzari?
4: Beh, qua per puntare alla classifica c'ha ancora Hindley che è sesto in questo momento a 3 minuti e 06 da Eulalio, e Pellizzari a 3:36, che ieri ha fatto una discreta cronometro, insomma è riuscito addirittura a limare pochi secondi in negativo rispetto a Vingegaard, quindi ha una formazione che è tutta proiettata per la classifica, non hanno un velocista. Certo, Vlasov oggi in questa fuga, Giovanni, allora a questo punto dobbiamo dire che ci provano, vuol dire che non hanno forse delle sicurezze e stanno anche cercando di portare a casa un successo che gli potrebbe dare una certa tranquillità proprio in proiezione di quelle che saranno le ultime tappe di montagna, e tutti votati per i due capitani che ho citato poco fa.
0: Possibile, sì, possibile anche questo ragionamento. Effettivamente arrivano ancora un paio di tappe abbordabili dove possono recuperare energie. Domani probabilmente sarà un'altra tappa da fuga, ma non una di quelle che abbiamo vissuto con 80-90 km di scatto.

0: probabilmente un risultato in squadra farebbe bene, farebbe morale, vedremo.
1: E domani una tappa, Ghiro, insomma, da Imperia Novi Ligure, che potrebbe anche finire in volata, ma una volata forse ristretta, perché qualche difficoltà altimetrica c'è nel percorso.
2: Ci vuole una squadra che parta decisa la mattina, che tenga il gruppo unito, e non so quale sia la squadra dei velocisti che possa fare questa cosa, onestamente. Assisteremo allo stesso schema, cioè cercheranno di tirare via la fuga. C'è uno strappo, una salita dopo 8 km che potrebbe dare in là un 10, 12, 15 corridori. Devono essere sempre corridori che hanno molti minuti in classifica, e poi lì capire se qualche velocista se la sente. Deve essere un velocista che tiene in salita, però, perché la parte, l'ultimo terzo della tappa, insomma, è tosta.
1: Giovanni Scalamozzino, a te.
3: Io intanto vi do la buona notizia che viene dal meeting di Savona, con il primo posto nei 100 metri femminili di Zainab Dosso, 11.07, con vento nella norma. Invece tra gli uomini, terzo posto per Marcel Jacobs. Come in semifinale ha dominato la gara il britannico Romer Glave, che ha chiuso la finale sui 100 con 9.88, ma 2.8 di vento a favore, quindi un responso cronometrico che non è omologabile. E comunque terzo posto per Marcel Jacobs. Parlavate ovviamente della tappa di domani, ci avviciniamo al nord e ci avviciniamo soprattutto alle grandi montagne. La condotta di Vingegaard non appassiona, ve lo dico io da esterno, insomma, perché fra l'altro al 335-699-2949 arrivano diversi messaggi in tal senso. C'è chi lo chiama re pescatore, ci scrive Enzo, ma per me è più re calcolatore. Nel ciclismo del terzo millennio, 2026, secondo te, Giovanni Visconti, paga questo tipo di tattica, soprattutto quando ti presenti a un grande appuntamento, perché tale è il Giro d'Italia, non ancora al 100%?
0: Beh, a volte paga, può piacere o no, ma può pagare, soprattutto quando non sei appunto al top della condizione, ma riesci a portare a casa il risultato. Io credo che Vingegaard è un tipo di corridore completamente diverso da un Pogacar che conosciamo tutti, sempre l'attacco, a cui piace vivere la corsa in un modo diverso. Vingegaard è così, può piacere o no, però sa calcolare bene quello che sta vivendo, quello che dovrà vivere, anche la sua squadra fino ad ora sta facendo il minimo indispensabile, non spreca energie quando non ci sono energie da sprecare, e quindi io credo che alla fine potrebbe anche pagare.
1: Io dico, però aggiungo, insomma, giusto per ognuno ai suoi gusti, per carità, però è un campione, un grande campione che onora la corsa rosa, e ancora, insomma, di salite vere non ne abbiamo viste. Sì, Blockhouse senz'altro, quando alle scale anche, però giudichiamolo, diciamo, sulla montagna vera, Giovanni.
0: C'è da dire anche questo, che alla fine finora magari ha calcolato perché non c'erano le salite adattissime a lui. Ok, il Blockhouse era già una signora salita molto importante, ma quelle vere, quelle mitiche del Giro che hanno sempre fatto la differenza devono arrivare, e lì la differenza la potrebbe fare anche lui.
1: Andiamo da Manuel Codignoni in zona interviste. Manuel,
4: allora intanto vi volevo raccontare questa scena. C'era un nutrito gruppettino di tifosi ecuadoriani che si sono piazzati qua e a ridosso della zona interviste, facendo i loro cori per Jonathan Narváez quando è arrivato. Era stato un momento molto bello, perché appunto facevano veramente tanto tanto tanto rumore. Forse li sentite ancora in sottofondo cantare, proprio per l'entusiasmo nei confronti di Jonathan Narváez, che è palpabile, questo corridore che sta conquistando anche il pubblico italiano. Ha vinto 3 tappe in questo Giro d'Italia, ma altre 2 ne aveva già vinte in passato, tra cui una nel giro del 2024, quello vinto da Tadej Pogacar quando gli portò via di fatto quella famosa maglia rosa alla prima tappa. E poi vi diciamo anche che fra poco dovremmo riuscire ad avere Mauro Gianetti, che è il team principal del team UAE, la squadra di Jonathan Narváez, che in questo momento ha porto il telefono proprio all'ecuadoriano. Siamo anche curiosi di sapere con chi lo sta facendo parlare. A voi.
1: Magari con qualche familiare, chi lo sa. Io insomma mi ricordo, avendo lavorato a Genova alla sede regionale, insomma, una folta comunità sudamericana in generale, ma soprattutto dell'Ecuador. Ho anche visto con loro una partita del mondiale del 2006. Non mi ricordo il risultato finale, perché molti sali minerali, molti sali minerali durante quella giornata.
5: Disidratazione.
1: Ricordiamo la vittoria di Narváez, Jonathan Narváez, la terza in questo Giro d'Italia, davanti a Eric Mas e a Diego Lissi, Afonso Olalio, che resta in maglia rosa con 27 secondi su Jonas Vingegaard.

0: 1,57 su Team Arasman, il migliore italiano in classifica generale è sempre Giulio Pellizzari a 3 minuti e 36 dal portoghese, che soffrirà non oggi, non domani, quando, caro Ghirotto?
1: Beh, probabilmente la tappa, quella che è lo spartiacque di questo giro, sarà la 14ª, la Aosta Pila, si arriverà a Pila, quindi è una scalata veramente impegnativa e credo che là Vingegaard, Giovanni...
2: Ti chiedo scusa Massimo, siamo proprio con lui, con Afonso Eulalio, anche oggi un altro giorno in maglia rosa, una tappa corsa a grande velocità, no? La fuga non voleva andare via, è stato stressante immagino, nervoso?
3: Sì, un poco, che se sempre meglio se levamo la carriera un poco más controllata, no? Però el equipo ha hecho un trabajo fenomenal como todos los días y al final hemos mantenido la camiseta, que es lo más importante.
2: Nelle ultime due salite, il Gran Premio della Montagna e anche lo strappo, ti abbiamo visto comunque pedalare bene nelle prime posizioni. Ci avevi detto che questa maglia ti dà molta energia, molta potenza, è ancora così?
3: Sì, un poco. Io ho intentato controllare lo massimo che possibile. Los otros dos puertos antes de lo último mi ha recuado un poco, pero para controlar también un poco mi esfuerzo y tener las piernas que necesitaba para el último, sì.
2: I prossimi giorni, in attesa del grande esame che arriverà a Pila, l'obiettivo sarà sempre insomma cercare di gestire questo sforzo.
3: Sì, mira, y ahora después de hoy mantenernos la maglia rosa, come te digo, ir sempre día a día y ver lo que podemos hacer.
2: Grazie e complimenti. Traduco rapidamente le parole di Afonso Eulalio, anche se non sono comunque di difficile decifrazione. In buona sostanza gli ho detto che la tappa è andata via con una grande velocità. Lui ha detto sì, sarebbe stato meglio se fossimo andati tutti quanti un po' più piano, però tutto sommato è andata bene, la squadra ha fatto un grande lavoro per cercare di tenerla controllata. Riguardo poi alla gestione dello sforzo, ha detto che nelle ultime due salite a un certo punto pedalava nella seconda parte del gruppo per cercare proprio di gestire questo sforzo e cercare di non andare in fuorigiri, perché poi il suo obiettivo è cercare di tenerla questa maglia il più possibile, cercando di non spendere troppo in queste tappe in vista poi del primo grande esame, che sarà quello della tappa di Pila. E comunque poi ci ha confermato che sì, quello che ci ha detto nei giorni scorsi è vero, l'avere questa maglia rosa gli dà delle energie supplementari che non pensava di avere. A voi.
0: Sì, insomma, guarda un po' giorno per giorno Eulalio, ma in come insomma la salita di Pila, dicevi, Ghirotto?
1: Sì, certo, è una tappa difficilissima, è quasi 5.000 metri di dislivello, però Giovanni, intendo Scaramuzzini in questo caso, no? Io ti dico un altro nome che non entusiasmava tanto, ma di Tour de France ne ha 25, Miguel Indurain, centro. Lui ha imperniato le sue vittorie nel cronometro, e sappiamo che cronometro c'erano all'epoca anche di 90 e passa chilometri, però non dava nessuna emozione, vinceva, teneva botta all'Alpe d'Huez, cioè non c'è un Pantani che ha fatto quello che ha fatto, ci metteva là davanti, ci incollava la televisione. È il ciclismo moderno di adesso, minima spesa, massimo risultato.
4: Sì, Pogacar non è così però, Ghiro.
1: Perché è un fuoriclasse, è uno dei pochi, i rari che ti danno quelle emozioni lì, e è questo.
4: Ecco, cioè, io volevo chiedervi, magari anche Giovanni, no? Allora, adesso Pogacar 2026 ha vinto la Milano-Sanremo, no? E le ultime due edizioni, quella in cui nel 2025 ha mancato per poco il successo e questa che invece ha portato a casa, sono state perlomeno nel corso degli anni quelle più coinvolgenti. Ma perché, secondo voi? Perché lui è uno che non ha paura di buttare le carte sul tavolo se si sente in grado di poter prendere tutta la posta, oppure perché è ancora uno, come a molti sembra, che si diverte ad andare in bicicletta? Perché questo traspare, cioè Vingegaard probabilmente, pur nel massimo rispetto, non ha quella capacità di essere empatico nei confronti del grande pubblico, forse perché rischia poco, ma sono domande che resteranno, come dire, come banco di prova così. Oppure voi, che avete scavato di più anche nella psicologia dei corridori, che cosa ci potete dire in aggiunta?
5: Beh, sicuramente alla base c'è il carattere completamente diverso di questi due corridori, di Vingegaard e Pogacar, perché tutti si aspettano qualcosa di strepitoso ormai dal corridore sloveno, le cinque classiche monumento in un anno o in futuro i tre grandi giri a tappe uno dietro l'altro, e questo non è quello che promette Vingegaard, quindi questo scatena nella gente queste aspettative, c'è tanta voglia di vederlo, poi lui con i tifosi anche dopo l'arrivo, se

vai a vedere una gara, guardi in faccia Vingegaard e Pogacar, vedi la differenza. Pogacar che sorride, che scatta le foto, Vingegaard molto più chiuso, non perché è una persona cattiva, ma perché è fatto così. Sono due corridoi diversi e creano aspettative diverse. Secondo me

0: Ecco, si parlava, no, della scarsa empatia.
1: Vi chiedo scusa, anche a Franco Pellissotti, perché siamo con Mauro Giannetti, general manager del team UAE. Ma che giro state facendo? Per come si era messa state facendo un giro clamoroso.
2: Beh, un bel giro, al di là della sfortuna, insomma, del secondo giorno con la perdita di tre corridori importanti. E già prima del giro abbiamo perso João Almeida, che sarebbe stato il nostro leader assoluto. Quindi abbiamo cercato di cambiare le carte, e quindi proprio dicendo ai ragazzi: grazie. Non avete un leader per il quale dover lavorare, per il quale dovervi sacrificare, avete delle opportunità che probabilmente non avreste avuto e magari difficilmente avrete, cercate di usarla, avete la condizione, avete le gambe e la strada davanti, e provateci fino in fondo, perché è la vostra occasione. E lo stanno facendo veramente alla grande. In cinque sono molto amici, molto legati, si danno una mano. Anche oggi abbiamo visto, quando la prima fuga sembrava ormai fatta, Michael Bjerg e Morgado a testa bassa hanno richiuso.
1: Lo stesso Michael Bjerg che aveva dato una mano gigantesca peraltro a Jonathan Narváez nella tappa di Fermo. Siete in cinque, avete già vinto quattro tappe, però il giro non è ancora finito.
2: Beh, certo, ci sono altre opportunità, ma ci sono anche tanti avversari. Abbiamo visto un Erik Mas che sta crescendo, altri corridori oggi bravi, sia tanti italiani. Peccato per la caduta di Scaroni e di Zana, perché è sempre brutto vedere due ragazzi che non possono giocarsi la tappa su una caduta banale come quella che è successa. Bravi i ragazzi della Polti, quindi c'è un bel giro davanti per le tappe, e soprattutto c'è un bel giro davanti anche per la classifica generale, perché per quello che abbiamo visto ieri a cronometro, Vingegaard è superiore, ma non come di solito.
1: Grazie mille, complimenti a voi.
2: Grazie, buon lavoro.
0: Grazie, ci scusiamo naturalmente con Franco, perché la diretta è così, poi ci sei abituato, ed è bello soprattutto quando ti cercano, Franco, perché vuol dire che comunque i risultati arrivano. Stavo notando, ma anche prima, che la gente in Italia, vista dall'esterno, è il Giro d'Italia, ha imparato in questi giorni che si dice Afonso e non Alfonso, come invece Eulalio veniva chiamato il giorno di Potenza, quando ha vinto la tappa. È entrato questo ragazzo veramente nel cuore degli italiani, perché appunto, oltre a pedalare bene, riesce a rappresentare un ciclismo, come posso dire, di passione, cioè traspare la sua volontà di esserci, il suo piacere di pedalare sulle strade del Giro. È così o no, sinceramente?
3: Ma innanzitutto buonasera a tutti, e ma hai detto giusto, sai, Afonso è un ragazzo innanzitutto solare, e a parte che è felice, perché comunque, sai, avere la maglia rosa non è da tutti i giorni, no? E ogni giorno gli dico di godersela, e lui è così, ha sempre quel bel sorriso, un bel ragazzo, è giovane, quindi alla gente piace, poi non molla, soffre ed è sempre lì.
0: Franco, allora io ti lascio i nostri inviati sulla linea del traguardo. Cristiano, c'è uno dei grandi protagonisti, no? Perché dobbiamo dirlo, insomma, grazie ad Afonso Eulalio, ma non solo, si parla del giro proprio della sua squadra, la Bahrain. Prego.
4: Eh sì, assolutamente, anche perché insomma bisogna ricordare che poi la Bahrain era arrivata con Buitrago, no? Capitano, che si è fatto caduto praticamente la seconda tappa, quindi un giro da reinventare. Però l'abbiamo ricordato più volte, noi abbiamo sentito Caruso alla partenza e lui il nome di Eulalio ce l'aveva fatto, ovviamente conoscendo anche le sue qualità. Ma io vorrei chiedere a Pellizzotti se questo ragazzo, perché comunque insomma ha dato prova anche di avere personalità, no? Mi riferisco anche alle tappe in salita, un pensierino, top 5, podio, insomma, c'è questo nella testa di Eulalio e anche nella vostra?
3: Ma guarda, noi, anche lui si sta godendo queste giornate in rosa, e è chiaro che i giorni passano e un pensiero alla classifica, ma più che altro perché, sai, è un ragazzo giovane, non ha mai fatto grande classifica in una grande corsa a tappe, perché non provarci, anche solo per fare un test in visione dei prossimi anni. Siamo lì, ripeto, ha la fortuna di avere un ragazzo come Caruso a fianco che gli può dare grandi insegnamenti, e sicuramente vedremo fin dove arriverà.
4: Giovanni Visconti per il nostro ospite, vai Giova.
5: Ciao Franco, complimenti.
3: Ciao,
5: per il grande giro che state facendo. io credo che si possa accontentare anche di una top 10 e che ci possa riuscire benissimo, perché comunque

0: questo Giro d'Italia, questa maglia rosa ci ha fatto scoprire un nuovo corridore. E invece, tornando a Caruso, ti voglio chiedere se ha abbandonato definitivamente le chance di provare a far classifica, se ha deciso di mettersi a disposizione insieme a voi per Eulalio o ancora no.
1: Ma guarda, lui in questo momento è una pedina fondamentale a fianco a Fons. E sai, lui non è il tipo di corridore che dice ok, oggi mi stacco, prendo 10 minuti e vado per le tappe. È un ragazzo che lui lotta, anche ieri ha fatto una degna cronometro, e ci poniamo sempre dei giorni, diciamo, come test. Lo è stato sul Blockhouse e adesso sarà sabato, la tappa di sabato, quella più dura di questa settimana. E finita quella tappa lì tireremo una linea e vedremo dove saremo, però sicuramente non si staccherà appositamente.
2: Anche perché, insomma, giusto per dare un dato, Damiano Caruso al momento è 16° a 6 minuti e 11 da Afonso Eulalio, non è che è affondato chissà quanto lontano dal podio, quanto lontano dalle prime 5, Ghiro.
3: No.
2: Il ragazzo, come l'ha definito lo stesso Pellizzotti.
3: Sì, il ragazzo, amico del nostro Giovanni Visconti, siciliani come... No, allora, ciao Franco, ovviamente bravi, che dire di più? Ma ascolta una cosa, ma dove l'hai trovato questo Eulalio? Faccelo capire un po'.
1: Ma lo hanno scovato 2 anni fa, è un ragazzo che comunque in Portogallo aveva fatto molto bene nelle corse e si è sempre distinto, e sono quelle scommesse che fai con quei corridori giovani che provi a scoprire, e già lo scorso anno ha dimostrato grande carattere, un grande motore, perché al giro ha fatto un bel giro prima di ritirarsi per problemi fisici. Ha fatto un'ottima top 10 a un mondiale duro come quello dello scorso anno, quindi sì, vuol dire che il motore c'è.
2: Giovanni, a te.
4: Sì, io naturalmente ringrazio Franco Pellizzotti, in bocca al lupo per il proseguo del giro, Franco, e avete trovato un bel corridore, forte in bici, e quel suo sorriso che riesce appunto a renderlo simpatico agli italiani. Ora tutti sanno, ripeto, che si chiama Afonso, senza la L. È stato con noi Franco Pellizzotti, grazie.
1: Grazie, buona giornata.
4: Allora, ricordiamo per ciò che riguarda l'atletica, prima del riepilogo conclusivo, il terzo posto di Marcel Jacobs nel meeting di Savona con il britannico Glave, che ha dominato la finale dei 100 metri con un 9,88 ventoso, terzo l'azzurro 10,01, che non è male come primo tempo stagionale, e abbiamo già detto del grande 11,07 con cui la Dosso ha vinto invece a sua volta la finale femminile. Della tappa di domani abbiamo già parlato, ma le conclusioni, a cominciare da arrivo di tappa e nuova classifica generale, poco o nulla è cambiato, le affidiamo proprio a te, Cristiano.
2: Vittoria la terza in questo giro per Jonathan Narváez, Ecuador Team UAE, davanti Eric Masse e Ulissi. Eulalio mantiene la maglia rosa con 27 secondi su Vingegaard, 1,57 su Aresman, migliore italiano in generale Pellizzari a 3 minuti e 36. Ricordo le pagelle dei nostri Ghirotto e Visconti tra le 18.40 e 18.45 sulla pagina Facebook di Radio 1 Rai. Grazie a Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto, Giovanni Visconti, Danilo Ambra, Carlo Boninsegna, Jacopo Teodoro, Giuliano Travaglia, Albert Solari e il sottoscritto, la piccola affiatata squadra Radio Rai al Giro d'Italia. Ciao Giovanni, a domani.
4: A domani naturalmente. Io ricordo però che per l'intervista ai protagonisti, per una nuova ripassata sul Giro d'Italia, l'appuntamento con Zona Cesarini a partire dalle ore 21:05 con la diretta di Palermo Catanzaro, che si giocano l'accesso alla finale playoff del campionato di Serie B. Grazie in regia a Umbretta Conti, mentre per la parte tecnica si sono divisi il compito oggi Daniele Di Noia e Francesco Pio Naglieri. Da Giovanni Scaramuzzino il più cordiale grazie per essere stati con noi. Adesso GR1.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Nicola Tedeschini. In primo piano la vicenda della flottiglia. Il ministro israeliano Ben Gvir pubblica un video shock che lo ritrae ad Ashdod mentre deride gli attivisti in ginocchio e ammanettati. Domani il rientro dei primi due italiani. In studio per gli aggiornamenti Enzo Arcieri.
4: Il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista da Il Fatto Alessandro Mantovani lasceranno Israele stasera, saranno in Italia domani, mentre il governo italiano convoca l'ambasciatore di Israele per chiarimenti formali, afferma il ministro degli esteri Tajani, che denuncia come inaccettabile contro ogni elementare tutela della dignità umana il comportamento del ministro della sicurezza dello Stato ebraico Ben Gvir, che si fa riprendere in un video mentre schernisce e deride nel porto di Ashdod gli attivisti della flottiglia sequestrati dalle forze italiane israeliane. In acque internazionali Ben Gvir cammina sorridente, compiaciuto, brandisce una bandiera israeliana, attorno a lui gli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Benvenuti in Israele, siamo noi i padroni di casa qui, afferma Ben Gvir mentre si diffondono le note dell'inno nazionale israeliano. Una delle attiviste urla Palestina libera, viene afferrata e scaraventata in terra. La condotta di Ben Gvir suscita la reazione anche del ministro degli esteri di Israele Sar, una performance vergognosa e dannosa che arreca danno al nostro paese. Persino il premier Netanyahu prende le distanze dal comportamento del suo ministro. La sua modalità non è in linea con i nostri valori, e la sconfessione del premier israeliano, che rivendica però la legittimità dell'abordaggio delle navi e del sequestro degli attivisti della flottiglia. Poi Netanyahu fa sapere di aver ordinato l'espulsione degli attivisti il prima possibile.
3: Le immagini del ministro israeliano Ben Gvir sono inaccettabili, così Giorgia Meloni, che annuncia di aver compiuto tutti i passi necessari per ottenere la liberazione immediata di tutti i nostri connazionali. L'Italia pretende le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti, aggiunge la premier, che ha fatto convocare dalla Farnesina l'ambasciatore israeliano. E il Medio Oriente è stato al centro anche del bilaterale a Roma con il primo ministro indiano Modi. Sentiamo la Presidente del Consiglio.
5: Italia e India condividono una visione comune su molte delle grandi sfide del nostro tempo, sulla crisi iraniana, con l'auspicio comune che il negoziato di pace possa andare avanti, sulla libertà di navigazione, per il ripristino della quale entrambi lavoriamo. Siamo due nazioni che non devono ricordare perché la libertà di navigazione sia molto importante.
3: Sui negoziati tra Stati Uniti e Iran è intervenuto nuovamente Donald Trump. Siamo nella fase finale, ha detto, o si raggiungerà un accordo oppure dovremo prendere provvedimenti un po' drastici, ma speriamo che non accada. La tragedia delle Maldive, recuperati i corpi degli ultimi due sub italiani morti durante l'immersione ad Alimatà, 5 lo ricordiamo le vittime. La procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia per Gianluca Benedetti, il 44enne di Padova, la cui salma è già stata rimpatriata. Il team finlandese tornerà a immergersi domani per cercare elementi utili alle indagini. La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, il primo commento di Del Mastro. Ora in Lombardia prosegue la caccia all'uomo che ieri sera ha coltellato una 54enne a Castel Gerundo, in provincia di Lodi.
6: Si cerca nelle campagne di Castel Gerundo, nell'Odigiano, nei pressi della piazzola in cui è avvenuta l'aggressione. L'uomo che ieri sera ha coltellato la biologa 54enne è fuggito a piedi. I carabinieri hanno solo un identikit sommario, quello fornito dalla donna quando è stata soccorsa. Dopo la prima notte agli ospedali civili di Brescia resta in prognosi riservata, ma le sue condizioni sono stabili. Le due coltellate all'addome non hanno toccato organi vitali. Intorno alle 18:30 di ieri sera, mentre rientrava dal lavoro diretta verso casa a Formigara in provincia di Cremona, la 54enne si è fermata a prestare soccorso a un uomo fermo sul ciglio della strada provinciale con un cane meticcio. Sembrava in difficoltà, invece quando è scesa dall'auto lui l'ha accoltellata, le ha rubato poche decine di euro e poi è scappato. A chiamare i soccorsi sono stati dei passanti arrivati alcuni minuti dopo, uno spazio di tempo che ha permesso all'aggressore di scappare. La vittima non lo conosceva e nell'area in aperta campagna non ci sono telecamere di sorveglianza. Gli inquirenti stanno sentendo alcune persone che frequentano la zona, ma al momento del ricercato non ci sono tracce. Da Lodi per il GR1, Roberta Di Matteo.
3: Il Ministero dell'Economia annuncia l'arrivo del BTP Italia Sì, nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione nazionale e riservato ai piccoli risparmiatori. Collocamento da lunedì 15 a venerdì 19 giugno. La durata sarà di 5 anni con cedole semestrali e un premio finale extra. E così è tutto. Ancora buon ascolto su Rai Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Il rosso e il nero.
1: Mi hanno regalato una pianta, non è una pianta grassa, non è una pianta carnivora, è l'aloe, che pare faccia molto bene perché puoi utilizzare il gel di aloe quando ti brucia.
2: Doppia uscita alternata di rossi e di neri, là. Così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
3: È anche vero, caro Vladi, che quella pianta può avere più significati.
1: Cioè?
3: Piantala, piantagrane, ecco.
1: Piante dosi.
3: Insomma, sei sempre, anche, sei sempre irrispettosa.
1: Ma perché?
3: E questo non va bene.
1: Io do informazioni, servizio.
3: Sto ricevendo valanghe di messaggi dai nostri ascoltatori indignati.
1: Servizio pubblico.
3: E questo mi porterà
1: servizio pubblico
3: a fare delle riflessioni.
1: No. Io do delle informazioni sulle qualità terapeutiche delle piante, capisci?
3: Sì,
1: quando hai dei bruciori, ti brucia ogni tanto, non so.
3: Le piante sono verdi.
1: Esatto, sono verdi.
3: E io faccio l'editoriale nero dopo aver detto.
1: E noi siamo il rosso e il nero.
3: E che i commenti vanno scritti al numero 335-699-2949. Ma è lo stesso di ieri?
1: È lo stesso di ieri. Allora, per chi magari si fosse messo in ascolto per la prima volta e sente queste due voci, noi siamo Luxuri e Storace, saremo insieme fino alle 19 per commentare fatti di attualità da due punti di vista diversi, quello giusto e quello
3: e
1: mio,
3: mettetevi,
1: quello sbagliato
3: e mettetevi nei miei panni, mettetevi nei miei panni a dover sopportare questa prepotente accanto.
1: Panni stropicciati,
3: allora,
1: editoriale nero.
3: Che sia una provocazione quella della flottiglia è evidente a tutti. Se decidi di fare una specie di guerriglia contro Israele è chiaro che quelli non ci stanno, e poi arrivano persino i fanatici come quel personaggio che risponde al ministro della sicurezza nazionale cosiddetta. Ora vedremo come finirà. Intanto l'Italia attraverso Tajani, da quando mi ha rubato gli occhiali non leggo più i miei appunti, attraverso Tajani d'intesa con la Premier Meloni, ha chiesto a Tel Aviv rispetto agli italiani che stavano a bordo per la loro missione impossibile, perché c'è un limite che non si può oltrepassare. Ma quello che colpisce però, ed è la critica alla flottiglia, è la finalità politica di buttarla in caciara. La portavoce italiana della missione se l'è presa addirittura con Mattarella, denunciando che il silenzio del capo dello Stato lascia sconcertati. E la prossima missione la faranno sul Quirinale? Editoriale rosso di Vladimir Luxuria.
1: I militari israeliani, come pirati, hanno abbordato tutte le navi della missione umanitaria Flotilla, dirette a Gaza. 29 attivisti italiani trattenuti, abbiamo visto il comportamento del ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir, criticato dal suo stesso ministro degli esteri, tra l'altro.
3: Anche da Netanyahu.
1: C'è il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto tra i trattenuti, il giornalista Alessandro Mantovani, l'attivista Ruggero Zeni. Il criminale di guerra Netanyahu aveva prima elogiato questa operazione illegale svolta in acque internazionali. La flottiglia, ricordiamolo, ha come obiettivo quello di forzare l'isolamento e il blocco della martoriata striscia di Gaza e consegnare aiuti umanitari, tra cui medicinali, alla popolazione palestinese stremata.

0: Abbiamo il nostro...
1: Vediamo come la pensano i nostri ospiti.
0: Il primo dei quali è un eurodeputato ed è vicepresidente del gruppo Partito Popolare Europeo di Forza Italia, Massimiliano Salini. Benvenuto a Rosso e il Nero.
2: Buonasera.
0: Buonasera.
1: Bentornato a Salini, se non sbaglio c'era già stato anche, vero?
2: Confermo, ero io.
1: L'iniziativa di Tajani, onorevole, porterà risultati per quanto riguarda gli italiani trattenuti?
2: Diciamo che il risultato verrà raggiunto semplicemente per il fatto che la giusta condanna di un atteggiamento, di un gesto come questo è talmente...
1: Deve avvicinare un po' il telefono.
0: No, si sente.
1: Ah, si sente bene, mm-hmm. Sì.
2: È talmente unanime, condivisa e larga che alla fine... Il gesto improprio, violento e totalmente diciamo incoerente con ogni forma di postura democratica che Israele vorrebbe rivendicare in qualità di unica democrazia del Medio Oriente, ma evidentemente una democrazia che non ha ben capito come funzionano le regole democratiche, e l'azione di Tajani contribuirà ad interrompere un'assurdità che comunque si interromperebbe. È giusto farlo perché il segnale diplomatico documenta da che parte sta l'Italia rispetto a un paese che comunque intende avere relazioni costruttive con Israele, non deve rendersi disponibile purché sia, e quindi questi sono segnali corretti.
0: Infatti diciamo finora tutti a dire Israele è l'unico stato democratico in quell'area. Abbiamo un ministro israeliano che passa tra gente ammanettata, inginocchiata, per umiliare delle persone che stanno lì, tra cui anche gli italiani, e il ministro Tajani ha preso posizione su questo, anche la Meloni ha convocato l'ambasciatore israeliano alla Farnesina. Possiamo dire che è anche antidemocratico quando ha compiuto tante stragi di vittime civili e continua a farlo?
2: È antidemocratico quando non rispetta le normali regole della democrazia, abbattere, diciamo, attaccare civili rispondendo ad un attacco più grave è un fatto differente sul quale bisogna discutere politicamente. Fermare delle imbarcazioni all'interno delle quali ci sono degli attivisti che intendono perseguire un obiettivo rispettando le regole, diciamo, della libertà di movimento e della libertà di espressione è un fatto antidemocratico. Non confonderei la risposta di Israele all'attacco del 7 ottobre, per quanto sia stata consumata attraverso azioni di una violenza inaccettabile, ma dentro un contesto totalmente diverso, con questa azione nella quale abbiamo degli attivisti. Il governo italiano, ad esempio, può benissimo non decidere, anzi non deve sostenere o supportare politicamente l'azione degli attivisti, ma deve tutelare la libertà dei suoi cittadini, e lo deve fare anche Israele con i cittadini di tutto il mondo, se è una democrazia.
1: Ecco, ma secondo l'esponente di Forza Italia, al di là dell'episodio grave accaduto in queste ore, Israele nel suo rapporto turbolento con la flottiglia ha ragione o torto?
2: Ha torto perché ha consentito, da un lato non ha rispettato le normali regole di convivenza civile tra paesi, tra cittadini, tra democrazie, ma soprattutto ha commesso un autorete politico incredibile, perché ha consentito alla flottiglia di avere una voce anche superiore a quella che avrebbe meritato secondo le normali regole di ingaggio, che io non condivido, perché io, e ho la libertà di non condividere, le ragioni per le quali la flottiglia si è mossa verso le acque di Israele, di Gaza in questo caso, io non le condivido per niente le ragioni di quell'azione umanitaria, tuttavia le rispetto, e non avrei mai fatto l'autorete di consentire alla flottiglia di considerarsi, come ormai è diventata, la vittima di un sopruso antidemocratico.
0: Senta, come lei sa, a Gaza c'è una grave emergenza umanitaria, ci sono sfollati in tende di emergenza alluvionate, poi adesso arriverà il caldo, immaginiamo, senza cibo, l'acqua potabile, cure mediche, servizi igienici. Con il blocco di Hormuz, con la storia iraniana, ci siamo un po' distratti su questa emergenza umanitaria. Possiamo riconoscere alla flottiglia almeno il merito di riaccendere l'attenzione su questo massacro e su questa realtà?
2: La flottiglia, insieme a tutta la politica internazionale, sta con gli occhi puntati sulla tragedia che si è consumata a Gaza. Io devo dire che dal lato mio, per quel che riguarda l'attività che svolgiamo all'interno del Parlamento europeo, il tema della tragedia di Gaza in questo momento

0: è costantemente al centro dell'attenzione e abbiamo un enorme numero di, diciamo, di dibattiti, di momenti di condivisione per capire che cosa fare. E come la flottiglia, anche la politica non sta facendo di fatto nulla se non azioni celebrative in una o dell'altra posizione. Sono stato di fronte al fatto che la comunità internazionale, dalle Nazioni Unite in giù, sta parlando senza agire in modo concreto su una tragedia che ritengo debba essere assolutamente interrotta.
1: Beh, grazie.
2: C'è un episodio che non ce la abbiamo più.
1: No, no, vai, sei telegrafico, sì, vai Francesco.
2: Sì, mi ha colpito molto ieri anche quell'attacco che la flottiglia ha fatto a Mattarella denunciando nel silenzio. Ma dove arriveremo?
0: Beh, l'attacco fatto a Mattarella è figlio, diciamo, di una modalità attraverso la quale si antepone la narrazione al contenuto politico effettivo della propria azione. Però ripeto, ognuno è libero di dire quello che ritiene, anche di criticare il Presidente della Repubblica meritandosi il calo di reputazione che in questo caso la flottiglia si merita.
1: No, anche perché poi Mattarella aveva anche criticato chi viola le leggi sulle acque internazionali, quindi mi sembrava che invece... Va bene, grazie di essere stato con noi, a Massimiliano Salini. Buona serata e buon lavoro. Grazie. Una bella novità che ci propone Duccio Pasqua nella sua selezione musicale, Luis Capaldi, Stay Love.

0: Stay in Love, Lewis Capaldi a Rosso e Nero con Luxuria e Storace. Stiamo commentando
1: sempre a Capaldi, Capaldi
0: no Capalbio, Capaldi. Continuiamo a commentare tutto ciò che sta

0: accadendo con la flottiglia, con la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Esteri al Senato, Alessandra Maiorino. Benvenuta.
1: Salve, ben trovati a voi.
0: Senta, allora, io
2: buonasera.
0: Anche lei avrà visto le immagini del ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir al porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti fermati, tra cui anche un vostro deputato, Dario Carotenuto, che li sta schernendo, sono ammanettati, inginocchiati. Ma insomma, ma che democrazia è?
1: Ma non è una democrazia. È evidente che Israele ha preso una torsione pericolosa, nefasta. Non da ora, purtroppo la radicalizzazione di Israele data a molto addietro è successo mentre soprattutto i popoli, non tanto i governi, perché i governi probabilmente erano più avveduti, ma le popolazioni, soprattutto europee, erano ancora, guardavano ancora Israele e vedevano ancora la più grande democrazia, l'unica democrazia del Medio Oriente, no? Come c'era sempre descritto. In realtà avveniva una radicalizzazione verso l'estrema destra, verso un sionismo di estrema destra davvero velenoso. I risultati di questo frutto avvelenato sono oggi sotto gli occhi di tutti, con una tortura pubblica, la violazione di qualunque principio di rispetto della persona umana, l'approvazione di una legge disumana come quella che la Knesset, quindi il Parlamento, ha votato senza trovare alcuna opposizione.
0: La pena di morte su base etnica.
1: Esatto, la pena di morte su base etnica, e quello che sconcerta di più è l'inerzia dei governi, perché a parte qualche borbottio e qualche preziosa eccezione come la Spagna e l'Irlanda, di fatto non succede nulla. E si percepisce una impunità assoluta di questo Stato che ha ormai perso la bussola e la ragione, e che quindi crea un danno a se stesso, perché Israele sta danneggiando
0: Francesco.
2: Io ho letto quella legge di cui si parla, le sue interpretazioni. In realtà non è su base etnica, è il terrorismo.
0: No, poi terrorista solo se sei palestinese, terrorista solo se
2: no,
0: sei.
2: No, non è così, non è lei leggerla, perché se è una norma è chiara. Però l'onorevole Maiorino. Ma voi avete, almeno voi, notizie dirette sull'onorevole Carotenuto?
1: Abbiamo visto, mi pare che fosse sempre Ben-Gvir o forse era Smotrich, ora non ricordo, festeggiare il suo compleanno con una torta di estremo buon gusto, no? Con sopra c'era un cappio, esatto.
0: Ha anche una spilletta.
2: No, ma con voi non è riuscito a comunicare,
1: con voi. Con il cappio, se fosse destinato anche eventualmente ad eventuali terroristi israeliani, no, quello è proprio per i palestinesi, quindi mi sembra un dato di fatto, certo. No, noi direttamente no, io ho provato a contattarlo, ma il telefono non è raggiungibile, però insomma ci atteniamo a quello che sappiamo, che in serata dovrebbe rientrare insieme al giornalista del Fatto Quotidiano. Ricordiamo che, come accadde l'altra volta, queste due persone, il deputato e il giornalista, sono stati cacciati, non è che sono andati prima rispetto agli altri, sono stati cacciati, uno perché ha uno status particolare e quindi è scomodo, l'altro perché è un giornalista ed è un testimone che Israele non vuole.
0: Secondo lei il governo italiano sta facendo, se può essere breve perché abbiamo veramente 30 secondi, sta proteggendo i suoi concittadini?
1: No, perché che sta facendo il governo italiano?
0: C'è stata la presa di posizione adesso del ministro Tajani, anche la Meloni ha convocato, basta o no?
1: Ridicola e ipocrita, perché il governo italiano, se volesse fare qualcosa, potrebbe mettere sanzioni, potrebbe interrompere davvero il memorandum, potrebbe votare. E
2: magari dichiarare anche guerra,
1: No, ma non si deve dichiarare guerra, ma perché Sanchez ha dichiarato guerra a Israele?
2: Ci sono modalità diplomatiche prima, no? Prima ci sono le armi diplomatiche.
1: Sono complicità quando ci sono questo tipo di violazioni del diritto internazionale umanitario, diventano complicità.
0: Grazie ad Alessandra Maiorino del Movimento 5 Stelle. Grazie davvero.
2: Grazie, senatrice.
0: Sapete che nella seconda parte avremo un ospite misterioso che ascoltiamo e dovete indovinare attraverso.
2: È anche divertente, oggi è anche divertente.
0: Meravigliosa. Ascoltate la sua voce.
3: Cara Vladimir e caro Francesco, grazie per l'invito. Onorata io di far parte della vostra trasmissione. Spero fortemente che i vostri ascoltatori abbiano capito a chi appartiene questa vociaccia. Scusate, ma sto correndo un po' troppo? Facciamolo lento.
0: Allora, non è Belen, come si chiama?

0: chiamava l'Iran prima di essere
1: come,
0: Iran?
1: Esatto, io quello stavo pensando. L'Iran prima di adesso.
0: Persia si chiamava. Chissà,
1: no,
0: Persia.
1: Non mi ricordo.
0: Dai il numero, dai il numero.
1: E valeva molto anche. 335-699-2949. Salutatemi il notaio Amantini.
0: Guarda, imbufalito, mi sta facendo dei gestacci. Ma è vero. Ci sentiamo dopo, ci sono questo le informazioni regionali, anche quelle sul traffico, e poi tornano Luxuria Storace con un ospite.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.25, apriamo in A4 in Veneto all'altezza di San Donà di Piave in direzione est, dove si segnalano 6 km di coda per un incidente. Incidenti che continuano anche in A4 tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Torino, se ne registra uno tra due auto. Andiamo in A8 in Lombardia, tra Legnano e Castellanza in direzione Varese si segnala un altro incidente. Incidente anche in Liguria in A10 tra Genova Aeroporto e Genova Pegli verso Ventimiglia, dove si registrano 2 km di coda. Rimaniamo in A10 tra l'allacciamento con la A6 e Celle Ligure in direzione Genova, segnalati 4 km di coda per un incidente che vede coinvolte due auto e una moto, uscita consigliata ad Albisola con ripresa della statale 1 Aurelia. In A14 in Abruzzo tra Pescara Nord e Atri in direzione Ancona, 1 km di coda per lavori, e infine in A29 all'altezza di Carini in direzione Palermo si segnalano code per un incidente. È tutto, prossimo appuntamento tra un'ora. Buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it. Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Lunedì 25 maggio alle 14.55 su Radio 1 e Rai Play Sound.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita, quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro, e anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
7: Uno sono io,
8: uno sono anch'io.
6: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
12: La spesa intelligente!
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine, pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo, la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: immunitaria.
1: Tutti sottoposti a profilassi con terapia antibiotica per 3 mesi, poiché l'infezione è latente e un domani da anziani potrebbe emergere.
0: In un momento in cui l'organismo è debilitato, poi si sviluppa la malattia. Fare la cura preventiva vuol dire che questo soggetto non contagia, non trasmette, ma preveniamo per lui lo sviluppo futuro di questa malattia.
1: E mentre l'attività di tracciamento in via precauzionale è stata estesa a tutto il plesso di via Corsi, la preside Carmela Testa rassicura genitori e docenti rispetto alla psicosi scatenata dalla notizia che ha provocato anche la cancellazione di un viaggio a Berlino.
2: Abbiamo organizzato un viaggio di istruzione a Napoli e ho accompagnato io stessa la scolaresca per rassicurare genitori, studenti e tutta l'opinione pubblica che non c'era alcun rischio contagio. Ma la psicosi si è diffusa al di là della città di Trieste, perché stamani mi ha contattato il collega di Udine, il collega Gervasutti dell'Istituto Percoto per un evento a Rossetti che si terrà in data 28 e volevano far saltare l'evento perché temevano il contagio. I ragazzi non sono infetti, i ragazzi non sono contagiosi e si procederà con lo screening.
1: Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Potrebbe arrivare a giorni la sentenza del TAR del Friuli Venezia Giulia sull'esclusione della Fondazione Lucchetta Otta d'Angelo Crovattini dai finanziamenti pubblici erogati dalla Regione.
4: Attendono con ansia la decisione del TAR, gli organizzatori del premio giornalistico Lucchetta Otta d'Angelo Crovatin, che dal 2004 assegna riconoscimenti ai reporter che raccontano le zone di guerra e i diritti violati dei bambini. Dopo l'udienza in Camera di Consiglio di stamattina, il Tribunale amministrativo si riserva di pronunciarsi sul ricorso della Fondazione Lucchetta contro l'esclusione dall'elenco degli eventi inseriti nel finanziamento triennale 2026-2028 della Regione, che farebbe perdere al premio l'unico sostegno pubblico da 140.000 euro l'anno che finora aveva ricevuto. Si tratta del secondo ricorso presentato dalla Fondazione. Nelle scorse settimane il TAR aveva già emesso un'ordinanza in cui riconosceva la ragionevolezza delle contestazioni. Non risulta chiara, secondo quella prima decisione, la ragione per cui la Fondazione ha ottenuto un punteggio che la colloca nella fascia discreta della graduatoria per il finanziamento, punteggio definito dallo stesso TAR irragionevole e illogico. Il TAR aveva chiesto quindi alla Regione di riesaminare la decisione, fissando al 23 settembre il pronunciamento definitivo sulla vicenda. La Fondazione però ha presentato allora un secondo ricorso, chiedendo un'accelerazione al TAR, perché con la sentenza a settembre non sarebbe riuscita a organizzare il premio in tempo, in caso di ammissione ai fondi. Il Tribunale si riserva ora di emettere già nei prossimi giorni una sentenza nel merito che chiarisca in modo definitivo la questione. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: A presa di oggi, presso il cantiere Fincantieri di Monfalcone, il primo corso di formazione civica per lavoratori stranieri dell'indotto, promosso dalla Fondazione Fincantieri in collaborazione con la società Dante Alighieri. Il percorso formativo coinvolge 28 lavoratori che hanno già frequentato nei mesi scorsi uno o più corsi di lingua italiana per stranieri promossi dalla Fondazione. Il corso avrà una durata complessiva di 50 ore e si svolgerà presso le aule di formazione del cantiere. L'iniziativa amplia il programma di formazione già avviato dalla Fondazione nei cantieri del gruppo, introducendo anche temi legati alla formazione civica, alla partecipazione sociale e alla conoscenza dei diritti e dei doveri. I futuri corsi di lingua italiana promossi dalla Fondazione includeranno inoltre moduli dedicati alla formazione civica, con l'obiettivo di rafforzare integrazione e inclusione nei cantieri del gruppo.
3: La Regione istituirà la figura del ponteggiatore, inserendola tra le qualifiche professionali inserite nel repertorio regionale. Si tratta del professionista che realizza nei cantieri edili i ponteggi sui quali poi salgono i colleghi impegnati nella costruzione, un ruolo chiave dal punto di vista della sicurezza e ancora non ben inquadrato anche sul piano contrattuale, visto che si tratta di un operaio metalmeccanico che lavora soprattutto in edilizia. Lo spunto è arrivato da Nereo Parisotto, presidente di Pilosio, azienda di Tavagnacco, leader nella produzione di ponteggi e strutture sospese, e ad occuparsi della formazione dei ponteggiatori specializzati sarà la Formedil di Udine, l'ente costituito da tutti i soggetti che hanno firmato il contratto collettivo dell'edilizia e che si occupa di formazione e sicurezza. Si tratta di un progetto pilota a livello nazionale ed è stato presentato a Piacenza durante una fiera specializzata di settore con l'intervento dell'assessora regionale alla formazione Alessia Rosolen.
5: Manca meno di una settimana alla tornata di elezioni amministrative.

0: iniziative che coinvolgerà 11 comuni della nostra regione. Sentiamo chi sono e che cosa propongono i candidati sindaco a Cividale.
1: È il municipio più grande degli 11 chiamati alle urne per le elezioni comunali domenica 24 e lunedì 25 maggio. A Cividale del Friuli, 9.842 elettori sono chiamati a scegliere il sindaco e 20 consiglieri comunali. La prima cittadina uscente, Daniela Bernardi, è appoggiata dalla Lega e dalla lista Insieme per Cividale.
2: Perché in questo mandato abbiamo lavorato con concretezza. Non abbiamo speso tante parole, ma abbiamo portato a casa i fatti. Allora, cari cittadini, per poter continuare con questo percorso, per vedere la nostra città sempre più bella, portata dei cittadini, dei turisti e per valorizzarne sempre di più la sua bellezza, votate Daniela Bernardi, candidato sindaco della città di Cividale.
1: Attilio Vuga, in passato sindaco per 2 mandati, è sostenuto da 3 liste, Noi Moderati, Civica Balloc, Fratelli d'Italia e Forza Cividale con i Civici per Cividale.
3: Chiediamo la fiducia dei cividalesi perché ci siamo proposti con la volontà di riportare Cividale al centro del suo territorio di riferimento e al centro di progettualità che vanno oltre confine, e per questo motivo, con un programma molto valido, noi speriamo di avere la loro fiducia.
1: 4 le liste dello schieramento di Fabio Antonio Manzini, consigliere comunale uscente. Civici, Prospettiva Civica, Manzini Sindaco e Cividale in Salute.
4: Dopo 26 anni in cui Cividale è amministrata dalle stesse forze politiche e dalle stesse persone, abbiamo perso abitanti, servizi e lo slancio che un tempo ci caratterizzava. È arrivato il momento di cambiare. Abbiamo una squadra seria, preparata, che arriva da 6 anni di opposizione coerente e compatta, e un programma concreto per il rilancio della nostra città.
1: Gli altri comuni al voto sono Andreis, Barcis, Caneva, Clout, Montereale Valcellina, Ovaro, Premariacco, Travesio, Varmo e Villesse, per una platea totale di circa 36.000 elettori. I seggi saranno aperti domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15. Cividale del Friuli, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Nonostante il maltempo, lo scorso fine settimana Lignano Sabbiadoro è stata la meta scelta da 276.000 persone, con un picco di presenze proprio nella giornata di domenica, pari a 94.000 presenze, come evidenziato dal sistema di rilevamento dei flussi turistici attraverso le celle telefoniche. Nel 67% dei casi si è trattato dei visitatori provenienti da Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e minor quota da Piemonte ed Emilia Romagna, e per il restante 33% di turisti stranieri, soprattutto austriaci e tedeschi, e in minor parte da Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria. Si tratta di numeri importanti ai quali la località si sta progressivamente abituando sotto il profilo organizzativo e logistico, e che con ogni probabilità si ripeteranno anche nel prossimo fine settimana, caratterizzato dalla festività della Pentecoste, ha commentato la sindaca di Lignano Sabbiadoro, Laura Giorgi. Per garantire ciò, la sindaca ha firmato un'ordinanza urgente con una serie di misure straordinarie, valide dalle 8 del 21 maggio, cioè da domani, alle 12 del 25 maggio. Il provvedimento interessa in particolare l'area compresa tra gli uffici spiaggia 1 e 19 di Sabbiadoro e relativo entroterra, e introduce limitazioni alla vendita e al consumo di bevande alcoliche, oltre a specifiche prescrizioni per fruizione della spiaggia, pubblici esercizi, attività commerciali e operatori del territorio.
0: Sempre più bambini e ragazzi americani, figli di militari addetti della base militare statunitense USAF di Aviano, scelgono di frequentare le scuole pubbliche italiane sul territorio del Pordenonese. Un fenomeno di convivenza scolastica che arricchisce tutti.
6: Sono quasi 2.000 i figli e le figlie minori del personale statunitense di stanza ad Aviano. 900 bambini e ragazzi dai 4 ai 18 anni frequentano le scuole interne all'installazione militare. Ne le abbiamo visitate: ampi corridoi per spostarsi ad ogni lezione, palestra, mensa, teatro, attrezzatissime aree ricreative. Ma sempre più famiglie americane, ci è stato spiegato, scelgono le scuole pubbliche italiane. Sono centinaia gli alunni e le alunne, specie della primaria, accolti negli istituti del Friuli Occidentale. Maria Peghina è dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Aviano.
7: Il valore aggiunto della presenza di questi alunni nelle nostre scuole è senz'altro la possibilità, sia per i bambini statunitensi che per i nostri bambini, di apprendere una lingua in un contesto non prettamente scolastico. Mi spiego meglio, si tratta di relazioni quotidiane che i bambini vivono fra i banchi di scuola, dove gli scambi linguistici avvengono spontaneamente e costantemente. Particolare esigenza ci sarà

0: rispetto alle risorse necessarie per apprendere una lingua straniera in modo veloce. I bambini che arrivano da noi spesso non conoscono l'italiano e devono inserirsi nelle classi in base all'età anagrafica e imparare una lingua che gli serve per lo studio e per la comunicazione in tempi molto rapidi.
1: 70 anni di convivenza tra le due comunità che non è solo economica. Il sindaco di Aviano Paolo Tassanzanin.
2: È un percorso che punta all'integrazione fra le comunità, quella italiana e americana, dal punto di vista scolastico ma soprattutto associativo e culturale. Ad esempio nelle associazioni e sezioni sportive circa il 10%, dal 5-10% sono ragazzi e ragazze americane e questo è un elemento che ci gratifica. Pensiamo ad esempio che stiamo anche condividendo delle strutture all'interno della base e queste sono opportunità che magari altri territori non hanno e che ci rendono particolarmente orgogliosi.
1: Aviano, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Ha preso avvio in presenza la seconda parte del 15° Master Universitario Interateneo di primo livello in Economia e Scienza del Caffè Ernesto Illy, progetto nato da Illy Caffè e Fondazione Ernesto Illy ETS con il contributo delle Università di Trieste e di Udine, della SISSA e di Area Science Park. Il Master approfondisce aspetti biologici, agronomici, tecnologici ed economici del caffè dalla pianta alla tazzina. È rivolto a 27 giovani laureati in Economia, Ingegneria, Scienza agrarie di 20 paesi. Attraverso il Master si sostiene la crescita sostenibile della filiera del caffè, promuovendo impatti positivi e la cooperazione internazionale. Agli studenti riporteranno nei paesi, rispettivi paesi, le conoscenze acquisite, creando valore nel settore, diventando parte attiva di un sistema virtuoso che trasformi le competenze in risorse tangibili. Andrea Illy ha parlato delle sfide della caffeicoltura, climatiche, regolamentari, geopolitiche, economiche e sociali, che crescono esponenzialmente, rendendo il mercato sempre più volatile e imprevedibile. Rafforzare la resilienza delle filiere è fondamentale, richiede conoscenza, innovazione, tecnologia e capitali.
4: Gorizia si appresta ad ospitare tra pochi giorni la data zero del tour di concerti di Cesare Cremonini, tra i cantautori italiani più amati. Un evento che, tra l'altro, inaugurerà i nuovi spazi riqualificati all'aeroporto Duca d'Aosta.
5: Un evento straordinario per l'Isontino e per tutta la regione sarà il concerto di Cesare Cremonini ad aprire un nuovo capitolo per l'area riqualificata dell'aeroporto goriziano Duca d'Aosta. Il primo grande concerto che darà inizio anche al tour Cremonini Live 26 è previsto per il 31 maggio, tra 20 e 25 mila biglietti già venduti per un totale di 30 mila posti. Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia.
6: Sappiamo che quando chiamiamo 30.000 persone, 25.000 persone, ne traggono beneficio tutti coloro che vivono in un perimetro molto più ampio, ma anche in Slovenia, perché alcuni verranno per il fuori porta, molti verranno invece a pranzare o a cenare o a dormire e magari approfitteranno per visitare anche il nostro territorio.
5: La sicurezza verrà garantita da tre piani logistici, quello della viabilità, dei servizi di trasporto e dei parcheggi, che vede la partecipazione delle istituzioni, in primo luogo il Comune di Gorizia, la Regione, l'APT e le forze dell'ordine. Saranno disponibili fino a 9.000 posti auto, 4.000 parcheggi solo all'interno dell'area dell'aeroporto. La formula per i servizi di trasporto sarà quella del treno più bus, ci saranno treni straordinari e due navette per collegare la città e la stazione ferroviaria con il luogo dell'evento, per un totale di 10.000 posti. Quattro treni straordinari per il rientro partiranno nella notte, due in direzione Trieste, uno verso Portogruaro Caorle e uno in direzione Venezia Santa Lucia. Per la sicurezza dei partecipanti è prevista un'ampia collaborazione tra polizia stradale, polizia locale, altre forze dell'ordine e protezione civile. La viabilità sarà modificata dalle ore 14. Gorizia, Barbara Ferluga, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Come sta cambiando l'informazione? L'incontro organizzato dall'Università di Udine, dall'Ordine dei giornalisti e dall'Associazione della Stampa del Friuli Venezia Giulia, con al centro il tema sugli impatti e le sfide poste dall'intelligenza artificiale al mondo dell'informazione. L'incontro è stato dedicato alla memoria di Piero Villotta, presidente regionale e consigliere nazionale dell'Ordine dei giornalisti e nostro collega.
5: L'intelligenza artificiale sta cambiando i processi di produzione delle notizie, sta aprendo nuove opportunità ma anche responsabilità etiche. È il tema scelto per il workshop organizzato dall'Università di Udine, dall'Ordine dei giornalisti e dell'Assostampa FVG. Appuntamento dedicato alla memoria del giornalista Piero Villotta, volto storico della TGR. Il vincitore del premio di laurea a lui intitolato è Carlo Alberto Bertoncello, con una tesi dal titolo Lobbying e intelligenza artificiale nell'Unione Europea.
7: Non normando si lascia libero, diciamo che riuscire a dare una norma chiara ed efficace su questo tema fa sì anche che ci sia più sicurezza, perché poi si va a mantenere una linea.
5: Tre elementi

0: Speciali Claudio Giuseppe Milocco con il tema del conflitto israelo-palestinese nella stampa italiana, Esther Sclauzero con la tesi sulle fake news e Gianmarco Provenzani con l'intelligenza artificiale nella didattica. Adriana Roncovillotta.
1: Molto seria, molto partecipati. C'è stato qualche aiuto sicuramente anche con l'intelligenza artificiale, però ben usata.
0: Il giornalista Alessandro Martegani ha spiegato il confronto tra giornalisti ed editori nell'era dell'intelligenza artificiale.
2: Finora l'applicazione dell'intelligenza artificiale nei giornali avviene in maniera un po' anarchica e soprattutto da parte degli editori si bada molto di più al mercato.
0: Uno strumento da usare molto di più come aiuto alla corretta informazione e non per sostituirla. Furio Baldassi, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia.
3: Se ci sarà il controllo, se ci sarà la professionalità, se ci sarà l'attenzione che questo fenomeno merita, sarà alla fin fine un utile sussidio, non un avversario.
0: Un mondo e un giornalismo diversi oggi rispetto a quelli di Villotta, che per i giovani rimane un esempio.
3: Rendeva allegro, ti rallegrava la giornata al solo vederlo, ed era un grande professionista.
0: Gorizia, Barbara Ferluga, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: E con il ricordo del nostro collega Piero Villotta si chiude questa quarta e ultima edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Matteo Bazzi, per la parte tecnica in regia Marco Ferrito. Da parte di Dario Ronzoni e di Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di una buona serata.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
6: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio.

0: già fare sul serio Malika Ayane, ma io voglio l'ultima ora seria da parte di
1: Storace. Sì, la faccio a razzo perché dalla Russia, un'altra guerra che sa che stiamo dimenticando, bisogna tornarci sopra, arrivano minacce ai paesi baltici e la Callas, che è l'alta commissaria europea per la politica estera, dice un segnale di debolezza di Mosca.
0: Va bene, staremo a vedere, intanto salutiamo la squadra e noi ci riascoltiamo, ritorniamo domani sempre con Rosso e Nero.
1: Ma tu ci sei domani?
0: Io ci sono, tu ci fai?
1: Mi hanno detto che te ne andavi.
0: No, ci sono.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Flottiglia attivisti ammanettati in ginocchio, il ministro israeliano Ben Gvir li deride, Netanyahu si dissocia, ha sbagliato, sdegno internazionale. Il presidente Mattarella, trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, toccato un livello infimo. L'ira di Giorgia Meloni, inaccettabile, pretendiamo le scuse, Tajani convoca l'ambasciatore, condanna unanime della politica la visita dell'indiano Modi in Italia. Maldive, recuperati in 3 ore i corpi delle ultime 2 sub-italiane. Il team, un pensiero alle famiglie. Il tour operator non avevano il brevetto necessario per quelle grotte. Studente accoltellato in corso Como a Milano, il responsabile condannato a 20 anni. L'abbraccio della vittima paralizzata agli aggressori. Spero per loro in un futuro migliore. Il delfino Mimmo resta in laguna e Venezia stila un vademecum per la convivenza. Non interagire, distanze di almeno 50 metri, limiti di velocità e niente cibo. Cartoons on the Bay festeggia 30 anni a Pescara per Atunze, il papà della Bella e la Bestia, Kirk Wise, attesa per i Pulcinella Awards dedicati alle migliori produzioni. Giro d'Italia, 11ª tappa, vince l'equadoriano Narváez. Atletica a Savona, il ritorno incoraggiante di Marcel Jacobs, ancora molto veloce, Then Abdosso. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla vicenda della flottiglia. Ha sollevato un'ondata di indignazione il video in cui il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben Gvir, irride gli attivisti inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. Anche Netanyahu si dissocia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parla di trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che, aggiunge, tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele.
3: Le immagini shock che mostrano gli attivisti in ginocchio, le mani dietro la schiena, legate, controllati da poliziotti di frontiera con i fucili spianati. Un video che il ministro di estrema destra Ben Gvir ha diffuso sui propri profili social. Non è la prima volta che Ben Gvir fa un simile show, ma questa volta proprio queste immagini scatenano polemiche dentro e fuori Israele. Benvenuti in Israele, grida Ben Gvir, qui siamo noi i padroni. Poi il passaggio da un hangar all'altro. Già in passato il ministro della sicurezza interna era andato dagli attivisti fermati durante le precedenti missioni della flottiglia, ma oggi a reagire duramente sono stati anche membri del governo di cui fa parte. Con questo show hai provocato volutamente un danno al nostro paese, non è la prima volta, ha scritto su X il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar, tu non rappresenti il volto di Israele. Tarda un paio d'ore invece la reazione del premier Netanyahu, Israele ha il pieno diritto di bloccare flottiglie provocatrici e che sostengono i terroristi di Hamas, ma quanto fatto da Ben Gvir non rappresenta i valori di Israele. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: Ferma condanna anche da parte della premier Meloni che nel giorno dell'incontro con l'omologo indiano Modi definisce inaccettabili le immagini giunte da Israele.
4: A Villa Panfili, dove sta incontrando il primo ministro indiano, Giorgia Meloni viene raggiunta dalle immagini di Ben Gvir sui fermati della flottiglia. L'irritazione è grande, i toni della nota emessa durissimi. Pretendiamo le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti e per il disprezzo dimostrato verso le richieste italiane, scrive la premier annunciando col ministro degli esteri che sarà convocato l'ambasciatore di Israele per chiedere la liberazione dei cittadini italiani fermati. La precaria, dice Meloni, situazione in Medio Oriente è fra i temi del bilaterale con Modi, in cui la premier evidenzia i punti di vicinanza con l'indiano che ha aderito agli impegni della coalizione dei volenterosi su Hormuz dopo il cessate il fuoco.
5: Sulla crisi iraniana, con l'auspicio comune che il negoziato di pace possa andare avanti, sulla libertà di navigazione per il ripristino della quale entrambi lavoriamo.
4: Firmate intese bilaterali in vari settori, dall'energia all'intelligenza artificiale, annunciato per il 2027 l'anno della cultura, che unirà Roma e Nuova Delhi. Per Giorgia Meloni questo 7º incontro e primo viaggio di un premier indiano in Italia dopo 26 anni è una giornata storica. Con Federico Foroni, Federica Ionta, GR1.
2: E il trattamento riservato da Israele agli attivisti della flottiglia è uno dei temi al centro del confronto politico.
6: Noi non arrestiamo in acque internazionali.

0: nazionali. I nostri concittadini rientrino al più presto. Guido Crosetto censura senza mezzi termini il comportamento di Israele. Abbiamo chiuso il memorandum di cooperazione, ricorda la Camera, ma un canale deve rimanere aperto.
1: Deve essere duro, ma rompere i rapporti come qualcuno vorrebbe significherebbe non avere neanche il canale di dialogo per aiutare i tuoi cittadini.
0: Sul ministro Ben-Gvir, Forza Italia e Fratelli d'Italia parlano di livore estremista e atteggiamento esecrabile, plaudendo al richiamo dell'ambasciatore deciso da Antonio Tajani, che dice superata la linea rossa. Richiamo più volte chiesto dalle opposizioni, che accusano però il governo di non fare abbastanza. Netanyahu dice a Lichtenstein compie atti di pirateria e detiene attivisti in condizioni disumane, mentre alcuni parlamentari si uniscono al sit-in di fronte alla Camera. Riccardo Ricciardi, 5 Stelle.
2: Sanzioni a Israele, interruzioni di ogni rapporto commerciale, vorrebbe dire devi smettere di fare quello che stai facendo perché non te lo permettiamo più.
0: Il ministro Crosetto parla anche della mozione sulle spese militari. Alla fine non è stato votato nessun cambiamento, minimizza, anche se la Lega torna a esprimere dubbi sull'impegno del 5% del PIL. Tensioni che fanno parlare le opposizioni di un governo ormai allo sbando e diviso su tutto. Lucio Bondi, GR1.
3: Anche l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane stigmatizza il comportamento di Ben-Gvir. Il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, dice la presidente Livia Ottolenghi, è inaccettabile e grave. Le azioni del ministro, aggiunge, in questa circostanza danneggiano Israele e le sue legittime ragioni. Siamo ora al fronte Iran. La guida suprema Mojtaba Khamenei celebra in un nuovo messaggio quelle che definisce epiche conquiste nella resistenza a Stati Uniti e Israele, ma secondo la TV Al-Arabiya il testo di un accordo con Washington sarebbe in via di completamento. Domani il capo di Stato Maggiore dell'esercito pakistano dovrebbe recarsi a Teheran per annunciare la versione definitiva. Trump in ogni caso non cambia la sua posizione. Da New York la corrispondente.
4: The only question is, do we go and finish it up or are they going to be signing a document? Let's see what happens.
5: L'unica domanda sull'Iran è se dobbiamo finire il lavoro o se firmano un accordo. Lo dice Donald Trump nel discorso alla cerimonia di laurea degli allievi dell'Accademia della Guardia Costiera nel Connecticut. Prima di partire, rispondendo alle domande dei giornalisti, il presidente ha detto: con Teheran stiamo facendo un tentativo, ma non ho fretta. Ieri però aveva precisato di aver concesso all'Iran 2 o 3 giorni o al massimo fino alla prossima settimana. Trump ha anche assicurato di avere il pieno controllo sulle iniziative del premier israeliano Netanyahu. Farà tutto quello che gli dirò di fare, è una brava persona, siamo sulla stessa linea. Quanto alla visita a Pechino del presidente russo Putin, il presidente ha sottolineato: vado d'accordo sia con lui sia con Xi Jinping. Non credo che la cerimonia riservata a Putin sia stata bella quanto quella riservata a me. Trump ha anche detto che parlerà con il presidente di Taiwan, Lai, prima di prendere la decisione sulla maxi vendita di armi americane all'isola, una telefonata che rischia di essere motivo di forti tensioni con Pechino. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia, sul tavolo la riduzione delle truppe americane in Europa.
6: Il Pentagono ha deciso di annullare il dispiegamento di circa 4.000 soldati in Polonia nell'ambito di un più ampio ridimensionamento della presenza militare americana in Europa, avviato dall'amministrazione Trump. A riportarlo il Washington Post, ricordando che il programma prevede il passaggio da 4 a 3 brigate da combattimento, ciascuna con 4.000 soldati, carri armati e ingente equipaggiamento. La riduzione delle truppe americane in Europa era prevedibile, dice il segretario generale della NATO Mark Rutte. L'Europa sta spendendo molto di più per porre fine all'eccessiva dipendenza da un singolo alleato. I 4-5.000 soldati che gli Stati Uniti hanno annunciato di voler ritirare dall'Europa, dice, sono forze di rotazione che non avranno un impatto sui piani di difesa della NATO. Il rafforzamento del pilastro europeo dell'alleanza deve avvenire in modo controllato e graduale, consentendo agli Stati Uniti di liberare risorse per l'Indo-Pacifico senza compromettere la sicurezza euroatlantica, aggiunge Rutte. Da Helsingborg, Marilu Lucrezio, GR1.
3: Sulle possibili conseguenze della guerra, soprattutto sul costo dell'energia, nuovo allarme di Confindustria dal Festival dell'Economia, iniziato a Trento. L'inviato.
7: Il quadro che offre Confindustria dal Festival dell'Economia di Trento è fosco, i dati sono tutti negativi e, dice il direttore del centro studi, Alessandro Fontana, se la guerra nel Golfo va ancora avanti rischiamo la stagnazione o peggio, vale a dire recessione. L'Italia paga anche il conto dei dazi americani, aggiunge Fontana.
8: L'Italia è tra i paesi più penalizzati dal nuovo assetto dei dazi.
7: Il governo però corre ai ripari, in arrivo nuovi sostegni per famiglie e imprese, ma si cercano risorse più consistenti.

0: esistenti per misure più strutturate. La questione della deroga del patto di stabilità europeo è all'esame di Bruxelles, ma ci sono anche altri strumenti che stiamo esaminando, dice sempre dal Festival il vicepresidente della Commissione Raffaele Fitto.
1: Primo è quello della possibilità di rivedere le risorse della coesione, in secondo luogo c'è la possibilità di rivedere, qualora fosse possibile, nella fase finale i piani nazionali di ripresa e resilienza.
0: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR1.
2: Rai Radio 1 alle 19:10 minuti, la tragedia delle Maldive, riportati in superficie anche gli ultimi due corpi dei 5 italiani che hanno perso la vita durante l'immersione nella grotta.
3: Dopo il recupero effettuato in mattinata, i corpi di Muriel Odennino e Giorgia Sommacal sono all'obitorio di Malé, dove erano già state portate le salme di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Entro il fine settimana la Farnesina spera di riportarle tutte in Italia, dove sarà effettuata l'autopsia. La procura di Roma l'ha già ordinata sul corpo di Gianluca Benedetti, rientrato ieri. Gli inquirenti, che indagano per omicidio colposo contro ignoti, acquisiranno anche l'attrezzatura usata, comprese le videocamere che potrebbero aver filmato la causa della tragedia. Speriamo che le famiglie possano ora avere pace, ha detto il capo dei tre sub finlandesi che hanno effettuato il recupero. Nella grotta le correnti non erano tali da essere un pericolo, ha spiegato. Teoria condivisa anche da un sub russo che anni fa l'aveva filmata. C'è solo un ingresso e poca corrente, ha ribadito. Testimonianze che allontanano l'ipotesi che le vittime siano state risucchiate all'interno. Di certo hanno affrontato una discesa con attrezzatura ricreativa, non adatta a un'immersione tecnica. E secondo l'avvocata del loro tour operator, nessuno aveva un brevetto specifico per la penetrazione in grotta. Simone Zazzera, GR1.
2: La Digos di Modena ha iniziato ad analizzare il contenuto dei telefonini e dei computer di Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto con la sua auto 7 persone e ne ha accoltellata un'ottava.
4: Sono ancora 4 i feriti ricoverati tra Modena e Bologna. 3 di loro restano in prognosi riservata, ma da fonti ospedaliere trapela ottimismo, mentre è stato dimesso lo chef 59enne Ermanno Muccini. El Kudri rimane in carcere in osservazione psichiatrica. La giudice ha disposto per lui la custodia cautelare per la specifica capacità criminale e per il pericolo di fuga, in particolare in Marocco, dove ha ancora parte della famiglia. Il 31enne per ora è ritenuto capace di intendere e volere quando ha travolto 7 persone con la sua auto. Non gli viene tuttavia contestata l'aggravante di terrorismo. Sotto esame i suoi dispositivi elettronici, nei quali si cercano eventuali contatti sospetti e si studiano le ricerche che può aver fatto. Non sono finora emersi dati che lo collegassero a nessuna rete islamica, tantomeno al terrorismo. Traperono piuttosto diversi segnali di disagio, espresso anche sui social, tra cui quello per la sua difficoltà a trovare un lavoro. Disagio di cui lui incolpava un po' tutti. Claudio Vigolo, GR1.
2: Alla Lamezia Terme, un pilota di Canadair accoltellato nel parcheggio dell'aeroporto. L'aggressore, secondo le prime informazioni, è uno straniero. È arrivato in auto, lo ha colpito al collo, poi è risalito in macchina ed è scappato. Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Il pilota, originario di Bari e dipendente dello scalo calabrese, è ricoverato in ospedale. Milano, condannato a 20 anni di carcere il 19enne che il 12 ottobre dello scorso anno con altri 4 ragazzi ferì gravemente lo studente Davide Cavallo. 10 mesi per omissione di soccorso all'altro maggiorenne e gli altri imputati minorenni sono... Per gli altri imputati minorenni c'è un altro processo.
5: È arrivato nell'aula del Tribunale di Milano sorreggendosi sulle stampelle. Davide Cavallo, 22 anni, in qualche modo voleva esserci nel giorno della sentenza nei confronti di chi lo aveva pugnalato nell'ottobre dello scorso anno su Corso Como per il rifiuto di una sigaretta e rubargli 50 euro provocandogli lesioni permanenti. Ma quando il giudice ha condannato il 19enne Alessandro Chiani a 20 anni di carcere per tentato omicidio e a 10 mesi per omissione di soccorso l'altro ragazzo del branco Ahmed Atia, Davide ha pianto. Sono dispiaciuto, spero per loro in un futuro migliore, ha sussurrato a chi gli era vicino. Poi, in un momento di pausa, dopo le arringhe, ha voluto scambiare 2 parole con gli imputati e abbracciarli. Il suo avvocato, Giovanni Azzena.
6: Credo che il messaggio, l'immagine più importante di oggi sia questo abbraccio che c'è stato tra Davide e i 2 imputati. E per Davide sia stato molto prezioso come incontro.
5: Davide, insomma, ha perdonato. Atia e Chiani gli hanno chiesto scusa. I suoi genitori, però, non sono dello stesso avviso. L'avvocato, Luca Degani.
7: Il figlio ha perdonato. Il padre e la madre non riescono.
5: Stupito, invece, della condanna esemplare, il legale di Chiani, Guglielmo Gulotti.
8: Non c'è il tentato omicidio perché dà 2 coltellate ma si allontana mentre la zuffa continua.
5: Giuseppe Lisi, GR1.
2: Confermata in appello la sentenza che condanna a 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro nel processo che lo vede imputato per rivelazione

0: di segreto d'ufficio per il caso legato all'anarchico Alfredo Cospito. La procura generale nel corso della scorsa udienza aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato. Sicuramente andremo in Cassazione, ha commentato Delmastro. Vertenza Electrolux, la prossima settimana l'incontro al Ministero delle Imprese con l'azienda, i sindacati e le regioni. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, rispondendo al question time della Camera, ha ribadito che il nuovo piano, che prevede circa 1700 esuberi, è inaccettabile e il governo ne chiederà l'immediato ritiro. Stellantis ha firmato due memorandum d'intesa, uno con Jaguar Land Rover per produrre modelli negli Stati Uniti e l'altro con Dongfeng per vendere e distribuire in Europa auto elettriche di alta gamma. La FIOM nel frattempo fa sapere che lo scorso anno Stellantis ha registrato un calo della produzione del 21% e negli ultimi 5 anni si sono persi 12.000 posti di lavoro. Attualmente più della metà dei dipendenti è interessata da ammortizzatori sociali. Ascoltiamo Samuele Lodi, segretario nazionale FIOM CGIL.
1: Noi vogliamo che siano produzioni aggiuntive e non sostitutive a quelle attuali e vogliamo soprattutto che siano accordi che prevedano l'utilizzo di tutta la catena e la filiera della componentistica insediata oggi nel nostro paese. Non abbiamo bisogno di fabbriche cacciavite, abbiamo bisogno di fabbriche che producano più auto utilizzando i componentisti insediati nel nostro paese.
0: A Venezia ha stilato il vademecum per convivere con il delfino Mimmo.
2: È la vera star di Venezia e di lasciare la laguna non vuole proprio saperne. Il delfino Mimmo mangia, gioca e fa piroette davanti alle imbarcazioni. Sono mesi ormai che il tursiope abita in bacino San Marco. Lo scorso novembre era stato invano il tentativo di riportarlo in mare aperto per proteggerlo dai pericoli della laguna, dopo una ferita sulla pinna e sul dorso causata dal contatto con un'imbarcazione. Il mammifero marino era subito tornato in laguna e così Venezia stila il vademecum per convivere con il cetaceo. Sandro Mazzariol, veterinario Università di Padova.
3: Vademecum invita chi naviga a bacino San Marco a proseguire la rotta senza avvicinarsi volontariamente nel momento in cui l'animale si avvicina, di proseguire dritto senza brusche virate. Non si deve prestare particolare attenzione all'animale e tantomeno lanciare oggetti per evitare di ferirlo.
2: Un'altra richiesta degli esperti è quella di non antropizzare il delfino chiamandolo Mimmo, ma certo non è facile vista la sua innata simpatia. Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Ora il Festival di Cannes, prosegue la proiezione dei film in concorso. La mattinata è stata ancora nel segno di Almodóvar.
4: The Man I Love, il dramma d'amore e morte con tanta musica di Ira Sachs e la storia francese di Notre Salut sono alla caccia della Palma d'Oro. Nel giorno in cui Almodóvar spilletta Free Palestine al Bavero, dichiara che gli artisti non possono stare in silenzio su quel che accade. Sul tappeto rosso stasera torna Elodie, che l'anno scorso era in gara per Martone, e a mezzanotte il cast di Roma Elastica, omaggio al cinema italiano di Mandy Cocco, prodotto da Rai Cinema, e con Marion Cotillard nel ruolo di un'attrice che gira a Cinecittà ci sono Isabella Ferrari, Thea Falco, Franco Nero, Ornella Muti.
5: Mi ha fatto fare un personaggio molto eccentrico, molto diverso da quelli che faccio normalmente e che mi ha riempito di gioia.
4: E questa è la sua quinta Cannes.
5: Forse, guarda, Cannes l'ho vissuta tanto, spesso con ansia, con paura, con gioia, con delusione, però uno dei ricordi più belli è quando sono venuta che aspettavo mio figlio, trattata come qualcosa di fragile e prezioso. È stato bellissimo.
4: Cannes, Miriam Mauti, GR1.
0: A fine maggio a Pescara la 30ª edizione di Cartoons on the Bay, festival internazionale dedicato all'animazione televisiva, cinematografica e crossmediale, organizzato dalla RAI.
6: Trentennale importante. Cartoons on the Bay, nato nel 1995 da un'idea di Giampaolo Sodano, torna a Pescara dal 27 al 30 maggio. Una cavalcata nel tempo tra i cartoni del passato quelli del presente. Oggi l'animazione parla tutte le lingue del mondo, esplora la realtà e sperimenta con le tecnologie più avanzate. Grande attesa per i prestigiosi Pulcinella Awards che premiano le migliori produzioni dell'anno. Roberto Genovesi, direttore di Rai Kids.
7: Nelle categorie in concorso ci sono molti prodotti realizzati da Rai Kids in finale. Speriamo che abbiano dei buoni risultati.
6: Il festival diventa un ponte tra mondi diversi, dal fumetto ai videogiochi fino alle frontiere della realtà virtuale. globale dell'intelligenza artificiale. Adriano Monti Buzzetti, direttore artistico di Cartoons on the Bay.
8: Puntiamo

0: soprattutto sulle scuole, con un programma, una vetrina che illustra i mestieri della creatività digitale, tanti talent che raccontano i lavori del gaming, i lavori del cartone animato e poi una serie di ospiti spettacolari che creeranno 2 giorni di eventi live.
1: Maurelia Carafa, GR1.
2: Musica I Pooh annunciano una notte a sorpresa, una serata speciale a Bologna il 24 ottobre. Uno dei tanti eventi per festeggiare i 60 anni di carriera nella città che nel 1966 ha segnato la nascita del gruppo. I Pooh intanto si preparano al tour estivo che partirà a luglio. Direttore Nicola Raovici, direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Stefano Catini e Massimo Vasciaveo. Tra poco la pagina sportiva da Nicola Tedeschini, l'augurio di un buon proseguimento di serata.
3: Dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
3: GR1 Sport.
4: Buonasera anche da Emilio Mancuso. Tra poco il Giro d'Italia, il calcio e anche il tennis, ma apriamo con l'atletica, perché in attesa del Golden Gala, il meeting di Savona numero 14 con il ritorno di Marcel Jacobs. Come è andata? Lo chiediamo a Daniele Fortuna, che è con noi in studio.
5: Sì, buonasera. 10 secondi e 11 in batteria, 10 secondi e 0-1 in finale, tempi però condizionati dall'avvento a favore, 2,8 metri al secondo in finale, ma per Marcel Jacobs è stato comunque incoraggiante. 8 mesi dopo l'ultima volta ai mondiali di Tokyo, quando deluso aveva lasciato intravedere il ritiro, invece ha ricominciato con Paolo Camossi, il suo allenatore dell'oro olimpico. Ha chiuso al terzo posto dietro al vincitore, il britannico Glave, 9,88, secondo il colombiano Longa 9,98, tempi ottimi ma ventosi, si diceva. Jacobs poi ha esternato la sua soddisfazione per essere tornato a correre in Italia, ha ribadito che il suo obiettivo stagionale è l'oro agli europei di Birmingham in agosto. Ambizioni alte anche per Zainab Dossou, che ha confermato il suo gran momento, ha vinto nei 100, è andata veloce, 11 secondi e 07 con a meno vento, ma comunque di 2 metri al secondo. È stata buona anche la gara di getto del peso di Leo Fabbri, si è imposto con un lancio di 21 metri e 88 centimetri, appuntamento adesso al Golden Gala il 4 giugno all'Olimpico.
4: Grazie, grazie Fortuna. Rimaniamo in Liguria, da Savona ci spostiamo a Chiavari per il racconto della tappa odierna del Giro d'Italia e ci affidiamo ad uno dei nostri inviati.
6: Un indizio è un indizio, due sono un sospetto, tre sono una prova. Lo diceva Sherlock Holmes, il più grande investigatore di tutti i tempi, ma non serve chissà quale fiuto per capire che sì, Jonathan Narváez in questo momento è il cacciatore di tappe più forte al giro. L'ecuadoriano fa tre, dopo Cosenza e Fermo fa sua anche Chiavari, rientra con pertinacia nella fuga giusta e fa secco Enric Mas nel finale. Per la sua squadra, l'UAE Team Emirates, è il quarto successo, e dire che già in Bulgaria la squadra aveva perso tre elementi, tra cui il capitano Adam Yates. Mauro Giannetti, general manager.
7: Abbiamo cercato di cambiare le carte e quindi proprio dicendo ai ragazzi: non avete un leader per il quale dover lavorare, per il quale dovervi sacrificare, avete delle opportunità che probabilmente non avreste avuto e magari difficilmente avrete, cercate di usarla, avete la condizione, avete le gambe e la strada davanti e provateci fino in fondo perché è la vostra occasione, e lo stanno facendo veramente alla grande.
6: Terzo Ulissi, generosissimo, sesto Scaroni, nella generale nulla muta con Eulalio che controlla e Pellizzari, nono migliore degli italiani, che prosegue nell'operazione recupero dopo il fastidioso virus.
8: Ho sofferto parecchio anche oggi, però dai, abbiamo salvato, speriamo di avere due giorni tranquilli.
6: Chiavari con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
4: Siamo al tennis, non credo sia possibile esprimere il 100% del proprio potenziale a 24 anni. Punto a raggiungerlo nei prossimi anni. La mia versione migliore? Un giocatore con un grande servizio, aggressivo, ma anche lucido e capace di interpretare ogni situazione di gioco. Il futuro? Però non posso prevederlo. Così Jannik Sinner in un'intervista all'Equipe in vista del Roland Garros. A proposito dello Slam a Bois de Boulogne, tre italiani al terzo turno delle qualificazioni: Pellegrino, Cecchinato e Cinà. E domani sul campo numero 13 ci sarà il derby Cecchinato-Pellegrino. Cecchinato, ricordiamolo, semifinalista nel 2018, batté quell'anno Novak Djokovic, un italiano semifinalista nel singolare maschile a distanza di 40 anni. Sono passati 8 anni dal 2018, con l'Italia adesso sul tetto del mondo. Il calcio, stasera alle 21 alla Vodafone Arena di Istanbul, l'Europa incorona la sua prima regina. Friburgo e Aston Villa Villa si giocano l'Europa League, ma si giocano anche un posto, bene ricordarlo, nella prossima Champions League. E tra pochissimo, invece, tra poco più di mezz'ora, alle 20, il ritorno della semifinale playoff di Serie B. Il Palermo proverà a rimontare lo 0-3 dell'andata contro il Catanzaro. Sono le 19:26 minuti e 45 secondi. Abbiamo concluso. Da Emilio Mancuso, grazie per l'ascolto, a risentirci.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
9: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
11: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
13: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
14: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
15: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
16: Onda Verde, viaggiare informati.
17: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19:29, apriamo in A10 in Liguria dove è stato

0: chiuso per un incidente il tratto tra Spotorno e Savona in direzione Genova. Inoltre il traffico è bloccato con 9 km di coda. Si consiglia pertanto l'uscita a Savona e il rientro a Celle Ligure dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Andiamo in A12 tra Genova Nervi e l'allacciamento con la A7 in direzione Genova, segnalate code per un altro incidente. Incidente anche in A4 Brescia-Padova in Veneto tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione Milano, qui si registrano 5 km di coda. Andiamo in Toscana in A1 tra località Aglio e il bivio con la variante di Valico verso Firenze, presenti 4 km di coda sempre per un incidente. In A14 ancora Pescara nelle Marche allo svincolo di San Benedetto del Tronto si registra un incidente in uscita che interessa entrambe le direzioni. E rimaniamo in A14, concludiamo tra Molise e Abruzzo, tra Termoli e Vasto Sud in direzione Pescara, presente una perdita di carico. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
4: 112, mi dica.
3: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
5: Se un lavoro non va,
6: licenziata? Lo sai che ce la posso fare?
7: Marta, basta, ne abbiamo parlato già, no?
5: Se ne trova un altro.
8: Salve.
6: Casa Clara.
5: D'accordo, ma...
8: Lei è Chiara, lui Luigi.
6: Guten Abend.
5: Sarà quello giusto.
9: Non le disfare le valigie, è più facile così.
10: Ti è spaventata?
6: Ci vuole ben altro.
11: Da oggi, pugno di ferro.
12: Per il ciclo, purché finisca... bene.
13: Hai una donna tedesca e non me lo dici? Così mi piace.
12: In prima visione...
14: Ma quando sta con noi, stiamo meglio. Io sto meglio.
12: Cerca Sitata disperatamente. Domenica 21:30, Rai 1.
15: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
17: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
18: Il premier mette a punto in queste ore.
19: The president did what he always would.
20: The Afghan government says they're not surprised.
21: Zapping.
22: Le 19:32 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 26 maggio 2026. Allora, di che cosa ci occupiamo questa sera? Ve lo racconto subito e vi dico anche chi saranno gli ospiti protagonisti di questa puntata. Cominceremo con il senatore Luca Ciriani, Fratelli d'Italia, e il ministro per i rapporti con il Parlamento. Molti i temi che tratteremo, a cominciare dalla lettera che Giorgio Meloni ha scritto a Ursula von der Leyen, il presidente della Commissione, per chiederle un'eccezione al patto di stabilità, non soltanto sulla difesa, come era già stato concordato, anche un po' per andare incontro alle pressioni americane per far aumentare i bilanci della difesa dei paesi europei e della NATO, ma anche sulla questione dell'energia. L'energia pesa nelle tasche degli italiani, pesa sull'inflazione, sui conti pubblici. Il governo italiano da molte settimane cerca di ottenere un via libera per poter scomputare, fatemi dire così, gli investimenti che si faranno, che si dovranno fare per cercare di mitigare l'impatto dei costi energetici su famiglie e imprese dai conti pubblici, dal deficit e via discorrendo. Ovviamente i problemi sono tanti, l'Europa insomma sta a sentire, ma per ora non ha mandato messaggi molto incoraggianti. Ne parleremo di questo, di molto altro la legge elettorale, insomma molte cose che hanno, che sono un po' al centro anche del dibattito parlamentare, e ne parleremo con Luca Ciriani. Poi con il professor Carlo Altomonte, che insegna politica economica alla Bocconi e anche prorettore della Bocconi School of Management, tratteremo un po' più in dettaglio, dal punto di vista diciamo un po' più tecnico, la questione su cosa sarebbe il caso di fare per insomma, dove mettere i soldi, quelli che ci sono, quelli che ci potrebbero essere, per cercare di insomma, superare la crisi energetica, trovare fonti alternative, rendere l'Italia più indipendente, reinventarsi reti, infrastrutture più efficienti, insomma tutto quello che serve fare, oltre diciamo a quei tamponi che abbiamo visto in questi giorni, cioè l'abbassamento delle accise che costano molto ma diciamo, non cambiano strutturalmente il problema energetico del paese, cosa si può fare invece per imporre una svolta strategica. Lo faremo con Carlo Altomonte. Poi sarà con noi Natalie Tocci, insegna alla John Hopkins University e alla Bocconi. Con lei faremo un po' il punto della situazione internazionale, soprattutto guardando a quello che succede con la Russia, che da un lato vede Putin impegnato in Cina, dove insomma la sua assicurazione sulla vita, cioè Xi Jinping lo accoglie con grandi cerimonie, a braccia aperte, insomma gli dà molte soddisfazioni retoriche direi, ma non tantissime dal punto di vista diciamo degli aiuti materiali e concreti, e contemporaneamente quello che la Russia sta facendo anche un po' per destabilizzare l'Europa. Adesso c'è una minaccia molto aperta di Putin nei confronti dei paesi baltici, in particolare della Lettonia ma anche dell'Armenia, insomma parleremo di tutto questo con Natalie Tocci. Sarà poi con noi Enrico Di Pasquale, che è un ricercatore della Fondazione Leone Moressa, un esperto di immigrazione, di europrogettazione, e perché diciamo, dopo la vicenda tragica, terribile di Modena, si è molto parlato di immigrazione, di integrazione, di che cosa rappresentino gli immigrati nel nostro paese, un rischio, una risorsa, c'è sempre un dibattito un po' tribalizzato su questo, e però i numeri dicono cose molto precise, e faremo parlare i numeri grazie a degli studi e delle ricerche che appunto la Fondazione ha fatto, ed Enrico Di Pasquale ci aiuterà a capirli. Poi parleremo di una storia incredibile, cioè incredibile. Noi sappiamo diciamo che Trump e la sua famiglia sono stati accusati di 1000 conflitti di interessi, di 1000 episodi di insider trading, anche di corruzione, ma quello che è successo nelle ultime settimane non ha uguali. Trump ha fatto, forse lo sapete, causa al suo stesso, alla sua agenzia delle entrate, per farci capire, per avere 10 miliardi di dollari di rimborso, per ottenere 10 miliardi di dollari per il fatto che durante il suo primo mandato un consulente dell'Agenzia delle Entrate aveva diffuso la sua dichiarazione dei redditi, sua e di molti altri milionari americani, senza autorizzazione. Lui ha fatto causa alla sua Agenzia delle Entrate, all'IRS, senza però avere alcuna voglia di andare davanti a un giudice, né lui né la sua Agenzia delle Entrate, e quindi hanno fatto un patto. Di questo patto, che costerà ai contribuenti americani 1,7 miliardi, parleremo con Massimo Gaggi, perché questo 1,7 miliardi Trump lo potrà utilizzare a suo piacimento, senza nessun controllo né nel congresso né di nessun altro, per diciamo ricompensare i suoi più fedeli sostenitori, anche quelli che hanno assalito il Capitol Hill il 6 gennaio, il famoso 6 gennaio. In più, in cambio di aver rinunciato alla causa per 10 miliardi di dollari, Trump e la sua famiglia saranno per sempre protetti da ogni inchiesta fiscale sul loro conto. Insomma, c'è da raccontare. Massimo Gaggi lo farà con noi. E poi alla fine parleremo di un bellissimo libro, l'ultimo libro di Nicolò Amaniti, Il custode, edito da Einaudi. Insomma, parleremo un po', spero anche un po' a lungo, di questo libro, e con il suo autore. I titoli del TG3, poi cominciamo.
0: Flottiglia, attivisti bendati, ammanettati e fatti inginocchiare. Ben-Gvir li deride, benvenuti in Israele, e diffonde il video. Netanyahu, abbiamo il diritto di fermarli, ma il ministro della sicurezza ha sbagliato. Mattarella, trattamento incivile a persone fermate illegalmente che tocca un livello infimo ad opera di un ministro. Meloni e Tajani, superata linea rossa, opposizioni, ora sanzioni e stop agli accordi. A Pechino Putin incontra Xi, comunicato di condanna degli attacchi all'Iran e del rapimento di Maduro. Trump, vado d'accordo con entrambi, Netanyahu farà quello che voglio. Del Mastro, in appello confermata la condanna a 8 mesi per il caso Cospito. L'ex sottosegretario, faremo ricorso, dimostrerò la mia correttezza. La procura aveva chiesto l'assoluzione. Maldive, recuperati anche gli ultimi 2 corpi. Il tour operator non avevano il brevetto per immersione in grotta. Operazione durata 3 ore. I sub finlandesi, il pensiero va alle famiglie. Emilia Romagna, scuole primarie aperte dal 31 agosto. Al via la

0: Diamo subito il benvenuto al senatore Luca Ciriani, Fratelli d'Italia, e il ministro per i rapporti con il Parlamento. Buonasera ministro, bentornato a Zapping.
1: Grazie, buonasera a voi.
0: Allora, mi riaggancio alla prima notizia del TG che abbiamo appena ascoltato, quella che riguarda la flottiglia e quello che riguarda anche il trattamento che i partecipanti a quell'iniziativa hanno subito in Israele, diciamo per iniziativa anche appunto del ministro Ben-Gvir, l'abbiamo sentito, e un po' tutti mi pare, da Mattarella a Netanyahu, passando per la presidente Meloni, il ministro degli esteri italiani, ma anche le cancellerie di mezza Europa, davanti alle immagini dei partecipanti alla flottiglia ammanettati, bendati, messi in ginocchio, hanno reagito. Mi chiedo se anche il Parlamento sarà investito di un dibattito su quello che è accaduto.
1: Ma come sempre il Parlamento è centrale, per cui se le forze politiche lo chiedono, il governo come sempre riferirà su questa vicenda, come abbiamo sempre fatto anche nei mesi scorsi. Io personalmente non condivido lo spirito che anima la flottiglia, l'ho sempre criticato, non so quale sia il vero obiettivo di tutta questa iniziativa, però sono cittadini italiani che non possono essere trattati nel modo in cui abbiamo visto. Quindi ha fatto bene il presidente Mattarella, ha fatto bene il presidente Meloni, il ministro Tajani, a convocare l'ambasciatore e a chiedere informazioni, a chiedere anche scusa rispetto a un trattamento che è incivile, che dobbiamo condannare con tutta la forza.
0: Si aspetta che possano esserci appunto interrogazioni parlamentari, richiesta del governo a venire a riferire?
1: Beh, credo proprio di sì, perché è sempre avvenuto e sempre abbiamo risposto in tempi rapidissimi, soprattutto per quanto riguarda la politica estera. Il governo non si è mai sottratto, il suo dovere riferire, lo faremo ancora se servirà e se il Parlamento lo chiede.
0: Senta, passiamo ad altri argomenti che pure premono. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha mandato una lettera alla Presidente della Commissione che arriva alla fine di una campagna che il governo italiano ha tentato di aprire in queste settimane, in questi mesi, per chiedere che lo stesso trattamento che il patto di stabilità garantisce alle spese per la difesa venga garantito anche alle spese per l'energia, cioè per aiutare soprattutto l'Italia in questo momento che ha i costi energetici più alti d'Europa a far fronte, ad attenuare questi costi per famiglie ed imprese. A che punto siamo? Mi sembra che l'Europa insomma manda dei segnali ancora non convinzione che questa cosa sia possibile.
1: Ma guardi, sono trattative di solito molto lunghe, quindi siamo solo all'inizio, ma noi siamo fiduciosi di poter convincere l'Unione Europea anche in questo caso, come in altri. Il nostro governo, il nostro presidente fa un po' da apripista. Qui non si tratta di chiedere soldi da buttare dalla finestra, si tratta di riconoscere il fatto che siamo di fronte a tempi straordinari che hanno bisogno di misure, di risposte straordinarie. La crisi energetica è gravissima, non riguarda solo l'Italia, riguarda tutto il continente. Le faccio solo un esempio: noi venerdì il Consiglio dei Ministri approveremo il quarto decreto che abbassa le accise sulle benzine. Ogni decreto costa centinaia di milioni di euro per pochi giorni, per poche settimane. Quindi questo per dare la misura della gravità della crisi che dobbiamo fronteggiare e quindi anche della necessità di risposte diverse e flessibili da parte dell'Unione Europea.
0: Ecco, però forse proprio questo è il punto che solleva dubbi, non tanto nella Commissione. Io penso che Ursula von der Leyen voglia fare il possibile per aiutare il governo Meloni e l'Italia, ma per gli altri paesi del Consiglio Europeo, che forse non vedono come una misura strutturale, utile da finanziare fuori dal patto di stabilità, il fatto di mettere centinaia e centinaia di milioni ogni settimana per abbassare un pochino a tutti il costo della benzina. Forse se l'Italia dicesse: noi vogliamo avere più libertà di spesa per, non so, fare più energie rinnovabili, accelerare l'apertura di nuove centrali di rinnovabili e cominciare a mettere le prime pietre per nuove centrali nucleari, forse l'Europa sarebbe più interessata a vedere un'Italia che va verso una soluzione strutturale.
1: Sì, sono d'accordo con lei, quello che facevo era solo un esempio per far capire a chi ci ascolta la gravità anche economica e finanziaria della crisi che ci investe e che ci può investire sempre di più. Ma c'è anche ad esempio il tema dell'energia delle nostre aziende che pagano un costo energetico molto molto alto per tanti motivi che adesso forse non è il caso di ricordare, ma anche questo è un dato strutturale e anche questo incide, la crisi energetica di Hormuz incide anche sulle nostre famiglie ma anche sulle nostre imprese in maniera molto grave, quindi è una questione veramente trasversale, veramente molto molto importante, non è soltanto il prezzo alla pompa che pure riguarda naturalmente tutti coloro che hanno un'automobile. Per quanto riguarda l'energia nucleare,

0: nucleare, le voglio comunicare che oggi la commissione ha chiuso i suoi lavori, quindi il testo della delega del governo andrà in aula alla Camera.
1: Cioè l'ambiente e l'attività produttiva la stanno trattando
0: Sì, l'hanno concluso oggi, è stato il mandato relatore, quindi la settimana prossima andrà in aula alla Camera. Confidiamo che entro la fine dell'estate si possa approvare la legge in entrambi i rami del Parlamento e poi finalmente l'Italia, naturalmente non domani mattina, ma in prospettiva abbastanza vicina, potrà avere l'energia nucleare. Mi permetta una riflessione: noi abbiamo scoperto con la guerra in Ucraina che dipendevamo moltissimo in maniera inaccettabile dal gas fornito da una potenza ostile come la Russia, e quindi l'attivismo di questi anni della Presidente Meloni nei paesi del Golfo, in Azerbaigian, recentemente anche in Algeria, serve proprio a questo, per a liberare politicamente l'Italia dal ricatto di paesi che sono ostili, che sono paesi a rischio, e quindi diversificare le fonti di approvvigionamento. In questo il nucleare serve non solo a decarbonizzare il nostro paese, ma anche ad aumentare la nostra indipendenza, e credo che sia saggio ragionare su questo. Mi fa piacere che alcune forze politiche di opposizione abbiano condiviso il nostro progetto.
1: Anche se alcune forze politiche sia di opposizione che di maggioranza, in questo caso faccio il nome della Lega e del Movimento 5 Stelle, continuano a chiedere che l'Italia torni a comprare il gas dalla Russia liberamente, dando ai cittadini la prospettiva che se così fosse avremmo, diciamo, costi energetici molto più bassi. Non so lei che cosa ne pensa personalmente.
0: Ma io ne penso che sarebbe bello poterlo fare, perché più paesi possono fornirci, naturalmente più ampia è il ventaglio di possibilità, più ampia è anche la libertà politica del nostro paese, ma in questo momento è impossibile. Speriamo che presto si possa ritornare a parlare con la Russia, ma al momento è impossibile perché c'è la guerra in Ucraina, e la guerra in Ucraina l'ha scatenata la Russia, e quindi finché non ci sarà una soluzione su quel fronte, comprare gas russo è soltanto una speranza, ma al momento è impossibile.
1: Senta, per venire anche ad altri argomenti, il Parlamento è impegnato, se ne discute molto, sulla possibilità di cambiare la legge elettorale vigente. Si dice sui giornali, si legge, le analisi anche degli esperti dicono: attenzione, per come si stanno riorganizzando, diciamo, i due poli, maggioranza e opposizione, rispetto alle ultime elezioni, con questa legge si dice il rischio di un pareggio, comunque di un risultato non chiaro, che magari porterebbe a una formazione confusa di governi di chissà quale tipo, vale la pena immaginare una legge elettorale diversa. Cioè, sì. Molti però sono scettici rispetto al fatto che il Parlamento, diviso com'è, con insomma, l'opposizione e maggioranza, hanno pochi tratti in comune, e nel poco tempo rimasto si riesca davvero a fare qualcosa che possa funzionare e che non crei magari invece più scontri e più polemiche.
0: Ma guardi, come diceva lei, l'attuale sistema elettorale, il cosiddetto Rosatellum, non è nato per garantire maggioranze coese, anzi è nato con l'obiettivo opposto, quello di favorire dopo il voto maggioranze spurie tra partiti che si sono combattuti in campagna elettorale. Questo secondo noi deve appartenere al passato. Credo che sia interesse generale avere una legge elettorale che stabilisce prima del voto chi vince e chi perde, come avviene per i comuni, come avviene per le regioni. Mi domando se possiamo ancora permetterci un paese il cui governi durano 12 mesi, 14 mesi. La stabilità che abbiamo conquistato non è soltanto un valore temporale o una medaglietta da vantarsi, siamo il governo più longevo. In realtà è un grande risultato per il nostro paese, anche in termini di credibilità internazionale. Questo è determinato anche dalla legge elettorale. Se vogliamo tornare alla stagione dei governi tecnici, dei governi che nascono tra partiti che si sono combattuti in campagna elettorale, con governi che tradiscono il mandato ricevuto dagli elettori, con governi con partiti del 2% che fanno e disfano, fanno cadere, fanno nascere governi ogni stagione, io credo che non sia il caso. Mi domando qual è la proposta del centro-sinistra, se al centro-sinistra va bene questa legge o se ne immagina un'altra, e quale legge immagina, e se la segretaria Schlein ha nostalgia di una stagione in cui i governi non avevano una maggioranza e non avevano un colore politico ben definito. Ecco, io faccio queste domande. Secondo me è interesse generale, non della maggioranza o del centro-destra, avere una legge elettorale che garantisca al cittadino di poter scegliere. Sceglierà a destra, sceglierà a sinistra, è indifferente, però questo secondo me è una conquista da difendere come il bipolarismo. Attendo dall'onorevole Schlein e dal centro-sinistra delle proposte alternative, però al momento
1: tra gli esponenti del centro-sinistra, del campo largo, che ho sentito anche qui a Zappi in trasmissione, la loro

0: la loro paura, mi viene da dire, è quella che insomma la maggioranza questa legge se la faccia da sola in fretta e furia, magari alla Camera, e poi metta la fiducia al Senato, evitando che ci sia un punto di incontro tra maggioranza e opposizione che poi la debba subire, e che questa sia costruita tutta, diciamo, a vantaggio del...
1: Guardi, continuiamo a dire, lo dico anche a lei, quindi incontriamoci, discutiamo, l'abbiamo detto mille volte, se c'è una proposta che venga messa sul tavolo siamo disposti a discutere, però bisogna capire che cosa vuole fare il centro-sinistra. Questa legge così non garantisce nessuno. Se c'è una proposta alternativa siamo disponibilissimi a parlarne in un tavolo dedicato. Non c'è nessuna volontà di imporre nulla a nessuno, però mi domando se questa legge l'attuale possa garantire un governo duraturo e stabile che serve a questo paese. Guardiamoci un po' intorno, il mondo è a pezzi, c'è una crisi internazionale ogni giorno, abbiamo attraversato con questo governo 3 gravi crisi internazionali. Come avrebbe potuto l'Italia affrontare crisi così gravi con governi minacciati da crisi ogni 6 mesi, ogni 12 mesi, ogni 18 mesi? Ecco, la stabilità serve anche a un governo per poter affrontare situazioni molto difficili. Ecco, la stagione dei governicchi secondo me dobbiamo lasciarcela alle spalle, ma non per l'interesse di Giorgia Meloni, per l'interesse del paese. Se un domani, in prospettiva che io naturalmente non mi auguro, governasse il centro-sinistra, può il centro-sinistra governare un paese alle prese con crisi internazionali così gravi, minacciato da partitini che col 2-3% ti fanno cascare perché ti minacciano, ti ricattano ogni giorno, ogni settimana? E io credo che il centro-sinistra dovrebbe un po' guardarsi in casa, perché questo rischio lo vedo molto molto concreto.
0: Senta, lei due volte in questa nostra conversazione ha evocato, come dire, i benefici della stabilità, al di là, diciamo, sì, dei record che si segnano, ma i benefici per il paese. Proprio a questo proposito mi ha colpito una dichiarazione di oggi del vicepremier Salvini, il quale, dicono i giornali, ha un po' rotto il tabù dicendo la fine della legislatura è a settembre 2027, però non lo so, dipende anche dai fattori economici. Oggi abbiamo inflazione, caro spesa, caro bollette, insomma il governo può finire ma tutto dipende dall'economia. Lei è d'accordo?
1: No, io ho letto le dichiarazioni di Salvini, ho letto anche poi quello che ha aggiunto successivamente. Naturalmente è giusto che in maggioranza si possa discutere, ma siamo una maggioranza coesa e non a caso e non per caso siamo insieme da quasi 4 anni, perché siamo una forza coesa di partiti diversi ma che hanno un programma comune e che hanno governato insieme bene, secondo me, per 4 anni. Io credo che proprio per i motivi che dicevo prima, in questo momento serve al paese un governo forte, serio, stabile, con una leadership come quella della Meloni, che è riconosciuta sul piano internazionale. Oggi abbiamo ospite il premier indiano, quindi credo che noi dobbiamo comunque andare avanti e governare, anche se sono stati anni difficilissimi, saranno ancora mesi molto difficili, ma lo faremo come abbiamo fatto fino adesso, con serietà e con la testa alta.
0: Grazie ministro, grazie al ministro Ceriani per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro, grazie. Davvero. 19:53 minuti, noi andiamo avanti con la puntata, salutiamo il professor Carlo Altomonte, professore di politica economica europea alla Bocconi e prorettore della Bocconi School of Management. Buonasera professor Altomonte, benvenuto.
2: Buonasera.
0: Benvenuto
2: a Zappi. Buonasera a voi, buonasera, grazie.
0: Allora, abbiamo un po' parlato col ministro Ceriani della posizione del governo italiano, che poi si è, diciamo, condensata, riassunta in una lettera che Giorgia Meloni ha mandato a Ursula von der Leyen, in cui ha messo nero su bianco una richiesta che il governo fa da tempo, cioè trattate le spese per affrontare la crisi energetica come trattate a livello, diciamo, di bilancio europeo, di regole europee, le spese per la sicurezza e per la difesa. Giorgia Meloni ha scritto: io non posso difendere davanti ai miei elettori, alla mia opinione pubblica, la spesa con il SAFE, cioè questo fondo che serve ad aggiornare e a rafforzare le difese dell'Italia e dell'Europa, se poi invece non posso aiutare le imprese e le famiglie alle prese con le bollette e col pieno di benzina. Ha ragione Giorgia Meloni a fare questa richiesta?
2: La richiesta ovviamente si può fare, però è il tempo. Il problema esiste, però ovviamente la Commissione europea e gli altri paesi europei dicono: ma tu perché Italia, che sei più a fronte alle energie fossili negli ultimi 3 anni, hai rallentato?
0: Aspetti, perché questa telefonata non va bene, non so, proviamo a richiamarla, c'è qualcosa che non va, non so perché, ma non la sentivo bene. Proviamo a richiamare.
2: Io la sento molto bene.
0: E io ogni tanto sento che qualche parola viene meno. Proviamo a richiamare di nuovo.
2: Aspetti, provi adesso, magari è meglio.

0: Allora, mi stava dicendo, proviamo a ripartire, cioè l'Europa e gli altri paesi saranno perplessi davanti a questa richiesta.
1: Sì, sono perplessi perché l'Italia ha rallentato molto negli ultimi 3 anni la messa in campo delle rinnovabili per questioni, diciamo, procedurali, burocratiche. Ci sono migliaia di progetti fermi perché sono stati messi dei decreti, uno sulle aree idonee, l'altro sull'agricoltura. E non so, ci sono dei conflitti tra regioni e poteri centrali, tra Ministero delle Infrastrutture e sovrintendenze culturali, insomma, che in qualche modo stanno bloccando.
0: Ma su questo Draghi non aveva molto semplificato?
1: Sì. Draghi è molto semplificato, però la semplificazione passa dall'uso da parte di Palazzo Chigi dei poteri sostituti e in questo momento il governo non li sta usando. Quindi da questo punto di vista gli altri paesi dicono: ma perché non stai investendo? E dall'altro canto dicono anche: se io ti do delle risorse, ma poi queste risorse vengono usate per alimentare consumi di energia fossile, perché nel momento in cui si riduce il prezzo delle accise per tutti, il consumo di energia fossile, quindi di benzina, di carburanti, resta invariato, quindi in realtà si dovrebbe ridurre, questo è un ulteriore problema. Per cui secondo me il tema vero è: posso io, governo, chiedere risorse per impegnarmi per accelerare una transizione energetica che riduca strutturalmente i prezzi dell'energia, che in Italia sono il 30% più alti della media europea? Questo è il punto.
0: Ecco, ma
1: e per farlo
0: sì. Se nella lettera Giorgia Meloni avesse scritto: io ho bisogno di liberare risorse, diciamo, dai vincoli europei, perché voglio subito avviare la costruzione di alcuni nuovi reattori nucleari, o perché voglio subito rilanciare, fare un'operazione sullo stoccaggio dell'energia rinnovabile, ecco, forse sarebbe stata più convincente.
1: Sì, sicuramente, ma può farlo domani, perché può dire: io chiedo di modificare la traiettoria della spesa nel piano strutturale di bilancio per rilanciare gli investimenti nel settore energetico italiano, punto, senza chiedere una clausola generale, diciamo, di spesa aggiuntiva, ma finalizzando questa spesa aggiuntiva a risolvere un nodo strutturale dell'economia italiana, che è la scarsa capacità di mettere su campo energia in aggiuntiva, che già ne abbiamo poca e che non sia di origine fossile. Questo è il punto chiave.
0: Ma secondo lei questa reticenza da parte del governo di utilizzare tutti i poteri di cui dispone per accelerare nuovi impianti, nuove richieste, autorizzazioni, deriva da una difficoltà burocratica o una difficoltà ideologica?
1: No, ideologica penso proprio di no. Secondo me c'è stato proprio, diciamo, combinato disposto particolare in cui il governo Draghi era un governo di amplissima maggioranza, in cui qualunque fosse il colore della regione del governo, alla fine eravamo tutti a bordo tranne Fratelli d'Italia. Invece qui probabilmente c'è un confronto politico più acceso da un lato, che il governo non vuole acuire, e poi ci sono stati oggettivamente un po' di pasticci con i decreti sulle aree idonee, sul decreto sull'uso delle aree agricole, che insomma hanno complicato non poco il quadro normativo. Io preferirei che il governo andasse e presentasse a Bruxelles proprio un piano energetico nazionale per risolvere strutturalmente il tema. A quel punto può chiedere tutte le risorse che vuole, Bruxelles sarebbe anche disposto a dargliele.
0: Ma secondo lei invece tutte le operazioni, quindi le spese previste per la riduzione delle accise per tutti, andrebbero sospese immediatamente o sarebbe un problema?
1: Per tutti sì, perché non hanno senso, alla fine beneficiano chi può permettersi tranquillamente di fare il pieno a 2 euro anziché farlo a 1,80, 1,90. Andrebbero identificati dei settori molto critici, come ovviamente l'autotrasporto, le fasce più deboli di popolazione, per i quali potrebbe essere previsto qualcosa, ovviamente, ma nel frattempo le risorse devono essere messe a disposizione per rinnovare l'impianto strutturale italiano nella produzione di energia e di autotrasporto. Qui continuiamo a mettere dei panni, delle toppe, ma non risolviamo alcuni dei nodi strutturali del paese. Se lei guarda la cartina dell'energia italiana, lei vede che noi strutturalmente paghiamo l'energia del 30% in più. Da quando c'è
0: ma
1: stato
0: questo prima uno, di Hormuz, diciamo, anche, prima, no?
1: Sì, sì. Ma Hormuz ha peggiorato la situazione, quindi noi siamo ancora più devianti rispetto a prima. E oggi siamo al 45% in più. Il che poi è un problema di insostenibilità, diciamo, da un punto di vista proprio della competitività del sistema paese, e non è riducendo le accise che risolviamo questo problema. Buttiamo miliardi, perché buttiamo miliardi, Bruxelles dice: ma perché lo dovete fare? Come versare i soldi nel lavandino? E questo secondo me non è corretto, diciamo, e va benissimo nell'emergenza tamponare le soluzioni di

0: persone, di società, di aziende, di categorie più a rischio e più esposte. Però c'è un tema strutturale sul piano della politica energetica italiana che va affrontato, e Bruxelles si può mettere a disposizione una flessibilità da questo punto di vista, ma bisogna, secondo me, indirizzarla nella maniera corretta.
1: A proposito di flessibilità, oggi sui giornali qualcuno notava: ma perché il governo insiste sulla deroga, diciamo sulle clausole di violazione del patto di stabilità, quando, non essendo uscita dalla procedura di infrazione, può benissimo permettersi di sforare del 3% il rapporto deficit-PIL e racimolare 7 miliardi e fare quello che serve? Perché non fa questo?
0: No, lo può fare, però ovviamente noi siamo in qualche modo vincolati anche dalla lettura dei mercati. Abbiamo tenuto la stabilità dei conti pubblici con estremo merito da parte di questo governo. Ricordiamo che il deficit dall'8 è sceso al 3% praticamente in 3 anni. Questo ci ha premiato, ha riportato lo spread e quindi anche il costo del nostro debito a livelli molto vicini, storicamente addirittura precedenti a quelli della grande crisi finanziaria. E questa cosa, se non comunicata bene, rischia di mandare all'aria anche questa cosa, e quindi i 7 miliardi che guadagniamo da un lato ce li freghiamo tra 6 mesi in maggiori tasse di interesse sul debito pubblico.
1: Quindi non sarebbe una buona mossa, insomma.
0: Va spiegata molto bene al mercato. Però possiamo recuperare risorse, perché per esempio sappiamo che in autunno Eurostat andrà a riguardare diciamo il super bonus, se tutte le poste che abbiamo messo da parte per il super bonus in effetti determinano delle spese effettive, se ci sono invece dei crediti che poi non sono, come dire, corretti.
1: O magari possiamo deviare un po' di fondi dell'ultimo PNRR, insomma, prima che scada.
0: Sicuramente, oppure ripeto, possiamo chiedere flessibilità sul fronte della spesa, presentando un piano, una modifica per circostanze eccezionali, non prevede la normativa, e mi pare che le circostanze eccezionali ci siano tutte, per la modifica della spesa strutturale sull'investimento nel settore energetico italiano, con obiettivi, traguardi, impegni di investimento. Questo secondo me è una cosa che si può serenamente fare ed è una strada di flessibilità che gli altri partner europei sicuramente condividerebbero.
1: Certo.
0: Quindi io chiederei proprio, il problema è ovviamente che questo vuol dire anche però risolvere una serie di nodi politici tra regioni e governo centrale, tra grandi produttori di energia e aziende energivore. C'è un conflitto in atto, diciamo, anche all'interno di Confindustria, che bisogna avere però, secondo me, il coraggio politico di affrontare.
1: Professore, la ringrazio, grazie molto a Carlo Altomonte per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro.
0: Buonasera.
1: Insomma, su tutta questa questione, spese per la difesa, spese per l'energia, ieri c'è stato una sorta di incidente, la maggioranza ha messo in campo una mozione su cui poi ha dovuto fare una rapida marcia indietro, ma insomma tutta questa storia ce la spiega meglio Ginevra Leganza nella sua scheda.
2: Manina o mano santa? Pasticci di coalizione o mirato blitz di Matteo Salvini? A tenere banco ieri in Senato è stata la mozione di maggioranza, il testo su economia ed energia, dove a un certo punto, e precisamente al punto 8, ha fatto capolino la difesa. Difesa, e cioè il tasto dolente del governo Meloni, la ferita aperta, ancora aperta, dell'esecutivo che intorno al tema delle armi, è il caso di dirlo, non ha mai fatto pace. Ma la difesa, appunto, non c'entrava granché in questo testo sull'energia. Al punto 8 del documento, acquattata tra le altre, era infatti questa strana e forse sintomatica richiesta di mantenere un impegno realistico e credibile in ambito NATO, o più francamente di promuovere una revisione degli obiettivi più ambiziosi come il 5%. Coccolone in via 20 settembre. Al Ministero della Difesa e al Ministero di Guido Crosetto in via 20 settembre, appunto, hanno subito smentito di saperne qualcosa. E Guido Crosetto è il ministro che sempre ostinato e contrario ha detto però di come quelle spese, le spese in difesa, siano una priorità per il Paese. In modo il governo chirurgico è intervenuto sul punto 8, l'ha sbianchettato. Di difesa hanno detto parleremo più avanti, più tardi. Ma intanto, e qui si gioca il dilemma tra Manina e Mano Santa, di chi abbia inserito il punto 8 in Senato si parla e come. L'opposizione che fa l'opposizione dice siete allo sbando, fin tanto che in maggioranza più che allo sbando.

0: un gioco di sguardi. Domanda: ma chi è stato? Il capogruppo leghista a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo, sorride. Il senatore e scudiero anti-riarmo, Claudio Borghi, non dà peso. È stata Forza Italia? Ci si chiede. Stefania Craxi, la capogruppo, fa spallucce. Chissà. Certo è invece che sulle spalle di Meloni ancora ci sono loro, Crosetto a destra e Giorgetti a manca, armi di Fratelli d'Italia, di Crosetto e bilanci di Giorgetti che pesano, difesa sì, difesa nì. Sospetti e domande, insomma, con il dubbio che per la Lega, sia pure innocente, quel punto 8 sia stato un pungolo per riaprire il discorso con Fratelli d'Italia e con l'elettorato, più che una manina dopo Vannacci che trascina senatrici e senatori, una mano santa, la mano santa della provvidenza.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
3: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99€.
7: La spesa intelligente.
8: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
9: Ci siamo. Torna a Play Memories.
10: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
11: Vogliamo la commedia!
10: Con Marco Liorni, Play Memories. Due settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio.
13: Una serata con ancora qualche annuvolamento per i monti tra la Calabria e la Sicilia orientale e per le Alpi di nord-est, con piogge isolate in esaurimento. Cielo altrimenti sereno sul resto del paese. Domani, giovedì 21 maggio, l'alta pressione sarà ancora dominante. La giornata inizierà con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo qualche nube in più sulla Calabria tirrenica. Verso metà giornata le nubi aumenteranno di nuovo sui monti e le colline del centro tra Basso Lazio e Abruzzo e al sud, specie tra Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, dove ci sarà qualche isolato rovescio temporale. Nuove ampie schiarite verso il tramonto e nella serata. Temperature in ulteriore aumento al nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna. Vento però ancora teso tra maestrale e tramontana, su parte del centro e sul meridione, isole comprese. Ventilazione che manterrà mossi o localmente molto mossi i mari che bagnano il meridione e terrà anche un po' più fresca l'aria, sempre per le regioni meridionali. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Zapping.
14: Le 20 e 9 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti e salutare Natali Tocci, i titoli del TG1.
15: Flotilla, il video shock, attivisti inginocchiati, ammanettati e derisi, il ministro Ben-Gvir, terroristi, non eroi, Netanyahu ha sbagliato, ma è nostro diritto fermarli. Condanna di Mattarella, livello infimo e incivile, Meloni, Italia pretende scuse, opposizioni, immagini agghiaccianti, ora sanzioni e stop accordo UE-Israele. Meloni incontra Modi con India, partnership sempre più forte, sostegno ai negoziati di pace, opposizioni, caro energia, danneggia cittadini e imprese. Maldive, recuperati ultimi due corpi degli italiani, sub finlandesi.

0: speriamo famiglie trovino pace, analisi sull'equipaggiamento per far luce su cause. Firenze, 15enne legato all'ISIS, arrestato per terrorismo, reclutava su internet, era pronto a colpire nel mirino anche il Vaticano. Studente accoltellato a Milano, 20 anni alla giovane che provocò lesione permanente, 10 mesi all'altro per omissione soccorso, in aula lui li abbraccia. È boom del commercio online, attenzione all'acquisto di prodotti contraffatti, l'agenzia delle dogane e monopoli intensifica i controlli. Festival di Cannes, tra cinema e glamour, sul tappeto rosso brilla la stella di Elodie, in pausa dai concerti fino al 2027. Sogno un film con Pedro Almodóvar, si confida al TG1, mi piacciono le sue figure femminili, sempre profonde e tridimensionali.
1: 20:11, questi erano i titoli del TG1, bentornata a Zapping, do il benvenuto a Nathalie Tocci, docente alla John Hopkins University e alla Bocconi. Buonasera, Tocci, bentornata a Zapping.
2: Buonasera a tutti.
1: Allora, Trump non era, era da poco partito da Pechino, che Putin era già in viaggio verso la capitale cinese e subito è corso alla corte di Xi Jinping, un po' come dicono molti analisti, per insomma rinnovare la sua assicurazione sulla vita. Che risultati ha avuto questo incontro tra Putin e appunto Xi Jinping? Ho visto che i due hanno condannato l'attacco americano sull'Iran, mentre Trump non è riuscito, mi pare, a far condannare Xi Jinping alla guerra russa contro l'Ucraina.
2: Esattamente, diciamo che in realtà la lettura di questi due vertici è una lettura simile, nel senso che è una lettura in cui in realtà risultati concreti non ce ne sono stati, né nel caso di Trump Xi, neanche nel caso appunto di Xi Putin, nel senso che i desiderata, soprattutto che volevano da un lato Trump e dall'altro Putin, in realtà continuano a non ottenerli, no? E quindi sappiamo che Trump voleva appunto questa ferma condanna, ma soprattutto un'azione della Cina e di pressione nei confronti dell'Iran affinché riaprisse lo stretto di Hormuz, e non l'ha ottenuta. Sappiamo che Trump voleva accordi commerciali soprattutto su soia, Boeing e quant'altro, e in realtà non li ha ottenuti. E così come anche Putin non ha ottenuto, ogni volta che va alla corte chiede la stessa cosa e Xi continua a nicchiare, soprattutto su il famoso gasdotto
1: siberiano.
2: Esattamente, quindi continua ad essere tutto molto complicato.
1: Beh, l'unico che ha potuto gongolare nel corso di tutti e due i vertici è stato Xi Jinping, che si è sentito al centro del mondo, no? Vengono tutti da me a chiedere qualcosa, io decido cosa concedere e cosa no.
2: Esattamente, cioè diciamo che questi due vertici, io credo che il filo conduttore sia il potere in ascesa della Cina. Nei confronti della Russia, gioco facile, sappiamo che la Russia appunto è diventato stato vassallo della Cina. Nei confronti degli Stati Uniti, naturalmente gli Stati Uniti continuano ad essere una superpotenza, ma il potere relativo della Cina nei confronti degli Stati Uniti è in ascesa, non tanto per la bravura della Cina quanto per l'autolesionismo degli Stati Uniti.
1: Quindi adesso Putin torna a Mosca e ha ancora per le mani molti problemi drammatici, che però mi sembra voglia scavalcare con un atteggiamento ancora più minaccioso. Vedo che adesso minaccia la Lettonia, l'accusa del fatto che dai suoi territori, dal suo spazio aereo arrivino i missili, i droni ucraini, e accusa l'Armenia di volersi avvicinare troppo all'Unione Europea e quindi la minaccia di fare la fine dell'Ucraina. Zelensky teme che Putin convinca e tiri dentro la guerra alla Bielorussia per aprire un altro fronte. Lì che cosa succede, insomma?
2: Succede che in Ucraina la Russia la guerra la sta perdendo, e la sta perdendo nel senso che nonostante ci sia stato il tradimento dell'America nei confronti dell'Ucraina, e nonostante soprattutto nell'arco dell'anno scorso, come sappiamo, c'era ancora Orban e quindi tutti i vari tentennamenti europei, nel 2025 e ancora adesso naturalmente nel 2026, e in realtà la Russia non ha avanzato, cioè non è riuscita a ottenere nulla, no? E questo doveva essere l'anno, ripeto.

0: in cui con l'America schierata a favore di fatto con la Russia ci doveva essere il collasso dell'Ucraina.
1: Anzi, funzionano quelle che Zelensky chiama le sanzioni a lungo raggio, cioè i missili che arrivano sulle raffinerie, sui centri, diciamo, petroliferi russi.
0: Esattamente, tutto questo, quindi non soltanto la Russia non avanza, non soltanto perde in media tra i 20 e i 40 mila uomini al mese, cioè se ci fermiamo un attimo e pensiamo a queste cifre, no, c'è veramente da rabbrividire. E quindi a un certo, però se teniamo conto che Putin ha bisogno di una guerra che continua, quindi ha bisogno di una guerra che continua perché oramai è diventata essenziale per la prosecuzione del regime stesso, ma quella guerra, come dire, in Ucraina non va da nessuna parte, e allora l'istinto di dire vabbè, allora che faccio, no? Cioè la butto in caciara tra virgolette, quindi minaccio l'Armenia, minaccio la Lituania e quant'altro, in realtà sembra, come dire, un comportamento folle, tra virgolette, ma in realtà ha una ratio molto forte.
1: È molto minaccioso Putin in questa fase, ed è strano perché giustamente lei ricorda, è molto indebolito, perde migliaia di uomini, la sua capacità anche di finanziare la guerra con il petrolio rischia di essere compromessa, eppure dice se effettivamente, se la Lettonia utilizza il suo territorio per aiutare l'Ucraina a colpire la Russia, non ci faremo scrupoli di attaccare un paese NATO. La giusta punizione arriverà comunque. È un modo per destabilizzare l'Europa, la NATO, o è una minaccia concreta?
0: Lo dobbiamo interpretare in senso politico, non per questo non dobbiamo prenderla sul serio naturalmente, più che in senso tra virgolette militare. Che cosa intendo? Putin fa sempre così quando perde, no? Cioè quando è che, se pensiamo, è stato l'apice della minaccia nucleare? Che era una minaccia di natura politica, perché naturalmente era una minaccia efficace nella misura in cui aveva l'effetto politico di deterrenza su appunto soprattutto gli Stati Uniti. E è stato nell'autunno 2022 che è stato l'anno in cui gli ucraini sono riusciti a riprendersi Kherson, Kharkiv, diciamo la prima controffensiva ucraina, che poi è stata l'unica ad avere realmente successo sul terreno. Quello è stato l'apice della minaccia nucleare. Quindi vediamo ogni volta che la guerra guerreggiata, diciamo, è sempre più chiaramente in perdita per Putin, che le minacce di natura naturalmente militare, ma che mirano ad avere un effetto politico, aumentano. Quindi c'è una correlazione perfetta tra queste cose.
1: La cosa sempre incredibile, almeno ai miei occhi, è che in tutto questo, cioè mentre Putin minaccia di aprire nuovi fronti di guerra contro l'Ucraina, minaccia un paese NATO dicendo la punizione arriverà anche se si tratta della NATO, nei giorni in cui il presidente della Lettonia è costretto a rifugiarsi dentro un bunker per evitare rappresaglie, Trump che fa? Ritira 5.000 soldati dalla Germania e all'improvviso anche 4.000 dalla Polonia, che è l'alleato più fedele degli Stati Uniti, quello che ha investito decine e decine di miliardi per comprare armi americane, per allinearsi alle richieste di Trump sulle spese militari, si vede togliere con un tratto di penna 4.000 soldati che dovevano essere trasferiti in Polonia.
0: Esattamente, ma quello che sta accadendo è che con queste, cioè oramai non ci stupiamo più, è come se il tradimento di Trump nei confronti dell'Europa si è consumato, quindi non ha più quell'effetto, no, scioccante che impaurisce e fa sì che, no, cioè ricordiamo quando ci fu il vertice ad Anchorage, Putin, Trump, che poi, no, i leader europei si affrettarono a Washington per cercare di, ecco, tutto questo non accade più, e non accade più perché, per dirla con Trump non ha più le carte. Cioè paradossalmente più si ritira, si è già ritirato dall'Ucraina, nel senso che gli Stati Uniti all'Ucraina fornivano all'anno 17 miliardi, tra i 16 e i 17 miliardi l'anno, oggi stanno a meno di un miliardo, meno di mezzo miliardo, quindi praticamente niente. Quindi dal momento in cui non dai sostegno militare all'Ucraina, dal momento in cui pian piano, poi ovviamente la presenza statunitense in Europa continua ad essere consistente, è vero che adesso questo ritiro di 5 più 5, diciamo 10, ma comunque ce ne stanno altri 60, quindi diciamo comunque continua ad essere, però più ti ritiri,

0: tiri, più fai un passo indietro e più perdi leve, no? Più non hai, appunto, cioè stai rinunciando, tra virgolette, alle carte da giocare. E quindi gli europei, che si rendono conto che nonostante queste mosse di Trump il cielo non gli è caduto in testa e hanno acquisito maggiore sicurezza nel dire a Trump: sai che c'è, fino a qua ma non oltre, paletti, no? E lo stiamo vedendo nell'atteggiamento dei leader europei un po', appunto, un po' dappertutto, incluso il primo ministro del nostro paese.
1: Ci dobbiamo fermare qui, grazie a Natalie Tocci, grazie per essere stata con noi, buonasera e buon lavoro, grazie buonasera. Ancora. Allora sono le 20:21, abbiamo un po' guardato a quello che succede, diciamo, nel mondo dei grandi vertici, delle grandi potenze, come queste giocano con i paesi che si suppongono essere il loro cortile di casa. E andiamo avanti con la puntata occupandoci d'altro. Ci occupiamo con Enrico Di Pasquale, ricercatore della Fondazione Leone Moressa, un esperto di immigrazione e di europrogettazione, di qual è la situazione degli immigrati in Italia. Innanzitutto buonasera Enrico Di Pasquale, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera a lei, grazie per l'invito.
1: Allora, la vicenda di Modena è una vicenda drammatica, ci sono 8 persone, alcune delle quali ancora lottano tra la vita e la morte, una donna amputata, il colpevole che è nato a Bergamo da una famiglia marocchina, su di lui si sono aperte molte polemiche, è un pazzo, è un terrorista, è tutte e due le cose, questo ha allargato il discorso al fatto che gli immigrati rappresentino per l'Italia una risorsa, i giornali di centrodestra quando sentono la parola risorsa fanno gran sarcasmo, o se invece gli immigrati rappresentano invece un rischio potenziale nel complesso, e si è tornati a parlare di integrazione, se funzioni, se non funzioni. Allora, siccome su questo ovviamente la politica si impegna sempre di più a polarizzarsi, a tribalizzarsi, forse è il caso di guardare i numeri. Voi i numeri li avete trattati, li avete visti, li avete discussi e analizzati, e vorrei chiedere un po' su questo: qual è la situazione degli immigrati oggi in Italia? Quanti sono? Quanti di questi lavorano? Quanti soldi rimandano a casa? Come funziona tutto questo?
2: Sì, intanto una battuta: noi come Fondazione Moressa siamo un'emanazione di un'associazione di artigiani, la CGA di Mestre, quindi il nostro approccio è quello di lavorare sui dati, soprattutto i dati economici, quindi uscire da questa diatriba del a favore o contro a priori, ma cercare di guardare un po' la sostanza dei numeri, appunto, economici.
1: Esatto.
2: L'immigrazione oggi è fatta di 5 milioni di residenti in Italia, quasi 5,4 milioni, appunto, secondo gli ultimi dati Istat. 2 milioni e mezzo di questi sono occupati in Italia, quindi contribuiscono con circa il 9% del PIL italiano, quindi un po' in tutti i settori, ma soprattutto in settori come l'edilizia, il commercio, l'agricoltura, e in particolare nell'ultimo studio che abbiamo realizzato abbiamo analizzato i risparmi che queste persone, questi lavoratori, inviano in patria, quindi dando un sostegno alle famiglie nel paese d'origine.
1: E anche un sostegno al paese di origine, ovviamente, in generale.
2: Sì. Quindi si tratta di un volume di 8,6 miliardi nel 2025, sono dati forniti dalla Banca d'Italia, quindi sulle cosiddette rimesse, cioè soldi inviati da persone fisiche a persone fisiche, appunto in patria, e per dare l'idea è un flusso molto più intenso rispetto a quello che l'Italia spende in cooperazione allo sviluppo. Il totale degli aiuti pubblici allo sviluppo è di circa 6 miliardi e, per dare un'idea, il famoso piano Mattei è di 5 miliardi e mezzo in 4 anni.
1: Quindi diciamo, quando si dice se bisogna aiutarli a casa loro, noi vediamo un altro fenomeno, che sono loro stessi che si aiutano a casa loro quando vengono qui a lavorare.
2: Eh sì, sono risparmi, appunto, messi da parte, inviati in patria, e che vanno principalmente in beni di consumo e piccoli investimenti. Generalmente appunto si utilizzano per pagare le spese scolastiche dei figli o per piccole spese mediche o anche piccoli investimenti, ad esempio molti investono per costruirsi una casa, appunto, in patria, con magari l'intenzione o per i familiari rimasti in patria, oppure con l'intenzione di tornare, andarci una volta finita l'esperienza lavorativa in Italia.
1: Ma ho visto, leggevo che nel complesso, nell'ultimo decennio, le rimesse degli immigrati in Europa sono miliardi, decine e decine di miliardi di euro, di dollari, che rappresentano anche lì più, anche non solo più degli aiuti allo sviluppo, ma anche più degli investimenti che i paesi fanno, per esempio, nei paesi africani.
2: Sì, beh, pensiamo che chiaramente non è solo un fenomeno italiano, anzi l'Italia è uno dei paesi europei con l'immigrazione più recente in termini proprio di decenni. Se pensiamo a paesi come la Francia, come il Regno Unito, hanno un'esperienza di immigrazione molto più lunga, chiaramente per il passato storico, e quindi da diversi anni vivono questi flussi di denaro verso la madrepatria. Tendenzialmente con il processo di integrazione tendono ad allentarsi questi rapporti con il paese d'origine, perché ad esempio molti fanno il ricongiungimento familiare, quindi portano la famiglia qui, tendono ad investire qui, quindi progressivamente dovrebbero andare diminuendo.
1: Una cosa che mi ha colpito dei numeri che avete studiato, che credo provenissero appunto da Banca Italia, dall'Istat, è che nelle rimesse degli immigrati stranieri che vivono in Italia è scomparsa praticamente la Cina. La Cina fino a forse, non so, 10 anni fa, mi pare di ricordare, era la destinazione numero uno delle rimesse degli immigrati, adesso è arrivata quasi a zero. Vuol dire che è proprio cambiata completamente anche l'antropologia dei cinesi che vivono qua.
2: Ma allora la spiegazione che ci siamo dati è che fosse prima un flusso gonfiato da transazioni commerciali che non erano vere e proprie rimesse, ma venivano fatte transitare in quel canale. Quindi dopo il 2012, con l'inasprimento dei controlli, quel flusso si è praticamente interrotto. Negli ultimi anni ce n'è un altro abbastanza inusuale, che è quello verso la Georgia, e anche qui la spiegazione che ci siamo dati è che sia in qualche modo legato alla guerra alla questione russa, perché dal 2014, dall'inizio delle sanzioni, i flussi, appunto, di rimesse verso la Russia sono praticamente azzerati, e probabilmente chi doveva mandare soldi in Russia ha trovato l'escamotage di farli passare per la Georgia. Certo. Quindi questo incremento può essere giustificato in questo modo.
1: Un altro dato che mi ha colpito è che il tasso di occupazione degli immigrati in Italia non è lontano dal tasso di occupazione degli italiani. Siamo al 61%, mi pare, per gli immigrati extra UE, al 61%, mentre il tasso di occupazione italiano penso che sia al 63%, qualcosa di questo genere. Quindi non c'è questa grande differenza. Anzi, in alcune città leggevo che a Catania, a Napoli e a Roma il tasso di occupazione degli immigrati è più alto di quello degli italiani.
2: Sì, oggi a livello nazionale è abbastanza simile, qualche anno fa in realtà era molto più alto tra gli stranieri rispetto che agli italiani. La prima spiegazione è che chiaramente gli stranieri vengono in Italia soprattutto per lavorare, quindi per loro lavorare è una condizione fondamentale. In realtà questo divario era dato soprattutto da un tasso di occupazione molto basso tra gli italiani, soprattutto tra le donne e tra i giovani. Siamo il paese con il tasso di occupazione più basso in Europa, e quindi quel divario rispetto agli stranieri era dovuto soprattutto a quello. Dopo la pandemia questo divario si è praticamente azzerato, adesso siamo su valori molto simili. In realtà, appunto, purtroppo è perché si è abbassato quello degli stranieri, non perché si sia alzato, o meglio, si è alzato anche quello degli italiani, ma non così in maniera significativa.
1: Certo. Molto bene, grazie Enrico Di Pasquale, grazie alla Fondazione Moressa, grazie per essere stato con noi. Buonasera,
2: grazie,
1: e buon lavoro.
2: Voi.
1: Grazie ancora. Abbiamo una piccola pausa pubblicitaria, poi andiamo avanti con la puntata.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Domanda finale, lo sceglie chi risparmia.
5: Deposito Super Smart Premium.
6: Esatto!
4: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito

0: distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Zapping.
3: Le 20 e 31 minuti, bentornati a Zapping. Andiamo negli Stati Uniti, con Massimo Gaggi, editorialista del Corriere della Sera, stato corrispondente negli USA per 20 anni, e dall'altro adesso un libro, America Dentro, storie, volti e confini di un paese in bilico, edito dalla Terza e scritto assieme a Tamara Jadrecic. Buonasera Massimo Gaggi, bentornato a Zapping. Allora, io vorrei che tu ci raccontassi ai nostri ascoltatori uno degli ultimi episodi, forse il più impressionante, diciamo, della lunga vicenda che intreccia l'amministrazione Trump, la sua famiglia, con i concetti di corruzione, se vogliamo, di conflitto di interessi, di insider trading, perché siamo arrivati ad una storia che veramente colpisce. Io la riassumo brevemente, poi tu ci potrai, se vuoi, raccontare meglio. Insomma, Trump decide di fare causa alla sua agenzia delle entrate, sostanzialmente, e di fargli una causa per 10 miliardi di dollari, perché questa agenzia delle entrate, durante il suo primo mandato, un consulente di quell'agenzia, nemmeno un dipendente, diffonde senza autorizzazione una serie di dichiarazioni dei redditi di milionari americani, tra cui anche quella di Trump. E quindi Trump fa causa e vuole un risarcimento di 10 miliardi di dollari. E ovviamente non vuole andare in causa e quindi chiede una transazione, un compromesso extragiudiziario. E chi può decidere se questo compromesso si può fare oppure no? Il suo ex avvocato personale, che adesso, diciamo, è il ministro della giustizia ad interim, e il quale ovviamente ubbidisce a Trump e concede questa transazione. Ecco, ce la metti meglio in contesto questa vicenda, con le sue conseguenze, il suo significato?
4: Ma intanto tu già l'hai raccontata molto bene, ma forse si può aggiungere, per quanto riguarda il procedimento, soltanto un dettaglio, cioè che gli avvocati dell'IRS, cioè del fisco americano, avevano già verificato che la richiesta di Trump di 10 miliardi era assolutamente priva di fondamento, e quindi hanno prodotto una memoria di 25 pagine per dire appunto al nuovo governo, quello dello stesso Trump, perché il reato sarebbe stato commesso durante l'amministrazione precedente, quella di Biden. Dicevano appunto che non c'era sostanza nella causa, ma questa memoria, che è stata quindi consegnata al Ministero del Tesoro, che è responsabile per il fisco americano, non è stata poi girata al Ministero della Giustizia, che quindi è andato avanti tranquillamente con l'accordo del quale tu stavi adesso parlando.
3: Ecco, però raccontaci i due rami dell'accordo, che sono questi, forse, mi verrebbe da dire, la cosa più scandalosa, no?
4: E l'accordo è un accordo veramente incredibile, perché è praticamente la costituzione di un fondo di 1.776 milioni, è stata scelta una cifra che è simbolica, perché appunto l'anno della nascita degli Stati Uniti, di cui adesso ricorre il 250° anniversario quest'anno, un fondo per indennizzare le vittime della, in americano diciamo, weaponization, cioè di aver usato la giustizia americana nell'era di Biden come un'arma contro i trumpiani. Questa è la tesi politica che Trump ha sempre avuto, e quindi un fondo per indennizzare presumibilmente persone come i già condannati e poi graziati da Trump, che hanno assaltato il Congresso il 6 gennaio del 2021, e altre persone vicine a Trump.
3: Pagargli le spese legali, rimborsarli, esatto, dei traumi che avrebbero avuto.
4: Soltanto, sì. Tra l'altro sto leggendo in questi giorni anche delle cose più approfondite, di cui non avevo, confesso io stesso, notizia, ma del fatto per esempio che in questo primo anno di amministrazione lui già ha fatto avere per esempio a Michael Flynn, che

0: era uno dei suoi, nel primo mandato, era uno dei suoi collaboratori più vicini, poi dovette dimettersi per scandali che emersero già durante la prima amministrazione Trump, gli ha fatto già avere $1.5 milioni di indennizzi, non si capisce bene a che titolo. Ma la cosa che è più incredibile di questa vicenda è che poi questo fondo, come hai detto giustamente tu, organizzato dal nuovo ministro della giustizia, che è un suo ex avvocato, come era un suo ex avvocato anche la precedente ministra della giustizia Pambondi, che però non ha avuto il coraggio di andare fino in fondo con le cose che voleva Trump e quindi si è dovuta dimettere, e quindi lui, che è molto previdente, aveva già scelto anche come vice ministro della giustizia un altro suo avvocato, e quindi
1: Todd Blanche.
0: Todd Blanche, quindi è sempre ben corazzato. E a questo punto,
1: tanto questo fondo, se capisco bene, può essere utilizzato a totale discrezione, esatto, della Casa Bianca di Trump. Nessuno può controllarlo e lui non è nemmeno obbligato a dire come lo spenderà.
0: Esatto, non c'è nessuna trasparenza, quindi può tranquillamente essere come una backdoor, cioè una porta per far tornare soldi alla famiglia Trump. Tra l'altro, fra quelli perseguitati secondo Trump ci sono anche i suoi figli, quindi certo, potrebbe tranquillamente far ritornare questi fondi. Probabilmente non lo farà, ma è una delle tante cose. In questi giorni è venuta fuori la storia dei suoi investimenti in azioni in borsa, dei suoi figli, fatti negli stessi giorni in cui le borse calavano o salivano per le sue scelte politiche, per le scelte di guerra e per cose di questo tipo. L'altra cosa che fa molto, molta sensazione, a mio avviso, sempre di questa vicenda, è che lui, a quanto pare, all'interno di questo accordo ha ottenuto anche da Todd Blanche che non ci siano più possibilità di indagine sulle malversazioni della sua famiglia e della sua organizzazione finanziaria.
1: Questo è venuto fuori il giorno dopo, mi pare, no? Non si era detto, esatto, subito. Cioè, in cambio di aver rinunciato ad avere 10 miliardi di risarcimento, lui per sempre, lui e la sua famiglia non potranno essere più indagati per niente che abbia a che fare col fisco.
0: Lui, come sappiamo bene, si considera al di sopra della legge, e purtroppo la Corte Suprema in qualche modo 2 anni fa gli ha in qualche modo confermato questo fatto, ma non sono al di sopra della legge ovviamente gli altri della sua famiglia, gli altri della sua amministrazione, quindi in questo modo lui mette al sicuro una cerchia di persone molto vasta, cioè tutta la sua famiglia e tutti quelli che lavorano per la Trump Organization. Che ovviamente ha fatto cose negli anni, ci sono state anche delle condanne penali, è andato in giudicato, ci sono state delle confessioni del suo direttore finanziario alla fine, durante la precedente amministrazione. È l'unico processo che era arrivato a sentenza di quelli che erano cominciati contro Trump, che era quello civile, diciamo, mentre quelli penali poi non arrivarono a sentenza prima delle elezioni di Trump. Quindi E poi ci sono tante altre cose, le criptovalute, l'hai citato, rispetto al primo mandato, quando ci si scandalizzava per qualche piccolo investimento immobiliare nei paesi del Golfo, quindi i favori fatti dagli sceicchi all'impero immobiliare di Trump, ma erano appunto giocherelli di qualche milione di dollari. Stavolta stiamo parlando di guadagni di miliardi di dollari. Patrimonio della famiglia Trump dall'inizio della presidenza è cresciuto di almeno $1.5 miliardi di dollari, soprattutto grazie alle
1: criptovalute. Tra l'altro, Gaggi, mi chiedo, il fatto che questo fondo da $1.777 miliardi sia così opaco e sia nella totale disponibilità di Trump, anche perché i 5 commissari, mi pare, che dovrebbero amministrarlo possono essere licenziati dal presidente in qualsiasi momento e sostituiti, esatto, in qualsiasi momento, quindi diciamo il loro parere nella gestione conterà pochissimo. Beh, può anche diventare un'arma di, come dire, di scambio politico, cioè io, ok, ti do i soldi che mi chiedi perché tu ti ritieni danneggiato dall'amministrazione Trump, ti ritieni accusato ingiustamente, incarcerato ingiustamente, ma tu che mi dai in cambio? Cioè, ci possono scattare anche meccanismi di questo genere per stringere ancora più fortemente attorno a sé tutto il suo mondo di amici, clienti e via discorrendo.
0: Guarda, ormai c'è, io non voglio usare termini eccessivi, ma siamo passati dall'allarme per atteggiamenti autoritari a parlare, e lo fanno ormai molti commentatori, di cleptocrazia, ma lo stanno facendo anche persone come Mona Chand, Mona Chalerer,

che è una repubblicana che ha un sito molto, molto seguito, una repubblicana tradizionale, una che ha lavorato nell'amministrazione di Ronald Reagan e che ha scritto in questi giorni che si ricorda con nostalgia i controlli che venivano fatti su tutte le persone che venivano reclutate nella Casa Bianca di Reagan e poi anche in quella di Bush, che dovevano rendere conto di ogni

0: nel quale si creano dei precedenti e una corruzione morale del paese senza precedenti, detto dai repubblicani, non da democratici, che sono ovviamente scatenati anche di più su altri fronti magari.
1: Tra l'altro questa vicenda rischia di creare un precedente, perché noi sappiamo che quando il presidente degli Stati Uniti ha bisogno di un fondo, di finanziare qualcosa, di avere un'iniziativa che richiede dei fondi, va al Congresso, li chiede, il Congresso ne discute e eventualmente glieli concede. A quel punto poi il presidente può spenderli per l'obiettivo che ha annunciato. Se si afferma questa modalità per cui il presidente in carica fa causa al suo governo, gli chiede miliardi di dollari, poi accede a una trattativa, riduce le sue richieste, se ne fa dare soltanto un po', tutto questo non va davanti a una corte, non va davanti al Congresso, ma richiede soltanto la firma di colui che il presidente ha nominato come ministro della giustizia, d'ora in poi qualsiasi presidente si finanzierà qualsiasi cosa in questo modo, facendo causa a se stesso e facendo una trattativa tra se stesso e se stesso.
0: Esattamente quello che stavamo dicendo prima, una corruzione dei costumi, e quindi non solo un precedente pericoloso, ma è uno dei tasselli di questa corruzione. Un altro di cui si è parlato poco fino adesso, anche se ne è stato scritto, ne ha scritto Fubini, ne ho scritto un pochino anch'io sul Corriere, è per esempio Polymarket, cioè il fatto di stare creando questi sistemi di scommesse che non sono più sportive, ma sono sul futuro degli eventi politici. Nelle società nelle quali sono impegnati personalmente anche i figli di Trump e soprattutto Donald Jr., sono anche nei consigli di amministrazione, società che scommettono su eventi politici che poi vengono...
1: Che Trump influenza direttamente.
0: Da Trump medesimo, abbiamo letto le storie, no? di scommesse sul fatto che stava per essere catturato Maduro o che stava per iniziare il bombardamento dell'Iran. E la cosa che secondo me può essere abbastanza impressionante da un punto di vista politico, oltre al fatto di corruzione, è che c'è una tendenza di molti a dire che questo tipo di sondaggi, proprio perché richiedono il fatto di metterci dei soldi per immaginare dove andranno le cose, dovranno diventare più credibili e più affidabili dei sondaggi di opinione, perché nei sondaggi di opinione la gente viene intervistata e può dire quello che gli pare, mentre invece quando scommette su Polymarket sta scommettendo dei soldi, quindi vuol dire che pensa che veramente quella cosa succederà e che quindi Polymarket è più credibile dei sondaggi d'opinione, e se questa cosa prende piede direi che politicamente è molto pericoloso.
1: Non c'è
0: anche
1: dubbio.
0: Perché Trump che poche cose rispettava fino adesso, ha paura di poche cose, sostanzialmente dei mercati e dei sondaggi.
1: Gaggi, grazie Massimo Gaggi, ci fermiamo qui, buonasera, buon lavoro, grazie davvero. Allora, prima di salutare Nicolò Manniti, faccio sentire i titoli del TG2, quindi seguitevi, tengo aggiornati su tutto quello che succede anche fuori zapping.
2: Attivisti flottiglia fermati da Israele, bendati e fatti inginocchiare, Ben Gvir deride e diffonde il video, Netanyahu ha sbagliato, Mattarella trattamento incivile, livello intimo di un ministro. Meloni italiani, inammissibile, Israele si scusi, Farnesina convoca l'ambasciatore, indignazione bipartisan della politica, inaccettabile e grave la condanna dell'UCEI. Trump su Netanyahu, siamo sulla stessa linea, dice, sull'Iran, non ho fretta di chiudere un accordo, riaprire Hormuz, media intesa USA Teheran in fase di finalizzazione. Recuperati gli altri due corpi dei sub morti alle Maldive, Giorgia Sommacalla e Muriel Odenino, saranno fondamentali le autopsie e l'esame delle immagini delle telecamere GoPro. Al Festival di Cannes un film francese, Roma Elastica, rende omaggio al nostro cinema, nel cast anche Isabella Ferrari e Ornella Muti. Essere diva oggi bisogna imparare ad amarsi, dicono le attrici. I Pooh festeggiano 60 anni di carriera e grandi successi leggendari con un lungo tour in Italia, concerti ed eventi speciali fino a ottobre con notti a sorpresa a Bologna. Il grazie più grande al pubblico, dicono, che ha coccolato il nostro sogno.
1: Le 20:45 minuti, buonasera a tutti, bentornati a Zapping, questi erano i titoli del TG2, chi segue Zapping sa che io parlo raramente di romanzi, lo faccio soltanto quando ne leggo uno per puro piacere e mi piace al punto che sento il bisogno di parlarne e di parlare con l'autore. Questo è il caso dell'ultimo libro di Nicolò Manniti, che è appunto Il Custode, edito da Einaudi nel 2026, e Nicolò è qui con noi stasera. Grazie per aver accettato il nostro invito.
3: Buonasera, grazie, sono contento che il libro le sia piaciuto.
1: Molti, ci possiamo anche dare del tu in questo caso.
3: Visto, ah, ok, diamoci del tu.
1: Viene meglio, intervista.

0: Questa viene meglio in questi casi.
1: Grazie.
0: No, senti, io non so fino a che punto tu vuoi fare spoiler insomma, della trama di questo libro, anche se ho visto che molte recensioni in realtà raccontano tutto. Però io vorrei farti la domanda che ti farei se ti incontrassi per strada, che è la domanda più banale del mondo: come ti è venuta in mente questa storia? Da quali letture, da quali influenze? Eri un appassionato di miti greci da piccolo? Hai letto le Metamorfosi di Ovidio in treno? Hai visto la Medusa di Caravaggio agli Uffizi? Cioè, come ti è venuto in mente? Perché uno non ci può credere che esce fuori un libro così.
1: Allora, in realtà io, diciamo, fin da bambino sono sempre stato una gran appassionato di mostri. Qualsiasi forma di mostro a me piacevano, cioè tutti i mostri anche che avevano qualche cosa di soprannaturale mi piacevano moltissimo, cominciando dalle streghe, gli orchi, quelli che erano anche un po' più della tradizione, diciamo, più medievale in qualche modo. E poi ho scoperto nel corso degli anni, anche perché a casa possedevamo il piccolo manuale Oepli della mitologia, tutti i mostri della mitologia, e li adoravo perché erano delle chimere, delle fusioni di esseri diversi insieme, e avevano dei poteri prodigiosi, molto più che i mostri degli X-Men o quelli dei fumetti. E su quelli io ho fantasticato tutta la vita, al punto che mi chiedevo dove fossero, dove li potevo trovare, e il primo pensiero a un certo punto fu che se fosse esistita la Medusa, perché diciamolo, purtroppo, però forse dobbiamo farlo a questo punto spoiler.
0: Sì, non raccontiamo altro, diciamo solo che ha a che fare con Medusa.
1: Sì, c'è una Medusa dentro una casa e un bambino, ecco, diciamo questo, poi non diciamo sicuramente il finale o nient'altro. Comunque, se avessi avuto la Medusa, l'avrei utilizzata per fare delle statue, cioè per trasformare persone in statue che poi avrei venduto o che avrei pensavo se uno c'aveva, che ne so, un caro che stava morendo, invece che farlo morire lo portavi dalla Medusa e poi ti ritrovavi con a casa la sua statua perfettamente replicata,
0: come pare facesse Fidia, mi sembra di aver letto, no? Il grande scultore,
1: esatto, greco. Come faceva Fidia, in realtà, che Fidia utilizzava, si dice che utilizzava,
0: noi pensavamo che fosse bravissimo, in realtà c'aveva un aiutino in casa, forse.
1: Aveva un aiutino mitologico, esatto. Sì, è vero, insomma, e quindi da quella cosa così poi è nata questa storia, è partita tutta dall'idea di avere, tra l'altro, di avere un mostro in casa, di nascere con un mostro in casa, di essere una persona normale, un bambino normale che vive in mezzo agli altri ma con un segreto inconfessabile, e questa famiglia si porta dietro da millenni.
0: E ne diventa il custode. C'è sempre poi, come in gran parte dei tuoi libri, una provincia un po' straniata. Stavolta, peraltro, cioè, è il paese in cui si ambienta tutto, è vero, esiste veramente Triscina di Selinunte, sì. No? Invece mi ricordo altri casi, quali erano Acque Traverse, Varrano,
1: sì,
0: erano luoghi di fantasia, no? Stavolta l'hai messo,
1: sì,
0: in un posto vero. In
1: un
0: Sicilia.
1: Posto vero, perché era un posto che mi aveva molto molto colpito. Io ero andato lì quando giravo la serie Anna, che era tutta ambientata in Sicilia, quindi abbiamo attraversato veramente da tutte le parti la Sicilia, e a un certo punto eravamo arrivati a Triscina, che mi aveva molto colpito perché è un paese, secondo me, su una spiaggia meravigliosa vicino a Selinunte, però c'è queste costruzioni sulla spiaggia di case, casette costruite senza un piano regolatore, senza permessi, a volte così, che stanno lì e che sono un po' abbandonate, quindi d'inverno ha una dimensione metafisica, per cui è strana, sembra come in fondo una sorta di civiltà abbandonata, dove ognuno ha costruito la casa come voleva, e quindi quel posto ho pensato che fosse perfetto per girare Anna. Poi Anna, purtroppo c'è stato il Covid e quindi abbiamo dovuto spostare la location e mi è rimasto lì, quindi quando ho pensato a questa storia ho detto l'ambiente a Triscina.
0: Che poi, se capisco bene, questo fatto di ambientare le tue storie in posti così di provincia si lega un po' al fatto che in questi posti qui lo slittamento tra le cose vere, le cose reali e le cose irreali, tra le cose concrete e le cose mitologiche, tra gli umani e i mostri, è più facile, ci si crede di più, perché c'è questo confine forse più labile, no?
1: Assolutamente sì, è verissimo. Infatti i miei libri più, come dire, sì, esatto, più metafisici,

0: più possibili, sono sempre legati a delle storie che stanno su dei terreni più laschi in qualche modo. Quindi anche Anna, che era una storia in cui si raccontava di un mondo in cui erano rimasti vivi solo i bambini e gli adulti erano morti tutti per un virus, era ambientato in Sicilia, ma in una Sicilia che poi era dispersa, era poco concreta. Quando invece ho fatto, che ne so, La vita intima, che era una storia della moglie del premier, era tutta ambientata a Roma, era molto più concreta, molto più possibile in qualche modo.
1: Un'altra cosa che ho notato rispetto a questo libro è che spesso di te si dice che c'hai un sacco di lettori appassionati, un sacco di fan, una comunità di lettori devota, e però la critica insomma non corrisponde a questo tuo successo di lettura, non, in qualche modo non ti capisce o non va a fondo alla qualità dei tuoi libri. E però invece questa volta mi è capitato di leggere delle recensioni del tuo libro sontuose, lussuosissime, lunghe, piene di sforzo di capire, di citazioni, di riferimenti storici, letterari. Cioè, questa volta i critici si sono cimentati su questo libro come forse mai prima. Non l'hai notato anche tu?
0: Ma guarda, non è che voglio portare acqua al mio mulino, ma non mi sembra di aver avuto tutte queste stroncature.
1: No, io non parlo di stroncature, parlo di un modo di prendere i tuoi libri, non tanto...
0: No, forse questo libro è stato preso, forse non se lo aspettavano, forse c'è stato, come dire, un ritorno a certe cose che erano, come dire, un po' più quelle di Io non ho paura di Io e te, di questi adolescenti, rispetto, che ne so, al penultimo libro, che era un libro più ironico, più sociale. Quindi non lo so, probabilmente sì, però devo dire che su questo libro sono stato molto contento sia della risposta dei critici ma anche dei miei colleghi, che sono stati molto affettuosi.
1: Beh, io ho visto Raimo, Dorrico, hanno scritto dei pezzi bellissimi, no? Interessanti, anche che svelano tanti aspetti che magari uno così nella prima lettura non vedrebbe, quindi in qualche modo, perché non è vero che tu sei più amato dai lettori che dai critici, è una leggenda metropolitana.
0: Secondo me no, io avevo, ci stava Garboli che era impazzito e mi diede il premio Viareggio e per Io non ho paura, ho avuto tanti Guglielmi per anni, ha scritto delle cose bellissime sui miei libri. Poi chiaramente c'è stato tutto il periodo in cui che uscì l'antologia Gioventù Cannibale, che quello veramente divise la critica letteraria, perché a quel tempo c'era una critica letteraria veramente forte che si litigava, che discuteva in maniera molto accesa sui libri. Adesso la critica, è anche vero che c'è molto meno, non certo. È più quella di, non è militante,
1: ci sono i booktalkers, infatti cose così.
0: Sì, è diversa.
1: Senti, ma toglimi un'ultima curiosità. La storia poi è nata tutta insieme? Cioè, è stata così pensata e scritta di getto? O è stato invece un lavoro di Cesello in cui ha aggiunto elementi un po' qui, un po' lì, durante la gittata della scrittura?
0: Ma all'inizio io pensavo a questa storia per un film. Immaginavo per un film perché mi piaceva proprio questa specie di raccontare questa soprattutto questa casa in cui vive Nilo, il protagonista.
1: Un sottoscala, no? Sì.
0: Un sottoscala in cui si sente solo il rumore dei passi di questa creatura chiusa dentro un bagno, e nello stesso tempo questa oscurità che non finisce, insomma, che in cui si distinguono a volte dei tratti. Poi dopo, piano piano, invece, da un'idea di un film, perché sembrava molto complicato a realizzare, è diventato un libro, per fortuna. E nel libro si sono aggiunte molte cose che ovviamente nella sceneggiatura o nel pensiero non c'erano, quindi è stato un passaggio naturale probabilmente, però ho fatto un percorso diverso dal solito. Di solito si fa prima il libro e poi la sceneggiatura, questa per contrario.
1: Però è riuscito questo passaggio all'incontrario. Grazie a Nicolò Manniti, dobbiamo chiudere qui questa puntata.
0: Grazie a te e alla prossima.
1: Alla prossima, grazie per essere stato a Zapping. Abbiamo salutato Nicolò Manniti con il suo Il Custode in Audi 2026. Io ringrazio tutta la redazione che ha contribuito a questa puntata, ringrazio Paola De Gaudio la regista, la parte tecnica ringraziamo Francesco Pionaglieri e Daniele Di Noia. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping, e intanto vi lascio con Ascolto si fa sera e il GR1. Un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Luquenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Vince Savon in prima posizione, Savon che sbuca e vince questa tappa.
1: Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
2: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
3: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
4: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ascolta, si fa sera.
9: Al microfono Suor Marisa Pitrella, direttrice della Caritas diocesana di Napoli.
10: La misericordia è il cuore del messaggio cristiano. È l'abbraccio concreto di Dio che perdona, rialza, cura, accoglie, non giudica e non si stanca mai di amare. La parola misericordia è composta da miseria e cuore. È l'incontro tra la propria debolezza e l'amore di Dio. La misericordia mi impedisce di giudicare gli altri. Mi aiuta a guardarli attraverso la lente della mia fragilità. La misericordia è Dio che mi ama e mi lascia libera anche nella mia miseria e mi rispetta e mi dona la libertà fino in fondo. La misericordia è un'esperienza esistenziale che salva la vita dal fallimento, rendendomi persona nuova, persona capace di essere strumento di riconciliazione, di rinascita, di cambiamento per gli altri. Solo l'amore guarisce. Solo l'amore è capace di avere parole belle, di tenerezza, di gioia, di accoglienza. La misericordia è quell'abbraccio che dobbiamo dare ad ogni fratello e ad ogni sorella, perché si deve sentire persona nuova, persona rinata. È questo cuore che deve pulsare continuamente e deve avere uno sguardo nuovo per dire all'altro: tu sei mio fratello, tu sei mia sorella, insieme camminiamo. Diceva Don Tonino Bello: noi siamo angeli con un'ala soltanto e possiamo volare solo abbracciati. La misericordia ci aiuta a riconoscerci fratelli e sorelle.
9: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli, indignazione internazionale per il video in cui il ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir irride gli attivisti della flottiglia inginocchiati con le mani legate dietro alla schiena. Anche Netanyahu si dissocia, l'ambasciatore americano a Tel Aviv scrive che Ben Gvir è spregevole e numerosi paesi europei, tra cui l'Italia, protestano formalmente. Il presidente Mattarella parla di trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che, aggiunge, tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Condanna di Giorgia Meloni, l'Italia pretende le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti, afferma la premier. Il punto con Enzo Arcieri.

0: liberazione e il rapido rientro di tutti gli italiani ancora trattenuti in Israele è la richiesta allo Stato ebraico attraverso il suo ambasciatore a Roma, Peled, del governo italiano, che ha ribadito l'inaccettabilità di quanto accaduto, la gravità dell'intervento in acque internazionali delle forze israeliane. Il segretario generale della Farnesina, Guariglia, ha manifestato all'ambasciatore israeliano l'indignazione per il video diffuso dal ministro della sicurezza dello Stato ebraico, Ben-Gvir, in cui schernisce e irride gli attivisti inginocchiati, il volto rivolto verso il pavimento, le mani legate dietro la schiena. Ben-Gvir cammina sorridente, compiaciuto, brandisce una bandiera dello Stato ebraico. Benvenuti in Israele, siamo noi i padroni qui, afferma Ben-Gvir. Una delle attiviste urla: Palestina libera, viene afferrata e scaraventata in terra. Il ministro degli esteri italiani aveva già affermato che il governo italiano si riserva di valutare le iniziative politiche più opportune anche in sede europea. Una linea rossa è stata superata, ha detto Tajani, che ha annunciato che entro domani tutti gli attivisti italiani dovrebbero essere liberi. La condotta di Ben-Gvir ha suscitato anche la dura reazione del ministro degli esteri di Israele, Saar. Una performance vergognosa e dannosa che arreca danno al nostro paese. E persino il premier Netanyahu, che ha nuovamente rivendicato il diritto di Israele all'abbordaggio delle barche della Sumud Flottiglia, ha preso le distanze dal comportamento del suo ministro. La sua modalità non è in linea con i nostri valori.
1: Stati Uniti e Iran. Secondo i media arabi, il testo dell'accordo con Washington sarebbe quasi completato. Il capo di Stato Maggiore dell'esercito pakistano è atteso domani a Teheran per la versione definitiva. La Repubblica Islamica insiste, per l'intesa serve la fine del conflitto in Libano. Poco fa l'ultima replica di Trump: stiamo trattando con persone ragionevoli, dice, ma deve arrivare la risposta giusta o ancora qualche giorno. Negli Stati Uniti intanto incriminato Raul Castro, Cuba è nei nostri pensieri, aggiunge il capo della Casa Bianca, la stiamo liberando, non ci sarà un'escalation. La tragedia delle Maldive, recuperati i corpi degli ultimi due sub italiani morti durante l'immersione ad Alimatà, 5, lo ricordiamo, le vittime. La procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia per Gianluca Benedetti, la cui salma è già stata rimpatriata. Il team finlandese tornerà a immergersi domani per cercare elementi utili alle indagini. A Milano, condannato il 19enne che il 12 ottobre dello scorso anno con altri 4 ragazzi ferì gravemente lo studente Davide Cavallo.
2: 20 anni, 8 in più di quanto chiesto dalla procura. Condanna esemplare nei confronti di Alessandro Chiani per tentato omicidio e rapina. Tem invece per il complice Hamed Atia, 10 mesi per omissione di soccorso. I due, poco più che maggiorenni, erano parte del branco che lo scorso ottobre a Milano ha derubato, picchiato, accoltellato lo studente Davide Cavallo, 22 anni. Gli altri 3, tutti minorenni, verranno giudicati separatamente. Il fendente ha provocato lesioni midollari permanenti alla vittima, che ha rischiato di perdere l'uso delle gambe. Per la prima volta da quella sera aggredito e aggressori si sono trovati faccia a faccia e prima che il giudice si ritirasse in camera di consiglio Davide ha voluto parlare con loro, poi i 3 si sono abbracciati. Già la settimana scorsa, parlando con la Rai, Davide aveva detto di voler riperdonare usando queste parole:
3: mi rifiuto di darla vinta quello che loro hanno deciso di essere quella sera.
2: Colpito, quasi amareggiato dalla durezza del pronunciamento nei confronti di Chiani, Davide ha preferito non parlare alla fine dell'udienza.
4: Da Milano, Lorenzo Galeazzi, GR1.
1: Il gruppo Stellantis ha firmato 2 accordi, uno con Jaguar Land Rover per produrre negli Stati Uniti, l'altro con la cinese Dongfeng per distribuire in Europa auto elettriche di alta gamma. Settimana importante anche per l'Italia, per Cassino si parla dell'interessamento di BYD, altro colosso asiatico. A Pomigliano dovrebbe iniziare nel 2028 la produzione delle e-car, piccole vetture di fascia economica alimentata a corrente. Nel servizio le voci dei lavoratori dell'impianto.
5: Cassa integrazione a rotazione per i 3.730 dipendenti di Stellantis Pomigliano. La nuova auto, l'auto elettrica, rappresenta sicuramente una boccata d'ossigeno.
6: È chiaro, per noi è un'opportunità questo investimento, ma va costruito, perché comunque il futuro è un futuro tutto da scrivere. Su Pomigliano possiamo accettare questa grande sfida.
7: Questo è l'ultimo presidio di legalità che sta nel territorio, occupa un sacco di famiglie. Il vero punto di svolta è stato questo.
8: L'importanza
7: è
8: che ci sia la piena saturazione di tutti gli impianti e di tutti i lavoratori.
9: Noi abbiamo sempre pensato che era un problema di investimenti in Italia. Oggi c'è un investimento in Italia e oggi si produrrà una macchina elettrica, così da dare anche spazio a un ambiente più sano per i nostri figli.
10: Napoli, Francesca Ghidini, GR1.
1: Ci fermiamo qui, adesso c'è Zona Cesarini.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info

0: prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Ufficio cosa smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Mede.
6: Dicevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno, ma chiami cos'hai?
7: Carmen è partita, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
9: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
11: Zona Cesarini.
12: 21.08, ben ritrovati da Zona Cesarini, al microfono Francesco Albanese per una lunga serata di sport dove ci sarà tanto calcio, ma non solo, parleremo anche di altre discipline sportive altrettanto importanti. In primo luogo lo spazio sarà dedicato all'atletica leggera, perché non possiamo sottacere il ritorno in pista di Marcel Jacobs, ma tutto questo avverrà più avanti. Nel frattempo, come vi stavo anticipando, si gioca sui campi di calcio, in particolare si sta giocando la finale di Europa League in quel di Istanbul tra Friburgo e la formazione inglese dell'Aston Villa. Siamo giunti al nono minuto del primo tempo e il punteggio è fermo sullo 0-0. Per voi la possibilità di contattarci via SMS oppure via WhatsApp al numero 335 699 2949. Ma non c'è soltanto il calcio internazionale. Cose importanti accadono anche all'interno dei confini nazionali, a cominciare da Palermo, dove si sta giocando un Palermo-Catanzaro tutto da seguire, semifinale di ritorno del playoff di Serie B. Allora noi, per tutti gli aggiornamenti, andiamo proprio nel capoluogo siciliano, dove, pronto a raccontarci quanto sta accadendo al Barbera, c'è Maglio Mezzatesta.
13: Buonasera dallo stadio Renzo Barbera di Palermo, dove sta per iniziare il secondo tempo di questo Palermo-Catanzaro, che inizia proprio in questo istante. Semifinale di ritorno, gara di ritorno della semifinale playoff di Serie B. Il Palermo conduce per 1-0, così è terminato il primo tempo con la rete realizzata al terzo minuto da Joel Poyampalo. Il Palermo sta dunque cercando di ribaltare il risultato della gara di andata. Il Catanzaro arriva al Barbera forte del 3-0, che è riuscito a imporre ai rosanero allenati da Inzaghi nella gara appunto di andata. La formazione di Aquilani sta giocando a viso aperto, non ha avuto grandissime occasioni, però non è assolutamente chiusa in difesa, anzi al contrario, a tratti è stato il Palermo a giocare in contropiede. Comunque, per il momento, quando siamo al primo minuto che sta per terminare di questo secondo tempo, Palermo 1-0. La linea a voi.
12: Bene, così, grazie Luca Maglio Mezzatesta, tra poco nuovamente collegati con te per continuare a seguire questo importantissimo match di Serie B. Ma vi stavo dicendo, non

0: soltanto si gioca in Serie B, ci sono altri accoppiamenti importanti per quanto riguarda il calcio di casa nostra e non solo. Ora subito certamente lo sguardo a quanto sta accadendo in quel di Istanbul. Siamo adesso al minuto numero 11 di Friburgo Aston Villa, anche naturalmente col principe William tifosissimo in prima linea a sostenere i propri beniamini. Il punteggio è sempre quello di 0-0, dunque quello di partenza. Facciamo un po' un recap anche di tutte le finali in programma europee in questo caldissimo mese di maggio. Ci sarà il 27 di maggio Crystal Palace, Rayo Vallecano, Lipsia per assegnare la Conference League. Il 30 di maggio la regina delle coppe europee, la Champions League, l'ultimo atto vedrà di fronte il Paris Saint-Germain e l'Arsenal, si giocherà alla Puskas Arena di Budapest. Torniamo a Palermo, di nuovo per Palermo Catanzaro con Maglio Mezzatesta.
1: Sì, terzo minuto di gioco nel secondo tempo, il parziale è sempre Palermo 1 Catanzaro 0. Adesso c'è il Palermo che deve operare una rimessa laterale, siamo sulla tre quarti, si aspetta che si arrivi perché le operazioni si prolungano, a quanto pare non si riesce a capire se stanno cercando di recuperare un pallone, lo hanno appena fatto. Allora il Palermo che rimette in gioco in area di rigore direttamente il tentativo di Poyan Palo sotto porta di cercare una deviazione, il pallone che poi viene buttato fuori alla bella e meglio dai giocatori del Catanzaro, duellano, adesso c'è il tiro di Palumbo, il palo colpito dal trequartista del Palermo dopo che il Catanzaro era riuscito ad allontanare brevemente il pallone dalla sua area di rigore. È arrivato invece un invito interessante per Palumbo dal limite dell'area di rigore, ha scagliato un tiro che è andato a finire a infrangersi sul palo, poi ancora sulla fascia destra il Palermo che prova ad affondare con il numero 14 Vasic che viene poi atterrato, conquista un fallo, siamo a pochi metri dal vertice destro dell'area di rigore del Palermo. Palermo che attacca da sinistra verso destra rispetto al mio punto di osservazione, mentre il Catanzaro in questo momento è schiacciato tutto nella sua area di rigore, appunto a destra del mio punto di osservazione. Si prepara il Palermo con Ranocchia a battere questo calcio di punizione, mentre l'arbitro, che ricordiamo è il signor Marcenaro, si assicura che siano nella posizione corretta i giocatori che fanno un'esigua barriera di due persone. C'è Palumbo che fa una finta, Ranocchia che chiama uno schema, la rincorsa, il cross a spiovere in area di rigore, il colpo di testa a cercare di servire Poyan Palo sul secondo palo, non arriva per davvero questione di centimetri l'attaccante finlandese a deviare in rete. Pigliacelli, il portiere del Catanzaro, era già stato superato, sarebbe stata un'occasione davvero difficile da sbagliare, ma non ci è arrivato Poyan Palo, un po' troppo lungo il passaggio per cercare di servirlo. Adesso sentirete l'applauso del pubblico di casa perché entra Rui Modesto a centrocampo al posto del capitano Segre. Siamo al quinto minuto di questa partita, Palermo 1 Catanzaro 0, e la linea allo studio.
0: Subito per aggiornare quanto sta accadendo dunque in quel di Istanbul, sempre 0-0 tra Friburgo ed Aston Villa, ricordo finale dell'Europa League, ma oggi si è corsa anche un'importantissima tappa del Giro d'Italia che avrete potuto seguire qui su Rai Radio 1, che è la radio a tutti gli effetti del Giro, e dunque ha vinto ancora una volta sulle strade del Giro con l'arrivo a Chiavari, si è imposto ancora una volta l'ecuadoriano Narváez che raggiunge così il suo terzo successo personale nella corsa rosa, maglia rosa che indica, come sapete bene, il leader della corsa che resta sulle spalle di Euladio, il corridore portoghese della Bahrain Victorious, che fin qui ha ancora 27 secondi di vantaggio sullo strafavorito di questa corsa, parliamo del danese Vingegaard. Domani la dodicesima tappa condurrà da Imperia a Novi Ligure, dunque un giro che entra sempre più nel vivo prima di arrivare poi, lo ricorderete, a fine maggio con l'ultima tappa e l'arrivo a Roma, l'arrivo nella capitale. Di nuovo Maglio Mezzatesta, di nuovo Palermo Catanzaro.
1: Sesto minuto di gioco nel secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0, ed è una fase della partita in cui il Palermo sta pressando, i padroni di casa provano a trovare l'occasione buona come adesso con il tiro di Ranocchia e la parata bellissima di Pigliacelli, il portiere del Catanzaro, che salva su un tiro scagliato al limite dell'area di rigore da destra.

0: destra da Ranocchia, che aveva ricevuto un pallone dopo una rimessa laterale, il tiro al volo col sinistro di Ranocchia a tagliare incrociando l'area di rigore sul secondo palo, il tuffo di Pigliacelli che è riuscito a mandare la palla sul fondo, dunque calcio d'angolo che già il Palermo si appresta a fare, è entrata davvero a 100 all'ora la squadra di Inzaghi in questo secondo tempo. La respinta di Pigliacelli, il pallone che arriva sui piedi di Vasic, di Jonsen, scusate, siamo in area di rigore, il tiro che viene respinto, poi c'è una segnalazione dell'arbitro Marcenaro che decide a quanto pare di assegnare un calcio di punizione, non mi è chiaro soltanto se si trattasse di un fuorigioco su un tentativo di passaggio, così dovrebbe essere, non mi pare che ci siano state iniziative fallose, allora rimessa in gioco che sarà operata dal portiere del Catanzaro. Quando siamo all'ottavo minuto di gioco in questo secondo tempo, semifinale di ritorno dei playoff promozione di Serie B, Palermo 1 Catanzaro 0, linea a voi studio.
1: Ancora sguardo a Istanbul, in questo momento è andato vicino al gol il Friburgo con un tiro dalla distanza che è terminato sul fondo, dunque non accenna a sbloccarsi il risultato di partenza, sempre 0-0 finale di Europa League tra Friburgo ed Aston Villa, ma gara che a poco sta entrando nel vivo fino a questo momento, al di là dello spettacolo bellissimo regalato sugli spalti dai tifosi sia di una squadra che dell'altra, sia dell'Aston Villa che del Friburgo, con tanto di coreografie davvero memorabili che riconciliano con lo spirito giusto e sano di questo sport, dicevo, di emozioni vere e proprie sul rettangolo verde non se ne erano viste. In questa fase sembra essere la squadra tedesca quella più determinata, più motivata a proiettarsi in avanti, vedremo se questa tendenza sarà come dire confermata anche nei prossimi minuti. Vi ricordo il nostro numero per SMS, messaggi WhatsApp, 335-699-2949. Torniamo in Sicilia, torniamo a Palermo per Palermo Catanzaro da Maglio Mezzatesta.
0: Sì, e a proposito di spettacoli sulle curve con le tifoserie coinvolte, permettetemi di raccontarvi quello che è successo all'inizio di questa gara. Poco prima dell'inizio della partita è stata ricordata la piccola Alessia, una bambina tifosissima del Palermo che ha perso purtroppo la sua battaglia contro il cancro e non c'è più da qualche giorno. Davvero emozionante il momento in cui sono state esibite le sue fotografie sulla curva nord, la curva del tifo più caldo del Palermo, un momento davvero emozionante. Tutti i giocatori del Palermo tra l'altro erano molto legati a questa bambina che li seguiva ovunque, li ha seguiti ovunque fin quando ha potuto. Ma raccontiamo adesso la gara quando siamo al decimo minuto di gioco, era momentaneamente ferma l'azione, per questo ho approfittato per parlarvi d'altro. Il Palermo riprende a giocare adesso sulla linea di metà campo con Ceccaroni che prova a impostare, deve dare a destra a Magnani che lancia lungo sulla fascia destra, cercare Rui Modesto, il colpo di testa sulla tre quarti, Rui Modesto prova a servire Vasic, non riesce però perché viene intercettato da Brighenti questo pallone, il tentativo di ripartire del Catanzaro che non riesce, Palumbo prova e trova il pallone, riesce a servire in profondità un compagno, poi la palla a destra, Rui Modesto, il cross che scavalca tutta l'area di rigore, siamo vicini al limite del campo e c'è Jonsen che prova a mettere un traversone rasoterra, viene deviato il pallone da Favasuli del Catanzaro e finisce sul fondo, sarà calcio d'angolo per il Palermo. Siamo appena entrati nell'undicesimo minuto di questo secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0, la linea a voi studio.
1: E alle 21:20 ci prova l'Aston Villa quando siamo giunti in prossimità del ventesimo minuto del primo tempo, finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa, sempre 0-0, ma una Aston Villa che adesso si sta con maggiore convinzione gettando nella metà campo avversaria per cercare di mettere un po' in difficoltà la retroguardia della formazione tedesca del Friburgo. Stasera Sicilia protagonista nel nostro collegamento naturalmente con Maglio Mezzatesta per Palermo Catanzaro, ma anche più avanti nel corso del programma di Zona Cesarini ancora Sicilia protagonista con la presentazione di un libro dedicato forse allo sportivo più famoso della terra siciliana, parliamo per quanto riguarda sempre l'aspetto calcistico, vale a dire Totò Schillaci, non ero previsto questo il titolo del libro a lui dedicato, la firma è quella di Corrado De Rosa, avremo modo di parlarne nel corso della nostra puntata di questo libro dedicato a quello che è stato senz'altro un eroe nazionale, un eroe del nostro

0: Calcio, Totò Schillaci, 21-21, di nuovo Palermo Catanzaro con mezza testa.
1: 12° minuto di gioco nel secondo tempo, Palermo 1, Catanzaro 0. Siamo sulla fascia destra col Palermo ancora in controllo dell'azione. Rui Modesto che scambia con Jonsen. Jonsen che dà indietro a Magnani, il difensore sulla linea di metà campo lancia lungo, svariando completamente il gioco a sinistra. C'è il tentativo di Augello di provare a mettere dentro l'area di rigore un pallone interessante. Viene però respinto. La palla di nuovo tra i piedi di Augello che prova a trovarsi lo spazio. Non riesce perché c'è Petriccione che va a ostacolarlo, poi devia il suo tentativo di servire i compagni in fallo laterale. Rimessa già battuta e adesso è il Catanzaro che si è preso in mano questo pallone con Iemmello che prova a far ripartire i suoi, ma non ci riesce perché gli rubano palla. E adesso ancora il Palermo, siamo a 10 metri dal limite dell'area di rigore, il cross da sinistra, il colpo di testa di Rui Modesto e c'è la parata di Pigliacelli. Rui Modesto che era stato ostacolato nel tentativo di colpire di testa da un avversario, nulla però di irregolare. Iniziativa interessante comunque questa del Palermo che è entrato nel secondo tempo effettivamente rispetto a come ha gestito il primo con più energia. Probabilmente sta schiacciando al momento il Catanzaro nella propria area di rigore. 13° minuto di questa partita, Palermo 1 Catanzaro 0, la linea allo studio.
0: Invece sempre 0-0 in quel di Istanbul tra Friburgo ed Aston Villa, finale dell'Europa League dove si cercano un po' di record. Intanto il Friburgo che cerca e a caccia soprattutto del suo primo successo internazionale, del suo primo successo europeo. Per l'Aston Villa sarebbe invece un bis da lontano 1982, quando la formazione di Birmingham vinse l'allora Coppa dei Campioni che poi nel tempo si è trasformata in Champions League per l'appunto, e si è affidata la Aston Villa, come sapete, allo specialista numero uno per quel che riguarda la competizione in oggetto, vale a dire lo spagnolo Unai Emery, che è stato capace di vincere, di alzare questo trofeo, il secondo trofeo per importanza in Europa, ben 4 volte, 3 volte con il Siviglia, 1 volta con il Villarreal. Dunque Emery è a caccia del suo 5° successo personale di Europa League. Migliorerebbe, ritoccherebbe in alto un suo record se non irraggiungibile. Quasi 21-23, di nuovo Palermo Catanzaro con Maglio Mezzatesta.
1: 14° del secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0 e Rosanero che sono andati vicinissimi al gol del raddoppio con Jonsen che ha ricevuto in area di rigore un pallone da Poggianpalo. Jonsen si è girato liberandosi della marcatura di un avversario e da non più di 6-7 metri di distanza dalla porta ha scagliato un tiro che è stato parato da Pigliacelli in uscita con i piedi. Pigliacelli, portiere del Catanzaro, poi si è fatto male e rimane a terra dolorante. Entra adesso lo staff medico del Catanzaro. Diciamo che al momento, mentre il gioco è fermo, c'è ancora un Everest da scalare per il Palermo. Il Catanzaro può gestire, dopo aver giocato una sontuosa gara di andata in questa semifinale dei playoff di Serie B, il Catanzaro, la squadra di Aquilani, ha vinto per 3-0, esibendo davvero una bellissima prova di forza sul Palermo che probabilmente non è mai sceso del tutto in campo in quella partita. E il Palermo allora, che sta conducendo per 1-0, dovrebbe fare 2 gol per riuscire a passare il turno. Ricordiamo brevemente il meccanismo: qualora il computo totale dei gol segnati nelle due partite fosse in parità, passerebbe il Palermo per via della miglior posizione in classifica di Serie B. Dunque Palermo che deve fare almeno vincere con almeno 3 gol di scarto per riuscire a farcela, mentre il Catanzaro può gestire e lo sta anche facendo abbastanza bene, può gestire questo grande vantaggio che ha, può permettersi anche di perdere per 2-0 e passerebbe comunque il turno. Mentre viene sostituito adesso Iemmello, proprio tra le file del Catanzaro entra al suo posto il numero 21 Pompetti, esce l'eroe della gara di andata Iemmello che aveva steso il Palermo con i suoi gol proprio in avvio di primo tempo. È ripreso il gioco, siamo al 16° minuto di gioco, si è di nuovo interrotta l'azione però perché c'è un fallo subito da un giocatore del Catanzaro. Dunque al 16° Palermo 1 Catanzaro 0, la linea allo studio.
0: Non cambia il punteggio tra Friburgo e Aston Villa, finale di Europa League sempre 0-0, ma non si sta oggi giocando soltanto in Serie B come vi stiamo raccontando

0: con maglio mezza testa per quel che riguarda Palermo-Catanzaro. Fari puntati anche sulla Serie C per il secondo turno dei playoff nazionali. Siamo alla gara di ritorno. Al momento questi sono i punteggi. Siamo al minuto numero 69 di Ascoli Potenza. La partita è ferma sullo 0-0 e 0-0 termino anche la gara di andata in Basilicata. Al 65esimo 0-0 tra Brescia e Casarano. In questo caso il Brescia è forte del 3-0 maturato nella gara di andata, quindi con una qualificazione ampiamente alla portata, ormai in tasca o quasi. Siamo invece nell'intervallo di Catania-Lecco, 2-2 il punteggio fino a questo momento, quindi ancora una parità, così come pari era terminata la gara dell'andata. L'ultima gara interessata è quella che vede di fronte Ravenna e Salernitana. Qui siamo al 42esimo del primo tempo, il risultato è di 0-0 in campagna. Salerno aveva vinto, la formazione per l'appunto granata, 2-0 nei confronti del Ravenna. Torniamo da Maglio Mezzatesta per Palermo Catanzaro.
1: Sì, siamo al 18esimo minuto del secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0, ma c'è stata adesso un'iniziativa bellissima degli ospiti che sono andati vicinissimi al gol con Di Francesco dal limite dell'area di rigore in posizione decentrata a sinistra. Ha scagliato un bellissimo tiro a giro con il destro sul secondo palo, si è esibito in una spettacolare parata Joronen, il portiere del Palermo, con la mano di richiamo è riuscito a deviare in calcio d'angolo. Adesso c'è il Palermo in avanti con Rui Modesto che a destra corre, galoppa, arriva quasi sul fondo, mette dentro un traversone che viene respinto, il pallone che poi finisce tra i piedi di Pittarello, il giocatore del Catanzaro difende palla e poi c'è un fallo che è stato subito però nel frattempo. Dovrebbe trattarsi di Pontisso o Brighenti, non riesco a leggere il numero di, ma anzi no, ecco, si tratta di Pompetti, si è rialzato il giocatore del Catanzaro, aveva subito un fallo mentre c'era il tentativo di ripartenza del Catanzaro, si riprenderà con un calcio di punizione. Siamo al 19esimo minuto di questo, nel secondo tempo di questa partita, Palermo 1 Catanzaro 0, e la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B. La linea allo studio.
0: Bene, così mezza testa, allora per noi arriva il momento di Onda Verde, poi di nuovo qui in diretta per zona Cesarini, mentre sono sempre sullo 0-0 Friburgo e Aston Villa.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Lunedì 25 maggio alle 14:55 su Radio 1 e Rai Play Sound. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Ben trovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21:29, apriamo sulla statale 20 del Colle di Tenda in Piemonte tra Limone e il confine con la Francia, dove il traffico è bloccato in entrambe le direzioni. Andiamo in A32 tra Ulx e Bardonecchia in direzione del Frejus, si segnalano 2 chilometri di coda per il traffico intenso. Ora in Veneto in A4 tra Meolo e San Donà di Piave verso Trieste, qui il traffico è rallentato a causa di un incidente che è stato risolto. In Emilia Romagna in A1 tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano, 1 chilometro di coda per lavori. Ci spostiamo a Roma sul grande raccordo anulare nei pressi di Via Nomentana in direzione Casilina, il traffico è rallentato per lavori di manutenzione. Torniamo in A1 sul tratto Roma-Napoli tra la diramazione di Roma Sud e Valmontone verso Napoli, presente un veicolo in avaria. E infine chiudiamo in Sicilia in A29 all'altezza della zona industriale Nord in direzione Palermo, si segnalano code. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Zona Cesarini.
0: E dunque torniamo in onda qui con Zona Cesarini e Francesco Albanese al microfono, in regia c'è Ombretta Conti, alla parte tecnica Daniele Di Noia, in redazione Tony Tisi. Senza indugi torniamo da Maglio Mezzatesta per Palermo Catanzaro.
1: 22esimo minuto del secondo tempo allo stadio Renzo Barbera, dove si affrontano Palermo e Catanzaro per la semifinale dei playoff del campionato di Serie B. Siamo sul parziale di 1-0 a favore del Palermo, che nel primo tempo ha segnato con Poggianpalo al terzo minuto di gioco. Palermo che ora sta manovrando nella metà campo del Catanzaro, che in questo secondo tempo, a parte una occasione con Di Francesco, è rimasto schiacciato nella sua metà campo. Siamo sulla destra, dove c'è Vasic che dà a Rui Modesto, il cross di Rui Modesto scavalca tutta l'area di rigore, il tiro al volo bellissimo devo dire di Palumbo, che con il destro in quasi in semi rovesciata, una bellissima girata al volo, ha provato a realizzare un euro gol. Il pallone però è finito troppo alto rispetto alla porta difesa da Pigliacelli. Adesso ci sarà la rimessa in gioco, che è stata già operata da Brighenti, il difensore da Pigliacelli, che lancia lungo in profondità e va a cercare Pittarello. L'attaccante del Catanzaro si difende con il corpo dall'aggressione di due avversari che ringhiano su di lui, perde poi il pallone, c'è un tentativo di ripartenza del Palermo, ma c'è adesso Brighenti che lancia in profondità sulla sinistra, Pompetti che non riesce però a controllare il pallone, e allora i giocatori del Palermo ricominciano ad impostare. Siamo sulla linea dei difensori con Magnani sulla destra, che apre ancora più a destra a cercare Pierozzi. Pierozzi scambia corto con Ranocchia, Ranocchia si avvicina alla linea mediana, poi dà ancora a destra Pierozzi. Pierozzi entra nella metà campo del Catanzaro, prova a dialogare con Rui Modesto, perde il pallone perché glielo soffia Di Francesco, il giocatore del Catanzaro, dà a il numero 20 Pontisso, che scambia con Brighenti, gli restituisce il pallone Brighenti. Siamo sulla fascia sinistra, Pontisso prova a incunearsi, a trovare lo spazio, ma non è riuscito a uscire dalla sua metà campo, che gli hanno già soffiato il pallone. Magnani del Palermo che apre a sinistra, dove c'è Augello che prova ad affondare lungo la fascia di competenza, il pallone finisce però fuori, l'ultimo a toccare è stato un giocatore del Palermo, e allora rimessa laterale a favore del Catanzaro. Siamo al 24esimo minuto di questo secondo tempo, il parziale Palermo 1 Catanzaro 0. La linea allo studio.
0: Invece è sempre 0-0, finale di Europa League tra appunto Friburgo ed Aston Villa, si gioca in quel di Istanbul. Diamo uno sguardo a quanto accade nel mondo tennistico, è in preparazione, anzi è già iniziato il Roland Garros a tutti gli effetti, con i turni di qualificazione anche talvolta turbolenti, come accaduto in occasione di una sfida che sta facendo il giro del web, dove tra due contendenti a fine partita con lo spagnolo Martinez è dovuto intervenire addirittura l'arbitro, quasi per separare i giocatori che evidentemente non se l'erano mandati a dire. Intanto c'è l'Aston Villa che prova in area di rigore a cercare lo sfondamento giusto, non riesce, si riprenderà con una rimessa dal fondo per il Friburgo. Dicevo, parlando di tennis, il sito della Gazzetta dello Sport punta l'attenzione sul destino di Alcaraz, davvero non un bel destino in questo 2026, alle prese con i noti problemi di salute, soprattutto legati alla condizione del suo polso. Ebbene, ha annunciato che non potrà partecipare non solo a Roma, non solo a Parigi, ma anche a Wimbledon, dunque un'assenza, quella dello spagnolo, dai campi di gioco che si protrarrà, e di questo inevitabilmente potrà beneficiare in primo luogo Jannik Sinner, perché nel confronto con le due classifiche 2026-2025 sono davvero tanti i punti lasciati indietro da Alcaraz, che è destinato dunque a scivolare ancora più indietro rispetto invece a Sinner, che ci auguriamo anche da italiani, ma non solo, possa incrementare questo vantaggio, vorrebbe dire che possa andare avanti sempre di più, tanto in quel di Parigi, tanto in quel di Londra. Ma adesso è il momento di tornare di nuovo al calcio, Palermo Catanzaro con Maglio Mezzatesta.
1: 26esimo minuto del secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0, gioco che è appena ripreso con una rimessa laterale per il Palermo. Siamo sulla fascia sinistra, perdono il pallone i giocatori della squadra allenata da Pippo Inzaghi, e allora Cassandro che dà indietro a Pigliacelli, il portiere del Catanzaro, prova a lanciare lungo per cercare in profondità Di Francesco. Nella metà campo del Palermo non trova nessuno dei suoi però, e sono quelli dunque con la maglia rosanero a riuscire a recuperare e ad impostare. Sulla linea mediana è Palumbo che scambia con Jonsen, che gli si fa incontro. Jonsen sulla tre quarti apre a sinistra dove c'è Augello, lo raggiunge Palumbo, Augello gli cede il pallone, Palumbo che dà per vie centrali a Ranocchia, gli restituisce questi la palla, e allora ancora sulla fascia sinistra Palumbo che intanto è riuscito ad avvicinarsi fino quasi al vertice dell'area di rigore. C'è il pallone tra i piedi di Vasic, il cross in area di rigore, il pallone respinto dai giocatori del Catanzaro, cade a terra uno di loro, dovrebbe trattarsi di Brighenti che rimane dolorante, l'azione si è fermata, il pallone tra l'altro poi dopo il lancio diciamo alla cieca per liberare l'area di rigore è finito fuori, dunque si riprenderà con una rimessa in gioco. Siamo arrivati al 28esimo minuto di questo secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0, linea allo studio.
0: Reti inviolate invece in quel di Istanbul tra Friburgo e Aston Villa, finale di Europa League sempre 0-0, ma vediamo allora quanto accade anche in Serie C. Vi abbiamo detto col secondo turno dei playoff nazionali, le gare di ritorno, un rapido aggiornamento sui risultati, mentre attenzione che c'è l'Aston Villa che ancora una volta si stava per rendere pericoloso e sta facendo un po' di difficoltà adesso il Friburgo a contenere gli attacchi della formazione inglese. Dicevo, concentriamoci sul calcio italiano, Serie C, secondo gare di ritorno per quanto riguarda il secondo turno della fase nazionale, 0-0 sempre tra Ascoli e Potenza, Brescia-Casarano anche qui 0-0, è ripreso il secondo tempo di Catania-Lecco, è in corso il primo minuto 2-2 al termine dei primi 45 minuti di gioco, siamo invece nell'intervallo di Ravenna-Salernitana, il punteggio è di 0-0, Palermo-Catanzaro.
1: 29esimo minuto del secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0, sono gli ospiti adesso in avanti con Di Francesco che a sinistra al limite dell'area di rigore dà il pallone al numero 30 del Catanzaro che prova Alesi ad aprire verso destra, non riesce però a trovare nessuno, e allora il pallone viene rimesso in azione dai giocatori del Palermo, c'è Palumbo che se lo conquista e si sposa sulla fascia destra, avanza palla al piede, riesce a fare almeno una ventina di metri, arriva al limite della metà campo e taglia completamente il campo servendo a sinistra dall'altro lato Augello, bella l'apertura di Palumbo, Augello che scambia ripetutamente con Ranocchia, poi Augello dà ancora a Ranocchia che arriva vicino all'area di rigore del Catanzaro, affrontato da due avversari perde il pallone e c'è la ripartenza del Catanzaro, adesso velocissimo con Di Francesco che conquista campo, palla al piede, riesce a servire al limite dell'area di rigore Alesi, il tiro e la conclusione che finisce alta di poco sopra la traversa, anzi si trattava di Favasuli, bella azione in contropiede portata avanti da Di Francesco per il Catanzaro che ha servito benissimo arrivando vicino al limite dell'area di rigore del Palermo, ha servito Favasuli che è entrato in area e ha scagliato di prima intenzione un tiro troppo alta la sua conclusione, Catanzaro però ancora una volta molto pericoloso, ricordiamolo ha vinto 3-0 la squadra allenata da Aquilani nella gara di andata, il Palermo dovrebbe fare 3 gol o comunque vincere con 3 gol di scarto questa partita per riuscire a passare il turno, non si giocano supplementari se anche ci fosse la parità complessiva alla fine della gara, perché in caso di parità appunto andrebbe avanti il Palermo per via della migliore posizione di classifica in Serie B. Trento è ancora fermo, tutto fermo perché il pallone è uscito fuori, ci sarà una rimessa e allora quando siamo ancora al 31esimo ricordiamo Palermo 1 Catanzaro 0, la linea allo studio.
0: Invece sempre sullo 0-0 Friburgo-Aston Villa, finale di Europa League, c'è un aggiornamento interessante per quanto riguarda la nazionale italiana, non c'è bisogno che ve lo dica io, esclusa dal prossimo mondiale, eppure a giugno la nazionale scenderà in campo ben in due occasioni, due amichevoli, la prima contro il Lussemburgo il 3 giugno, la seconda, tutte e due in trasferta, contro la Grecia il 7 di giugno. Naturalmente Radio 1 seguirà da vicino entrambi gli appuntamenti, appuntamenti che saranno di preparazione al ciclo che verrà, e vedremo anche come terminerà la contesa per la presidenza della Federcalcio, ma nel frattempo in panchina andrà Silvio Baldini, attuale allenatore della nazionale Under 21, che ha già detto e ha già dichiarato che porterà tutti i giovani della sua nazionale in pratica a questi due appuntamenti

con la nazionale maggiore, e c'è chi questa scelta l'ha gradita fino a un certo punto. È il caso del commissario tecnico della Grecia, che ha un po' pizzicato l'Italia come se presentasse una formazione non all'altezza, e al

0: Dunque Aston Villa in vantaggio per la felicità del principe William in tribuna, facendo il portiere del Friburgo di continuare a crederci. Gara però ad una importante svolta con il vantaggio della formazione inglese, che potrebbe punta certamente anche ad una prestigiosa tripletta nelle massime competizioni europee. Ma vi stavo dicendo dunque di Giancarlo Antognoni, che ha risposto per le rime al commissario tecnico della Grecia di non preoccuparsi, diciamo così, che l'Italia comunque si presenterà in maniera competitiva grazie intanto alla presenza del suo capitano e uomo più rappresentativo, vale a dire Gigio Donnarumma, insomma campione senza confini, anche campione d'Europa lo scorso anno con la maglia del Paris Saint-Germain, ma che comunque presenterà ragazzi di sicuro avvenire che potranno far valere e farsi valere anche con la maglia azzurra. Dunque, detto del vantaggio dell'Aston Villa sul Friburgo 1-0 quando siamo vicini alla fine del primo tempo, la linea può tornare a Palermo da Maglio Mezzatesta per Palermo Catanzaro.
1: 34esimo minuto del secondo tempo, appena iniziato Palermo 1 Catanzaro 0, non è cambiato il parziale, c'è un calcio d'angolo ora per il Palermo con alla battuta a ranocchia il pallone che arriva in area di rigore, c'è la respinta di Antonini, il difensore del Catanzaro libera, ma il pallone arriva di nuovo tra i piedi dei giocatori del Palermo, c'è una serie di ping pong tra area di rigore ed esterno dell'area di rigore, batti e ribatti, poi il tiro di Rui Modesto, il pallone deviato, la palla finisce sul fondo e l'ultimo a toccare è stato proprio un giocatore del Catanzaro, dunque Palumbo, il trequartista del Palermo, va a prendere questo pallone e si mette sulla bandierina della fascia destra rispetto al fronte di attacco del Palermo, chiama lo schema Palumbo e parte il cross in area di rigore sul secondo palo, c'è il colpo di testa, il tentativo di Giasi, non riesce il giocatore del Palermo a deviare efficacemente, subisce forse un fallo, adesso è a terra Dolorante, si lamenta alzando il braccio e accusa quantomeno di avere subito un intervento piuttosto duro, il gioco adesso è fermo, la palla era finita sul fondo, c'è l'arbitro che va a sincerarsi delle condizioni del giocatore. 35esimo minuto del secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0, linea allo studio.
0: È stato Tielemans, il belga Tielemans dell'Aston Villa, a sbloccare dunque la finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa, che in questo caso sta arridendo alla formazione inglese, un bel destro scoccato in prossimità del limite dell'area di rigore proprio dal calciatore belga, sul quale nulla ha potuto il portiere del Friburgo, manca un minuto più recupero al termine dei primi 45 minuti di questa finale di Europa League, poi vi aggiorneremo su tutto il resto. Di nuovo Palermo Catanzaro.
1: Sì, siamo al 36esimo minuto del secondo tempo, il Palermo che prova ad avanzare ma sulla tre quarti gli viene rubata palla, c'è il Catanzaro che imposta la palla sulla fascia sinistra con Frosinini che scambia, triangola con Di Francesco, Frosinini arriva sul fondo, il cross in area di rigore, poi il pallone che non riesce a controllare bene il numero 32 Rispoli e così finisce fuori vicino alla bandierina dove c'è Di Francesco che difende palla con le unghie e con i denti, poi viene ostacolato da Rui Modesto, la palla finisce fuori ma l'ultimo a toccare è stato proprio il giocatore del Catanzaro, dunque rimessa laterale già operata dal Palermo, c'è il tentativo di impostare che non riesce, intercetta un pallone interessante Pompetti sulla linea mediana, lancia in profondità per cercare uno dei compagni del fronte offensivo del Catanzaro, non lo trova il Palermo che ancora respinge in avanti ed ancora il Catanzaro che ruba palla poi tra i piedi di Pontisso che avanza, palla al piede, arriva sulla tre quarti al tiro e il tiro però finisce sul fondo, sembrava interessante questa conclusione ma la palla è poi, ha poi cambiato traiettoria andando a uscire, si è tuffato il portiere del Palermo Joronen sulla sua sinistra ma il pallone è finito sul fondo. 37esimo minuto, Palermo 1 Catanzaro 0, studio.
0: Serie C, playoff, gare di ritorno, si è sbloccata la gara di Ascoli con i padroni di casa ora in vantaggio quando manca un minuto al 90esimo, 1-0 per la squadra marchigiana nei confronti del Potenza all'85esimo, sempre 0-0 tra Brescia e Casarano. Il Catania vince 3-2 sul Lecco, qui il minuto è il numero 55. Siamo ancora invece nell'intervallo per quel che riguarda Ravenna Salernitana, al momento le squadre sono ferme sullo 0.

0: 0-0, 21:47 di nuovo maglia a mezza testa per Palermo Catanzaro.
1: Inizia in questo istante il 38esimo minuto del secondo tempo, è sempre Palermo 1 Catanzaro 0 il parziale. C'è il lancio in profondità di Pigliacelli, il portiere del Catanzaro scavalca tutto il campo e la palla arriva al portiere del Palermo, Joronen, che è in uscita da a sinistra da Augello, che scambia con Ranocchia. Ranocchia avanza, conquista campo, arriva sulla linea mediana da sinistra a Palumbo, il compagno che poi viene servito è Augello, proprio al limite dell'auto sinistro. Augello che avanza e sulla tre quarti prova a mettere dentro un pallone che viene respinto e la palla finisce poi fuori con l'ultimo a toccare che è stato un giocatore del Catanzaro, e rimette in gioco subito Augello da a Palumbo. Siamo vicino al vertice dell'area di rigore, il cross di Palumbo in area a cercare il numero 14 Vasic, che in area di rigore prova poi a destreggiarsi, a mettere un traversone, non riesce però a trovare nessuno con il suo servizio da sinistra e allora il pallone scavalca completamente tutta l'area di rigore e va a finire fuori. Siamo al 39esimo minuto di gioco, Palermo 1 Catanzaro 0. Nel primo tempo, ricordiamo, l'ha segnato poi Giampaolo. Studio.
0: Mancano invece 30 secondi Istanbul alla fine del primo tempo, nella finale di Europa League tra Aston Villa e Friburgo. Sta vincendo la squadra inglese allenata da Unai Emery per 1-0 qualche minuto fa, il gol di Tielemans, e davvero ci crede sempre di più la Aston Villa. Adesso ancora il pallone che balla pericolosamente al limite dell'area di rigore per il Friburgo. Dicevo, il vantaggio ha certamente galvanizzato la squadra di Emery, diversamente il Friburgo è in una fase di riflusso, deve resistere a questa ondata inglese che monta sempre di più. Adesso un altro tiro e c'è il gol, c'è il raddoppio di Buendia da parte dell'Aston Villa. Erano minuti concitati, lo avevamo detto, un'inerzia che si stava pericolosamente in ottica del Friburgo spostando verso la squadra inglese, che con Buendia, con un bellissimo tiro a giro di sinistro fuori dell'area di rigore, batte per la seconda volta il portiere del Friburgo, e adesso sono due i gol di vantaggio dell'Aston Villa nella finale di Europa League nei confronti del Friburgo. Di fatto è terminato il primo tempo, senza perdere altro tempo noi andiamo di nuovo a Palermo con Maglio Mezzatesta.
1: 40esimo minuto del secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0, e ospiti che hanno sciupato una grandissima occasione per fare il gol che avrebbe probabilmente chiuso i giochi. Palumbo del Palermo, che nella metà campo del Catanzaro ha perso il pallone in maniera davvero quasi comica mentre camminava da solo, palla al piede, con nessun giocatore che lo ostacolava, è caduto, è incespicato e ha perso il controllo del pallone, ne ha approfittato Di Francesco, che si è scagliato in una gran corsa in avanti ed è scaturito da questo un 2 contro 1, c'erano Di Francesco e Pitarello del Catanzaro contro il solo Magnani del Palermo. Di Francesco al limite dell'area di rigore è riuscito a servire Pitarello che l'accompagnava, poi l'uscita di Joronen e il portiere del Palermo con eleganza è riuscito, tuffandosi e prendendo il pallone con una mano, è riuscito a impedire a Pitarello di tirare e probabilmente avrebbe segnato. Dunque non è cambiato il parziale, Palermo 1 Catanzaro 0, e la linea allo studio.
0: E dunque vi confermo, la fine del primo tempo tra Friburgo e Aston Villa è già festa sugli spalti dello stadio del Beşiktaş di Istanbul per quanto riguarda i tifosi dell'Aston Villa, che davvero non stanno più nella pelle un'attesa, forse sta per terminare per loro, ma c'è tutto un secondo tempo da giocare, perché lo ricordiamo, l'Aston Villa è in vantaggio per 2-0 nei confronti del Friburgo grazie ai gol arrivati quasi al termine di questo primo tempo, prima la firma del belga Tielemans e poi davvero allo scadere della prima frazione di gioco l'argentino Buendia con un gol bellissimo di sinistro a girare ha trafitto per la seconda volta il portiere del Friburgo. Ora c'è il doppio vantaggio e vedremo se dunque la squadra di Unai Emery riuscirà a condurre in porto questo successo davvero dal sapore storico. Una coppa internazionale manca in quel di Birmingham dal 1982, addirittura il Friburgo mai l'ha vinta in precedenza. Di nuovo Palermo Catanzaro.
1: 42esimo del secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0, gioco fermo momentaneamente perché c'è Favasuli del Catanzaro che sanguina, ha subito probabilmente un colpo fortuito al viso, viene accompagnato fuori dall'arbitro Marcenaro perché sanguina copiosamente, si avvicinano quelli dello staff medico, davvero però molto lentamente è uscito dal campo Favasuli, nessuna fretta ovviamente per il Catanzaro, rimangono pochi minuti da giocare, il Palermo sta vincendo per 1-0, troppo poco per riuscire a ribaltare questa semifinale dopo che nella gara di andata il Catanzaro ha vinto per 3-0. Gioco di nuovo fermo, c'è un calcio di punizione nella metà campo del Catanzaro vicino al limite dell'out destro, una punizione per un fallo subito dal giocatore del Palermo, va subito Ranocchia sul pallone, chiama lo schema, tutti i giocatori del Palermo nell'area di rigore del Catanzaro, il pallone che spiove verso sinistra, esce Pigliacelli, respinge con i pugni e riesce a servire un compagno di squadra, si tratta del numero 32 Rispoli che avanza, palla al piede in solitaria, poi serve a destra Di Francesco che riesce a vedere l'inserimento di Pompetti, mentre i giocatori del Palermo hanno recuperato le posizioni con fatica, Pompetti non riesce però a controllare sulla fascia destra, perde il pallone e lo riconquistano i rosanero e allora c'è il servizio per Palumbo che avanza, arriva al limite per vie centrali, arriva a metà campo e apre a sinistra, c'è Augello che conquista spazio perché nessuno lo affronta, Augello dà a Ranocchia, Ranocchia che crossa da sinistra e il gol del Palermo con Rui Modesto, il cross dalla tre quarti di Ranocchia che da dietro ha fatto spiovere un pallone delicato in area di rigore con il sinistro, al centro dell'area c'era Rui Modesto che sottoporta a pochi centimetri di distanza da Pigliacelli, ha anticipato il portiere del Catanzaro con il piede destro e lo ha beffato, il gol del Palermo con il numero 18 Rui Modesto, Palermo 2 Catanzaro 0, sarà un finale al cardiopalmo perché se il Palermo riuscisse a segnare un altro gol sul 3-3 complessivo tra andata e ritorno passerebbe il turno, si riprende adesso a giocare, 45esimo minuto, Palermo 2 Catanzaro 0, studio.
0: E siamo nell'intervallo invece della finale di Europa League, vi ribadisco che il punteggio di 2-0 in favore dell'Aston Villa nei confronti del Friburgo, vai senz'altro fino al termine, Maglio mezza testa, si annuncia un finale acceso in quel di Palermo.
1: Sicuramente 45esimo minuto del secondo tempo che terminerà fra 30 secondi, vedremo poi quanto sarà, di che entità sarà il recupero deciso dall'arbitro Marcenaro coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Palermo, mentre il quarto uomo è Collu, il VAR Gersini e l'AVAR Di Paolo, tutto questo perché il gioco come avrete intuito è momentaneamente fermo e c'è il pallone sulla tre quarti vicino alla area di rigore del Catanzaro, sono 6 i minuti di recupero che vengono stabiliti, c'è un calcio di punizione che deve essere battuto dal Catanzaro, se ne incarica Pigliacelli, il portiere della squadra di Aquilani che lancia lungo nella metà campo del Palermo a cercare la punta, Pittarello che di testa non riesce a controllare e allora sono i giocatori del Palermo con Rui Modesto che provano di nuovo a far ripartire l'azione, il lungo lancio sulla linea mediana, c'è il numero 14 Vasic che riesce a trovare il pallone, avanza, conquista metri, sulla sinistra lo cerca di coadiuvarlo Palumbo ma perde il pallone Vasic e allora c'è una ripartenza del Catanzaro, è stato servito Pittarello che in area, che nella metà campo del Palermo affrontato da Augello avanza a spalle alla porta in maniera curiosa, avanza un po' con un passo laterale un po' come un granchio, riesce a dare il pallone al numero 20 Pontisso che conquista metri e poi serve più in avanti Rispoli che cade a circa 5 metri di distanza dall'area di rigore del Palermo, c'è un intervento ruvido e l'arbitro che decide per un calcio di punizione quando siamo entrati nel 47esimo minuto di questa partita, dunque ci sono almeno 4 minuti se non ci sarà ulteriore recupero da giocare. Siamo a circa 30 metri dalla porta, difesa da Joronen. C'è il calcio di punizione in posizione piuttosto centrale per il Catanzaro, occasione che potrebbe essere importantissima per la squadra ospite, che qui a Palermo ha giocato in una bolgia di pubblico rosanero, perché la trasferta era vietata ai tifosi del Catanzaro. E c'è il sul pallone Pontisso, la barriera del Palermo piazzata, Pontisso che serve il al tiro Pittarello e sbaglia completamente la conclusione Pittarello. Sciupata questa occasione, il pallone sul fondo già rimesso in gioco da Joronen, che serve sulla destra

0: Mezzadestra, breve flash. Mezzadestra in profondità, vai.
1: Breve flash dallo studio, solo per dire che slitterà la messa in onda del GR1, naturalmente al termine di Palermo-Catanzaro, quando poi ci restituirai la linea. Prego.
0: 48esimo minuto di gioco, Palermo che sta provando il forcing finale, c'è Magnani, il difensore che si allontana dalla sua area di rigore, fa sportellate con Pittarello e poi si libera e lancia nella metà campo del Catanzaro a cercare Giassi, ma sono i giocatori della squadra ospite a riuscire a respingere il pallone di testa che viene spostato verso la fascia sinistra e c'è un intervento durissimo di Pierre Rozzi che viene espulso, giocatore del Palermo che finisce in anticipo di pochi istanti, di pochi minuti probabilmente questa partita, il fallo su un giocatore del Catanzaro, si trattava di Pittarello che adesso è a terra e l'arbitro che ha deciso per l'espulsione rosso diretto perché in effetti il giocatore del Palermo si trovava alle spalle in maniera ruvida, è intervenuto col piede, dunque un fallo da Tergo che ha punito con massima severità l'arbitro Marcenaro. Palermo che dunque deve terminare in 10 questa palpitante partita, siamo al 49esimo minuto, Palermo 2 Catanzaro 0, si è rialzato intanto Pittarello e c'è la punizione, siamo nella metà campo del Catanzaro sulla fascia sinistra a una decina di metri dalla metà campo, sale Pigliacelli il portiere del Catanzaro che dice a tutti andiamo avanti, sale in posizione davvero in siamo quasi a metà campo, Pigliacelli da sinistra che lancia in profondità col destro per cercare l'inserimento di Frosinini sulla fascia sinistra, non lo trova, troppo lungo il pallone, rimessa laterale già operata da Rui Modesto che lancia poi dopo aver ricevuto il pallone indietro, lancia lungo a cercare poi Ampalo e il pallone che viene dato appoggiato all'indietro a Palumbo che perde palla, anzi no, subisce un fallo, dunque c'è un calcio di punizione che il Palermo dovrà operare, se ne incarica lo stesso Palumbo, siamo sulla circonferenza di centrocampo in posizione vicina alla linea mediana, Palumbo che dice ai suoi salite tutti avanti, schiacciato completamente indietro il Catanzaro, tutti i giocatori che sono a poca distanza dall'area di rigore, il lancio lungo a cercare Giassi di Palumbo, non riesce a controllare di testa, viene anticipato poi in avanti Pittarello che avanza, conquista metri, arriva alla linea mediana e apre a sinistra dove sopraggiunge Pontisso, Pontisso che affronta Palumbo, va in profondità, Palumbo però che gli soffia il pallone, il giocatore del Palermo applauditissimo lancia a sinistra, apre completamente dall'altro lato per Augello che è solo, che guadagna una trentina di metri, entra nella metà campo del Catanzaro da sinistra e prova a crossare per servire al limite dell'area di rigore poi Ampalo che dà a destra a Ranocchia, non se la sente di provare la conclusione, è Ranocchia che affronta un avversario e il pallone poi finisce però sul fondo, Ranocchia chiede il calcio d'angolo mentre per l'arbitro a toccare è stato un giocatore del Catanzaro o forse si tratta di calcio di punizione perché in effetti il pallone non è andato a finire sul fondo, secondo l'arbitro era fallo prima che il pallone uscisse e allora è Pigliacelli il portiere del Catanzaro che va a incaricarsi di questa battuta, è quasi un calcio d'angolo perché siamo vicino alla bandierina, porta completamente sguarnita con il portiere che va a calciare e lancia in profondità il pallone che spiove nella metà campo del Palermo quando siamo al 51esimo minuto di questa partita, è il numero 94 di Francesco a subire un fallo da Rui Modesto che si lamenta e dice mi ha tirato la maglia e le proteste di Palumbo veementi e il cartellino rosso che viene sventolato da Marcenaro, Palermo con due espulsi che termina questa gara in 9, si allontana ridendo beffardo Palumbo che evidentemente sostiene di non aver subito nulla e qui arriva il triplice fischio al 52esimo minuto di questa partita, finisce con Palermo 2 Catanzaro 0 ed esultano i giocatori calabresi perché hanno superato il turno, computo complessivo dei gol 3-2 per il Catanzaro tra andata e ritorno e allora è il Catanzaro che andrà a giocarsi la finale dei playoff di Serie B del 2026 con il Monza, Palermo che non riesce a ribaltare è arrivato a davvero tanto così da riuscire a farcela, ma probabilmente il Palermo avrebbe dovuto realizzare con ben più largo anticipo la seconda

0: Aveva segnato nel primo tempo al terzo minuto subito con Pohjan Palo, aveva acceso le speranze del pubblico di casa. Poi però la partita è andata avanti senza altre reti. La seconda è arrivata troppo tardi nel secondo tempo al 44esimo con Rui Modesto. Palermo 2, Catanzaro 0 e calabresi allenati da Aquilani che vanno in finale. È tutto dallo stadio Renzo Barbera e vi restituisco la linea.
1: Grazie dunque a Maglio Mezzatesta che ci ha così raccontato le emozioni di Palermo-Catanzaro. Noi stiamo per fermarci la linea al GR1, poi torniamo per la seconda parte di Zona Cesarini.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1.
4: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Proteste formali e indignazione per il video in cui il ministro israeliano Ben-Gvir irride gli attivisti della flottiglia inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. Anche Netanyahu si dissocia, il ministro degli esteri di Tel Aviv Saar parla di performance vergognosa. Trattamento inaccettabile, siano rilasciati, afferma Bruxelles. Chiederemo all'Unione Europea di sanzionare Ben-Gvir, dice il premier spagnolo Sanchez. Per il presidente Mattarella è stato un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che, aggiunge, tocca un livello infimo. Condanna di Giorgia Meloni. L'Italia pretende le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti, afferma la Premier. Interviene anche il ministro Tajani. Sentiamo.
5: Indignazione per i video in cui si deridono gli attivisti arrestati, censura di un intervento avvenuto in acque internazionale, richiesta di liberare immediatamente tutti gli italiani trattenuti. Tre messaggi del governo all'ambasciatore israeliano, convocato da Antonio Tajani dopo che, parole del ministro dell'interno, è stata superata la linea rossa. Con lui tutto il suo partito, come anche Noi Moderati e Fratelli d'Italia, solo la Lega non si esprime, anche se il centrodestra non condivide nel merito l'azione della flottiglia. La cooperazione militare con Tel Aviv è stata sospesa, ricorda in aula il ministro della difesa Guido Crosetto, ma è necessario mantenere aperto il dialogo, approccio contestato dalle opposizioni che, pur condividendo il richiamo dell'ambasciatore, chiedono al governo un passo in più. Sanzioni contro Israele e stop a qualsiasi scambio commerciale. Netanyahu denuncia dal PD la segretaria Elly Schlein con piatti di pirateria e detiene nostri connazionali in condizioni disumane. Matteo Renzi, Italia Viva, definisce Ben-Gvir un delinquente politico. Il 5 Stelle Giuseppe Conte parla di bullismo internazionale, ricordando che con gli altri attivisti è stato arrestato anche il deputato Dario Carotenuto. Lucio Bondi, GR1.
4: Ora a Modena per le indagini sull'attentata strage di sabato. L'aggressore El Kudri in isolamento.
6: Un'altra notte in cella per Salima El Kudri, dopo la convalida del fermo emesso sabato notte. Nell'ordinanza con cui dispone il carcere, il giudice evidenzia due circostanze: il rischio di reiterazione del reato, cioè che ripeta delitti della stessa specie, perché le sue azioni denotano una specifica capacità criminale e l'assenza di autocontrollo. E poi il pericolo di fuga, visto che in Marocco, paese di cui è originaria la famiglia, ha ancora il nonno e altri parenti. Il GIP però ribadisce che non è stato terrorismo e che non ci sono motivi di odio razziale alla base del gesto, almeno alla luce delle indagini sinora svolte. Oggi intanto la Digos di Modena ha iniziato ad analizzare il contenuto dei telefonini e dei computer recuperato dagli esperti informatici. Salim resta comunque in isolamento e l'amministrazione penitenziaria potrebbe decidere di trasferirlo in una struttura più adatta, vista la patologia psichiatrica di cui soffre, per dimostrare a livello giudiziario che sia stata la malattia a portarlo a compiere la strage. Servirà però una perizia. Da Modena, Luca Ponzi per il GR1.
4: La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, il primo commento di Del Mastro. Crescono e cambiano le malattie professionali in Italia. Secondo il rapporto Salute e Benessere nella trasformazione del lavoro realizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sui dati INAIL ed Eurofound, negli ultimi 10 anni le denunce di malattie professionali sono aumentate del 54%, passando da 57.000 a oltre 88.000 casi, mentre 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro, oltre l'82% si sente stressato e quasi 1 su 2 soffre di problemi del sonno. Rosario De Luca, presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.
7: Fino a qualche tempo fa le malattie professionali erano legate all'ambiente di lavoro, a cosa

0: ispirava un lavoratore. Oggi invece ci ritroviamo problemi di postura, problemi di stress, problemi di ambiente, problemi di burnout, cioè una serie di situazioni diverse.
1: America's Cup, prove generali a Cagliari, gare preliminari in vista dell'appuntamento a Napoli il prossimo anno, il servizio di Roberta Mocco.
2: L'incontro nella sede di Luna Rossa fra la presidente della regione Alessandra Todde e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è un simbolo, rappresenta il ciak ufficiale dell'American's Cup. A Cagliari si disputeranno le regate preliminari, a Napoli nel 2027 ci sarà la competizione vera e propria, una grande opportunità di immagine per entrambe le città con giornalisti e telecamere da tutto il mondo. Un mese fa l'assessore del turismo Cucureddu aveva parlato di un ritorno economico complessivo di 50 milioni di euro. Nelle regate preliminari in palio per i 5 team non c'è nulla, ma sarà importante innanzitutto per lo spettacolo che le Formula 1 del mare sapranno offrire a fan, spettatori e sponsor. E sarà anche la prima opportunità per definire le gerarchie nella rotta di avvicinamento al Golfo Partenopeo, dove chi vincerà la Louis Vuitton Cup conquisterà anche il diritto di contendere il trofeo sportivo più antico del mondo al Defender New Zealand.
1: Ed è tutto per questa edizione, su Radio 1 la linea torna a Zona Cesarini, prossimo giornale alle 23.
3: Zona Cesarini.
4: E allora riprendiamo la linea qui con Zona Cesarini, Francesco Albanese al microfono 22:08. Vi abbiamo raccontato, grazie a Mario Mezzatesta, il successo, si può dire così, del Catanzaro a Palermo, ovvero il Catanzaro ha perso, ma ha perso soltanto 2-0, un punteggio che non permette alla formazione siciliana di ribaltare lo 0-3 subito all'andata, e dunque sarà il Catanzaro a giocarsi la finale per i playoff di Serie B contro il Monza, finale che avverrà in due atti ed è programmata domenica 24 alle ore 20 e poi il ritorno ci sarà invece il 29, venerdì 29, sempre alle ore 20. Nel frattempo è ripreso il secondo tempo della finale di Europa League, si sta giocando a Istanbul tra Friburgo ed Aston Villa, con quest'ultima formazione in vantaggio 2-0 grazie alle reti nel primo tempo di Tielemans e Buendia. Tra poco lo spazio di Zona Cesarini dedicato all'atletica leggera e in particolare al ritorno alle gare di Marcel Jacobs. Tutto questo tra poco, soltanto dopo un po' di buona musica.

0: Rolling Stones, In the Stars, e tra le stelle vola o sta per volare anche l'Aston Villa di Unai Emery, che al 52esimo minuto sta conducendo per 2-0 la finale di Europa League contro il Friburgo, contro la formazione tedesca Aston Villa, squadra della città inglese di Birmingham, che è un po' nel destino di questa puntata di Zona Cesarini e aleggia su di noi Birmingham, perché è la sede dei prossimi campionati europei di atletica leggera che si terranno proprio nella città inglese dal 10 al 16 agosto, dove tra le tante punte di diamante che l'Italia può contare ci sarà anche Marcel Jacobs, che proprio oggi ha fatto il suo ritorno in pista in quel di Savona. Ne parleremo qui accanto a me in studio con Daniele Fortuna. Ben trovato Daniele, buonasera.
1: Ciao, buonasera.
0: E soprattutto con Paolo Camossi, che di Jacobs è il nuovo vecchio allenatore tornato ad affidarsi a lui. Buonasera Paolo Camossi.
2: Buonasera a tutti.
0: Una informazione preliminare, Camossi, ci diamo del tu, perché qui abbiamo fatto una rapida indagine anagrafica con Daniele Fortuna. Siamo tutti nati nello stesso anno, magari non riveliamo quale, no scherziamo, il 1974, quindi siamo autorizzati, obbligati a darci del tu. Daniele Fortuna con Paolo Camossi.
1: Ciao, buonasera. Sì, partiamo dalla gara di Marcel di questo pomeriggio. Beh, intanto allora possiamo dire una cosa. 10-0-1, ok, c'era il vento a favore in finale. Intanto però nel giro di un'ora è passato da 10-11 a 10-0-1, 2-7 di vento a favore, 2-8 metri al secondo. Però quei tempi lì bisogna farli.
2: Ma sì, io da allenatore sono molto soddisfatto di come è andata la gara. La batteria è stata un rompreghiaccio, come si suol dire, perché comunque c'erano parecchi mesi di lontananza dalle gare, un po' di emozione tornare a gareggiare direttamente, prima gara in Italia, e soprattutto probabilmente un po' di emozione anche a tornare insieme in gara sulla pista, sostanzialmente. Quindi, rotto il ghiaccio della finale, sono molto soddisfatto, perché ho visto correre Marcel come tendenzialmente come correva prima, con abbastanza decontrazione, con una scorrevolezza buona. La partenza era molto bella e lui è bravo, perché parte con un tempo di reazione molto basso. Quasi pensava di aver fatto falsa, quindi è partito dopo qualche appoggio, più o meno dopo 4-5 appoggi ha un attimo staccato la spina e quindi ha interrotto l'accelerazione, perché sennò poteva venire un risultato anche più lusinghiero, ma l'importante era la corsa, il risultato poi viene di conseguenza.
1: Lui ha detto, Marcel, bisogna sistemare alcune cose. Beh, intanto però ritrovare una confidenza ancora maggiore, ancora più approfondita con la pista. Oggi com'è suonata la pista per questo ritorno di Marcel?
2: No, bene, ripeto, anche lui si è reso conto, l'ha detto pubblicamente, in batteria ho fatto tutto quello che era possibile fare di sbagliato, e invece in finale la sua analisi è stata lucidissima e realistica, nel senso ha detto: in partenza ho un attimo mollato perché ho avuto la sensazione di far falsa, poi chiaramente devi ricominciare a una velocità più bassa perché hai rallentato e quindi metti un po' più di forza, però poi sulla seconda parte di gara stava recuperando sugli altri, che questo è buono, perché vuol dire che è tornato a correre la seconda fase come lui sa, con decontrazione e con alta velocità.
0: Paolo Camossi, allenatore di Marcel Jacobs, una domanda che non ti avranno mai fatto, ma da ex triplista com'è allenare un velocista? Ecco, questo

0: questo switch anche di tipo disciplinare, come avviene, se è frequente, è comune?
1: Ma allora, nei salti la parte fondamentale è la corsa. Più corri veloce, più salterai lungo, quindi bene o male è una cosa su cui ho lavorato tanto. Poi sono onesto, quando siamo passati dal salto in lungo alla velocità mi sono rimesso in gioco completamente, ho ricominciato a studiare, a guardare, a osservare tutto quello che facevano anche all'estero, ovviamente non solo in Italia, e poi abbiamo fatto bene, abbiamo azzeccato le cose che c'erano da fare, rispettando il talento di Marcel, perché poi di talento ce n'è, è più talento, poi c'è il lavoro, però rispettando il talento di Marcel siamo riusciti a fare questi risultati.
2: Perché ci si rimette a studiare, no? Comunque in ogni momento. Dicevi prima di questa emozione per questo connubio ritrovato con Marcel. Avevate parlato a Tokyo dopo gli ultimi mondiali che non erano andati bene. Lì sembrava quasi che Marcel volesse smettere. Questo era venuto a dire. Ma tu ci avevi creduto prima cosa? E poi com'è questa emozione per aver ricominciato a lavorare insieme?
1: Allora sì, Marcel l'ha detto pubblicamente che era un po' stanco, era un po'
0: Paolo, ti interrompo soltanto per pochi secondi per un flash calcistico, perché c'è il terzo gol dell'Aston Villa, finale di Europa League, lo ha siglato Rodgers, dunque l'Aston Villa ora conduce 3-0 sul Friburgo, finale di Europa League, siamo al minuto numero 58, prego, continua pure.
1: Era un po' stufo, l'aveva detto pubblicamente che stava pensando quasi a smettere. Io non l'ho assolutamente spinto a continuare, perché alla fine la decisione deve venire sempre da dentro, non sono gli altri che poi stanno in campo, si allenano, fanno delle scelte importanti, soffrono come fa parte, a volte ti porta l'allenamento a fare. E quindi è stata una sua scelta di continuare. Dal punto di vista dell'emozione è stato bello, però quando abbiamo ricominciato a lavorare insieme era come se quei 2 anni più o meno, 2 anni e mezzo, non ci fossero mai stati. È come se il giorno prima eravamo in campo nella normalità.
2: Ha ritrovato il fuoco dentro, dice Jacobs, con Paolo Camossi, con te come allenatore. Beh, insomma, è abbastanza, fa impressione, ecco, cioè un grande attestato di stima, di affetto soprattutto.
1: Ma sai, io penso che ci sono due filoni, uno è il rapporto umano e l'altro è il rapporto di lavoro. Il rapporto umano una cosa profonda che c'è, che è segnato da tutto il percorso che abbiamo fatto, percorso fatto di bellissime vittorie, percorso fatto con degli inciampi, delle cadute, dove ci siamo rialzati insieme, e questo rende tutto più bello, più profondo, e soprattutto rende qualsiasi decisione e qualsiasi opinione è fondata su una stima reciproca e fiducia profonda e vera.
0: Paolo Camossi, allarghiamo lo sguardo un po' all'orizzonte di tutto il movimento dell'atletica leggera, che ormai da diverso tempo sta vivendo una primavera molto molto interessante e florida, per certi versi un percorso con i dovuti distinguo come quello che sta attraversando il tennis, che insomma da disciplina povera in termini di risultati è diventata una disciplina regina nella quale i colori azzurri primeggiano, e nell'atletica leggera, mutatis mutandis, sta avvenendo un po' la stessa cosa. Cosa è cambiato nel corso degli anni, dei decenni, rispetto a quelle che erano le esperienze precedenti?
1: Ma Tokyo ha rappresentato per l'atletica uno tsunami, nel senso che ha raso al suolo una mentalità un po' rassegnata, ha portato entusiasmo. Marcel e Jimbo e gli altri ragazzi hanno suonato una carica con un segnale ben chiaro: si può fare, si può rincorrere i sogni, raggiungerli, e non siamo, non dico inferiori a nessuno, ma dico che ce la meritiamo come tutti gli altri, e questo ha creato questa,

0: quest'onda che sta ancora andando avanti, anche perché i ragazzi giovani che magari ai tempi di Tokyo avevano 12 o 14 anni hanno avuto la possibilità di crescere con gli eroi nostrani, con gli eroi di casa nostra italiani, a differenza di una persona come me che cresceva con l'eroe americano o tedesco. E questo è tanto, questa è una cosa bellissima per chi fa atletica, ma in generale per chi fa sport in questo momento in Italia, perché tu hai menzionato il tennis, la pallavolo, il basket, sono tutti sport che stanno facendo bene, cioè lo sport italiano ha cambiato marcia.
1: Senti, quest'onda continua fino agli europei di Birmingham. Adesso replicare quello che è successo 2 anni fa a Roma sarà difficile, molto molto difficile. E poi ti chiedo, questo per l'Italia, per Marcel non avrebbe fatto tutto questo, non lavorerebbe così, non programmerebbe gare se non avesse l'intenzione vera di andare a vincere il later solo di fila agli europei, è così?
0: Questo vale per Marcel, ma vale per l'atletica italiana, che a Roma ha fatto un campionato europeo storico, e l'Italia dell'atletica, come Marcel, come tutti gli altri nostri campioni, quando scendono in pedana in pista non lo fanno per partecipare, cercano sempre di vincere, e questo è quello che cercherà di fare anche Marcel.
1: Con quale tipo di programmazione, su che cosa lavorate? Adesso vuole fare tante gare, giustamente, sarà un programma concordato, e quali sono le prossime tappe? Sicuramente il Golden Gala, e poi?
0: Esattamente, la prossima gara sarà il Golden Gala. Adesso quello che a me interessa è vedere come lui esce da questa gara, nel senso che scorie a livello di energie nervose e fisiche si lascia. Perché nella mia filosofia di lavoro c'è l'allenamento, ma poi c'è la parte divertente che è la gara, quindi l'idea è di fare abbastanza gare fino agli europei, quindi sicuramente l'obiettivo sarà lavorare come abbiamo fatto fino adesso, sulla decontrazione, sulla precisione tecnica biomeccanica, e poi le gare ti danno quell'alta intensità che serve a crescere.
2: E allora grazie a Paolo Camossi, allenatore, grazie, di Marcel Jacobs, in bocca al lupo per, allora, a questo punto il Golden Gala in programma a Roma il prossimo 4 giugno. Un saluto a Camossi.
0: Grazie mille, Crepi. Io sono un po' all'antica, dico Crepi ancora.
2: Va bene.
1: 1974. Noi,
0: esatto,
1: noi facciamo
0: bravo,
1: così.
0: Quello.
2: La carta d'identità non tradisce. Allora un saluto di nuovo e una buona serata. Grazie, grazie anche a Daniele Fortuna. Noi stiamo per chiudere questa parentesi di Zona Cesarino, prima di aggiornarvi sulla finale di Europa League che vede sempre l'Aston Villa prevalere per 3-0 nei confronti del Friburgo. Vi siamo debitori anche dei risultati dei playoff di Serie C, con l'Ascoli che ha sconfitto il Potenza e dunque va avanti 1-0. Il Brescia ha impattato in casa 0-0 con il Casarano, ma questo risultato permette comunque alla formazione lombarda di andare avanti. Poi vi aggiorneremo anche sulle altre gare in corso.

0: E ogni giorno, ogni notte, come canta Cosmo, almeno fino al 25 maggio c'è la possibilità di sostenere AMREF con la campagna La fame non è un gioco. Si può donare al 45587 inviando un SMS solidale oppure attraverso una chiamata da rete fissa al numero sempre 45587. AMREF infatti lancia la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi La fame non è un gioco, con l'obiettivo di raggiungere 185.400 persone a rischio malnutrizione, malattie e stress idrico in paesi come Etiopia, Kenya e Burkina Faso. Sono le 22:29, rapido sguardo a quanto sta accadendo ad Istanbul, dove c'è sempre la Aston Villa in avanti per 3-0 contro il Friburgo, e qui parliamo di Europa League, della finale di Europa League, mentre nel corso di questa puntata di Zona Cesarini vi abbiamo detto della vittoria per 2-0 del Palermo sul Catanzaro, vittoria che non permette ai rosanero, invece facilita i giallorossi dell'allenatore Aquilani per andare avanti nei playoff di Serie B, un risultato che certo non avrebbe fatto piacere a Totò Schillaci, che a Palermo è nato, di quella città è divenuto un simbolo, ma è diventato un simbolo davvero di tutta una nazione. Schillaci che ci ha lasciato troppo presto nel 2024 e al quale Corrado De Rosa, psichiatra e saggista, ha appena dedicato un libro che esce in questi giorni dal titolo Non ero previsto per Booksport. Corrado De Rosa è con noi collegato, lo saluto e lo ringrazio per essere qui questa sera a Zona Cesarini. Buonasera De Rosa.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Insomma, perché un libro dedicato a Totò Schillaci? Perché non è soltanto una biografia quella alla quale hai messo mano, insomma, ti do del tu perché siamo di fatto coetanei, non è soltanto una biografia, ma è un po' un excursus lungo un bel pezzo della storia d'Italia di fine Novecento, non solo, perché Totò Schillaci è diventato, suo malgrado, anche una maschera di questo paese.
1: Sì, esatto, è la ragione per cui ho provato a raccontare questa vicenda, è proprio connessa all'idea che io penso che ci sono alcuni calciatori che in qualche modo rappresentano in modo molto chiaro il tempo che attraversano, e Schillaci in effetti ha raccontato con i suoi gol di provincia, da Messina fino alla Juventus, le grandi aspettative che avevamo negli anni Ottanta. È stata la persona più famosa del mondo durante quel mondiale che ci ricordiamo tutti. È stato il mondiale, diciamo, forse più brutto dal punto di vista delle partite, ma più bello dal punto di vista dei ricordi. E allo stesso modo in cui l'Italia non ha retto al mito del suo mondiale, forse Schillaci non ha retto al mito del suo essere capocannoniere di quel mondiale. Cioè l'Italia dopo gli anni Ottanta diventa il paese di Tangentopoli, delle stragi, di Mani Pulite, e Schillaci dopo quel mondiale in effetti non riesce a confermarsi alla Juventus, fallisce in qualche modo all'Inter, per lo più non per colpa sua, ma per problemi fisici, e poi va in Giappone dove

0: vive un secondo momento calcistico e infine si ricicla dentro quello che raccontavi tu, cioè quelli che è il calcio, i reality show dall'Isola dei Famosi a Pechino Express, sempre reality show di resistenza, no? Perché il corpo era quello attraverso cui lui raccontava se stesso.
1: Anche un'avventura nella politica, ma partiamo proprio dal titolo, non ero previsto, perché?
0: Perché diciamo qua devo raccontarti il motivo che mi ha insomma indotto a raccontare questa storia, perché non se l'aspettava nessuno. Non so se, visto che siamo coetanei, ricordi che poco prima degli anni 90 l'IP e Topolino regalavano dei pupazzetti piccolini che si chiamavano Bomberini, che erano i più attesi calciatori di quel mondiale.
1: E come no?
0: Con forma caricaturale, no? La testa grande e il corpo piccolino. E c'erano Giannini, Zenga, Baresi, c'era Maldini che era molto giovane. Schillaci non c'era, cioè non era compreso tra i 15 calciatori più significativi per Italia 90. Forse se ne ha dimenticati lui, oppure, ecco, più probabilmente non era previsto. Ecco, la mia domanda è partita da quella specie di vuoto di plastica che ho potuto riscontrare riprendendo in mano quei pupazzi, ecco.
1: C'è un'interessante recensione pubblicata su internet a firma di Pierangelo Consoli del tuo libro Totò Schillaci, non ero previsto. Dice Consoli, rivolto proprio all'autore, quindi a te, a Corrado De Rosa, dice, lo cito testualmente: secondo me sarebbe interessante sapere De Rosa cosa ne pensa. La storia di Schillaci sarebbe stata meno emblematica e potente se lui e noi quei mondiali non li avessimo persi, e anzi, mi azzardo a dire, perché la vita è letteratura, noi quei mondiali li potevamo solo perdere e solo così. Sei d'accordo?
0: Il recensore è stato molto generoso con me rispetto a quello che ha scritto. È chiaro che dal punto di vista letterario una vicenda ha un suo fascino se ha un conflitto, se ha un problema, se ha una contraddittorietà. Quindi il calciatore capocannoniere della squadra che ricordiamo con più affetto, che però non vince quel mondiale perché la coppa l'alza la Germania, è chiaramente narrativamente diventa interessante. Tutti i lavori che io ho fatto, che partono sempre dalla realtà, prendono spunto da personaggi che hanno una contraddizione di questo tipo, quindi forse sarebbe stato più bello per lui alzare la coppa, però probabilmente meno romantico ricordare anche con un po' di nostalgia quello che è successo al suo percorso, che è stato straordinario proprio perché è diventata una fiammata potentissima e poi è implosa dentro quello che ci siamo detti prima.
1: E permettimi di dire, Corrado De Rosa, il libro esce con una tempistica perfetta, ovvero con l'Italia che non si qualifica per il mondiale, quasi dunque a riecheggiare quella storia sportiva tra virgolette sfortunata di Schillaci, e non poteva che finire così. Esce un libro su Schillaci e l'Italia al mondiale non c'è, direi che tutto torna.
0: Tutto torna però con una differenza sostanziale, perché quello fu un mondiale che abbiamo perso e che ricordiamo con dignità. Noi da 12 anni non partecipiamo a un mondiale e non ci siamo neanche arrivati a giocarci il rigore a un passo dalla finale. Quindi mentre in questo momento ci cerchiamo di ragionare sulle cause sociali, culturali, ci raccontiamo la storia dei ragazzini che non giocano a pallone per strada perché sono attanagliati dall'uso dei telefonini, ma è un falso mito perché questo non spiegherebbe poi successi in pattinaggio, in ciclismo, atletica, nel tennis, nello sci. E quindi sono due momenti storici completamente differenti. L'Italia in quel momento è uno dei paesi più importanti calcisticamente parlando, vince la Coppa dei Campioni, la Coppa delle Coppe, la Coppa UEFA. Adesso abbiamo vissuto un tempo di Champions League faticosa e delle altre coppe altrettanto faticose.
1: Permettimi di dire, quasi un'ossessione letteraria la tua per, non dico Schillaci, ma comunque per quel periodo storico, perché hai già dato alle stampe, quando eravamo felici, Italia-Argentina 1990, la partita da cui tutto finisce. In parte ci hai già spiegato il perché e come mai, però lo vuoi sottolineare ancora?
0: Sì, perché secondo me di quel racconto che prende a prestito quella partita per raccontare esattamente il tempo in cui c'è quella partita, il personaggio più emblematico e più significativo di quella storia era Schillaci, che ha anche un percorso che si sovrappone profondamente alla storia d'Italia. Schillaci nasce al Mercato del Capo, il quartiere popolare e anche letterario di Palermo, perché nasce a due passi da dove è ambientato i Beati Paoli, Poi, dopo il terremoto del Belice, la famiglia.

0: occupa una casa del CEP, quartiere popolare di Palermo, e da lì parte la sua vita. Ma Sfilacci non è che sente parlare del pizzo, Sfilacci lo vede riscuotere mentre lavora in una panetteria. Sfilacci è a due passi da dove viene ammazzato Nini Cassarà. Quando la Juventus gioca col Verona a Verona il 23 maggio del 92, cioè quando Falcone viene assassinato, Trapattoni dice a Sfilacci: avete ammazzato anche Falcone. Cioè la morte di Falcone gli passa proprio attraverso il corpo, la testa, quello che succede. Tutta la sua vita è costellata da vicende che ci raccontano non tanto che Sfilacci è un simbolo dell'Italia, Sfilacci è proprio l'Italia, è proprio l'Italia nel suo, insomma, sapersi poco organizzare, improvvisare molto, è uno che investe male i soldi, è uno che vive il rapporto con le donne in modo un po' contraddittorio, cioè ci è profondamente simile. Forse per questo lo guardiamo con affetto, però certe volte anche con una simpatia un po' sfocata. Ecco, a me interessava proprio quello scarto emotivo tra quello che ci ricordiamo noi e quello che pensiamo di lui.
1: E allora grazie a Corrado De Rosa, tra brevissimo in libreria il suo Totò Sfilacci, non ero previsto. Una buona serata a Corrado De Rosa.
0: A voi.

E chi si sta senz'altro prendendo cura della propria anima, come suggerisce Rebecca Ferguson in questa Glitter and Gold che abbiamo appena ascoltato, è l'Aston Villa di Unai Emery, che al minuto numero 82 conduce per

3-0 sul Friburgo nella finale di Europa League. È davvero il successo, l'odore del successo di una straordinaria competizione europea è lì ad un passo e sta per essere accarezzato in maniera concreta dalla formazione europea

0: va avanti in questa competizione. Ma vi abbiamo anche raccontato di quello che è accaduto in Serie B con il Palermo, che ha battuto sì 2-0 il Catanzaro in casa alla Barbera, al Barbera, ma questa vittoria non permette ai rosanero di andare avanti per la gioia dei giallorossi, che andranno invece a giocarsi la finale del playoff di Serie B contro il Monza. Noi restiamo in ambito calcistico, perché a Bergamo dal 21 al 25 maggio, quindi da domani, ci sarà una mostra particolarmente interessante, non inedita perché è già alla seconda edizione, ma comunque rinnovata. La mostra è dedicata agli arbitri italiani ed è proprio così intitolata. L'iniziativa è ideata e curata da Daniele Tagliabue, che tra le altre cose anche è un ex fischietto. Allora, Daniele Tagliabue è con noi collegato. Buonasera, grazie di essere con noi.
1: Buonasera, benvenuti a tutti i radioascoltatori.
0: E allora,
1: sono ancora un fischietto.
0: Ah, vedi, in attività.
1: Sono appena tornato da una partita, infatti ho fatto tempo a arrivare giusto per il collegamento.
0: Quanti espulsi questa sera? Si sono un po'.
1: Nessuno.
0: Quindi il fair play ha dominato. Diciamo a questo punto anche la partita, che non ci togliamoci anche la curiosità. Qual è stata la partita?
1: Io abito in provincia di Bergamo, è un torneo rionale tra le contrade.
0: Bene, insomma, poi il calcio è davvero quello che ci piace, il calcio che davvero è passione, soltanto passione, così nasce, e la passione porta Daniele Tagliabue ad allestire una mostra sui generis, unica nel suo genere, che potrà presentare la possibilità di ammirare tanti cimeli attraverso un percorso dei fischietti, ma non solo, perché quest'anno avete allargato lo sguardo a chi compone tutta la direzione di gara, quindi anche agli assistenti, ai VAR. Insomma, ci racconti bene di che cosa si tratta e Bergamo, e in cosa consiste questa vostra iniziativa?
1: Allora, domani alle 10 apriremo presso la Galleria d'Arte Art Events a Largo Belotti a Bergamo. Sarebbe la Galleria d'Arte dell'ex arbitro di Serie A Mario Mazzoleni, una mostra organizzata dall'Associazione La Passione di Iara, alla quale io sono curatore. Questa mostra, come ha detto lei, non sarà solamente raffigurante gli arbitri italiani, ma prevederà anche delle sale dove appariranno gli assistenti, il quarto uomo e gli addetti al VAR. Queste 50 maglie che esporremo domani, 50 maglie sono prevalentemente pezzi unici al mondo, visto che ormai siamo lì sgoccioli, vi posso spoilerare la maggior parte delle maglie. Quindi partiamo con la maglia indossata nella finale della Coppa delle Fiere nel 1962 di Campanati, alla maglia che ha indossato Paolo Casarin nella gara del torneo interbritannico tra Scozia e Inghilterra. Questa è una maglia particolare rossa, perché una volta gli arbitri erano ovviamente la giacchetta nera, ma presentandosi in campo le squadre con la maglia nera, Casarin ha dovuto cambiare la divisa. Proprio Casarin sarà uno dei protagonisti sabato 23 maggio, un momento significativo, le ore 11, avremo il taglio del nastro dove sarà presente lui, Renato Faverani, tanti ex arbitri esistenti. Ma la mostra non sarà solamente un'esposizione di maglie di arbitri con gli arbitri esistenti di VAR, ma sarà anche un momento per un evento speciale, perché vogliamo far passare il messaggio, un'iniziativa concreta per il rispetto verso la figura dell'arbitro. Ci saranno anche due serate a tema. Venerdì 22 maggio alle 20:30 ci sarà una serata organizzata in collaborazione con Scuola Genitori Sportivi, dove abbiamo invitato tutte le scuole calci, tutti i settori giovanili, genitori, ragazzi, allenatori, dirigenti.
0: Sì, Tagliabue, scusi se la interrompo, dovrebbe trovare una collocazione più favorevole per il collegamento, altrimenti rischiamo di perderci qualcuno degli elementi che ci sta fornendo rispetto alla mostra. Lo ricordo che da domani apre i battenti in quel di Bergamo fino al 25 maggio, arbitri italiani, un po' un'iniziativa dell'orgoglio anche del mondo arbitrale, al quale lo stesso Tagliabue, come ci ha raccontato, fa parte, e che arriva in un anno dove, non ce lo nascondiamo, parliamo naturalmente del settore d'elite, del mondo che vi rappresenta, attraversa una crisi se non senza precedenti, qualcosa, insomma, poco ci manca con le inchieste anche della Procura di Milano, il commissariamento dell'AIA. Insomma, è un momento dove la vostra categoria

0: dirla così non gode di buona stampa.
1: È vero, sì. È successa purtroppo in questo momento particolare, però come ha detto qualche giornalista, noi vogliamo rappresentare la parte sana e pulita non solo dell'arbitraggio ma anche dello sport. Quindi l'iniziativa è fatta soprattutto per cercare di coinvolgere le persone al rispetto delle regole e soprattutto capire che chi in mezzo al campo gestisce le regole è un essere umano che può sbagliare.
0: E poi ricordiamoci anche il ruolo fondamentale, perché senza arbitro e anche senza pallone non si può giocare, quindi conviene insomma trovare un punto di incontro e di rispetto. Ma parlando anche alle nuove generazioni, cosa che fa scoccare la scintilla da bambino, da ragazzo, per dire ma io un giorno me lo voglio mettere al collo quel fischietto?
1: Allora, io faccio l'arbitro da 21 anni e come ha detto lei prima, questa non è la prima edizione della mostra, è una seconda edizione. L'anno scorso ne abbiamo fatta una Arcore, dove io mi ero prefissato lo stesso obiettivo con quest'anno, ossia io a tutti i ragazzi e le ragazze che interverranno regalerò un fischietto. E il mio obiettivo è, se uscendo dalla mostra nel sentierone di Bergamo, fuori dalla galleria d'arte, ci sarà qualche ragazzo che si mette a fischiare e dice alla propria mamma, al proprio papà, io un giorno voglio diventare arbitro, io penso che avrò raggiunto il mio obiettivo.
0: A volte tra le critiche che si rivolgono alla classe arbitrale alla quale lei appartiene, Daniele Tagliabue, si rimprovera magari una incapacità, mi perdoni la parola un po' forzata, di leggere i momenti delle partite. E allora spesso nei discorsi da bar che si possono fare davanti a una partita, ecco, si vede che quell'arbitro non ha giocato a calcio, non interpreta bene un determinato momento o fase di gioco. Ecco, lei quando sente apprezzamenti tra virgolette di questo genere, che tipo di reazione ha?
1: Allora, onestamente, proprio questa sera, sono episodi che capitano raramente, però finita la partita mi si è avvicinato un ragazzo e mi ha detto, guarda, di solito non fa nessuno, ma ti faccio i complimenti, perché non è facile. Comunque siamo in campo, dobbiamo gestire 22 giocatori, più le panchine e a volte anche le interferenze del pubblico. Ed arriviamo a arbitrare le partite, soprattutto noi ai nostri livelli, dopo delle giornate magari 10-11 ore sul posto di lavoro, e non è sempre semplice essere lucidi in tutti i momenti. Vediamo, sbagliano in Serie A gli arbitri col VAR, quindi anche a livelli più dilettantistici l'errore ci sta, l'importante è essere sempre in buona fede, da quello che conta.
0: Ecco, guardando proprio a livello di elite, l'apporto, l'aiuto della tecnologia è davvero tale o ha rappresentato una sorta di freno anche allo sbocciare dei nuovi talenti, quasi come fosse una deresponsabilizzazione poi delle scelte che vengono operate sul campo?
1: Allora, io sono onesto, vi dico quello che dico a tutti gli arbitri di Serie A quando li incontro, perché io durante questi ultimi 3 anni e mezzo li ho conosciuti praticamente tutti, e come dicono in tanti, secondo me un po' si è persa la centralità dell'arbitro, perché soprattutto noi quando guardiamo le partite vediamo pochi arbitri che hanno tra virgolette il coraggio di fischiare in calcio di rigore, aspettano la fine dell'azione e poi vanno al VAR. Invece mi piacerebbe, come credo che piaccia al resto delle persone, vedere arbitri che riprendono a arbitrare loro le partite. Poi il VAR deve essere uno strumento, come ha detto Massimiliano Irrati, di supporto, non deve essere una cosa da ricorrere troppo spesso, ecco.
0: Torno alla mostra, arbitri italiani. Ecco, questo discorso degli italiani va sottolineato, perché per esempio si ripercorre anche, mentre mi interrompo soltanto per ufficializzare la vittoria dell'Europa League da parte dell'Aston Villa, è arrivato il triplice fischio in quel di Istanbul, l'Aston Villa alza al cielo la Europa League, è la quinta in carriera per Unai Emery, è finita la gara di Istanbul e la squadra inglese batte la squadra tedesca del Friburgo per 3-0. La cronaca, prima di tutto, Tagliabue. Dicevo, tornando indietro agli arbitri italiani, c'è anche un interessante escursus storico rispetto alle giacchette nere che hanno caratterizzato nel corso dei decenni l'Italia e le hanno reso merito calcando i palcoscenici internazionali più importanti.
1: Sì, come stavo accennando prima, nella mostra arbitri italiani troverete un percorso dalla storia dell'arbitraggio italiano dal 1960 ad oggi, quindi esporremo delle maglie, come ho detto, di Campanati, di Concetti.

0: Concetto Lobello, di Agnolin, di Pierluigi Collina, esporremo le tre maglie degli arbitri, dei tre arbitri italiani che hanno arbitrato la finale mondiale, quindi Gonella, Corrina, Rizzoli. Esporremo la maglia di Stefano Farina. Sabato proprio ci sarà un momento di raccoglimento, perché sarà l'anniversario della scomparsa del principe degli arbitri, fino ad arrivare al giorno d'oggi. E stessa cosa abbiamo fatto con gli assistenti: ci saranno esposta la maglia della finale di Coppa UEFA, dove Narciso Pisacreta ha fatto l'assistente a Pierluigi Collina. Avremo esposta la maglia di Massimiliano Grilli, Massimo Daguanno, e una teca prevalentemente dedicata a Renato Faverani, che è stato l'assistente di Rizzoli alla finale del Mondiale e alla finale di Champions League. Ci saranno esposte praticamente tutte le medaglie che ha conquistato, quindi le ultime due competizioni che ho citato, la finale della Supercoppa Europea, la finale del Mondiale Under 20, e proprio Renato Faverani, insieme a Massimiliano Errati e a Mario Mazzoleni, saranno i protagonisti della serata di lunedì 25, dove faremo una conferenza che si chiama Passione in Gioco, dove loro racconteranno la loro passione, ed infine chi è nel pubblico può fare liberamente le domande a questi tre arbitri assistenti.
1: Quando si scopre un nuovo calciatore, un nuovo talento, anche una nuova calciatrice, ecco che si vede magari il modo in cui tocca il pallone, la capacità di smarcarsi, l'abilità sui tiri da fermo o per un portiere, insomma l'agilità tra i pali. E invece un arbitro giovane, bravo, con un grande futuro davanti, da cosa lo individuiamo?
0: Questa è una domanda molto difficile, però credo dal talento che dimostra in campo, perché negli ultimi anni sono sbocciati in Italia Colombo, Sozza, Zufferli. Io penso che anche Buonacina possa diventare un grande arbitro, praticamente tranne Buonacina, che secondo me l'anno prossimo lo potrà diventare, sono diventati arbitri internazionali che all'estero comunque godono del massimo rispetto. Dopo in Italia purtroppo il problema maggiore è l'arbitro, e vediamo invece Maurizio Mariani, che è designato per la finale di Conference League. Io ho visto praticamente tutte le partite del mio amico Mariani, e quando arbitra all'estero le decisioni vengono accettate e non vediamo mai una protesta.
1: E come si spazzano via i dubbi su quello che stiamo leggendo? Poi naturalmente siamo ancora in una fase embrionale delle vicende, bisognerà attendere i provvedimenti definitivi, e siamo ben lungi dal vederlo e dal farlo questo passo.
0: Esatto, cioè uno, come ha detto giustamente lei, uno indagato non è neanche condannato. Io penso che, ripeto, io ho conosciuto, prima che tanti arbitri, tante persone che pensano alla loro famiglia, perché dobbiamo pensare che sono esseri umani, soprattutto quelli che sono internazionali. Uno degli ultimi arbitri che ho conosciuto mi ha detto che è stato consecutivamente 187 giorni fuori da casa. Quindi penso che oltre a livello dell'arbitraggio c'è un sacrificio non indifferente che va tenuto conto.
1: E allora grazie a Daniele Tagliabue. Ricordo dunque, da domani fino al 25 maggio a Bergamo, la mostra Arbitri Italiani.
0: Posso chiudere, scusa, con l'ultima cosa, velocissima. Perché è un giusto riconoscimento, ringrazio gli sponsor, ma soprattutto avremo all'interno della mostra anche dei testi esclusivi scritti dai giornalisti. Volevo ringraziare di vero cuore quello che probabilmente è uno dei massimi intenditori a livello arbitrale, il vostro giornalista Filippo Grassia, che mi ha dato una grande mano.
1: Qui
0: e
1: giochiamo,
0: tanto di cappello, Filippo.
1: Qui giochiamo in casa con Filippo Grassia, porte spalancate. E allora grazie a Daniele Tagliabue e alla mostra Arbitri Italiani.

0: Red Hot Chili Peppers, arriviamo alla conclusione di questa puntata di Zona Cesarini con Francesco Albanese al microfono, in regia Ombretta Conti, in redazione Tony Tisi, alla parte tecnica Daniele Di Noia, non priva di avervi ricordato le notizie che vi abbiamo dato nel corso di questa serata, a cominciare dalla vittoria dell'Europa League da parte dell'Aston Villa di Unai Emery, quinto successo personale per lo spagnolo in questa competizione europea, 3-0, gara senza storia a Istanbul contro i tedeschi del Friburgo, la vittoria inutile del Palermo sul Catanzaro, inutile per il Palermo, molto utile invece per il Catanzaro che continua a sognare la promozione nella massima serie, se la vedrà con il Monza per la finale dei playoff di Serie B, si è giocato anche in Serie C e questi saranno gli accoppiamenti della Final Four per salire in Serie B, Salernitana contro Union Brescia e l'Ascoli che se la vedrà invece con il Catania, 22:59 da parte mia, da parte di Francesco Albanese, ancora l'auguri di una buona serata.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, la vicenda della flottiglia per Gaza, ondata di indignazione per il video in cui il ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir irride gli attivisti inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. I fermati, fanno sapere i loro legali, denunciano abusi, molestie sessuali e ferite. Condotta indecorosa per una democrazia, dice l'alta rappresentante europea Kaya Kallas. Numerosi paesi convocano gli ambasciatori di Tel Aviv, Italia compresa. Il presidente Mattarella parla di trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che, aggiunge, tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Pretendiamo le scuse, afferma la premier Giorgia Meloni. Qui sentiamo il ministro degli esteri italiani.
3: La linea rossa è stata superata, valuteremo adesso, appena finita la vicenda, quali iniziative adottare, ma certamente delle iniziative le prenderemo.
2: Il fronte Iran, secondo i media arabi, il testo dell'accordo con Washington sarebbe quasi completato. Teheran insiste, per l'intesa serve la fine del conflitto in Libano. Stiamo trattando con persone ragionevoli, dice Donald Trump, ma deve arrivare la risposta giusta o ancora qualche giorno. Negli Stati Uniti intanto è incriminato l'ex presidente cubano Raul Castro per l'abbattimento di due velivoli civili nel 1996. Cuba è nei nostri pensieri, afferma il presidente americano, la stiamo liberando, non ci sarà un'escalation. Conclusa la visita di Vladimir Putin a Pechino, ribadita l'alleanza tra i due paesi, ma niente accordo sul metanodotto Forza della Siberia 2, dovrebbe trasportare il gas russo in Cina. Il corrispondente.
4: Lo zar alla corte dell'imperatore. Non ci vediamo da un giorno, ma sembrano passati tre autunni, dice Putin, citando un antico proverbio cinese. Impazienti di rivederlo, soprattutto dopo la visita di Trump pochi giorni fa. Stessa liturgia, ma i contenuti sono diversi. Il lungo bilaterale, affari e crisi internazionali. Il mondo rischia il ritorno alla legge della giungla. Basta provocazioni tra potenze nucleari, dicono,

0: condannano gli attacchi all'Iran e il rapimento di Maduro e ovviamente l'Ucraina, pace duratura solo affrontando le cause profonde della crisi, mentre dal Cremlino fanno sapere l'operazione speciale in Ucraina continua fino alla vittoria. Trump si era portato i mega manager, Putin arriva con 8 ministri ai vertici di Rosneft e Gazprom, petrolio e gas, firmano una quarantina di contratti dall'energia nucleare ai trasporti, sul tavolo anche Power of Siberia 2, progetto per un super gasdotto da 50 miliardi di metri cubi di gas russo in Cina, via Mongolia, ma Pechino prende tempo, disaccordi sul prezzo. Si rivedranno a novembre, al vertice APEC, ancora qui in Cina, e ci sarà anche Trump. Pechino, Marco Clementi, GR1.
1: Alle Maldive recuperati i corpi degli ultimi due sub italiani morti durante l'immersione ad Alimatà, 5 in tutto, lo ricordiamo, le vittime. La Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia per Gianluca Benedetti, la cui salma è già stata rimpatriata. Il team di sommozzatori finlandesi tornerà a immergersi per cercare elementi utili alle indagini. Vertenza Electrolux, la prossima settimana incontro al Ministero delle Imprese con aziende, sindacati e regioni. Il nuovo piano industriale prevede circa 1700 esuberi, di cui poco meno della metà a Porcia, vicino a Pordenone, dove si è tenuta un'assemblea pubblica.
2: Noi siamo
3: un piano industriale da respingere con forza, tutti insieme, governo nazionale, associazioni industriali e lavoratori. L'assemblea pubblica promossa da FIM, FIOM e WILM insieme alle RSU aziendali all'esterno dei cancelli della Electrolux chiama tutti a raccolta, circa 800 dipendenti dopo l'annuncio di 1700 tagli, di cui 400 proprio nello stabilimento di Porcia. Pietro Mancino, FIOM CGL.
4: Quello che possono fare le istituzioni e la politica è quella di cominciare a ragionare in termini di protezione dei settori strategici di questo paese.
3: Nel piazzale, sindaci del territorio, ma anche l'arcivescovo Pellegrini, a dare il proprio sostegno ai lavoratori. Gianni Piccinin, FIM CISL.
5: Con l'aiuto di tutti vogliamo prendere in mano una situazione che va modificata attraverso delle politiche industriali che diano aiuto all'impresa, ma non solo a questa impresa.
3: Roberto Zami, WILM.
6: Che si tratti di cessione o di acquisto, l'elemento centrale diventa il mantenimento sul territorio delle produzioni.
3: Pordenone, Sebastiano Franco, GR1.
1: Calcio, l'Aston Villa conquista l'Europa League nella finale di Istanbul. La squadra inglese batte 3-0 i tedeschi del Friburgo per i playoff di Serie B. Palermo-Catanzaro 2-0 nel ritorno delle semifinali. Sono però i calabresi, grazie alla vittoria per 3-0 dell'andata, ad accedere all'ultimo atto contro il Monza. E così è tutto. Prossimo giornale radio alle 24.
7: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
8: Bentornati al mix delle 23. Stasera continuiamo a raccontare la vicenda giudiziaria di Enzo Tortora, un uomo innocente arrestato ingiustamente. Ad accusarlo, come avete sentito nella prima puntata, sono stati alcuni pentiti legati alla nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. Quando inizia questo incubo nell'83, Tortora ha 54 anni e un volto amatissimo all'apice del successo, nato in televisione e che la televisione ha contribuito a farla. Raccontano la sua carriera Piero Angela, Pippo Baudo, Maurizio Costanzo, Italo Felici, produttore di Portobello.
9: Mio caro Tortora, di quel tempo è molto meglio non parlarti. Ero allora Silvio noto, oggi sono Silvio ignoto.
10: Non è vero, caro Silvio.
9: Caro Tortora, è così. Promenade!
11: Noi abbiamo lavorato alla radio, prima ancora che ci fosse la televisione, a Torino, agli inizi degli anni 50.
12: Tu hai buttato il soldino nella fontana di Trevi?
13: Onestamente no.
12: Sei di Genova, per forza.
13: Tu hai detto, ma va a mangiare il sapone.
12: No, non sono capace.
13: Già, sei di Como.
11: Io lo consideravo un personaggio estremamente creativo, intelligente e vulcanico.
14: Qui è Ischia e allora cercheremo di rimontare naturalmente e di sfruttare soprattutto questo mare di Ischia, molto calmo.
11: E soprattutto era un uomo molto spiritoso.
12: No, un momento, non cominciamo, le cose migliori le vuoi dire sempre tu. Questa dico io.
13: Bene.
12: Signore e signori.
13: Disturbo?
11: Sì.
15: Amici, voglio dire grazie a voi.
16: I grandi di allora erano appunto Tortora, Corrado e Mike Bongiorno.
13: E i reverendi vengono da?
17: Graziano Visconti.
13: E sono diretti
17: a? A Milano.
13: Badi che non è un'inchiesta poliziesca, naturalmente.
18: Tortora era bravo, anche quando faceva il gambero alla radio. o faceva la domenica sportiva?
19: Beh, sono qui, ho voluto venire a San Siro, in questo campo così popolare, perché sto per presentarvi una nuova edizione di una trasmissione che voi seguite sempre con particolare attenzione.

0: e quindi mi sembrava giusto e quasi di buon augurio mettermi proprio nel centrocampo per dare il calcio di inizio a questa nuova edizione della Domenica Sportiva.
1: Poi si parla poco di Tortora giornalista, lui scriveva delle cose deliziose.
2: Enzo Tortora, che cosa fai qua dentro?
3: Non se l'aspettano, ma fanno male, perché i presentatori non fanno soltanto i presentatori. Adesso, a parte gli scherzi, io lavoro alla Nazione, collaboro da 3 anni e sono molto lieto dell'opportunità che mi ha dato la Nazione.
4: Poi ho avuto questa formidabile intuizione di Portobello.
5: Portobello è il mercato, no? Il mercato che nasce, l'ispirazione è il Portobello londinese, è il mercato, e a mercato si compra e si vende. Ma si comprava e si vendeva di tutto, ma di tutto, veramente di tutto.
4: All'interno di Portobello c'erano 5-6 trasmissioni che poi sono state fatte da altri.
6: Purtroppo, signore, Big Ben, ahimè, ha detto stop.
7: Quella di Portobello, insomma, è un successo travolgente. Ma adesso per Tortora tutto questo è finito. Da quella mattina del 17 giugno dell'83 il conduttore è detenuto in regime di carcere preventivo. E né lui né i suoi avvocati sanno neppure di che cosa esattamente sia accusato. Ascoltiamo Raffaele Della Valle, difensore di Tortora.
1: C'era l'arresto di Tortora e non sapevamo perché. È solo dopo 3 o 4 giorni, cioè in prossimità dell'interrogatorio, l'interrogatorio del giorno 23, che qualche notizia ci arriva e si scopre che effettivamente non Tortora, ma la direzione di Portobello aveva avuto un rapporto con un detenuto di natura prettamente commerciale.
5: Arrivava tanta di quella roba che noi non sapevamo più dove metterla. I corridoi, lì avevamo una stanza molto grande, uno stanzone molto grande di redazione, ma tutti i corridoi vicini erano pieni di questo materiale. Ma arriva un centrino da un carcerato, l'unico pensiero un attimino dice: beh, anche questo lo devo ammucchiare, mi dispiace per lui, ma non c'è posto per tutti.
7: Non c'è posto per tutti, così racconta Italo Felici, produttore di Portobello. E il detenuto Domenico Barbaro, che aveva mandato quel centrino di cui Tortora non sapeva nulla. Il 23 agosto dell'83 Barbaro dà la sua versione raccolta in un verbale dagli inquirenti, la commenta il difensore di Tortora, Raffaele Della Valle.
8: Sono e mi chiamo Barbaro Domenico, quinta elementare, barista, impossidente, già condannato. Dal 1975 al 1980 sono stato recluso nella casa di pena di Porto Azzurro, nell'isola d'Elba. E verso la fine del 1977 ebbi modo di seguire la trasmissione televisiva Portobello, condotta da Enzo Tortora. Si invitavano gli ascoltatori ad inviare oggetti vari. E come fecero altri detenuti, io inviai ad Enzo Tortora, presso la RAI, 16-17 centrini di seta da me personalmente confezionati.
9: Io credo che chiuderemo questa nostra puntata all'insegna anche dell'inevitabile rimorso, tutta la posta che non abbiamo fatto materialmente a tempo ad evadere, pensate, dalle 2000 alle 2500 lettere al giorno.
8: Non ebbi nessuna risposta, né vidi in televisione i miei centrini. Iniziai una ricerca. Tale ricerca venne effettuata materialmente da Giovanni Pandico, mio compagno di carcere. Tutte le lettere furono materialmente scritte dal Pandico. Per l'affare dei centrini scrissi a Enzo Tortora presso la sua abitazione di via Piatti 8. Avevo scoperto tale indirizzo su una rivista. Il Tortora mi rispose:
10: egregio signor Domenico Barbaro, sono spiacente di dirle che del suo invio ignoro tutto e non ne ho mai veduta la traccia. Le ricordo che centinaia di migliaia di lettere sono destinate al sottoscritto e i pacchi, se non sollecitati espressamente, vengono dalla RAI addirittura respinti al mittente. Ho passato all'ufficio legale della RAI la sua lettera e con l'espressione del mio disappunto voglio accogliere i miei migliori saluti.
8: Accettai il risarcimento. La RAI mi inviò un assegno circolare di lire 800.000.
1: Ricordo poi l'interrogatorio del 23 a giugno del 1983. Lei conosce Domenico Barbaro. E fortunatamente noi avevamo saputo prima della storia dei centrini di Domenico Barbaro, che aveva avuto una corrispondenza con la RAI. Abbiamo estratto dalla borsa tutta la documentazione e pensavamo di avere chiarito la situazione, tant'è che il cancelliere divenne pallido.

0: perché si rese conto lui pure dell'abbaglio che l'inquirente aveva preso.
1: L'affare del centrino insomma sembra chiarito, ma le cose in realtà sono più complicate. Barbaro infatti è detenuto insieme a uno dei luogotenenti di Cutolo, Giovanni Pandico. E proprio Pandico dice ai giudici che i rapporti tra Barbaro e Tortora in realtà sono legati a una partita di droga. Contro il conduttore poi c'è anche la parola di Pasquale Barra, altro cutoliano che lo accusa di essere affiliato alla nuova camorra organizzata. Enzo Tortora, insomma, resta in cella in attesa di processo per 7 lunghissimi mesi e inizia una drammatica corrispondenza con la figlia maggiore Silvia.
2: Mi domando, cara Silvia, che cosa posso insegnarti dalle mura di Regina Celi. Fra le mura della 16 bis, dove fa un caldo atroce. Siamo in 6 disperati e fuori si vede il cielo. Che posso insegnarti, mi chiedo, perché è a te, devi saperlo, è a te che il mio cuore più spesso vola. Silvia, ti ho sempre nel cuore.
3: Io mi ritrovai ad avere un padre molto più affettuoso e molto più comprensibile nel momento in cui fu spogliato della sua celebrità.
2: Che dirti, pallerina? Ci volevano le manette per scoprire che ci volevamo così bene. E allora ben vengano anche quelle.
3: Lui amava dire che ha vissuto 2 volte, è rinato quel 17 giugno 83 e forse in questo io ho esercitato la mia, come dire, figliolanza in un modo un pochino particolare, un pochino diverso con lui.
2: Immagina di essere preso alla gola all'improvviso, rientrando a casa. Ma non da briganti, ma da uomini che tu fino a ieri consideravi rispettabili. L'essenza stessa del rispetto. E da questi uomini ammanettato, esposto alla gogna, misurato, spalmato di nero sui polpastrelli, privato di tutto. Dopodiché costretto ad ascoltare di te cose inaudite, irripetibili.
3: Lo trovai in un colloquio, in una sala colloqui, completamente rasato a zero e pensai una sorta di punizione, una sorta di vendetta o qualcosa di estremamente spiacevole. Si affrettò a spiegarmi che i suoi compagni di cella gli avevano detto appunto che era meglio tagliarsi i capelli per non prendere i pidocchi.
2: Oggi vivo accanto a gente che attende fino a 3-5 anni un processo. È la vergogna del carcere preventivo che va fatta conoscere. È la medievale procedura dell'arresto, della carcerazione senza prove, per semplice chiamata di un folle o di un criminale o di un pentito, che va cancellata dall'universo del nostro diritto.
1: La rabbia, l'indignazione, la frustrazione di Tortora si infrangono contro un muro di gomma, mentre continuano a venire fuori nuovi pentiti che lo accusano. Anche i giornali sembrano convinti della sua colpevolezza e, come in un circolo vizioso, quegli articoli ispirano altri pentiti e altre accuse. Tortora nel frattempo è agli arresti domiciliari. Nel luglio dell'84 viene eletto all'Europarlamento nelle file del Partito Radicale, ma il suo calvario continua. Ne parlano la giornalista Marisa Figurato e il difensore di Tortora Raffaele Della Valle, Enzo Biagi.
4: Usciva di tutto, c'erano cose anche clamorosamente false.
0: La stampa, facendo trapelare delle notizie puramente fantasiose, ispirava indirettamente altri autori di notizie.
5: Quelli che gli erano contro non mi piacevano niente. E ho pensato che per arrestarlo avevano aspettato che arrivasse una troupe, perché volevano che Tortora con le manette apparisse sui teleschermi, dove l'avevano visto vincitore di tante prove, in tanti programmi. E quella era un'umiliazione per me intollerabile. Lo sarebbe stato per chiunque, lo era soprattutto per lui, che era un personaggio pubblico.
1: La macchina del fango travolge il conduttore. Così ne parlano Enzo Tortora, sua figlia Silvia, il suo collega Piero Angela e il suo difensore Raffaele Della Valle.
6: Questo ignobile spettacolo dell'uomo in manette fu di fatto in televisione per giorni, per settimane, il carosello ossessivamente riprodotto della camorra. Quando io in carcere non comprendevo, non sapevo, ero bombardato da nomi mai sentiti.
3: C'erano questi pseudo pentiti, questi criminali chiusi dietro delle sbarre.

0: barre soprattutto erano circondati da cronisti. E mi ricordo questa assoluta così incapacità dei giornalisti di capire con chi avevano a che fare.
1: Qualcuno ha detto giustamente: il successo non si perdona. E allora quando capita qualcosa a un uomo come era lui, di grande successo televisivo, beh, c'è più accanimento nel tirargli le freccette.
0: L'invidia, devo dire, che ebbe una buona percentuale di sviluppo nella sua vicenda.
2: Tutte le infamie, tutte le accuse, tutte le proposizioni calunniose provenivano dal profondo della fogna carceraria. Eccezione fatta per Margutti.
3: Giuseppe Margutti, pittore, è l'unico tra quanti accusano Tortora che non ha niente a che fare con l'ambiente carcerario.
2: E si era fatto, mi pare, legare una volta davanti a un palazzo pubblico, non so perché chiedeva qualcosa, mi pare che una volta addirittura aveva avuto i precedenti specifici di calunnia, voglio dire, comunque era tutto fuorché un noto pittore a livello internazionale.
3: 17 luglio 1984, il Tribunale di Napoli emette l'ordinanza di rinvio a giudizio per 640 imputati. Altri 87 imputati escono di scena, sono stati arrestati per errore. 4 febbraio 1985. Inizia a Napoli il maxi processo contro la nuova camorra organizzata. 8 mesi prima, il 17 giugno 1984, Tortora è stato eletto eurodeputato nelle file del Partito Radicale. Per questo motivo può seguire il processo da uomo libero.
0: Giulio Andreotti, allora, aveva una rubrica sull'europeo che si chiamava Block Notes e scrisse una cosa odiosissima. Scrisse: alcuni detenuti evadono con la lima e altri con la scheda elettorale.
3: Il maxi processo durerà 7 mesi, con 67 udienze e una settimana di camera di consiglio. Tortora, nel frattempo, continua la sua attività di eurodeputato a Strasburgo.
4: Il signor Enzo Tortora è un presunto appartenente alla organizzazione Nuova Camorra organizzata.
5: Per mesi e mesi ho sopportato con una pazienza d'asino, da santi, tutte le sue messiscene. Non c'è nulla in contrario. Io sono anche propenso, se lo permette la Corte, a farmi sottoporre alla macchina della verità.
6: Quello che ho visto, lo confermo, di aver visto Tortora spacciare la droga. Beh, almeno per me era droga, perché non poteva essere farina bianca, le pare.
4: Lo sappiamo tutti oramai, purtroppo, che se cade la posizione Enzo Tortora si discredita tutta l'istruttoria. Una cosa che si è detta a questo momento, e probabilmente, anzi senza probabilmente, questo lo sa Enzo Tortora, ma lo sanno anche coloro i quali mandano i vari Cobianchi a immolarsi su quest'altare per poter screditare questa accusa.
7: Caro signor pubblico ministero, non le è consentito, no signore, di definire quell'uomo l'ispiratore, l'istigatore, il manipolatore.
4: C'è un regista dietro a questa situazione.
7: Non c'è mai il nome, il cognome, il soprannome di Enzo Tortora. C'è in un'agenda un Portobello. C'è un numero, ma non il suo.
4: Posso però precisare che quando eravamo chiusi in cella tra noi cutoliani e vedevamo alla televisione il Tortora, era normale tra di noi scherzare appellando al nostro compare. E allora, signori, se prima ci poteva essere equivoco, se nel carcere di Santa Maria Capua Vetere confondono Enzo Tortora con Enzo Berri, adesso l'equivoco non c'è più.
7: Ma pubblico ministero, lei lette o non le carte processuali?
4: Ma lo sapete voi, signori, che l'ultima persona che i giudici napoletani volevano portare in questa vicenda era Enzo Tortora. Sapete voi perché Enzo Tortora era in questo processo? Perché più si cercavano le prove della sua innocenza, più uscivano le prove della sua colpevolezza.
3: 17 settembre 1985. Enzo Tortora viene condannato.
8: Dichiara Tortora Enzo Claudio Marcello colpevole di reati in cui agli articoli 416 codice penale fino al 29 settembre 82. Tortora Enzo Claudio Marcello alla pena di anni 10 reclusione e 50 milioni di multa.
3: Nelle motivazioni della sentenza di condanna di Enzo Tortora, i giudici tra l'altro scrivono:
9: Tortora ha dimostrato di essere un individuo estremamente pericoloso, riuscendo a nascondere per anni le sue losche attività e il suo vero volto, quello di un cinico mercante di morte. Tanto più pernicioso perché coperto da una maschera tutta cortesia e savoir-faire.
10: Cosa vi aspettate voi adesso da questa sentenza?
11: Ora ci aspettiamo che il procuratore...

0: grida dei pentiti in aula di tribunale che accusavano Tortora. Ma l'idea che Tortora fosse incastrato da un errore diventa evidente, ma sembra impossibile da superare. Così Alfonso Martucci, difensore di Raffaele Cutolo, e Gaia, figlia di Enzo Tortora.
1: La ridicolaggine, noi diciamo la intrinseca falsità di queste dichiarazioni, secondo me non aveva bisogno neppure di controllo, perché ci sono delle esigenze di logica sulla prova.
2: Era evidente nell'immediato che si trattava di un errore. Il problema è che più andavano avanti i giorni e più non si riusciva ad uscirne da questo errore, cioè più tutto questo diventava una macchina infernale che stava stritolando una persona e di seguito una famiglia.
3: 10 dicembre 1985. Enzo Tortora si dimette da parlamentare europeo.
4: Oggi, 10 dicembre, dunque io scelgo la via del carcere. E quali carceri in Italia, sapeste, colleghi? Mentre avrei potuto tranquillo continuare a coltivare l'onore di essere e operare per altri anni con voi, in attesa che giustizia fosse fatta di un'accusa che l'intero popolo italiano sente essere mostruosa.
3: 29 dicembre 1985. Milano. Enzo Tortora si consegna alle forze dell'ordine in Piazza Duomo, davanti a migliaia di persone.
0: Dopo la condanna in primo grado, dunque, Enzo Tortora si dimette da europarlamentare e si consegna alla magistratura. A lui, ai suoi legali, resta solo una speranza, il processo di secondo grado. E la sentenza di appello arriva il 15 settembre dell'86.
3: Sono passati oltre 3 anni dall'arresto di Enzo Tortora. La Corte di Appello di Napoli assolve Enzo Tortora con formula piena.
0: Chi ribatta la sentenza di primo grado è il giudice del processo d'appello di Tortora, Michele Morello. Ascoltiamo Alfonso Martucci, difensore di Raffaele Cutolo.
5: Per capire bene come erano andati i fatti, ricostruimmo il processo in ordine cronologico. Partemmo dalla prima dichiarazione, mettendolo in ordine cronologico, arrivando all'ultima, e ci rendemmo conto che queste dichiarazioni arrivavano in maniera un po' sospetta.
1: La coincidenza di alcune accuse è determinata da una consultazione, una sovrapposizione artificiosa.
5: Secondo quello che aveva detto quello di prima, si accodava poi le dichiarazioni dell'altro che stava assieme nella caserma di Napoli, eccetera, eccetera. Quindi andammo a caccia di altri riscontri in appello. Facemmo tutti quegli accertamenti che facemmo, credo un centinaio, e alcuni riscontri non li trovammo, altri addirittura li trovammo a favore degli imputati.
6: Io vi dico, sono innocente, lo grido da 3 anni, lo gridano le carte, lo gridano i fatti che sono emersi in questo dibattimento. Io sono innocente, io spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi. Grazie.
5: Un'ingiustizia è anche facile da sopportare, quella che invece brucia è la giustizia. Noi facemmo giustizia.
7: Assolve, per non aver commesso il fatto dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416 bis codice penale, e perché il fatto non sussiste dal delitto previsto dall'articolo 71 legge sul processo, i seguenti imputati già condannati: Cozzolino Aniello, Cozzolino Riccardo, Cozzolino Simone, Marinero Romano, Moccio Ricci e dottor Enzo Paolo.
8: È arrivata la liberazione. La liberazione completa di Tortora e la liberazione di noi difensori da un incubo che vivevamo da 3 anni.
2: Non abbiamo avuto modo di festeggiare niente e ci siamo semplicemente messi a piangere anche dopo l'assoluzione. E poi, essendo tutti forse un po' genovesi, ci siamo chiusi nei nostri rispettivi mutismi, che era il nostro modo di comunicare anche il nostro volerci bene.
3: Queste le conclusioni della sentenza sugli accusatori di Tortora. Su Belluso.
9: Nessun serio riscontro delle sue affermazioni si rinviene agli atti. Anzi, le menzogne finora accertate

0: portano ad escludere con certezza che Melluso abbia detto la verità su Tortora. Il suo scopo era solo ottenere una riduzione della pena.
1: Su Margutti
0: cerca di sfruttare tutte le occasioni per far sì che i giornalisti parlino di lui, sfruttando la pubblicità per la sua attività di pittore.
1: Su Pandico
0: balza subito evidente l'assurdità delle sue accuse. Come per altre sue accuse, Pandico viene a conoscenza di una qualsiasi notizia e la elabora a suo uso e consumo.
2: Inserì nell'elenco dei camorristi persone nei cui confronti egli doveva consumare particolari vendette.
1: La sentenza di assoluzione, di cui è il giudice *ad latere* Michele Morello a scrivere i motivi, sarà confermata dalla Cassazione il 17 giugno 1987. Dall'arresto di Enzo Tortora sono passati esattamente 4 anni.
3: L'incubo di Enzo Tortora dunque è finito. Il 20 febbraio dell'87 il conduttore torna in onda con Portobello. Quando si accendono le telecamere, annuncia in diretta di voler ripartire da dove eravamo rimasti. Ma il male incurabile che nel frattempo l'ha colpito non gliene lascia il tempo. Enzo Tortora muore il 18 maggio dell'88.
4: Molta gente ha vissuto con me, ha sofferto con me questi terribili anni. Per esempio ha pregato per me. E io questo non lo dimenticherò mai. E questo grazie a questa cara, buona gente, dovete consentirmi di dirlo. Io sono qui e lo so anche per parlare per conto di quelli che parlare non possono. E sono molti e sono troppi. Sarò qui, resterò qui, anche per lui. Dunque, dove eravamo rimasti?
3: Il mix del 23 torna domani. Su Rai Play Sound potete riascoltare i nostri podcast. A questa puntata hanno collaborato in regia Roberta Di Casimirro, per la parte tecnica Alessandro Rosi, come autrice Ludovica Siani e Sara Tardelli, in redazione Paola Gaito.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
6: Nella notte cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Domani, giovedì 21 maggio, l'alta pressione sarà ancora dominante. Infatti, la giornata inizierà con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo qualche nube in più sulla Calabria tirrenica. Verso metà giornata le nubi aumenteranno di nuovo sui monti e le colline al centro, tra Basso Lazio e Abruzzo, e al sud, specie tra Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, dove nelle ore centrali del giorno ci sarà qualche isolato rovescio o temporale. Nuove schiarite, ampie e diffuse, in arrivo invece verso il tramonto e poi nella serata. Temperature in ulteriore aumento al nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna. Vento però ancora teso, tra maestrale e tramontana, su parte del centro e sul meridione, isole comprese. Una ventilazione che manterrà mossi o localmente molto mossi i mari che bagnano il meridione e terrà anche un po' più fresca l'aria, sempre per le regioni meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: La nota del giorno dopo.
7: Ben ritrovati, nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui, come sempre, Roberta Di Casimirro, alla regia, alla cura amorevole del programma, c'è Cristiano Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie a chi ci scrive al nostro numero di SMS WhatsApp, il 335-699-2949. Apriamo la porta ancora una volta a una dei finalisti di Musicultura. In questo caso abbiamo Rosita Brucoli con una canzone che ancora una volta è una canzone di proprietà. Si chiama Agente, risuona così. Agente.

Agente, Rosita Brucoli, anno 1999, cresce in provincia, in Puglia, ascoltando Mina Caparezza, si trasferisce a Torino nel 2017, collabora con Niccolò Fabi al Reset Festival, apre per Colapesce, Carmen Consoli, Willy Peyote e si trasferisce dal 2019 a Milano, dove studia canto pop al Conservatorio Verdi. Tutto questo finisce in una serie di canzoni dove poi, dall'esordio, Camminare e Correre fino al pezzo che avete appena sentito, c'è questa idea del movimento attraverso la musica pop. È una di coloro che sono arrivati alla finale di Musicultura di quest'anno. Siamo a un passo dalla fine degli ascolti che abbiamo condiviso con voi, noi che siamo come Radio 1, la radio ufficiale di Musicultura, 37esima edizione. Ci diamo appuntamento, lo faremo meglio domani, all'Arena Sferisterio di Macerata per ascoltare gli 8 vincitori, ma ci diamo anche appuntamento in una data che vi riveleremo tra non molto, una serata speciale che sarà quella in cui condivideremo col sottoscritto Marcella Sullo, Duccio Pasqua e soprattutto gli 8 vincitori di questa edizione Musicultura, per raccontare anche la storia di questa manifestazione dove la musica non è competizione, è un modo per stare insieme. Beh, stare insieme. Oggi è il giorno in cui scompare da questo piano di esistenza un grande personaggio, il 14° anniversario della scomparsa di Robin Gibb, che è stato uno dei pilastri dei Bee Gees. Nasce il 22 dicembre 49, nasce sull'isola di Man, un pezzo di terra nel mare d'Irlanda che non è né Gran Bretagna né Irlanda, ma una dipendenza diretta della corona britannica. Nasce poco prima, 35 minuti per esattezza, il suo fratello gemello Morris. Il padre Hugh è un batterista, si produce nell'orchestra da ballo, Barbara è una cantante, quindi c'è la musica scritta nel DNA di Robin e dei suoi fratelli, il maggiore di 3 anni, Barry, e poi un altro che si chiama Andy, che nascerà da lì a poco. La famiglia si sposta a Manchester nei primi anni 50 ed è lì che i tre fratelli, Barry, Robin e Morris, cominciano a cantare sulle canzoni più importanti del momento, fanno, diciamo così, playback. La famiglia va in Australia, i fratelli lì cominciano a diventare quello che sarebbero stati, Bee Gees, che è un modo per mettere assieme appunto le iniziali del cognome, il fratello Gibb. Nel 1965 il primo numero uno si chiama Speaks and Specs. Nel 67 tornano in Inghilterra e arrivano a Southampton e riescono ad entrare nel roster, nelle grazie ancora meglio di un impresario, Robert Stigwood, leggendario.

colui che lavora con i Cream e che li definirà i nuovi Beatles. Beh, forse è una definizione un po' azzardata, ma sta di fatto che con un singolo che esce nell'aprile 67, New York Mining Disaster 1941, è un brano ispirato al disastro minerario di Aberfan in Galles dell'ottobre 66, i fratelli arrivano sicuramente alti in classifica. E a questo punto ci sono dentro questa band, dentro i Bee Gees, diverse anime. Anime che vengono spiegate molto bene da questo singolo che esce nel 67, Massachusetts, molto lontano da quello che siamo abituati noi a pensare per la musica dei Bee Gees.

Massachusetts, una canzone abbastanza lontana da quello che è di solito lo stile dei Bee Gees, o meglio, lo stile dei Bee Gees che deve ancora arrivare. Siamo nel 67 e questo brano, che viene inciso ad agosto di quell'anno agli IBC Studios di Londra, anche l'arrangiamento orchestrale di Shepherd a rimpolpare la canzone. Secondo Barry Gibb, appunto uno dei fratelli, è uno dei migliori lavori di sempre, e addirittura Brian Epstein, manager dei Beatles, dice all'altro fratello Maurice Gibb: Massachusetts è una grande canzone, avrà molto successo. Brian Epstein quella stessa notte, così vuole la leggenda, muore di overdose accidentale a Londra a soli 32 anni. Comunque la pensiate, questa canzone rimane appunto al numero uno della classifica britannica per 4 settimane dall'ottobre 67. È uno dei tratti distintivi dei Bee Gees, e vogliamo unire a questo brano, visto che parliamo di Robin, un altro dove il suo contributo è importante. Nel frattempo i Bee Gees sono diventati una vera e propria macchina da hit, hanno scritto canzoni condiviso che si chiamano World, Words, I've Got to Get a Message to You, First of May, e poi quel brano che è diventato il marchio personale di Robin, la sua firma vocale, la canzone che in qualche modo sarebbe stata quasi trasmessa in maniera empatica dal padre in una sorta di relazione sentimentale che riguarda appunto un pezzo che si chiama I Start a Joe.

Robin Gibb, Saved by the Bell, esce come singolo il 27 giugno del 69, anticipa l'album da solista Robin's Rain, pubblicato nell'aprile 70. A suonare nel pezzo c'è il fratello Morris, al pianoforte, al basso, all'organo e ai cori. Nonostante la rottura dentro il gruppo, tra i tre, era stato lealmente a fianco di Robin nello studio. Robin suona la chitarra, c'è una vera e propria drum machine primitiva, è una delle primissime canzoni pop in classifica, questa che usa una batteria elettronica. Insomma, è un pezzo importante, vende più di 1 milione di copie nel mondo, diventa disco d'oro in Gran Bretagna e in realtà è il momento in cui Robin si stacca e poi capisce che il suo destino in qualche modo è dentro i Bee Gees. Alza il telefono nel luglio del 70, li chiama e dice a Barry: ricominciamo, tornano insieme, andranno avanti per qualcosa come 33 anni. È un periodo in cui Robin dà un contributo importante al suono dei Bee Gees, che diventano, come sapete, negli anni 80 una cosa completamente diversa da quella che abbiamo raccontato fino ad ora. Ne abbiamo parlato in tante altre occasioni. Nel 2010 Robin comincia a soffrire di dolori addominali, gli stessi che avevano portato via suo fratello Morris, e nel 2010 gli viene diagnosticato un cancro al colon esteso al fegato. Alla stampa nel 2012 dichiara: ho sconfitto la malattia, ma nel 2012, sempre il 22 aprile, in qualche modo Robin si aggrava, muore la sera del 20 maggio in una clinica di Londra, ha solo 62 anni e in qualche modo è un commiato sicuramente prematuro, ed è anche la fine di questo terzetto così come è stato concepito anche negli anni 80. Vorremmo ricordare un frammento in cui i tre fratelli Gibb sono uniti da un disco che è stato abbastanza così, non dico osteggiato dalla critica, ma abbastanza discusso, dopo grandi successi con la colonna sonora della Febbre del Sabato Sera ed altri pezzi importanti. Prendiamo un brano da Spirits Having Flown, un album con alti e con bassi secondo chi vi parla, un album importante che forse non ha il pregio di altri momenti dei Bee Gees e che però spinge, diciamo, al massimo quello che è un po' una caratteristica, che è il falsetto importante che unisce i fratelli in brani come questa Tragedy, sicuramente eccessiva. Siamo nel 1979, ma anche dopo Tragedy arriva Too Much Heaven, che abbiamo sentito te altre volte, molto più soul. È uno delle tante sfaccettature attraverso cui il cantato di Barry, di Morris e di Robin si unisce per arrivare da qualche parte, una parte musicale che magari prima non c'era, secondo qualcuno kitsch, ma sicuramente molto molto Bee Gees.

0: Tragedy, i Bee Gees, abbiamo raccontato brevemente anche delle aspirazioni da solista di Robin Gibb, ma soprattutto del gruppo a cui appartiene, un gruppo familiare che ha segnato sicuramente gli anni 70. Adesso lasciamo il passo all'Inno Nazionale, poi arriva il GR della mezzanotte. Noi ci riascoltiamo tra una ventina abbondante di minuti. Should I stay or should I go?
1: RAI Radio 1. Inno Nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1. Edizione della mezzanotte.
2: Flottiglia, Ben-Gvir, deride gli attivisti inginocchiati e ammanettati, imbarazzo di Netanyahu, fermati, denunciano abusi e ferite, nelle prossime ore il rientro degli italiani. Proteste e sdegno, Bruxelles, condotta indecorosa, il presidente Mattarella, trattamento incivile a livello infimo del ministro israeliano. La premier Meloni, pretendiamo scuse, Tajani convoca l'ambasciatore Schlein, ora sanzioni, Conte e bullismo internazionale. Stati Uniti, Iran, Trump, mediatori al lavoro, aspettiamo qualche giorno per la risposta giusta e Washington incrimina l'ex presidente cubano Raul Castro. Maldive, recuperati i corpi di tutti i sub morti nell'immersione, prende corpo l'ipotesi disorientamento. Aiuole e spazi verdi al posto di strade e parcheggi. La depavimentazione si diffonde anche in Italia. Obiettivo: città meno calde e più vivibili. Mafalda e la Pimpa insieme. Una mostra a Roma rende omaggio a due personaggi che parlano ai bambini per parlare agli adulti. Calcio a Istanbul. L'Aston Villa vince 3-0 contro il Friburgo e si aggiudica la sua prima Europa League. Playoff di B, il Palermo supera 2-0 il Catanzaro, ma in finale contro il Monza vanno i calabresi in virtù del punteggio dell'andata. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Monta l'indignazione per il video pubblicato dal ministro per la sicurezza Ben-Gvir mentre schernisce gli attivisti della Sumud flottiglia trasportati nel porto di Ashdod. Numerosi paesi hanno convocato i rappresentanti diplomatici di Israele per formalizzare la loro protesta. Il premier spagnolo Sanchez chiede sanzioni europee. Bruxelles definisce inaccettabile quanto accaduto. Netanyahu, imbarazzato, prende le distanze e il ministro degli esteri israeliano Saar attacca il suo collega di governo, una performance vergognosa.
3: Benvenuti in Israele, qui siamo noi padroni. Il ministro per la sicurezza dello Stato ebraico brandisce una bandiera israeliana, è compiaciuto, sorridente, apostrofa, indica, deride, sbeffeggia gli attivisti della Sumud flottiglia, allineati, inginocchiati, le mani legate dietro la schiena, il capo curvo fino a sfiorare quasi il pavimento. È lo stesso Ben-Gvir a diffondere il video. I social del suo partito, Potere Ebraico, formazione di ultradestra. Non è la prima volta che Ben-Gvir visita gli attivisti della flottiglia sequestrati in acque internazionali dalle forze israeliane, circondato da agenti e guardie del corpo, per celebrare quello che sembra considerare un trionfo personale da ostentare alle prossime elezioni politiche. Una delle attiviste urla Palestina libera, viene afferrata, scaraventata in terra, una condotta che suscita il disgusto di un inossidabile alleato di Israele, l'ambasciatore statunitense HB. Ben-Gvir ha tradito la dignità della sua nazione, atti spregevoli, e persino il premier Netanyahu, che ha comunque rivendicato il diritto di Israele di abbordare le navi della flottiglia, si dissocia dal suo ministro. La sua modalità non è in linea con i nostri valori. I legali dell'ONG Adala, che fornisce assistenza agli attivisti, hanno denunciato violenze estreme, umiliazioni sessuali e gravi ferite che accusano sarebbero state inflitte dalle forze israeliane ai loro assistiti. Enzo Arcieri, GR1.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non esita ad usare parole dure per commentare le immagini arrivate da Israele.
4: Parla di trattamento incivile il presidente Mattarella e lo fa affidando al suo ufficio stampa una nota durissima sull'arresto degli attivisti della flottiglia. Li definisce persone fermate illegalmente in acque internazionali e poi va anche oltre e attacca il comportamento di Ben-Gvir, sottolineando il livello infimo toccato da un ministro del governo di Israele. Una presa di posizione che ricorda quanto fatto trapelare, seppure con toni diversi, pochi giorni fa dal Quirinale, dopo il colloquio telefonico con il presidente israeliano Herzog. Mattarella già allora segnalò la necessità del rispetto del diritto di navigazione nelle acque internazionali e dichiarò inaccettabili gli attacchi alle truppe del contingente UNIFIL. Quanto alla flottiglia, il suo ultimo intervento risale allo scorso settembre, quando invitò gli attivisti a completare in sicurezza la consegna degli aiuti alla popolazione di Gaza. Valentino Russo, GR1.
2: Netta condanna anche da Giorgia Meloni nel giorno in cui la premier incontra a Roma il primo ministro.

0: Le immagini degli attivisti inginocchiati sono inaccettabili. Giorgia Meloni è indignata, la posizione del governo italiano durissima. Così la premier decide di intervenire mentre è ancora in corso il bilaterale a Villa Panfili con Narendra Modi, che affronta anche la precaria, così viene definita, situazione in Medio Oriente. La presidente del Consiglio assicura l'impegno del governo per arrivare alla liberazione degli italiani fermati e chiede, anzi pretende, le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti e aggiunge per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle richieste italiane. Intanto, accanto a Modi, Meloni rilancia la visione comune per la stabilità della regione mediorientale.
1: Sulla crisi iraniana, con l'auspicio comune che il negoziato di pace possa andare avanti, sulla libertà di navigazione per il ripristino della quale entrambi lavoriamo.
0: Con l'India firmati memorandum di intesa in vari settori, dall'energia all'intelligenza artificiale, annunciato per il 2026. L'anno della cultura, per Giorgia Meloni questo settimo incontro e primo viaggio di un premier indiano in Italia dopo 26 anni è una giornata storica. Federica Ionta, GR1.
2: A chiedere al governo più sanzioni per Tel Aviv sono tutte le opposizioni. Il ministro degli esteri italiani, che ha convocato l'ambasciatore di Israele, annuncia che nelle prossime ore tutti gli italiani saranno rimpatriati.
3: Liberare tutti gli italiani trattenuti, la richiesta con cui l'ambasciatore israeliano lascia la Farnesina, e di fronte ai video in cui si deridono gli attivisti arrestati in acque internazionali, Antonio Tajani non esclude altri provvedimenti.
4: La linea rossa è stata superata, valuteremo adesso quali iniziative adottare, ma certamente delle iniziative le prenderemo.
3: Di immagini inaccettabili parla tutto il centrodestra, pur ricordando di non condividere nel merito l'azione della flottiglia. Solo la Lega non si esprime e a far rumore un'altra dichiarazione di Matteo Salvini, che paventa un possibile voto anticipato. Poi il suo partito corregge il tiro, gli alleati minimizzano, Guido Crosetto commenta: continua a servire il mio paese. Ma per le opposizioni il governo è nel caos, non finiscono la legislatura, prevede Giuseppe Conte, che poi ricorda il deputato 5 Stelle fermato con la flottiglia. I progressisti chiedono al governo di fare un passo in più, la segretaria PD Elly Schlein.
5: Tolga il veto che impedisce all'Unione Europea di sospendere l'accordo di cooperazione con Israele.
3: Sanzioni subito, invoca AWS, e stop a qualsiasi accordo commerciale. Lucio Bondi, GR1.
2: Stati Uniti, Iran. Potrebbe essere vicino l'accordo per mettere fine alla guerra. L'Iran sta valutando la proposta americana e il ministro degli esteri pakistano è a Teheran per mediare. La corrispondente.
6: Dobbiamo ottenere la risposta giusta dall'Iran, soddisfacente al 100%, altrimenti agiremo molto rapidamente. Lo dice Donald Trump rientrando dal Connecticut, dove nel discorso alla cerimonia di laurea degli allievi dell'Accademia della Guardia Costiera dice: l'unica domanda sull'Iran è: finiamo il lavoro o firmano un accordo? Precedentemente il presidente ha detto di non avere fretta e ha assicurato che il premier israeliano Netanyahu farà tutto quello che lui gli dirà. Siamo sulla stessa linea. Secondo il sito Axios, nella telefonata carica di tensione con Netanyahu, Trump gli avrebbe riferito che i mediatori stanno lavorando a una lettera di intenti che Washington e Teheran firmeranno per mettere ufficialmente fine alla guerra e lanciare un periodo di 30 giorni di trattative sul nucleare iraniano e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: La deroga chiesta dall'Italia al patto di stabilità per arginare la crisi energetica non è l'unica possibilità, ha ribadito il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto all'avvio del Festival dell'Economia di Trento, da dove però Confindustria ha lanciato un nuovo allarme se la guerra si protrae. L'inviato.
7: Lo scenario si deteriora, a preoccupare soprattutto è la fiducia che condiziona investimenti e consumi. È l'allarme sulle conseguenze della guerra che arriva dal Festival dell'Economia di Trento da Confindustria. I dati sono tutti in negativo, se il conflitto si prolunga si rischia la stagnazione o peggio. Necessari dunque interventi di sostegno a famiglie e imprese per l'impennata dei costi dell'energia. Oltre alla nuova proroga in vista sulle accise, servono più risorse per misure più strutturali. La richiesta del governo di deroga al patto di stabilità è all'esame di Bruxelles, ha confermato il vicepresidente della Commissione Raffaele Fitto, ma esistono anche altre strade su cui si sta lavorando.
8: Ci sono due strumenti importanti sui quali stiamo lavorando. Il primo è quello della possibilità di rivedere le risorse della coesione. In secondo luogo c'è la possibilità di rivedere, qualora fosse possibile, nella fase finale, i piani nazionali di ripresa e resilienza.
7: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR1.

0: Trump ha parlato anche di Cuba dopo che gli Stati Uniti hanno incriminato l'ex presidente Raul Castro.
1: A Cuba finiremo il lavoro. Trump da mesi minaccia di assumere il controllo dell'isola e ora ripete: stiamo liberando Cuba, stato canaglia. La morsa si fa più stretta. Il Dipartimento di Giustizia americano ha incriminato l'ex presidente Raul Castro per omicidio per l'abbattimento di due aerei di esuli cubani nel 1996. L'attuale presidente cubano Díaz-Canel ribatte che l'accusa è un circo allestito per giustificare un'aggressione militare. Raul, 94 anni, fratello di Fidel, ormai è un simbolo più che altro. Al contrario di suo nipote Raulito, tra affari e social, è molto più incline a dialogare con gli Stati Uniti. Trump dice che non ci sarà un'escalation. L'isola, del resto, già stremata dall'embargo in vigore dagli anni 60, negli ultimi mesi affronta una crisi energetica senza precedenti. Da quando non arriva più il petrolio dal Venezuela. Il segretario di Stato americano Marco Rubio, figlio di esuli cubani, punta a una nuova relazione con L'Avana. Alba Arcuri, GR1.
0: Rai Radio 1, mezzanotte e 11 minuti, la tragedia alle Maldive. Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione. Alle inchieste aperte a Roma e Malé il compito di ricostruire le cause della tragedia.
2: Le immagini delle telecamerine che le vittime avevano con loro, ma anche i dati registrati nei loro computer da polso, recuperati insieme al resto dell'attrezzatura, a quanto pare adatta a immersioni ricreative e non tecniche come l'ingresso in una grotta. È da questi oggetti che gli inquirenti si aspettano risposte per capire cosa abbia causato l'annegamento di Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal, i cui corpi sono stati riuniti con quelli di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri nell'obitorio di Malé. La Farnesina spera entro il fine settimana di riportarli in Italia, dove saranno eseguite le autopsie. La procura di Roma, che indaga per omicidio colposo contro ignoti, ha già ordinato quella sul corpo di Gianluca Benedetti, rimpatriato martedì. Nella grotta, hanno raccontato i tre sub finlandesi che hanno recuperato gli altri, la corrente non era così forte da lasciare ipotizzare che i cinque siano stati risucchiati all'interno, mentre prende corpo l'ipotesi che abbiano perso la via d'uscita, forse a causa della scarsa visibilità per la sabbia sollevata dal loro passaggio. Nessuno aveva il brevetto per entrare in quel tipo di grotta, sottolinea l'avvocata della compagnia che aveva organizzato il viaggio. Simone Zazzera, GR1.
0: È stato condannato a 20 anni di carcere il 19enne che a ottobre dello scorso anno a Milano, insieme ad altri 4 ragazzi, ferì gravemente lo studente Davide Cavallo, 10 mesi per omissione di soccorso all'altro maggiorenne del branco. Gli altri minorenni sono imputati in un altro processo.
3: Le sue prime parole dopo che il giudice ha pronunciato la sentenza sono state per gli imputati: spero per loro un futuro migliore, ha sussurrato a chi gli era vicino. Poi Davide Cavallo, 22 anni, ha pianto, ha provato empatia verso chi il 12 ottobre dello scorso anno gli ha provocato danni permanenti al midollo spinale con 2 pugnalate per rubargli 50 euro fuori dai locali della Movida di Corso Como a Milano. Alessandro Chiani, 19 anni, che quella sera sferò i fendenti, è stato condannato a 20 anni di carcere per tentato omicidio. Ahmed Atia a 10 mesi per omissione di soccorso. Davide, che è arrivato in tribunale in stampelle in un momento di pausa dell'udienza, ha voluto parlare con gli imputati, poi li ha abbracciati. Il suo avvocato Giovanni Azzena:
4: credo che il messaggio, l'immagine più importante di oggi sia questo abbraccio che c'è stato tra Davide e i due imputati. Per Davide sia stato molto prezioso come incontro.
3: Davide insomma ha perdonato. Atia e Chiani gli hanno chiesto scusa. I suoi genitori però non sono dello stesso avviso. L'avvocato Luca Degani:
5: il figlio ha perdonato, il padre e la madre non riescono.
3: Stupito invece della condanna esemplare il legale di Chiani, Guglielmo Gulò:
6: non c'è il tentato omicidio perché dà 2 coltellate, ma si allontana mentre la zuffa continua.
3: Giuseppe Lisi, GR1.
0: A Roma confermata in appello la sentenza che condanna a 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro nel processo per rivelazione di segreto d'ufficio per il caso di Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto in regime di carcere duro. È confermata la pena nonostante la procura generale avesse chiesto l'assoluzione.
7: Non se l'aspettava la difesa di Del Mastro una condanna in appello dopo la richiesta d'assoluzione della Procura Generale, perché il fatto non costituisce reato. Invece, per l'ex sottosegretario alla giustizia, oltre agli 8 mesi di reclusione, arriva anche la conferma dell'interdizione per 1 anno dai pubblici uffici. L'accusa è quella di aver diffuso notizie coperte da segreto in relazione alla visita nel carcere di Sassari nel gennaio 2023 di 4 parlamentari del partito.

0: Partito Democratico per valutare le condizioni di salute di Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis, che all'epoca stava facendo lo sciopero della fame proprio per contestare il regime di carcere duro. Conversazioni tra lo stesso Cospito e altri detenuti al 41 bis che sono state poi riportate in Parlamento da Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia.
1: Faceva altri incontri Cospito mentre si spostava per andare a parlare.
0: L'avvocato di Del Mastro, Andrea Milani.
2: Dobbiamo leggere le motivazioni, ovviamente, e non possiamo che essere grandemente delusi e anche un po' sconcertati, vista la richiesta della Procura Generale più ampia di quella del pubblico ministero di primo grado. Non riesco giuridicamente a darmi una motivazione.
0: Claudio Vigolo, GR1.
3: Via libera definitivo del Parlamento al decreto fiscale. Si allungano i tempi per pagare le rate del concordato.
4: Rottamazione anche per le multe. Saranno gli enti territoriali a decidere se dare il via libera alla possibilità di sanare senza sanzioni, interessi e daggio le cartelle relativamente al periodo 2000-2023, comunicandolo all'agente della riscossione entro il 15 giugno. Per le sanzioni stradali lo sconto si limiterà solo a interessi e aggio. Lo prevede il decreto fiscale, che diventa legge e allunga i tempi per aderire al concordato preventivo biennale. La scadenza passa dal 30 settembre al 31 ottobre. Nel provvedimento anche l'allargamento per la rottamazione quinquies, che viene estesa alle cartelle per multe stradali, IMU, TARI e rette scolastiche. Vengono anche introdotte le soglie di incremento per le partite IVA fiscalmente meno affidabili: 30% per chi ha voti nelle pagelle fiscali tra il 6 e l'8 e 35% per i punteggi tra 1 e 6. Viene inoltre allentata la stretta sui pagamenti della pubblica amministrazione in vigore dal prossimo 15 giugno. Infine, ai lavoratori coinvolti nell'America's Cup di Napoli del prossimo anno saranno riservate consistenti agevolazioni fiscali. Amalia Carosi, GR1.
3: Il Ministero dell'Economia sta per lanciare un nuovo titolo antinflazione dedicato ai piccoli risparmiatori. Si chiamerà BTP Italia Sì e sarà collocato da lunedì 15 a venerdì 19 giugno, salvo chiusura anticipata. La durata sarà di 5 anni con cedole semestrali, appunto, indicizzate al costo della vita e un premio finale extra. Anche in Italia prende piede la depavimentazione, nata in America, punta a combattere le ondate di calore e restituire vivibilità alle metropoli.
5: Con il motto "rimuovere l'asfalto per far respirare la terra", i volontari dell'associazione di Pave, fondata a Portland, Stati Uniti, nel 2008, deasfaltavano le strade per creare spazi verdi. Da movimento spontaneo, la depavimentazione è oggi divenuta una vera strategia urbanistica, promossa anche in Italia da diversi comuni. È Genova, però, la prima città ad averla inserita nel proprio piano urbanistico. Paolo Pileri, professore di usi del suolo ed effetti ambientali al Politecnico di Milano.
6: Genova ha fatto un po' da apripista, immaginandola in modo ufficiale come una delle azioni di pianificazione.
5: Le città piene di asfalto cosa hanno perduto?
6: La permeabilità dell'acqua, la riduzione delle temperature a terra, la famosa isola di calore, la biodiversità, la gradevolezza. Tra l'altro noi abbiamo un regolamento europeo sul ripristino della natura che chiede proprio di ripristinare le aree eccessivamente asfaltate.
5: Come si procederà?
6: Le aree pubbliche sono le prime su cui si proverà a lavorare, ma anche i privati dovranno fare la loro parte.
5: Eleonora Belviso, GR1.
3: Fino all'11 luglio a Roma, all'Istituto Cervantes, una mostra che fa incontrare per la prima volta due personaggi famosi dei fumetti, Mafalda e La Pimpa, due mondi diversi ma complementari. La cumbia
7: dell'eroe. Ribelle, sarcastica, sempre in polemica col mondo e con gli adulti, Mafalda, capello corvino e sguardo disincantato, è il personaggio nato dalla matita di Chino nelle strip satiriche a partire dagli anni 60. La Pimpa di Altan è disegnata su tavola a fumetti ed è la cagnolina a pallini rossi che si muove e parla come una bimba e vive in un mondo di fantasia e leggerezza.
8: Ciao, io sono la Pimpa.
7: Incanto e disincanto, cosa hanno in comune Mafalda e la Pimpa per far parte di una stessa mostra? Stefano Piccoli è uno dei curatori.
9: Fondamentalmente, pur essendo due personaggi molto diversi tra di loro, perché la Pimpa è un personaggio creato appositamente per l'infanzia, mentre Mafalda ha anche una matrice politica all'interno della propria satira, del proprio umorismo, il minimo comune denominatore tra due personaggi, che poi è un po' il claim che abbiamo dato alla mostra, è parlare alle bambine e ai bambini per parlare agli adulti.
10: Sorride a tutti quelli che hai intorno.
5: Aurelia Carafa, GR1.
3: Festival di Cannes, omaggio al cinema italiano degli anni 70 e 80, Roma Elastica, in concorso il film.

0: film di Ira Sachs, l'inviata.
1: Questo è Rami Malek che, dopo aver vinto un Oscar come Freddie Mercury, canta dal vivo in The Man I Love, nel quale è un carismatico artista gay colpito dall'AIDS nella New York degli anni Ottanta. Un film, quello di Ira Sachs, con una ricca colonna sonora che include la bambola di Patti Pravo e Rita Pavone. A mezzanotte poi è arrivata a Roma Elastica Marion Cotillard, un'attrice a Cinecittà, e intorno a lei Ornella Muti, Tea Falco, Isabella Ferrari.
2: Diciamo che ci sono tante sorprese in questo film. Credo che il mio ruolo è stato una bella sorpresa anche per me, un omaggio proprio al cinema italiano, e mi chiede di essere una diva del cinema italiano. È stato stupendo.
1: E in un film sul cinema degli anni 70-80 poteva mancare Franco Nero?
3: Fellini, di Elio Petri, no? Lui ha messo anche Bava, faccio una specie di Fellini al tramonto.
1: E oggi in concorso arriva La Bola Negra con Penelope Cruz e Glenn Close e Coward di Lucas Dont. Nel pomeriggio poi incontro con il pubblico per Tilda Swinton, Cannes, Miriam Mauti, GR1.
0: Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Alessandro Campanella e Stefano Catini. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
4: GR1 Sport.
5: Mezzanotte e 21, un cordiale saluto da Giorgio Germano. A Istanbul l'Aston Villa ha vinto la prima Europa League della sua storia, piegando con il risultato di 3-0 il Friburgo. Per l'allenatore Emery è il quinto successo nella competizione. Le reti al 41esimo Tielemans, un minuto prima dell'intervallo Buendia, al 58esimo Rogers. Si è disputata anche la gara di ritorno della semifinale playoff Serie B di fronte Palermo e Catanzaro. Sentiamo com'è andata.
6: 4 tappe su 11, oltretutto in 5 anziché in 8. È un giro trionfale quello del team UAE Emirates, il tutto dopo aver perso già al secondo giorno tre elementi, tra cui il capitano Adam Yates, e senza poter contare su quello designato alla vigilia, João Almeida. Ma da un problema un'opportunità, diceva qualcuno, e allora Jonathan Narváez, dopo Cosenza e Fermo, fa sua anche Chiavari, rientra nella fuga giusta e si prende il terzo successo alla corsa rosa per la soddisfazione del suo general manager Mauro Giannetti.
7: Abbiamo cercato di cambiare le carte e quindi proprio dicendo ai ragazzi, non avete un leader per il quale dover lavorare, per il quale dovervi sacrificare, avete delle opportunità che probabilmente non avreste avuto e magari difficilmente avrete, cercate di usarla, avete la condizione, avete le gambe e la strada davanti e provateci fino in fondo perché è la vostra occasione e lo stanno facendo veramente alla grande.
6: Terzo Ulissi, generosissimo, sesto Scaroni, nella generale nulla muta con Eulalio che controlla e Pellizzari, nono migliore degli italiani, che prosegue nell'operazione recupero dopo il fastidioso virus.
8: Ho sofferto parecchio anche oggi, però dai, abbiamo salvato, speriamo di avere due giorni tranquilli.
6: E oggi si arriva a Novi Ligure, volata non scontata, tutt'altro. Chiavari con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
5: E questo che avete sentito naturalmente non era il servizio sui playoff di Serie B, ma la cronaca della 11ª tappa del Giro d'Italia. Ora torniamo al calcio, dicevamo al Renzo Barbera di fronte Palermo e Catanzaro per un posto in finale contro il Monza. Ha vinto il Palermo 2-0, non è bastato. Sentiamo.
9: Al Catanzaro è riuscita l'impresa, limitare i danni e fare leva sul 3-0 della partita di andata dei playoff di Serie B. Nel ritorno allo stadio Barbera il Palermo vince per 2-0, ma non basta. In finale, per continuare a sognare la Serie A, va la formazione allenata da Aquilani che affronterà il Monza. Non c'è stata la rimonta dei rosanero, che pure hanno iniziato a 100 all'ora trovando dopo 3 minuti il gol che ha sbloccato la gara con Pohjanpalo, punizione di Palumbo, palla in area e deviazione del capocannoniere finlandese di testa, 1-0, ma nel primo tempo il Palermo non è riuscito a mettere sotto gli ospiti che hanno controllato con ordine senza subire. Nel secondo tempo con Vasic subito in campo al posto di uno spento Ledoaron il Palermo è stato più brillante, gli ospiti sono stati quasi sempre schiacciati nella propria metà campo. Pigliacelli ha fatto gli straordinari in un paio di occasioni. Al 44esimo il Palermo ha cominciato a sognare, palla morbida in area di Ranocchia e Rui Modesto sotto porta anticipato Pigliacelli per il 2-0, ma non è bastato e nel finale i rosa hanno chiuso in 9 per le espulsioni fin troppo severe di Pierozzi per fallo e di Palumbo per proteste, tutte nel recupero, e la festa finale è stata del Catanzaro. Dallo stadio Renzo Barbera di Palermo, Manlio Mezzatesta per il GR1.
5: Grande Atletica Savona, Marcel Jacobs corre 10-01 al debutto nei 100.

0: quarto ed è terzo, vittoria per il britannico Glaive, secondo il colombiano Lionga. Al femminile la campionessa del mondo indoor Dosso apre la stagione con il successo in 11.07. A proposito di Jacobs e del suo rientro, sentiamo l'allenatore Camossi.
1: Da allenatore sono molto soddisfatto di come è andata la gara. La batteria è stata un rompereghiaccio, come si suol dire. Della finale sono molto soddisfatto perché ho visto correre Marcel come tendenzialmente come correva prima, con una scorrevolezza buona. L'importante era la corsa, il risultato poi viene di conseguenza.
0: Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, buonanotte.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Ben trovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, mezzanotte 25, apriamo in A7 in Piemonte tra Serra Valle Scrivia e Vignole Borbera in direzione Genova, dove si segnala un veicolo in avaria. Andiamo in A1 in Emilia Romagna tra Parma e l'allacciamento con la A15 in direzione Milano, si registra 1 chilometro di coda per un incidente. Ora in A14 tra Bologna Borgo Panigale e l'allacciamento con la A1 verso l'Autosole, attenzione alla guida per una perdita di carico. Sulla statale 1 via Aurelia in Toscana tra Albini e Grosseto Nord il traffico è rallentato invece in entrambe le direzioni a causa di lavori. Sulla A12 tra Torrimpietra e Cerveteri in direzione della statale 1 Aurelia raccomandata prudenza per la segnalazione di pedoni, e infine in Sicilia sulla statale 113 settentrionale all'altezza di Saponara in direzione Trapani si registra un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
5: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
6: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
2: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. La nota del giorno dopo.
7: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimiro alla regia. Alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Faitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Il 21 maggio del 2026 ricorrono, ovvero oggi, i 55 anni dalla pubblicazione di un album che cambia il destino dell'artista che lo pubblica, dell'etichetta che lo pubblica a sua volta e anche della soul music che gira intorno. Uno degli album più rilevanti di questo genere, non solo del Novecento. È un disco che ha cambiato anche un modo di produrre la musica e che ha smarcato il suo autore da quelle che sono le ferree regole di un'etichetta, diciamo così, industriale. Perché il soul, se volessimo definirlo con le parole di Peter Guralnick, che è stato uno dei più grandi studiosi di questo linguaggio negli anni 60, è stato un modo in cui la musica nera andava al di là della prima sua committenza, ovvero i neri, gli afroamericani degli Stati Uniti. Succede tutto grazie a un'etichetta che si chiama Stax Records di Memphis. Negli anni 70 e alla fine degli anni 60 arriva un'altra etichetta che in realtà esiste parallelamente alla Stax, che è la Motown di Berry Gordy, che si occupa anche di produrre una musica soul più commerciale, diciamo così. Io vorrei dare a commerciale un valore assolutamente neutro. Di questa filiera, a cui aderiranno nomi eccellenti come Stevie Wonder, Michael Jackson, i Jackson 5, appartiene anche Marvin Gaye. Ma all'inizio del 1970 la Motown di Berry Gordy, che è una macchina oliata perfetta e che nasce a Detroit nel 59, è un tentativo riuscito di rendere giovane l'America di chi ascolta musica, ecco, Sound of Young America, anzi il suono della giovane America. Questo era lo slogan di Berry Gordy, canzoni d'amore ottimiste,

0: apolitiche, fatte per attraversare la barriera appunto degli ascolti legati solo alla cosiddetta race music, la musica dei neri e per i neri. Stevie Wonder, Supremes, Temptations, Four Tops fanno parte di questa filiera che prevede anche che gli artisti studino le buone maniere per imparare a non dire nulla di controverso nelle interviste. Marvin Gaye è al di là di tutto questo e alla fine degli anni 60 l'etichetta è un po' in crisi, più che in crisi deve rinnovarsi. Marvin Gaye è il primo a essere in crisi, negli anni 60 è anellato degli hit importanti e ha collaborato con la sua partner amatissima Tammy Terrell, che muore di tumore al cervello a soli 24 anni. A un certo punto questa crisi in qualche modo innesca un cambiamento assoluto, un cambiamento che porta dalle parti appunto di un disco come What's Going On, di cui questa è la canzone che gli dà il titolo.
1: Hey, what's happening?
2: Brother, what's up?
1: Hey, how you doing?
2: Big party, man.
1: Yeah, brother, like a

Il pezzo che avete appena sentito ha una storia straordinaria, è il pezzo di una rivincita, di una riscossa. Lo possiamo mettere sullo stesso piano di un pezzo di Sam Cooke e Change Is Gonna Come. Dicevamo prima che fino a quel momento Marvin Gaye è un cantante di soul, del soul pop, quindi non affronta tematiche

politiche, fa parte di una scuderia, la Motown, che cerca di arrivare anche agli ascoltatori bianchi, cercando di smorzare al minimo le questioni, usiamo questo termine, grazie al cielo ormai desueto, razziali. Ma What's Going On ha una forza che convince subito Marvin Gaye, non è lui l'autore, è scritta mentre i Four Tops sono in tour in California e assistono a quella che verrà chiamato Bloody Thursday, una repressione brutale di una manifestazione studentesca anti-Vietnam al People's Park di Berkeley da parte della polizia. Obie Benson è lì sconvolto, racconta: ho visto questo, ho iniziato a chiedermi cosa sta succedendo, what's going on. E Benson torna a Detroit e con il songwriter Motown Al Cleveland abbozza una canzone che prima viene offerta proprio ai Four Tops, che la rifiutano perché non vogliono cantare canzoni di protesta. Poi finisce nelle maglie di Joan Baez, che anche lei passa il brano. Arriva ad ascoltarla Marvin Gaye, che si entusiasma, vuole che la cantino gli Originals, ma a questo punto Benson, il coautore, si impunta e gli dice: Marvin, o incidi tu questa canzone oppure me la tengo. E succede che Marvin Gaye regista questo pezzo in uno studio storico di Motown il primo giugno del 70, Hitsville, si fa aiutare da un sassofonista, Eli Fontaine, che sta in realtà provando il suo strumento quando esce con l'assolo stupendo che avete sentito. C'è un errore di mixaggio che mescola due diverse registrazioni che a Marvin Gaye piace moltissimo e quindi il pezzo è una confluenza di due brani differenti. Quando la dirigenza Motown ascolta questo pezzo, dice esattamente, sono le parole di Berry Gordy, questo pezzo è robaccia. Robaccia perché parla appunto di una rivolta, parla appunto di come ci sia la repressione anche negli Stati Uniti d'America. Marvin Gaye a questo punto si inacidisce, diciamo così, si irrita e fa sì che questa canzone venga pubblicata, rifiutandosi di registrare qualsiasi altro pezzo se il brano non viene distribuito. Il brano viene distribuito, arriva a esaurire le prime 100.000 copie in una sola settimana e in 24 ore devono essere ristampate altre 100.000 copie che si esauriscono in un giorno soltanto. Arriva così a vendere 2 milioni di copie e a questo punto Gordy si deve arrendere e permette a Marvin Gaye di registrare altre canzoni sulla scia di What's Going On in un album che si chiamerà così, canzoni come questa.

Se What's Going On è una delle prime sei canzoni più importanti di tutti i tempi secondo Rolling Stone nel 2004, se What's Going On è una canzone in cui c'è appunto la voce raddoppiata sul sassofono di Ellie Fontaine di Marvin Gaye, questo pezzo che abbiamo sentito incarna ancora meglio, anche se non è all'altezza di What's Going On, quello che è il limite, o meglio l'orizzonte, molto meglio l'orizzonte, di What's Going On. Mercy Mercy Me di Ecology è una canzone scritta interamente da Marvin Gaye, è del 1971 ma sembra scritta l'altro giorno. Canta Marvin del cielo che sta scurendo, del vento avvelenato che soffia da nord, sud e est, del petrolio sparso sui mari, dei pesci pieni di mercurio, delle radiazioni sottoterra nel cielo e degli animali e degli uccelli che muoiono. È una preghiera per la terra che diventa una canzone che è un anthem, un inno vero e proprio. Marvin sta al pianoforte e tutto questo brano ha una grandissima importanza dentro il percorso, che è quello di un album che si chiama What's Going On.

Inner City Blues chiude non solo idealmente ma materialmente proprio il disco, così come l'ecologia del brano che abbiamo sentito prima, Mercy Mercy Me, o la disperazione di una madre, What's Going On. Qui c'è la disperazione in generale di un sistema economico che ti schiaccia e dell'impossibilità di riscatto. È un disco non pessimista, What's Going On, ma sicuramente dolente. In questo caso non è disfattismo, ma è la constatazione di un momento terribile per quello che succede intorno a chi sta cantando. La criminalità aumenta, la polizia ha il grilletto facile, il panico si diffonde, Dio sa dove stiamo andando. 55 anni dopo ci sembra incredibilmente attuale questa canzone. Non è semplicemente una canzone di protesta, anche questo singolo vola alto nelle classifiche, arriva il 14 ottobre 1971. Ci è capitato di raccontare l'epilogo drammatico della vita di Marvin Gaye, non vogliamo raccontare questo oggi, ma vogliamo invece ricordare proprio che 55 anni dopo, rispetto alla sua uscita, What's Going On rimane lì a guardarci, non solo col suo stile che mescola funk, soul e una voce straordinaria che quella di Marvin Gaye, ma anche con la sua forza nell'attualità, un artista nero che prende coscienza di se stesso e prima ancora di arrivare su un altro piano, ancora artistico, di comunicazione, racconta di quanto sia difficile la vita per un afroamericano, in generale per un essere umano che non ha molte possibilità economiche negli Stati Uniti di quegli anni e forse anche di oggi.

Why è una canzone acre scritta da Neil Young, pubblicata per la prima volta da Crosby, Stills, Nash & Young, fatta dal vivo innumerevoli volte, un singolo che racconta i disordini che vedono l'uccisione, il ferimento di studenti che stanno manifestando contro la guerra in Vietnam. La Guardia Nazionale interviene ed è un disastro che viene raccontato appunto in questo brano, uno dei tanti brani che uniscono la scrittura di Neil Young a quella di Bob Dylan, alla stessa scrittura di Marvin Gaye, ed è abbastanza singolare che questo pezzo sia stato pubblicato nello stesso giorno, il 21 maggio del 1970, un giorno quindi dove in qualche modo le istanze sociali erano nell'aria, ma al di là anche qua delle similitudini un po' forzate, rimane la forza del rock, che tante volte è il modo più diretto per raccontare cose. Vorrei anche ricordare che Neil Young ha scritto molte canzoni civili senza mai nascondersi dietro al dito dell'agitatore, di colui che fa solo canzoni di protesta. È stato un sostenitore anche di alcuni repubblicani, di alcuni presidenti repubblicani, per cui poi lui stesso ha proposto l'impeachment. Ed è interessante oggi che si possa anche fare gli auguri a uno dei nostri musicisti che attraversa questa scena dell'hip hop con grande libertà di intenti, presenta un brano anche a Sanremo, sto parlando di Gali, nato il 21 maggio del 1993 a Milano, un artista che riesce a fare del suo territorio musicale anche l'autorialità, e viene anche a presentare le sue canzoni, per esempio a Sanremo, ce la ricordiamo tutti, questa è Casa Mia ed è un modo per fargli gli auguri.

Gali, casa mia, Sanremo 2024, un buon esempio di quello che può fare in questo ambito, che è quello dell'hip hop o del rap evoluto, chiamatelo come volete. In realtà sono canzoni che raccontano un po' la storia di quest'artista. Lo fanno anche andando a Sanremo, come gli è successo, ma lo fanno anche semplicemente con questa musica che ormai è un po' fuori genere, o meglio, sì, fa parte di un filone preciso, ma nello stesso tempo si slancia verso gli altri. Credo che in qualche modo si può unire un ponte che mette assieme un Gali a un artista molto lontano da lui, anche con una carriera sterminata per ora rispetto a quella di Gali. Stiamo parlando di David Bowie, che ha attraversato l'universo della musica pop in moltissime incarnazioni. Ce n'è una del 21 maggio 1983 che arriva prima in classifica. È un brano diciamo del Bowie più empatico, se volete anche più divertente e divertito. C'è di mezzo un chitarrista blues che è Stevie Ray Vaughan e c'è questa, Let's Dance.

0: Let's Dance, 1983, 21 maggio, primo posto nelle classifiche statunitensi, con un brano che è ovviamente firmato invece da un artista che è un artista britannico, ma la cui patria, possiamo dire, è il mondo intero. Il video, che è girato da David Mallet, si svolge in Australia, ma poi va a finire anche nel Galles. Insomma, Bowie in qualche modo con la sua band canta quasi impassibilmente, mentre vede una coppia di aborigeni che in qualche modo si muovono, ed è forse una metafora delle due diverse culture che si incontrano quando si danza. Comunque la pensiate, questo è David Bowie. Abbiamo attraversato la storia di un disco che ha cambiato l'orizzonte del soul e lo ha reso sicuramente più consapevole delle proprie radici. Adesso la linea va al GR, poi arriva la notte di Radio 1. Giovignola a tutti, una radiosa nottata.
1: Should I stay or should I go?
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Monta l'indignazione per il video diffuso dal ministro israeliano Ben Gvir che mostra gli attivisti della flottiglia, tra cui una trentina di italiani, derisi mentre sono

0: inginocchiati e bendati in stato di fermo. Ira dell'Italia, un trattamento incivile di persone fermate illegalmente, il commento del presidente Mattarella. Inaccettabile, superata la linea rossa per la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani che pretendono le scuse. Convocato l'ambasciatore di Tel Aviv, proteste anche da Unione Europea e Stati Uniti. Gli attivisti denunciano abusi, molestie sessuali e ferite. Stati Uniti e Iran verso l'accordo, i mediatori lavorano a una lettera d'intesa, fa sapere Trump, che sarà firmata da Washington e Teheran per dare il via a 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Tensioni tra americani e israeliani sulla strategia da adottare nel conflitto, ma il presidente assicura Netanyahu farà quello che voglio. Confermata in appello la sentenza che condanna 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro nel processo per rivelazione di segreto d'ufficio per il caso di Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto in regime di carcere duro. La procura generale aveva invece chiesto l'assoluzione. La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive, recuperati anche gli ultimi 2 corpi in fondo al mare, quelli di Giorgia Sommacalle e Muriel Odenino. Nei prossimi giorni a Roma sarà eseguita l'autopsia sull'istruttore Gianluca Benedetti, il primo a essere stato riportato in superficie. Ancora da chiarire le cause. Per il tour operator che ha venduto la crociera scientifica, i sub non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come quello della grotta marina. Secondo quanto emerso finora, i 5 disponevano di semplici bombole ad aria, equipaggiamento non adatto a quelle profondità. Calcio, i playoff di Serie B, il Catanzaro vola in finale contro il Monza e sogna la Serie A. I calabresi sconfitti 2-0 dal Palermo passano il turno forti del 3-0 dell'andata. Trionfa l'Aston Villa che batte 3-0 il Friburgo. È tutto, il prossimo GR1 alle 2, buon ascolto.
1: Il 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
3: Deposito Super Smart Premium.
4: Esatto!
2: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
6: La notte di Radio 1.
7: Qualche secondo dopo il GR, puntualissima, arriva un'altra notte di Radio 1, ma è una notte magica perché la vostra è sempre insieme alla mia voce, se vorrete, fino alle 2, Pamela D'Amico in regia Edi Brundo e ovviamente a voi la vostra presenza. Avremo tanta musica bella da ascoltare e vi racconterò un po' di concerti che quest'anno avranno vita nella nostra splendida Italia. Devo dire che il calendario è veramente pieno e poi parleremo anche di intelligenza artificiale con un ospite speciale. Ma cominciamo subito con i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento. E beh, iniziamo già con tre lingue, quindi internazionalità, la stessa internazionalità che ci sarà ad esempio a Roma Summer Fest 2026, un'edizione ricchissima, quindi si prevede veramente un pienone di grandi artisti da tutto il mondo nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, che conosciamo bene. È una rassegna estiva della Fondazione Musica per Roma e quest'anno, esatto, porterà nella capitale alcuni tra i più importanti artisti della scena musicale internazionale e italiana. Abbiamo un cartellone prestigioso e trasversale e quindi vi consiglio di andare subito sul sito per cercare i vostri biglietti. Possiamo raccontare già che cosa succederà? Ci saranno grandi artisti, iniziamo dagli italiani, Nicolò Fabi, poi abbiamo ovviamente la grande Fiorella Mannoia, tutti quanti aspettano il suo concerto, poi Nicola Piovani, ce n'è per tutti i gusti, quindi vado un pochettino così random a raccontarvelo. Ovviamente anche Noa, questa grande artista internazionale, c'è anche la Nina, questa giovane artista napoletana che si sta facendo conoscere, c'è Serena Brancale, anche lei amatissima per i suoi concerti live, c'è la sua forza sul palco. E poi andiamo anche ai grandi nomi internazionali come John Legend, addirittura ci sarà Anastasia, ah sì, assolutamente, poi addirittura Europe. Tra poco continuo a raccontarvi che ci saranno anche concerti di musica brasiliana. Ve l'ho detto che ce n'è veramente per tutti. Andiamo avanti qui alla notte di Radio 1 con la grande musica. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: E questa è la notte di Radio 1, una notte piena di anche modernità e argomenti interessantissimi. Sempre mi chiedete sui miei social di parlare di intelligenza artificiale, allora c'è una grande sorpresa, perché al telefono con noi c'è il dottor Mauro Masi, presidente della Banca del Fucino, ma soprattutto esperto di intelligenza artificiale. Buonanotte, benvenuto dottor Masi.
1: Buonanotte a lei, grazie per avermi definito esperto. Questo è un tema talmente nuovo e in evoluzione che tutti si possono definire o esperti o non esperti.
0: Anche questo è vero.
1: È un mondo tutto da scoprire.
0: Diciamo che leggendo il suo libro ce ne sono di cose da scoprire, perché il suo nuovo libro appunto si chiama Promemoria ed è un viaggio nella modernità attraversando internet e ovviamente arrivando all'intelligenza artificiale. Come nasce questo libro? È una guida?
1: Guardi, il libro è una raccolta di articoli che scrivo praticamente tutte le settimane sulle varie testate, su quelle del gruppo Glass, sulla DM Cronos. Ho cercato di riunire insieme una serie di temi che sono essenzialmente poi legati al mondo di internet, del passaggio da internet all'intelligenza artificiale,
0: certo,
1: ma anche di altra natura. Perché? Perché in questo momento, secondo me, siamo sopraffatti tutti noi da una marea di informazioni, troppe informazioni, un eccesso di informazioni. In questo contesto rischiamo di perdere la cognizione di che cosa è importante e cosa non è importante, addirittura che cosa è vero e cosa è falso. Promemoria vuole rappresentare, come dire, il tentativo di segnare una serie di punti che debbono restare nella nostra memoria, appunto, una sorta di punti nave per accompagnarsi in questo,
0: sì,
1: come è indicato,
0: districarsi
1: di una nuova modernità che è un po' segnata essenzialmente dal passaggio, dall'evoluzione più del passaggio dalla rete verso l'intelligenza artificiale.
0: Beh sì, effettivamente lei è un esperto in questo campo, però soprattutto leggendo il libro si può capire. La cosa che mi è arrivata particolare così e mi ha incuriosito è il fatto che lei parla di internet, intelligenza artificiale, economia, ma anche di musica.
1: Perché, come dicevo prima, il libro vuole rappresentare, come dire, questa strada verso una nuova modernità. C'è tanta cosa in questa strada, ci sono tanti passaggi, ci sono tanti punti nave e qualcosa riguarda anche la musica, naturalmente. Poi io ne ho una particolare passione, quindi quando è possibile scrivere di musica, dare dei flash sulla musica, un segnale che qualcosa debba restare nella nostra memoria e riguarda in senso lato il mondo musicale, cerco di farlo al meglio che posso.
0: Infatti la grande star Taylor Swift, ma anche la nostra Giusy Ferreri, stanno iniziando a tutelare il proprio timbro vocale proprio per non essere replicato con l'intelligenza artificiale. Quindi lei...
1: Questo è un tema importante.
0: Sì, sì.
1: L'intelligenza artificiale può creare problematiche per la creatività, per la tutela del diritto d'autore e anche per l'esecuzione da parte degli artisti.

0: tema, l'intelligenza artificiale in senso lato porta tanti vantaggi, ma porta anche delle difficoltà, bisogna conoscerla bene.
1: Dottor Masi, ascoltando la voce della grande Mina, no? Non riusciamo a immaginare come possa essere, e diciamo, replicata con l'intelligenza artificiale, anzi non ci voglio neanche pensare.
0: Ci sono ormai delle procedure in cui si riescono a fare delle virgolette copie che sono assolutamente indistinguibili dall'originale.
1: È incredibile, però intanto noi ci ascoltiamo l'originale, se vuole, e voglio dedicarle questa splendida canzone che è scritta da...
0: Stai telefonando. È una delle mie canzoni preferite, è scritta, non tutti lo sanno, sì. La musica è di Ennio Morricone, sì. Però sono niente di meno che di Maurizio Costanzo, un mio amico Maurizio, scomparso da poco. Siamo stati grandi amici nella vita.
1: Fantastico, allora ascoltiamo qui alla notte di Radio 1 la grande, inimitabile voce di Mina, Se telefonando.

0: tornando, questa è la notte di Radio 1, la voce che sentite è di Pamela D'Amico, Vemena è proprio la voce perfetta per accoglierci in questa notte magica. Saremo insieme fino alle 2, ma siamo al telefono con il dottor Masi che ci sta raccontando il suo nuovo libro. Parliamo del presidente della Banca del Fucino, ma un esperto anche di intelligenza artificiale. Ricordiamo che lei, dottor Masi, insomma, complimenti perché è stato anche un ex dirigente della nostra splendida azienda Rai.
1: Sono stato il capo azienda dal 2009 al 2011.
0: Beh, diciamo che grazie a lei anche questa azienda ha avuto una facilitazione, un'anticipazione al cambiamento dall'analogico al digitale, e quindi questo bisogna dirlo, perché
1: in cui la Rai ha cambiato dall'analogico al digitale, uno dei grandi momenti di svolta per la storia pluridecennale della Rai, è paragonabile a un altro grande momento di svolta, che era quello del passaggio dal bianco e nero al colore. Sono i due momenti topici in cui la RAI ha preso coscienza di se stessa e ha anticipato i cambiamenti, perché sia per il passaggio dal bianco e nero al colore, sia per il passaggio analogico al digitale, lo ha fatto con le proprie risorse, anticipando i tempi.
0: Fantastico, veramente è molto interessante ascoltare.

0: aspettarlo, anche perché poi questa azienda riesce sempre ad offrire una grande scelta artistica, e sapere di essere anche dentro questa rivoluzione epocale, insomma, è un onore, un orgoglio. Allora, dottore, le chiedo: quali sono i mestieri a rischio effettivamente con l'intelligenza artificiale?
1: Guardi, c'è un grande tema su questo, c'è un grande dibattito.
0: È un po' la nostra paura, dottore.
1: In realtà, nell'immediato, in prospettiva lo vedremo, perché come vi ho detto prima, siamo nel pieno della rivoluzione tecnologica, e dove ci porteranno questi nuovi sistemi di intelligenza artificiale è difficile da poterlo individuare fin d'ora. Però nell'immediato qualche rischio nelle professioni cosiddette, un tempo si chiamavano professioni liberali, le professioni in cui c'è una... quelle più vicine al mondo purtroppo della cultura per certi aspetti, anche il mondo del giornalismo, anche il mondo dello spettacolo,
0: sì,
1: in qualche modo potranno risentire,
0: sì,
1: potranno risentire della rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Non è detto necessariamente che questo incida sui costi di lavoro, probabilmente ci sarà bisogno di alzare il livello qualitativo delle prestazioni,
0: sì,
1: e forse anche ridurre di quello quantitativo, ma questo è da vedere. Sicuramente c'è la necessità di alzare il livello qualitativo.
0: Ma come dice lei, c'è un utilizzo diciamo positivo dell'intelligenza artificiale e un altro negativo, quindi utilizzando a nostro vantaggio probabilmente ci potrebbe anche venire in aiuto, evitando i lavori, quelli ripetitivi e stancanti per l'essere umano, e magari incentivare la creatività. Cioè, guardiamo il lato positivo, come fanno i brasiliani.
1: Non c'è dubbio, esattamente questo.
0: Giusto?
1: Come dire, ne siamo nel pieno di questo sviluppo, è una sinergia, bisogna un po' capire quale sarà il punto d'arrivo. Non è affatto detto che in nessun settore ci possano essere delle contrazioni dei costi di lavoro. Sicuramente, ripeto, però, in alcuni settori in particolare si alzerà il livello qualitativo, l'offerta di lavoro dovrà essere qualitativamente più elevata.
0: Bellissima questa chiacchierata, dottore. Io so che lei è molto impegnato, anche se è notte. Senta, lei com'è la sua notte? È anche creativa a volte, oppure comunque le piace riposare?
1: La mia notte intanto è lunga, perché sono uno che dorme pochissimo.
0: Ecco.
1: Anche da ragazzo dormivo poco, adesso che gli anni vanno avanti continuo a dormire molto poco. È una notte che la passo leggendo, vedendo i film che mi piacciono, e recuperando quel tempo per le cose che non ho potuto fare durante il giorno.
0: Il silenzio della notte sa anche suggerirci al cuore, sa anche sussurrarci a volte delle realtà, delle risposte che durante il giorno è difficile trovare, perché la nostra mente cammina veloce, rapida, e a volte ci toglie anche l'energia. Quindi evviva la notte. A volte, qualche volta ascolterà anche la notte di Radio 1.
1: E come no? Certo, sono un buon ascoltatore.
0: Dottore, io la ringrazio di essere stato con noi.
1: Grazie a lei, un saluto a lei, un buon lavoro e agli ascoltatori.
0: E allora, questo brano, che per salutarci lo voglio ancora dedicare a lei e a tutti gli amici della notte di Radio 1, è Leonard Skinner, Sweet Home Alabama. Buonanotte, dottor Masi, grazie.
1: Arrivederci, buon lavoro.

0: Questa è la notte di Radio 1 e loro a farci compagnia sono i grandi Jamiroquai con Virtual Insanity. E prima abbiamo ascoltato il Lynyrd Skynyrd con Sweet Home Alabama. Questa notte magica fino alle 2 da passare insieme. Vi sto raccontando anche un po' quello che succederà in Italia quest'estate. Ci sono veramente tantissimi concerti e tantissime star da tutto il mondo. Siamo ancora sul Roma Summer Fest perché il calendario è ricchissimo. Ovviamente vi consiglio di andare subito sul sito per andare a cercare i vostri nomi, però continuiamo ancora a raccontare. Ci sarà Gregory Porter, quindi siamo proprio negli artisti internazionali. Abbiamo detto Pat Metheny, beh, questo lo dobbiamo annunciare perché è un grande artista, e poi Ben Harper e The Innocence Criminals, importante anche lui. Torniamo un pochino in Italia, anzi andiamo un pochettino a parlare di qualcosa di brasiliano che ci piace molto. Arriva anche Stefano Bollani, All Stars, quindi preparatevi perché Bollani di Brasile nel suo concerto ce n'è sempre, lo ama molto. Arriva anche la giovanissima Mariana Froes, Mary Froes, che attenzione che è famosissima in Brasile, è arrivata anche in Italia. L'ultimo concerto è stato sold out. Sono proprio curiosa di sapere cosa accadrà nel suo concerto di quest'estate a Roma Summer Fest. Ma c'è ancora qualcosa di brasiliano che voglio raccontarvi, perché arriva anche Marisa Monchi, amatissima ovviamente nel nostro paese, ha vinto anche il premio Tenco. Anche Heidi Brundo piace Marisa Monchi, io lo so, ma perché lei ha questa voce Angelica. Lo sapete che ha studiato canto lirico in Italia? Eh sì, è proprio innamorata dell'Italia. Allora continuiamo ancora con la musica, restando in Italia. Arriva il nostro grande Francesco Gabbani con La Rete.
1: Cercare la realizzazione in una vita

Francesco Cabani qui alla notte di Radio 1 con la sua musica bellissima, l'artista che amiamo molto, ma tanti sono gli artisti che amiamo che quest'anno saranno lì ad accendere il Roma Summer Fest 2026. Concludiamo perché ci sono veramente molti nomi, però voglio continuare a raccontarvi che ci sarà anche Marilyn Manson, per gli appassionati del genere ovviamente, ma poi si salta veramente da un genere all'altro, perché pensate, ci sarà il concerto di Goran Bregovic, è importante anche, e poi Diane Kroll, bravissima cantante pianista che stimo molto. Poi andiamo anche ai Village People, per chi vuole ovviamente ballare atmosfere anni 80-70 fantastiche, però c'è anche il nostro grande Nicola Piovani, per chi vuole un'atmosfera un pochettino più intimistica. Abbiamo detto moltissimi artisti, ma anche i Two Door Cinema Club, ok? Ma ovviamente Marcus Miller, Susan Vega e anche Cool and Gang. Insomma, tantissimi artisti e ce n'è veramente per tutti i gusti. Ma anche qui alla notte di Radio 1 la musica viene da tutto il mondo. La selezione straordinaria solamente per voi, amici della notte di Radio 1. Zerbe e Rita Ora, If It's Not Love.

E J-Ax, vorrei ma non posso illuminare la notte di Radio 1 in compagnia, se avete piacere, fino alle 2 con me, Pamela D'Amico, ma poi ovviamente con tutti quanti voi. Zerba abbiamo ascoltato prima con Rita Ora con If It's Not Love. Allora, raccontiamo ancora cosa succederà quest'estate in Italia. I concerti veramente sono moltissimi. Allora, rapidamente, così riusciamo a dire più cose. RCF Arena Summer Show. In Emilia c'è il debutto dell'anno. Sarà un festival molto ambizioso e veramente ci sarà una line-up che mescola rap globale, pop, ma anche musica elettronica. E sono 5 giornate distribuite su weekend di luglio. Come sempre andate a guardare sul sito per vedere le date, ma io vi annuncio i grandi ospiti, i grandi nomi. Allora abbiamo Kanye West, quindi atteso veramente questo grande artista internazionale. Poi abbiamo Rita Ora, che abbiamo ascoltato poco fa, Ozuna e Nicky Jam, quindi andiamo anche nella musica latina. Poi per l'elettronica c'è una bella scelta, però a parte tutti voglio nominare Afrojack, che è proprio il marito della nostra Elettra Lamborghini, simpaticissima, sicuramente sarà in prima fila lì a fare il tifo per il marito che ha raccontato lì a Belve che lei non guarda nessuno. Allora, poi arrivano gli High Days Milano Festival e ci saranno i grandi Maroon 5 in cartellone, guidati dall'inconfondibile voce di Adam Levine, e ovviamente vogliamo essere tutti quanti lì in prima fila. Raccontiamo ancora Rock in Roma, 16ª edizione tra Capannelle Auditorium, e ovviamente un'edizione ancora più ricca, e come sempre da tradizione le location proprio, sono proprio l'ippodromo delle Capannelle e poi la cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Vi consiglio di andare a controllare il sito perché anche qui ci sono moltissimi artisti. Arriviamo a Firenze Rocks, 3 giorni alla Visarno Arena, ed è un festival musicale anche questo tra i più importanti di quest'estate. Il primo artista al Firenze Rocks sarà Lenny Kravitz, è la sua prima volta a questo festival, e ovviamente poi nella seconda serata arriva un'altra grande voce, Robbie Williams, 90 milioni di album venduti, e quindi incredibile esperienza sarà vedere un suo show dal vivo. A chiudere ci sono i The Cure. Sappiamo che l'album ha raggiunto la vetta di classifiche in oltre 30 paesi, e ad accompagnarli ci saranno i Mogwai e Twilight Sad. Arriviamo addirittura a parlare della musica d'autore in Sardegna, un festival che conosciamo bene, il festival di Abba Luba, ed è un punto di riferimento per chi ama la musica d'autore. È giunta la 28ª edizione, si snoda tra Sassari, Sennori e Porto Torres, ed è organizzata dalla cooperativa Le Ragazze Terribili, realtà interamente dedicata al femminile. Pensate che è attiva da oltre 35 anni, e beh certo, perché in Sardegna si vive tanto, quindi queste ragazze terribili potranno avere anche 150 anni, chi lo sa, e continuano a fare della grande musica, evviva! Il festival si inaugura con Daniele Silvestri, ma poi tra gli annunciati ci sono anche i Nu Genea con il loro funk mediterraneo, il chitarrista americano Eric Johnson, ci sarà il nostro amico Sergio Cammariere, Tony Pitone, Zé Ibarra e Alberto Fortis, che è un cantautore anche lui molto molto amato in Italia. Tra i grandi concerti di questo festival in Sardegna spicca la voce del grande Tony Hadley, storica voce degli Spandau Ballet. Insomma, un'estate piena piena piena di concerti. Andiamo avanti qui alla notte di Radio 1 con la voce di Tiziano Ferro insieme a Lazza. Perdono.

Garbage, I Think I'm Paranoid, qui alla notte di Radio 1. Prima abbiamo ascoltato Tiziano Ferro, ma ancora veramente una manciata di secondi per ringraziarvi sempre della vostra numerosissima presenza. Vi ricordo che su Rai Play Sound potete andare a riascoltare comodamente tutte le vostre puntate. L'appuntamento, se avrete piacere di essere in mia compagnia, Pamela D'Amico, sarà la notte tra lunedì 25 maggio e martedì 26, sempre dall'una alle due. Attendo le vostre richieste, le vostre suggestioni sui miei social. Vi do la buonanotte, restate sempre sulle frequenze di Radio 1, ancora un po' di musica e poi puntualissimo arriva il GR. Buonanotte, buenas noches, grazie.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Monta l'indignazione per il video pubblicato dal ministro per la sicurezza israeliano Ben Gbir mentre schernisce gli attivisti della Somme Flottiglia trasportati nel porto di Ashdod. Numerosi paesi hanno convocato i rappresentanti diplomatici di Tel Aviv per formalizzare la loro protesta. Bruxelles definisce inaccettabile quanto accaduto. Netanyahu, imbarazzato, prende le distanze. Il presidente della Repubblica Mattarella parla di trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che, aggiunge, tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Pretendiamo le scuse, dice la Premier.